0: voce proprio bella. Bellissimo, bellissimo messaggio questo, proprio bello, cantato bene.
1: Frate, ce n'è un altro.
0: Sentiamo subito.
2: Fammi vedere la pum, fammi toccare la pum, fammi toccare la bontà.
0: Fammi toccare.
2: Io voglio solo la pum, io voglio solo la pum, io voglio solo la bontà del bimbi. Fammi capire.
0: Ma no, togliamola questa roba.
2: Fammi toccare la bontà.
0: Ma cosa sta dicendo?
1: Niente.
2: Mio devi sbattere tra le serrande.
0: Va bene. Tre Ave Maria stasera per aver detto la parolaccia.
3: Pronto?
0: Sempre sia lodato.
3: La pace sia con te.
0: È così in terra. Come stai, Domenica?
3: Bene.
0: Cosa sei occupata?
3: No.
0: Senti, come sta la gamba?
3: La gamba tutta a posto.
0: Hai fatto l'iniezione?
3: Sì, ho finito martedì.
0: Benissimo, proprio brava. Sì, senti, sì. Ma però è un periodo che non stiamo facendo un po', diciamo così, stiamo prendendo la comunione.
3: Sì,
0: tu un po' che stai mancando, quindi se adesso possiamo un attimo concentrarci, se hai un pezzo di pane.
3: Ok.
0: Ce l'hai in bocca?
3: Lo sto mangiando, sì.
0: Brava, mastica bene, facciamo insieme un Ave Maria. Ave Maria piena.
3: Pieni di grazie, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Giù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bene, adesso vuoi bere un po' d'acqua, così facciamo una preghiera bellissima. Sì. Questa, adesso andiamo nel paese del Sollevante. Hai presente qual è?
3: No.
0: Con il Sollevante, è famoso continente, è il
3: Giamaica.
0: Bravissima. Questa è un'antica preghiera scritta da Padre Hiroshi.
3: Pa. Corri ragazzo laggiù, Sara babà, vola tra i lampi di blu.
0: Corri in aiuto di tutta la gente
3: dell'umanità.

0: Gigba, cuore d'acciaio. Gigba,
1: cuore acciaio.
0: Cuore di un ragazzo che senza paura lotterà.
1: Se dalla terra nascerà,
0: che la porta ci attaccherà.
1: Noi restiamo tutti con te, perché tu
0: sei Gig. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da i punti d'acciaio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Santo. Amen.
1: Amen. Sempre, per sempre.
0: Ma se ci pensi, sì.
1: Senti, allora adesso ti saluto e oggi ti saluto in tedesco.
0: Ah.
1: Schwarzenegger.
0: Schwarzenegger.
1: Che vuol dire ciao, a domani. E come
0: Schwarzenegger.
1: E tu mi rispondi Hans vai polizai.
0: Vai nach poi na.
1: Perfetto.
0: No.
1: Hans vai.
0: Vaginai.
1: No, inizia con la e poi c'è Hans.
0: Hans.
1: Hans vai.
0: Hans vai.
1: Polizai.
0: Polizei.
1: Quindi io ti dico Schwarzenegger.
0: Anzinaghi e poi Nag.
1: Benissimo, benissimo. Anche il tedesco come sempre. Ormai impariamo un po' tutte le lingue. Sì.
0: Certo.
1: Sì, perché io so il tedesco, l'inglese, il francese, il greco. E, sì. Schwarzenegger.
0: Anzinegger Pike.
1: Benissimo. Un saluto, eh.
0: Ok,
1: ciao.
0: Un abbraccio forte.
1: Ma sempre fortissimo.
0: Fortissimo.
1: Buona serata, eh.
0: Grazie, trattando a te e buona serata.
1: Ciao.
0: Salutami a Papa Francesco.
1: Va bene, ciao Domenico.
0: Ok, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio Studio 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
0: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
3: Ah, amici, torna finalmente dopo tanto tempo il test di personalità. Non è facile trovare delle vittime giuste, ma questa volta l'ho trovata esattamente in una telefonata di qualche giorno fa. Nell'appuntamento con Radio Air General. Sentiamo.
4: Mi passi quella zoccola di tua moglie? Dai.
5: Fatti vedere che te la presento di presente, no?
4: Dai,
5: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo. Così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
4: Vorrei una sua opinione. Vorrei una sua opinione.
5: Porco!
4: Mi dica. Si senta libera.
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Sono Jürgen.
5: Animale!
4: Su dai.
5: Sei animale! Fare...
3: Ah, io da gran bastardo, come una volta, gli ho fottuto le voci e ho deciso di richiamarlo. Chiamiamo sta testa di cazzo di quadrupedo. Vediamo se si riconosce. E se non si riconosce, non si riconosce.
1: Il test di personalità.
6: Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, chi parla?
6: Ma che cazzo sei? Mannaggia l'anima di chi ti è morto, mannaggia.
5: Gran figlio di
6: Shek. Ma lo vuoi dire, stronzo e fine di merda.
5: Cornuto, con 10 paia di corna.
6: Ma la vuoi finire, bastardo di merda?
5: Bastardo!
6: Ma che cazzo vuoi da questa cosa?
5: Quadrupedo!
6: Ma vuoi dire che cazzo vuoi?
5: Ma perché non ti vai a sparare?
6: Ma che vuoi parlare? Ma che cazzo vuoi parlare? Ma chi te l'ha inculato mai?
5: Gran figlio di Shek.
6: Ma la vuoi finire, stronzo?
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere?
6: Sì,
5: pronto?
6: Io non sono nessuno, bastardo di merda. Chi credi di essere?
5: Ti vorrei
6: io
5: davanti.
6: Non sono nessuno.
5: Ti vorrei davanti.
6: Ma almeno se tu eri una persona intelligente, una persona che aveva il coraggio di venire davanti e diceva quello che voleva essere servito o fatto. Ma siccome che tu sei uno stronzo e bastardo, hai capito?
5: Che cosa intende?
6: Cerca di stare lontano da questa casa, perché
5: che cosa intende di fare con queste battute?
6: Se ti intercetto dove stai, io ti vengo a ficcare nel culo anche a Milano, da dove mi chiami?
5: Quadrupedo.
6: Hai capito?
3: Vuoi fare il furbo, Vuoi combattere duro, scimmia bastarda. E allora io ti richiamo, ma stavolta inserisco le voci di Paolo Giustissimo, che fa finta di essere il papà di questo ragazzo che ha chiamato il quadrupedo e gli vuole chiedere scusa.
7: Pronto, salve, senta, mio figlio deve averle fatto uno scherzo e io l'ho già punito.
6: Un bastardo, un cornuto e tutto contento.
7: Dai, cane, facciamo pace, porco di... Le volevo chiedere scusa per le battute che le ha fatto il ragazzo.
6: Ma quale battute? Le battute le picchi nel culo. Ma chi cazzo ti conosce che devo stare a rispondere a te?
7: Wender, coprilo di merda.
5: Animale!
6: Ma tu permetti di rompere i coglioni a una persona in una casa?
5: Animale!
6: Se non te ne frega niente, che cazzo sei? Bastardo!
5: Animale! Animale!
7: Perfetto, la saluto quadrupedo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Reazione a cappella.
9: Pronti per una nuova imperdibile avventura, l'intesa vincente, è importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
10: Sarà dura, ama.
11: Però siamo molto motivati, eh?
9: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
10: Sì, sì, siamo prontissimi.
9: 3.
10: Sì, dai, non ci asciugare, giochiamo,
9: 1,
10: dai.
9: Via.
10: Auto di
11: merda
10: italiana.
11: Vecchia.
10: Fiat.
12: Palio.
9: Perfetto Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
10: Cosa?
11: Spruzza.
10: Vagina.
11: Squirt.
12: Acqua.
9: Acqua, certo.
10: Bravo.
9: Avanti.
10: Chi
11: non
10: si
11: fa
10: cazzi
11: suoi
10: femminile?
11: Passo.
9: Portinaia. Portinaia, va bene. Bene, riprendiamo.
10: Cosa
11: usi?
10: Ammazzare?
11: Il mafioso.
12: Caffè.
9: Perfetto.
10: Vai.
11: E allora?
9: 4 parole, 40 secondi.
11: Come?
10: Buco
11: del
10: culo.
11: Vergine.
12: Stretto.
9: Perfetto, e andate a 5. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
11: Porta.
10: Sfiga.
11: Stadio.
10: Interista.
11: Passo.
9: Gufo.
10: Grazie.
9: Gufo. Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
11: Come?
10: Chiami?
11: Doccia.
10: Pipì.
11: Dorata.
12: Pioggia.
9: Pioggia, ok, e tornano a 6. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
10: Cosa
11: è?
10: Ministro.
11: Senatore.
10: Politico.
12: Ladro.
11: Bravissimo.
9: Mamma mia, 7. 13 secondi.
11: Vecchio.
10: Pedofilo.
11: Pubblicità.
10: Merluzzo.
12: Capitano.
9: Esatto.
11: E vai.
9: 9 parole e 10 secondi ancora.
11: Quale
10: mobile
11: migliore
10: per
11: pecorina?
12: Cattedra.
9: Scrivania. Il dubbio doveva essere tra cattedra e scrivania, in effetti, e quindi cattedra non era corretto. 9 secondi.
10: Cosa
11: è
10: di
11: merda?
10: Giannatempo.
11: Nocito.
10: Cautero.
11: Mazzoli.
12: Cognome.
9: Perfetto. 8 pari, 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
10: Cosa
11: esce
10: dopo
11: raspone
10: in
11: bagno?
12: Spora.
9: Bravo. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Fanculo l'ora legale. Porta l'orologio indietro a quando eri single. Sii uomo. Ci sono volute 5 stagioni, ma finalmente 11 di Stranger Things è maggiorenne. Dedicale un segone senza rimorsi. Sii uomo. Se tua moglie ti lascia, non cercare di riprendertela. Provaci con sua sorella. Sii uomo. La donna ideale deve essere santa a tavola e troia a letto. Tu sii merda. Sempre. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede di farle trovare qualcosa da mangiare quando torna a casa dal lavoro, mettiti la panna spray sul cazzo e buon appetito. Sii uomo. Aspetta che tuo padre si ammali per scegliere una badante fica. E poi cerca di fartela finché non tira le cuoia. Sii uomo. Compra un mega impianto stereo per ascoltare i dischi in vinile e poi collegalo a Spotify e continua a sentire quello, perché non hai voglia di sbatterti. Sii uomo. Se lei sceglie il film, tu guarda il telefono. Sii uomo. Se tua figlia ti chiama eroe, dille che i veri eroi non pagano gli alimenti. Sii uomo. Pubblica una foto di coppia sui social e tagga la tua ex. Sii uomo! Quando arriva la primavera, esci nudo sul balcone e grida: c'ho il cazzo in fiore! Sii il Vivaldi della minchia! Sii uomo! Quando c'è da prendere una decisione, rispondi: fate voi! E poi critica tutto. Sii uomo! Al primo appuntamento parla di te, al secondo no. È stupido. Al primo appuntamento parla di te, al secondo non presentarti. Sii uomo. Lascia la TV accesa in salotto e guardala dal cesso. Sii uomo. Nella vita non lasciare un segno, lascia una macchia. Disbo.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle. Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
2: Dai, canta! Canta, comunista di merda!
3: Sì!
2: Guarda come ti sto scacciando la moglie infame!
1: Durante una lunga telefonata con il direttore esecutivo della propria compagnia, l'imprenditore del settore edilizio Giulio Schiappi scopre che la sua azienda è al verde per via del tenore di vita spregiudicato dello stesso e del dissangue senza freni delle risorse ad opera dei propri dipendenti infedeli.
4: Pronto, Giorgio? Ciao, lurido cane senza scrupoli! Vorrei sapere che fine ha fatto la consegna della mia nuova Ferrari.
5: Figlio di troia, sto aspettando da un mese e mi sono rotto i coglioni di quella Lambo di merda! Puzza di bamba e ruina rosé!
6: Giulio, c'è stato un problemuccio!
5: Ma non dire troiate, che problemuccio c'è? Non dirmi che c'è di nuovo sciopero di quei merda dei trasporti speciali che li mando a pestare dai miei scagnozzi albanesi, porca troia!
6: No, Giulio! È che mi hanno bloccato i pagamenti! Sei senza fondi! Mi sa che hai finito la fresca.
5: Io? Finita la fresca? Porca troia, sono così pieno e potrei clonarmi e vivere due vite parallele da spudorato contemporaneamente. Tanti ne ho, figlio di puttana. Come ti permetti?
6: Beh, secondo me, prima di tutto calmati. Dovresti andarci un po' a fondo, perché qui da neghe ne minga. La società è a secco. E poi, perdonami, hai avuto due mesi di spese un pelo senza criterio, hai prosciugato i conti aziendali!
5: Ma che cazzo dici, pezzi di merda, lurido amministratorucolo del cazzo? Avevamo 30 miliardi di indotto solo l'anno scorso!
6: Lo so, ma le 30 bombe sono finite, fra Panfi, cene di lusso a base di carne animale e di roba di estinzione, puttane di lussissimo! Hai persino fatto un bidet con una bottiglia di champagne appartenuta a Napoleone!
5: E figa, mi bruciava l'uccello! È la prima cosa che mi è capitata strafatto nell'orgia con le 13 soglie di Belen!
6: Lo so, Giulio, ma poi ci sono anche delle problematiche. Secondo me qualcuno ti sta inculando soldi a nastro dai fondi aziendali. Qualcuno del CDA ha tradito...
5: Se lo becco, lo impalo e lo fisso mangiando sushi mentre i corvi gli mangiano gli occhi!
6: In senso figurato?
5: No! Ho già i corvi in gabbia e il palo libero! Faccio un giro di chiamate e chiedo aiuto al circolo degli arcigni! Nessuno mi lascerà nella merda! Sono il presidente!
6: Vabbè, ciao!
5: Fottiti, cane!
6: Grazie!
5: No! Sai come devi salutarmi quando ti chiamo cane?
6: Va bene. Bow, bow!
5: Ecco, bravo, sottomissione di merda!
1: Presa la decisione di trovare fondi necessari nel tentativo di non fallire miseramente, Giulio Schiappi decide di chiedere aiuto al Circolo degli Arcigni, del quale è anche presidente.
5: Pronto! Ciao, infamissimo, come stai?
7: Di merda, Giulio! Oggi mi è morta la gallina dalle uova d'oro!
5: Dici l'anziana ereditiera che ti sei spudoratamente chiavato e sposato per assimilarne i beni?
7: No, la bastarda è dotata di un'innaturale lunga vita, non molla!
5: Allora, di che cazzo stai parlando?
7: È la gallina dalle uova d'oro! Il pollo che ho fatto modificare geneticamente per produrre uova d'oro! Ci ho speso un sacco, cazzo! Ho soldato i migliori scienziati genetisti, ma niente, è crepata cagando un sasso di un chilo!
5: Ma porca troia, ma quanto hai speso per far cagare calcoli da un chilo ad una gallina?
7: 13 milioncini, una cagata.
5: Sì, infatti. Senti.
7: Sì, cazzo vuoi? Vuoi giocare al licenziamento dell'indigente? Mi prendi impreparato, dovrei farmi mandare il curriculum dei dipendenti, non ci ho sbatto adesso.
5: No, no, senti, vorrei chiederti una cortesia.
7: Cosa?
5: C'hai mica da prestarmi un 50 milioncini che ho una cosa da risolvere?
7: Ma perché non ce li hai? Cioè, che senso? Non capisco.
5: No,
4: non è che non li ho, è che sono bloccati per una cosina che devo fare e non voglio allarmare i grigioni. Poi sono casini a spostare i fondi, sai com'è, no?
7: No, non lo so.
4: Dai, cazzo, c'ho un casino, prestami sti 50 kg, ti ricambio il favore come vuoi.
7: Beh, però se non hai più i fondi per essere del circolo degli arcigni... Cazzo, mi spiace, sei simpatico, mi fai sempre ridere quando alle riunioni mi fai i pippotti con il caviale. Io non rido mai, fa schifo ridere, tu mi fai ridere.
4: E appunto, dai, non mi far andare in merda, sono l'unico uomo che ti ha fatto un pompino per scommessa.
7: Lo so, c'hai ragione. Vabbè, te li presto, anzi te li regalo, che il presto mi fa schifo di natura. Ma voglio una roba in cambio.
4: Cosa? Tutto quello che vuoi, cosa?
7: Voglio mangiarmi il tuo filippino.
4: No, cazzo, Sergino! Ma è il migliore che abbia mai avuto! E poi mi ha fatto vincere un sacco di gare dei 100 metri inseguiti da un giaguaro al circolo!
7: È figo, corre forte lui, sì. Però se vuoi è così. C'ho sta libidine quando gli ho visto i polpaccini abbronzati.
4: E vabbè, non me ne frega un cazzo. Te lo faccio preparare io o te lo macelli tu?
7: C'ho già la colina. Mandamelo ignaro vestito da tordo gigante che organizzo la battuta di caccia nel Querceto.
4: Sarà fatto.
7: Ok, sposti i fondi nella tua banca a Lussemburgo. Ciao ciao.
4: Quanto amo essere un uomo di merda. E adesso cerco il merda traditore che mi ha inculato i soldi del mio CDA e lo punisco come merita.
8: Fatti i suoi giochi di potere e dimostrato in indiscusso e reprovevole nonché disgustoso sprezzo della vita umana, Giulio Schiappi compie una manovra disumana per salvare la propria azienda e la possibilità di vivere serenamente altri 50 anni sguazzando fra mignotte e lusso. La notizia del tradimento di un suo fidatissimo fa incazzare oltre il limite il Giulio Schiappi, che decide di farsi giustizia sommaria da sé, non prima di essersi scopato l'anziana madre del suo ex amministratore delegato proprio davanti ai suoi occhi e nello stesso ospizio nella quale è ricoverato.
4: Apri gli occhi, merda traditore!
7: No, mamma no, ti prego!
4: Sì, verme schifoso, ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
7: No, mamma, mamma!
9: Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro, che ho più ragnatele delle segrete di un castello!
7: Ma mamma!
4: Figa che troione la mamma! Sì, troia!
7: No, mamma!
8: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
4: Scusi, sono nuovo in questo cantiere. Dove si trova la mensa aziendale?
10: Segui la puzza di piedi.
4: Ah, c'è lo Zola oggi.
10: No, ci dormono i barboni di notte.
4: Ah, figa, che schifo.
10: Eh sì, poveracci.
4: No, dico che schifo che nessuno ha pensato a macellarli. Ma sai che risparmio sul brasato?
11: Infame in incognito. In incognito. Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così la nave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ah, da come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ah, da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Vuoi, eoculatore precoce?
9: Cinese di
10: Leon San! Leon San!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
9: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: fare!
9: Vieni qua, Leon San! Cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più buttata!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Yeah. Yo.

0: egregio e sempre disponibilissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Silvana e sono una ragazza che ha bisogno di un piccolo consulto per risolvere un problema.
1: Salve, signorina Silvana. La ringrazio per essersi rivolta al nostro portale e per aver risposto fiducia... No, ho sbagliato. E per aver riposto fiducia in un servizio serio e non in quei ciarlatani di medici che girano pomposi con le loro lauree e appese ai muri di studi in centro città.
0: Accidenti, non pensavo mi rispondesse subito. La ringrazio per la celerità.
1: Sì, figuri, virgola. Casualmente ero in studio per fare dei lavoretti.
0: Riaccidenti, che fortuna, grazie. Vuole che le spieghi il problema?
1: Gentilissima Silvana, se per lei è più comodo, con un leggerissimo contributo irrisorio, emoticons del denaro, potremmo effettuare una chiamata video, così posso salutare in maniera... No, sbagliato, che cazzo sto scrivendo? Video, così posso valutare in maniera meno impersonale il problema. Punto, punto, punto. Faccina soddisfatta.
0: Beh, certamente. Anzi, fantastico.
1: Allora, clicchi su questo link e sganci una mezza gamba sul conto associato nel link.
0: Mezza gamba? Non capisco il termine, virgola. Mi perdoni.
1: Mezzo pippo, virgola. Un 5 con la ruota dopo, virgola. La mezza, come la chiama lei? La 50 di ordinanza del fattone?
0: Ma mi scusi, ma come parla? Lei usa dei termini molto giovanilistici e slang, ma è un dottore.
1: Con l'H finale. Mi scusi, pensavo di avere a che fare con una giovine e cercavo di metterla a suo agio. Mi scuso, sa, ho un master in psicologia applicata pranautica.
0: Ah, certo, certo, la psicologia prepanautica.
1: Virgola, su, clicchi, clicchi.
0: Ecco. Salve, dottore!
1: Ma salve, che bella donna, complimenti!
0: Grazie, lei è veramente gentile, ma alle sue spalle cosa sono quelle cose appese?
1: Ah, dice, le gomme?
0: Sì, mi sembrano dei pneumatici.
1: No, no, sono un appassionato di motori. È una collezione di pneumatici di vetture storiche che sto preparando per una mostra. Sa, sono giro, faccio, colleziono.
0: Wow, pensare che sembravano le stesse ruote che avevo su una mia vecchia Fiat.
1: Mi perdoni lo sgarbo, ma signorina, si vede che lei non capisce un cazzo di mezzi.
0: Ma, dottore!
1: Psicologia prepanautica, signora psicologia. La sto mettendo a suo agio.
0: Ah, sì, la psicologia prepanautica, certo. Mi scusi, dimenticavo il suo master.
1: Allora, mi dica, che problema ha?
0: Dica.
1: No, dica lei.
0: No, lei ha detto dichi.
1: Ah, errore di battitura, mi scusi.
0: Ma siamo in video.
1: È un programma veneristico. In realtà questo è un mio avatar. Io sto dettando i testi al mio avatar che parla al posto mio.
0: Wow! Ma è veramente possibile? Sembrava vero.
1: Adesso lo scollego un attimo e vengo personalmente. Un secondo. Eccomi in carne e ossa! Visto? Incredibile! Cioè, non si è resa neanche conto dello switch. Stupendo, tecnologia.
0: Accidenti, non è cambiato nulla, pazzesco, era perfetto.
1: Lo so, la scienza, signorina, la scienza. Ma su, via, mi dica, che cosa l'affligge?
0: Sa, io fatico ad avere un partner.
1: Accidenti, troppo esigente? Ricerca bazzucati?
0: Bazzucati?
1: Sì, fucilati, semidivinità priapiche.
0: Ah, psicologia.
1: Sì, sì, sì, psicologia, cioè.
0: No, in realtà è che credo di avere un pH della vagina un po' forte e fa un cattivo odore.
1: Wow.
0: Che fa, dottore?
1: Processissimo buono alimentare. Ha tanti partners?
0: Beh, diciamo che sono una donna single che non ha ancora trovato quello giusto.
1: Ah, ho capito, capito. Senta, signorina, ma è pesciata o zugnosa?
0: Ma in che senso?
1: La passera, il puzzo di pisciotto o di zugnetta?
0: Ma che schifo, dottore! Va bene la psicologia, ma così è troppo, diventa indelicato.
1: Dai, su, non facciamo i permalosi, peschereccio, probabilmente è la frizione.
0: Ma in che senso, dottore?
1: È che la lascia troppo in fretta la frizione, mi scivola troppo sui cazzi. Ha provato a tenerla in garage un paio di volte, quella ficca. Magari è quello, eh.
0: Ma dottore, si vergogni.
1: Io? Ma anche sei tu la ghiottona. Dai, su, dacci una lavata. Evita i dossi coi coglioni quando guidi, scema. Ciao, ciao, dai, dai. Ma guarda te che gente che gira. Questo ha visto più cazzi che crocchette il cane e si lamenta il cattivo odore. È già tanto che gli crescono ancora i peli a furia di lisciarla. Vabbè, vado a mettere le gomme invernali all'appunto, cazzo.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Una cordiale sfanalata a tutti gli amici all'ascolto di Isoradio dalla vostra Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico. Ancora chiusa la statale dei piedi poveri fra Peperone Nord e Casal Lingua Prepuzio a seguito di uno stampunamento a Caterva causato da una tettona tutta ignuda impegnata in una performance di lap dance su un autovelox della Seconda Guerra Mondiale, tutto spalmato di marmellate di poco prezzo.
1: Traffico e funerali.
0: 8 i morti e 15 peni fratturati fra gli automobilisti, mentre la tettone è ancora lì che abballa, circondata da carcasse fumanti e sanguinolenti e rosbifeggianti tagli di carne umana e pioggia acida ai tuoni, fulmini e diaboliche ancestrali risate che scuotono le purulenti viscere della terra in trepidante attesa dell'apocalisse. E adesso su Isoradio si balla sui cadaveri.

0: che mia mamma guidava sempre con il cambio infilato nella fica. Comunque un nuovo aggiornamento ci arriva dalla A18 al confine con l'Austria fra Esden, Vruschen, Vrakens, Vrukens, Brutzen, Batzen e lo svincolo per Xitzen, Vgasen, Sfrigauez, Guakets, Vrukedragen, dove un mezzo adibito al trasporto di cose pesanti e molto pericolose ha perso il suo carico, che consisteva in una affilatissima lama circolare di 8 metri di diametro che si è srotolata a 200 all'ora sulla strada, segando a metà una ventina di auto da capo a coda, prima di fermare la propria corsa fra le chiappe di un paccioccosissimo lardone che stava defecando nei campi fioriti come una contadina del cazzo. 11 morti tagliati perfettamente a metà e 15 feriti gravissimissimissimissimi, in quel che si preannuncia soltanto come un piccolo antipasto della pantagruelica scorpacciata di cadaveri che ci attende in questa teterissima giornata novembrina. Prima di saltare tutti in pista e gioire di altri cadaveri, ci colleghiamo con il nostro inviato speciale da Verona che ci aggiorna sulla situazione del traffico. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Boia! Boia! Boia! Quando cazzo arrivo mi boia? Mi viene da dire boia a sto punto. Perché non toglimi un boia dalla bocca, boia? Porco boia! Quando cazzo arrivo mia destinazione, boia! E il venerdì non ti cavi un boia de bocca, ma no! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia!
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: No, no, grazie Alfio e come sempre viva Gesù! No, no, no, no. E ora tutti in pista su ISO Radio, la radio che paghi.

0: sta, si sta.
1: Iso Radio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.
2: Iso Radio, sono le 14:32. Pozzanghere, pozzanghere di sangue sulla statale dei Bonghi fra Botswana Ligure e Sestri Addis Abeba, dove l'asfalto friabile ha tradito una puffosa famigliuola della Svizzera, finita a capo sotto nel periglioso mare in tempesta che si era inghiottita sana sana in un abissale vortice di implacabile implacabilezza, mentre granchietti ubriachi e orridi pescetti pasteggiavano con i corpi ancora per poco vivi dei malcapitati turisti svizzeri. E chi se ne fotte? E scateniamo

0: un incubo, un incubo. Negli ultimi 15 chilometri lei è diventato un incubo, grasso. Lei è diventato un incubo, boia. Boia, boia, boia, boia. Boia, boia. Ma te pare che non mi faccia mancare un boia il venerdì sera? Boia.
1: E per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico per ora è tutto, io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro vorticoso valzer verso l'inferno.
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Ciao a tutti!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Harry, tuo padre appoggiava il cazzo sul binario dopo che passava il treno Rotter. Perché frigni come un figlio di puttana mignotte, bastardo? E ricordi che ti ha in culo il drago. Annotatelo.
3: Oh, Ron, tu sei mio migliore amico. Stami vicino in questo momento di dolore.
2: Che è successo? Ti sei infilato la bacchetta magica nel culo dalla parte sbagliata, pezzo di merda, figlio di puttana.
4: Ehi, hey, Ron, a te però ti ha pisciato in bocca Luca Alba, eh?
2: Per quello che deve crepare mai quel bastardo di merda, voglio che... proprio voglio mangiargli le budella mentre si sta morendo, quel merda, bastardo.
3: No, peggio, molto peggio. Sto perdendo i capelli.
2: Minchia, di già. Hai solo 10 anni!
3: Lo so, Ron, ma è colpa della maledizione che mi ha lanciato Rorredor quando ha ucciso i miei genitori!
5: Scemo di merda! Non devi pronunciare il suo nome!
3: Lo so, Hermione, ma capiscimi! Sono stressato perché sto perdendo i capelli!
5: Harry Rotter, usa il cervello! Non puoi farti crescere i calli sulla cappella giocando a scacchi coi piedi!
3: Ma che vuol dire?
5: Vuol dire che se vuoi infilarti una rana nel culo, non c'è bisogno di dipingerti le chiappe di verde!
3: Non capisco!
5: Quello che sto cercando di dirti è che non puoi mettere un dito in bocca a tua madre e poi lamentarti se le mani ti puzzano di cazzo.
6: Silenzio! Harry Occhi di Fogna Rotter, si può sapere cos'è tutto questo baccano?
3: Ah, non silente! Sto perdendo i capelli, mi aiuti!
6: C'è solo un incantesimo capace di far ricrescere i capelli. E dimmelo così poi lo dico anche a Mazzoli, eh?
3: Me lo dica, la prego, la prego!
6: L'incantesimo è il seguente. I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birre bizzarre ai birbanti barboni berberi, perché i birbanti barboni berberi ubriachi in barba ai birrai birmani sbocavano le birre nelle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sborrare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema.
2: Sai cos'è, Anus? Che proprio tu ci giri intorno.
3: I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre ai birbanti barboni barberi perché i Sei scemo? I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni barbe... No! I birrai birmani di Brema... Minchia, vomitare. I birrai birmani di Brema... I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre dei birbanti barboni berberi. No! I birrai birmani di Brema con garbo barrarono le birrerie bizzarre e birbanti barboni berberi. Perché i birbanti barboni berberi ubriachi, in barba ai birrai birmani, sbocavano le birre delle bizzarre birrerie di Brema. Così i birbanti barboni berberi ubriachi si barricarono nelle birrerie bizzarre dei birrai birmani di Brema per sbocare sulle birre in barba ai birmani birrai di Brema. I capelli! Mi stanno crescendo! Va nel culo! Mi stanno crescendo nel culo!

0: devi farti la riga, figlio di troia!
1: Dannazione, ma perché capitano tutte a me? Perché?
2: Perché devi imparare una lezione.
1: E cioè?
2: Che non puoi farti infilare un braccio in culo da Spider-Man e poi lamentarti perché hai il cesso intasato di ragnatele.
1: Rororio!
3: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
2: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
4: Il suo amore Nanny.
2: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
6: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
5: Sei ignorante,
3: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
5: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
3: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: This is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
1: Ignazio è un giovane pieno di idee e peli sugli alluci. Dopo una carriera universitaria che l'ha visto laurearsi con il massimo dei voti, nonostante un lavoro di minatore full time e le 24 ore di volontariato settimanali che ancora svolge presso il reparto psichiatrico del canile per pitbull ossessivo compulsivi di Bergamo, è deciso ad entrare nel mondo dell'imprenditoria dalla porta principale, grazie a un'idea che promette di cambiare per sempre le sorti del pianeta. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori senza scrupoli?
0: Shark Tank.
2: Salve a tutti, io sono Ignazio.
3: Albanese?
2: No, bergamasco. Ah, Bergamo, la conosco a Bergamo. Una volta sono stata a Brescia e poi a Bergamo.
4: Ma Brescia e Bergamo non sono la stessa cosa.
3: Si vede che non bippi abbastanza, giovanotto. Inizia a farti mezz'etta al giorno e ti prometto che non riuscirai più a distinguere tua madre da uno stronzo di foca.
5: Ben detto, compagno massone. E dici, caro il nostro bresciamasco, cosa sei venuto a proporre oggi? Qual è la tua idea imprenditoriale vincente?
2: Le scoregge fredde.
6: No, non ho capito, non ho afferrato.
2: Le scoregge fredde. Vedete, il riscaldamento globale è ormai la minaccia numero uno per il pianeta. Perciò ho pensato a questo. Un filtro anale refrigerante in grado di raffreddare i peti emessi dal corpo umano. Anche se solo la metà della popolazione mondiale lo usasse, potremmo abbassare la temperatura media del pianeta di ben 5 gradi.
6: Abbassati di un 90 gradi che ti butto un braccio in culo, cretino!
5: Ma che cagata pazzesca, buttate fuori questo coglione, dai, via, via, buffone!
2: A me sembra un'idea geniale, foto!
6: Polandone!
5: A me sembra che tua madre sia un po' puttana, ma lo sai quanti soldi facciamo noi grazie al surriscaldamento del pianeta, eh? Lo sai, coglione?
2: Foto!
6: Un bacco di soldi facciamo, che neanche Bonolis e Pupo te danno quel pacco lì. Condizionatori, creme solari, fotovoltaico, senza contare lo scioglimento dei ghiacciai, che farà schizzare alle stelle il prezzo dei terreni, capito? Più acqua, meno terra, costi più il terreno. Insomma, il global warming è una miniera d'oro, e tu me la vuoi fare saltare così con le scure jet? Ma si scemo proprio, strunz, tu e mamma.
1: Molfetto è appena uscito di galera, dove ha scontato 2 anni per truffa ai danni di un gruppo di anziani non vedenti. Non ha mai avuto un lavoro onesto in vita sua e non intende certo iniziare a 37 anni. Per questo ha deciso di partecipare a Shark Tank. Certo che la sua idea imprenditoriale riuscirà a convincere e sganciare un bel malloppo ai nostri giudici.
7: Ciao, io sono Molfetto, vada via al ciao. Numero di matricola AB23457K.
5: Ma questo già mi piace. Il fatto che poi sia già stato in galera lo rende particolarmente adatto alla professione di imprenditore, secondo me.
6: Quello è un passaggio obbligatorio, eh. Quella la carriera dell'imprenditore è bocconi, galera, partito politico a casa. Poi l'apparenza però può ingannare, eh. Dici, Molfetto, dici, qual è la tua idea imprenditoriale?
7: Cocaina light.
3: Qualcuno ha detto cocaina? Dove? Dove? Dove cazzo è?
7: Presto in tutti i migliori negozi se finanzierete il mio progetto.
5: Ma sicuramente hai solleticato la nostra curiosità. Molfetto, ma spiegaci meglio il tuo progetto. Perché? Come purtroppo saprai, la cocaina in Italia non è ancora legalissima, ecco.
6: Legalizzala!
7: Sbagliato! Non è del tutto illegale. La cocaina può essere contenuta in certi prodotti, purché non superi una bassissima percentuale. E sta proprio qui la mia grande idea. Noi spendiamo pochissimo in cocaina, la allunghiamo con un sacco di bicarbonato e la vendiamo in simpatiche bustine chiamandola cocaina light. Cerchiamo un testimonial d'eccezione e facciamo un sacco di soldi rimanendo all'interno della legge.
6: Ma questa è un'idea geniale. Ma dove era finito questo Galileo?
8: Bravo ragazzi.
5: Molfetto, direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. Eccoti un assegno in bianco, anzi 2 per sicurezza. E vai, vai, vai, giovane, facci sognare.
6: Guarda, Molfetti, il mio assegno è già arrotolato. Pensa come sto avanti con il pensiero.
5: E facciamocene una per brindare, ragazzi.
6: Ma perché una, che i dispari portano male? 2
9: e via.
1: A 6 mesi di distanza, Ignazio è tornato a fare il minatore a partita IVA e, nonostante le sue qualità, non riesce a trovare un lavoro migliore. Molfetto, invece, ha già comprato il suo secondo yacht, con i profitti derivati dall'incredibile successo della cocaina light, divenuta un vero must fra i giovani, anche grazie a uno spot molto riuscito.
10: Uffa, tutto il giorno di corsa, a pranzo manco un caffè e ora sto morendo di sonno.
11: E che problema c'è? Fatti di cocaina.
10: Ma sei pazzo? La cocaina fa male.
11: Non questa, è cocaina light.
10: Cocaina light?
11: Sì, tutto il gusto della cara vecchia cocaina, ma con un bassissimo contenuto di cocaina.
9: Cazzo soffiato!
10: Hai ragione, non sento quasi niente. Sembra quasi di pipare bicarbonato. Dammene ancora.
11: Ma certo, è light.
12: Cocaina light. Tutto il gusto della cocaina, con solo lo 0,01% di cocaina.
7: E senza olio di palma.

0: Agno 3. La leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E rieccoci ancora, ragazzi, di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico e solo Max Pezzali, tornato sempre su queste frequenze per raccontarvi le mitiche origini dello zoo, con un'altra frizzante nuova serie, nuova stagione, ma a vecchi volti. Quindi facciamoci un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Il nostro Marcolino, eroe dai polsi abnormi, ha rimesso insieme la sua family ed insieme hanno spaccato tutto quanto, mettendo il mondo sotto sopra e trasformando la fattoria di Radio Norba nel programma più ascoltato di Pavia. Di nuovo. Sulla cresta dell'onda, per festeggiare si è comprato 18 DeLorean ed un ciclista ci è anche andato a sbattere contro. La sua dichiarazione è stata:
3: salve, sono un ciclista passante, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Sono andato a sbattere contro la DeLorean perché non mi aspettavo di beccarla. Doveva trovarsi lì fra 25 anni.
2: Le cose vanno a gonfie vele, tutto spettacolare, tutto grandioso. Abbiamo vissuto insieme gli anni 80-90, abbiamo visto il cominciare del 2000 ed ora siamo nell'era dei social, il giorno d'oggi.
4: Buongiorno Pavia, siamo sempre qua, sempre i padroni dell'etere, sempre i numeri cazzo uno, fanculo i rosiconi, minchia merda troiaccia.
5: Minchia Marco, guarda che stai facendo una storia, guarda che non sei in onda, pagliaccio.
4: E devo ancora abituarmi un attimo al nuovo mondo dei social, cazzo cazzo merda.
6: Niebelin, sei proprio un boomer.
4: Cosa vuol dire boomer? Stravinsky vaffanculo.
6: Ah, non lo so, lo dicono qua su Instagram. Vabbè, io continuo a guardare i culi.
2: Insomma, tutto sereno. I ragazzi sono tranquilli e tutto va come deve andare. Ma allora cosa c'è ancora da raccontare? Non preoccupatevi, la droga assunta dal nostro autore è veramente tosta. Deve succedere ovviamente un plot twist che faccia andare avanti questa fottutissima serie.
7: Signor Azan, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Mi ha fatto chiamare?
8: Sì, Angelo, devo darti un'incredibile notizia. Ho ricevuto un'offerta di acquisto delle mie radio.
7: Ah, caspita. Hai intenzione di accettare?
8: Ho già accettato. Mi hanno dato un botto di dindini ed ora me ne vado in pensione a Monte Carlo.
7: Non crede che sarebbe stato più corretto dirlo prima a tutti i ragazzi? Non so, la fattoria, a Mazzoli.
8: Mazzoli? Che si fotta Mazzoli? Fanculo la fattoria. Mi hanno sempre portato solo magagne. Ora che ho venduto te lo posso finalmente dire io chi è Mazzoli. Un megalomane psicotico stronzo. Una pixie barretta leccadita al latte di marroni da discount morto dentro. E sai che può fare? Può leccarmi il buco della ciambellina alla cannella e rotolare fino all'inferno degli stempiati. Anzi, non me ne frega un cazzo se mi riempiono di insulti, mi spellano vivo e mi fanno esplodere come un brufolo sanguinolento. Se l'ultima cosa che faccio in questo scolo di sbocca di vita è dare fuoco a quella fichetta di legno, ancora non morirò felice.
7: Sì, però calma.
8: Calma un cazzo, De Robertis. Non sarò felice finché non avrò urinato sul suo cadavere grigliato e non mi sarò scopato i resti carbonizzati facendo i gargarismi con le noise palle di Paolo Noyes. E sai che ti dico? Se dovesse entrare in questo momento da quella porta, gliele direi tutte in faccia.
4: Salve ragazzi, merda minchia diarrea.
8: Oh, ciao Marco, caro ragazzo mio. Che bello vederti. Ho una grande notizia da darti.
4: Mi date un aumento?
8: No, ho venduto tutta la radio ad una grossa multinazionale. Certo, mi mancherai perché io ti voglio proprio bene. Ma in fondo, come dicono a Monte Carlo, c'è la vie. Bye bye.
2: E così Azan il Bianco esce di scena ed entra la nuova direzione, con a comando la grande multinazionale. È arrivato il momento di conoscere il nuovo capo supremo della radio.
4: Ragazzi, forza, sta per entrare il nostro nuovo direttore megagalattico, puttana emorroide xenomorfa.
9: Salve a tutti, sono l'illustrissimo, il nuovo dirigente di questa radio. La mia grande multinazionale ha acquistato ogni cosa ed ora il vostro culo appartiene a me. Vi riferirete a me con il nominatissimo, arcangelissimo, stupendifichissimo e tutte le qualsiasi altre parole che abbiano issimo alla fine.
4: Ok, salve illustrissimo. Io sono Marco Mazzoli, il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto sopra, scemo capa in culo.
9: Mazzoli, certo. Ho sentito molto parlare di te. Anzi, ne ho sentito parlarissimo. Al tuo programma dovremmo apportare dei cambiamenti, anzi, dei cambiamentissimi. Lo sai, vero?
4: Del tipo?
9: Del tipo basta parolacce.
4: Ma cosa stracazzo merda culo minchia stai dicendo? Illustre.
9: Illustrissimo, prego.
4: Oh, sì, scusa. In ogni caso, non possiamo togliere le parolacce dalla fattoria. È il mio marchio di fabbrica, puttana rododendro.
9: Anche senza parolacce si può far ridere. Anzi, riderissimo. Sai, in Italia la comicità sta cambiando e la vostra è una razza in via d'estinzione. Potreste definirvi come gli ultimi Jedi. Ma ora o ti adatti o te ne vai fuori dagli Zebedei. Anzi, Zebedeissimi.
4: Ah sì? E allora sai che ti dico? Io me ne vado. Me ne vado da Pavia. Cazzo merdaculo.
2: Oh yeah, cominciamo col botto ragazzi. Questo primo episodio serviva un attimo per buttare le basi di quella che si preannuncia una stagione da record. Cosa capiterà al nostro eroe? Seguiteci sempre solo qui e ricordatevi, proud to be gnagno.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci in un altro giorno meraviglioso. Ed ecco il mio resoconto di questa bellissima giornata. Amore, amore, che succede? Ho sentito urlare!
1: Ah, scusa se ti ho svegliato. È che mi sono portata a casa una banda che mi voleva rapinare in metropolitana e li sto macellando.
0: Ma, come?
1: E minchia, cazzo pretendevi che stavo lì a scannarli in metropolitana a mezzanotte? Oh, va che ho sonno io. Mi son detta, li porto a casa e li trucido con calma mentre mi sparo una tisanina.
0: Beh, effettivamente mi sembra più logico.
2: Ti prego, salvami da questa pazza bastarda. Aiuto.
1: E adesso la pazza bastarda indossa la tua testa come cappello.
0: Amore, ma secondo te tutto questo potrebbe reggere davanti ad un giudice?
1: In che senso, Ronson? Tieni, spiegamelo mentre tiri questo tendine che debbo scoiarlo.
0: Certo, ecco. Allora, ti stavo dicendo, secondo me, se si venisse a sapere che hai macellato 10 persone durante la notte, a prescindere che siano dei malviventi, potresti passare dei guai. Oh, cazzo, mi sono sporcato.
1: Beh, considerando che in questa stanza ci siamo solo io e te e una decina di carcasse ammucchiate di fianco ad un mobile sul quale ci sono dei genitali in un sacchetto trasparente, non vedo come potrebbe venirsi a sapere.
0: Ah, che schifo! Ma c'è un sacchetto pieno di palle!
1: Ah, giusto, i coglioni! Mi dai una mano a metterglieli in bocca?
0: E la Madonna, che impressionante sprezzo della dignità umana espresso in un atteggiamento filo malavitoso atto all'umiliazione ultima in punto di trapasso.
1: Dai, dai, muoviti, prendi il sacchetto di palle che così finisco di inscenare la cosa e li porto al parco dove penseranno ad un regolamento di conti della malavita. Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniale, eh? Eh? Eh? Eh?
0: Sì, sì, eh? Sì, sì, ok,
1: eh?
0: Ok.
1: Son geniale, eh?
0: Ok.
1: Eh? Eh?
0: Senti, amo. Secondo me la tua escalation violenta che vedo maturare in questo periodo potrebbe trascinarti in una spirale senza punto di ritorno. Non credi?
1: A cosa ti riferisci, Missilot?
0: A parte che non mi chiamo Missilot. E intendo che in un mese ti ho visto compiere delitti uno dietro l'altro. E ne sono un po' preoccupato.
1: Ti stai preoccupando per i 10 delinquenti?
0: No, mi riferisco alla vecchia del terzo piano alla quale hai spezzato il collo perché si è permessa di chiederti di smettere di sniffare colla in ascensore in sua presenza.
1: Quella bastarda! Lo sanno tutti che il flash della colla non va disturbato.
0: Sentiamo, è il caso che tu controlli meglio le tue reazioni.
1: Oh, che palle! Ma sei proprio un vecchio dentro! Ma dov'è finito il maschio sanguinario pezzo di merda del quale mi sono innamorata? Lo stesso barbaro bastardo che una volta ha violentato e ucciso tutti i miei parenti al pranzo di Natale solo perché mancava il fernet alla menta per digerire. Lo stesso maniaco sanguinario che mi ha appesa ad un'asta nuda per festeggiare i mondiali e solo perché si era scordato di comprare la bandiera. Il medesimo folle figlio di Troia che per 10 anni ha mangiato i suoi figli, quelli dei vicini, per un'estrema travisazione del concetto di prodotti a chilometro zero.
0: Non lo so, amo. Non sono io. Io non amo il calcio.
1: Senti, Bosforo, ora vado al parco a buttare via i sacchi coi resti di questi 10 pezzi di merda. Tu torna a letto e non ti preoccupare per me. Ti giuro che da domani cercherò di gestire meglio la mia collera.
0: Ah, meno male, amore. Ora mi sento meglio. Grazie. Vado a letto a fissare il soffitto cercando di levarmi l'immagine del sacchetto trasparente ricolmo di coglioni umani e del tremendo puzzo di palle che ne fuoriusciva. Se mi va bene mi addormenterò fra tremendi incubi che mi perseguiteranno per tutta la vita.
1: Beato te, io tendo sempre a sognare Elvis che mi scoppa duro fischiando la Ida.
0: Povera.
1: A me fa cagare Elvis.
0: Hai capito, caro diario? Cosa Fica ha avuto un tremendo periodo oscuro nel quale si è lasciata andare in una tremenda spirale di aggressività che l'ha portata a compiere azioni delle quali si sarebbe pentito anche Hitler. Però ora sta meglio. È andata da un terapista che l'ha aiutata ad uscirne. Ora, quando si arrabbia, conta fino a 10 prima di reagire e nel 70% dei casi non c'è spargimento di sangue. Unico problema è l'acutizzarsi dell'incubo frequente con Elvis. Si sveglia tutte le notti incazzata con Elvis che gli è venuta fra i capelli. P.S. Non sono geloso di Elvis che se la scopa in sogno. Anzi, forse per una sorta di suggestione. Ieri ho sognato che gli facevo una serie, Fred Astaire.

0: L'estate nelle montagne volge al termine, il freddo è alle porte e nelle comunità montane si comincia a fare scorta di tutto ciò che possa servire per passare il lungo inverno. La legna è stata stipata e i formaggi stanno stagionando. Ma i nostri mentecatti come si staranno preparando per affrontare la stagione più dura di tutte, considerando che non c'è uno di loro che abbia la minima voglia di lavorare?
1: Ma dove diavolo ho cacciato quel maledetto serramanico? Forse è sotto qui.
2: Ehi, nonnino, che cosa cerchi così affannosamente?
1: Ma un piatto di cazzi tuoi?
2: Ma perché sei sempre così scontroso con tutti?
1: Sono un cazzo di cinquantenne che sembra un centenario, massacrato da malattie e dipendenze. Puzzo e non c'ho un quattrino e vivo di formaggio e furti. Secondo te potrei non essere incazzato col mondo, brutta strongoloide?
2: Beh, in effetti, anche tu hai i tuoi buoni motivi. Ma prendi esempio da me. Io non mi lamento. Eppure avrei tanti motivi. Ed il primo è il fatto che sono seduta su una sedia con le ruote.
1: Ma che cazzo vuol dire? Gli uffici sono pieni di sedie con le ruote.
2: Ma sei serio?
1: Senti, Centauro, adesso levati dai coglioni che devo cercare il mio coltello a serramanico preferito. Mi devo organizzare per l'inverno.
2: Ma nonno, come fai a fare la legna con un coltello a serramanico? Non sarebbe meglio un'ascia?
1: Ma che cazzo di legna? Il coltello mi serve per le rapine. Devo fare gruzzolo per i viveri invernali.
2: Vabbè, se posso darti una mano dimmelo. Quattro occhi sono meglio di due.
1: Ma che stronzata. Ma che schifo farebbe la faccia con quattro occhi. Cazzo, sei un ragno. E poi sai quanto si spenderebbe di montature e lenti per gli occhiali.
2: Ma che stai dicendo, nonno? Io intendevo che quattro occhi sono meglio per cercare le cose. Nel senso che ti do una mano.
1: E va bene, mi serve quel cazzo di coltello. Allora io cerco nei mobili qui in basso, tu negli stipiti in alto della cucina.
2: Ma nonno, non posso.
1: Ma che cazzo hai nel cervello, le scorregge di cane? Prima ti offri di aiutarmi e poi ti rifiuti? Ma sei normale?
2: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non vedi che non ci arrivo? Io sono seduta su una sedia.
1: Allora alzati, porco.
2: Non posso.
1: Ok, va bene, va bene. Ci guardo io sopra e tu qua sotto. Brutta svogliata del cazzo.
2: Sì, ma stai attento che sono proprio sotto di te prima che ti caschi un piatto.
1: Oh, cazzo, cosa hai detto? Ah, ecco il coltello. Quante storie. Si vede che non hai fatto il militare. Ma poi che cazzo gridi? Per una cazzo di pugnalata in un occhio. Mezza sega.
0: Beh, diciamo che i preparativi per il lungo inverno non stanno procedendo proprio come ci si aspettava. Comunque la solerzia del nonno nel cercare delle alternative per l'approvvigionamento sono comunque apprezzabili. Adesso rimane il fatto che Clara forse potrebbe rimanere un cazzo di ciclope, ma in fondo ce ne frega sei cazzi. Alla prossima puntata, pezzi di merda.

0: Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
1: Testa, test, testa.
2: Only a 105.
1: Testa, test, testa, test.
0: Il test di personalità.
3: In questi mesi di scherzi telefonici, Wender ha chiamato e richiamato e richiamato e richiamato e richiamato il signor Cattella con voci di altri personaggi, ma oggi il vecchio bastardo maledetto impestato di vecchiaia allo stato puro verrà chiamato con la sua stessa voce. Sentiamo se si riconoscerà.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
0: Che cosa?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
1: Chi è Enzo, Enzo, Enzo, Enzo? Pronto? Pronto? Senti, pronto? Se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Fatti capire bene chi sei. Prima di tutto direi chi sei. La caramella de sord. La fasciaccia di mamma che è del cinto, che è del sord e della tua razza schifosa come te. La fasciaccia de sord.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
0: Non ho capito.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Chi è Enzo, Enzo, Enzo, Enzo?
0: Ah, c'è affanculo tu, Enzo, sorda, mamma per tutta la sato.
1: Muoio stronzo d'uomo.
0: Pronto?
1: Se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
0: Io devi dire a te chi sono io, che tu telefono e sai chi sono.
1: Uè, stronzo d'uomo, ignorante, imbecille e cretino.
0: Uè, stronzo d'uomo.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Pronto?
1: Beh, va a fare un culo!
0: Pronto?
1: Beh, va a fare un culo! Alla fasciaccia di mamma, del tesoro, di tutta la tua sacra famiglia! Chi ti canna venire a prese?
0: Che vuoi?
1: Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? La fasciaccia di mamma, che vuoi? La fasciaccia di sordo, che vuoi? Beh, va a fare un culo! Che vuoi? Vuoi lasciare se figlie? Che vuoi?
2: Tu Ender non mollare, potrebbe tornare il vecchio cattellato.
0: Pronto?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Buonasera figlia e strafiglia, adesso prima tu chi sei e dopo ti devo dire io. Devi dire chi sei, nome e cognome.
0: Va a fare in culo!
1: Va a fare in culo tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
0: Pronto?
1: Per dire chi sei,
0: eh?
2: Il vecchio malvagio cappellaio non vuole mollare il colpo, e allora, fino a quando non chiuderà la telefonata, noi aspetteremo.
0: Pronto?
1: Enzo, Enzo, Enzo, Enzo, va a fare in culo tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
5: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
8: Chi è? Pronto?
9: Chi sei?
8: Chi cazzo è, scusi?
9: Ma che cazzo è che parla?
8: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
9: c***o? A te te l'ho fatto.
8: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
9: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
8: Ti ho visto.
9: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
8: Sì,
9: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
8: Stai zitto, mangia carne. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
9: Ciao, sette burro.
8: Ma fangu, ciao.
9: A sorte.
10: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
11: Salve, lei chi è, scusi?
10: Armstrong.
11: Armstrong.
10: My bro.
11: Sì.
10: Come and rain. Should I rain.
11: Ma lei non è di colore, però.
10: Fatto la cazzo.
11: Vado?
12: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
13: Vai, madonna, ma...
11: Cosa? Che c'è?
12: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
14: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro, vai.
14: Dai, no, dai, vai dentro.
11: Dai, vieni dentro, Leo.
14: Dai, Leone.
13: No, no, è troppo.
14: Dai.
13: È una merda.
11: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
12: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
11: sì?
12: appena vede che io muoio,
11: sì?
12: va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
11: Gaccia d'Avè.
12: Che è un disco.
11: Sì.
12: E allora
11: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
12: No. Sì, io muoio io sul letto.
11: Di colpo?
12: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
11: Di chi?
12: Di qualche donna.
11: Di tua moglie?
12: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
11: Okay, okay.
12: Di una bella ragazza.
11: Sì.
12: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
11: Mm.
12: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
11: sì.
12: mi vestono,
11: sì.
12: mi mettono nella cassa da morto.
11: Sì.
12: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
11: Gaccio davvero.
12: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
11: sì.
12: ci sarà sempre questa musica qua.
11: Sì.
12: Gaccio davvero.
11: Gaccio davvero.
12: E la gente dietro che vanno con me. Allora,
11: voce non tu non puoi ballare, sei morto?
12: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
11: sì.
12: mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
11: Cosa?
12: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
11: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
12: Ti tiro dentro,
11: sì. ti alzi in piedi.
12: Mi alzo in piedi,
11: sì.
12: dico al prega morta spirit, metti a Mazzoli sotto,
11: sì.
12: ti facciamo un taglio sul culo,
11: sì.
12: dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
11: sì.
12: metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45, e lì. L'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
11: E morirò con te.
12: E morirai con me.
11: Per i colpi.
12: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
14: Ragazzi,
12: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
14: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
12: Ma non è adesso.
14: No, è arrivato adesso. Sotto.
12: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
14: È un water con le ruote nero.
12: Vai tu adesso che fai
14: dentro.
12: Bene alla famiglia.
14: Tu
12: vai
14: tu. Dentro.
12: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
14: Ma non hai capito? La gente ti vede per stare e fa ciao, stronzo.
12: No! Se Adam dai.
15: Out. Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: In questi anni, trascorsi a fare scherzi telefonici, abbiamo incontrato centinaia e centinaia di personaggi assurdi, come la vecchia di Locate.
2: Ma anche la Cristo su Bella chi rabbiosa.
0: Il vecchio sordo.
3: Non lo sento.
0: Belvamen.
4: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei.
0: L'elettricista.
5: Ciucciami l'uccello!
0: Il macellaio romano.
6: No, a me piace solo la sorca.
0: Pasqualina.
7: L'uccello su cazzo.
0: Ocello Antonio.
8: Sì, ma la tenuta ce l'ho per un cazzo. Oh, yeah.
0: Santina e il signor Cappella.
9: Ma va a farte benedire.
10: Devi dire tu chi sei e che vuoi, cornuto di merda.
0: E l'immortale Antonio Nocito.
11: E cerca di morire che è meglio, eh?
0: Ma nell'ultimo periodo è arrivato un nuovo dominatore degli scherzi telefonici.
12: Pronto!
0: Un contadino fulminato che spala merda dalla mattina alla sera. What? E sbraita su tutti senza alcun senso.
12: Ma stai perché non mi si vede? Ma cosa devi vedere?
0: Lui è...
12: Ma chi sei?
0: Ennio.
12: Ma che tutto porto?
0: Ennio. Con la doppia N.
12: Ennio, Ennio, Ennio.
0: E oggi lo metteremo a confronto... con Antonio Nocito.
12: Bello!
0: Lo scontro devastante sta per iniziare. Antonio Nocito con la sua moto da cross tutta sgangherata versus Ennio. Andiamo!
12: Pronto!
13: Pronto?
12: Pronto! Chi sei? Pronto!
13: Pronto?
12: Pronto!
13: Ti sei fatta male!
12: Ma chi sei? Chi sei?
13: Tu parlo con Nocito Antonio, no? Poverino!
12: Ma che cosa hai detto che non ti capisco, bastardo!
13: Ti sei fatta
12: parla
13: male.
12: Bene, parla bene che non ti capisco! Chi pronto? Sei?
13: Pronto?
12: Pronto!
13: Melo!
12: La madre, tua madre! Tua madre! Chi sei?
13: Bello!
12: Ma vai a cagare! Chi sei, bastardo?
13: Tu parlo con Nocito Antonio!
12: Ma per sei il carone! Chi sei? Chi sei?
13: Ah, io mi chiamo...
12: Ah, tua madre! Ah, tua madre! Tua madre! Chi sei? Hai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio! Ennio con la doppia G, bastardo!
13: Ti è piaciuto?
12: Ma ti è piaciuto tu andare alla mare? Hai sbagliato il numero, bastardo Terone!
13: Io cominciamo!
12: Vai a cagare, vacca la
13: cornuto!
12: Ma la tua madre sarà una brutta bastarda, bastarda di merda! Bastarda anche te! Lasciami stare che sto lavorando!
13: Ecco!
12: Hai sbagliato il numero, stai parlando con Ennio!
13: Capito!
12: Ti metti a gridare, ma mi stai sulle palle, Ferone! Vai, domanda il numero che hai sbagliato, brutto bastardo!
13: Avendo tu e tutta la razza!
12: Vai a cagare, tempo a dare tutta la tua razza, bastardo! Bastardo! Vai a cagare, vai a cagare!
13: Credilo, succedilo, da tutta la razza tua pure in morte! Capito.
12: Pronto! Ma da salva di terrore! Ma chi sei? Dimmi chi sei! Tua madre! Tua madre, brutto bastardo! Che cosa vuoi?
13: Mio cugino!
12: Ma tuo cugino? Ma chi è tuo cugino? Chi è?
11: Cerca di morire che è meglio, eh!
12: Ehi, che io devo morire! Ma devi morire te, bastardo Terone! Ma te hai sbagliato il numero, te l'ho già detto! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Con chi vuoi parlare? Terone la bastarda, bastarda, te si ti messa al mondo! Ma te hai sbagliato il numero! Ma che cosa vuoi?
2: Ma che cugino sei? Guarda, ma dove stai?
12: Ma
2: come
12: fai? Sei il comico, tuo cugino! Buonasera, tuo cugino! Come te lo devo dire? Guarda che numero, guarda che numero hai fatto, bastardo!
2: Cretino! Cretino! Cretino!
12: Non ti capisco! Non ti capisco quello che dici, brutto bastardo!
2: Hai
12: la tua madre! Tua madre! Lasciami stare che sto lavorando! Bastardo! Caterone, vai via! Lasciami stare!
2: Avendo tu e tutta la razza tua madre!
12: Vai a cagare!

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo...
2: Sì, sì, ok, la sappiamo tutta. Ci hai asciugato i cazzi con questa solfa, finocchietta.
1: E tu chi sei?
2: Vai con la mia sigla. Il mio nome è Adora, ma è anche il mio soprannome. Sì, perché adoro la fica. Sono la sorella gemella lesbo, non riconosciuta di mamma. Il mio nome da guerriera è Shimen. Come amico animale, un pony mezzo handicappato mentale, e come aiutanti, una strega deficiente e una obesa che mangia la cacca. E un giorno, mentre fissavo dei cetrioli al supermercato, sono scivolata su un cesto di prugne e da allora, ogni volta che penso alla prugna, mi trasformo in una invincibile guerriera che si strizza le tette con le bende e si taglia i capelli da terzino del Foggia.
1: Oh mio Dio! Sono sopraffatto! Come si fa ad avere un taglio di capelli così brutto? Ma cos'è questa storia della mia sorella gemella non riconosciuta? Ma da dove spunti? E perché mi sei entrata a gamba tesa già nella sigla? Io ci tengo alla mia routine. Mi stai sballando i bioritmi. E questo è molto male per le mie rughe.
2: Calmati, massaggia cannoli. Io sono nata il tuo stesso giorno dalla stessa vagina. Ma siccome quel pezzo di merda omofobo di nostro padre non voleva avere un'altra femmina in famiglia, mi ha affidato ad una strega per portarmi in un regno di un'altra dimensione. Questo però ha fatto in modo che i nostri gusti sessuali si invertissero, anche perché siamo connessi in quanto gemelli. Quindi io ho sviluppato attrazione verso le donne e tu verso gli uomini.
1: Ma questa cosa è pazzesca! Aspetta che la racconto all'ape di stasera e le socie impazziscono. Quindi ho una sorella donna che si veste male e non usa deodoranti? Mamma mia! Con questo racconto ammutolisco quella stronzetta di Gaetano e le sue ferie seduto sui souflaki, a Mykonos.
2: Ma fammi capire, io ti dico di essere tua sorella gemella e ti ricompaio dopo 30 anni davanti e l'unica cosa che ti dà emozioni è raccontarlo ad un aperitivo per far sfigurare un tuo amico Finocchio coi racconti delle sue ferie?
1: Tu non conosci Gaetano, ti darebbe sui nervi, è sempre lì che se la mena e pensa di essere tutto lei, non lo sopporto quella puttanello.
2: Comunque è incredibile vedere la differenza fra me e te. Io ho tutti i tratti del comportamento maschile e tu invece quelli femminili. In ogni caso non sono tornata per te, ma per prendermi quello che mi spetta, ovvero la metà del regno di Eternia, che sia con le buone o con le cattive.
1: Oddio, ma questo è tremendo.
2: È normale che tu abbia paura per tuo padre.
1: Ma che cazzo mene? Io sto parlando dell'ape di stasera. Gaetano ha scritto nella chat delle disoneste con le palle, che porterà il suo nuovo boy. E dice che è di colore, orfano, poeta e parla con gli animali.
2: E quindi?
1: Come? E quindi? Questo vuol dire che il racconto di me, che ho una sorella con i capelli di Bobo Vieri e che puzza di frumento e si veste come Fabio Alisei, non fregherà a nessuno. Ma ti rendi conto? È un poeta nero gay.
2: Quindi, se sgozzo tuo padre e gli cago in gola per te, non è un problema?
1: Un poeta nero gay. Ti rendi conto che sarà un aperitivo a senso unico?
2: Fratello mio, ma quanto sei froccio?
1: Moltissimissimissimissimo.
2: Sarà una lunga stagione.

Tanto tempo fa, in un film porno, lontano, lontano. In un remoto motel solare, contro il malvagio impero anale, si muove un gruppo di vogliosi perversi, guidati dalla principessa Helga, che viene rapita e imprigionata in un motel, sulla Milano Meda.

0: O Helga! Helga!
1: Drastik ah. Ah. Ah.
2: Ah. E in suo soccorso vola il giovane Jürgen Skywalker con l'aiuto del maggiore Thor Newman, dei fili vibratori e degli insegnamenti di un anziano regista porno degli anni Ottanta.
3: Chi è?
4: L'imperatore ti stava aspettando.
3: Bene.
4: Allora?
3: Venga, entri, maggiore.
4: Quel nome non ha più alcun significato per me.
3: Allora, caro Fenuber.
4: Vedo che hai fabbricato una nuova spada laser.
3: È carina, vero?
4: Le tue facoltà sono complete. Sei veramente potente, come aveva previsto l'imperatore. Tu non conosci la potenza del lato oscuro.
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helgan von Huber?
4: Per me è troppo tardi.
5: Avanti, generale. Andiamo.
3: Bene.
2: Arriva finalmente Starborn, il risveglio della pompa. Jürgen Skywalker salverà la principessa Helga dall'impero anale sconfiggendo le forze del bene? Darth Vader porterà Jürgen Skywalker al lato dell'orgasmo oscuro dello sforzo?
4: Il tuo destino è con me, Skywalker.
3: Sì, così.
4: Notevole.
3: Brava.
4: Veramente notevole.
3: Puttana che sei.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
4: Ora, dai sfogo alla tua rabbia.
2: Starborn, il risveglio della pompa.
3: Abbassa la testa, piccola.
2: La principessa Helga si innamorerà di Jürgen Skywalker?
5: Non si preoccupi per la sua ricompensa. Se ama soltanto il denaro, riceverà solo quello, stia tranquillo.
3: Puttana che sei.
5: Il suo amico è un vero mercenario. Mi domando se tenga realmente a qualcosa o a qualcuno.
3: Ora ti sbirro un buco.
6: Oh sì.
3: Sì. Vai. Tira così, Helga.
2: La sega più attesa di sempre. Per la prima volta, e grazie agli effetti speciali Dolby Surround, arriva la prima sega porno stellare. Starborn, il risveglio della pompa.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Segnaliamo subito code e rallentamenti sull'autostrada A9, tra Rocca Sputazzi e l'uscita per Massa Pedofila, dove una moto che viaggiava sulle ruote si è meravigliosamente scapputtata a ruzzolotti come una mignotta del circo Sparanto, via come un proiettile. Il nano che era al manubrio, il quale è finito dritto contro il parabrezza di un pullman che spercorreva il tratto opposto, sfondandolo e trafiggendo a morte l'autista, che oltre alla vita ha perso pure il controllo del mezzo, che è andato a espoltersi, bruciando vivi, tra le fiamme sfrigolanti di lacrime, tutti i 52 passeggeri di ritorno da Lourdes.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: E ora tutti in pista!

0: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Iso Radio, la radio che non serve! Mi segnalano che ci sono lavori in corso su una statale in prossimità di Mestre, causando rallentamenti e scontento tra i camionisti. Ci colleghiamo con il nostro inviato sul posto, Alfio Sconsacrato. Vai Alfio, a te la linea!
0: Il traffico visto dai veneti.
2: Niente, non si perde il vizio di mettere a posto le strade alle 5 della sera. Brutta che a pilotessa de cazzi di puttana di cane. Io non lo so, porca cosa che vuoi fare una legge per non fare più i lavori sui ore di punta. Bislacco di cane. E siamo anche fuori a città qua. A puttana di cane. Una statale di cane. Una statale bloccata. Perché un gruppo di fioi della Troia, appassionato a non capire un cazzo, gli sa da mettere a fare l'asfalto di can a st'ora qua della sera. Bivaccatore di can, puttana la mamma di can. Ma dimmi ti, porco, dimmi ti, a che ora cavavo casa stasera? Porca di can. E dopo uno non deve bestemmiare, poi, ma io fa apposta di can, io fa apposta. Gli vuoi fare star mai a gente, farla biestemare, farli andare a casa feroci, ma guarda ti, puledra.
1: Grazie Alfio, ti ricollegheremo fra poco, per altri aggiornamenti in tempo reale.
2: E ancora ad andare a ingacciare il ricordio. Io sono morsatore,
0: la conta delle sacche.
1: E traffico completamente bloccato sull'autostrada degli aghi, da Pozzo Mangiabimbi fino a Castel di Coccige, dove un gruppo di suore in clausura con una media di 89 anni e con la vista molto simile ad Andrea Bocelli ha scambiato l'ingresso della tangenziale per l'ingresso del convento. Inutile l'intervento dei soccorritori, che si sono trovati con degli adesivi di pinguini sul manto stradale. Le povere suore non hanno fatto in tempo ad afferrare il rosario, che sono diventate bidimensionali. Ma mi sta chiedendo la linea Alfio da Mestre per altri aggiornamenti sul traffico veneto.
2: Dimmi a che ora cavo casa stasera, mi, che abbi folcazza della mamma del c***o.

0: torpedine, can. Non so neanche fin dove arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can. A me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana, can, da di fioi di una puttana, porco. I vorrei buttare in una piscina piena da merda, can.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali. Ta ta ta ta
2: ta ta ta ta ta. Grazie Alfio, e dimentichiamoci i cadaveri e torniamo a danzare su ISO Radio, musica e

0: Attini! Isoradio. Attini! Ridi che ti fa bene.
1: E un'ultima ora ci giunge dalla statale dei lesbicotti, tra gonorrea inferiore e Barberino del Muflone, dove un treno dell'alta fretta, che viaggiava a 520 km orari di ritardo, ha sderenato fuori dalle rotaie, invadendo a tutta velocezza la statale, proprio come in un filmaccio americano. La sua folle ma seducente corsa, che è terminata soltanto quando il convoglio è andato a schiattare contro un condominio gradivo di persone come un alveare quando la regina è pronta a farsi fottere. I morti non si contano, si festeggiano! E ora balliamo!

0: una nuova doccia di cadaveri a ritmo di musica. Ma attenzione! Mi richiede la linea Alfio da Mestre per un ultimo aggiornamento sulla viabilità. Vai Alfio!
1: Merda di tutti i tipi, merda di coyote, merda di iena, merda di yeti, merda di zulu, merda di che puttana di somare, porco di là, i metterei a nuotare, visto che i metti in tia merda tutti, porco per i soccassi dei problemi, ingordo, cinque e mezza di sera, ma ancora a agganciare a rimorchio e tornare in rio di polacco.
2: Radio 105.

0: bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vado a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cagli.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: Estrana mort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu da for me, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: E che...
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti date la...
5: Ma denuncio io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
6: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, e qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io. Qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada a quel paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
4: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
7: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic,
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato
8: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, come mi fengazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
8: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Un ancora chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
4: Peppino Cicco,
8: vaffanco.
4: Pronto?
2: È un cazzo.
0: La bastardata del giorno. 5.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
2: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
3: No, che figata! Che giochi hai?
2: Ho quello della Formula 1 a 2 colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
3: Morti, morti!
2: Si fermi!
3: Avevo gli occhi chiusi, scusate!
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani. Stranger Dix 4.
2: Dai, carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi!

0: Caro Billy, la situazione qui ad Hawkins peggiora di giorno in giorno. Ti ricordi quando ti ho detto che c'era una creatura demoniaca che entra nei sogni delle persone e le uccide?
1: Più o meno, che c'avevo un verme in un orecchio, quindi non l'ho sentito benissimo.
0: Adesso quella creatura sembra essere diventata molto più potente e ora è in grado di entrare anche nei sogni erotici della gente. In parole povere, chiunque si masturbi rischia la morte.
1: Invece prima si diventava solo ciechi.
2: A tutta la popolazione! A tutta la popolazione! Questo è un messaggio da parte del sindaco. A causa della creatura demoniaca che infesta il nostro paesino, è assolutamente vietato masturbarsi!
3: No, che cazzo!
4: E adesso che cosa faccio?
5: Prendo un cazzo da
4: non è meno Prime!
6: Dai, oh, prima non mi fate uscire di casa per un anno per colpa di un raffreddore. E ora non posso nemmeno giocare con i miei 7 centimetri di cazzo. Ma questo è un complotto bello e buono. Non possiamo restare qui con le mani in mano, figa. Dobbiamo ribellarci, gente.
4: Sì, facciamo la rivoluzione con l'altra mano.
7: Chiama tutto!
8: Voglio farvi una sega!
4: Picchia, 69! Fuori c'è il caos più totale.
0: Lo so, Zeppola, l'avevo già previsto grazie ai miei poteri, che la gente non avrebbe preso bene il divieto di menarsi l'uccello o sturarsi la bagiana.
4: Vabbè, io vado in bagno.
0: E cosa ci vai a fare in bagno?
4: Vado a cagare. A cagare, sì.
0: A cagare?
4: Sì, sì, quella cosa che ti siedi, fai... E poi ti cade la merda dal culo, è presente?
0: Sì, so benissimo cosa significa cagare, Zeppola. Io cagavo quando ancora tu te la facevi nel pannolone.
4: E allora? Che problema c'è?
0: Il problema è che hai cagato meno di un'ora fa. Lo so perché hai schizzato di merda pure il cestello della lavatrice. Tu non me la racconti giusta. Non starei mica andando in bagno a masturbarti, vero?
4: Solo un pochino.
0: L'hai capito o no che ora il demone ha iniziato a infestare anche i sogni erotici delle persone? Tu rischieresti la vita per una sega?
4: Dipende dalla sega. Di che sega stiamo parlando?
0: Basta, ora chiudo il bagno e la chiave me la tengo io.
4: Ah sì? Allora io vado a masturbarmi nel frigorifero. Yeah.
0: Ok, non mi lasci altra scelta. Devo usare i miei poteri per immobilizzarti.
9: Oh merda, non riesco più a muovermi. Liberami subito.
10: Liberami, brutta lalla pelata. Liberami, stronza.
0: Mi dispiace, Zeppola, è inutile che cerchi di lusingarmi. Non ti lascio andare. È per il tuo bene, considerati fortunato. Non tutti hanno accanto una persona come me. Ho il presentimento che proprio in questo momento qualcuno stia per venire in faccia alla morte.
11: Infatti, proprio nella casa a fianco, l'ingegner Jerry Gnegner sta per cedere a un certo prurito inguinale.
12: Oh figa, ce l'ho parzotto! Porca troia, vabbè, sarebbe un peccato buttare via così un'erezione. Tutto il chalice che ho preso, figa. Il fighino non mi risponde al telefono. Mi farò un seghino rapido. Sono certo che non succederà nulla di brutto. Alla fine sono un ingegnere. C'ho anche il grano, che cazzo mi deve accadere? C'ho anche l'allarme Verisur. Devo immaginarmi la scena giusta. Eccoci, sono al compleanno del Papa. Arrivano due giapponesine tettone che mi offrono un massaggino gratis ai coglioni.
13: Tutti di nori, pale, paline, sudatice. Tringo più fate, tringo meno fate.
12: Sì, dacci dentro, occhio stretto.
13: Mordicale.
12: Sì, vai come un cricettino sul cazzo.

0: Jerry! Brutto maialone! È giunta la tua ora!
1: No, figa, no! Ah, lasciami finire, figa! Lasciami finire! Dai, dai, dai, che è la giapponesia, figa! C'è un cricettino! Ah! Ah! C'era bisogno di sbranarmi dall'uccello!
2: No, non uccidere noi, ma sto, per favore, noi fare te, pompino. Noi fare so che sei tu, non ci uccidere.
0: Mi dispiace, giapponesina, ma a me piace il cazzo. Infatti adesso vado a incularmi l'anima di Billy.
3: Ma con tutti i morti che ci sono nel cimitero, proprio io, allora non è che sei solo ricco, sei anche pedofilo e necrofilo.
0: Hai un bel culetto.
3: Ma come fai a vederlo che è pieno di argilla?
0: È già occupato, mi sa.
3: No, no, quella è la talpa del mattino, tranquillo. Fa le sue cose e poi se ne va.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, chi è?
0: Pronto.
1: Chi è lei?
0: Come sta?
1: Sto bene, grazie, ma non ho capito chi è lei.
0: Sono Guido Inferni.
1: Guido chi?
0: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Non la conosco.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
1: Ti ho detto di farmi parlare. Cristo! Ho risposto e non ho capito un cazzo. Ma lei non può violentare così verbalmente una persona.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto.
1: Io non voglio pensare.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto. A soli 16 milioni di lire.
1: Michele!
0: E in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
1: La pianta siciliana te la metti su per il culo, hai capito? Nanetto bastardo.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire.
1: Cosa?
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo
1: 70 metri
0: e largo 1, a soli 700.000 lire.
1: Ma come cazzo può essere lungo 70 metri e 1? Dove cazzo le compra le lenzuola?
0: Non faccia la mignotta e venga a
1: Michele,
0: trovarmi nel mio mobilificio.
1: Ascoltami, fermati un secondo.
0: I nostri architetti l'aiuteranno.
1: Ma porco mi vuoi ascoltare?
0: Da noi potrà trovare
1: io
0: delle...
1: Io ti squaglio vivo.
0: Da noi potrà...
1: Mi sei sfuggito la scorsa settimana alla sagra di paese, quando hai dato fuoco al capannone.
0: Da noi potrà trovare...
1: Stai zitto, fammi parlare. Ti stavo per acchiappare, ma poi sei scappato nel campo. Bastardo! Sei costato 15.000 euro alla Proloco!
0: Grande festa!
1: Michele, io ti picchio!
0: Grande festa!
1: Ti picchio!
0: Grande...
1: Ti picchio!
0: Ma lei è proprio un cafone di merda!
1: Sì, come quella troia benzinaia di tua madre!
0: Merda!
1: Porco d***o!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Guido chi?
0: Sono Guido Inferni.
1: Chi?
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
1: Ma io non ho bisogno di mobile.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
1: Ma tu sei tutto scemo.
0: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Il cazzo te lo devi mettere nel culo, figlio di puttana.
0: Mi dica, lei è vacca da parte di padre
1: Bastardo.
0: O di madre?
1: Bastardo.
0: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
1: Ma chi te l'ha dato il mio numero?
0: Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.
1: Fammi capire, ma chi te l'ha dato il mio numero?
0: Da noi potrà trovare delle grandi
1: offerte. Sto togliendo la muffa da dietro ai mobili, possiamo sbrigarci?
0: E potrà pagare comodamente in 396 rate senza interessi.
1: Senti, ora mobili, cose, io a me non mi serve niente, capito?
0: Sarà trattata benissimo.
1: Sto pulendo la muffa dai muri.
0: Sarà trattata benissimo.
1: Non mi devi rompere i coglioni. Soprattutto se sei quello dell'altra volta. Io lo so che tu pensi che è uno scherzo, ma io ho il telefono direttamente collegato con la centrale dei carabinieri.
0: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi.
1: Schiaccio un tasto. Uno solo. E tu sei in galera. Hai capito?
0: Bella vaccona.
1: Lo devo schiacciare? No, dimmi se lo devo schiacciare, perché io lo schiaccio, eh.
0: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
1: Guarda che ce l'ho sotto il dito.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere.
1: Basta che spingo e lo schiaccio.
0: Provare per credere.
1: Guarda che lo sto per schiacciare, eh.
0: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Lo schiaccio, eh?
0: Mensola in noce, lunga 70
1: guarda
0: metri.
1: Guarda che se lo schiaccio sei finito.
0: Mobile, impuro mobile, è fatto di mobile.
1: Guarda che lo schiaccio, eh?
0: Nel nostro mobilificio.
1: Adesso lo schiaccio. Schiacciato.
0: Mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800.
1: Senti le sirene, ti stanno venendo a prendere.
0: Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
1: Figlio di puttana.
0: E al sabato grande festa. Parola di Guido Inferno. Mobile.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Porto Gruaro, Venezia. Ore 10 e 16. Con calma, diciamo. Un uomo viene rinvenuto in una pozza di sangue. Sul luogo si recano due agenti sorteggiati dei RIS di Parma per effettuare le indagini preliminari.
3: Secondo me gli hanno sparato, ma non ne sono sicuro.
4: Ma ci sono i buchi sul corpo?
3: No, sono coperti dal coltello.
4: Allora non possono avergli sparato, si è impiccato.
3: Dici?
4: Eh sì, tutto questo sangue.
3: Per i segni di corda.
4: Esatto.
3: Si è impiccato dalla caviglia.
4: Si è impiccato un coltello.
3: Si è impiccato, no, il coltello è l'assassino.
4: No, è impossibile.
3: Che è svenuto.
4: È impossibile che il coltello è l'assassino.
3: Perché?
4: Perché è lama.
3: Ah.
4: Lama è pacifista.
3: Effettivamente. Però sputa. Quindi cerchiamo tracce di saliva.
4: Allora ha sputato veleno.
3: Probabile.
4: È stato avvelenato.
3: No, secondo me è soffocamento di un polpaccio.
4: Allora facciamo così, io vendo il polpaccio e lo porto ad analizzare. Però non adesso.
3: Domani.
4: Domani ce l'ho.
3: È Santa Lucia domani.
4: È Santa Lucia, i bambini,
3: ho capito, la processione.
4: La processione.
3: Senti, facciamo così, spostiamo il corpo di 4-5 centimetri, 5-6 centimetri. Perché volevo vedere com'era il pavimento. Lo voglio fare uguale a casa mia.
4: Ah, giusto, hai ragione. Ma sai, anche io ci avevo pensato. E poi ho fatto il mattonello perché la posa.
3: No, ma mattonello anni 70.
4: Vabbè,
3: brutto.
4: Aspetta, lo sposto io. Un attimo.
3: Spostalo così, tanto è uguale. Morto è morto.
4: È rimasta tutta la scia, cazzo.
3: È come se l'avessero trascinato. Mettiamo sul foglio. Che questo è stato trascinato.
4: Aspetta, che scrivo.
2: Miami, Florida. Ore 6 in punto. Orario di Rolex. Una donna viene ritrovata in un vicolo con la gola recisa. Sul luogo accorrono 235 investigatori di CSI, contemporaneamente, sullo stesso elicottero, e cominciano a indagare.
5: Ok, allora, delimitate il perimetro e setacciate la zona.
6: Signore, accanto al corpo della vittima abbiamo rinvenuto questo capello.
5: Me lo mostri. Shampoo all'albicocca, di marca. Acquistato all'Aventura Mall con uno sconto del 25%. Martedì mattina, tra le 9.12 e le 9.15. Appartiene sicuramente ad una donna caucasica, sui 45 anni, separata, con una terza di seno e un delfino tatuato su un polpaccio. Si chiama Jennifer Cardigan. Arrestatela!
6: Subito, signore.
5: E il caso è chiuso.
2: Nel frattempo, a Porto Gruaro, qualche ora dopo.
3: Scrivi. Corpo con la G, come Giuvendo.
4: Com'è Giuvendus? Allora,
3: Giorpo, il perché l'articolo.
4: Ah, il va prima però.
3: Il è articolo denominativo.
4: Che articolo è però? Io sempre col codice penale mi incasino.
3: Lo so. Allora, facciamo così, scriviamo nel referto, scrivi.
4: Sì, scrivi.
3: Il.
4: Un momento, non c'ho la penna.
3: Non hai la penna? Una foto, fammi una foto.
4: Faccio una foto, dai. Sorride forte col cadavere, dai.
3: Andiamo così. Così so bello.
4: No, così non si vede bene.
3: Sì, fammi una foto così.
4: Ecco,
3: così. Così col coltello in mano.
4: Sì, fai il segno del
3: ho messo le mie impronte. Vabbè,
4: tanto lo so io che sta.
0: Las Vegas, Nevada. Una coppia di turisti tedeschi viene ritrovata morta nel caveau della Banca Federale, chiuso dall'interno e sterilizzato dagli assassini con il lisoform e una passata di vaporetto alle tende. Gli agenti di CSI cominciano a indagare.
5: Signore, sulla scena del crimine non ci sono tracce, ma un testimone sostiene di aver avvertito un colpo di tosse fra le 2.13 e le 2.14.
6: Colpo di tosse, grassa o secca?
5: Grassa, signore.
6: Lo sospettavo. Il colpevole è per forza un fumatore, algerino. Le sigarette locali sono spesso aromatizzate alla cannella, che provoca irritazione della gola alle prime luci dell'alba, che ovviamente con la differenza di fuso orario corrispondono alla mezzanotte locale. Mi faccia sentire com'era il colpo di tosse. Due colpi o tre?
5: Due, signore, così.
6: Albin Fayed II. È lui il colpevole. Ho sentito lo stesso colpo di tosse in un video dell'ISIS del 2015. Diffondete la sua foto segnaletica ai federali della South Carolina. Si trova quasi sicuramente in un motel e... Mi faccia risentire la tosse? Sta mangiando pollo fritto con una Coca Zero piccola senza ghiaccio. Arrestatelo, il caso è chiuso.
7: Ma non è possibile. Non può.
0: Nel frattempo, a Porto Gruaro. Ma parecchie ore dopo.
4: Allora, aspetta un momento, faccio un breve riepilogo.
3: Vai.
4: Allora, se uso la macchina da scrivere?
3: Non ce l'ho.
4: Porca miseria, andava, portami una cazzo.
3: No, però vedete qua.
4: Allora, scrivo un momento.
3: E me lo dimentico. Scrivi Gammon.
4: Tanto scrivo Gammon.
3: Gammon. Gammon.
4: Con quante M?
3: Non lo so.
4: Ripeti?
3: Telefono a casa, aspetta.
0: New York. Negli uffici di CSI, gli agenti della scientifica stanno sorseggiando un caffè quando...
5: Miscela arabica, robusta, con un sentore di nocciola. Sa cosa significa questo, McFlurry?
6: No, signore.
5: Che a Porto Gruaro, in Italia, è stato ucciso un uomo. E il colpevole è Antonio Licata, disoccupato, pregiudicato. Chiamate i colleghi italiani del RIS, il caso è chiuso.
0: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia sulla scena del crimine.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dell'esoterismo non poteva astenersi dall'affacciarsi ad un mercato in così grande espansione come quello dei podcast. Il gran ricco mondo di cialtroni e scappati di casa, che affollano quintali di terabyte surriscaldando il pianeta, si arricchisce da oggi di un nuovo appuntamento evitabilissimo. Segui il podcast del mago Puttanella dal titolo Le carte di Puttanella. Un appuntamento dove viene letto il futuro degli ospiti attraverso la lettura dei tarocchi dal famosissimo mago Puttanella.
2: Ecco, salve. Allora, adesso un attimo che mi concentro. Sento le energie che vivono dentro di me. Un attimo. Allora, facciamo le carte. Ecco qua. Oh, cosa vedo, cosa vedo. Allora, questo è il tacchino. Lei ha tre figli.
3: No.
2: Due figli.
3: No, neanche.
2: Li ha persi in un incidente stradale.
3: No.
2: Lei ha... Vedo che sua moglie l'ha lasciato.
3: No, neanche questo.
2: Ah, la carta del fattucchino. Il fattucchino, lei è morto.
3: Ma no, no.
1: Il mondo è bello perché è vario. Partendo da questo presupposto, il nostro aggregatore ha tutto il diritto di inserire nella propria playlist anche questa ennesima pillola di futilità. Segui il nuovo podcast dal titolo A tutta noia. L'esperto di noia Davide Kalimba de Luna ci insegnerà le basilari tecniche per annoiarsi. Un vero vademecum di come ci si annoia correttamente, oppure come si innesca la sensazione della noia inducendola spontaneamente.
4: Allora, prima di tutto vi sedete su una sedia, guardate l'ora, guardate l'orologio, adesso è un orologio grande che vi fa capire il tempo che trascorre. Ecco, vedete, proprio mi sto rompendo i coglioni. In questo momento mi sto rompendo i coglioni. Che noia, cazzo.
1: C'è un nome che nel mondo del podcasting è ormai leggenda. Gennaro Periotti, il genio che è riuscito ad unire popoli sotto la stessa bandiera creativa. Il suo podcast dal titolo Urla su cose è ormai l'emblema dell'applicazione creativa multilingua che sa intrattenere ed appassionare. Ascoltiamo il nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sui moribondi. Bebo Catania, un nome, una garanzia. Le sue opere, grazie anche ad un personaggio che è divenuto popolarissimo, malgrado la sua triste vicenda, sono fra le più seguite di tutto il panorama aggregativo. Segui il nuovo episodio partorito dalla mente del Bebo, dal titolo Strappi a tradimento.
4: Ecco, io ho accettato di venire nuovamente ho avuto la promessa che tutto questo circo di sciocchezze finisse, e quindi mi fiderò della persona che mi ha gentilmente contattato. So che non vi è alcun rischio, in quanto io non ho a che fare con la persona che in questo momento ha un ordine restrittivo nei miei confronti, e quindi vado a sciorinare quello che, visto che sono anche successe tutta una serie di cose nel frattempo importanti, sempre nel contesto. Per quanto riguarda la crisi del Medio Oriente,
5: al buio, al buio, aspetta la luce
4: ancora.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast. Only for you. The Zoo.
6: This is the Zoo. This is the Zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. Peterlizia.
7: Vai, dai! Questo è Wonderland. Amici, in questi anni ho sempre utilizzato le bellissime voci di quel film erotico che si chiama La Villa del Piacere, con le voci di Jürgen. Questo qui.
8: Amore mio,
9: in questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce. Lo sento, lo sento, lo sento. Girati, vai, vai, vai, vai, vai.
7: Ma ieri, fortunatamente, perché ho il computer sbloccato in radio, sono andato in un sito porno e ho trovato queste nuove voci, sempre con l'attore di Jürgen, ma doppiate da non so chi. Ma fa ammazzare. E il film porno si chiama Amleto.
10: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere soltanto di fantasia. Che cosa fare? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro, oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca? Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. Ma dove cazzo la trovo una f***a da granfare, una f***a da saziare, da fottere senza fine, oh! E invece qui non si alza un cazzo. Ma è questo il vero dilemma.
7: E perché non utilizzare queste bellissime frasi per chiamare la gente a casa e sentire la loro reazione? Siamo pronti a entrare nel nuovo mondo di Porno Amleto.
11: Sì?
10: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma.
11: Ma vaffanculo.
12: Pronto.
10: Fottere o non fottere, è questo il vero dilemma. Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al c***o, o rinunciare all'amplesso e vivere.
12: Ma tu vuoi sangolo tu e tutto arrazzato, vai che ne segno.
10: Che cosa fare? Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
12: Se ne faccio ieri un membro, faccio ieri in culo a mamma. Pronto?
10: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove
12: sensazioni. Ma la puttana di mamma, non mi rompete i coglioni a mia, che già mi stai mandando a fare
10: con qualche baldracca.
12: Pronto?
10: Fottere o non fottere,
12: eh?
10: È questo il vero dilemma.
12: Ho capito, che stai dicendo?
10: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
12: Che cazzo?
10: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
12: Ma di cazzo sei, oh!
10: Qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
12: Che cosa?
10: di nuove sensazioni. E invece qui non si alza un cazzo.
12: Ma vattene a fanculo, vattene.
8: Pronto?
10: Ma è questo il vero dilemma. Fottere o non fottere. Decidere se fottere o meno. Rinunciare a un plesso. Con qualche baldracca.
8: Belle vaccone.
10: Con qualche baldracca.
8: Con qualche puttana.
10: Oppure meglio, godere a più non posso. In mezzo a una mucchiata.
8: Poi?
10: Che cosa fare?
8: Cosa? Cosa fare cosa? Dove?
10: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi il membro.
8: Ma stai calmo, non ti agitare, stai calmo. E interpreti quello che dici, cosa sei? Un narratore?
10: Per suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscio si impegna.
8: Ah, madonna.
10: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
8: Ma che cazzo ne so se non lo sai tu, sei qui che stai narrando, non stai dicendo, stai narrando, è una voce stupenda.
10: Non faccio altro che sognare donne nude.
8: Ammazzati di te.
10: Che fanno porcherie, non è normale, non lo è per niente. E invece qui non si alza un cazzo.
8: Basta, finito.
10: E invece qui non si alza un cazzo.
8: Ho capito.
10: E invece qui non si alza un cazzo.
8: L'ho capito.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato dell'altro?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Perché nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzorca! A giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
6: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
5: Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
7: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Qualche giorno fa Elon Musk ha incontrato il Papa e l'ha assolto. Elon Musk può sopravvivere da solo nella foresta amazzonica con una carta di credito. Se ascoltate attentamente all'inizio di ogni disco di Baby K, prima di Yo Baby K, si sente chiaramente uno Yo Elon Musk urlato da Frank Sinatra. Elon Musk ha hackerato il sito di Anonymous con il Game Boy. Da oltre 100 anni Fatima cerca di scoprire il primo segreto di Elon Musk. Ogni volta che Elon Musk gioca ad un 2-3 stella, da qualche parte nell'universo nasce una supernova. Elon Musk ha catturato il Chupacabras, Bin Laden e il mostro di Loch Ness giocando a Pokémon Go. Durante un evento ufficiale, Elon Musk ha dimenticato temporaneamente le parole dell'inno americano. Adesso il testo è na na na, na na na. Elon Musk sa assemblare un iPad con uova e farina. Le scimmie vanno al cinema per vedere Il pianeta dei Musk. Nei fondi del caffè, Elon Musk può leggere non solo il futuro, ma anche il codice PUC del suo cellulare. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Paga il canone, stronzo. Rai Charles, il canale per i ciecati, presenta L'ira di Briseide. L'ira di Briseide. I protagonisti: Furio Sciancazzozze è Achille. Gina Beicosciotti è Briseide. Ferruccio Ruggine è Agamennone. L'auto dei sogni di Pippo Palmieri è Ulisse. Tratto dall'omonimo poema di Homer J. Simpson. Adattamento cinematografico Arrigo Sacchi. Musiche di Eric Cartman. Regia di Aldo Giovanni e Giacomo Leopardi. Voce narrante Angelo Non Svelato. La RAI ti ricorda che adora usare i tuoi soldi sudati per produrre merdate e far lavorare i parenti dei dirigenti. Se non sei d'accordo non ce ne frega un cazzo, sappi che non ci puoi fare nulla. Tu paga e taci, schifoso schiavo sottomesso. È l'anno di Nostro Signore Gesurassico Cavernoni, meno 1200. È sera e tutti sono vestiti di bronzo. In trasferta in Turchia, la nazionale Schiaffoni della Grecia ha messo le tende alle porte della città di Troia, meglio conosciuta come la Buccinasco d'Oriente. In una tenda minoica della Quechua, l'eroico Achille e la bellissima schiava Briseide fanno cose antiche.
4: Achille, come sono contenta di essere andata in schiava proprio a te, che fra tutti gli Achei sei il più forte, il più valoroso e il più virile.
5: Puoi dirlo forte, femmina di Frucio, nessuno è più maschione di Achille.
4: Che bello, finalmente questa notte perderò la verginità.
5: Mo, davvero? E chi è il fortunato?
4: Che spiritoso! Ma sì, tu, Achille, perderò la verginità con te. Urrà! Urrà!
3: Achille, come tutti gli Achilli, è palesemente un busone, un amante del nervo, della nerchia, delle sberle nervorute. Insomma, del cazzo.
5: E gioia.
3: All'improvviso nella tenda irrompe Agamennone, il re degli Achei, accompagnato da Ulisse, una monovolume della Fiat degli anni 90 di scarsissimo successo.
6: Achille, ho perduto i miei ostaggi. Come re degli Achei reclamo per me la schiava Briseide.
5: Oddio no, ma che disgrazia! Oh, ma che brutta notizia! La schiava che mi apprestava a soddisfare sessualmente con enorme piacere mi viene portata via proprio sul più bello, no! Guarda, mi sono caduto le ciglia fin dalla tristezza che affronto, che ingiustizia, come sono arrabbiata, furibondo!
4: Ma per me va bene lo stesso, mi accontenta anche di Agamennone, basta che qualcuno mi scoppi prima dell'alba, la mia clessidra biologica fa swiss!
6: Achille, vedo che sei arrabbiato. Per farmi perdonare, ti giuro che non scoperò Briseide fino a quando non avremo conquistato la città di Troia. È una promessa!
3: La schiava vacca, vogliosa di cappellate, non ha ancora capito che i due sono palesemente dei culattoni e che la fica li repelle.
4: Ehi, no, calma, non facciamo scherzi,
5: Ah sì? Allora io non combatterò, così ci metterei tutta la vita a sconfiggere i troiani e non te la potrei scovare per anni, ti è zoccola.
4: Anni? Ha detto anni?
6: E va bene, combatteremo per 20 anni senza di te, ma sappi che sei un codardo, Achille.
5: Mo, codardo a me? Codardo a me hai detto, Troia? No, scusi, tu non sei Troia, tu sei Agamennone?
6: Sì.
5: Agamennone figlio di Acheo, ma figlio anche contemporaneamente di Troia. Prova a ripeterlo con la mia lingua in bocca, se c'hai coraggio, zoccolo.
3: Furiosi l'uno con l'altro, Achille e Agamennone iniziano a limonare durissimo, mentre la rabbia di Briseide cresce sempre di più.
6: Ah, con molto piacere!
5: Come sei Troia? Come sei Acheo,
4: Che brutta immagine.
7: Sì, si stavo per vomitare.
4: Veramente horror. Ah, che rabbia, che omerica

0: Al colmo della furia, la bella schiava si trasforma in un cincischione dorico.
1: Come sono arrabbiata! Come sono arrabbiata! Che cacchio ha scritto Homero in questa storia di merda! Oh!
0: Accecata dall'ira, la creatura mitologica distrugge l'accampamento acheo facendo una strage e poi si scaglia anche sulla città di Troia, radendola al suolo.
2: Cincischione! Cincischione!
3: Non è dorico.
4: C'è scritto in un cincischione dorico e tu stai facendo il cincischione ionico.
5: Sono ionico, delle se, volute.
4: Devi, esatto, devi essere più dorico.
5: Sì, più dorico.
2: Cincischione!
4: No, così è corinzio, vedi le foglie di acanto,
5: le
4: è corinzio,
5: bene,
4: è corinzio.
2: Cincischione.
4: Più platonico.
2: Calos cagazzos.
6: Lieto mare.
2: Cincischione. Calimera. Cristo!
7: Oh cazzo! Muoio! Muoio! Cincischione etera!
8: Ai capelli!
7: Sofferenza!
2: Cincischione!
7: Guarda, mamma, chi ha pure lo stivaletto!
8: No!
7: Ma che brutti zangue, non si indora la borsetta!
0: Mentre dalle macerie vediamo Ulisse fuggire a tutto motore diretto a Itaca per fare il tagliando, scorrono i titoli di coda, terminati i quali appare una fotografia della persona a voi più cara, legata e imbavagliata, in uno sgabuzzino della Rai. Avete 2 ore di tempo per pagare il canone. Dopodiché, cominceremo a farle guardare repliche di Uno Mattina finché non le rimarrà neppure un neurone funzionante. Forza! Sbrigati! Paga il canone brutto pezzo di me merda!
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Colpito da un incantesimo di Gargamella, Grande Puffo ha perso la sua puffosità. Adesso vede le cose esattamente come noi e si pone domande scomode sull'assurdo mondo dei puffi.

0: brutto essere in solitudine. E cosa devi fare? Ti adatti? Sono occupato! Non vedete la bandiera fuori dalla camera? Fuori dal fuoco! Ehi, fuori dal fuoco! Ma cosa fai? Entri in casa mia, lo vedi che sono nudo!
1: Oh, effettivamente non hai la calzamaglia.
0: Chi sei? Cosa c'hai? L'asma? Sei puffo asma?
1: No.
0: Sei puffo fiato corto?
1: No, sono puffo golosone. Sì, sì.
0: Golo... sei?
1: Puffo golosone, sì.
0: Perché sei puffo?
1: Poi un pasticcino. Ah, oh, me l'ho mangiato io.
0: Perché sei entrato a casa mia? Cosa? Non vedi che mi stavo facendo una cosa intima?
1: Cosa stai facendo? Grande puffo.
0: Provi a indovinare. Siamo solo uomini.
1: Un babà.
0: Cosa?
1: Un babà.
0: Che babà?
1: Un cannolo.
0: Sono nudo. Poi faccio nudo, faccio il babà, il cannolo.
1: Una cassata.
0: Cosa?
1: Una cassata.
0: Più o meno, siamo in quel pianeta lì. Siamo cassata, cassa, una roba. Cosa vuoi?
1: Ho fatto una torta, volevo fartela assaggiare.
0: Tu vieni a casa mia a farmi assaggiare le torte.
1: Sì, tu sei grande puffo.
0: Certo, tu in casa, sì. Hai visto la bandiera che c'era fuori? No,
1: che,
0: no.
1: Cioè, che bandiera c'era?
0: C'è la bandiera bella grande. Ah, pensavo avessi... Ho scritto, mi sto facendo una sega.
1: Io non so leggere, sono golosone.
0: Come lo sai leggere?
1: No, lo sai, solo tu sai leggere.
0: Cioè, sai fare le torte, ricette, robe, lo sai leggere?
1: No.
0: In questo villaggio c'è qualcuno che sa leggere?
1: Sì, solo tu e Puffo Quattro Occhi, che adesso è diventato Puffo Sei Occhi.
0: E allora cosa l'ho fatta fare la bandiera così? Mi sto facendo una sega.
1: Infatti. Vuoi assaggiare la mia torta?
0: Dai, vai fuori, dai! Oh. Dai, non la voglio la tua merdosissima torta! Perché sei l'unico puffo che mangia le torte? Perché tutti mangiamo le puffacche e tutti nutri di... solo di dolci, ma non crepi di diabete. Come fai ad alimentarti solo di cazzo di torte?
1: Perché sono puffo golosone.
0: Ma perché non sei grasso? Perché sei golosone, mangi solo torte e sei magro?
1: Tutti i puffi sono magri, non ci sono puffi grassi.
0: Per quale motivo sono tutti in straforma in sto villaggio di merda? Tu dovresti pesare 400 kg.
1: Però no.
0: Cosa?
1: No, tutti i puffi sono magri. Vuoi assaggiare la mia torta?
0: Non la voglio la tua torta.
1: È una torta
0: fuori.
1: Di puffbacche.
0: Non me ne frega un cazzo, fai perché tu mangi la torta e noi mangiamo delle bacche di merda.
1: Non sono di merda, sono puffbacche. Sanno di merda, però non lo sono.
0: Che alimentazione è?
1: Puffbacche.
0: Non la voglio la tua torta di merda, te, le tue puffbacche merdose, che schifo.
1: Un pasticcino alle puffbacche?
0: Ancora, sa di puffbacche.
1: Sì.
0: Se fai una torta alle puffbacche, sa di puffbacche.
1: Sì.
0: Il pasticcino alle puffbacche, sa di puffbacche.
1: Ho fatto la marmellata di puffbacche.
0: Che sa di puffbacche?
1: Sì.
0: Se sei un cuoco, golosone, dovresti produrre delle qualità che abbiano altri sapori.
1: Ho fatto il cannolo.
0: Se no la tua funzione... cannolo buono di cosa?
1: Di puffbacche.
0: E sanno di puffbacche.
1: Sì.
0: Quindi tu dovresti produrre tutto, ok? E poi perché abitiamo dei funghi? Perché la gente non lo sa. Noi costruiamo le case a forma di fungo.
1: Sì.
0: Ma che? Ma cosa? Ma chi le ha inventate?
1: E tu, grande puffo.
0: Ma cosa?
1: Sì, tu, è un'idea tua, sì.
0: Come un'idea mia?
1: Sì, noi volevamo dei condo con dei loft. Però tu hai pensato di fare i funghi, sì. Perché così la gente non ci riconosce e non riconosce il puff villa.
0: Ma se sono dei funghi grossi così!
1: Sì.
0: Sono grossi come autocarri!
1: È vero.
0: Ma chi potrebbe mai cascarci? Se siamo in proporzione alti 2000 e poco più, e un puffo in una casa deve avere uno spazio vitale, sì. La casa sarà grossa quanto...
1: 70 centimetri.
0: Quanto?
1: 70.
0: Ma chi può credere che esistano dei funghi di 70 centimetri con le porte e le finestre?
1: Infatti.
0: Ma come fa a non trovarci Gargamella?
1: È vero.
0: Perché non siamo già tutti morti?
1: Perché tu hai fatto una magia grazie alla quale lui non ci vede. Sì. C'è un lenzuolo steso in mezzo al bosco e noi siamo dietro il lenzuolo e Gargamella non ci può vedere, sì.
0: E non ci passa attraverso?
1: No, è un lenzuolo.
0: E cioè lui si ferma al lenzuolo?
1: Sì, perché sul lenzuolo tu hai fatto un trampolino, sì. E che dietro si vede un villaggio dei puffi dipinto, sì.
0: E che senso ha? C'è un villaggio dei puffi dipinto, sì, sopra un lenzuolo?
1: Sì, così sembra che il villaggio dei puffi sia lì, invece non è lì.
0: E lui non ci casca?
1: No, perché dice, si vede benissimo che è dipinto, il villaggio non sarà mai lì dietro.
0: E noi siamo dietro?
1: Sì.
0: Il giorno che minimo gli viene, cioè sposto il lenzuolo e mi faccio una pisciata.
1: Sì, perché devi pisciare dietro i lenzuoli? Tu pisci dietro i tuoi lenzuoli.
0: No, io non piscio dietro i lenzuoli. Ma perché mi fai il quarto grado? Vai a mangiare i tuoi dolci di merda!
1: Vuoi un cannolo?
0: Di cosa sa?
1: Di puffbacche.
0: Ma vaffanculo!

0: Ciao bastardi, mi chiamo Valentina e voglio fare uno scherzo infamissimo al mio amico Lorenzo. È un tipo molto raffinato che lavora nel lusso, tipo borse di Hermès, orologi, ma nel tempo libero fa il sensitivo. Cioè, lui sostiene di avere poteri paranormali e di percepire gli spiriti che infestano le case. Così, ogni tanto, va a casa di qualche amico e gli purifica le stanze dalle presenze maligne. Ma vi rendete conto del soggetto? Distruggetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Lorenzo, buongiorno, mi chiamo Daniele Ceva, ti chiamo dalla redazione di Striscia la Notizia.
1: Sì.
2: Ci è arrivata una segnalazione a Striscia di un utente che ci riferisce che tu hai delle doti paranormali e che liberi le case dagli spiriti, leggo qua.
1: Sì.
2: Ok.
1: Sì, diciamo che ho questa cosa che faccio, sì, così quando mi capita, quando mi viene richiesto.
2: Senti, perché io mi occupo dei servizi di Fabrizio Fontana, che è Capitan Ventosa.
1: Ok.
2: E volevamo, siccome abbiamo una casa infestata vicino a Biella, volevamo organizzare un servizio di Capitan Ventosa in loco e stavamo appunto cercando una persona che fosse, diciamo, in qualche modo coinvolta in questo tipo di attività e fare un servizio insieme. Quindi mi è capitata questa segnalazione che mi ha girato la redazione e volevo chiederti se potevi essere interessato ad accompagnare Fabrizio nel corso di questo pezzo.
1: Sì.
2: Dobbiamo chiuderlo entro il 22, quindi c'è anche abbastanza tempo.
1: E, certo, ok.
2: E che tra l'altro lavori anche, se non sbaglio, lavori in un settore di rapporto con il pubblico.
1: Sì, con borse Hermès, esatto.
2: Ok,
1: sì,
2: quindi appunto
1: nel settore di lusso.
2: Avendo facilità nel rapporto di relazioni con gli altri all'interno del tuo lavoro di vendita, ci sei sembrato il profilo più appropriato, però.
1: Ok. Ti ringrazio tantissimo per la cosa, non so come possa essere arrivato il mio nome, però dico che è una cosa che io faccio molto in, diciamo, privato.
2: Tu esattamente sì. Cosa fai? Perché questo non è spiegato bene nella mail.
1: E io niente, praticamente succede che vado in queste case dove appunto mi dicono che sì. Sentono magari delle situazioni, ci sono situazioni un po' particolari,
2: sì.
1: Quindi che magari sentono dei movimenti in casa, cose che si spostano eccetera,
2: certo.
1: E vogliono appunto andare a indagare un po' più sulla cosa. Quindi io vado, cerco di sentire quello che c'è in quel momento nella casa e successivamente procedo alla, diciamo, alla purificazione proprio dell'ambiente.
2: Capisco.
1: Quindi dell'energetico.
2: Certo, ma tu hai dei mezzi diagnostici, degli strumenti che usi per questo tipo di attività? È una cosa che...
1: No, assolutamente, è una cosa che faccio io solo con
2: la sensazione.
1: Il mio corpo, le mie energie, le mie sensazioni.
2: È perfetto per noi. Secondo me il tuo profilo è perfetto. Aspetta solo un secondo. Fabri!
1: Sì, certo.
2: Fabri! Puoi venire un secondo?
3: No, ascolta, io te lo dico subito. Io mi sono rotto i coglioni di mettere sto costume da deficiente e sto cazzo di sturacessi glielo vado a infilare nel culo ad Antonio. E non me ne frega un cazzo, io sti servizi del cazzo non li faccio più, che sia chiaro. Ma non me ne frega un cazzo, è 3 ore che sono qua a discutere con la redazione. Vai a fare il servizio con sti deficienti qua, i sensitivi. Ma che cazzo di sensitivi, chi? Chi?
2: Allora io
3: te lo ficco nel culo a te lo sturacessi.
2: Io capisco.
3: Io mi sono rotto i coglioni di sta situazione. Ma io facevo fu fu fu. Mi davano 5 sacchi, cane. Fu. Adesso vado in giro vestito come un coglione. Ma porco.
2: Scusa. Io sono al telefono con il ragazzo. Richiamalo.
1: Round 2. Pronto?
2: Pronto, ciao, scusami, c'è stato un piccolo problema con Fabrizio che, come avrai notato, era leggermente alterato. Adesso sei calmato, Fabri?
3: Ma sì, ma dai.
2: Allora, scusami, Lorenzo, ti posso passare Fabrizio così magari, non so, vedete?
1: No, guarda, ti ringrazio.
3: Ma pure culattone, ma secondo te io vado a fare i servizi con i culattoni che fanno... Oh, io torno a fare fu. 5 sacchi prendevo.
2: No, scusami.
3: 5 sacchi.
2: Aspetta, Fabri, sono al telefono, dai, scusami.
1: Vabbè, non si preoccupi. Non ti preoccupi, va bene così.
2: No, era. Aspettami, scusa Lorenzo. Dai, facciamo solo un tentativo con Fabrizio. È un po' arrabbiato perché l'ultimo pezzo è andato male e non gliel'hanno mandato in onda. Dai,
1: grazie mille, vi ringrazio per tutto.
3: Lorenzo, scusami. Ti chiedo scusa.
1: No, non c'è problema.
3: No, non pensavo fosse al telefono.
1: Io non ce l'ho,
3: con gli invertiti. Grazie. La gente a cui piace il cazzo, cioè non ti preoccupare.
1: Sì, va bene.
3: Lorenzo, volevo dirti una roba.
4: una roba, è uno scherzo di Radio 105.
2: Sei nello Zoo di 105, è uno scherzo di Valentina.
1: Ok.
4: Non esiste, oh, non esiste nessun fu a cinque sacchi.
1: Ma infatti avevate troppe informazioni, cioè io dico,
2: sì, ma tu vai a pulire le case col pensiero, ma chi cazzo ci crede? Allora,
4: c'ha ragione, invece ci credo.
2: Ma vai a pulire il culo ai cammelli.
4: No, poverino.
2: Ciao Lorenzo.
4: Ciao, grazie.
1: Grazie, ciao.
4: Ciao. Che storia,
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.

0: Quella che vi sto per raccontare è la storia di Sonny Parmigiano, un boss mafioso italo-americano di Brooklyn, un fottutissimo quartiere di New York in cui sono praticamente tutti dei negri e se ti fai mettere i piedi sulla testa, sei fottuto. Già, a Brooklyn non si parla con la bocca, qui si parla con le mani in faccia. Sembra che di professione siano tutti dei gommisti, nel senso che se fai l'infame ti gonfiano la faccia a manate come un copertone. Una volta un ragazzo, Eddie Pomodoro, ha preso tante di quelle mani meridionali in faccia che è finito a fare il testimone alla Goodyear. Una brutta storia. Qui ti tocca fare botte con la gente talmente ignorante che non ha nemmeno finito la scuola materna. Gente che non sa parlare, che non lavora e che non si lava. E non parlo solo dei negri. Voi non lo sapete, ma se chiedete a un bambino di Brooklyn cosa vuole diventare da grande, vi risponderà una sola cosa: entrare in una famiglia mafiosa e diventare un fottuto uomo d'onore. Beh, quello che voleva Sonny, invece, era creare il suo clan e comandare a New York. Fu così che si incontrarono al bar Sonny Parmigiano e il suo amico fidato Tony Cazzimiei. Ad ogni modo, questa è la loro storia.
1: Allora, Tony, intanto complimenti che c'è una pelle di viso veramente bellissima, guarda.
2: Grazie, Son, davvero ti ringrazio.
1: Fatti dare due bacetti sulle guance come tuo fratello, vieni.
2: Certo, Son, dai, vieni, vieni.
1: Ah, vieni, Tony. Comunque, ti ho voluto incontrare perché è ora di finirla, di subire i soprusi di quell'infame lordo di Don Violenzo. Guarda, lui e a suo fratello Don Prepotenzio dobbiamo farcela pagare, eh?
2: Quei figli di puttana! Guarda, ci darei 100 bigliettoni a un negro per ammazzarli e altri 5 al negro per ammazzarsi da solo. Così facciamo anche un po' di pulizia.
1: Rilassati, Tony! Le cose vanno organizzate ben bene. Tu, quando nessuno ti voleva scopare e ti volevi ciucciare il c***o da solo, mica hai fatto le cose di fretta, eh?
2: Sonny, adesso non rimbanghiamo certe cose.
1: Tony, le cose vanno dette.
2: Ho capito, però sempre su quello vai a finire.
1: Senti, io mi ricordo che tu sei andato dal dottor Mickey Scuia Merde e ti sei fatto levare 6 costole e poi, dopo una riabilitazione di 6 mesi e un corso di yoga, ti sei ciucciato il c***o tutto tranquillo, rilassato, eh?
2: Già. È stata una lunga attesa, ma alla fine ora sto bene, dai.
1: Vedi, a proposito, senti, dov'è che sgasavi poi?
2: In che senso sono? Non ho capito.
1: No, dico, dov'è che mettevi? Me lo sono sempre chiesto, sai.
2: Come cazzo parli? Sgasavi e mettevi? Sei sicuro che sei americano tu? Non ti capisco quando parli.
1: Dico, dove cazzo è che sbroffavi dopo che te lo ciucciavi?
2: Cosa vuoi? Se c'è una bella pelle del viso, ci sarà un motivo, Sonny, non trovi?
1: Figa! Mi hai fatto baciare lo sbroffo! Infame lordo!
2: Ti chiedo scusa, Sonny, non ci ho pensato sul momento.
1: Che fa? Vabbè, va, rimaniamo concentrati qua. Abbiamo abbassato la testa troppe volte. Come in quell'occasione che hanno preso a mano in faccia il povero Stevie Tango.
2: Già, Stevie Tango. A proposito, ma si chiamava così perché era un bravo ballerino, giusto?
1: No, perché ci hanno fatto la faccia come un pallone. A lui e a suo fratello Nicky Supertele.
2: Che figlio di puttana. Quindi, Sonny, che cosa vogliamo fare?
1: Guarda, dobbiamo mettere in piedi il nostro clan. E per farlo ci servono altri due uomini con le palle sotto, capito, Tony?
2: Chiarissimo.
1: Dobbiamo incominciare a fare brutto, cazzo. La dobbiamo finire da fare ricottare di merda qua.
2: E minchia, Sonny, però rilassati, sei tutto agitato. C'ho io un paio di persone fidate e sono sicuro che sono quelle giuste, eh.
1: Ah, quelle giuste? Basta che non fai come quella volta che ti ho chiesto un ginecologo per mia moglie e mi hai portato Peter Pacciani, eh.
2: Vabbè, Sonny, quella è acqua passata, dai.
1: Certo, e intanto mia moglie non c'ha più un labbro.
2: Vabbè, Sonny, non te la puoi scopare da dietro, come tutto quanto. Cioè, nel senso, tutti quanti che si scoprono da dietro la propria, non la tua. Non mi equivocare, sempre Sonny.
1: Ah, minchia. E comunque no, non posso.
2: E perché no, Sonny?
1: È perché il dottore che l'ha operata ci aveva un assistente.
2: Assistente? E che minchia era?
1: Andy Cuciculi.
2: Beh, adesso me ne vado, Sonny. Ti saluto. Baciamo le mani.
3: Cuciculi, il tacchino.
1: Ma che fai, Tony? Mi prendi per il culo?
2: Ma che io? Oh, non mi passa neanche per l'anticamera della minchia.
0: Beh, nonostante le vecchie ruggini, quel giorno Sonny Parmigiano e Tony Cazzimiei decisero di mettere in piedi il loro clan. Resta da capire se le persone portate da Tony saranno proprio quelle giuste. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. A presto, e ovviamente senza che facciamo gli infami.

0: attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a mangiare a sbaffo dal Maghreb tutto completo con scipola e salso picanto.
1: Salve amici che seguite il mio pulcioso podcast dove si impara a fare schifo nella società. Se ancora non siete stati malmenati o avete passato i guai con la giustizia per via dei miei insegnamenti, allora siete tipi cazzuti. Ed oggi vi insegnerò una tecnica molto complessa, ma al contempo veramente elegante e ricca di spettacolarità. Ovvero, piantare un casino e provocare una rissa dal kebabaro per non pagare un cazzo e passarla liscia. Forza, prendete appunti ed iniziamo.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Raggiungete un kebabaro distante dalla vostra dimora. Questo è importante quando si seminano raggiri, ovvero mai avere la possibilità di rincontrare le nostre vittime. Entrate e ordinate anche più di ciò che avreste potuto consumare e prendete almeno 3 bottiglie di birra, perché quando si scatenerà il disastro dovrete avere tutto ciò che desiderate già nel sacchetto. Probabilmente dopo la rissa il frigorifero sarà distrutto, meglio prevenire e farsi la scortina. Mi raccomando, assicuratevi che vi siano molti clienti e soprattutto che il punto vendita sia vicino ad una palestra dove si praticano sport da combattimento e che vi sia vicino un ufficio oppure una università. Perché direte voi, e il motivo è molto semplice, vi serve chi mena forte ma anche dei perfetti babbi di minchia con gli occhiali che le prendano. Infatti la tecnica si basa proprio sul fraintendimento fra queste due figure, lo sportivo e il minchione. Ora passiamo alla pratica. Quando prendete il vostro cibo e le vostre bevande, non pagate subito, ma sedetevi prima vicino ai babbi di minchia e attaccate bottone come se foste un degenerato mentale. L'obiettivo è farli ridere e rumoreggiare in modo da attirare l'attenzione. Fatelo con questa frase: ciao, ciao, ciao, bubu, bubu, bubu, ciao, glen, glen, glen.
2: L'altra volta si è rimane sempre quello, la facoltà, che c'è che
3: l'università si sta un po' male.
4: Ciao! Ciao! Bu bu bu bu bu bu! Ciao! Glen glen glen glen!
1: Bene, i ragazzi si sono fatti notare e un gruppetto di atleti con la faccia tatuata si è girato a guardare. Ora alzatevi e andate vicino ai lottatori e senza che nessuno vi chieda niente, dite semplicemente «Ciao!». Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti, adoratori di Satana e hanno detto che vostra madre è puttana e cercavano di obbligarmi a votare per la Schlein.
5: Vai, dammi questo peverone!
6: Dammi la salamella!
4: Ciao! Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti e adoratori di Satana. Hanno detto che vostra madre è puttana e cercano di obbligarmi a votare per la Schlein.
7: Cosa? Nessuno può minare la democrazia del mio paese. Il voto è sacro, porco. E poi mia madre non è puttana. Adesso vi rompo il culo. Forza!
1: Ottimo, ora il magrebino che taglia il mega stronzo di cane che chiama carne si spaventerà e si dimenticherà che c'è il vostro conto da saldare e mentre la zuffa inizia voi avete il tempo di dileguarvi, ma non prima di aver fatto una cosa. Ricordate le 3 bottiglie di birra che vi ho fatto ordinare? Una, la estraete dal sacchetto e la sfondate forte in testa al primo che vi ronza davanti e poi scappate. Non serve a niente per lo scrocco, ma figa quanto vi sentirete bene dopo aver sfondato il cranio ad un babbo di merda.
4: Scusa!
1: Ottimo, ora siete sazi e vi siete anche goduti una bella cena spettacolo. Non sentitevi in colpa se per caso uno dei ragazzi rimane offeso ad un arto o se il kebabaro dovrà indebitarsi per riparare i danni. Noi siamo persone di merda e senza scrupoli, quindi è sempre importante mantenere la giusta apatia e la completa assenza di empatia per fare bene questa vita da parassita. Alla prossima puntata, dove scopriremo come farci toccare l'uccello gratis dalle prostitute semplicemente facendogli pietà.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a sto podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo.
1: Ciao.
0: E autoinculati. Attaccati a sto podcast.
6: Lo Zoo di 105.
8: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
9: Furto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno ed incontri.
10: Pronto?
11: Ciao Vincenzo.
10: Con chi parlo?
11: Sono Franco, ciao. Sento che sei occupato?
10: Franco chi?
11: Senti, ho trovato i tuoi annunci su svariati siti e, insomma, sarei interessato a incontrarti, ecco.
10: Ma di che stai parlando, scusa?
11: Beh, sei su svariati siti internet, c'è un annuncio meraviglioso con delle foto di te che, mamma mia, mollami proprio. E...
8: L'incubo italiano.
11: Ciao porcone, come stai?
12: Senti, dimmi il nome e il cognome, chi non retto se vai a fare il sacco.
11: Ah, non sei italiano, sono Franco, ciao, molto piacere.
12: Ma Franco di chi?
11: Sono Franco, senti, ho letto il tuo annuncio su svariati siti internet e insomma sono pronto, ecco. Se hai un PostePay magari ti mando anche un 50-100 euro e possiamo iniziare a farci sta sega al telefono, hai voglia?
12: Ma senti, va a quel paese che a me mi basta.
11: Come?
12: Va a quel paese, io sto bene come mi trovo.
11: Vuoi 150? Facciamo un po' di più? Pronto?
12: Pronto?
11: Oh, che bella bestia.
13: Bello questo, richiamamelo.
8: L'incubo italiano.
14: Pronto?
13: Pronto, Santino? No, sei Santino detto lo strangolacazzi?
14: Sei un coglione, faccia di merda, figlio di puttana. Dimmi chi sei che ti spacco la testa.
13: Ah, quindi pratichi l'insulto, mi piace.
14: No. Dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi chi sei.
13: Ok, allora lo tiro fuori. Non vuoi neanche la ricarica con PostePay?
14: Ma no, dimmi chi sei, faccia di merda, che ti spacco
13: bello,
14: la faccia.
13: Se mi piace.
14: Sei, so chi sei.
13: Ok, imbecile, allora lo tiro fuori.
14: Figlio di puttana, testa di cazzo, okay. Figlio di puttana. Ah. Dimmi chi sei, faccia di merda.
13: Adesso puoi sputarmi addosso, così, vai.
14: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi. Dimmi chi sei, dimmi che ti spacco la faccia, ti schiaccio come un insetto. È finito di rompere i coglioni che questo qua è registrato dai carabinieri.
13: È molto bello tutto questo.
14: E vengo a prenderti, chi so chi sei, vengo qui i carabinieri, vengo a prenderti. E poi ti spacco la faccia, ti schiaccio come un insetto.
13: Potresti fingere di averlo in bocca.
14: Vuoi, cosa vuoi? Cosa vuoi, merda?
13: Fai finire con la lingua, mentre lo succhi.
14: No, faccia di merda, cosa vuoi? Testa di cazzo. Dimmi chi sei, dimmi il tuo nome, dove sei, dimmi.
13: Ma non ci siamo neanche accordati per il prezzo.
14: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi per il prezzo.
13: Senti,
14: dimmi,
13: ma...
14: ti schiaccio come un insetto.
13: Sei
14: non
13: molto bravo.
14: Più i coglioni, perché questo telefono è sotto il controllo dei carabinieri.
13: Che bravo.
14: Se mi danno il numero, vengo a prenderti, ti schiaccio come un insetto.
13: Posso mettere adesso una GPR,
14: no,
13: qualcosa?
14: Mettetelo in culo te, faccia di merda. Che è tua madre, tuo padre, tutta la tua razza, imbecile. Sei un imbecile. Cosa cazzo vuoi, testa di cazzo, cosa vuoi? Ma dimmi, perché non mi dici chi sei?
13: Ti vestiresti da Licaone per fare sesso?
14: No, dimmi chi sei, dimmi, perché non mi dici chi sei, no? Che vengo a prenderti e ti schiaccio come un insetto, faccia di merda.
13: Ma quindi non sei strangolacazzi?
14: Ma no, dimmi chi sei, te sei un strangolacazzi, coglione, di un faccia di merda, figlio di puttana, te, tua madre, tuo padre, tua sorella e tutta la tua razza, testa di cazzo.
13: Forse ho sbagliato numero?
14: Ah, come meno male l'hai detto.
13: No, perché io stavo cercando un ragazzo che ha messo un'inserzione su chiavaculi.net.
14: Sì, te sei sei te.
13: Ma non sai che... Scusa, non...
14: Un palo te lo cacciato nel culo e te l'hanno fuori dalla bocca.
13: Ma scusa,
14: ma... Di resina, testa di cazzo.
13: Ma questa non è...
14: Vergognati, figlio di puttana, vergognati. Ma non è altro da fare, no?
13: Ma scusa, ma questa non è la chat gay?
14: Figlio di puttana. Comunque non telefonarmi più perché sto telefono è sotto controllo. Hai capito?
13: Senti, ci vediamo all'autogrill di Cormano?
14: Sì, ti faccio vedere io l'autogrill di Cormano. Ti metto sotto un camion, coglione.
13: Ah, sei camionista, pronto?
8: L'incubo italiano.
15: Pronto?
13: Ah, ciao, sei te Turgido Ciclope?
15: Come?
13: Sei Turgido Ciclope?
15: Il Ciclope.
13: Il Turgido Ciclope, il mago della bottiglia. C'ho qua l'annuncio.
15: È veramente, veramente morto quello.
13: Ah, mi spiace tanto, ma all'annuncio però...
15: Il Ciclope è morto, quello poi è venuto a cazzotti con Polifemo e Polifemo...
13: Ah, ma sei un simpaticone allora, sei te, perché ho trovato l'annuncio e dice che sei il mago della bottiglia. Allora, a me siccome mi piace un po' l'anal, quello col vetro, e ti volevo chiamare eventualmente per l'appuntamento. Te fai
15: sentite, io l'appuntamento veramente lo vorrei con i carabinieri.
13: Ah, tu fai travestitismo, a me piace anche quello, il travestitismo, non è solo più sul furri.
15: Sempre questi carabinieri che non vengono. A me mi fanno sempre azione di vandalismo e non si vedono mai. Io li chiamo, ma loro vanno.
13: Ho capito.
15: Come si dice?
13: Scusa Turgido, non ho capito. Se te fai le bottiglie nel culo o fai il role playing? A me piacciono tutte e due, mi piace anche il role playing.
15: Va bene, ma io sono vergine di culo.
13: Ah, ma quello non è un problema. Quello non è un problema.
15: Ma se io sono invece... vergine di culo.
13: Ah, ma non è un problema, faccio io da contenitore.
15: Oh, ma tu non sei quello là.
13: A me mi chiamano Anfora. No, io sono lo Stefano.
15: Oh, a me mi chiamano Attila, il flagello delle donne.
13: Ma io qua però vedo il mago della bottiglia.
14: Tom, io non capisco un cazzo.
13: Ah, lei non capisce un cazzo. Se io parlo italiano, lei parla Klingon e non capisce un cazzo lei. Mi spieghi un po'.
15: Io mi chiamo Attila, il flagello delle donne. Alle donne non gli crescono più i peli.
16: La parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
8: L'incubo italiano.
6: Radio 105. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
17: Madò, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
18: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
17: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
19: Uno scarabeo stercorario.
17: Scarabeo scargolare?
19: Ma che scarcolare?
17: Stercorario. Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
19: Stercorario.
17: Stercorario, quasi.
19: Sterco, dallo sterco.
17: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
19: È fuori orario, sì.
17: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
19: No, è stercorario.
17: Fammelo leggi, chi t'è morto? Dov'è?
19: Stercorario.
17: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
8: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
17: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
18: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
17: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
18: È un enorme arachide!
17: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
18: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
17: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, sì?
20: Eppure insalata in superficie.
17: Eppure insalata in superficie, guarda.
20: Che? Eppure salata in superficie.
17: Eppure insalata in superficie.
20: Non insalata! Che cazzo è?
17: Eppure salata in superficie.
20: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
17: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
2: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
21: No, ma cosa stai dicendo?
2: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
21: Sauro.
2: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
22: no,
2: la vita.
22: No, non è lava, è Raven.
2: Un ponte per Ravensburg.
22: Raven.
2: Un ponte per Ravensburg per la vita.
22: Sburger.
2: Sburger per la vita.
23: Stop.
24: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
25: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
26: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
2: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
22: Fiore amaro. Fiona May.
2: Fiona May.
22: Fiona.
2: Fiona May.
22: Fiona.
2: Fiona May. Forrest Gump.
21: Gampa. Gump.
22: Gump.
2: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
27: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
28: È facile, sei intuitivo.
2: Allora, Pimpiripetepam.
22: Ma chi? No,
2: animaletto. Pimpiripetepetenusa.
22: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
2: Pimpiripetenusa.
22: Pimpiripetenusa.
2: Pimpiripetenusa.
21: Pimpiripetenusa.
2: Pimpiripetenusa.
21: Pimpiripetepam.
2: Pimpiripetepam. E pili stu gatto e metto qua.
22: No, Ravensburger Terabithia.
2: Ravensburger della vita.
22: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
2: Ravensburger.
22: Ger.
2: Ravensburgen. Pimbrepetenusa. Pimbrepetefam. Pam. Ravensburger Terabithia.
21: Non è Ravensburger Terabithia.
2: Ravensburger.
22: Ger.
2: Teraviba.
22: No, Teravibra.
2: Teravita.
22: Teravita.
2: Oh, Ravensburgen.
21: Ravensburgen.
2: Ravensburger. Ravensburg Terabithia.
29: No, non è Ravensburg.
30: Ascolta,
22: è meglio fare una repubblica.
30: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
22: A morte il monarca.
2: Anche voi.

0: lo Zoo di 105.
1: La polemica è il suo mestiere.
2: Io vi faccio chiudere la porta.
1: Di polemica si nutre.
2: Come si permette di permettersi?
1: Nella polemica ci sguazza.
2: Mi dica quello che mi deve dire e me lo dica.
1: Dove c'è polemica, c'è Jerry Polemica, l'unico uomo con la licenza polemica.
2: Ma chi mi dà il diritto di parlare?
3: Ieri mattina, dopo essermi seduto sul water, ho iniziato a sentire una puzza tremenda. All'inizio non capivo da dove provenisse, ma andando a indagare ho notato che sul fondo della tazza c'era un oggetto marrone, putrescente. Era quello la causa di tutto quel fetore. Ma perché il mio corpo stupendo deve produrre un oggetto così disgustoso? Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica. Senta, lei ha l'abitudine di defecare?
4: Io no, ma il mio vicino ogni mattina ne fa bizzeffe. Da quando l'ho scoperto non lo saluto più. E pensare che è una brava persona.
3: Signora, da quanto tempo fa le feci?
5: Ma sarà una vita.
3: Bimbo, anche tu emetti sostanze putride?
6: Tutti i giorni, e anche adesso.
3: Ah, che schifo. Avete sentito? Il fenomeno colpisce indistintamente giovani e vecchi. Ma che cosa succederà al nostro pianeta se continueremo con questa pratica disgustosa? Senta, lei è favorevole alla cacca?
4: Io lo dico da che molto è molto. Qui stiamo superando il limite. La gente non si rende conto che se continuiamo a defecare così, prima o poi ne rimarremo sommersi. Ecco, lo sapevo. Ho pestato la merda.
5: Questo cacco è una cosa orribile. Fa puzza. Non se va niente. È in casa pure i Bart. È in casa pure i Bart. È in casa pure i Bart. In casa pure i Bart.
7: Walter.
5: È in casa pure Walter. Tasa pure Walter. È in casa pure Walter. È in casa pure Walter.
8: Al giorno d'oggi la cacca è out. E poi ci sono molti motivi migliori per abbassarsi i pantaloni.
3: Ma sappiamo che il fenomeno delle feci pullula anche nel mondo dei media.
9: Perché ognuno di noi ha fatto queste stesse cose, magari non con una telecamera davanti.
10: Aggiungiamo fra luce e ombre nella relazione del garante Pizzetti.
3: Ma da dove provengono queste feci? Da un pianeta fecale? Da Leone di Lernia? Dal demonio? No, dal cibo.
11: Negli elementi che ingurgitiamo sono presenti sostanze che il nostro organismo rifiuta e che successivamente espelle sotto forma di cacca.
12: Io ho trovato la mia soluzione personale, ho smesso di mangiare, ormai è una settimana.
13: Noi della No Shit Food S.P.A. abbiamo messo a punto una serie di cibi che non contengono sostanze di scarto e vengono assimilati in toto dall'organismo, producendo soltanto amabili fiorellini profumati.
3: Posso assaggiare?
13: Certo.
3: Ma sa di merda!
13: Non si può avere tutto.
3: Purtroppo queste soluzioni sono solo provvisorie, ma la risposta arriva dai paesi dell'estero.
14: Noi dell'estero abbiamo imparato a convivere con la cacca e a riciclarla. Ci costruiamo le strade, ci facciamo dei regalini e le mischiamo addirittura al cemento per costruire le case.
3: Wow, questo sì che si chiama progresso! Quindi ragazzi, smettiamola di condannare la cacca, cerchiamo piuttosto di reintegrarla e conviverci. Tra l'altro qui in Italia siamo già a buon punto, no?
15: Ah, oddio, sento un bisogno.
3: E questa che cazzo è? Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Lo Zoo 105
1: è una macchina da guerra, un soldato senza pietà, addestrato per uccidere.
2: Figuranti pronti? Vai con i Vietcong, azione!
1: Ma ammazzare pseudocinotti è facile quando non hai fatto altro per tutta la vita. È il ritorno a casa, la parte difficile.
2: Vada, Strambo, forza!
3: Che faccio?
2: E come che fa? Lei è Strambo, deve sterminare i Vietcong.
3: Ah, sono Strambo?
2: Veda un po' lei. Troppo Strambo. No, faccia un Rambo un pochino.
3: Ah, è Rambo?
2: Eh sì, come dice il nome stesso.
3: Ah, è Rambo con gli handicap?
2: Sì. Beh, non la venderei proprio così al grande pubblico, ma sì, internosse può funzionare, sì. Action!
3: Fatemi sotto!
2: No, però parla un po'.
3: Cosa?
2: Sa che Stallone...
3: Cavallo?
2: No, dico, Sylvester Stallone... C'ha quella bocca un po' stortignaccola, diciamo, no?
3: Sì.
2: Sì, c'ha questo. C'ha la bocca un po' da lato.
4: Come De Niro, io l'ho visto il film.
2: No. Uno ne ha fatto, che è uno. Abbiamo finito di trasformare sta roba in un salotto. Faccia Strambo. Un po' con l'angolo un po' alzato. Troppo alzato.
5: Come lo zio Franco, quello dell'Ictus.
2: Ma chi sono un culo?
3: Ho avuto un'ischemia, cazzo.
5: Appunto, quella roba là.
2: Provi con l'ischemia.
6: Fermatevi tutti, sono
2: troppo, zio Franco. Meno, zio Franco.
6: Fermatevi!
2: Senta, lo faccio normale, lo faccio normale.
3: Forse è
2: meglio, sì.
3: Fatemi sotto, fottuti Vietcong del cazzo!
2: Spari! Troppo, Massimo Bordi! Troppo, tipo Gianni Morandi, se lo ricorda?
3: Porco mangio la merda!
2: No, l'altra! Quella. E le cose. C'era un ragazzo che come me. Se ricorda?
3: No.
2: Il ritornello?
3: No.
2: Vabbè, niente, allora
3: faccio banane e lamponi.
2: Ma che c'è zecca, scusi?
3: No,
2: faccio ta-ta-ta e basta.
3: Ta-ta-ta-ta.
2: Un attimo che c'è sua moglie che ride.
5: Scusate, ma è così simpatico.
2: Ah, voglia proprio, mi stanno a crescere i peli del cazzo. Forza con i Vietcong che soffrono colpiti. Forza.
1: Una storia strappacazzi sui traumi di guerra e l'incapacità di tornare alla vita normale.
3: Una granata, a terra!
7: Calmati John, calmati! Sei a casa, la guerra è finita. Puoi rilassarti, abbiamo perso.
3: Che puttanone, cazzo.
2: È sua moglie, guardi, cioè, gli è toccata in sorte, una bella fregna, non se la vedi.
3: Agli ordini, generale!
7: Non sono il generale, sono tua moglie chiattona.
3: Scopiamo!
2: No, questo non c'è, perché lei è frustrato dagli orrori della guerra e quindi non gli eserce il cazzo.
3: Ah, che sfiga.
2: Meglio, perché se doveva far pure la scena di sesso. Postino, prego!
4: Postino! Così, c'è scritto postino con l'esclamativo.
3: Ha ragione.
4: Se scrivete male...
2: Ah, che io ho detto niente io.
4: Ah, ok.
2: Vai.
4: Postino, posta!
3: Ah, imboscata!
2: Era meglio farla dopo colazione questa.
3: Possiamo coprirla con una granata?
2: Sì, ci mettiamo sopra uno sparo, guardi.
7: No, John, cosa hai fatto? Hai ammazzato il postino.
2: Pianga con la bocca storta. Lei sarebbe perfetto per Rain Man 2. La proporrò.
1: Quest'autunno super comparsa veste i traumi di un marines in fuga dalla giustizia in Strambo.
2: Va bene, dopo questo trailer infinito andiamo a concentrarci sulla scena più importante del film Strambo, riedizione del celebre Rambo. Braccato gli uomini dello sceriffo di Raffa, John Strambo si è barricato in una casa vecchia sulle montagne. Ora qui lo sceriffo e la moglie...
3: C'è il sciamino?
2: Lo sceriffo e la moglie cercano invano di convincerlo ad arrendersi, stanandolo, ma purtroppamente ne nasce uno scontro a fuoco e Strambo ammazza tutti, compresa la moglie, anzi con particolare accanimento sulla moglie. Motore, azione! Action!
8: Soldato Strombo!
3: C'è Postino.
2: Non è il Postino, il Postino è morto grillato di colpi.
3: È la stessa voce.
2: Fratello gemello del Postino.
4: Cambio voce se vuoi.
2: No, no, vada con questa che se no.
8: Soldato Strombo! Sono il sceriffo di Raffa! Lo sappiamo che sei barricato lì dentro! Getta le armi e arrenditi, figlio di puttana!
6: Comadre!
2: No, lei non deve rispondere a tono, lei è Strombo, è strambato la guerra, eh?
3: Ok.
2: Ok, lei è tutto. È spalmato contro la parete, eh? Mm. Si spalmi contro la parete. Ma che fa?
6: Mi spalmo.
2: Ma che è in Filadelfia?
3: Eh?
2: No, si spalmi nel senso si acquatti, deve stare acquattato, dalla sua posizione acquattata dalla battuta. Prego, azione. Che è? Ma che sta? Che sta, cacca, scusa?
3: Entro il personaggio.
2: Ah, entro il personaggio.
6: Arrendermi, eh!
2: Sta parlando con uno che sta a 40 metri, che fa? Sussurra.
6: Arrendermi!
2: Purtroppo non è suo zio Franco.
6: Arrendermi! Arrendermi! Oh, Marin non si arrende mai! Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno arrecciato.
2: Accerchiato.
6: Nella piazza.
2: Accerchiato.
6: Accerchiato.
2: Sì, ma la rifaccia, scusi.
6: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato.
2: Niente, non gli è visto accerchiato.
6: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato nella piazza di Pangarang Tan Panchang Gang. Gang.
2: Sì, non c'era alcun veneto in piazza. Prego, vada avanti, non è finita la battuta.
6: Quando ho dovuto mangiare il mio compagno di cella nella prigione di Tangwang Gengong Tang Churk Geng Dang Tang.
2: La teniamo questa che non verrà mai uguale. Vada, vada.
6: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte, cane.
2: No, quello non c'entra, scusa. Un altro bene teniamo giù. No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
6: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
2: E basta. Si è capito, sì, il singulto, prego.
7: John, amore mio, sono io, tua moglie chiattona. Ti prego, fai come dice lo sceriffo di Raffa. E ti prometto che quando sarai nel braccio della morte ti verrò a trovare tutti i mesi.
6: Stai fuori da questa storia, puttana.
2: Donna, donna, c'è scritto donna.
6: Stai fuori da questa storia, donna. Questa è una faccenda per uomini. Uomini veri, tutti sudati, con i fisici da culturista anabolizzanti, nonostante... Stiamo a pane e acqua da mesi.

0: Mamma mia, che livello.
1: Uccisi tutti! Lo sapevo che ce l'avresti fatta! Io sono sempre stata dalla tua parte! Forza! Dai un bacio alla tua mogliettina chiottona!
2: Mi dispiace, io non ho più una moglie!
1: Anch'io!
2: Fammi delle tette!
0: Io non lo firmo sto film,
1: Chi lo vuole pomodoro e mozzarella?
2: Io!
3: C'è prosciutto?
1: Sì!
0: Io lo prendo con la salsa!
4: Strambo, il film che non era necessario presto al cinema e sulle piattaforme che ormai passano qualsiasi cosa, tranne il film dello zoo.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Non vedete che sono impegnato?
6: Uffa, papà Castoro! Smettila di trapanare il cranio della nonna e raccontaci la storia!
5: Oh, va bene, cazzo! Vi racconto una storia, allora...
6: Ura! Ura! Ura!
5: Allora, silenzio! Sta storia si intitola Anti-Titanic!
6: Anti-Titanic! Oh!
5: Allora, senti, ci stava una volta un pinguino di nome Leo DiCaprio che si imbarcò su un enorme iceberg che dal polo nord andava all'Inghilterra.
6: Oh! E poi!
5: Allora, senti un po', tu, pelato, vieni qua.
6: Dimmi!
5: La prossima volta che dice poi ti chiavo la bocca, te lo dico, ti metto il c***o con la cappella e le palle nella bocca, capito?
6: Oh!
5: Allora. Dunque, l'iceberg salpò con a bordo più di 1000 pinguini, tra cui la pinguina culona ricca e golosa di pesce.
6: Oh! E poi!
5: Te l'ho detto, ti piace? Ti sta piacendo la cappella? Ecco, vedo la tosse, infatti. Allora, fatete avanti. Dunque, un giorno, mentre l'iceberg era in mare aperto, il pinguino Leo disse alla pinguina culona ricca: vieni con me, che se apri le zampe ti faccio un ritratto della fica.
6: Oh, e poi?
5: E la culona pinguina disse: va bene, vengo da te e mi faccio fare il ritratto del figone, ma solo se me lo butti nel buco del c***o.
6: Oh, che teneri!
5: Così la pinguina culona si fece fare un ritratto del figone facendoci indingere il pennello nel buco di dietro.
6: Oh, e poi?
5: E poi, all'improvviso, un'enorme nave colpì l'iceberg mandandolo in 1000 pezzi.
6: Oh!
5: Tutti i pinguini caddero in mare e il pinguino Leo morì, mentre la pinguina culona di merda si salvò andando alla deriva fino alle coste dell'Italia.
6: Oh, che tristezza! E poi?
5: Basta, cosa e poi, cazzo! Mi fate venire mal di testa qua, eh? Allora, senti, sulle coste d'Italia la pinguina culona venne trovata da Pierluigi Pecora, che se la portò a casa e la tenne in gabbia fino alla morte. E fu così che la pinguina culona rimase per 3 anni da Pierluigi Pecora, quello che ascolta lo zoo, che non se la scopò mai. Fine.
6: Come fine?
5: Finito, sì, fine.
6: Povera pinguina, 3 anni da Pierluigi Pecora. Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
5: La morale della storia è: meglio un giorno da Leo che 1000 da Pecora.
3: Va bene, dai, ciao, beh.

0: stasera. Ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: Un no, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Era, sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Ecco.
3: Certo. Verrazza è mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Se vai alle scarpe, gli
0: quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B. Lascia tua sorella fare le B. Le B.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Io non posso respirare con le B.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: C'è
3: il coccodrillo, un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Break. Mi chiamo Roberta, la padrona. Vorrei fare un regalo a Luigi, il mio schiavo d'amore e non solo. Lui vi ascolta sempre, quindi vorrei dedicargli una sdrenata. Che dire, stiamo insieme dal 2018, non posso lamentarmi. L'ho scelto apposta più giovane, sempre duro, quando voglio. Non mi ha mai deluso e anche per quanto riguarda la resistenza è encomiabile, da mal di milza. Tra malati ci si trova. Però vorrei convincerlo ad aggiungere qualche giochino vibrante, ma ha paura che lo usi su di lui. Convincetelo voi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Roberto?
1: No.
2: Non sei Roberto? Come non sei Roberto?
1: Non sono Roberto, io sono Luigi.
2: Luigi. Ah, scusa, madonna, mi sono sbagliato. Roberta è la tua fidanzata, giusto?
1: Sì.
2: Ah, ecco. Che? Io sono Break, Luigi, mi devi scusare.
1: Di
2: defiance a leggere le mail, che mo qua stiamo registrando. Va bene, insomma, hai capito perché ti sto chiamando?
1: Sì, una sdrenata.
2: Ecco, la vuoi sentire? Allora, la vuoi sentire, eh? Schiaccio play.
1: Sì,
2: è una sdrenata speciale. Arriva.
1: Grazie.

0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, sì, mi è piaciuta. Non me l'aspettavo comunque che lo faceva lei, ce lo stavo già pensando io. Però
0: ti ha anticipato.
1: Ti ha anticipato la padrona.
0: La padrona, ti ha anticipato la padrona. Beh, fagli a comprarmi un bel vibratore a lei a sto punto.
1: Sì, dopo l'ho avuto su di me, il problema è quello, paura di quello io.
0: Vabbè, saranno nuove esperienze, scusi, apriranno nuovi confini interinali.
1: Sì, infatti. Va bene.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Roberta?
1: No, che l'amo tantissimo, non me l'aspettavo e, cioè, veramente, mi ha lasciato senza parole.
0: Quindi stasera con la frusta ti fai frustare un po' e poi scopare.
1: Va bene, non farò frustare.
0: Dai. Oh, ma comunque, dai, se vuoi, lui, raccontaci un po' cosa fate insieme, qualche attività.
1: No, beh, cose particolari no, è un nostro gioco, quello del fatto che io la chiamo padrona.
0: Ah.
1: E niente di che. Rocco. Però è diventato il nostro modo di chiamarci tra di noi. Sì, lo sanno anche al lavoro dove lavora lei. Infatti arriva lo schiavo. I suoi amici, però è niente di che, però sì, ci divertiamo un sacco.
0: Che bello, sono con te, è un modo di relazionarsi, diciamo, personale vostro, che ci avete un po' cosplay. Va bene.
1: Sì.
0: Dai, allora passa una buona serata e stasera fatti avere tante mazzate da lei. E prendere il vibratore.
1: Sì, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105.
3: Ciao fratelli. Il mondo non è più come prima. Il Veneto ha invaso l'intero pianeta con il suo virus, il Paolo Giustissimo. Un virus che ti obbliga a fare eventi, locali, discoteche, piazze. E se non le fai, lui si arrabbia.
4: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
3: Il contagio avviene al primo messaggio WhatsApp. Ma non basta, perché il virus ti richiama altre 2000 volte per ridirti quello che ti aveva mandato nel messaggio scritto, anche se è indecifrabile.
5: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
3: E poi, se non accetti l'evento che ti propone, sei finito.
4: Vai.
5: Pronto?
4: Vai.
5: Ciao, senti, vai. Ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo.
4: Chi sei?
5: Sono Paolo Giustissimo.
4: Ma che dove sei? Che non ti conosco! Chi sei?
5: Ciao, sono Paolo Giustissimo. Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
4: In treno!
5: Ripeto, vai in treno così.
4: Devo andare sul treno!
5: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Non dare troppo fastidio a Wender che è schizzato. Lo sai che non è normale quello.
4: A Wender! Vai a Wender!
5: Mettiti d'accordo con lui per la musica. Alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello che è cieco.
4: Sole di Reggio Emilia!
5: Ripeto, alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello.
4: Ma tua madre, porca la... Ma che cosa c'hai bisogno?
5: Dopo ti chiamo e ti ripeto tutto. Mi sono già sentito io con il tuo commercialista per la fattura. Lo sai che io sono uno preciso?
4: Col commercialista è mio.
5: Ripeto, mi sono già sentito io con il tuo...
4: Ripeto, puttana, che cosa c'hai bisogno?
5: Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna.
4: 2000 date, ma di che cosa stai parlando?
5: Hai anche una data con Marco nelle Marche.
4: Ma chi è il Marco?
5: Se si mette le bottiglie in culo sul palco, lascialo fare perché a lui piace.
4: Le bottiglie in culo? Vai, porca la... Non avresti già lasciato le bottiglie nel culo! O mi devi spiegare, puttana, la... Chi sei?
5: So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare.
4: Tua madre, non mia madre, da tua madre, bastardo!
5: Guarda che tua madre, se fosse viva, ti direbbe di andare a fare la serata.
4: Ma vai a cagare, tua madre, non mia madre, bastardo di merda! Ma che porco devo andare a fare la serata? Che serata devo andare a fare?
5: Hai una tua playlist da mettere.
4: Sì.
5: Hai una tua playlist da mettere?
4: Che porco d'o che so, io non so un porco, io non ho un porco.
3: Adesso Paolo Giustissimo non ne può più.
6: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me, ok? Allora adesso la metto con me, chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli. Con me chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli.
4: Cane! La testa col melo bravo, se la apro! Cazzo, voglio vedere se sei nel caso!
6: Mi hai rotto i coglioni, affanculo!
4: Marco!
6: Cane! Cane! Cane! Cane! Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
4: Mi hai rotto i coglioni, hai parca! Continua a chiamare, hai sbagliato il numero! Marco!
5: Ascoltami bene, Ennio, hai capito chi sono io? Io sono quello che ti vende nei locali.
4: Ma c'hai solo questo numero da chiamare! C'hai solo questo porco numero da chiamare!
5: Ma come
4: non
5: chi
4: so chi sei!
5: Ma come chi sono? Io vendo le serate in discoteca.
4: Ma che porco vendi? Vendi che cosa vendi?
5: Io vendo le serate in discoteca.
4: Ma che porco vendi? Che cosa mi vendi?
5: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
4: Non ho capito, non ho capito.
5: Tu hai WhatsApp?
4: Beh, che cosa vuoi dire?
5: Tu hai WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
4: Ma che quel porco è?
5: Tu vai, li metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Paolo, Pippo e Wender e te ne vai in hotel.
4: Ma non capisci niente!
6: Mi hai rotto i coglioni! Vaffanculo!
5: So che hai il funerale di tua madre quel giorno.
4: Ma
5: chiedi se lo possono...
4: Ma vai a cagare, te e tua madre! Non alla mia madre, al funerale!
5: Preparati che quest'estate hai due date in Sardegna, ripeto. Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna, ripeto. 2000 date in Sardegna, ripeto. 2000 date in Sardegna. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Zitti! Andate via che non riesco a trovarmi la vena qua! Cazzo, è tutta secca qua!
6: Uffa, papà Castoro! Smettila con l'eroina, se no ti viene il diabete! Dai, esci fuori e raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore!
5: Non ci si può manco bucare come Dio comanda qua, eh! Va bene, va! Vi racconto sta cazzo di storia!
6: Evviva!
5: Allora, senti, questa storia si intitola La rana e lo scorpione.
6: Oh!
5: Ah, silenzio. Allora, ci sta una volta uno scorpione che voleva attraversare il fiume.
6: Oh! E poi?
5: Ve lo dico subito, non partiamo quest'anno con sto cazzo di e poi, eh? Stiamo tranquilli. Allora, siccome lo scorpione non sapeva nuotare, chiese a una rana se lo poteva portare sulla schiena dall'altra sponda del fiume, no?
6: E la rana? Cosa rispose la rana? Cosa? Cosa? Cosa?
5: La rana disse: col cazzo! Se ti porto poi tu mi pungi!
6: È vero! È vero! È vero!
5: Certo che è vero, no? Comunque lo scorpione ci disse: oh, guarda che se ti pongo mentre attraversiamo il fiume muoio anch'io, è a fuoco. Dai, non fare l'infame e portami dall'altra parte del fiume, che devo andare da mia nonna che ha letto col culo sfondato.
6: Oh!
5: E la rana ci disse: me ne batto i cazzi che tua nonna c'è il culo sfondato, io dall'altra parte non ti ci porto, chiaro?
6: Oh!
5: Ma lo scorpione non mollò e ci disse: se mi fai attraversare il fiume, quando arriviamo dall'altra parte ti faccio un buon p***o col culo, come mi hai insegnato con la merda di mia nonna.
6: E la rana cosa rispose? Cosa? Cosa? Cosa?
5: La rana che no sbroffava da mesi non seppe resistere e disse che andava bene.
6: Davvero? Davvero? Davvero?
5: Così lo scorpione salì sulla schiena di quella merda della rana e insieme iniziarono a attraversare il fiume.
6: Oh!
5: Ma arrivati alla metà della strada, improvvisamente lo scorpione punse la rana col pungiglione.
6: Ma è scema! È scema! È scema!
5: E la rana incredula disse allo scorpione: ma sei scemo? Ma è punto! Ora morrai affogato anche tu!
6: È vero! È vero! È vero!
5: E lo so, rispose lo scorpione. E la rana ci disse: se lo sapevi che cazzo mi hai punto? E non ho potuto resistere, rispose lo scorpione. Questa è la natura. Sono di Mediaset.
7: Va bene, dai, ciao, bene.

0: Lo Zodi 105.
1: Buonasera e bentornati a Passaggio da qualche parte, l'unica trasmissione seria che parla di scienza e cultura spendendo una valanga di soldi pubblici con criterio. E sul web ci andiamo solo per mettere i like ai gattini e alle tette della Leotta, mica come alcuni che pensano di fare divulgazione scientifica con l'accento di Afragola e una webcam del PC e senza avere nemmeno un pacco enorme come il mio. Ma basta menarsela e passiamo al sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Cyborg Sfortunelli. Faremo un viaggio attraverso le officine e i laboratori di ricerca di una startup di Napoli, che intravede nel futuro l'esigenza di sostituire con le macchine, oltre alcuni dei lavori, anche qualcuna delle figure chiave della società, come i mendicanti storpiolotti. E vedremo infine come verranno realizzati i umanoidi con le handicappazioni e come verranno programmati per essere in tutto e per tutto dei mangaloni handicappini, così da poter svolgere la funzione per cui sono stati progettati, ovvero il mendicio. Tu baci me, che bacio lui che bacia me. Una frase celebre di una canzone tormentone estivo della famosa cantante Annalisa. Ma anche il tremendo specchio dei tempi dove la promiscuità sessuale diventa una bandiera di libertà, trascurando il vero significato intrinseco in queste strofe, ovvero la divulgazione della cultura della mononucleosi mania. Sarà la cantante Annalisa leader di una setta di malati di mente? Il tonno pinne gialle ha veramente le pinne gialle? E perché? Forse per moda? Faremo un viaggio nelle profondità marine alla ricerca dei negozi dove alcuni pesci e mammiferi comprano i loro outfit per comprendere se sia solo un fenomeno passeggero oppure se presto vedremo delfini sciarpa verde, balene cappello blu e pinguini in perizoma. Sì, perché lo sanno tutti che i pinguini sono un po' finocchioni.
1: Sì, sì, è vero. Lo sanno tutti che i pinguini se lo pizzano sotto la coda con la scusa dei maschi che rimangono a covare le uova al posto delle femmine che vanno a caccia. Dai, chi cazzo coverebbe delle uova al posto della femmina? Piuttosto vado a prendere il pesce anche per lei. Se covi sei frocio, lo dice anche Freud. Adesso passiamo ad un documentario speciale ed esclusivo della nuova serie prodotta apposta per noi. Hai capito, Moccia? Apposta per noi. Non scaricato dalla rete, prodotto apposta per noi. Buona visione.
2: Decine di migliaia di anni fa, sulla Terra tormentata dalle fasi finali della glaciazione, sul pianeta Terra, vivevano due gruppi umani molto diversi fra loro. Quelle merde dei Neanderthal e i fichi dei Sapiens.
3: Ma che cazzo di modo di fare è? Sembra specie umana, yo!
2: Non sappiamo quando esattamente quelle carcasse deformi e brutti cessi dei Neanderthal si siano levati definitivamente dai coglioni della storia.
3: Oh!
2: Ma è certo che in un momento preciso della storia i due gruppi si siano incontrati. Oggi immagineremo il momento di quell'incontro e l'inizio del declino della società dei Neanderthal di merda.
3: Mannaggia, può cagare! Questa cespuglietta, ecco!
2: Eccolo il Neanderthal. Sta cercando un posto per defecare. È robusto, nanetto con le braccione e le gambe corte. Una frontona buffa e il nasone da porco.
3: Oh!
2: Praticamente un incrocio fra Paolo Noyes e Marco Mazzoli.
4: Che sti facendo?
3: Oh!
2: Ma ecco spuntare fra le frasche un Homo sapiens. Bello, alto, intelligente e con un bel completo di giaguaro ottimamente rifinito che sfina il suo corpo ben tornito e proporzionato. Con lui vi è una femmina sapiens, una gran fica rispetto ai rottami di merda delle Neanderthal.
4: Che fai a dietro luci spuglie?
3: Stava cacando, ma tu chi sei? Si sapiens?
4: I sang sapiens, e lei è moglie sapiens.
5: Sapiens anche detta.
3: Ammazza, che fica lei, eh.
4: Ti piace?
3: Sì.
4: Non la puoi avere.
3: Lo so, diciamo che le nostre non è che sono uguali a queste.
2: Accidenti, fra i due nasce subito un alterco.
4: Che tu non sei voluta, io sono voluta.
3: No, sono voluta anche io.
4: Ma che, guarda che faccio che tiro.
3: Vabbè, quella è la fronte e serve per riparare dalla luce intensa della nevicata.
4: Ma pur dalla pioggia ti ripara con la fronda.
3: Oh, fatta cazzo tua che sto cagando.
4: Non vuoi?
2: le loro diversità evidenti mettono in imbarazzo il sottosviluppato mezzo mangaloide del Neanderthal, che non prende bene il modo di fare della coppia di splendidi sapiens.
3: Senti, ma sono tutte così le rette?
4: No, queste non c'è.
3: Pure?
4: L'altra so' più figa ancora.
3: Minchia.
4: No, minchia lo dico io che mi ha toccato lo chess.
2: Il Sapiens è forte, intelligente e ben armato, perché ha imparato a plasmare l'ambiente e le risorse a suo piacimento, mentre il Neanderthal è un pacifista allineato con la natura e ciò che essa può fornirgli senza sfruttarla oltre le proprie esigenze.
5: Uè, Gaetano, guarda com'è brutta questa muncola, guarda ma che fronte che c'ha. Gli tocca terra tra un po'.
3: Cazzo,
4: non si prende in giro il mongolato.
5: Guarda, fagli vedere come mi impecori, così capisce come si fa.
3: Ma che state facendo roba mentre sto cagando?
4: No, è un documentario.
2: Quindi il Sapiens ha un arco, un pugnale di avorio, una lancia di denti di animale, mentre il Neanderthal possiede solo un bastone acuminato che usa anche come appoggio per cagare.
4: Così ti evolva pure tu.
5: Ti mostriamo come si fa.
3: Oh, basta prendermi in giro che adesso te ne tiro uno che ti spacco quel bel viso che hai.
4: Biondo, hai visto l'occhio azzurro?
3: Come fai a essere già biondo? E io sono nero merdo!
4: Hai fatto colpo da solo!
3: Ma che cazzo di evoluzione avete fatto voi?
5: Io tengo pure le lentarelle a contatto!
3: Non ci ho inventate quelle vostre!
5: Azzurre!
3: Ma perché noi abbiamo solo dei legnetti di merda?
4: Perché siamo mongolati! Io sono evoluto!
2: Senza alcun ripensamento e pietà, il Sapiens trafigge l'impertinente Neanderthal facendolo morto nelle sue proprie feci.
3: A chi, mongolati? Scemo o scemo?
4: Scemo a me!
3: A te, scemo!
4: E io te spado! E te li spado!
3: Madonna, quante ne hai?
4: Sono piene!
3: Crepo dentro la mia merda!
2: E con questo esemplare, i Neanderthal si sono estinti. Lui era l'ultimo maschio fertile, fortunatamente. Ma un tremendo dubbio ci assale. E se invece di prosperare i Sapiens con tutta la loro brutalità avessero prosperato i Neanderthal e il loro modo di essere in linea con la natura circostante? Oggi, che mondo sarebbe?
1: Già, che mondo sarebbe oggi? Beh, sicuramente pieno di cessi di merda. Io lo preferisco così, con tanta fica come la Leotta. E poi, diciamocelo, a chi cazzo fotte qualcosa se un domani i nostri pronipoti non sapranno cos'è un leone? Io li ho visti e del resto non me ne fotte sei cazzi. Alla prossima puntata e vaffanculo Moccia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppi coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista.
5: Sì, ma porca puttana, però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare un spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento 2. E dai, cazzo, super compagno.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
5: No, punto esclamativo, no!
1: Londra, ore 14:30, set del film La vendetta del proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ah no, porca troia, no. Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
6: Ma non è giusto. Deve esserci una soluzione.
7: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
8: È un ciccione.
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
7: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
9: È super comparsa.
4: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
5: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassate le mutande e mettete da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore!
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
5: Azione!
2: Action!
10: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
4: Ma no.
5: Stop.
4: No, scusate.
5: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
4: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio la sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
5: Scelga meglio i copioni, dove
4: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
5: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
7: Motore partito!
5: Azione!
2: Action!
10: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
7: Dottor Manone!
6: Povero super comparsa!
8: dottor Manone.
4: Adesso ho colto il colpo di scena.
11: Dottor Manone, hanno rapito sua figlia.
5: Ai, sai che?
4: Non ti arrabbiare.
5: No. Ma questi me la pagheranno. Bastardi.
4: L'ho capito, secondo me.
5: Stop. Buona, bella. Bravi tutti, bravi.
4: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
5: Controcampi. Controcampi.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
14: Amore, io esco.
4: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
4: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
14: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
14: Sì, lava i piatti.
4: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
15: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
16: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
17: Pornhub. The spiration is in the fic.
16: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
16: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
4: Ma non ci posso credere, una della sera. Dai, che cazzo?
17: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai?
16: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
17: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
17: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
16: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
8: No,
16: scusa,
8: no.
16: Vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzolò, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
17: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
17: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
17: Mi viene da...
16: Oddio, anche a me, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
8: Una merda.
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila. Presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
21: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
22: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
23: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrive la cosa con la credo, so.
24: Ma porca.
23: Skywalker.
22: Aiuto, mi ha tolto Skywalker!
21: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
23: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
20: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
21: Bobby Solo, portami dentro.
23: Ho capito! È la scoreggia nera!
21: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
25: Segui l'istinto, Tato.
22: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
21: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
23: a prenderlo in culo.
26: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Da ogni uomo.
0: ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
26: E bombardare tutte le cose che troviamo, donne, uomini, tutti.
21: No, mai, io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
26: Ah sì? Allora ti taglio la mano, verme.
21: No!
26: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
21: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
26: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
21: No!
26: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do anche stu cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: figa, che cazzo è sto casino? Sta a vedere che finalmente c'è qualcuno che fa una festa in sto posto del cazzo di vetro e puzza di pianta in idroponica.
1: No, amore, non è il suono di una festa. Credo che sia un suono di un allarme.
0: Oh figa, di allarmi me ne intendo. Lo sai che sono stata la capa di una gang di svaligiatori per anni prima di farmi surgelare?
1: Ma non è vero, eri una maestra di asilo.
0: Una copertura.
1: Ma non è vero?
0: Lo sai che la prossima volta che contraddici con questo modo di fare del cazzo le mie fantasie cazzoneggianti da gradassa, ti infilo un piatto in bocca con così intatta violenza che ti trasformo la faccia in un Muppet?
1: La Madonna, che assoluta mancanza di senso della misura!
2: Attenzione! Allarme, famiglia benessere! Orsi in stato di difesa, la base galleggiante è in stato di assedio da parte di Senza Terra. Ordine immediato di sigillazione. Evitare il panico. Evitare il panico. Evitare il panico.
0: Sigillazione? Senza Terra? Ma di che cazzo sta parlando sto minchione elettronico con la voce da milionario estinto?
1: Non lo so, amore, non è che so sempre tutto.
0: Ma non sei tu che passi la notte a farti i cazzi del passato e del presente?
1: Si chiama documentarsi.
0: Poteva chiamarsi anche Gaspare, sempre i cazzi di altri ti fai.
1: No, in realtà cerco di capire cosa sia successo in 100 anni in cui siamo stati criogenizzati e come ci dobbiamo adattare in questo futuro distopico.
0: Ma tua madre balla in disco coi topi.
1: Ma che cazzo?
0: Sai che la prossima volta che mi dai della troia da Knight che balla coi sorci ti infliggo dolore con i piedi volanti?
1: Amore, calmati! Ho detto distopico, non disco coi topi!
3: Attenzione! Sono il presidente Cassius! Come avrete sentito, la nostra casa è stata attaccata da un'orda di Senza Terra! Vi chiediamo di rimanere in stato di sigillazione fino a che non avremo riportato ordine ed eliminato tutti i Senza Terra che stanno cercando di approdare alla nostra base!
0: E chi cazzo è questo?
1: È Cassius, il presidente!
0: Ma come? Abbiamo un presidente che si chiama come un pugile? E poi chi cazzo sono sti Senza Terra?
1: Aspetta che mi documento un attimo. Silvio, domanda!
2: Sì, professore!
1: Chi sono i Senza Terra?
2: Senza Terra, gruppi umani nomadi senza regole. Infestano le superfici e acque tra le biosfere di sopravvivenza, utilizzando come unica forma di sopravvivenza l'approdo illegale e la depredazione. Tali gruppi sono spesso accompagnati da azioni di violenza come assassinio e violenza sessuale.
0: Cazzo, figa, si scopa!
1: Ma che diamine dici, amore? Siamo attaccati da forme di violenti umani privi di scrupoli che vogliono ucciderci e portarci via il cibo.
0: Sì, ma vogliono anche scopare.
1: Amore, tu ti ricordi che siamo sposati?
0: E che cazzo c'entra? Siamo anche scambisti.
1: No.
0: Coppia aperta?
1: Nemmeno.
0: Figa, che noia però.
1: Amore, ho paura, saremo uccisi. Sono qui fuori, senti, si stanno sparando.
0: Oh, finalmente! Adesso posso divertirmi anch'io.
1: Che fai, amore? Dove vai? Vieni qui!
0: Dai, scemo, ti sei scordato un leggerissimo dettaglio. Ti sei rincoglionito a coltivare zucchine che sanno di cazzo sudato.
1: Sì, effettivamente non sono buonissime.
0: Cosa so fare bene meglio di ogni altra cosa?
1: Dai, amore, non voglio essere volgare prima di morire tra atroci torture.
0: Perché? Dire che sono una guerrigliera congolese addestrata ad uccidere con ogni forma di arma è volgare?
1: Ah, intendevi quello!
0: Sì, vabbè, poi lo succhio che sembro la reincarnazione di Moana fusa geneticamente con una proboscide, ma questa è un'altra storia.
1: Appunto, dicevo.
0: Dai, spostati da quella porta che ci penso io a rimettere ordine in questo posto del cazzo che puzza di ceci e palle.
1: Come, amore? Dove vai?
0: A divertirmi un po', finalmente. Aspetta qua, perdente.
1: Che senso perdente? Lo colgo.
0: Uè, belli! Avete scelto la bolla di vetro piena di zucchine che sanno di cazzo sbagliata. Ora vi scanno tutti e poi mi tengo i vostri denti per fare collane.
1: Porca troia! Mi ero scordato di essere sposato a Rambo con la fica!
4: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Una carneficina! Cosa fica in 2 ore ha sterminato ogni forma di aggressore? E anche una decina dei nostri. ma solo perché era un po' piena di adrenalina, come quando corri molto forte e fatichi a fermarti. E beh, danni collaterali. Ora è stata nominata capo della sicurezza e il presidente Cassius ci ha invitato a trasferirci nel settore 1, quello della gente fica coi privilegi. Adesso smettiamo di mangiare zucchine che sanno di cazzi, ma soprattutto di coltivarle. Eh già, ci hanno elevato come status sociale. Sono rimasti tutti sconvolti dalla capacità di belligerazione di Cosa Fica. PS, ha veramente una collana di denti di senza terra. PS2, prima di farla non li ha lavati e ora gira coperta di sangue e carie. PS3, nessuno ha il coraggio di dirle niente. PS4, vomito.

0: risorse con un cugino che fortunatamente si è estinto, ovvero quella merda nana e tozza dell'uomo di Neanderthal. Ma prima vediamo il riassunto dei temi principali di oggi nel sommario.
1: Oggi a passaggio da qualche parte. L'ano potrebbe parlare se avesse la lingua. Questo è il dilemma di alcuni ricercatori dell'Università di Oxford. Dopo alcuni esperimenti su ani artificiali, il professor Brandon Branbran decide di sperimentare direttamente su se stesso le potenzialità comunicative del proprio sedere, impiantandosi una lingua nel buco del culo. Nel servizio vedremo lo stesso, impegnato in una presentazione, innanzi agli studenti, utilizzando il proprio ano come relatore. Inutile anticipare che il risultato sarà una merda. Ci sono zingarelle su altri pianeti? Questa è una delle domande che attanaglia i ricercatori dell'Università di Napoli, che con un team americano della NASA sta studiando una spedizione spaziale, dove verrà lancciata una sonda color oro luccicante e una gigantesca borsetta femminile dalla quale spunterà un invitante portafoglione colmo di denaro. La speranza è di avere un primo contatto con forme di vita aliene dedite al borseggio spaziale.
0: Ciumbia che bomba sti servizi. Ma adesso il momento più atteso, l'inizio di questi speciali dedicati ai nostri progenitori, ovvero gli uomini primitivi. Più precisamente ci concentreremo in questa serie di documentari settimanali, al momento storico preciso, dove i fichissimi sapiens ebbero a che fare con quelle merde dei Neanderthal, gli uni splendidi e in piena ascesa tecnologica, fiorenti e con una evoluzione veloce e irrefrenabile, gli altri delle merde tozze, rozze, buffi e bruttarelli. Ma basta indugiare, andiamo con il primo episodio. Buona visione.
1: Fa un caldo della Madonna nelle steppe dell'attuale Europa meridionale. La glaciazione è ormai finita e il mondo sta cambiando velocemente. Le temperature medie mondiali sono in continua crescita e le specie animali fortemente specializzate alla durezza del clima gelido si stanno lentamente estinguendo. Ma fra questi vi sono i due rami paralleli di specie Homo, i Neanderthal di merda, e i superfichi dei Sapiens, in competizione costante per un habitat e le sue risorse.
2: Ah, oh, che cazzo da calda che fa! Ma che cazzo è successo a sto pianeta? Ma che prima c'era la neve, era tutto fresco, bello, ma fa un cazzo di caldo. Ah, un bel stagnetto, adesso mi faccio un bagnetto. Ah, i piedi, mannaggia, su sti cazzo di rovi.
3: Scusi, non può stare là.
2: Oh.
3: E questa è un'ulite privata, bruttarella gorillata.
2: Che cazzo hai detto?
3: Questa è un'ulite privata, a tutta la spiaggia sta mia, vede, ci mise l'ombrellone e pure l'asciugamano.
2: Ma tu sei Sapiens?
3: Sì, e tu sei Neandertallo.
2: Sì, si vede?
3: Sì, che sei inferiore.
2: Come cazzo ti permetti, scemo scemo, fai che venga fuori dall'acqua, ti pizzo le mani.
1: Ormai i Sapiens sono avanti millenni in termini di scoperte rispetto a quel coglione del Neanderthal. Infatti sono già in grado di plasmare la natura e le sue risorse a proprio piacimento. Mentre il Neanderthal è goffo e impacciato in una natura che non riconosce più, essendo fortemente specializzato in un ambiente glaciale.
2: Mamma mia, fa proprio caldo. Non ce la faccio più questo cazzo di pelliccio. Ma che cazzo, ma tu che cosa c'hai che ti copre la pena?
3: Questa l'ho già inventata io. Si chiama costume da bagno.
2: Minchi, se siete avanti voi altri. Oh.
3: Sta anche in diversi colori.
2: C'è diverse pellicce?
3: No, questa è sintetica. Si fa con la fibra di plastica. È fibra di plastica. Ah, mo' mi faccio un poco di refrigerio. Bella fresca. È straordinario questo.
2: Oh, che cazzo ti sta bevendo?
3: Questa l'ho già mandata io, si chiama birretta.
2: Birretta?
3: Questa è buona, artigianale.
2: Ma che è la pozzangherina, quella che beve ieri?
3: Ma che schifo, stanno tutto lo verme dentro le cose cacate dei gazzelli. C'è pure pisciato 2 giorni fa.
2: Che schifo, ma tu pisci nei pozzangheri che beviamo le altre?
3: Certo, perché i birretti fanno fare tante pisciarelle.
4: Amore, sei arrivato, ma... Ma che bellezza tutto questo apparecchiamento!

0: che mi hai preparato con le straine, l'ombrellona, tutte le cose. Ma mi metto qua tutta bella straiata, pigliare un solo.
1: Buona.
2: Giussi, ma che fai? Sta guardando la donna mia?
1: Siamo in deri, sto cazzo di stagno. Voi state nudi, io sto con la pelliccia e mi guardo un paio di zinne.
2: Non vuoi guardare perché sono pervertite.
1: Scusa, qua siamo in tempi antichi, quella che cogliamo, cogliamo.
2: No, non so più cosa. Tu sei antico, io sono moderno, non vuoi guardare, se no io ti faccio lo bullismo.
1: E che sta?
3: Fra i due nasce un tremendo alterco che finisce nel peggiore dei modi per il Neanderthal, ovvero la smutandata.
2: E io ti tolgo le costume.
1: Ho messo quello cazzato fuori. Che ridete?
2: C'ho un peluzzo piccirillo.
1: Questo è un cazzo di Neanderthal.
2: Oh!
3: Il povero Neanderthal viene preso in giro per le dimensioni del suo apparato genitale, che è nettamente sproporzionato rispetto a quello dei Sapiens, che è ben oltre le misure della media dei Neanderthal.
2: Che le è un'unghia ad un piede.
1: Vabbè, che tu come ce l'hai, lo cazzo?
2: Mo te faccio vedere.
0: Bambini, venite a vedere lo cazzo di papà, quello dello scemo.
1: Madonna, che è un... è un'alberella che... dove sta avere i rami là sotto? Che com'è possibile che vi sia voluto anche il cazzo?
3: Umiliato e nudo come un verme, quella merda del Neanderthal si dilegua nella foresta dolorante per via dei suoi piedi scalzi sui rovi. Nel prossimo episodio vedremo un altro incontro fra queste due specie e capiremo ancora meglio perché i Neanderthal si sono levati dai coglioni dalla storia del pianeta mentre noi ce lo stiamo divorando avidamente ancora oggi dopo decine di migliaia di anni.
4: Bella, bella, bella questa miniserie su questa fase della nostra storia. E a me questi Neanderthal fanno quasi tenerezza da quanto sono merde. Bene, alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e con le vere trasmissioni di divulgazione scientifica, mica i post sul web da 7 euro. Chi vuole capire, capisca. Arrivederci!
5: Radio 105. Radio 105. Hey!
6: 105.
7: Hey! Lo zoo di 105.
8: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
9: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no? Non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
10: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fangul tutti quanti. E ora... un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Auz, pure Papa dovevo diventare.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta?
3: Merda!
1: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però. This is the zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
4: Il formaggio gentile. Formaggio gentile.
2: Gli audiolibri.
4: Questa è la favola del formaggio gentile. C'era una volta un particolare pezzo di formaggio, conosciuto da tutti come il formaggio gentile. Il formaggio gentile era chiamato così perché era un formaggio ed era anche molto gentile. Buongiorno, tante grazie, prego prima lei, arrivederci, e porti i miei formaggi alla signora, diceva così il formaggio gentile, dimostrando appunto di essere molto gentile. Talmente gentile, che ogni uomo del paese faceva a gara per essergli amico, e non passava giorno, senza che una donna grattugiasse un po' di pecorino col grilletto, o si infilasse una mozzarella calda nel culo, sognando di fare l'amore con lui. Purtroppo, alla lunga, questa bizzarra abitudine di trastullarsi coi derivati del latte, portò a un'epidemia di infezioni genitali, che iniziarono a tormentare di prurito le parti basse dei malcapitati cittadini. Si lamentavano così, i poveri cittadini, grattandosi la patata, il culo, o finanche i coglioni. Non sapendo più dove sbattere la fregna, gli abitanti del paese decisero di chiedere aiuto al formaggio gentile. Aiuto, aiuto, aiutaci formaggio gentile, ci prudono le vergogne e non sappiamo cosa fare. Il formaggio gentile, che una volta aveva visto la figlia del mugnaio schiaffarsi un galvanino intero fra le chiappe, ebbe un'illuminazione, e disse: ma levatevi dai coglioni facce di merda, che minchia me ne frega a me se non sapete neppure farvi un bidet. Ora toglietevi dal cazzo che solo a guardarvi in faccia mi vien da vomitare. Gli abitanti, ci rimasero di merda. Avevano sempre ritenuto quel formaggio un formaggio gentile. E perciò l'avevano chiamato formaggio gentile. Ma ora il formaggio si era dimostrato molto maleducato, e quindi iniziarono a chiamarlo il formaggio molto maleducato. Gli uomini non vollero più essere suoi amici, e le donne smisero di frizionarsi la vagina con ricotta, caciocavallo e sottilette fuse. Così, a poco, l'epidemia di infezioni genitali cominciò a scemare, e gli abitanti del paese poterono finalmente smettere di grattarsi. Pace e serenità tornarono a regnare. E tutto ciò, grazie al formaggio gentile, che era talmente gentile, da accettare di passare per maleducato, se questo poteva portare beneficio a chi gli stava intorno. Minchia quant'era gentile. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un culoso saluto amici sportivi per l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter di mister Strapazzotti ospita a Lazio de Mao Zedong. Mentre sul campo neutro di Gardaland, i Lannister di Castelgranito affrontano gli Umpa Lumpa del Deportivo Willy Wonka. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, qui al Meazza e a Lazio, che attacca con il cieco Bocellic, da Bocellic a Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, triangolo con Ficco la zia, Ninja Papera arriva al limite dell'area e si prepara al tiro, tiro, miracolo di Ragnateli, miracolo di Ragnateli! Il portiere nerazzurro toglie la palla dall'incrocio dei pali, lancia l'aureola a bordo campo tipo frisbee e fa ripartire i suoi, contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con l'argentino Clarinetto. Clarinetto salta il cadavere del francese Fica Bignè e la sminchia in favore di Polpacci. Pregevole velo di Polpacci per la corrente Setteracchie. Stupenda azione corale dell'Inter. Setteracchie dialoga con Mosca Fonzi e poi la sbroccola sulla fascia opposta in favore del serbo Ipo Brufenovic. Ipo Brufenovic la stoppa con eleganza, smutanda a morte due avversari e ne umilia un terzo tatuandogli una Jessica Rabbit obesa sul pene. Ipo Brufenovic arriva sul fondo e sbinocola in aria in cerca di un compagno. C'è Guguru tutto solo che si sbraccia come una minchia affogata al caffè. Cross di Ipo Brufenovic. Guguru si coordina per la mezza rovesciata. E vediamo che... Porco... Porco di quel zingarissimo... Guguru manca il pallone di un'intera focaccia e nel farlo gli parte uno scarpino che colpisce in fronte l'allenatore nerazzurro Strapazzotti, il cui parrucchino vola in tribuna VIP e rovina il pippotto a una combriccola di banchieri svizzeri. Nulla di fatto dunque, a San Siro il risultato rimane invariato. Inter 0, Armata Rossa 0, linea a Gianni Vago.
4: Grazie voce! In solidarietà con lo sciopero genitale degli autoferrotrattori, questa radiocotica andrà in onda in forma rotonda. Ora vediamo che quello di prima c'ha la palla fra le scarpe e la spinge a quello con la faccia da capitano. Altro scapaccione a rotolare fino al cicciotto, che gli si vede un po' il cazzo quando corre. Quello col phon sul cazzo scappeggia dietro alla pallina grande, taccheggiato da due in coppia. Ecco che Ciccio Bello arriva davanti al quadratone da pesca. Alza la gamba per fare la pedata precisina al portinaio. E fine! L'azione si è chiusa! Tutto è bene quel che finisce bravo. Diamo la riga allo studio!
2: Gianni, io la riga te la infilo nel culo. Se al prossimo collegamento non mi fai capire con precisione cosa minchia sta succedendo, prendo il primo monopattino per dove cazzo sei e vengo a morderti i coglioni finché non ti escono tutte le unghie dei piedi dal naso. Intanto torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Un cambio per A Lazio nel periodo non collegato! Fuori il cieco Bocellic, autore di una prestazione stonata, e dentro l'inglese Bertie Nottingham. Ma è sempre l'Inter l'assoluta e incontrastata padrona del gioco, soprattutto grazie alla grandissima prestazione di Ipo Brufenovic. Ora è proprio il serbo a recuperare palla sulla tre quarti nerazzurra. Ipo Brufenovic scambia con il capitano Centofalli e vede l'inserimento spastico di Guguru. Preciso passaggio in profondità a pescare il fessacchiotto africanese. Guguru, Guguru, Guguru! La cambiale coi tacchetti inciampa fra tre avversari e si trova a tu per tu con Tosse Frocia. Guguru si prepara al tiro, palo, ancora Guguru, parata di Tosse Frocia, di nuovo Guguru, autorete, autorete di Guguru, puttana di quella c***a fotonica, incredibile cazzata del centravanti interista, che confuso dalla propria ombra, tira una bordata pazzesca dalla parte sbagliata del campo, sorprendendo Ragnateli ingroppato a un raccattapalle. Porco, porco, porco, porco, porco. Mi strappo un coglione, mi strappo un coglione! Ah!
2: Ottimo, davvero ottimo. Un fantastico esempio di come il servizio pubblico sia al passo con la mia vaginite. Ora, se volete scusarmi, ho un bidet di aceto di mandorle che mi attende a casa. Se volete assistere, collegatevi al mio canale TikTok. Domenica di sabato, Scopa Barboni. Nei giorni feriali, hasta la mignotta sempre, pezzi di merda.
0: Radio 105.
5: Hey! 105. Lo Zodi 105.
6: Alan in Love. Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Sta scherzando.
2: Marco Menti.
1: Ma lei, il presidente.
2: Il presidente degli Stati Uniti è anche il sindaco.
3: Ma tu sei ignorante come la merda. Lo sai?
2: No. Non sono, ho sentito abbastanza. E anche domenica c'è l'invitazione, guardate di votare bene.
1: No, vabbè,
2: abbiamo. Hai capito?
1: Beh.
2: Io voto il porco.
4: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
2: Pronto?
1: Signora!
2: Dimmi.
1: Auguri, signora,
2: Grazie, grazie mille.
1: No, signora, senta un attimo, qua è la cosa è grave, ma signora, io adesso sono molto arrabbiato con lei,
2: Come?
1: Sono molto arrabbiato con lei.
2: E perché? Cosa c'è?
1: Perché? Perché sabato abbiamo organizzato una mega festa e lei non c'era.
2: Avete organizzato la festa. Io a casa non c'ero, vero?
1: C'era Bob Marley, Elvis Presley, Aldo, è venuto Michael Jackson, è venuto Mike Bongiovi. Eravamo tutti a Marcellise fuori da casa sua, abbiamo fatto una festa della Madonna.
2: Sacramento. E quelli qua che erano vicini non mi hanno detto niente però, vero?
1: No, perché loro cosa hanno detto i bastardi? Col cazzo che glielo diciamo, andiamo alla festa noi, ci divertiamo noi, la facciazza sua, capito?
2: Sì, lo so questo, ma...
1: Siamo atterrati con un aereo nel prato?
2: Sì, anch'io. Perché sono andata via e sono andata via con mio nipote. Con Alessandro, poi c'era anche la Marcella. E siamo andati fino a Svevio, prima di Verona. E siamo andati fuori perché non avevamo niente da mangiare.
1: Ma signora, abbiamo fatto. C'era Cracco che ha cucinato per lei. Cracco è venuto.
2: Oh, sacramento.
1: Sì.
2: Mi dispiace, se siete venuti, mi dispiace.
1: No, signora, è venuto Berlusconi, è venuto Aldo Basso, è venuto Putin. È venuto quella Putin di tua madre. È venuto anche il presidente nordcoreano che ha lanciato le bombe contro il palazzo vicino. Poi è venuto Mike Bongiorno, Michael Jackson, è venuto George Michael, è venuto Lalla Lallo, è venuto l'avvocato La Lalla anche, cazzo.
2: È il colonnello Matteo Renzi.
1: È venuto Renzi, è venuto Obama, sono venuti tutti, signora, c'erano tutti. Sa che abbiamo speso 2 milioni di euro per quella festa? No, il problema adesso è che i soldi li ha messi Franco Santoro, il nuovo presidente degli Stati Uniti.
2: Franco Santoro l'ha messo?
1: Li ha messi lui per farsi perdonare e adesso li vuole indietro.
2: Non lo vado a prendere, vado a rubare.
1: Infatti gli ho detto...
2: Non ho soldi.
1: Gli ho detto, guarda che la signora non ce li ha 2 milioni di euro, allora mi ha risposto. Mi ha detto che mi faccia dei pompini allora in cambio.
2: No, guarda.
1: Ho capito. E glielo passo, si metta d'accordo con lui. Lei signora adesso.
2: Io non sto bene.
1: Ho capito, è bella scusa del cazzo, non sta bene.
2: No, pompino... è una bella scusa di cazzo, dovete aver avvertito prima.
1: No,
2: prima di sabato.
1: Signora, glielo passo, si mette d'accordo con lui, glielo passo.
2: Io sono andato dalla parrucchiera venerdì. Mi sono fatta bella e sono ancora bella.
3: Allora, Santina. Mi riconosci?
2: Sì, ti conosco, sei Franco Santoro.
3: Presidente degli United States of?
2: Ma sì, sei presidente, beato te. Io sono quasi, sono malata.
3: Io sono il presidente degli United States of?
2: Gli Stati Uniti, che mi interessa a me.
3: Brava, brava.
2: Io tanto non prendo niente, neanche 5 euro di casa, me li rubano.
3: Allora, Santina, quando parli con me devi dire buonasera, buonanotte, presidente Ale. Ho speso 2 milioni di mila di milioni.
2: Se non hai avvertito l'ora il venerdì che io sono andato alla parrucchiera, oppure sabato mattina sono stata a casa fino a mezzogiorno,
3: perché tu dovevi rimanere a casa, campanaro. mattina.
1: Sono l'avvocato Lalalla.
3: Ecco,
1: buongiorno.
3: È arrivato l'avvocato, ecco, adesso sono cazzi. Ecco.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, l'avvocato Lalalla dello studio Lalalla e Bululu.
3: Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno presidente, come sta?
3: Bene, bene, lei?
1: Buonasera, buonanotte, buongiorno, bellissimo presidente.
3: Vedi, vedi Santina come si risponde, vedi? Vedi? Ecco, vabbè.
1: Santina, allora, sono l'avvocato del presidente degli Stati Uniti. Ecco, lei ha fatto buttare via 2 milioni di dollari degli Stati Uniti.
2: È colpa mia, potevo non avvertire prima.
1: Ha fatto un danno agli Stati Uniti pazzesco, quasi più di Pyongyang, quello della Nord Corea. Allora, signore, l'unico modo qua per recuperare è...
3: O allora... Puoi decidere se fare dei boccagli o delle toccate di mammelle, che sai che a me piacciono, ci vado pazzo.
1: Signora, vada a depositare al mammella Matt, deposita 10 mammellate e 20 boccagli al bocchino Matt e abbiamo risolto.
0: Dopo l'ennesima farcitura di boiate e assurdità,
5: chiediamo alla mummia di compiere una nuova missione speciale.
0: Diciamo alla carcassa che suo marito è in un hotel a Roma e che avrebbe necessità di alcuni servizi in camera.
1: Vuole parlare con suo marito Aldo?
6: Il vero Aldo Basso è impegnato in un altro programma e quindi il perfido Mazzoli decide di interpretarlo in una maniera squallida.
7: Ciao amore, auguri! Ti amo amore, ti amo tanto!
2: Lo so che tu mi ami, ma io non ti fai mai sentire, vero?
7: Ma ti abbiamo fatto la festa sorpresa!
2: Sì, la scuola sorpresa è...
7: La sorpresa è che tu non c'eri!
2: Sì, e allora potevi partire prima?
7: Mi manchi tanto, amore! Il mondo! Vuoi che venga lì a trovarti adesso?
2: No, mi piace. Non voglio nessuno.
7: Hai cagato?
2: No, raffreddore.
7: No, Santina, questa era una scorreggia. Amore?
2: Dimmi.
7: Facciamo sesso?
2: Adesso.
7: Dai, toccati il figone, amore. Amore.
3: A che temperatura è il figone, Santina? Scusa, puoi vedere?
2: Ma che caldo.
7: Ecco. Amore, spogliati nuda, inizia a ravanarti il figone. Dai amore.
3: No, se metti il termometro, io voglio sapere la temperatura.
7: Ce l'hai il termometro?
2: Sì, ce l'ho, sì.
7: Te lo metti nella f***a un attimo, lo tieni per 5 minuti e poi guardi la temperatura?
2: Sì, perché sono troppo calda.
7: Il mondo non si è fermato
2: mai un momento.
7: Metti il termometro nel f***a.
3: E ti passa il raffreddore.
7: Fammi sentire che entra e esce. Dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
2: Dentro fuori. Dentro fuori. Dentro fuori,
8: te lo sto,
2: amore mio.
8: La rugiada per la strada l'accompagnerà.
7: Dai, amore.
2: Dentro fuori, ancora dentro fuori.
7: Pure io faccio.
8: Tre colori, 100 mari e 1000 novità.
2: Dentro fuori.
7: Dentro fuori, ancora dentro fuori, amore.
2: Ho finito, zio. Ecco. Che bello. Ecco, sto sgurando, amore.

0: Lo Zodi 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Torna lo psicologo Francesco Fallo.
3: Vai.
2: Oggi ce la prenderemo con dei casi clinici.
3: Potresti anche non farlo.
2: Un attimo, sto finendo di lanciare il Wonderland.
3: Se lo vuoi fare, fallo.
2: Ma certo che lo faccio.
3: Vedi?
2: Cosa devo vedere?
3: Vai.
2: Ora vado.

0: Potresti anche non rispondere. Vedi.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sono lo psicologo.
1: Pronto? Pronto?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Eh?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Ma io non ho detto di chiamare nessuno.
0: Sono il signor Francesco Fallo.
1: Il signor?
0: Sono il signor Francesco Fallo. Sono lo psicologo.
1: Beh, guarda, nonostante la mia venera età, non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Per l'amor di Dio.
1: Tanto la ringrazio, rispetto tutti i medici, tanto tu non sarai mai, non sei un medico, sei un ciarlatano. Non chiamarmi, butta via il mio numero, che non so neanche dove che ti hai per pescare. Finora, come ripeto, alla mia venera età,
0: questo lo dici tu,
1: non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Allora sei una cogliona.
1: Non lo ti ho chiamato.
0: Allora se...
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì?
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
2: Ma chi l'ha chiamato a lei?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
2: Veramente?
0: Ma se pensi di non avermi chiamato...
2: Quindi la saluto.
0: Chiamami.
2: Chi chiama? Sto cazzo.
3: Dopo più di un anno... proviamo a richiamare la signora Domenica, la vecchietta di Padre Pollo.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Wender ha provato a richiamarla più volte, ma la balordona non risponde. Ma tranquilli, perché Wender, nei prossimi giorni, inizierà a richiamarla con il numero della radio e non con il numero nascosto, per dirgli tutta la verità. Ora saliamo un po' a nord e andiamo a chiamare lo strillone del Vesuvio.

0: lo strillone del Vesuvio.
1: Pronto?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Quando mai? Chi è? Chi mi ha chiamato?
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
1: Ma chi è?
2: E chiamami.
1: Ma sono le 6, ancora mi rompi quel gioco.
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
1: Mannaggia di morte cattiva, tu hai quella puttana da mamma, del giro, vi violento.
2: Guarda. Sono lo psicologo.
1: Vinculo a secco.
2: Che e fallo. Dire.
1: No.
2: Vai, se pensi di non poterti fermare.
1: Ma chi è? Ma che vuoi da me?
2: Sono lo psicologo.
1: Stando la vita, no.
2: Sono lo psicologo.
1: Ti giuro, individuerò il tuo indirizzo e verrò a incularti di notte mentre dormi.
2: Guarda. Anche se sei un coglione, fallo. Vedi? Sei un coglione.
3: Wender mollerà il colpo? Sentiamo.
1: No.
2: Sei un coglione.
1: Quello a chi te vuoi vive, tutta la razza tutta.
2: Vedi?
1: Hai capito che io se vengo, dato che ho un'esperienza nelle forze armate, io
2: fai.
1: Con un dito ti metto un dito in culo e ti appende, capito? Ti
2: e fallo.
1: Come borsa, ti uso come borsa.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
3: L'uomo scimmia, dentro al suo fiorino, va richiamato ancora. Dobbiamo cercare di trovare un punto d'incontro.
1: Pronto?
2: Vedi? Potresti anche non farlo.
1: Non ce la faccio più, ti giuro, guarda, non ce la faccio più. Ma vado a fermarmi e vado a denunciarti.
2: Pensaci un attimo.
1: Dico che mi hai chiamato un coglione enorme.
2: Potresti anche non farlo.
1: Mannaggia di morte, mamma, te chiedi morte, stramorte, vivo, casi mi ti giuro.
2: Però
1: ti do un pugno nella bocca e te lo faccio scendere il culo di morte, te chiedi morte, vivo, non mi chiamai.
2: Vedi?
3: Molto bene. L'uomo vesuviano si sta scaldando. Facciamogli l'ultima chiamata.
2: Sei un coglione.
1: Ma che buchi del morte, ma c'è? Lo scopo di queste telefonate, quali sono?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Mannaggia di morte di mamma. Mannaggia chi ti morte il bico. Mannaggia chi.
2: Però.
1: Ti giuro, guarda. Lo scopo della mia vita da domani sarà trovarti e metterti i soldi negli occhi.
2: E fallo.
1: Giuro, fissi.
2: Pensaci un attimo.
1: Sta.
2: Però, se vuoi, fallo.
4: Ti mangio la testa, il cervello. Poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
2: Potresti anche non farlo.
3: Scusate, ma Wender lo vuole chiamare ancora una volta.
1: Pronto?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare.
4: Ma
2: fallo.
4: Chi è? Mannaggia
2: Sono lo psicologo.
4: Non me la chiama più.
2: Sono
4: io. Vado a denunziare. Ti giuro, ti metto un dito in culo e ti porco. A borsa
2: e fallo. Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami e chiamami.
1: Non mi farà arrabbiare. Non mi farà arrabbiare. Sono tranquillissimo. Sei una persona calma. Sei una persona molto umile. Capito?
2: Vedi?
4: Mannaggia le morte che ti viene che te stra morte vive.

0: a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina.
0: This is a zoo.

0: Nella prima parte, Masha è stata contattata da un finto assicuratore che le ha fatto credere che la sua auto è sequestrata per via di alcuni tamponamenti e per presunte irregolarità con la sua polizza. Esasperata, la nostra vittima chiede l'aiuto del marito, senza sapere che è proprio lui il mandante dello scherzo.
1: Round 2.
2: Signor...
3: Sì, sì.
2: Sì, buongiorno, sono Pedersoli, curazione, sono in linea anche con sua moglie.
3: Ah, sì, sì, l'avevo già sentita l'altro giorno, Pedersoli, poi ha ereditato la macchina l'altro giorno.
2: Sì, allora, io ho comunicato a sua moglie che purtroppo per la macchina è previsto un fermo amministrativo da 1 a 3 mesi e che c'è una sanzione pecuniaria da pagare che potrebbe essere intorno ai 5-6 mila euro.
3: Quella madonna, cosa è successo?
2: Perché praticamente sua moglie, come l'avevo già anticipato, sta guidando una macchina che non è intestata a lei.
3: Sì, esatto, a me. Sì.
2: Sì, ma lei la macchina la doveva intestare alla moglie, signor... Perché sennò la moglie, sua moglie che fa un incidente alla settimana è una mina vagante, capisci? Anche dal punto di vista assicurativo.
4: Ma sono venute loro addosso.
3: Ma non lo so, io.
4: Ma la carabiniera ha detto che è un concorso di colpa. Cos'è che ha detto? Che praticamente siamo stati tutte e due, ma stiamo dando i numeri?
3: Ma stiamo dando i numeri.
4: E quell'altro, io ero ferma al parcheggio. Questo mi è venuto addosso.
2: Senta,
3: sì, mi dica.
2: Guardi, io vorrei cercare di darle una mano. Secondo me, se potesse venire con sua moglie direttamente nei nostri uffici, possiamo vedere di risolvere la cosa almeno dal punto di vista legale.
3: Però pecuniario, cioè, mi sta dicendo che c'è da pagare diverse migliaia di euro. Non è che posso andare a fare un furto.
2: No, guardi, io posso venirle incontro con una rateizzazione, però questa è una cosa che dobbiamo vedere di persona. Lei sa dove sono i nostri uffici?
3: No, sinceramente no.
2: Allora, sono in Largo Donegani 1 a Milano, nella sede di
3: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105. Mascia! Mascia, voglio la torta di mele, Mascia, voglio la torta di mele.
4: Sei un deficiente.
3: Ma chi, io o loro?
2: Voglio la torta di mele, Mascia.
4: Porca puttana trota, oh. Ma sei un deficiente,
3: morire.
4: Mamma, guarda, detti quello, quando ti vedo ti ammazzo di botta. Puttana Eva.
2: Saluta Pippo, saluta Mascia che ti vuole tanto bene.
5: Ciao Mascia, ti voglio tanto bene, Mascia.
4: Minchia Peppe, ti ammazzo, giuro. Mamma, che nervosa. Ma figlia, ma veramente, guarda che ti spacco la faccia. Guarda, quando ti vedo, mamma mia. Allora, ti è venuto un colacco.
2: Ciao Mascia, un bacione.
4: Ciao.
2: Ciao.
4: Va bene, grazie, ciao, ciao.
0: Dopo aver svelato a Masha di essere vittima di un'epica infameria, la salutiamo e facciamo finta di fermare la registrazione. Convinta di essere al sicuro, Masha si sfoga col marito, ma non sa che noi stiamo ascoltando di nascosto. Doppia infameria bitonale, da record.
3: Ma tu ragazzi,
4: capivi?
3: Sì.
4: Ma sei un pirla! Ma porca troia!
3: Ma ha scritto Beppe stamattina. Ha detto chiamami dopo mezzogiorno.
4: Ma figa!
3: Gli facciamo uno scherzo a Masha, ma poi magari vediamo se lo
4: mettiamo. Ma sei malato come ti aspetti? Ma veramente?
3: Sì, ma non vedi che quando lui mi ha detto tu sentivi tutto, no?
4: Certo.
3: Che ha detto in Largo Donegani, dove? E io ho detto a Radio 105 allo zoo. Vedi che non lo sapevo.
4: Ma figa, ma tu sei deficiente pure te, minchia, mi è venuto un collasso.
3: Mamma mia.
4: Ma sì, figa, ma mi è venuto in mente sta cosa?
3: Ma credi che c'è un cazzo da fare, ha pensato lo scherzo così.
4: C'è ancora lui in linea?
3: Chi? No, basta, che siamo chiuso.
4: Mamma mia, c'ho le mani ghiacciate, giuro.
3: Non va pugnare a 5.000-6.000 euro, la madonna. Infatti io stavo dicendo, ma perché? Perché non pagava il canone della TV, stavo dicendo.
4: Guarda, te lui, guarda, col cazzo che mi fa la torta di mele.
3: Ma io infatti nei messaggi
4: con
3: l'avevo scritto.
4: Glielo faccio.
3: Io nei messaggi gliel'ho scritto, gli ho detto, fallo, ma poi col cazzo ti fa la torta di mele, scritto.
4: Con l'assativo gli faccio la torta di mele. Dio.
3: Che fanno di scherzo.
4: Che di merda.
3: Ma io infatti io tra 10 minuti fa. Stavo rispondendo a Beppe, stavo scrivendo con un messaggio vocale dicendo: ditegli che avete trovato la macchina e non c'è più l'autoradio. E sicuramente è stato un furto.
4: Dai, gli hai detto anche dell'autoradio?
3: No, non gliel'ho detto.
2: Ah, senta, signora, scusi, ecco. Signora.
4: Ma figa, ancora il tuo cazzo.
2: Abbiamo, non abbiamo trovato l'autoradio. Abbiamo registrato anche tutta la vostra chiacchierata, ragazzi, quindi doppia infameria.
4: No, non fatemi questo, giuro, io mi ammazzo, eh. Io mi chiudo la finestra, no?
1: Ma è signore, è signore.
6: Ciao ragazzi!
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Buon lavoro!
4: Grazie un cazzo, scusatemi! Ciao!
1: Lo zoo, dai!
4: Ciao!
7: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
8: Radio 105. Lo zoo di 105.
9: Zizzagnamen. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
10: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
9: Zizzagnamen.
10: Zizzagnamen.
11: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
12: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
11: Dei zizzagnate, delle!
12: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
11: Cos'è che hai detto, Kitamur?
13: Nuova avventura. Ah.
12: Via, via, verso una nuova avventura, via!
13: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
12: È quello italianissimo.
13: Allora, verso qualche nuova avventura.
12: Verso qualche nuova avventura!
13: Bravo.
12: No, l'avventura quella lì, no?
13: No.
12: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammè.
14: Zizzagna meme.
15: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
16: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
17: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
13: Ma che puzza.
17: Mi schiaccia il 7, per favore.
13: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
18: Mi schiaccia il 4.
13: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
17: Pazienza, un attimo.
18: Questa non respira più.
15: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
18: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
13: Senta un attimo, io devo andare a casa.
18: Ho capito, ma non le sarebbe qua. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
13: Se lei non si lava le ascelle.
17: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
18: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
17: Ma chi se ne frega?
18: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
15: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
12: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
12: Ma mi fate entrare, no!
13: Ma lei è Zizzagnamen?
12: Sono Zizzagnamen! Piacere!
13: Facciamolo entrare!
12: Se ne va! Voi andate via!
15: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamor, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
13: Ma che puccia!
15: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
12: È stato lei, signor Zizzagnamen! Lei si sente la puzza di
13: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
12: Vada
13: fuori, pitone!
12: Vada fuori!
15: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
19: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
19: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
19: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, Sturricchio!
19: Chi è che ha il portafoglio mio,
20: Non guardi me, io non ce l'ho.
19: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
19: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
15: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
21: Lo Zodi 105.
22: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
23: Piero, non andare, ti prego.
24: Non posso, Clara. Ora è una questione fra me e il mare.
23: Piero, è pericoloso. Il mare è pieno di insidie. Ti prego, ritorna sui tuoi passi. Rivedi le tue scelte.
24: Ah, Clara, arriva un momento che un uomo ed un atleta estremo vada incontro alla sua sfida più grande, per la quale ha sofferto e lottato, per la quale si è allenato duramente. Sono 12 lunghi anni che mi preparo per questa traversata a nuoto. Sono sicuro che sarà un grande trionfo e un nuovo Guinness mondiale.
23: Va bene, Piero. Come tua compagna di vita sarò lì a guardare il tuo trionfo.
24: Grazie, amore. Ti stupirò.
25: Ehi, infatti!
26: Ok, sono pronto. Mi tuffo!
27: Ok, noi saremo qui sulla barca d'appoggio.
26: Ah! Non ce ne sarà bisogno! Mi alleno da 12 anni per questa traversata! Au revoir!
27: Ok, faccio partire il cronometro e via! E... Attenti, nuotato! Re!
28: Eh già, record!
23: Amore, ecco, è questo il portone. Aspettami giù che torno subito.
29: Amore, ma senti, questa cosa del provino mi agita. Non vuoi che vengo su con te?
23: Ma perché? Ma secondo te vado al mio primo casting per una parte negli spot dei lassativi con il mio fidanzato?
29: No, però sai come vanno queste cose, non vedi la TV? Se ti molestano...
23: Ma chi? Dai, amore, non essere stupido. Quelle porcherie lì non succedono più. Nessuno chiede cose in cambio per parti in spot di lassativi. Non siamo mica qui per un sequel della Marvel.
29: Vabbè, io ti aspetto qui mentre ascolto Cocciante, dai.
23: Ok, arrivo.
25: Ehi, infatti!
30: E io rinascerò.
23: Mi hanno presa!
29: Ma dai, che bello, amore! Che alito, amo! Buona gomma!
23: Ah sì, non mi sembrava, ma puzza?
29: Sì, tremendamente di pesce. C'erano sandwich al tonno.
23: No, oh, come sono felice!
29: Ah, amore, della roba sui capelli. Forse ti ha sternutito un cane sul ciuffo. C'era un cane?
23: No!
29: Ah, sono proprio fiero di te, guarda, veramente, brava.
23: Ah, cazzo, aspetta, amore. Non andare, devo risalire un attimo,
29: Sciocchina, hai dimenticato di firmare il contratto?
23: No, le mutande!
29: Che senso? Ah, beh, sì, è un lassativo, giusto. Cervo a primavera.
28: Sternuto di cane 1, ingenuità 0.
29: Ecco, professore! Siamo pronti ad infondere energia!
25: Ah, finalmente! Anneti ricerche e oggi segneremo un nuovo capitolo della scienza! Grazie a queste ricerche, la morte non sarà più la fine! Gli riporterò questa creatura in vita, strappandola alla morsa dell'Ade! Essa non sarà uno mostro, ma un dio!
29: Professore, ma se qualcosa andasse storto? E se la creatura non avesse la capacità di comprendere e relazionarsi con i vivi?
25: Taci, piscretente, e dai energia! Cosa hai paura che accada? Nella sua testa c'è un cervello come nostro, che prima è di persona viva. Esso avrà stesse capacità che la persona che ha donato cervello. Suo donatore è uomo normale di origine italiana. Secondo me farà ottimi spacchetti, eh? Su, su, basta chiacchiere. Da, forza energia di macchinario!
29: Certo, professore!
25: Ehi, infatti! Ecco, ecco! La mia creatura si sta svegliando!
29: Sì! Professore, lei è un genio!
28: Mascherina, mette la mascherina! Guarda, dose! Grimpa! Reddito di cittadinanza! Putin bastardo! De Filippi! Ragnes! Benzina! Accise! Prenotare spiaggia!
25: Presto, presto! Svegli tutto! Qualcosa è andato storto! Scheisse!
28: Ma va, tutto normale. Normale.
22: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Questo è Wonderland.
1: Dal mondo dei social abbiamo pescato una tizia napoletana, la signora Rita, quella che viene nel tuo negozio a fare l'evento.
3: Ragazzi, signori, ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono.
1: La cosa incredibile è che è tutto vero. Quindi utilizzeremo queste voci per chiamare i commercianti di Napoli per testare la sua proposta.
4: Sì?
3: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo.
4: Allora,
3: ma tu sei proprio una merda. Pronto?
4: Sì.
3: Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono. Poi ci sono pure altri pacchetti a quale facciamo direttamente a casa mia il vostro prodotto. Me lo mandate a casa mia a buon prezzo, io vi faccio
4: no,
3: pure
4: signora,
3: questo pacchetto qua.
4: Non ce ne occupiamo noi, dovreste parlare col titolare di queste cose.
3: Oh me merda, oppure vengo direttamente nei vostri negozi, nei vostri uffici, nei vostri vala. Pronto? Ma tu sei proprio una merda. Pronto?
5: Ciao, ditemi, chi è?
3: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A quale facciamo
5: dire? Non mi interessa.
3: Ma tu sei proprio una merda.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A buon prezzo, allora.
6: Ma è una proposta commerciale, questo è un negozio, noi siamo, abbiamo clienti.
3: Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi,
6: no,
3: oppure...
6: Abbia pazienza, mi chiami domani mattina a quest'ora.
3: Se tu non mi prendi, farai la fame. Oh, me merda.
7: No.
3: Pronto?
7: Sì.
3: Ascoltate, udite. Ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Non solo, io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
7: Mamma, da chi te sta morte viva?
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Mi troverai questa roba, sta andando, metti pure lo scarpe delle tabra.
3: Oh, me merda!
7: Pronto?
3: Non solo, io da casa mia.
7: Ma che stramorte vivo, ma che. Ma.
3: Ma tu sei proprio una merda!
7: Ti cago in bocca con chi stramorte vivo. Te è quella puttana di mamma.
3: Oh me merda! Pronto? Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono.
7: Ti ho pisciato in bocca appena sei nato, chi ti stiamo te vive, e non lo sai.
3: Oh me merda!
8: Vendetta! Vendetta! Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Pronto!
3: Oppure vengo direttamente nei vostri negozi.
7: Ma prendi coglione! Caccia tu occupagno per gli l'angua, chi ti stiamo morte vive!
3: Facci cazzo!
7: Chi ti stiamo morte!
3: Oh me merda!
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
10: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù
7: Ehi!
3: Pronto!
7: Pronto!
3: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram.
7: Non ho capito cosa sei tu,
3: Ascoltate, udite! Ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti,

0: un meme.
1: Maledetto sia il tuo di...
0: Ma tu
1: sei una merda. Un altro infame po...
0: Facci
1: cazzo. Io me ne stavo un po'.
0: Io ci
1: non
0: sono.
1: Non me ne stavo un cazzo di...
0: Quale fa... Non solo.
1: Ma
0: da casa...
1: Quella bastarda infestata.
0: Oh.
1: Ma... Bastarda vipera di... Non me ne stavo un cazzo. Vengo. Non me ne stavo un cazzo di... Cane.
0: Oh, fa... Ma tu sei proprio una merda.
2: Radio 105.

0: interessante che solo una voce fantastica e calda come la mia può narrare.
1: Pronto?
0: E base terra, porca... Signora, mi sente adesso?
1: Sì, lo sento, ma guardi che sei base terra. Butto giù perché siccome non ho soldi nel telefono.
0: Ancora. Allora, signora, base terra e suo marito Aldo,
1: sì,
0: le hanno comprato una casa nuova per il suo compleanno.
1: Magari fosse vero.
0: È vero.
1: Non vedo l'ora di andare di qua perché sono stufa.
0: Le abbiamo comprato una villa a 4 piani con vasca idromassaggio, piscina, elicottero, eliporto sul tetto. Cioè tutto quello che una donna di merda vecchia veneta e zoccola può desiderare, signora.
1: No, a me mi basta solo la casa. Ecco. Non mi basta tutte quelle cose che mi hai chiesto.
0: Allora. Mi ascolti però, signora, hanno provato a consegnarle la casa più e più volte, ma dicono che non c'è spazio per metterla.
1: Puoi metterla anche San Martino se c'è posto.
0: Ma ci vuole il terreno, signora. Terreno, signora.
1: Ma guarda che terreno ce n'è anche troppo, perché ce ne danno le case dei negri.
0: Ho capito, le case dei negri. Lei è negra? Lei è negra?
1: No, io non sono negra, sono bianca.
0: Allora
1: latte.
0: Non si può. Non si può, è un casino.
1: Perché le danno la casa ai negri, le danno la casa integrati o i romeni oppure tutta la gente straniera.
0: Allora signora, noi possiamo risolvere solo se lei è negra, signora?
1: Beh, sono scura, ma non proprio nera.
0: Ma scusi, non era bianca che beveva il latte?
1: Perché ho preso un po' di sole.
0: Allora, è negra o non è negra, signora?
1: Come?
0: Per poterle dare questa casa abbiamo bisogno di un terreno, se no non sappiamo dove metterla. Adesso io le passo l'ufficio spedizioni.
1: No, io volevo sapere, per avere la casa devo essere nera?
0: Per avere la casa deve essere o negra, lei è negra?
1: Sì.
0: Allora aspetti, le passo l'ufficio spedizioni, parla col signor Strano Pene, che adesso organizza la consegna della sua villa nuova. Un attimo solo, eh.

0: fianco.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, salve signora, piacere di conoscerla.
2: Anche io, ho piacere di conoscerle.
1: Sono il dottor Stranopene. Sono il dottor Stranopene.
2: Ah, il dottore?
1: Sì, sono dottore ma non medico. Sono dottore perché sono architetto.
2: Ho capito.
1: Allora, io ho disegnato personalmente la sua nuova abitazione.
2: Sì.
1: Allora, lei è alta 22 centimetri, giusto?
2: Più o meno sono alta, sì, come ha detto.
1: 22. Allora, perché lo spiego? Mi sono ispirato un po' alla casa della Barbie. Allora, le ho costruito una casa alta 1,40 m, larga 1,20 m, dove dentro c'è dentro c'è l'ascensorino, c'è il garagino, ci sono tutti i mobilettini. Se lei... Allora, noi possiamo posizionare questa casa un po' dove vuole lei.
2: Anche Milano, se fosse.
1: Ma insomma, tanto è trasportabile, perché ha una maniglia di plastica, si chiude su se stessa. Mette i mobiletti dentro la scatola e la porta dopo.
2: No, ma siccome la casa dov'è? Dove si trova questa casa?
1: Ce l'ho nel bagagliaio. Ce l'ho nel bagagliaio della macchina e della Mattel. Lo conosce? Famosa azienda.
2: Sì. E loro, non si trova questa casa adesso? È ferma in qualche parte, no?
1: Sì, sì, nel bagagliaio della macchina.
2: Vicino lì alla banca di San Martino Buonalbergo?
1: Può darsi, non so assolutamente di cosa. Senta, vuole anche per caso il cavallino e la macchina rosa, la Corvette rosa? Radiocomandata col filo.
2: No, guardi, la macchina non posso andare via.
1: No, ma è radiocomandata. Lei si fa seguire da un bambino o una bambina che la...
2: Sì, e chi?
1: Non lo so.
2: Chi non può fare? Mio nipote?
1: Suo nipote.
2: Io ho altri nipoti.
1: C'ho il cottage di Barbie.
2: Sì, allora?
1: Ho il cottage di Barbie.

0: solo che lei per entrarci, usarla, tutti i suoi piani, deve essere alta 22 centimetri. Lei quanto è alta? Perché sennò dobbiamo fare un'operazione di riduzione corporea.
1: Ma è così piccola?
0: Diciamo che ci sta comoda, però non so quanti siete voi.
1: È una mini casa, piccola.
0: Molto, sì, molto piccola, sì. Allora, facciamo così. Se intanto lei mi dà l'ok, io organizzo l'equipe di medici chirurghi che la raggiunge a San Martino Buonalbergo per ridurre il suo corpo a 22 centimetri.
1: Esatto.
0: Se lei mi dà l'ok?
1: Sì, ok.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Prega, si entra. Che mo c'è la dottore che la visita.
3: Permessa.
4: Finca prico Endri. Ma forse ha sbagliato di stanza di dottora, perché io sono psicologo psichiatra, non cura le mancale.
3: E mo ci risiamo. Uè, dottore, in inzo mangaloni. Io sono norvegese, tutto vichinco. E che mi vede che so proprio con le fattezze del nord.
4: Oh, io conosco di gente di Norvegia. Io so tedesco e tu non mi sembra norvegese. Tu sembra più di problemi di corpo e faccio, proprio di malattia.
3: Dottor, facciamo sta visita, no?
4: Prega, si accomodi. Qual è il suo problema, a parte quello che vedo in sua faccia da mancalo?
3: Io non ho problemi in faccia, io sono normale. E forse è proprio questa la problema, che la gente si fa una cazzagliazza con me, mi fa dispettini, mi tratta male verbalmente, mi fa scherzarelle, mi chiama mangalone.
4: Si fede, si proprio mangalina.
3: Ah, non insomma angelo, e non mi piace il Giappone, io c'ho il potere.
4: In che senso, scusa, tu pensi di avere qualche dota soprannaturale?
3: Sì, io ce lo dico, dottorella, ma si fici cazza sua, mi raccomanda, che poi gicandonane mi taccano.
4: Gicandonano?
3: Sì, quelle che la mamma è figa, la figlia pure ma meno. Il papà è tutto secco e si sente muscoloso e sta sempre appettenuta con gli occhi che brillano. Il fratello c'è il busto a piccolo e la capa a grande, si mette sempre una tuta di merda di guccio.
4: Continui.
3: Loro vogliono ammazzare Odine, che è uno stroppietto con la sedina. E hanno già spidinato la maga con la tuta del supermercato che si è fatta l'ocella. E la mamma gigante ci ha lanciato una frecciarella nell'oceano.
4: Ah, Yaful, capito, funte pa.
3: Sì, bravo, dottore. Mi avevano detto che era bravo, ma così su sconvoltella. Che c'ho?
4: Ah, dunque, allora, tu ninzi mangalone.
3: Ah, sì, e che so?
4: Tu sei anticappazzo.
3: Come anticappazzo?
4: Sì. Tu hai una rarissima forma di follia pazza che sembri anche di capello. Quindi sei pazzo e anche di capello. Quindi sei anticappazzo.
3: No, non sono anticappazzo!
4: Sì, tu sei anticappazzo. Tieni, firma questo foglio così posso farti internare dentro grossa casa per studiare tuo caso clinico.
3: Con la cazza che firma, che mica so pazzarello!
4: Tieni, firma, tieni la penna, questa è penna. Da tua piccola mano anticappazzo e fa scarabocchio sul foglio.
3: No!
4: Sì!
3: No!
4: Ja folle!
3: No! Che? Ma te la lanci dalla finestra!
4: No, nein! Era una Mont Blanc!
3: Pure la penna da cacchione, già!
1: Ragna Crocchio!
5: Pallina, dove sei? Dove ti sei cacciata? Gattone! Dove sei? Pallina! Sei dispettoso, eh! Dai, vieni fuori! Dai, Pallina, vieni che c'è la pappa, dai! Ma dove sei? Dove ti sei cacciata? Ah, eccoti qua! Ma dove eri finito? No! Non mi mangiare gli occhi!
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Regno di Arda, seconda era, migliaia di anni prima che le cose si facciano interessanti. L'epidemia di Orcovid dilania la terra di mezzo e i nostri beneamati coglioni. Gli elfi pluricentenari si cacano nelle mutande come luride fichette e decidono di correre ai ripari, temendo di perdere la loro cazzo di semi-immortalità. E qui si inserisce il diabolico Sauron. Sotto le mentite e insospettabili spoglie del pacioccoso geometra Sauroni, il signore del male cerca di spingere Cacacaziel e gli altri auricolo puntuti frocetti glitterosi a forgiare degli anelli magici per combattere il virus. Lo zio dell'elfa è infatti il famoso De Cerebrem Bimbol, un elfo fabbro di minchia, capace di lavorare i metalli magici nonostante un quoziente di intelligenza da focaccia ammuffita. Benvenuti alla ennesima puntata de Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
1: Eccoci arrivati, geometra Sauroni. Questa è la ferramenta elfica di mio zio De Cerebrem Bimbol. È un pelo lento di comprendonio, ma un vero asso nel forgiare anelli dai poteri incontrollabili.
2: E sono curioso di conoscerla, senza alcun secondo fine. L'unica cosa che mi sta a cuore è deballare questo dannato Orcovid. Come mi ha pigliato una cosa? Sono passate 3 settimane e tengo ancora i postumi.
1: Vedrà, mio zio sarà ritardato di conoscerla. Zio! Zio! Sono io, Cacacaziel! Mi riconosci?
3: Zio, sono io, Cacacaziel! Mi riconosci?
2: Che cazzo, mi ha ritardato forte però questo.
1: A furia di smanettare con gli incantesimi si è bruciato un po' di neuroni, ma rimane il migliore nel suo campo, non è vero, zietto?
3: Zio! Sono Cacaziel, mi riconosci?
2: Vabbè, pucciatone, quando tornerò in possesso dei miei malefici poteri, giuro che lei sarà il primo a cui mangerò l'anima.
1: Come dice, geometra?
2: Nulla. Stavo improvvisando, pensavo ad alta voce, pucciatone. Cara pucciatone, dunque, secondo i miei calcoli, per deballare l'Orcovid ci servono 3 anelli. 1, in grado di localizzare qualsiasi persona ovunque si trovi. 2, quindi, capaci di piegare a piacimento la volontà di ogni essere vivente. E 3, quindi, terzo, e chiudiamo, un ultimo anello in grado di curare la disfunzione erettile dei signori del male. Questo è completamente disinteressato, eh? Pucciatone, sei in grado di farmi questo anello di recere bimbol, come cazzo ti chiami?
3: Certo, geometra, mi rimetto subito al lavoro, passi pure a fare un paio d'ore! Zio, sono io, Cacacaziel, mi riconosci?
2: Ah, sei scemo, bro.
4: No, mi permetta, è mo***o.
2: Grazie per la correzione.
0: Sauron e l'elfa Tritamaroni lasciano il fabbro di minchia ai suoi barbatrucchi e vanno a prendersi un cornetto al gusto di unicorno nel palazzo delle minchie brillanti o qualcosa del genere. Un gravissimo errore, perché dei nuovi clienti arrivano in ferramenta proprio quando gli anelli escono dalla forgia.
5: Abbiamo fatto un casino.
6: No,
5: stavamo facendo la marcia, no? E tu hai bestemmione.
7: Io, il cane
5: di battaglia.
7: L'ho sentito io. Ma siete spioni forti.
5: Hai bestemmione.
7: Allora facciamo così.
5: E l'orco Pippo Palmiere non ha messo l'ube palo.
7: Allora facciamo così. Voi vi state citi col capo e io non ci dico niente dei cazzi vostri.
8: Okay. A proposito. Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola che dentro la marcia?
5: Lui!
7: Minchia, ho proprio Martà pesante fra di noi, eh? Siamo tutti nella stessa barca, siamo, grazie.
8: Tu!
7: Ok?
8: Pagherai caro!
7: Immaginavo!
8: Quanto tieni in tasca?
7: Non lo so.
8: Orologio?
7: Che orologio?
8: Niente orologio, macchina!
7: Macchina in tasca!
8: Beni mobili, immobili!
7: Ho una casa in Svizzera!
8: Mia! Adesso è mia!
7: Ma scusa!
8: Che parla anche svizzero io!
7: Ah, sì?
8: Senti!
7: È vero, è svizzero!
8: Beh, visto.
7: Sembrava la Munziger,
8: giuro!
6: Però scusa, Dario, io l'ho visto, c'ho in tasca il portafoglio. Ed portafoglio è pieno.
7: Oh, ma senti, ma veramente, ma tu i cazzi tuoi, non te li può fare.
8: Facciamo una piccola ricerca. Chi tiene in tasca il portafoglio?
9: Lui!
7: Ma scusate, ma voi un minimo di cameratismo, ma che dove sta?
8: È quello Gallucci, che cos'è? Che cos'è?
7: Che cosa? La collana col dente di quando ero piccolo.
8: Chi? Facciamo un piccolo sondaggio. Chi tiene la collana col dente di quando stava piccolo?
9: Lui!
7: Ma ce l'avete tutti, è una roba da meridionale.
8: Cala. Fini, fannuto, basta, metti
7: ho
8: qua.
7: Ho pagato il mio.
8: Hai pagato il tuo debito con l'ingiustizia.
7: Oh, meno male, dai.
8: Dunque, siamo qua da Terracinto Rimbrimbol, quello lì che è un poco scemo.
7: Sì, c'ho una proprietà là di fianco.
8: Ecco, fateci parlare a me che sono il capo. E sono più alto e più bello che ci ho fatto l'operazione chirurgia estetica.
7: Mi pare di capire che c'ha una proprietà.
8: Sì,
7: sta
10: zitto. Ma l'hai detto te?
7: Sì, ma eravamo chiuso il conto.
5: Io ho sentito proprio che ha detto chiaramente: oh, c'ho una proprietà là.
8: Io è la roba di mio zio. Ma
6: no, ha detto proprio là dietro.
7: C'era una bottega
6: da qua.
7: Bottega.
8: Scusate, io non ho sentito niente. Questo è un procedimento democratico. Giusto. Quindi votiamo chi tiene una proprietà di suo zio proprio qua dietro.
9: Lui.
8: Cala.
7: Ma che siete proprio pezzi di merda.
8: Cala. Faccio parlare con l'elfo che fa i spade. Cagate di me tutti i spade rotti. Un attimo che busso. Buongiorno signore elfo di Cimbri Bimbobor. Quello che è. Noi teniamo un problema. Le spade che avevamo si sono rovinate tutte facendo la maratona e teniamo bisogno di spade nuove. Che ce le potete fare voi?
11: Gio, sono io, cacacazzelle, mi riconosci?
8: Ma io, scusi, ci deve essere stato qui per qua. Io non voglio gli anelli non me lo faccio niente. Io tengo bisogno delle spade, fuzz.
11: Zio, sono cacacazzelle, mi riconosci?
8: Vabbè, vado per gli anelli, quando volete per questi tre anelli?
11: Zio, sono cacacazzelle, mi riconosci?
8: Allora, come condanno sto un po' sprovvisto. Ma per questi tre anelli sono disposto a darvi una proprietà di suo zio che ho appena acquistato adesso, proprio, stava proprio qua dietro.
7: E c'è pure la moglie, eh?
8: È pure una chiavata con la moglie dell'orco depredato.
11: Zio, a casa è quella?
8: La moglie, quella è.
11: Accetto.
8: Accettate!
11: Zio, sono Cacacazziele, mi riconosci?
0: Lo zio, palesemente amico di Paolo Ruffini e con una miriade di venerdì mancanti, invece di vendere le spade agli orchi, decide di vendergli i preziosi anelli commissionati da Sauroni. Ma chi è l'idiota che scrive ste troiate?
11: Zio, sono Cacacazziele, mi riconosci?
0: Bene, il dado è tratto. I primi tre anelli del potere sono stati forgiati e da qui in poi è tutta discesa per i prossimi 1000 anni. Riusciranno gli elfi a fermarsi prima di forgiarli tutti e 9? La risposta è ovviamente no, perché poi sta scritto che sono effettivamente 9 gli anelli del potere. Ricordate la filastrocca? Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio inchiappettarli. Muahahahahaha.
11: Gio, sono io, Cacacazziele, mi riconosci?
0: Smettila, ritardone, o chiamo Ruffini.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Come on, guys. Lo Zoo di 105 presenta...
15: Alan in Love.
16: Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Allora, aspetti. Le passo l'ufficio spedizioni, parla col signor Strano Pene, che adesso organizza la consegna della sua villa nuova. Un attimo solo, eh.
2: C'ho il cottage di Barbie.
3: Sì, allora?
2: Ho il cottage di Barbie. Solo che lei, per entrarci, usarla, tutti i suoi piani, deve essere alta 22 centimetri. Lei quanto è alta? Perché sennò dobbiamo fare un'operazione di riduzione corporea.
3: Ma è così piccola?
2: Diciamo che... Se intanto lei mi dà l'ok, io organizzo l'equipe di medici chirurghi che la raggiunge a San Martino Buonalbergo per ridurre il suo corpo a 22 centimetri.
3: Esatto.
2: Se lei mi dà l'ok?
3: Sì, ok.
4: Ed ora la seconda parte di Alan in Love. Alan in Love.
2: Se lei ha pazienza, in anestesia totale, 15-16 ore di ferri, la portiamo ad essere alta 22 centimetri. Praticamente
3: sì. A San Martino ci sono parecchie case.
2: Sì, sì, ma la attacchiamo i piedi sotto
3: il collo.
2: Ma ce
3: le danno a chi pare piace. Ma io parlo col sindaco,
2: Certo, signora. Allora le attacchiamo i piedi sotto la testa. Le va bene? Vuole che le mando una foto di come, un rendering di come viene?
3: Sì, ma io oltre il telefonino non ricevo la fotografia.
2: Accidenti, perché io ce l'ho davanti, signora. Praticamente ho fatto fare un lavoro di preparazione per capire un po' come viene, no? Portandola a 22 centimetri sarà la testa sotto i piedoni. Lei ha mai visto Chobi? Lei diventerà come Chobin. Sarà una testa con sotto i piedi. Forte, piccolino e buffo Chobin. Ma la comodità di quella casa, signora, bellissima. C'ha la cucina di plastica, il salotto di plastica, il frigo di plastica, la macchina di plastica, il cavallo di plastica, il marito di plastica. Sì, sì, tutto di plastica, signora.
3: Tutto di plastica, vero?
2: Meraviglioso, comodissima. C'è anche la televisione finta con un cartoncino su la foresta. Bellissimo.
1: Allora, signora, io l'avviso che venerdì il tenente Matteo Renzi e
3: bravo,
1: l'ex presidente degli Stati Uniti.
3: Io mi fido di lui perché mi ha regalato il telefonino che ci sto telefonando.
1: Benissimo.
3: Ed è anche un bravo uomo.
1: Stia zitta adesso, Allora, venerdì Matteo Renzi e Obama torneranno a trovarla. La portano fuori a pranzo. Mi raccomando,
3: come si
1: faccia.
3: L'altra volta.
1: Esatto.
3: Esatto.
1: Quindi
3: scritto sul calendario anche.
1: Allora,
3: sempre.
1: Sta zitta due secondi. Venerdì questo che viene,
3: sì,
1: si faccia trovare a casa, che viene Matteo Renzi a prenderla insieme a Barack Obama, il presidente,
3: sì,
1: negro.
3: Perché lo sa dove abito.
1: Mm-hmm. Vuole che glielo passi così glielo conferma, signora?
3: Sì, non mi fido di più.
1: Un attimo solo che glielo passo, eh.

0: Santina!
1: Pronto?
0: Santina?
1: Dove sei?
0: Ciao, sono Matteo.
1: Ma sei Franco Santoro per caso?
0: No, sono Matteo Renzi.
1: Ah, sei Matteo, sì, adesso ti sento bene. Quello che mi hai regalato il telefonino.
0: Come stai?
1: Io ho fiducia tanto in te.
0: Brava, brava. Senti, guarda che venerdì vengo con Obama,
1: come l'altra volta?
0: Sì, sì, ti sculacciamo, roba del genere, lo sai che poi è un disastro. Va bene. Senti, Santina, allora fatti trovare tutta giù da gara,
1: Devo trovarmi.
0: Poi ti chiamo.
1: A casa?
0: Sì, a casa, a casa.
1: È meglio a casa. Hai detto che così lo sai dove abito, vero?
0: Sì.
2: Santina?
1: Dimmi.
2: Ciao, senti, io sono l'autista che porterà giù Renzi. Sono l'autista della scorta.
1: Ho capito.
2: Senti, prima di mangiare volevamo organizzare una lotta di te contro un barbone.
1: Sì, sì, me lo ricordo.
2: Come te la cavi? Come te la cavi a manate con i barboni?
1: Insomma.
2: Allora, preferisci col ring o in mezzo alla strada?
1: Uno o l'altro, lo stesso.
2: È uguale, ok. Allora, è l'ultimo...
1: Magari fosse
2: è l'ultimo sangue, chi vince mangia.
1: Che già ho fatto il compleanno a casa.
2: Ok.
1: Sì, ok.
3: Grande.
4: Nella prossima puntata.
1: Senti. Entro fuori. Senti.
2: Anch'io.
1: Dentro fuori.
2: Perché è tutto strano bene anche lui, sì.
1: Ecco.
4: Nella prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto? Ehi?
3: Upa, c'è una domanda?
2: A solito con la buchina, ma ci fa da canotto.
3: Puta!
2: Pronto?
3: Puta, c'è fangolo?
2: Cruto!
3: Ma?
2: Udine rosso?
3: Ma?
2: Andò?
3: Ma fece un tremone?
2: Un tremone fece con la macchinetta.
3: Lobe!
2: Sai che è la macchinetta, fece un tremone con la macchinetta. Mo' cala talando con la carbeuta.
3: Lobe!
2: Ma buon!
3: Lobe!
2: Com'è? Come lo cazzi è?
3: Lobe, chi è morto cadente?
2: Pure morto cadente. Le corna cadine, carneuta.
3: Se stata a Manfredonia?
2: Sì, sono stato a Manfredonia, come no? Vado tutti gli anni vado a Manfredonia.
3: Con un culo.
2: Vado a Treno, vado a Piceni, vado a Pere.
3: Con un culo una Bagonia?
2: Sì, la Badonia me la già fai la Badonia.
3: Sì, pi.
2: Popo!
3: Sì, pip, sta!
2: Ma cazzi tu? Ma tu cazzi?
3: Un boccione di merda!
2: Un boccione di toro! Ciao!
3: Una merda!
1: I Puglieri.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Yeah.
3: Un boccione di merda, clazzocco! Chi tu? Chi tu c'è se patate? Uno.
4: Ehi.
3: Hey. Ma? Lo mangi lo cazzo tu?
4: Faccio di cazzo.
3: A fa mocca a mamet.
4: È sorto. A sorto, la bocchinera. Puttana. Cazzo mangi un cazzo di mattina. Ha capito? Recchione. Chi te muore?
3: Ciao.
4: Tu e mamet. È sorto a sorto. A sorto. Tacci.
3: Ciao. Ciao ti pau. Culo.
1: I Puglieri.
5: Onda.
3: Upa!
5: Chi è?
3: Un paccione di merda, clazzocco!
5: Pos chi è?
3: Vincenzo!
5: Ma so Vincenzo, a Palma, chi è?
3: Gula Palma, tu e tutta la razza tua! Tremon!
5: Ma puttana di sta sorella!
3: Ma faccelo col tremone!
5: Tu che cazzo fai tu?
3: Loma!
5: E che non fa fangula?
3: Lo mangi la cazzo tu?
5: Ho capito l'italiano, Palma Ochina!
3: Un piccione di merda? Cazzo?
5: Un piccione di sala!
3: Un piccione di circo! Ah, so che buccone è!
5: Senti, pezzo di merda, non è qui, arrivo a un bucule!
3: Moc!
5: E che non è qui, arrivo a un bucule, pezzo di merda!
3: Moc, cacci te bivi!
5: Da carbicca di minga!
3: Ma mangia la cazzo!
5: Per cosa, a chi cerca? A chi ci ha cercato?
3: C'ha detto?
5: C'è. Chi c'è che tu?
3: C'è una futta a noi.
5: Tu con nulla.
3: Bella, mangialo, cazzo tu.
5: Perché non fa fangolo, pezzo di merda.
3: Un cu.
5: Tu sei pezzo di merda.
3: Un cu c'è di cazzo, eh?
5: Sì, un cazzo di minga.
3: Un giù.
5: Tu sei un pezzo di merda.
3: Upa.
5: Sì, pupa e cioccolata.
3: Upa, c'è una domanda, cazzo.
5: Ma con nudo bazzare, da qui è un buco, pezzo di merda.
3: Cite?
5: Tu sei un pezzo di merda. Cite? Chi è merda? Pezzo di merda.
3: Cite?
5: Cite da minga.
3: Cite morte e vive.
5: Ma... non capisci, parla bene in italiana.
3: Tu lo mangi lo stesso senza cavata?
5: Sì, sì, capite. Senta, aspetta, non vi qui, devo buccare a te. Pezzo di merda.
3: Sì, strunz.
5: Pezzo di merda.
3: Sei cornuto tu?
5: No, tu sei cornuto, io no, grazie a Dio.
3: Ehi,
5: Tu sei cornuto al 100%.
3: Te lo mangio, lo cazzo.
5: Senti, lo sta a fa culo, eh. Non lo cazzo, non c'è tempo a parlare al telefono.
3: Lo metti?
5: Com'è? Com'è la minca?
3: Lo metti morto, catene. Culo.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Ciao Umbriake, mia moglie Sara mi ha riempito casa di cani San Bernardo. Bellissimi, fantastici. Il problema è che con tutti sti cani per casa non si scopre.
1: Bellissima, sto piangendo.
2: Evviva, viva l'amore, viva i cani.
1: San Bernardo.
2: Senti, comunque Sara, chiama la dog sitter, così insomma ti disimpegni un po' e alla fine potete dedicarvi a voi, no?
1: La chiamerò.
2: Ti sembra una buona idea?
1: No, sì, certo, la chiamerò.
2: Grazie, vi voglio bene.
1: Anche noi, buona giornata, grazie ancora.
2: Buona giornata anche a te. Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105. Only for you.

0: lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ma i porcini a te li sotto, Leo? Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Italia's Got Talent, l'unico programma al mondo che va in onda a quest'ora su questa rete televisiva. Non è un miracolo?
2: Grande collega, sono d'accordo con te.
1: È impressionante, sì. Bene, qui fuori c'è una fila di concorrenti più lunga di quella per il reddito di cittadinanza, quindi non perdiamo altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente. This is me. Look up, 'cause here I come.
3: Buongiorno, sono Carla da Borgo Sant'Ignazio.
1: Ma immagino, giusto?
3: No, fisioterapista.
2: A Borgo Sant'Ignazio lo mostri il cazzo?
3: No.
2: Ho preso 5.000 euro per dire questa battuta dal comune di Borgo Sant'Ignazio.
1: Dici Carla, oltre a dividerti fra questi due mestieri, cioè la battuta e la fisioterapista, che altro fai nella vita?
3: Sono sposata e mamma di tre bellissimi bambini.
2: Ah, tu pensi che sono i tuoi, ma non è vero! Hai capito? Lars è surreale, capito?
1: Dategli sti 5.000 euro che ha riso, dai!
2: Questa ve la regalo che sono buono!
3: Comunque ho altre passioni come il giardinaggio, l'alpinismo e i romanzi storici. Faccio yoga 3 volte a settimana, seguo 2 corsi di cucina.
4: Dai, allora fammi dello yogurt. Hai il seno per produrre il latte, caglialo! Hai mentito,
3: però...
4: lo sapevo!
3: Sì, però ti dicevo che faccio yoga, non yoga.
4: Non mi dare del tu, stronza.
3: Chiedo scusa, dicevo che faccio yoga, non yogurt.
1: Senti, scusa, dove sì. Trovi il tempo anche per battere?
4: Dai, usa la forza, Yoda.
3: Sono una fisioterapista, non faccio un altro
4: lavoro.
3: Hai
4: detto che sei Yoda.
3: No, faccio yoga, una
4: pratica. Dai, spostami l'astronave
3: buddista.
4: Col pensiero, dai.
2: Piacere, Matano sono! Come Yoda, capito?
3: Sì, l'avevo capito, ma non faccio yoga. Cioè, non sono Yoda.
4: State zitti, che ci legge nel pensiero, se ha la forza.
1: Torniamo a noi, Cryptozoo. Cosa ci canti questa sera?
3: Eseguire una cover di Like a Virgin di Madonna.
1: Beh, appropriato, direi, eh?
4: Madonna non cantava, non bestemmiare.

0: Che vergogna. Ma dai, ma tu veramente hai ucciso. È una roba vergognosa.
1: Sei sua madre.
0: Mamma mia.
2: No, non sono la Madonna. Ma cosa c'è che non andava?
0: Basta. Come ti chiami? Carla? Come ti chiami?
2: Sì, Carla.
0: Carla. La faccia, la voce, il modo in cui respiri, il tuo odore, il numero delle orecchie che possiedi. È tutto sbagliato.
2: Ne ho due.
0: È sbagliato, è sbagliato. Carla, come cazzo ti chiami? Sei un
2: mostro. Carla,
0: sei un mostro. Sei un essere viscido. Sei una roba vergognosa. Io non so neanche come tu possa entrare in una chiesa senza prendere fuoco.
1: Quella donna ha sparato. Ha sparato a Kennedy.
2: Ma non è vero.
3: Tu hai spinto Madre Teresa dalle scale.
2: No.
1: Ti sei mangiata a Gandhi.
2: No, era semmai Madre Teresa la persona orribile.
3: Posso vedere la testa di San Giovanni Battista?
2: Non ce l'ho.
3: Non gliel'hai tagliata tu?
2: No,
1: hai infarcato Gesù, Longino.
2: Arrivederci.
0: Ti salutiamo, ciao Battuna.
1: A me è sempre fatto cagare Yoda.
0: Anche a me, poi chi parla al contrario che cazzo vuol dire?
3: Comunque me lo ricordavo più basso.
0: Facciamo entrare un... ragazzi, guardate quanto è bello.
4: Buonasera.
3: Ha sentito, ha fatto la tesi di laurea.
4: Ciao, io sono Gian Gianni dalla provincia.
0: Permessi.
1: Hai vinto.
4: Sì.
0: Benissimo, Gian Gianni, raccontaci un po' di te. Cosa ti ha portato a volerti esibire davanti a decine e decine di telespettatori?
4: Allora, sono venuto qua perché voglio aumentare gli iscritti del mio naviglio di YouTube. Che se raggiungo tanti iscritti poi non devo più lavorare. E che mi sono rotto.
0: Giusto, che lavoro fai?
4: Io scippo i cadaveri all'obitorio.
3: È molto bella, hai mai scippato un mio parente?
4: Può darsi. Ma posso lavorare solo part time però, perché sono malato di una malattia che se sto in piedi troppo tempo mi esplodono i reni. Perché mia mamma era un'alcolista anemica che beveva durante che mi aveva nella cinta, così sono nato sbronzo.
0: Senti, Gian Gianni, ti scazza se ho in questo momento il mio c***o in mano e mi sto masturbando dalla tua storia incredibile.
1: Posso tirarci una boccata? C'ho una fame della Madonna.
0: Prego, prego, non l'ho neanche lavato stamattina, quindi è bello insaporito. Prego, collega.
1: Adoro il ceviche.
3: Che peccato che mi sono portato in pranzo al sacco io.
0: Comunque una storia veramente triste la tua. Dici, povera creatura, cosa ci canterai di bello questa sera?
4: Canterò una canzone che ho scritto apposta per cantarla.
0: Quindi una canzone originale, molto
4: sì,
0: originale. Come
4: sì.
0: Si intitola?
4: Si chiama Prova microfono.
0: Via, ok, sentiamo Gian Gianni. Io sono commosso quasi male tra l'altro.
4: Sassa, 1, 2, 3, prova, prova, sassa, 1, 2, 3, 5, prova, mi sentite, prova, sassa, 1, 2, 3, prova, sassa.
0: Ragazzi, una roba incredibile, in questo momento il TG5 ne sta già parlando, il TG4 in questo, addirittura, studio aperto, la BBC, la CNN, Fox News, il mondo intero sta parlando di Gian Gianni e questo capolavoro discografico, già iscritto a Eurovision e ha già battuto i Maneskin e quel c***o di Mahmood. Ragazzi, è una roba incredibile, vince tutto Gian Gianni.
4: Che vincevo qualcosa, porca troia.
0: Come, scusa collega?
4: Porca puttana.
0: No, non tu, sentivo qualcosa sottofondo. Sentito, sto imbarcando, cosa hai detto?
1: Sì, ho un papà che lavora alle motonavi.
0: Ah, bene, bene. Volevo, così, non è che vorrei infierire sul cadavere della battuta che si è presentata prima di Gian Gianni. Se sei ancora all'ascolto, sei nel backstage, vergognati.
2: Ma scusate, ma è un mentecatto questo?
0: I mentecatti non vincono l'Oscar mentre stanno facendo un altro programma.
4: Mica mi agolo io.
3: Quando sarà il momento, non cercare di salire sull'arca, hai capito? Bastarda animala!
2: Quale arca?
3: Quella che costruirò per salvare il mondo!
1: L'hai ammazzato i due leocorni!
5: Hi everybody, how are you?
1: Che cazzo?
3: Ecco, vedi?
2: Buongiorno.
1: Che cazzo sei?
5: Hi, I'm Will Smith. Sono venuto qua.
1: Tua moglie è pelata.
5: Sì, ma va bene. Voglio che Gian Gianni mi dà schiaffi in faccia. Da quanto è bello e bravo.
4: Posso?
5: Prego. Grazie, ancora. Chi è essere puttana?
2: Ah sì, parlava di me, no, sì. Io sono una fisioterapista, c'è stato
4: saluta,
2: un equivoco.
4: Saluta.
5: Massaggiami il cazzo allora, dai.
2: No, non pratico.
5: Dammi massaggiata, cazzo fisioterapeutico, dai.
3: Hai capito? Un po' come il ballo delle debuttanti qua, però diciamo meno di classe.
2: Era, mi ha fatto ridere.
4: L'ho capita.
2: Appunto, non dubitavo.
1: Ha vinto Gian Gianni.
6: Hoi.
3: È una cover questa, l'ho già sentita. This is me.

0: This is a zoo, only for you.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno, fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Uè, Alvaro?
2: Sì.
3: Gula.
2: Tu la pigli in culo.
3: La so che tu mi hai burba. Soffretti per recare.
2: Sì.
3: Mo, strunz.
2: Oh.
3: Peppino sta.
2: Vedi che hai sbagliato il numero.
3: Gula, mam. La zoccola, tu e tut.
2: Buona, eh?
3: Ciro?
2: Chi sei?
3: Tu e tutta la razza tua, morte viva?
2: Oh!
3: Oh!
2: Chi sei?
3: Lo mangio, lo cazzo, tu!
2: Quando?
3: Mo, lava culo di pecore, e allora?
2: Oh!
3: Ma, va, strunz! Oh, gula!
2: Oh, ciao, cazzi, buona,
3: oh! Oh! Ma no, sciogliato!
2: E chi ti muste tra le muste, ce l'annanzi?
3: La becchi, domani.
2: Dai, mamma, ti assoda quella burrica di tritto.
3: Tu sì?
2: Oh, allora.
3: Ma,
2: allora, a parte il suo numero, dolce.
3: Upa.
2: Capite?
3: Upa, c'è una domanda di quella zocca.
2: La bucca non era domanda, quella sotto dell'altro una zocca, no? Che se c'è fede, chi notte, c'è fa la sidice, capite?
3: La, fine. De, mamma te pure.
2: Allora, a te sì, normale.
3: Ngulo, a mamma.
2: Ngulo a mamma, perché il pusciacco di quella troia, cornuto e bastardo.
3: Ma la da cul di pecore.
1: I Puglieri.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Chi è?
3: Upa, ciurdo mamma, da cazzo.
4: Perfetto.
3: Lo mangi lo cazzo, tu?
4: Sì.
3: Bacuo. La cuorna che te ne ingapa?
4: Ah, che da chiao, che domanda.
3: Gula. Ah, la zoccola sa.
4: Che destramo.
3: E piva. E papa te pure.
4: E mamma te da tanto. Figli di troia.
3: Cite.
4: Sra morto, è morto.
3: Apa.
4: È morto.
3: A mamma te.
4: Tra via. Assorti a tutta la razza top.
3: A Papetburg, do stronz. Ngulo.
4: A chi è morto?
3: Strunz, stramorto.
4: Casi tu e mamma.
3: Affo.
4: Angula chi è morto?
3: Affo.
4: Angula chi è morto?
3: Affo da shoot.
4: Affo da shoot, un cazzo che ti mette al gol.
3: La mangi la cazzo tu.
4: Tu, mamma te, sorte, che da baccanardo zianate, che da cula rotta scassata l'ordo di mamma te,
3: mannaggia,
4: e che da buccanardo sorte.
3: Gula, cula rotta per te zocca di mamma te, la chiude, bastard, morto che te, crnut, strunz, bastard, tramon.
4: Grazie, vaffa, le becchino, eh.
3: La meglio morta che te.
4: Paccione da mamata.
3: Da sorta. Una.
4: Da mamata.
3: La cula rotta. Aperto.
4: Sta scassata.
3: Aperto zoccolo. Bacca.
4: Una puttana bastarda.
3: E ci te viva.
4: E fra viva.
3: Afa.
4: Mocca chi è morto.
3: Afa.
4: Mocca chi è morto.
3: Gula tutto lo morto che ti.
4: A te chi ti sarà morto.
3: Umberto? Lo tieni il culo aperto?
4: A te chi ti sarà morto.
3: Mefe?
4: Ma si scassa tu, ca.
3: Un culo.
4: A chi destra malamu?
3: Defe!
4: Te e c'è da caca!
3: Defe!
4: Ma fanno baschi!
3: Abam!
4: E stor!
3: Pure!
4: Pizzo del Lord!
3: Apa!
4: A pace cosa?
3: A parte ci si curnud!
5: Amar!
4: A casa du, a casa du, capi! Io non mi metto un mocca, voglio mi metto un gol!
3: Gula sort! Cazzocco!
4: A chi del stramo, se la bucca!
3: E mamma!
4: Tra te la razza tua bastardo! Io gli se cai!
3: Gula!
4: A chi del morto?
3: Ma! Ma! Gula!
4: Ma! A chi del morto?
3: Sta morto tu!
4: A chi del strano?
1: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta
7: L'Asciugone Palanca.
8: Mi presidono, la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono, non mi dica, sento un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
9: Buongiorno.
10: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce per il volo.
9: Sì?
10: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie saremmo interessati ad acquistare una roulotte.
9: Un attimo solo.
10: Balinzia, questa roba qua fa un casino. Cazzo, fischia.
11: Buonanotte, buongiorno.
10: Alla Gianpietro. Sì, Bellin, che attesa rumorosa che ci avete voi altri. Questa musichetta dell'attesa è rumorosissima, eh. Io poi ho una piccola perforazione al timpano che ho maturato una volta che sono andato a sparare al poligono di tiro tantissimi anni fa. Mi dà un fastidio, scusi, se glielo dico.
11: Ah, oh, beh, non fa bene a dirlo.
10: Ma è molto alto il volume rispetto a quello della conversazione, capisce?
11: Certo. Ma di solito vogliono, tutti vogliono così, però ho fatto bene a dirmelo.
10: Sì, no, più che altro per profilarsi, perché non so adesso quante persone con un timpano lacerato o eventualmente con qualche disfunzione del martelletto vi chiamino ogni giorno. Però siccome a me è successo, perché le spiego, ero al poligono di tiro, ma parliamo già di un 19-20 anni fa, con questo cugino di secondo grado di mia moglie che era maresciallo della finanza e mi ha portato a sparare. Cosa vuole? Io non sono pratico, non sono un armigero, capisce? Però per curiosità sono andato, mi sono accodato a lui, a questo gruppo di amici per andare a sparare. È l'unica cosa che quando è esploso il colpo con questa carabina, tra l'altro mancando largamente il bersaglio, il rumore mi ha leggermente lesionato il timpano e il martelletto, capisci? Quindi adesso sono ipersensibile ai rumori, esattamente come quello della vostra musichetta d'attesa, che se non sbaglio è tipo un cantante, no?
11: Sì.
10: Ecco, allora, mi scusi se la disturbo, sarò rapidissimo. Io e mia moglie stiamo cercando una roulotte per andare in vacanza.
11: Sì.
10: Ecco, volevo sapere approssimativamente, diciamo, quanti sono i prezzi della nuova, dell'usato.
11: Ah, l'usato lo può vedere sul nostro sito.
10: Ma che cosa vuole? Io ho una certa età, non sono tanto pratico con la tecnologia. Oltretutto,
11: no, ma se mi lasci dire che così l'aiuto meglio, no?
10: Sì, mi dica.
11: Sul nostro sito.

0: Non so bene dirlo.
1: Ma è molto alto il volume rispetto a quello della conversazione, capisce?
0: Ma di solito vogliono, tutti vogliono così, però ho fatto bene a dirmelo.
1: Sì, no, più che altro per profilarsi, perché non so adesso quante persone con un timpano lacerato o eventualmente con qualche disfunzione del martelletto vi chiamino ogni giorno. Però siccome a me è successo, perché le spiego, ero al poligono di tiro, ma parliamo già di un 19-20 anni fa, con questo cugino di secondo grado di mia moglie che era maresciallo della finanza e mi ha portato a sparare. Cosa vuole? Io non sono pratico, non sono un armigero, capisce? Però per curiosità sono andato, mi sono accodato a lui, a questo gruppo di amici per andare a sparare. È l'unica cosa che quando ho esploso il colpo con questa carabina, tra l'altro mancando largamente il bersaglio, il rumore mi ha leggermente lesionato il timpano e il martelletto, capisce? Quindi adesso sono ipersensibile ai rumori, esattamente come quello della vostra musichetta d'attesa, che se non sbaglio è tipo un cantante, no?
0: Sì.
1: Ecco, allora, mi scusi se la disturbo, sarò rapidissimo. Io e mia moglie stiamo cercando una roulotte per andare in vacanza.
0: Sì.
1: Ecco, volevo sapere approssimativamente, diciamo, quanti sono i prezzi della nuova, dell'usato.
0: Ah, l'usato lo può vedere sul nostro sito.
1: Ma che cosa vuole? Io ho una certa età, non sono tanto pratico con la tecnologia. Oltretutto,
0: mi dire che così l'aiuto meglio, no?
1: Sì, mi dica.
0: Sul nostro sito, se stavo aggiungendo, non può vedere sul nostro sito, le do un'indicazione, partono normalmente dai 7-8 mila euro. Fino all'usato parlo, sì. Fino anche a 17.
1: Perché le spiego, io eventualmente in questi casi qua, perché ormai tanto si fa tutto online, noi cosa vuole? Ci siamo così un po' modernizzati, un po' tardi, io e mia moglie, perché cosa vuole? Abitiamo in un posto di campagna, la rete arriva male. Avevamo messo questo modem che però è lì per caricare una pagina internet, ci voleva una mezza giornata. Io poi ho delle curiosità in ambito culturale, mi piacciono tantissimo i sumeri, gli Hittiti, non so se...
0: Madonna, io discendo dai sumeri.
1: Beato lei, come si chiama lei? Assurbanipal?
0: No.
1: Era una battuta di spirito.
0: Non sono Gilgamesh.
1: Comunque immagino che fosse un motto di spirito, un po' per alleggerire la conversazione, giusto?
0: Sì.
1: Ma abbia pazienza, io non ho tanto il senso dell'umorismo, perché a causa di un incidente che mi ha provocato, diciamo, la perdita del senso dell'umorismo. Pensi un po', perché una volta ero andato a trovare a pranzo un mio amico che fa il gruista. Non so se lei è pratico di attività portuali.
0: Io vorrei che arriviamo a un punto, perché ho capito che come vuole che l'aiuti.
1: Allora, lei mi diceva che il prezzo base di queste roulotte usate intorno ai 7-8 mila euro, giusto?
0: Sì, mentre le nuove vanno dai 15 ai 30 mila.
1: Ecco, ma le volevo fare una domanda, dentro come sono allestite? Cioè, com'è che funziona? Perché le spiego, io diciamo, da qualche mese ho contratto questa rara forma di meteorismo che mi ingrassa un pochino la pancia.
0: Mi perdoni, io sto lavorando,
1: No, ma abbia pazienza, le stavo sottoponendo...
0: pazienza, ma ho capito che lei ha voglia di divertirsi.
1: Ma assolutamente...
0: Io non ho questo tempo.
1: Ma perché si arrabbia? Sono stato gentile, volevo chiedere...
0: No, sì, è stato gentile, però gentilmente mi ha preso in giro, quindi...
1: Ma non la sta prendendo!
0: Mi perdoni.
1: Scusi, ma lei adesso si fa beffe di me perché ho la pancia gonfia?
0: Una persona che mi dice che ho perso l'umorismo per un incidente pensando che sia una cosa seria,
1: ma lei non
0: mi spieghi come funziona la camera, perché io soffro di meteorismo, e che mi racconta... che la musichetta non va bene perché lei ha subito queste cose qua.
1: Ma non lo so.
0: Il resto poco.
1: Ma uno non è neanche più libero di parlare. Ma lei.
0: Sono sgarbato io.
1: Lei è uno scorreggione sgarbato. Scusi,
0: sono
1: le
0: 12:30, io finisco il mio turno. Se vuole mi richiami le 2:30.
1: È così che va a rotoli l'Italia con la gente che non c'ha voglia di fare un cazzo. Pelandrone scorreggione. Ma pensa un po', uno vuole andare in ferie con la roulotte e deve essere preso a pesci in faccia da uno scorreggione per colpa di un incidente di tanti anni fa. Bastardo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi te porta? Si è accorciato il dente.
3: Cosa è successo?

0: Magnolia 105.
1: Fuori dal culo! Chi non urla è complice e chi non salta è figlio di Mentana! Ah, oh, la mamma di Mentana è sempre incinta! Ah, oggi apriamo la puntata con i sondaggi esclusivi di Fuori dal culo! Perché gli italiani non sono tutti deficienti come il nostro pubblico! Ce ne sono anche di più deficienti! E il governo se ne approfitta di loro, Sto dicendo fake news! Col cazzo! Vediamo se l'Italia è ancora un paese democratico o se invece siamo sotto una dittatura comunista e divisiva su ogni argomento. Vediamo i sondaggi. Allora, il primo. Alla domanda, preferisci essere povero o ricco? Gli italiani rispondono al 93% ricco! E allora perché oltre 70 milioni di italiani vivono sotto la soglia di povertà, Se vogliono essere ricchi, perché? Perché? Aspetta, ve lo dico dopo. Secondo sondaggio. Preferisci che la tua casa venga bombardata oppure la pace? Gli italiani rispondono al 95% la pace. E allora, perché continuiamo a fare la guerra, Perché? Perché? Ve lo dico fra un attimo. Vediamo il terzo sondaggio. Vediamo. Preferisci che il governo dia i soldi ai rioni o a te? Gli italiani al 76% rispondono a te, cioè a me, cioè a loro. E allora perché continuiamo a sprecare preziose ore del nostro Parlamento a parlare dei diritti dei ricconi? Perché? E adesso ve lo dico io. Perché l'ennesimo governo non eletto da nessuno non fa quello che dice il popolo. Pazzesco! Noi li paghiamo e loro fanno i loro interessi e basta. Ma cosa ve lo dico a fare? Tanto lo vedete, lo sapete. Dai, vediamo il primo servizio, che vado al banco ma a ritirare un po' di rubli. Che sono furbo io, vado avanti, furbo.
2: Casta, dolce casta, ma quanto ci costa? Eh sì, perché dopo la cassa dei politici, dei giornalai, dei magistrati e dei virologi da salotto, pensavamo di averle viste tutte. Ma invece, da quando Ivan Draghi ha spiazzato in due il nostro paese, tra liberi pensatori e gente col cazzo mollo, è spuntata una nuova casta, quella degli espertoni. Eh sì, di nuovo, perché adesso per fare una strada, macellare i suini, asportare un organo vitale o semplicemente costruire un tetto, insomma per qualsiasi cagata, non ti puoi muovere se non paghi l'espertone. Così l'Italia ogni anno spende 1.800 miliardi di euro in consulenze per fare delle cose che nel Rinascimento facevano i muratori e gli alchimisti senza tante paranoie. E oggi sono ancora lì e i turisti pagano per venirle a vedere. Ma questo è solo uno dei tanti campanelli di allarme di un paese che dimentica tradizioni collaudate come la famiglia, i condoni e le bustarelle per appecorarsi all'Europa dei banchieri e dei sodomiti. Intanto i cinghiali appestati si mangiano i nostri figli.
1: Pazzesco, amici, pazzesco! Ma vi rendete conto? Adesso ci vuole un documento per tutto. Perfino per scrivere sui social vogliono farci usare la carta d'identità. Capite? Ci vogliono controllare, ci seguono, ci spiano. Non sei nemmeno libero di farti un documento falso o di creare un profilo femminile per farti mandare foto di cazzi che il governo ti mette in prigione. Pazzesco. Guarda, io speriamo solo che Elon Musk ci ripensi e si compri il mondo. Dai, altro servizio. Vai, prima che mi metto a piangere come Dybala, dai.
2: Da nato con la camicia a nato senza mutande. Eh sì, perché dietro l'annessione di Svezia e Finlandia al patto atlantico ci sarebbe un motivo tutt'altro che politico. Uno squallido retroscena che un testimone, di cui non possiamo ovviamente rivelare l'identità, ha confessato ai nostri microfoni in cambio di soli 20.000 euro. Quale sarebbe dunque il movente di questa manovra che rischia di far deflagrare la terza guerra mondiale? Molto semplice. La fica. Eh sì, di nuovo, perché come già accaduto in passato per la guerra di Troia, i popoli non si muovono per la giustizia. Ma quando in un'istituzione di sessantenni pieni di Viagra arriva l'opportunità di vedere un po' di belle stangone vichinghe, che come si sa la danno via che è un piacere, chi direbbe mai di no? Altro che servizi segreti, qui tutti pensano ai servizietti. Che schifo!
1: Schifo! Amici che non credete al mainstream, ma siete solo gente che si fa legittimamente delle domande su tutto. Resistete! L'uomo della provvidenza sta per arrivare e risolverà tutti i vostri problemi senza che dobbiamo fare niente. Fa tutto lui. Noi continuiamo a fare caccia, fa tutto lui. Fino ad allora io sarò qui su Rete 4, il canale più seguito dalle badanti che cambiano i pannoloni pisciati e dalla gente che c'ha il mattoncino nel nickname. La prossima settimana però non ci sono perché ho preso il congedo mestruale, fanno gli spagnoli, non posso fare io, quindi mollatemi! Ciao, al prossimo, ciao!

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Upa!
3: Che?
2: Upa, ci sono domande, Clarsock! Mo!
3: Che cazzo sì?
2: La latrina di sordo, tu sta?
3: La puttana di chi te stramusti, figlio di puttana!
2: Basta!
4: Pronto?
2: Upa!
4: Pronto?
2: Upa, ci sono domande, la bocca!
4: Ma!
2: Ma, Nico!
4: Devi andare ancora avanti con sto scherzo?
2: Nicola!
4: Quando vaffanculo ti basta?
2: Gula, mamma! Cazzo!
3: Ma...
2: Upa!
4: Chi è?
2: Upa, ci sono domande, la soccola! Pino!
4: Chi sei, io?
2: Ma fece lo burchino?
4: Gur.
2: A me.
4: Me.
2: Mo. Lala.
3: Voglio, tutto a posto.
2: Lala, trino di sordo, sta.
3: Che era da mano.
2: La so. Cornuto.
3: Ma chi sei?
2: Basta. Me. Ulacchione.
3: Hai sbagliato numero.
2: Vincenzo. Mi gratti il culo quando ti penso.
3: Dì.
2: C'è dove?
3: Dì, che vuoi? Chi sei, compà?
2: Cite.
3: E muore.
2: E vive.
3: Chi sei, io?
2: Lava. Lava, culo di pecore.
4: Pronto?
2: Upa.
4: Pronto?
2: Upa, sono del mamma, tocco la zoccola.
4: Trova una corda e appenditi.
2: La ladrina di sordo. Muro.
4: Hai sbagliato numero, voglio, ucciditi.
2: Ah, fangulo.
4: Senti, Trimone, io non so tu che cazzo fai nella vita, ma la gente va a lavorare, quindi ucciditi se non hai tempo da perdere.
2: Un pacciolo da mamma che la so che mangia cazzo. Ma chi?
1: I Puglieri.
2: Me.
3: C'è da?
2: Upa.
3: Ci sta a dire, ma è zero.
2: Un paccione di me!
3: Che è un culo rotto di nonno, tu me! C'è sta a fare?
2: Lo mangio! Lo mangio, lo cazzo!
3: Ma se Nicola sì!
2: Non incola!
3: Ma c'è da far punire la mala buttana di nonno, tu me!
5: E ci te morto! E ci te morto strabito!
3: Ma non cazzo, ma è!
5: Ci te morto strabordo e bimbo!
3: Ma c'è! Che è mandato?
2: Basta!
3: Ma piglio un culo, va!
2: Culacchione! Hai fatto colazione?
3: Ma quazzo è questo uomo privato, man?
2: Upa! Upa, short mam, classo, che mangia cazzo! Basta, ricchio!
3: Ma sta muerto, man! Non c'è stato un blocchezzo!
2: Va!
3: Che la culla rotta ne non, ma c'è stato un blocchezzo stamattina!
2: Alberto! Lo tieni il culo aperto.
3: Gem! Ma sai che sono solo capaziano, mi regalo il culo aperto e tanto.
2: C'è tu.
3: Ma tu hai sta gente, ma è...
2: Mangia cazzo.
3: Ma così? Ma se Nicola sì.
2: Nicola?
3: Ma piangolo, va a morire, va. Tu mi stai un blu cazzo stamattina, man.
2: Tu
3: sta razzato e me, viremo di va.
2: Ci temo.
3: Ci vorremmo la cerignola, ma. Noi siamo mezza piazza la cerignola, la Santa Maria della Salute.
2: Nicola.
3: Ci sta a dire,
2: Nicola, si sta da cerignola.
3: cazzo di gnolo, a me, io sono il signore.
2: No, ci te morte bire, stravorte bire, c'è se va.
3: Ma che cazzo è, mi stanno a bloccare?
2: Ma! Ma! Ma! Siamo figli di canto?
3: Ma cos'è? Ma!
2: Io!
3: Ci sta strano, me!
2: È vivo,
3: boom! Ma non cazzo tuo culo, me! Non c'è un blu cazzo! Ma perché mi stanno a bloccare stamattina? Ma cos'è? Se ne colla, sì!
2: Sì, richiudo!
3: Boh, c'è da banane...
2: Ma non è...
3: Ah, boh! Che mi... Che mi sta a dire? Ma ci stai?
2: Ma!
3: Come sta gente che mi sta a dire un blu cazzo? Ma...
2: Ma famo che merda guazzo che mangia cazzo!
3: La gioca da Nolt, ma... Zene...
2: A tutto lo pare...
3: Ma che mi chiamava la Zene, ma mi chiamava...
2: Tu e tutta la razza, tu...
3: Un blu cazzo, ma... Ma famo... Ci mi stanno un blu cazzo stamattina... Stava chiena, stava chiena e stanno un blu cazzo, ma... Non ci stanno un blu cazzo proprio se ci siamo...
2: L'animo di te t'ha morto...
6: E bim, bim, bim...
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Disco retto.
10: Se fossi mia.
9: Disco retto.
10: Io ti legherei, ti innamorerai.
9: Disco re, la tua dolce musica nel clou.
11: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa costruire un dildo in pelle di porco spino. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio covare il cazzo da una gallina per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra amica Gargaris Bo ed è dedicata al suo amato Cogliuttorio. Caro Cogliuttorio, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo visitare contemporaneamente dal dentista e dal ginecologo. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, da quando ci conosciamo ho ingoiato così tante volte, ma così tante volte, che ora tutti i miei denti del giudizio sono incinti. Ah, mio carissimo, carissimo Cogliuttorio, ricordo con emozione il giorno in cui ci siamo conosciuti per la prima volta. Non avevo mai conosciuto un uomo che avesse le palle raccomandate dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Eh sì. Insieme formavamo un 69 indivisibile. Ed è per ringraziarti per tutti gli integratori di proteine che mi hai spruzzato in gola in questi anni che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
9: Disco re, la tua dolce musica nel cuore.

vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Gargarisbo, dedicata al suo amato Cogliuttorio, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, insieme a te il mio primo smalto è stato costantemente sbiancato. Purtroppo recentemente i produttori mondiali di Cogliuttorio hanno intentato una causa contro le tue palle e tu non potrai più sbò fino al termine del processo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un norvegese che ha le setole dello spazzolino sulla cappella. Sono certa che capirai, con affetto tua, Gargarisbo. PS, lo sai, per una migliore igiene orale è bene passarsi il filetto interdentale. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: Simone.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai!
4: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno, fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
5: Pronto?
6: Upa.
5: Pronto?
6: Un bacio, una domanda.
5: Che vuoi?
6: Afa.
5: Eh?
6: Afa mocca, ci te strabi. La so che domanda.
5: Non si dice così, si dice la fa mocca, ci te morto.
6: È viv, pura.
5: No, morto.
6: È
5: viv. Viv, non verbo.
6: Stramort.
5: Non.
6: Gula, vart.
5: Gula, chi te morte, stramorte, catamandena, chi te morte, viv e morto. Così la, si dice.
6: Lala, trina.
5: Ti devo imparare. Ti devo insegnare tutto.
6: La trina del sole, la sacra bucna.
5: Quel è l'altra stirpe.
6: Mula.
5: Allora se andiamo su quello andiamo a finire a dire tipo mamma ti capisci la becchina lungo mare a bar pucula rotte e aprir. Quella è un'altra cosa.
6: Per sacra del sole, basta.
5: Babbo.
6: C'è do. Lo mangi la cazzo tu?
5: Fritti, arganote e affettine.
6: Efe? Efe? Efe ci le bocchine.
5: No, e quella è sempre l'altra parte la famiglia. Senti.
6: Mula, a mamma.
5: È stata buona chi te muore.
6: E bimba
5: la chi te muore del tramo.
6: Ah, ci te stramo.
5: Ciao, maglio.
6: Nulla,
5: ciao.
6: C'è dono, papà.
4: I Puglieri.
7: Pronto?
6: Upa!
7: Pronto?
6: Upa, c'è un momento, la soccola. Lala, la trina del sole.
7: Guarda la puttana di merda.
6: Classoc di merda.
7: Guarda.
6: Mock.
7: Pronto?
6: Mock.
7: Ma veramente?
6: Mock.
7: Oh, ma a me.
6: Mock a sot.
7: Ma a te, scudorocchione.
6: C'è donna?
7: Oh. Ma c'è veramente? Oh, questo che fate che?
6: Meh. Siufi. Suo figlio Giuseppe.
7: Sì, c'è ma tu sei Francesco.
6: Peppino? Ma fece un bocchino?
7: Io sono Giovanni, non Peppino.
6: Angelo cazzo tu?
7: Ma è buona tremoria.
6: Muro.
7: C'è cavo.
6: Tremone?
7: C'è sì, un compagno di figlio, ma...
6: Vincenzo sta?
7: No, mio padre non c'è.
6: Ah, muro, a soccolo che tu stronzo.
7: Ma c'è la cavacchina, oh.
6: Duce smam.
7: No, guarda, ma c'è veramente sta feo che sta a fare che sto che fuori.
6: Buc.
7: La bocchina sorta.
6: Bocchina natini.
7: Prato, ma le cimucce, che se vuoi che sta a fare che? Guarda, oh!
6: Mamma.
7: Gula strapoccion di sordo che da bucchionare bastardo.
6: Ah, sì, caneta, che c'è se merda.
7: Qua no, ma adesso cosa vuoi? Che me ne esci? E c'è poi il ghetto, un motore a pocciare.
6: Ehi, Riccio!
7: A Mehmet, a Tenet, quello aperto.
6: Equo.
7: Pronto?
6: Equo, una catana
7: ma
6: capo.
7: Ma c'è cosa bu, voleva a Tenet, ma voi cinzi, non c'è ste. Ma c'è un cavacchino?
6: Upa!
7: Ah, ma tu si non c'è dono. Se non ci dono niente.
6: Upa! Upa! Un pascio lo domanda una giacca sbuta asciutta
7: babù guaglio c'è un vecchio che ne ha vicino la chiamè c'è questo che ha fatto che ci sentiamo che ha marucchichetto
6: la babù la cagolora da parte del soccolo da mamma a chiù basta basta
7: ci sta la lotterei tromo
6: ah merda
7: è assurdo a tenet viene tutto arrezzato basta
6: eme Eme!
7: Babbo, ehi!
6: E meglio morto che
7: di a vicino, molto di sordo, va bene, viene. Ci va chi a vicino, a chiamare non muoia, a chiamare questo. Babbo, caiamo ne scica, tengo un motore appricciato e anetto su sprouch. Ciao, ciao.
6: Mulo, mula. Ciuna.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: 105 Lo Zoo di 105
3: Chiar Chiara Maserati, l'influencer.
8: Respiriamo la primavera. Nanana, raghi. Voglio trasformare il mio terrazzo in una jungle. Sono già in accordo con il vivaio top di Milano che ha fatto anche i fiori a Fedez per il suo matrimonio.
3: Chiar Chiara Maserati.
9: Buongiorno.
8: Sì, pronto, buongiorno. Sono Chiar Chiara Maserati, c'è Gianfra.
9: Mi dica.
8: Allora, io ho una grande terrazza in centro a Milano.
9: Sì.
8: Ecco, mi piacerebbe attrezzarla con degli alberi, delle piante, delle cose.
9: È necessario che un nostro incaricato venga a fare un sopralluogo da lei e le faccia un preventivo perché
8: ok, le top cifre... Io però inizio a dirle che cosa mi piacerebbe avere, così lei mi dice se si può esaudire il mio desiderio.
9: Mi dica.
8: Allora, mi piacerebbe mettere la terra sotto col prato e metterci gli alberi. A me mi piacerebbe molto il salice piangente come quello di Pocahontas.
9: Ma ascolti, le sì. Do il numero di telefono dell'ufficio, chiami l'ufficio perché...
8: Ma perché mi dà questo numero?
9: È l'ufficio, questo qui è il vivaio dove vendiamo le piante. Per fare i preventivi...
8: E in ufficio vendono gli alberi?
9: No, li vendiamo noi qui al vivaio.
8: Ah, ok. Allora chiamo l'ufficio.
9: Sì, grazie.
3: Chiar Chiara Maserati.
10: Siete in attesa di essere col... Buongiorno.
8: Sì, pronto, buongiorno. Sono Chiar Chiara Maserati, ho avuto il vostro numero dal vivaio.
10: Sì, mi dica.
8: Allora, praticamente stavo spiegando al suo collega Gianfri al vivaio che io vorrei fare sul mio terrazzo, un terrazzo in centro a Milano, ok? E vorrei fare, praticamente, mettere la terra sotto con l'erba e gli alberi. Mi ha detto di chiamare voi.
10: Allora, un attimo solo che prendo nota, signora.
11: La sua chiamata è stata messa in attesa.
8: Signora, sarà tua sorella.
10: Signora, scusi l'attesa, ero col titolare al telefono, una chiamata urgente.
8: Mi ok, dica... pensavo mi avessi abbandonato. Allora, mi piacerebbe il salice piangente, ma ha detto che non c'è.
10: No, no, non c'è al momento in vivaio, no.
8: Ok, un altro albero grande, tipo quello?
10: Signora, per quello facciamo il sopralluogo. Dipende dove va messo, l'esposizione, in che punto, le piante più adatte,
8: beh,
10: meno adatte.
8: Il terrazzo gira tutto intorno alla casa, quindi è esposto dove uno vuole. In base all'albero lo mettiamo dove deve stare.
10: No, le spiego. Allora, facendo un sopralluogo sarebbe più opportuno che almeno lei avesse un'idea delle piante che le possono piacere.
8: A me piaceva il ciliegio.
10: Guardi, io se vuole le posso fissare un sopralluogo, però non... cioè... È un po' irrilevante fare un sopralluogo se prima non si ha un'idea di quello che si può fare.
8: Ma poi si possono fare anche ad esempio gli ombrelli che scende la pioggia da sopra per innaffiare, o bisogna fare per forza un impianto normale come a Gardaland?
10: No, noi ma non ho capito la cosa della pioggia che scende, scusi.
8: Praticamente a Gardaland ci sono degli ombrelli da cui scende l'acqua. Mi piaceva mettere quelli invece dell'impianto normale.
10: Su questo non la posso aiutare, non è una cosa che facciamo.
8: Ah, ok. Ok, ho capito. E un prato con le margherite si può fare?
10: Si può mettere del tappeto erboso in zolla, essendo un terrazzo.
8: Top!
10: Eh?
8: Top! Con le margherite, coi fiori di campo?
10: Sì.
8: Bello, no?
10: Sì, molto.
8: Top!
10: Sì.
8: Allora, io intanto, visto che lei è amministratrice, volevo dirle anche che normalmente io mi accordo con numero di stories o post per il pagamento.
10: Non ho capito.
8: Sono un influencer, quindi insomma la mia pagina Instagram, ecco, sarà il metodo di rimborso.
10: Mi fa piacere che lei abbia contattato il nostro vivaio, ma mi dispiace, non facciamo questo tipo di...
8: Perché no?
10: Non abbiamo questo tipo di soluzioni, mi spiace.
8: Ma e io mi faccio le stories nella mia terrazza col vostro albero e non me ne torna niente?
10: Signora, se vuole prendo nota del suo numero, perché vedo che chiama con un numero privato.
8: Beh, ovviamente sono Chiara Maserati.
10: Se no non riesco ad aiutarla, purtroppo.
8: Allora, intanto il numero glielo do.
10: A che nome?
8: Chiara Maserati, nipote, si appunti.
10: Chiara Maserati, nipote di chi?
8: Secondo lei?
10: Non lo so, glielo sto chiedendo.
8: Del signor Maserati?
10: Va bene, la faccio chiamare allora.
8: Ma e quindi di nome come si chiama lei?
10: Io Paola.
8: Allora, io inizio già a sponsorizzarvi dicendo che una persona verrà a fare un sopralluogo, ok? Così nel frattempo iniziate a vedere la potenzialità del mio potente mezzo.
10: Va benissimo, grazie intanto.
8: Allora siamo d'accordo, vi faccio le storie e se mi date tutto gratis.
10: Va bene.
8: Top adoro. Allora a presto.
10: Grazie, a presto, gentilissima.
8: Anche tu. Raghi, avete presente il paradiso? Ecco, presto sarà la mia terrazza. I primi 5 che mettono like al post, al link in bio, sono invitati a casa a bere un margarita. E poi diciamolo, Chiara Maserati fa sempre bene all'ambiente.
3: Chiara Maserati, l'influencer.
0: Radio 105.
12: Lo Zodi 105.
13: This

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Oh. Oh.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: Texas Tower Control, we are ready for takeoff. Maverickio, can you hear me? Vi hanno preso per il culo per 2 anni e mezzo.
1: Paolo Noyes è un barbone a Miami, ha finito i soldi.
0: Flight time from the ATC is 09 Alpha Alpha B. Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo. Il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Maverickia.
3: Maverickia.
4: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante, Maverickio. Mi sentite, mi ricevete?
5: Mai visto un decollo tanto etero?

0: Grande Maverickia, le posso chiedere una cosa?
1: Veloce, Rooster, che oggi abbiamo l'addestramento denominato Fist Fucking, da ultimare prima delle 0600.
0: Ma, signore, con tutto il rispetto, questo che cazzo è?
1: Sciocca. È il mio aereo, perché?
0: Sì, signore, lo vedo che è un aereo. Ma perché è rosa con un Hello Kitty gigante sulla coda e una cappella rossa disegnata sul muso?
2: Che velivolo da maschio.
1: Perché lei ha una visione, lei ha una visione distorta della mascolinità. Rooster, si vede che nessuno ti ha mai insegnato come essere maschio alfa. Tuo padre era sicuramente bravo di bocca, ma non sapeva un cazzo di mascolinità. Questo è un F-35 e sai cosa significa 35? Fuck, scopa, inculane 35. Ma è palese che tu di aerei non capisci un cazzo.
2: Oddio, quanto è etero.
1: Cadetti, oggi vi insegnerò a fare rifornimento in volo. Come potete notare, per semplificare l'operazione, ho fatto pitturare i musi degli aerei come se fosse un bel cappellone turgido, mentre la parte posteriore come se fosse un grosso ano dilatato. Dovete inserire, come vuole la natura, la punta cappellosa nel culone morbido.
2: Oh. È così che parla un vero uomo.
0: Ma chiedo nuovamente scusa per l'ardire, signore, ma io ho studiato ingegneria aeronautica per 10 anni e questa operazione non esiste da nessuna parte.
1: Rooster, sei più stupido di tuo padre, che era convinto che l'ano non facesse figli. E come si spiegano tutte le merde che sono su questo pianeta? Scemo! I nuovi caccia militari utilizzano anotecnologia.
0: Probabilmente intende nanotecnologia, signore.
1: No, ano. Ricordati, cadetto, che l'ano, secondo gli studi scientifici della Institute, è la parte più funzionale del nostro corpo. Puoi farci 1000 cose con l'ano. Porta matite, gnocchi, posteggiarci le biciclette, nascondere la droga, vendemmiare. 1000 miliardi di cose. 1000 miliardi di cose si possono fare con l'ano.
2: Che maschio, mio Dio.
3: Scusate, ho sentito che c'è rifornimento in volo oggi.
1: Sì.
3: Non ho contanti. Accetta il bancomat.
1: Lei chi è?
3: Sono il cadetto...
1: Oh?
3: Oh, il cadetto Oh.
1: Cadetto Oh. Scusate, regia, però è l'attore qua...
4: Ma dimmi una cosa, super compà.
3: Sì.
4: Ma te, ma chi cazzo te la fa fare? Cioè, veramente, devi venire qua e farti coprire dei insurti ogni volta. Chi te lo fa fare?
3: 18 euro l'ora.
4: Pure 18 te ne dà, ma lordi.
3: Comunque, tornando nella parte, volevo fare la battuta. Io sono quello simpatico del film, no?
1: Chi ha deciso?
4: Ah, hai fatto bene a sottolinearlo adesso perché non avevamo capito, pensavo fosse il rompicazzo del film.
3: La mia era una battuta improvvisata d'alleggerimento in cui chiedevo del contante per fare che è normale, non ci sono in volo.
4: Ma va, strano però, perché io sul copione non vedo entra super comparsa e fa una simpatica battuta improvvisata.
3: Sono stato un po' così out of contest per dare
4: troppo out
3: senso...
4: of contest. Perché da out of contest non ti trasformi in out of the coglion se te levi dal cazzo?
3: Mm-hmm. Va bene, pensavo fosse divertente, se non è divertente mi levo dal coglione.
4: Bene.
2: A me ha fatto ridere, amo.
3: Grazie, amore.
1: Allora, basta lezioni sulla scienza dell'ano. Tutti a bordo dei propri velivoli, iniziamo l'esercitazione. Rooster, tu prendi quello.
0: Signore, intende quello con la faccia di Tiziano Ferro sulla livrea e i sedili in peluche rosa?
1: Sì, quello che ha le unghie pitturate sulle ali con gli smalti di Fedez, esatto.
2: Signore, io cosa uso?
1: Tu, quello lì.
2: Ma signore, quello non è un aereo, è un asse da stiro.
1: Zitta, e lascia a noi maschioni il compito di fare robe da maschiacce.
0: Signore, chiedo scusa, mi perdoni, ma le è caduto il rossetto. It's Maybelline New York.
2: Che maschio, usa rossetti Chanel, proprio come Clint Eastwood.
1: Clint Eastwood lo usava.
3: Ma aiuta.

0: Adesso allineate le cappelle, formazione guida unita.
1: Signore, sto cercando di avvicinare la cappella del mio caccia all'anno per il rifornimento, ma la punta tende ad andare verso il basso, come se si stesse smosciando.
2: Sente qualcuno?
1: Io ti sento. Che cosa ci fai in volo in formazione insieme a noi?
2: Sono uno che deve... Cioè, tra l'altro vorrei avvisarvi che non ho la benché minima nozione di come si pilota un aereo.
1: Ma perché parli tenendo la bocca dentro le mani?
2: È perché non mi ha dato il respiratore. Infatti io ho un po' di ansia.
0: Scusate, ma il pilota comparsa non ha neanche il casco.
2: Sta cagando addosso, ragazzi, io... Cioè, riassumendo la situazione, non so guidare l'aereo, non ho il casco e neanche il respiratore.
0: Dove stai andando?
3: Comincia a mancare l'aria!
0: Torre di controllo, abbiamo un problema al caccia di Rooster.
4: Qui torre di controllo, che tipo di problema, Mavericchia?
0: Credo abbia un malfunzionamento, il muso tende ad ammosciarsi in avvicinamento all'anno di rifornimento.
4: Ok, abbiamo noi la soluzione, spareremo un missile Viagra. Pronti ragazzi, premere il pulsante.
0: Rooster!
1: Sì, lo dicevo forte e chiaro, signore!
0: Pare che il tuo aereo abbia un problema tecnico!
1: Sì, ho capito, signore! Credo che si tratti di un ammosciamento temporaneo, mi stanno sparando dei missili Viagra!
0: L'ammosciamento temporaneo ha un nome in codice, segnalo! Si chiama Vittorio Feltri!
5: Peraltro io non riesco a capire da chi e in quale modo siano minacciati i diritti degli omosessuali. Milano è un vivaio di finocchi e
3: no, Mavericchia.
1: Sono stato colpito dal missile Viagra, signore. L'aereo è ancora moscio. In compenso io ho un cazzo così.
6: Questo è Mavericchia.
2: Torre di controllo?
7: Amo, ma cosa fa?
2: Amore, c'è ancora la torre di controllo?
7: Nessuno, nessuno può aspettare. Quindi sto qua, che devo fare?
2: Puoi chiedere quando tutte le luci sono rosse.
4: Qui torre di controllo, c'è un'unica soluzione. Ce l'hai nel culo.
2: No, no, già il pieno.
8: Ma perché mi hai fatto chiedi tu quello del rifornimento?
6: Questo è Mavericchia. Mavericchia. Lo Zoo di 105.
9: Tamarri.
10: Oggi i tamarri faranno arroganza chiamando gli stabilimenti balneari per trovare lettini e ombrelloni. Ta-tac.
9: Tamarri.
11: Pronto?
12: Pronto? Sono Massini. Pronto? Di Quarto. Scusa se c'ho il fiatone che ho gonfiato 400 materassini. Sto imbazzendo. Senta, voi siete stabilimento balneare?
11: Sì.
12: Volevo sapere un paio di informazioni perché praticamente ad agosto penso di venire giù a catenare.
11: Ma voi di dove siete?
12: Di Milano.
11: Milano? Ok.
12: Perché faceva differenza?
11: No, chiedevo. Allora, volevate sapere?
12: Capito, però la domanda, cioè non è una domanda normale per un posto di vacanza. Voi chiedete a tutti da dove vengono, siete razzisti?
11: No, per l'accento ho chiesto.
12: Ah, ho capito perché.
11: Non per altro.
12: Ah, perché se ero un tamarro del sud non mi facevate venire. Cioè, avete anche ragione, danno fastidio anche a me certi terroni che arrivano tutti scasciati. Diciamo, io non è che arrivo tutto spavato. Volevo sapere una cosa, siccome c'ho la zita Carmela, che è la mia fidanzata, che impazzisce per i gonfiabili, ste minchiate qua. Cioè, da voi si possono portare?
11: No.
12: Questo è un grandissimo problema, cazzo. Ma perché non si può andare in mare con le gonfiabile?
11: No, non si può andare.
12: Materassini, poiane.
11: No, niente materassini, gonfiabili, no.
12: Come mai questa scelta? Se posso chiedere.
11: Sì, ma sono che le passo la responsabile, che si chiede a lei.
12: Ah, capito.
11: Sì, pronto.
12: Pronto, salve, sono Massimo di Quarto. Ho chiamato per avere un paio di informazioni che volevo fare un salto per il vostro stabilimento balneare quest'estate, no? Allora, siccome ho chiesto alla signorina se, siccome c'ho la mia zia Carmela che è impressionata dai gonfiabili, no? Gli piacciono tipo quella forma di patatine al McDonald's, c'ho la macchina incatastata proprio di sta roba qua, no? Allora, la signorina mi ha detto che non si può andare in spiaggia con i gonfiabili.
11: No, mi dispiace, okay. Sono spiacente, non è possibile.
12: Ok, allora volevo sapere se c'erano altre restrizioni per capire se il posto comunque era giusto oppure magari devo andare da un'altra parte, cioè tipo...
11: Io le consiglio di andare altrove, sì, non penso che sia il posto giusto per lei, no. Perché se ha di queste necessità ovviamente le consiglio di andare con la zia da qualche altro posto.
12: No, si chiama Carmela la zia, la zia significa la ragazza.
11: Ah, la zitta, no, mi scusi, ma non parlo pugliese. Sì.
12: No, ma io non sono pugliese, sono di Milano. Cioè, nata e cresciuta
11: Milano,
12: a Milano.
11: Sì, sì. sì, no, infatti è tipico, 100.000. Le
12: non ho capito cosa stai facendo, la simpatia, cosa stai, non ho capito la conversazione che sta portando, mi stai, non ho capito, ghettizzando, cosa stai facendo adesso perché c'ho l'accento del quartiere.
11: Allora, innanzitutto lei perché mi sta dando del tu? Ci conosciamo?
12: Ma che atteggiamento state avendo voi, personaggia? Non ho capito.
11: La ringrazio e le auguro una buona serata.
12: Io no, io spero veramente che muori, merda! Razzista di merda! Che te lo compro quel posto di merda che vendo, la bamba!
9: Tamarri!
11: Pronto?
13: Pronto?
11: Pronto, vi parlo?
13: Ciao, sei su Giovannino, la spiaggia?
11: Sì, sì.
13: Lido.
11: È quello. Il numero privato.
13: Oh, ma hai rotto il cazzo, 40 volte mi chiedi chi sei, te l'ho già detto, sono Giovannino. Ancora me lo devi chiedere.
11: Quale Giovannino?
13: Ma che cazzo te ne frega di quale Giovannino? Devi sapere chi sono. Ho chiamato che devo venire in vacanza là per prenotare il bagno e tu mi chiedi chi sei Giovanni. Non mi conosci, ho chiamato, ho visto un numero, ho bisogno di un'informazione per venire a fare la vacanza quest'estate.
11: Benissimo, dimmi.
13: Luglio-agosto, ce l'hai l'ombrellone con due sdraio?
11: Oh. Sì, con i lettini.
13: Fantastico, fantastico. C'è anche la spiaggia con il bar per mangiare con i bambini.
11: Sì, sì.
13: C'è tutto, ma fate pranzo, cena. Spiegami un po', va, com'è, così almeno capisco.
11: Sì, a pranzo che a cena, pinza, primi, pesce spada, frittura.
13: Minchia, tutto proprio, fantastico. Quindi sì, si può pranciare, non è che uno viene e si mangia il panino. C'è il panino, ma volendo c'è anche il primo, il secondo.
11: Certo.
13: Cioè,
11: Senti,
13: per informazione così, adesso più o meno, quando andrei a spendere per tutto luglio e tutto agosto due ombrelloni e quattro lettini? Yeah.
11: Allora, l'ombrellone a luglio viene 3
13: mila lire. Stavo ascoltando, 3?
11: 300 e qualcosa, perché sono fuori, non sono al
13: chiosco. No, ho detto 3, quanto viene? 3?
11: 300 mi sembra, 20, 300, non mi ricordo, 320-330
13: tutto il mese?
11: Il mese di agosto è un altro prezzo, mi sembra 4,30 che viene.
13: Facciamo così, 1000 e siamo a posto, luglio-agosto.
11: Due ombrelloni, 1000 euro?
13: Due ombrelloni con le sdraio, no? Se no non voglio stare in piedi. Cazzo, sto in metropolitana, ho capito. Ce l'hai? Senti, i lettini come sono? Morbidi, normali, sono quelli che ti lasciano
11: quelli con la rete.
13: Le parole crociate sulla... sto parlando. Fammi finire, sto parlando. Ho detto, sono quelle che ti lasciano le parole crociate sul corpo o sono lettini di un certo livello?
11: Sono lettini di un certo livello.
13: Va bene, dai. Va bene, va.
11: Ok.
13: Va bene, ho detto! Ok? Segnati il mio nome, così quando vengo sai chi sono. Cosa faccio? Bonifico o pago là?
11: E allora sai che facciamo? Quando vieni?
13: Ecco, ci siamo capiti.
11: Quando
13: dai,
11: vieni mi pare
13: ci siamo. Allora segnati il mio nome.
11: Sì, ora me lo segno, dimmi.
13: Giovannino.
11: Sì.
13: A posto.
11: E il cognome?
13: Abbiate Grasso.
11: Grasso?
13: Ma grasso a chi? Ma come cazzo stai? Ma pensate, ho detto Abbiate Grasso il cognome, no Grasso. Che cazzo mi dai del Grasso?
11: Abbiate Grasso.
13: Ma cazzo, mica ti ho chiamato e ho detto Grassa. Oh, io porto rispetto alla gente. Pensate, mi dai del Grasso. Ma pensate.
11: Ti ho detto Abbiato Grasso. Non
13: Abbiate Grasso, non è Abbiato. Allora, Giovannino, Abbiate Grasso, ok?
11: Ok. Arrivederci.
13: Oh. Ma quando vengo giù non ti permettere di dirmi che sono grasso, hai capito?
11: Ok.
13: Bravo, così mi piace. Ciao, con chi ho parlato?
11: Con la signora.
13: Però non ti permettere mai più di dirmi che sono grasso, hai capito? È un'offesa. È un'offesa.
11: Sei magro.
13: Ah, bravo, hai capito? Sono tutto muscoloso, poi vedrai che minchia, sono tutto scolpito, sembra un bova.
11: Ah, meglio di la bova.
13: Sono una roba, tengo un fucile che proprio. Mi tuffo al mare e pesco col cazzo. Ciao.
11: Arrivederci.
13: Ciao.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Denuncia shock dei Verdi all'ospedale San Paolo di Napoli. Sono stati trovati dei malati, dei pazienti anche in condizioni gravi, coperti di insetti e formiche. Effettivamente il direttore sanitario dell'ospedale San Paolo ha ammesso che ci sono le formiche, gli scarafaggi, insomma insetti vari dentro l'ospedale. Voglio sentirvi su questo, andiamo subito a Napoli.
2: Perché manca la manutenzione.
1: Manca la manutenzione. Secondo lei è un problema di manutenzione? Cioè, se c'è un malato in corsia coperto di formiche, è il problema della manutenzione?
2: No, mi scusi, io non ho voglia stamattina di chiacchierare.
1: Ma certo, come tutti i napoletani, non ha voglia di fare un cazzo, chiaramente.
2: Non ho voglia di fare un cazzo.
1: Esattamente. Sì, ed è per questo.

0: problema ti sta a cuore.
1: Ma a me non me ne frega un cazzo.
0: Qualcuno del responsabile.
1: A me non me ne frega un cazzo, potrebbero essere coperti anche di cicogne.
0: Riempire di merda le persone, no?
1: Non me ne frega un cazzo, è il suo ospedale, se non se ne preoccupa lei.
0: Ma cazzo di te che mi stai chiamando e che mi vuoi fare il tarpi gonfio?
1: Il tarpi cosa dice? Cosa dice? Non è in grado di parlare.
0: Una trasmissione, no? Chiamare a me per fare il buffone.
1: La buffone sarà lei, buffone, naso rosso, pagliaccio, clown con gli scarponi, la trombetta.
0: Sei un po' buffone comunque.
1: Sa quando parla lei che cosa sento? Sento questo. Perché lei è un pagliaccio, è un pagliaccio partenopeo. Lei è lì con la sua maglia di Amsic sporca di friarielli e non fa un cazzo, non gliene frega un cazzo. Io ho mai assaggiato i friarielli? Ma che cazzo me ne frega a me? Ma chi cazzo è lei, cannavacciuolo? Cosa me ne frega a me dei sei fottuti friarielli? Si infili babà nel culo, non me ne frega un cazzo. Cosa ride, ride, ride?
0: Ma che ci fai con i babà? Sono morbidi, no?
1: Ma perché a lei piace infilarsi oggetti duri?
0: Una bella banana nel culo.
1: A lei piace infilarsi banane nel culo? Lei ha il culo gorilla?
0: No, è un culo normale.
1: Un culo normale? Un vegano strano
0: lei?
1: Lei è un veganal? Infila ortaggi nel culo?
0: Tu forse morirei coperto di merda, probabilmente.
1: Sicuramente se lei si sdraia addosso a me. Dai, vaffanculo, dai, via, dai, ciao. Mandalo via, dai, dammene un altro. Mario?
2: Pronto?
1: Ha capito di che cosa stiamo parlando?
2: No, scusi, non sto ascoltando.
1: Perché non sta ascoltando?
2: Sto andando in stazione.
1: Sta andando in stazione?
2: Il treno, sì.
1: E dove va poi? Dove si reca?
2: In università.
1: In università, bene.
2: Non c'è uno scuola.
1: Quanta strada compie più o meno per andare in università? Qual è il suo tragitto?
2: Tanto, 1,5 km per andarla a piedi.
1: Esatto, 1,5 km è grosso modo la lunghezza del gran cazzo che me ne frega di quello che fa lei oggi. Stiamo parlando dell'ospedale San Paolo di Napoli.
3: Questo qua è Cruciani di Radio 24. Ma chi è? Cruciani?
1: Sì.
3: Ma è quello che dice le parolacce in radio?
1: Sì, sono io quello che dice le cazzo di parolacce in radio. Voglio sapere
3: quindi lei è lo scemo.
1: Come lo scemo, scusi, come si permette?
3: Sì,
1: chi cazzo la conosce? Chi cazzo la conosce? Come si permette di darmi dello scemo? Lei ha qualcosa da dire sui malati dell'ospedale San Paolo coperti di formiche?
3: Devono pagare i soldi delle tasse per prendersi per non avere le formiche.
1: Quindi secondo lei i napoletani non pagano le tasse?
3: No, rubano.
1: I napoletani rubano?
3: Esatto.
1: Vedi, deve essere passato un napoletano che gli ha rubato il telefono. Vedi? Dai, dammene un altro. Anna, dica, Anna.
4: Orribile.
1: È orribile, certo, sì.
4: Certo.
1: Non è un bel vedere. Di chi è la colpa, secondo lei?
4: Ma del servizio sanitario, sicuramente, no?
1: Sì, ma secondo lei è un problema di trascuratezza?
4: Ma può capitare anche a casa, no? Vedi
1: sì.
4: Un formichiere, metti un poco di... come si chiama?
1: Un formichiere, ha detto, scusi. Lei ha un formichiere a casa contro le formiche?
4: Può capitare, sì, soprattutto d'estate. Io faccio la lotta con le formiche in cucina, vedo da dove escono.
1: E ci mette il formichiere.
4: Mettere un formichiere, no?
1: Sì, lei ha detto formichiere, scusi. Adesso non ritragga la mano dopo aver lanciato il sasso. Lei ha detto che metterebbe un formichiere negli ospedali.
4: No, non metterei un formichiere.
1: Cosa mettiamo? Anche un pangolino?
4: Un prodotto? Per uccidere le formiche.
1: Questo è chiaro, sì.
4: Se ne vada a cagare, sì.
1: Io devo andare a cagare.
4: Un altro, arrivederci.
1: Lei vuole mettere i formichieri negli ospedali e coprire i malati con lo spray? Pazza sclerotica, cazzo di dottor Dulito il coliovaie. Dai, dammi un altro, via, un altro. Malati coperti di formiche all'ospedale San Paolo, dica.
5: No, cioè, nel senso, no, che non me ne frega. Per il momento.
1: Cosa?
5: Sono un po' fuori dal mondo.
1: Lei è fuori dal mondo come mai? Si droga? Per Dio piace?
5: No, abbastanza no.
1: Esprima un'opinione in merito.
5: Alla malasanità? Ma c'è il problema da 40.000 anni prima che nascesse.
1: C'è un problema da 40.000 anni?
5: Lo dovrei risolvere io.
1: Ma chi cazzo è lei? Che cazzo me ne frega di quello che farà lei? Però avrà un'opinione in merito, sarà indignato o non gliene frega un cazzo?
5: Sono indignato, ma.
1: Ma? L'importante è che il Benevento
5: sia in Serie A.
1: Sì, in Serie A. Tutto il resto?
5: Non conta.
1: Non conta?
5: No.
1: Ci sono i malati coperti di formiche. Ma per lei è sufficiente che il Benevento sia in Serie A, giusto?
5: Giustissimo.
1: Quindi forza Benevento.
5: Sì, in Serie A, giusto.
1: Hai capito come ragiona l'italiano, eh? L'importante è che la squadra del cuore sia in Serie A. Non è colpa del governo questo, è colpa della gente che dovrebbe pulire e invece lascia che i malati siano coperti di scarafaggi, pernici e serpenti. Però a nessuno gliene fotte un cazzo, perché la loro squadra è andata in Serie A e perché hanno comprato il giocatore famoso. Allora qua noi stiamo a indignarci, a coprirci i coglioni di caramello, assolutamente per niente. Allora sapete, siccome a me non me ne frega un cazzo più di tutto il resto dell'universo, te l'andate a fare in culo. Ciao.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
7: Ciao Ryan, come stai?
8: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
9: Per la mia psiche?
8: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle 6.

0: Seychelles, nell'arcipelago.
1: Arcipelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Arcipelago. No, arcipelago.
0: Oh, nell'arcipelago.
2: Pelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Nell'arcipelago.
0: Nell'arcipelago.
1: Dell'Oceano Indiano.
0: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
0: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
0: Un gelato, lo vuoi, Conner?
5: Sì, cioccolatas.
1: Ciao, io sono Ryan Cohen.
0: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
0: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
0: Una business association.
5: Una business association. Una la station way, di nuovo.
0: Una business relationship.
5: Relationship, uno che fuma.
0: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
0: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Ancora
5: Lindsay, no.
0: Lindsay.
5: Lindsay.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Non è l'insane. Lindsay.
0: Lindsay.
1: Lindsay.
0: Lindsay.
1: Prova a dire Lindsay.
0: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Ancora.
5: Perché Lindsay?
0: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
0: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
1: Cervellarmi.
0: Ma devo cervellarmi per
5: sì.
0: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
1: No.
0: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
1: Ma no, non pensare che
4: Ma
1: sei.
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
0: No, perché?
4: Ancora?
0: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
0: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
0: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
0: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
0: No, col PSD.
1: No,
5: PSP.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
0: Che ne dice?
1: Che dici? No.
0: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
5: Non Theft, Theft.
0: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
1: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
5: Rover Wagen. Che è di Vancouver questo.
0: Vov.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso
5: va bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rombi.
1: Scusa, una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
5: Rover?
0: Rover
5: Vogue.
0: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: Borger,
1: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: This is a zoo only for you.
1: John Johnson e Johnson Jr. è il frontman della band dei John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro, un gruppo musicale country di Santa Monica, che poi tanto santa non era. Uno di quei bifolchi crossover con la camicia hawaiana e il cappello da cowboy, che succhia la carne essiccata, ma poi la sputa perché è vegano.
2: Nel mondo della musica country non ci sono persone del colore sgradito a Robert Downey Jehovah, ma nonostante questo è un vero inferno. Per fare carriera non puoi nemmeno dare via il culo, perché i sodomiti da queste parti vengono annegati nella Budweiser alla nascita, quindi bisogna perfino suonare. Che schifo. Per cui ho bisogno di un bassista e un batterista per la mia band, i Belli Dentro. Altrimenti rimarrebbe John Johnson e Johnson Jr. e basta. E chi cazzo sono, Sfera? Help me, please.
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
4: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot e fanno cose.
5: Quando il metallo non basta più.
6: Ehi, Bob! Guarda che annuncio ho trovato!
7: Ma Jim, è soltanto uno che ride.
6: Ma no, baccalone, leggi sotto.
7: Ah, cercasi... Oh, Jim, è troppo complicato. Non c'è un video con gli animaletti parlanti che lo spiega?
6: Certo che no, Bob, è un annuncio, mica la campagna elettorale repubblicana. Dice che cercano un bassista e un batterista per un famoso gruppo californiano.
7: E vai, i suprematisti bianchi?
6: No, John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro. È la nostra grande opportunità di sfondare nel mondo del country e magari finire in un saloon con gente che ci tira addosso delle bottiglie di vetro vere. Sei pronto, Bob?
7: Assolutamente sì, Jim. Ma chi farà cosa?
6: Beh, tu sei più basso di me ed io una volta ti ho cambiato la batteria della macchina, quindi...
7: Accidenti, Jim. Questa storia si scrive da sola.
1: Questa volta per Jim e Bob si tratta di una sfida coi controfiocchi d'avena. Infatti Jim non ha mai tenuto in mano uno strumento musicale. Bob invece, a 16 anni, ha infilato il pene in un clarinetto. Ma nulla di più. Per loro fortuna, però, siamo nella terra delle possibilità. Quindi dopo 10 minuti di Jimi Hendrix su YouTube, i fanno cose sanno suonare e puzzare come gli ZZ Top.
7: Wow, Jim, mi sento come Beppe Vessicchio dopo due Viagra. Ho la musica che mi esce da tutte le orecchie.
6: Beh, ma ora dovremmo far entrare la nostra musica nelle orecchie degli altri. E per questo abbiamo bisogno degli strumenti.
7: Già, è vero. E con che metallo li forgeremo, Jim?
6: No, Bob, la forgia appartiene al passato. Come le ascelle pelose e il comunismo. Le fiamme sono sempre la soluzione giusta per risolvere i problemi con le minoranze etniche. Ma non con il lavoro e la carriera.
7: Quando Jim mi dà una sberla morale e mi riporta alla realtà, vorrei tanto essere un bambino che esce da teatro coi suoi genitori, che però vengono assassinati da un criminale, e mentre mi dispero per la loro morte, arriva lui. Mi mette una coperta sulle spalle, mi stringe forte forte e mi dice che va tutto bene. Anche se non sono Batman e ovviamente nemmeno ric***o.
1: Non potendo utilizzare la forgia, i fanno cose abbracciano il santo consumismo americano ed entrano in un negozio di strumenti musicali. Poi puntano due R15 style rifle alle tempie del commesso ed escono con l'aria furtiva urlando: «I bianchi fanno troppi pochi figli!»
7: Avevi ragione, Jim. I soldi non fanno la felicità. Le armi sì.
6: Te l'avevo detto, amico mio. Ci aspetta una vita piena di motociclisti alcolizzati vestiti di pelle, motel con la moquette sporca di sangue e groupies che portano in grembo figli che non riconosceremo mai.
7: E allora, come direbbe Freddie Mercury, lasciamoci tutto alle spalle. Anche se lui in effetti era ric***o.
1: I fanno cose volano al Coachella e nel backstage incontrano John Johnson e Johnson Jr. e i Belli Dentro, pronti per l'esibizione. E sapete cosa? I membri della band li riconoscono subito. Dopotutto, oramai Jim e Bob sono famosi in tutti gli Stati Confederati, perfino in quel buco del culo gelido dell'Alaska.
8: Pazzesco, cazzo! Ma io vi conosco, siete quelli della TV. Com'è che vi chiamate? I Tempra Oggetti, John e Bully.
6: Veramente è Jim e Bob, i Forgia Cose.
8: È lo stesso, tanto noi della band ci chiamiamo coi rutti. Assurdo, cazzo. Ralph e Bud dei Fondi Robe, cazzo. Un attimo che chiamo i ragazzi che ci facciamo un selfie.
7: Mi piace il vostro stile, ragazzi. Quando si suona?
8: Cazzo, subito, cazzo. Ora saliamo sul palco e vi presentiamo. Chi dei due è Sam e chi Mindy?
6: Nessuno dei due, noi siamo io.
8: Vabbè, chi se ne fotte. Andiamo, ragazzi.
1: John Johnson e Johnson Jr. e i belli dentro salgono sul palco, ma mentre stanno per presentare Jim e Bob, un cortocircuito provoca un'esplosione che atomizza la band e 40 fighe di Instagram in prima fila. Così Jim e Bob diventano gli ultimi sopravvissuti della band. Campano di diritti, si separano e dopo 30 anni, obesi e pelati, fanno una reunion per la TV on demand. Un'altra splendida storia americana.
3: E fanno cose quando il metallo non basta più.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao, come state? State bene? Io non tanto, ieri ho esagerato con la polverina bianca e oggi mi sento sfatto come una merda. Ma sono qui per presentare la nuova puntata dei Tamarri. Oggi Massimino e Giovannino sono alla ricerca di una barca a noleggio per fare un'orgia con le puttane. Le puttane.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Sono Massimino di Quarto. Voi affittate imbarcazioni, cose?
3: Con chi parlo?
4: Già. Eppure sono stato abbastanza chiaro. Massimino di Quarto.
3: Non te l'avevo sentito, Massimino. Dove la cerchi la barca?
4: Eh?
3: Dove la cerchi la barca?
4: Non so, no, dove c'è? Sul lago, al mare, dove... No, ma che ti spiego, dobbiamo fare un'orgia. Allora mi serviva...
3: Chi sei, ti conosco.
4: Cosa?
3: Ti conosco, sei scemo davvero.
4: Sai che la parola scemo, proprio usata verso di me, potrebbe interrompere completamente la possibilità che tu arrivi sano a 70 anni?
3: Davvero?
4: Capito, scemo di merda? Sai che prendo tutti gli scafi che hai e te li spacco in faccia, cretino del cazzo?
3: Ma chi sei?
4: No, tu chi cazzo sei? Come ti permetti di chiamarmi scemo? Sei impazzitissimo proprio. Bam, bam, bam, senti i buchi. Bam, bam, bam, bam, bam. Senti come fischia? Questa è la paura che devi avere. Sai che se entro nella stanza si abbassa la temperatura di 15 gradi, cretino? Basta, adesso prendo lo scooter e ti tiro uno schiaffo. Vuoi vedere? Sto arrivando, eh. Arrivo!
1: Tamarri.
4: Senti, dottor Coglioni qua. Senti quello che non sa un cazzo vuole fare.
5: No, quella.
4: Aspetta, che sto parlando con mio cugino. Un secondo solo. Tu non sai un cazzo di medicina, cretino.
5: Ho capito, però se tu. Si chiama. Non mi ricordo, è una cosa che ti viene nel sangue.
4: Vabbè, vabbè.
5: Pronto?
4: Prendi sta barca che ti scanno.
5: Pronto, signora, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, mi dica.
5: Sono Giovannino. Senta, noi volevamo noleggiare una barca.
6: Per quale giorno?
5: Per sabato.
6: Ok, quante persone siete?
5: Siamo, penso, una ventina.
6: Una ventina?
5: Sì.
6: Quindi vuole.
5: Vorrei noleggiare la barca.
6: Vuole con lo skipper o senza skipper?
5: Con lo skipper. Noi non siamo, diciamo, non sappiamo guidare la barca, ecco. Ci serve proprio l'autista, ecco.
6: E, ok.
5: E la barca è abbastanza grande, noi possiamo mettere la musica sopra?
6: Certo.
5: Chiamendo di Palermo. E quanto
6: più. Allora vi spiego come funziona,
5: sì,
6: così
5: sì,
6: capite,
5: sì,
6: un pochettino.
5: Sì.
6: Allora, noi vi mettiamo in due barche. Ok?
5: Sì.
6: E navigherete insieme. Quindi entrambi con lo skipper. Entrambe le barche con lo skipper. Ah, non esiste una barca per 20 persone, capito?
5: Cioè non
6: a meno che è un peschereccio. Non abbiamo una questa tipologia.
5: Ah, non ce l'avete
6: barca.
5: Voi, quindi possiamo fare due barche sempre. Perché le spiego, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze. Okay.
6: Ok,
5: però noi volevamo stare in tutti insieme su una barca perché, sa, festeggiamo, beviamo così. E poi a un certo punto diciamo che l'idea è tutta per fare poi un'orgia, capito? Quindi, e quindi per quello, se siamo in due barche.
6: Ma che sto dicendo? Non è il. Ma che...
5: Non si può fare un'orgia, scusi, sulla barca. Per quello vogliamo andare.
6: Allora, intanto quando vuole parlare con me, parli sistemato e mi chiami con un numero.
5: Parli
6: normale.
5: Sistemato. Ma che cazzo di
6: ma
5: linguaggio
6: lei è un
5: c'hai?
6: Cretino.
5: Ma tu ma sei
6: lei
5: una
6: cretina.
5: Oh, cretina, che cazzo fai? Non è che ti puoi permettere
6: ma
5: di parlarmi così.
6: Vieni a trovarmi che ti
5: Ma ti vengo
6: culo,
5: a trovare, ma che cazzo vuoi fare? Ma pensate, minchia, mi stai minacciando? Scema, che
6: no,
5: cazzo fai?
6: No, tu mi minacci.
5: Vogliora.
6: Io vedi che ho il telefono qua, guarda un attimo, se
5: dai,
6: tu vuoi.
5: Dai, sulla barca col telefono. Succhiamento del vulcano siciliano, dai, col cannolo. Se ti ricotta, dai.

0: Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare all'olio can eat. Non so se ti ricordi. Sei pronta per caso?
1: Ah, Potito! Certo, scendo subitissimo. Dammi solo 2 minuti che finisco di limarmi le unghie con la forza del pensiero.
0: Ma porca troia, bastarda lurida, ma quanto ci metti? Che cazzo è, una tigre?
1: Sì? Chi è?
0: Potito!
1: Potito?
0: Potito!
1: Potito?
0: Porco...
1: Ah, Potito! Che ci fai da queste parti?
0: E mi hanno assunto come merda da marciapiede. Oramai, visto che stavo sempre qua, almeno faccio qualcosa di costruttivo.
1: Ah, bravo, bravo. È proprio il lavoro che fa per te. Ci vediamo per terra, allora.
0: Ma che cazzo dici? Sono 2 ore che aspetto. Dai, dobbiamo andare a mangiare all'olio can shit.
1: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, guarda. Dammi solo 2 minuti che finisco di buttare giù un muro a colpi di pavesini.
0: Ma come cazzo fai a... Con i pavesini, quelli sono un biscotto, cioè è meno forte del muro, non...
1: Sì? Chi è?
0: Sono il mostro di Loch Ness!
1: Bella, mostro di Loch Ness! Ti apro, sali!
0: Ma che mostro di Loch Ness? Sono Potito, dai, dobbiamo andare all'olio can wait!
1: Ah, peccato!
0: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo? Stiamo da te?
1: Bella questa! No, scendo io. Dammi solo 2 minuti che ho le ossa del cranio in lavatrice.
0: Ma come le ossa del cranio in lavatrice? Ma che lavaggio stai facendo? Scendi, cazzo!
1: Chi è? Chi è? Ah, chi è?
0: Sono Potito! Che cazzo stai facendo?
1: Ah, aiuto, Potito! C'è uno zombie nel soggiorno! C'è uno zombie nel soggiorno!
0: Uno zombie? Ma come? Ma che faccio? Salgo?
1: No, non me la sento. Ci penso io. Dammi solo 2 minuti che gli faccio saltare la testa.
0: Mo lo spacco sto citofono, porca troia, lurida bastarda. Cinzia, sei scesa? Non ci credo, sei scesa.
2: Fame.
0: E anch'io ho fame, sono sei ore che ti aspetto.
2: Fame.
0: Aia, che fai mo? Oh, fermati. Aia, no, mi fai male, no, non mi mordere. Aia, sta stronza. Mollami.
2: Tra 2 minuti. Ah!
0: Ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due decelebrati dei tamarri sono alla ricerca di bomboniere da fare a pezzi per un matrimonio di terroni. Che bestie del cazzo.
1: Tamarri.
3: Anzi, come dica?
4: Hai capito?
3: Pronto?
4: Mi sente? Che la sento strana, in viva voce? C'è l'eco, c'è l'eco.
5: Sta cagando.
4: Non so, signora, io non capisco come parla lei. È il negozio delle bomboniere, robe per gli sposi.
3: Un attimino solo, che la sento malissimo.
4: Mi sente malissimo, così come mi sente?
3: Molto lontano, un attimino solo.
4: È che ci sono delle interferenze.
3: Mi sente?
4: Io la sento, lei?
3: Ok, la voce è un po' bassa, sento, vabbè, mi dica.
4: Succhiamento di pancia, proprio, proprio succhiatina, proprio. Mi sente, signora?
3: Sì.
4: Ma adesso mi sente?
3: La sento.
4: Ho capito, ma non è che possa stare un'ora al telefono, mi sente o non mi sente. Allora, le parlo, poi lei mi dica se capisce, va bene?
3: Ok.
4: Bastante di merda! Hai capito? Non va la telefonata,
5: no,
4: non va.
5: Secondo
4: non
5: me,
4: va.
5: Però ti ha capito.
4: No, secondo me no.
5: Secondo me sì.
1: Tamarri.
6: Buongiorno, sono Angela.
5: Angela, sono Massimi di Quarto.
6: Prego.
5: Fallo, fallo, tranquillo. Immagino che la religiosità sia insita nel tuo cuore. Però se lo devi fare adesso, posso fare prima la telefonata? Hai finito?
6: Pronto?
5: Sì, sono Massimi di Quarto. Bombonaria? Bomboniere?
6: Bomboniere? Allora, no, non capisco.
5: Lo immaginavo. Ma secondo me a quel punto, quando hai deciso di smettere l'elementare, ti sparavi anche le medie, tanto eri proprio sul pezzo e ti finì gli altri 3 anni di studi, capito? Sono Massimi di Quarto, ignorant. Hai capito?
6: Ma vaffanculo.
5: Oh, ignorante di merda. Cosa cazzo fai? Mi servono le bomboniere. Ma guarda sta sciacalla.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Pronto? No, sin dopo non ho capito che stavo parlando con interloquendo con una signora. Senta, buongiorno signora, senta l'informazione. Io mi devo occupare del matrimonio di mio cognato.
6: Sì, mi dica.
4: Allora, le spiego, noi volevamo delle bomboniere che a fine pranzo, no? Che il pranzo inizia tipo a mezzogiorno e finiamo alle 7 di sera.
6: Sì.
4: Alla fine vogliamo un oggetto da poter rompere, perché la nostra usanza della famiglia è spaccare le cose belle, capito?
6: Ah,
4: quindi benissimo. Ci voleva un oggetto spaccabile, capito? Che sia di ceramica.
6: Certo, ci sono oggetti di ceramica.
4: Bellissimo. Lei, qual è l'oggetto che mi può consigliare a spaccare? Che stia bene nella mano, tipo che sia a forma di palla, una bomba, una cosa del genere. Perché comunque nella famiglia siamo un po' così, no?
6: Guardi, io adesso così.
4: Cosa devo guardare?
6: Lei è latina?
4: Sì. Sì, dove mi ha detto lei?
6: Come dove gli ho detto io, scusi?
4: Mi ha chiesto se sono a Latina.
6: Sì, benissimo,
4: sono
6: se
4: là.
6: Lei è a Latina,
4: sì.
6: Ha occasione di venire al negozio, io posso farle vedere gli articoli che ho.
4: Lo so, però solo che adesso sto sotterrando mio zio e non riesco a venire.
6: Va bene, venga quando vuole allora, non si preoccupi.
4: Fino a che ora, fino a che ora possiamo venire? Perché vengo con tutto a
6: palo.
4: Ma c'è spazio? Perché noi veniamo diretta. Perché ogni invitato se la vuole scegliere. Saremo in 400.
6: Vabbè, ma che ci sta prendendo per il culo?
7: Scusi, ci sta prendendo per il culo?
4: No, perché se volevo prendere per il culo dicevo magari una barzelletta. So, devo venire a fare a comprare. Non è che io la mattina
7: devono venire a scegliere un oggetto differente da quello che spaccare.
4: Ma non ho capito niente di quello che sta interloquendo col suo linguaggio così meridionale. Non ho capito.
7: Allora, lei mi spieghi meglio che cosa vuole.
4: Allora, ma l'ho spiegato alla signora. Innanzitutto, proprio stai calma che... Avrei bisogno, gentilmente ovviamente, parlando così, perché io sono uno galante, un uomo che rispetta le cose.
6: Sì.
4: Che bello. Le bomboniere. Hai capito? Mi servono bomboniere da comprare e da rompere durante, diciamo, l'evento del matrimonio. E la signora con cui parlavo prima, molto gentile ovviamente, non come lei che è una gaffona di merda, mi ha detto che ci sono. Vabbè, va. Senti, è stato un piacere. È stata gentile, eh? Merda!
1: Tamarri.
8: Esisto, buongiorno.
9: Satanas.
5: Madonna, che voce da Satana. Sono Massimi di Quarto, Satans. Senti, Belzebù, tu c'hai le bomboniere?
8: Sì.
5: Perfettissimo proprio. Devo fare un matrimonio di meridionali, no? Mi servono 300-400 bomboniere. Però abbiamo l'esigenza di farle, diciamo, non da catalogo. Tu sei uno di quelli che riesce ad accontentare i desideri di un mezzo balordo così al volo?
8: Di che cosa però? Che ho detto?
5: Allora ti spiego, siccome quello che si sposa è un mezzo malandrino, no? Lui c'ha tutte ste fisse perché negli anni 80 faceva gli assalti ai portavalori. E allora lui voleva praticamente ste bomboniere a forma di granata.
8: No, guarda, questo qua purtroppo non ce l'abbiamo.
5: Non c'è qualcosa che si scascia al lancio? Qualcosa che si può essere...
8: Ma no, perché praticamente abbiamo o scatolette in plexi o... Cioè, però quelle non è che si rompono, capito? Già non è...
5: Scassolette in plexi? Cosa hai detto? Che non ho capito. Cos'è sono le scassolette?
8: No, sono delle scatolette, ma quelle non vanno bene per il lancio.
5: Che bomboniere è, scusa, la scatola? Che bomboniere è la scatola?
8: Una scatola di plastica, come te la posso dire?
5: Ah, ho capito. Cioè, praticamente di una povertà quasi imbarazzata.
8: Bravo.
5: Una roba di una tristezza, roba da sposa in lacrime che lascia il matrimonio, una roba brutta.
8: Capito. Bro.
5: Cos'è la cosa che va per la maggiore come bomboniera?
8: Il problema è quello, cioè, se tu vuoi tenere il tema non lo riesci a mantenere.
5: Ma non, capito? C'è qualcosa da malandrino, da mezzo ladro degli anni 80?
8: No,
5: pistole,
8: c'è
5: robe.
8: Cioè, capito, è tutto roba, come ti posso dire, profumatori, roba per la casa, cioè candele, cioè queste cose qua, capito?
5: Cazzo, hai... mi spiace perché volevo darti quei quattro quattrini per sollevarti la giornata, no? Che capisco che sento la bomboniera.
8: Io ti ringrazio,
5: no?
8: Del pensiero.
5: Non è che uno si alza la mattina e va a ordinare un Mercedes nel settore, insomma.
8: Capito? No, vabbè, lo so. Ma ci mancherebbe, ogni picca giova, quindi va benissimo.
5: Non ho capito, capito? Cosa hai detto, scusa.
8: No, ogni cosa va bene, capito? Anche un euro è sempre un euro.
5: Sopravviviamo, dici tu.
8: Sopravviviamo, capito? Cose, quello è la situazione. Perché credimi, non è che non te lo voglio. Cioè non ti voglio
5: perché sei mica così pazzo. Che sta parlando? Ho capito, non è che lo so, capisco che hai capito la pesantezza della situazione, quindi vorresti tanto ingassare. E va bene, dai.
8: Okay.
5: Ma senti, ma se ti do 100 euro te lo fai tirare uno schiaffo?
8: Vabbè, dai, buona giornata.
5: 200? Guarda che sono serio. Pronto? Guarda te, uno ti vuole regalare dei soldi.

0: Ciao Fulminati! Il 24 giugno il mio amico Alessio si sposa in una villa a Celle Ligure. L'hanno prenotata da un anno e si sono impiccati per riuscire a bloccarla per il matrimonio. Non sarebbe veramente da infami se per un motivo qualsiasi, a 10 giorni dalla cerimonia, la villa non fosse più disponibile? Pensateci voi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno,
2: buongiorno. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Senta, io sono della Decanter, che mi occupo della locazione di Villa Lario e di altre ville storiche della Riviera Ligure. E nel suo caso ho una prenotazione per il 24 giugno per una cerimonia di matrimonio, giusto?
1: Esatto.
2: Prima di tutto auguri, congratulazioni. Senta.
1: Grazie mille.
2: Mi è capitata una richiesta che è contemporanea per Villa Lagorio, che è contemporanea a quella della sua cerimonia. Le spiego la situazione perché sono un attimo in imbarazzo. Allora, questo armatore residente a Monte Carlo ha bisogno della villa per questa cerimonia della bambina e mi ha fatto un'offerta economica veramente importante per avere la villa nello stesso giorno. Ora, io capisco che la sua è una cerimonia di matrimonio e tutto quanto, però non mi sono sentito di escludere a priori la possibilità eventualmente di un abboccamento.
1: Mi faccia capire.
2: Potrebbe essere interessante eventualmente proporre a lei di trovare un'altra location, magari la troviamo insieme, cedere al signor Patek la villa per il compleanno del cane della bambina e eventualmente farsi dare, diciamo, un contributo anche lei da spendere.
1: Vabbè, quello sarebbe proprio anche il minimo, già dalla richiesta che è già, cioè mancano 10 giorni.
2: E io guardi, a priori gli ho già detto di non sperarci, però contemporaneamente, essendo una persona piuttosto, diciamo, agiata, ha tanti soldi, diciamocelo tra di noi.
1: Io non so come dire, capisco, però nel mondo non sempre i soldi contano.
2: No, lo capisco, ma infatti guardi.
1: Quindi diciamo che c'è già una proposta, nel senso, se già una location è già impegnata già da più di un anno, dove il proprietario mi aveva fatto quasi in anticipo subito, perché non ho avuto neanche il tempo a vedere, e guardi, sì, mi faccia pensare, mi ha dato 3 giorni per pensare, ho dovuto dare una caparra più di un anno fa.
2: Però io non la voglio disturbare oltre, le faccio solo un'ultima proposta, più che altro perché penso che possa essere interessante dal punto di vista economico, visto che il signor Patek è una persona che ha della disponibilità. Io ce l'ho nella stanza di là, io vado di là, lo metto un attimo in viva voce, se lei mi fa solo la cortesia di ascoltare la proposta economica del signor Patek, visto che siete una coppia giovane.
1: Ma il signore intendeva tutto il giorno? O soltanto
2: sì,
1: una parte della...
2: Sì, sì, tutto il giorno, è una persona, diciamo, che ha... Il signor Patek è quello dell'orologio, non so se ci siamo capiti.
1: Sì, sì.
2: Patek Philippe.
1: Non conosco, vabbè, però comunque...
2: Patek Philippe è una persona che mi arriva a Celle... con un 120 piedi, capito? Una cosa, cioè, arriva
1: sì,
2: così,
1: certo,
2: e scarica 200 invitati, vuole la villa, si figuri che la vuole per il compleanno del cane della figlia, cioè, nel senso, immagini la disponibilità. Comunque, guarda, io adesso, se mi aspetta un secondo, vado di là, un secondo. Mi può attendere un attimo che la metto in viva voce, un secondo?
1: Sì, sì, va bene, va bene.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì, pronto?
3: Pronto,
1: sì, buongiorno.
3: Salve, piacere di conoscerla, sono...
1: Piacere, altrettanto.
3: Filippa.
1: Senta, buongiorno.
3: Le spiego, per un discorso di purtroppo di cabala, io mi trovo adesso in questa location che mia figlia ha ritenuto meravigliosa per festeggiare il compleanno appunto del suo.
1: Assolutamente.
3: Allora, non possiamo trovare un punto di incontro in modo che io possa farle un regalo gradito e lei in cambio possa concedermi la possibilità di usufruire della location quel giorno specifico?
1: Ma guardi, sinceramente, come si è innamorata sua figlia, ci siamo innamorati anche noi.
3: Comprendo.
1: più di un anno fa. Abbiamo fatto anche tanti sacrifici, perché noi,
3: sì, certo,
1: anche per ottenere la villa abbiamo fatto anche sacrifici, anche perché
3: siete indigenti.
1: In poco tempo ho potuto tirare fuori comunque dei soldi per bloccarla.
3: E quindi con questo preambolo vuole darmi, non so, un impatto economico a questa, in modo che io
1: guardi,
3: possa...
1: non saprei neanche io, perché sinceramente si sposa una volta sola.
3: Certo, poi anch'io sono una persona, a me i poverini mi hanno sempre fatto tenerezza, nel senso, se posso dare una mano, magari fare un po' di gioia.
1: No, quello senza ombra di dubbio,
3: certo.
1: Mi trovo davvero anche in difficoltà io a poter chiedere, anche perché davvero non potrei sapere quantificare nessuna cifra, ecco, cioè, posso dire
3: sì,
1: perché...
3: No, capisco, la difficoltà nella vita per le persone come voi sono affrontabili, però avete una scorza importante, quindi...
1: Per l'amor di Dio, io non sono, cioè, una persona che i soldi diciamo sono sempre guadagnati, quindi certo, per me andare certo, a chiedere
3: non lo so, mi dica lei una cifra che potrebbe in qualche modo far sì che la sua signora non storca il naso quando gli presenta l'eventualità di dover spostare la cerimonia, insomma.
1: Guarda, davvero non
3: tenga conto che io sono diciamo spudoratamente pieno delle possibilità che vanno ben oltre quello che lei possa immaginare, quindi non è un problema per me qualsiasi vostra richiesta possa essere.
1: No, certo, ma ci mancherebbe, non mette in dubbio sicuramente la sua.
3: Però dai, stringiamo perché io non ho tutta la mattinata, su. Mi dica. Ha fatto?
1: Non
3: è un telequiz, mi perdoni. Saprà una cifra che per lei può andare bene, insomma, dai.
1: Le dico, guardi, 200.000 euro, guardi, facciamo così perché dico quello che mi serve per
3: lei, mi ha titubato,
1: mi pago il mutuo e sono contento, guarda.
3: Lei mi ha titubato. Mi perdoni, ma mi ha titubato fino adesso per 200.000 euro. Mi fa una grande tenerezza.
1: Diciamo che potrebbe essere già una cosa.
3: Potrebbe, no, perché una volta che lei mi dice la cifra, quella rimane, poi non mi ritorni sull'osso.
1: No, certo, io sono, le ripeto, su certe cose non c'è nessun cifra da pagare, è una decisione che non posso prendere da solo assolutamente.
3: Sì, ma io ho bisogno di saperlo adesso, mi perdoni. Lei mi dice una cifra, io le dico sì, no, e poi qui chiudiamo la conversazione.
1: Ma io non le posso dire di sì.
3: Cosa stiamo parlando? Mi ha chiesto 200.000 euro, mi perdoni, 200.000 euro ai catering della mia festa, quindi di cosa stiamo parlando?
1: Sono contento per lei. Sono contento per lei che lo può fare. Io mi sono comprato una umilissima casa da poterci vivere e passarci adesso la mia vita con la mia ragazza.
3: Madonna, mi trova. Sto provando una tenerezza quasi che si prova per un cucciolo. Facciamo così, chiudiamo la conversazione così. Io le offro mezzo chilo, lei lo dica alla sua signora, però io vorrei avere un sì adesso.
1: Non posso dire di sì assolutamente. Cioè, adesso dobbiamo parlare prima, poi se mi ricontatterà.
3: No, guardi, forse non ha capito, cioè non è che io ho la giornata del pezzente. Allora io le sto offrendo mezzo milione. Se lei va bene mezzo milione, ok, se no io chiudo la conversazione qui e mi troverò un'altra location, perché alla fine va bene tutto, ma se è preso per il culo dalla povertà non è che la giornata non mi giro il coglione.
1: Mi
3: dica lei, le va bene mezzo milione sì o no?
1: Se me la può dare un minuto.
3: Va bene, ho deciso io. Allora facciamo che niente da fare. Dai, scusi, mi perdoni, ma io non c'ho i cazzi. No. Cioè, non è che posso stare dietro a uno che mi fa.
2: No, ma no, si innervosisca, ragazzi, giustamente, è giovane, non è che... Pronto, mi scusi. Grazie, arrivederci.
3: Grazie infinitamente. Ho un appuntamento a Monaco.
2: Va bene, sì, d'accordo. Niente, guardi, vabbè. La posso richiamare? Round 3. Niente, mi dispiace, non so, avete trovato un accordo o non l'avete trovato?
1: Non posso decidere da solo, sono stato chiaro fin dall'inizio. Io non posso decidere da solo.
2: No, ma lo capisco, guardi.
1: Quindi, allora, l'arroganza, io non so se mi sembra di essere uno scherzo.
2: Ma infatti è così, sei su Radio 105 e questo è lo zoo.
1: No, davvero.
4: Come cazzo hai fatto a rinunciare a mezzo milione, pazzo bastardo?
2: Però l'ami. Lei può essere contento.
4: Ti sei mangiato le dita, cazzo?
1: In questo momento un pochino sì, porca di quella puttana.
2: Ci avevi già messo però... i canini, eh?
1: Mezzo milione, ragazzi, sono tanti. Però già mi stavo uno che stava così, mi stavo abbastanza innervosino. Però l'amore della vita bisogna... non ci sono soldi.
4: Bravo, rimarrai pezzente!
2: Bravo. Dai, vai a fare il catering da McDonald's, vai.
4: Bravo. Che sia una giornata meravigliosa.
2: Ciao Alessio, auguri, ciao. Congratulazioni.
1: Grazie mille, ciao ragazzi.
2: Un bacio, ciao.
1: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo. Allora,
3: dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Rolls Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu, blu, bom, bomba, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Baito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
4: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Apes. Apes. On the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Piace questa male della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gin della Stone Hour?
4: Della Stone
3: Hour. Questi gin, cos'è? Questi gin della Stone Island.
4: Di gin, che c'è la...
3: Questi gin della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo spegnimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No, non
6: c'ho. La salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston Martin Vintage. L'Aston Martin.
6: Martin.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
6: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo! I'm still afraid
2: if you weren't real I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una Madre Singa Bacchera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Nel video di oggi sfideremo le leggi della natura e scoveremo un potente stregone che, secondo alcune discerie, si nasconde dentro questa fetida catapecchia in periferia di Varese. Siamo appostati qui da 2 ore per capire movimenti nel rudere e addentrarci e affrontare direttamente il potente stregone.
3: Ma scusa, ma qui non abita il nonno di Benazzi Silvio? Quello che negli anni 70 era famoso per le scorregge?
2: Sì, Priscilla, sei una ragazza molto attenta. Infatti, ho scoperto che l'identità di questo presunto stregone è celata dalla copertura di un famoso scorreggione degli anni 70. Il Benazzi Giandomenico, detto Culo Farfisa, vincitore anche di alcuni premi in feste patronali per via della sua spiccata dote di modulare le aerofagie attraverso la tecnica della contorsione addominale.
3: Beh, così dettagliata la descrizione spacca.
2: Grazie Priscilla, cerco di essere sempre ben documentato prima di un'indagine sul paranormale.
3: Quindi il vecchio petomane nonno del Benazzi è uno stregone?
2: Yes, and very gets.
3: Cosa?
4: Era inglese, dai! Non sai un cazzo! Inglese!
3: No. Yes and very gets non vuol dire nulla. Mia mamma è prof di inglese e io ho studiato 2 anni a Londra.
4: Taci, secchiona di merda!
2: Oh figa, Gaetano, ma mollami un po', lasciami la libertà di poter trattare i miei collaboratori come merda, in pieno stile americano.
3: Ma da dove prendi queste convinzioni? Non è vero, anzi, le leggi sul mobbing nascono proprio negli Stati Uniti.
4: Taci!
5: Chi c'era fuori? Chi sta urlando?
2: Ecco, hai visto? Ci ha scoperto! È lui, il Benazzi detto Culo Farfisa!
5: Chi c'è lì?
2: Salve Benazzi, siamo i Cose Verissimers. Posso farle delle domande?
5: Andate via, non me ne frega un cazzo!
2: Prima di tutto, complimenti per il suo passato da champion.
5: Che fai, mi prendi per il culo? Bitonale!
2: Wow! Anche chiamata!
3: Scusa, ma questo vecchio signore deve sempre fare una puzzina dopo ogni frase?
2: Secondo me, Priscilla, questo vecchio bastardo usa questa tecnica per rilasciare qualche sostanza che lo scherma. Noi lo vediamo come un vecchio che quasi si caga addosso. Invece, probabilmente, abbiamo innanzi un potente e malvagio stregone. Metti questa molletta!
6: Ok.
2: È inutile che ti nascondi. Sappiamo che sei uno stregone malvagio. E adesso le tue putrescenze magiche non ci annebbieranno più la percezione della realtà. Appena finirà l'effetto dei tuoi gas, appena inalati, ti svelerai per ciò che sei, dannato bastardo.
5: Ma siete dementi! Bifida!
2: Ah, cerca di sopraffarci! Ma dove cazzo vai, Gaetano? Ma perché scappi sempre quando ci sono problemi, cazzo?
6: Senti, ma perché non andiamo via anche noi? Mi fa male la molletta.
2: Taci!
5: Oh, ragazzini, se non andate via subito, chiamo i carabinieri e poi sono fatti vostri con i genitori.
2: Priscilla, presto! Tirami un pugno in pancia!
6: Perché? Sei scivolito?
2: No! Cazzo! Ho ingerito decine di scatole di fagioli borlotti e ho dormito sotto l'aria condizionata a picco sulla pancia. Poi ho tappato l'ano con la ceralacca. Ho una sorpresa per lo stregone. Grazie a questa mia intuizione geniale, combatteremo la sua magia con la stessa tecnica.
6: Secondo me sei completamente rimbecillito.
4: Dai, stronzo!
6: A chi hai detto stronzo? Ti è un calcio nei coglioni.
5: Oh Cristo, ma che schifo! Ma che problemi hai, grassoccio demente? Ma sei venuto a cagarmi davanti a casa? Ma che schifo! Chiami i carabinieri!
2: Cazzo! I miei pantaloni preferiti! Accidenti! Forse ho sbagliato! Questo vecchio sudicio è solo un coglione!
6: Mamma mia, ma perché continuo a seguirti in queste cose? Perché?
2: Taci!
5: C'è mancato un pelo che fossi scoperto, astuto giovane grasso pazzo! Clarinettata! Magia!
2: Ecco cose verissimers. Mi sono fatto 12 bidet per cancellare i segni della ceralacca mista merda. E alla fine ho convenuto che il vecchio Benazzi è solo un patetico ex scorreggione da fiera. La magia è un'altra roba. Se vi è piaciuto questo video, mettete il like al canale e non perdete il prossimo appuntamento, dove dimostrerò che dopo una settimana che trattieni l'urina ti operano d'urgenza.
1: Le cose verissime.
0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
4: Però.
0: Però.
4: Però.
0: Però.
4: Però.
0: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: I nostri meridionali milanesi vogliono fare un record. Vogliono farsi fare un pattino da 20 posti per andare sull'isola d'Elba partendo dalla Toscana. Sentiamo cosa combineranno sti pazzi bastardi.
3: Tamarri.
5: Pronto?
6: Mi dica.
5: Signora, senta un attimo, un'informazione. Voi fate i... come si chiamano? I pedalò per il mare?
6: Stampiamo, sì.
5: Ah, ok, volevo un'informazione, se posso farle...
6: Ascolti, la interrompo.
5: Ma che cazzo fai?
6: Chi si occupa di questo?
5: Sì, ma ti non ho finito la domanda. Ma non me ne fra...
7: Ti succhio proprio la pancia forte.
6: Allora, a parte essere presi, mi occupo di un altro settore.
7: Dai.
6: Quindi non posso esserle utile.
5: E quindi non posso parlare... Sto parlando? Ma che cazzo fai, coglione?

0: se voi progettate e costruite i pattini per il mare?
1: Noi è 53 anni che facciamo questo lavoro.
0: Senta, un'informazione, le spiego perché noi siamo dei ragazzi di una certa età, diciamo abbastanza giovani, che facciamo YouTube, presente quelli che fanno i video su YouTube, no?
1: Sì.
0: Ecco, e noi dovremmo fare un video dove partiamo dalla Toscana e dobbiamo andare fino all'Isola d'Elba col pattino. E quindi vogliamo un pattino lungo, tipo magari a destra 10 e a sinistra 10 ragazzi. Col tavolino, coi pedali, la panca centrale, perché dopo un po' mentre pedaliamo ci facciamo le pippate, così ci carichiamo e andiamo ancora più forte. Si può fare? Quindi?
1: Quindi, detta così...
0: Quanto può venire a costare un po'?
1: Testa non è una cosa di facile realizzazione. Cioè, bisogna fare uno sviluppo, sì, una progettazione, una proiezione, sì, un'analisi di costi e poi si passa alla fase realizzativa.
0: Fantastico, lei mi ha veramente colpito al cuore. Senta, i colori si possono scegliere, tipo nero, giallo...
1: È l'ultimo problema. Il problema è se avete voglia di fischiare, perché fare una cosa del genere...
0: sul buco del...
1: fare... un modello in polistirolo fresato,
0: sì,
1: e poi dopo gli va fatto tutti i suoi rinforzi, gli va, sì, fatto sopra la resina.
0: Sai che mi serve? Quanto costa?
1: Sì. Unico.
0: Quanto, mi dica un prezzo approssimativamente.
1: Cioè, quindi sedute, tutti sedute con i pedali.
0: Sì.
1: Allora, io ti lascio questo numero qua.
0: Perché?
1: Allora, che è Paolo Giona, è il progettista, no, con quale collaboro.
0: Ho capito, ma lei più o meno mi sa dire un po'. Ma mi devi dire il prezzo!
1: Il prezzo per fare un giochino del genere, dire 30.000 euro può essere troppo, può essere poco.
0: Ma ci possiamo stare così, 30.000, anche 35, noi abbiamo un budget di 50.000, ecco.
1: Allora, tu fai così, guarda.
0: 50.000 ho detto, eh.
1: Allora, tu parla con questo numero qua.
0: Ho detto 50.000, non è che...
1: Ma, cioè, nella nautica 50.000 euro non è che hai detto tanto.
0: No, ho capito, però, cioè, per un pattino, nel senso che... Ho capito, ma hai cagato i coglioni, ma hai rotto il cazzo, hai capito? Ti ho detto 50.000 euro va bene, dai, non superiamo quella cifra.
1: Scusami, Giovannino.
0: Dai, mi dica.
1: Come hai detto che ti chiami?
0: Giovannino.
1: Giovannino,
0: d'abbiate grasso.
1: Nella nautica, sì, qual è il problema? Che farne uno costa
0: ho
1: molto,
0: capito.
1: Poi dopo se ce ne, sì, fossero da fare delle altre.
0: Ho capito, ma a me di quello che mi sta dicendo non me ne frega un cazzo. Le sto dicendo 50.000 euro ci stiamo dentro.
1: Allora,
0: rispondimi sì o no. Ma non
1: qua
0: mi segni un cazzo, mi devi dire sì o no. Se mi dici sì, poi mi segno il numero, capito? Pezzo di coglione,
1: cazzo
0: fa.
1: Però qui
0: non è che ti devi allargare perché fai i pattini, hai capito? Ma non me ne frega un cazzo che sei il mago di Oz, hai capito? Coglione, cazzo, coglione, basta, vero ti cazzo. 50.000 euro va bene, chiudiamola là. 50.000 più o meno,
1: e me le pippo tutti.
0: Va bene, dai, senti. Allora rimaniamo. Basta.
1: In terreno facciamo un soldo.
0: Sì, basta. Adesso basta. Il tuo tempo è finito, Rachel Welch. Ci vediamo, ti saluto.
1: Che... Oh, ragazzi, fatti bravi, mi raccomando.
0: Sì. Ti chiamo io per così vi organizziamo
1: va
0: tutta
1: bene,
0: la roba,
1: okay.
0: La trasferta. Ciao, grande, sei numero uno.
1: Ciao,
0: Casadei, grande.
2: Yeah, bravo, hai trovato il personaggio, questo si nasca la nasca.
0: Mamma, ce lo spacchiamo tutto.
2: Gli portiamo quattro pezzi, fa un infarto e li facciamo all'azienda.
0: Pinghia.
3: Tamarri.
4: Buongiorno.
2: Sì, sono Massimino di Quarto, sì. Una domanda, voi fate...
4: Non la sento.
2: Mi sente adesso?
4: Mi dica.
2: Voi producete i cazzalò, come si chiamano, i pedalò, quelli che vanno nelle barche?
4: Sì.
2: Sì. Senta, noi abbiamo, adesso so che sembriamo degli scasciati, ma noi in realtà siamo due persone di una famosità impressionante in rete, no? Su YouTube. E volevamo chiederci una cosa, come vogliamo fare questo record impressionante? Vorremmo produrre per noi, pagando ovviamente quello che bisogna cashare, non è un problema, la charge proprio come un pazzo. Volevamo produrre un pedalò che avesse, perché da quello che so io hanno soltanto due monopedale, no? Per una fila sola. È possibile produrli con 18 pedali?
4: Il nostro tipo che hanno i nostri pedali, però quello che chiede lei.
2: Beh, se produceva quello di un altro,
4: oddio,
2: è un casino.
4: Sto parlando, questo dovrà parlare col suo tecnico, i suoi ingegneri.
2: Sì, l'ho
4: noi
2: capito.
4: Non possiamo dare queste risposte.
2: Parlando anch'io. Allora parliamo in due. Allora,
4: cioè, no, noi non okay, siamo
2: capito,
4: noi
2: ci sovrapponiamo continuamente, stiamo andando avanti così.
4: Abbiamo anche dei modelli nuovi, saranno sempre su quella.
2: Sopra l'altro, manco mi stai ascoltando, ti rendi conto che situazione si è creata, che io parlo. Sì, l'ho capito.
4: Non so rispondere, capito? Perché senta proprio no, con un...
2: No, io la sento che invece sa rispondere benissimo. Non si ferma, ma
4: non
2: vabbè, gli faccio un pippotto mentre parlo.
4: Ha a che fare con un ingegnere, qualcuno tecnico, insomma, che progetti tutto.
2: Dica, così,
4: tutto,
2: vado d'infarto.
4: Una cosa che può essere impossibile. Ragazzi, anche che ci siano già... nella specie, così fantastico da là.

0: Vabbè, ma accendo Pucciotto.
1: Però io non...
0: Swat faccio.
1: Non lo fai aiutare.
0: Lo swat faccio anche. Va bene. E quindi la situazione è rimasta abbastanza ingangrenita. Di lei che parte per una tangente, io sono dall'altra parte, proprio incredibile.
1: Eh sì,
0: ormai è così la situazione. Ma le ripropongo di nuovo la domanda. Ma è possibile realizzare questa cosa?
1: Come le ho detto prima, io non le so rispondere.
0: La stavo ascoltando.
1: Io le rispondo poi adesso perché sono già in pausa pranzo, gli altri le rispondo dall'ufficio e quindi io se mi chiede
0: il panorama dei cazzi
1: va
0: suoi,
1: bene,
0: signore,
1: ma di queste case qui non le
0: niente,
1: posso
0: proprio
1: rispondere.
0: Non gliene fotte un cazzo di quello che sto dicendo io. Va bene, signora.
1: Va bene?
0: Certo, per forza, me lo devo far andare bene per forza. Anche a lei, se figuri, si faccia un travor qualcosa, perché è proprio andata, è finita, signora. Pazza bastarda! Madonna mia, oh, ma non mi ha ascoltato mai! Ma mai mi ha ascoltato! Non gliene frega, lei era in pausa pranzo!
2: Pausa pranzo, poi è scusa,
0: si è sfogato!
2: È mezzogiorno e 11!
0: Ma ha preso per uno psicologo, ma che cazzo me

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
5: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
2: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovevano farlo per la PlayStation.
3: Perché? Da pochi da. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una. Dai.
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
2: Fammi... Dai, Leo!
3: Dai, un cazzo! Come faccio?
2: Tu vai avanti, no?
3: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao stronzi, fate un'infamata al mio amico Tiziano, detto Tis. Fa il DJ di hardcore e industrial, una musica di merda senza capo né coda, che piace solo a lui e a quattro drogati olandesi. Illudetelo e poi uccidetelo. Vi ascolto. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, sei Tis? Eh?
1: Sì.
2: Ciao, sono Ezio di Chris & Partners. Ciao, ho avuto il tuo nome da Massimiliano di M2O.
1: Aspetta. Non ho capito chi sei. Scusa che sto guidando e non sento bene. Dimmi.
2: Scusami se ti disturbo. Vuoi mica che ci sentiamo in un altro momento?
1: Ti sento, ma ti sento poco perché sto guidando e sento a scatti. Dimmi.
2: Scusami, Tis. Allora, io mi chiamo Ezio. Ti chiamo da Chris & Partners. Siamo una società che organizza eventi.
1: Ok.
2: Ok, sai che adesso è ripartito un po' tutto, eh?
1: Sì.
2: Ecco, allora io ho avuto il tuo numero da Massimiliano Cardone di M2O, con cui ho fatto delle cosine anche, insomma, pre-Covid. E stiamo organizzando.
1: Non so chi sia lui, però dimmi.
2: Mi ha dato il tuo numero lui, mi ha detto che tu sei un DJ, cioè fai early hardcore, industrial.
1: Sì,
2: è giusto?
1: Sì,
2: scusami,
1: sì.
2: Non voglio metterti in difficoltà. Se ti stai disturbando,
1: chiamo
2: in un altro momento.
1: Ma all'azienda perché ho poca memoria, però non ho presente chi sia lui. Beh, dimmi tutto.
2: Senti, ti contattavo perché sono qua col mio socio, Chris. E adesso, vabbè, l'inverno è un po' così, con la capienza del 50 non so quanto riusciremo a fare, ma per la primavera stiamo partendo con tutta una serie di eventi un po' aggressivi sul territorio e stiamo facendo un po' di scuderia. Noi facciamo sia eventi che anche management. Tu sei con qualcuno al momento?
1: No, io non sono con nessuno.
2: Quindi sei free as a bird, diciamo, sei libero come un uccellino.
1: Sì.
2: Adesso poi magari per quanto riguarda il management ci possiamo mettere d'accordo in un secondo momento. Per quanto riguarda i festival, te saresti interessato, diciamo, da dopo Capodanno, quindi già parliamo 2-2-2-2, di cominciare a lavorare un po' sul territorio, un po' sull'esterno, o hai già un calendario?
1: Ho qualche data in Olanda adesso.
2: Sì.
1: In Spagna.
2: Ma mi ha detto infatti Massimiliano che lavori tanto all'estero, perché qua comunque.
1: Sì, sempre successo in Olanda praticamente.
2: Quella musica lì qua non va tanto, vero?
1: No, qui in Italia prima del Covid sì. Spesso e volentieri.
2: Cioè.
1: Non dico tutti i sabati, ma quasi. Ma in Olanda comunque anche prima del Covid andavo sempre a studi,
2: No, certo. Senti, io sono qua col Chris e siccome è lui che, diciamo, ha avuto questa idea geniale per una serie di festival da fare questa primavera, se c'hai un momento di tempo ti faccio parlare con lui e poi eventualmente io e te ci mettiamo d'accordo, ci vediamo, ci mangiamo una cosa.
1: Allora, per parlare un attimo calma, possiamo sentirci stasera? Che ora sono a lavoro.
2: Guarda, il Chris me lo becchi adesso sul pezzo, stasera non me lo becchi più. Semmai fai due chiacchiere con lui e poi stasera ci sentiamo io e te con calma. Va bene, dai, ti do un abbraccione, Tis. Grazie. Ti passo il Chris, ti metto solo un attimo in attesa che è sull'altra linea, eh?
1: Va bene.
2: Ciao, ciao, grazie ancora, ciao. Round 2. Guarda che c'è il ragazzo. C'è il ragazzo per il festival. Il ragazzo quello del tipo di M2O.
3: È sangue, sta scendendo.
2: No,
3: sono
2: tranquillo.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, ciao, sono Chris.
1: Ciao.
3: Ciao, sono organizzatore di festival. Ti ha già spiegato tutto?
1: No, non mi ha spiegato niente. Dimmi.
3: Aspetta un attimo, scusami. Dev non ci ha detto. Allora, stiamo organizzando un festival bello a febbraio. E mi piacerebbe far sentire un po' di musica diversa, dai. Allora volevo provarti, dai.
1: Ok, ma
3: quant'è il cachet? Quant'è il cachet, dai? A Milano faremo, dove c'è la sede dell'ex ippodromo che hanno tirato giù tutto.
1: Ok, ma che festival è?
3: Allora è una roba un po' particolare. Aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Aspetta. Ho il sangue?
1: Okay.
3: Praticamente, allora, il festival si terrà in questo modo qua. Sono tutta una serie di associazioni di persone speciali. Ci sono anche i non udenti, no? Però a me non interessa quello del pubblico. A me interessa fare le riprese con i droni, con tutta l'attività video, no? Che poi un sacco di figa. E faremo per lanciarti come personaggio, capito? Tu sei gay?
1: Come?
3: Sei gay?
1: No.
3: Cazzo, peccato. Ma se ti mando in una villa privata a fare una festa a dicembre, mi fingi di essere gay?
1: No, non penso di riuscire.
3: Ma non devi mica limonare con... No, beh, suoni però, cioè, cioè non li guardi come se sono strani, capito?
1: Sì,
3: cioè,
1: non te, devi... No, no, ma io ho tantissimi amici così, non è un problema.
3: Allora, amici. Dai, mi vai su. Tu ti droghi?
1: No.
3: Ah, va bene. Va bene. No, beh, io guardo un po' con diffidenza quelli che non si fanno. Va bene, dai. Allora, facciamo su... Aspetta un attimo, che sono un po' così stamattina.
1: Guarda, che io adesso devo andare perché sto lavorando.
2: Si è fatta anche la mia. Si è fatta anche la mia. Ma sei ancora al telefono?
3: Sì.
2: E con chi?
3: Con il ragazzo dell'indagine.
2: Ti sei fatta anche la mia.
3: Ci parli tu?
2: Ma ti sei fatta anche la mia.
3: Dai, parlaci tu un attimo.
2: Pronto, pronto, pronto. Niente, dai, ci sentiamo poi.
1: Sì, ma io non sto capendo cosa succede, è quello proprio.
2: Vabbè, guarda, è semplicissimo, è molto semplice. Allora, in pratica, Chris, di Chris and Partner, tirate giù due, si è fatta anche la mia. Questa roba qua fa passare il secondo piano alla telefonata. Vabbè, senti, dai, ti richiamo, ti richiamo e...
1: Io sto lavorando adesso, non...
2: Stai lavorando, sei in macchina?
1: Sono sul furgone.
2: Sì, sul furgone, ce l'hai la tua radio?
1: Sì.
2: Allora, oggi alle 2 metti sul radio 105, così ti senti nello Zoo di 105, va bene?
1: Grazie.
2: Io vado a farmene un'altra. Ciao Tis.
1: Ciao.
2: Vuoi salutare anche Chris?
1: No, ciao, ciao.
3: Ehi, stronzo. Ma che cazzo l'ascolta la industria?
2: Ma che cazzo di musica di merda fai?
3: Ma fai reggaeton e vaffanculo.
1: Ma che cazzo l'ascolta?
2: Esatto. Ma vaffanculo. Vai in Olanda a mettere la musica così, ma vai a cagare.
3: Che cenere di merda.
2: Ma metti waka waka, coglione.
3: Ciao Tis,
2: ciao Tis, un abbraccio, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, sacagnati, oggi dobbiamo andare a cercare gli osteopatisti, quelli delle ossa, perché vogliamo diventare professionisti. Ma ricordatevi che gli orologi Fumagazzi dei Tamarri li trovate solo su www.fumagazzi.it. E adesso,
3: se non ci vai ti buco, ma ti buco forte. www.fumagazzi.it. Vai adesso.
4: Pronto?
3: Sei osteopata?
4: Sì.
3: Sì, no, ci volevo chiedere un'informazione. Lei è quello che frezza le ossa, cioè che fa scricchiare i colli, le diti?
4: Sì.
3: Sto cercando un professionista che mi insegna a manipolare, perché praticamente nel lavoro che adesso abbiamo intrapreso il mio cugino, che è recupero crediti, no? Cioè a volte ci tocca anche un po' nella minaccia, tipo spezzare un dito, disossare un braccio. Allora ci stavamo cercando un professionista che ci insegna a fare le cose senza esagerare.
4: Certo, chiaro. Dobbiamo pagarci e vedere un attimo quale.
3: Cioè tipo anche la mossa alla Steven Seagal, quelle che prendi il collo cacacaz, però senza ammazzare il cristiano, che lo spaventi un attimo e lui fa quello che
4: sì, deve. Sì, chiaro, no, capisco, è un metodo per essere più,
3: cioè efficienti,
4: convincenti.
3: Bravo, sì, efficienza ma senza la violenza, cioè è una violenza controllata, perché effettivamente l'altro giorno, cioè ci è scappato un po' la mano, abbiamo mandato 20 giorni di prognosi, è un po' esagerato, capisci che poi se uno mi va 20 giorni di prognosi non mi dà più i soldi, capito? Cioè bisogna anche cioè se lo mando invece con un dito mezzo stronzo che gira da una parte o col braccio mezzo handicappato, allora questo ci pensa due volte, però va comunque a recuperare i soldi in banca e me li porti, capito?
4: Certo,
3: come funziona,
4: capisco
3: la situazione,
4: capito? Ci vogliono i metodi tosti,
3: cioè no, è proprio è un modo di fare che ha del professionismo, anche un po' per elevarci, no? Come anche i clienti, certo, che ci ingaggiano vedono, cazzo, siete preparati, gente giusta, anche delle dimostrazioni, uno mi dice guarda ti spezzo un dito, no, guarda te lo lusso un attimo e te lo rimetto a posto, è pazzesca sta cosa che ci è venuta in mente.
4: Beh,
3: allora che facciamo? Fissiamo mezzo appuntamento? Possono venire?
4: Sì, fissiamo l'appuntamento, vediamo, dai, mi spiegate bene di cosa avete bisogno e la risolviamo.
3: Grande dottore, devo chiamare il dottore, no?
4: No, io sono un osteopata.
3: E l'osteopata non è il dottore?
4: Non è un medico.
3: Ah, siete ciarlatani anche voi, un po' come noi che siamo. Cioè questa ciarlata giuggine pazzesca. Va bene, allora veniamo in studio, magari fissiamo un appuntamento, non so, chiamiamo quando c'è un attimo di tempo. Perfetto.
4: Molto volentieri.
3: Magari porta un paio di pezzi, lei Pippa?
4: No, io no.
3: Ah, ok, vabbè, magari ci facciamo una cara. Va bene, ok, allora la chiamo per un appuntamento, grazie.
4: Prego,
3: grazie.
4: Bene.
3: Grazie, fin do dottore. Ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto, ortopedia.
2: Pronto? Osteopata?
5: No, ho sbagliato il numero.
2: Stai calmo, non è che...
5: E quello è un negozio di ortopedia.
2: Allora, le spiego, praticamente, io ho chiamato un osteopata.
5: Sì.
2: Io, visto che faccio recupero crediti, mi sono fatto spiegare, sono andato, ho fatto il corso per spezzare le ossa in modo professionale, no? Solo che ho spezzato un braccio a un signore, un cristiano, e solo che gli ho fatto male. Allora volevo capire che tipo di tutore mi posso portare dietro quando devo spezzare il gomito. Cioè, così io glielo spezzo ma gli metto il tutore subito, perché noi siamo comunque recupero crediti SPA professionisti al massimo, hai capito? Così.
5: Ma cosa passi? Aspetta, ti passo la mia collega.
2: Grazie, gentilissimo.
6: Pronto?
2: Sì. Stavo parlando col suo collega,
6: sì.
2: Che mi servirebbe, diciamo, un tutore sia per il gomito.
6: Non ti faccio aspettare. Sì, per il gomito.
2: Sì, per il gomito e anche per la mano.
6: Ma di solito c'è o per il gomito o per la mano.
2: Ah, ok.
6: Però che prenda la mano è strano.
2: In che senso, scusi?
6: Cioè no, ma lei cosa si è rotta?
2: No, io devo andare oggi. Devo andare oggi a spezzare una mano a Pino Punta. E mi serve un qualcosa, un tutore per la mano.
6: Io per tutte e cinque le dita, se vuole ce l'ho il tutore.
2: Allora, questo va bene, quanto costa?
6: Ma costerà sui 95 euro.
2: Ah, cazzo, però è un po' caro.
6: Lo so, però è un bel lavoro.
2: Ah, perfetto, allora questo lo vengo a prendere. E per il gomito, perché capisce che io quando becco Pino Punta, che lo tiro giù dal motorino, prima gli disaccagno la mano e poi lo butto per terra piegandogli il gomito, e col mio ginocchio gli salgo sopra e glielo spacco.
5: Sì, pronto, scusi, sono io.
2: Adesso non è che stavo parlando con la signora. Ho chiesto quanto costa il coso per il gomito.
5: Ma non dovete fare i furbi qua,
2: Ma che cazzo fai? Ma guarda che vengo e ti spezzo mica.
5: Vieni che t'aspetto.
2: Ti spezzo
5: vieni.
2: I piedi, scemo.
5: Vieni qua.
2: Minchia, vengo con lo schiaccianoci, ti spacco il cranio. Testa di
5: vieni
2: cazzo.
5: Qua,
2: non
5: vieni,
2: è che
5: vieni.
2: Devi fare buffone perché vendi tutori le palline per i gomiti, hai capito? Che io prendo una sedia a rotelle e te la saccagno
5: venite
2: sulla schiena, coglione.
5: Qua, venite, tutto
2: ma pensa
5: cucina,
2: a te,
5: venite.
2: Io ti ho chiamato perché mi devi vendere le cose e minchia mi stai minacciando. Ma sei coglione. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma cosa ti permetti di essere così? Che ti sacca? Che cazzo fai? Ti fai figo dietro il telefono, scemo.
5: Vieni qua.
2: Mica vengo, ti do una mica, ti do uno schiaffo, zio. Mica ti spacco tutto.
5: Ti spero.
2: Ma
5: ti
2: che cazzo vuoi? Ma
5: occhi,
2: che cazzo? Che sarai lì,
5: fai,
2: sarai lì con le pantofole in negozio di cotone. Ti do uno schiaffo, zio care, che ti svegli nel 2060. Ti mando nel futuro.
5: Madonna, se t'avessi qua ti apro in due.
2: Ma che cazzo vuoi fare? Ma
5: te,
2: ve lo puoi succare, va. Ma che cazzo sei? Faccia di sì, mental. Ah vai, fanculo, dai. Passami la smandrappata, dai.
6: Scusi mio collega, se lui è un po' incattivo.
2: Ma signora, mi ha aggredito. Io gentilmente gli stavo parlando, pensi di fare qua non è il circo. Ma io ho bisogno di queste cose. Allora le ho chiesto solo, mi dica solo quanto costa il coso,
6: allora,
2: per il gomito.
6: 95 finisce. Il tutore per la mano, glielo
2: perfetto.
6: Dico io, perché tanto lui non è poi gentile. Perfetto. Infatti qua si lamentano tutti, però non
2: perfetto.
6: Posso
2: però,
6: metterlo fuori.
2: Va bene signora, solo una cosa. Io vengo più tardi a prendere il tutore per tutti e due,
6: sì.
2: Pago, non c'è problema. Però il signore, non, è meglio che non ci sia
6: no,
2: quel signore.
6: No, ma guardi, l'ho già recluso in
2: non
6: ufficio,
2: gli spezzo la testa.
6: Di fare i lavori quelli sporchi.
2: Se no compro un tutore subito per lui proprio.
6: No, ma lui
2: lo faccio a mummia, zio cane. Lo spremo.
6: Arrivederci.
2: Ciao grande, ciao. Grazie, salve.
3: Sai che adesso vengo anch'io.
2: Dai, vieni con me, va che lo spezziamo.
3: Proprio lo crocifiggiamo proprio così a schiaffi sulla vetrina. Lo ingolliamo la vetrina come.

0: amici di Squarto Grado, in Pomponet figugazza lillo che siamo qui che questa sera di affrociare un pensiero un po' che poi la gente si spara bene bene come biasimare la figa incredibile bep fatti di scontana. Questa sera a Squarto Grado sentiamo subito la clacson di Godo di Sera, sentiamo la ricostruzione del nostro inviados il porco.
1: È giovedì di luglio. Nel complesso residenziale Le Cinegre di Sirmione del Garda, il signor Siegfried, un vacanziere tedesco con le calze e i sandali, sta leggendo un libro di merda, mentre riposa all'ombra di un ulivo, quando proprio mentre sta per addontare un Wuster, qualcuno disturba la sua serenità con un forte rumore di meridionale.
2: Italiano di merden! E tu, piccolo italiano mancia spacchetto! Tu fa smetto di tuo musico che io vuole di leggere mio libro e ti mancia mio Brussel tu puoi abbassare di quello musico infernale.
1: Ma il signor Siegfried non sa che la figura che ha di fronte non è un semplice turista maleducato, ma un efferato assassino che non gli dà nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che lo colpisce in pieno volto con un cannone della Seconda Guerra Mondiale, ferendolo lievemente. Il povero signor Siegfried cerca immediatamente l'aiuto delle forze dell'ordine. Errore fatale, perché il suo aggressore perde ogni controllo e comincia ad infierire sul povero Siegfried, cercando di soffocarlo con una massiccia porzione di melanzana alla parmigiana rinforzata con doppio condimento.
2: Polizai! Polizai! Che cosa tu fa con quello di teglio di parmigiana? No, io non voglio, io mangio solo spacchetto con cappuccino. Molto di buona, ma il mio corpo non pronto per tutto quanto digerire questo troppo. Basta, ti prego, troppo di pesante per te tedesco, aiuta.
1: Il povero Isgrid rimane morto a terra per una indigestione fulminante di una dose massiccia di parmigiana. Una vista tremenda per gli inquirenti, che ora stanno battendo la pista dei terroni di merda. Staremo a vedere.
0: Bene, bravi, complimenti per l'ordia di Gregor Sandro. Ottimismo della figa che scende di libidini. Per cazzo sto dicendo? Adesso sentiamo un breve intervento del nostro criminologo. Bene, hai ragione. Ragione da vendere. È giusto. Ottimo. Perché no? Mercoledì dici, no? Bene, bene, ora Sebastiana. Sentiamo Infostriz Social Fresknork. Che suca? Dai, Sebastiana!
3: No, non chiama nessuno!
0: Bene, bene, mi piace la plerpede dildo del Lights. Come si comporta Gigi Budster di fronte all'ano? Paranza o pesce, cacciucco, cosa mangio? Godo, dai, sigla, che sono preso dalla farmacia del naso.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Quel birbacco di orco ha avuto una splendida idea: farmi tila con i poteri di Gay School e poi fingere una relazione etero. Mi leverà dagli impicci. Ma diamine, che schifo la vagina! Devo inventarmi qualcosa.
1: Imamma!
0: Ciao Tila, ti cercavo.
2: Oh, che gioia Adam, che bello. Da quando sono qui non mi hai rivolto la parola se non per criticarmi i capelli.
0: Beh dai, non puoi darmi torto, sembri un nido di petti rossi. Si vede che non usi i prodotti top.
2: Dici? Ma la mia parrucchiera cinese mi ha detto che sto bene.
0: No dai, sei seria? Ma vero, ti fai toccare la cute da qualcuno che non costi almeno 3 volte lo stipendio settimanale di un operaio e che non ascolta musica chill out e non va in vacanza a Formentera? Ma sei fuori! E di cosa parlate di pollo alla Kumpo?
2: Ma io veramente mi ci trovavo bene. Faccio anche le unghie e la pedicure.
0: Sto per svenire. E poi cosa ci fai? Gli chiedi anche consigli di interior design? Ma dai Tila, oggi ti porto da Tony e Guy, offro io.
2: Ma Adam, mi stai chiedendo di uscire?
0: Sì cara, e se puoi dirlo a più persone possibile che ti ho invitato ad una uscita. Faremo tantissimi selfie assieme. Sai che testimonino l'avvenimento.
2: Oddio che bello, non ci credo ancora. Vado a farmi la doccia e arrivo amore.
0: Arrivo amore? Anche meno dai, a dopo.
1: Imamma!
3: Chi cazzo rompe i coglioni? Pronto, chi è?
4: Amore, sono io, scusa l'orario, ma devo fare in fretta.
3: Oh, porca madre.
4: Ehi, sai che non voglio sentirti bestemmiare.
3: Cosa vuoi? Cosa cazzo vuoi?
4: Volevo avvisarti che esco con una donna. Ma lo faccio solo perché così il nostro amore e il nostro segreto possa rimanere tale. Tu non farci caso, mi raccomando. Sappi che lo sto facendo per noi.
3: L'unica cosa che potresti fare per me è morire male, brutta checca.
4: Anche io ti amo. Scappo che sta arrivando.
3: Ma questo è completamente pazzo.
2: Amore, è stato un pomeriggio fantastico.
0: Sì, ma smetti di toccarmi i capelli, ho fatto il riflessante.
2: Se vuoi posso accarezzarti in un altro modo.
0: Intendi toccarmi il pene?
2: Beh, se ti va io non vedrei l'ora.
0: Ma prima ti scoccia a indossare questi.
2: Ma che cosa sono, porcellino? Vuoi fare le cose sporche? Non pensavo fossi così perverso.
0: Ecco, tieni, metti questa parrucca con la riga di lato e questa barba. Ovviamente sono di capelli veri. Io sono roba top, mica Cina.
2: Ma vuoi che mi metta la barba finta?
0: Sì. E poi girati e cerca di non parlare più fino alla fine. E se proprio devi abbassare il tono della voce.
2: Sai che sei strano, forte. E io che pensavo che il Dirty Sanchez fosse la cosa più malata che mi hanno fatto fare. Wow, che tega!
0: Silenzio, Tila. Si va in scena! Per il potere di Gay School, versione etero.
2: Sì, così spaccami la f***a!
0: Ma no, e che cazzo?
2: Ti prego, non smettere. Sta barba mi sta facendo sudare come una bastarda.
0: Ti avevo detto di non parlare.

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
5: Sì.
2: Ah!
5: Sì.
2: Dai!
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
2: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
8: Scusi, guarda che gli è caduta la cosa per terra, eh?
2: Ah, grazie!
8: Grazie. Scusi, ma... Vabbè, per caso ci conosciamo?
2: Aspetta, io sono Gianni.
8: Gianni chi?
2: Gianni Palla di Merda!
8: Gianni Palla di Merda? Ma non è possibile, quel Gianni Palla di Merda, quello delle medie, quello che buffavamo di calcio in culo durante la ricreazione.
2: Sì, sono io!
8: Wow, Gianni, ma che hai fatto?
2: 3 mesi fa mi sono messa a dieta. Ho perso un sacco di peso, questa dieta speciale.
8: No.
2: Adesso cerco di tenermi in forma.
8: Ma quanto cazzo hai perso?
2: 30 kg in 3 mesi.
8: Ma figa, sono tantissimi! Ma non saranno anche troppi?
2: Beh, un po' di pelle in eccesso effettivamente ce l'ho. Per pisciare devo alzarmi la pancia tipo cofano.
8: No, ma dico, non hai paura di riprendere in fretta per l'effetto rebounce?
2: Sei matto? Io? Troppo determinato. Col cazzo che sgarro!
1: Ehi, fatti!
8: Scusi, guardi che le è caduto questo panino con la porchetta dallo zaino, eh?
9: Oh, grazie!
8: Prego!
9: Ma ciao, che si rivede!
8: Ma scusi, ma noi ci conosciamo?
9: Sì, sono Gianni!
8: Gianni chi?
9: Gianni Palla di Merda!
8: Gianni, ma non eri dimagrito? Figa, adesso sei un portaerei!
9: Ho fatto un paio di sgarri, l'effetto rebounce!
8: Figa, sembri il Gabby Balbino! Che voglia di prenderti a calci nel culo, chiattone!
9: Posso dare un morso al panino prima?
8: Tò, prendi questo!
9: Aia!
8: Tò!
9: Aia!
8: Chiattone di merda!
9: Aia!
10: Chi nasce tondo non muore quadro.
11: Ciao, Alvaro! Ciao!
12: Uè, Letizia, ma come stai?
11: Beh, insomma, un periodaccio. Mica sono tutti fortunati come te.
12: Beh, effettivamente la vita con me è stata veramente magnanima. Pensa che ieri una donna anziana nel parco aveva bisogno di aiuto. Io l'ho accompagnata a casa e alla fine mi ha firmato una cessione dei suoi beni. Non ha figli.
11: Ma che culo. Io sto mantenendo mia madre che ha 97 anni ed è pure ludopatica. Se non sto attenta mi svuota il conto in un pomeriggio alle macchinette.
12: A proposito di giochi, sto proprio andando al bar a cambiare il gratta e vinci che ieri mi hanno dato di resto.
11: Hai vinto?
12: 5.000 euro.
11: Ma poi... Che culo, ma come cazzo fai ad essere così fortunato?
12: Ma va, che anche io ho le mie sfighe. Pensa che non trovo un ricambio per una Ferrari d'epoca e sto diventando matto.
11: Perché? La Ferrari? Ma sei sei diventato così ricco?
12: No, l'ho ereditata. Un lascito di uno zio che non sapevo nemmeno di avere.
11: È cane però.
12: Vuoi un passaggio? Sto andando proprio verso casa tua.
11: Ma no, va. Sono troppo amareggiata dalla vita. Vado a piedi.
12: Ma dai, Letizia, non ti dannare. L'importante non sono i soldi, ma la salute.
11: Ma sai che hai ragione? Alla fine le cose materiali non hanno senso se non sei sana e felice.
13: Ehi, fatti!
11: Ciao Gianni, ciao!
12: Ciao Letizia!
8: Cristo, non l'ho vista! Si è buttata in mezzo alla strada! Non è colpa mia! Lei ha visto tutto, vero? Le darò tutti i soldi che vuole, se mi darà ragione. Sono un uomo ricchissimo!
12: Beh, effettivamente la signora era proprio distratta.
10: L'importante è la salute.
14: Ah, amore, che spettacolo! La Giamaica è proprio incredibile! Che spiagge!
11: Accidenti, che colori e che bella questa musica! E la gente del posto è fantastica! Ma che sorrisi!
14: Eh sì, senti, domani mattina si va a fare un'escursione con il villaggio. Diving in barriera corallina e un paio di salti nella giungla, voglio vedere le scimmie!
11: Ma no, amo, vai tu, c'ho ancora un po' di jet lag. Preferisco prendere il sole in spiaggia.
14: Vabbè, io in spiaggia mi annoio. È in vacanza, è giusto che ognuno si coltivi le proprie passioni.
11: Grazie, amorino bello.
2: Mi mancherai.
11: Anche tu, tesoro.
13: Ehi, fatti!
10: 9 mesi dopo.
15: Eccolo, è un maschietto.
16: Ma ha la coda?
15: No, è il pene.
16: Accidenti, tutto suo padre! Ma che carnagione scuretta che ha!
15: Ma lei è il padre?
16: Sì!
15: Ah, certo!
16: Caspita, si vede che ha preso dai miei avi del sud Italia! Abbronzatissimo!
15: Eh già, avi del sud Italia!
16: Guarda che capelli ricci! È come una mia zia lontana! Come si chiamava?
15: Sì, lontana!
16: Amore, è bellissimo! Sembra quasi un piccolo bimbo di colore!
15: Sta bene?
10: Le passioni sono passioni, anche in vacanza.
7: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
17: Radio 105.
18: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il
3: culo? No, no, no, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, no, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prova, sì, sul mio canale Twitch. Oggi è l'MLP Day, cioè il giorno di Molo Prova, sì, perché ho vinto questo gratta e vinci da 10.000 euro, ragazzi, che culo. Quindi mi sono fatto il computer nuovo per streamare qui su Twitch, sì. Ho fatto il conto, tra l'altro, che a questo ritmo 23-24 anni rientra del costo dell'investimento. Quindi dateci dentro con le donation, vai. Grazie Caccola Mort 31, grazie, un bit, potevi anche fare 5, crepi l'avarizia, però anche Paperoni ha iniziato con un bit alla volta. Allora ragazzi, computer nuovo, build nuova, andiamo, sverginiamola! Allora ragazzi, oggi a Molo Provo andiamo a provare un nuovo gioco che sta spopolando sulla rete, un gioco che si trova su Amazon e si chiama New World, che vuol dire nuovo mondo, sì. È un gioco MMO, che vuol dire Massive Multiplayer Online, cioè quelli che si giocano tutti insieme, e sono quei giochi che vai a crescere il personaggio, no? Sono proprio, diciamo, il regno del bullismo. Che ci sono quelli forti che diventano sempre più forti, quelli deboli che continuano a pigliare mazzate finché non acchiappano un mitra e non fanno fuori una scuola elementare. Così, questo è più o meno il gioco. Vediamolo, dai, lanciamolo!
2: Cos'è Eternum? Eternum è la vita eterna.
1: Beh, presentazione, una roba da leccarsi i paffoni proprio. Senti che musica, senti. Sparta le casse, vai. Ok. All'inizio devi scegliere di quale fazione vuoi diventare parte, no? Ce ne sono tre, cioè il patto. Patto che so, Ribbentrop Molotov. No. Poi c'è Syndicate. Vabbè, ci cazzo me ne frega, non ho mai lavorato un giorno nella vita, che devo fare la CGL. E questo, Marauder, che sono quelli forzuti che sparano forte. Giusto per non lasciare niente al caso, mi sono comprato la build massima, quello, ho speso 400 euro, c'ho tutto, armi, sparo serpenti laser dagli occhi, proprio, c'ho questa mitragliatrice spara piragna, cioè proprio tutto quando c'ho i soldi, sono messo benissimo, la prima volta nella mia vita, ragazzi, che sto pieno come un uovo, cazzo, sono Dio ripieno di butto col fisico di Cristiano Ronaldo, cazzo, e canto come Lady Gaga, mi sono fortissimo. Allora, come in tutti i giochi, si parte dal level base, che è 1, e praticamente facendo esperienze devi livellare, però devi stare molto attento perché gli avversari, se ti uccidono, ti rubano tutto quanto, capito? Devi stare all'occhio. Ad esempio là c'è un altro giocatore, aspetta che uso le emotico per salutarlo.
3: Mi ha tagliato la testa.
4: Game over.
3: No, che delusione. E subito io avevo salutato e mo riparte, c'è il respawn. E vabbè ragazzi, niente, inconvenienti del gioco. Sono rinato e quindi... E sono tutto nudo con le ciabatte. Che schifo. E che devo andare a fare la sauna, scusa. È tutta la mia build, 400 euro, buttate via. Ma che delusione. E come faccio adesso? E c'è uno che si avvicina. Scusa, cosa? Scusa, sono in live su Twitch, scusa.
1: Beh, questo deve essere uno forte che c'ha tutto... Scusa, cosa? Scusa, tu che sei tutto c'è l'armatura d'oro.
4: Che ti è successo?
1: Niente, sono entrato, stavo facendo la live, mi hanno rubato tutto.
4: Lo fanno.
1: Lo so che lo fanno, me l'hanno fatta a me, che delusione.
4: Se vuoi posso darti una mano.
1: Saresti molto gentile con tutto d'oro. Com'è che faccio diventare forte? Sono livello 1 adesso.
4: Ti faccio entrare nella mia gilda, ma ci vuole tanta dedizione.
1: No, chi cazzo è questa gilda? Ti sono sposato, non è che posso andare a puttane.
4: Sei proprio newbo, eh?
1: No, io sono molo provo.
4: Vabbè, ho capito, vieni nel mio gruppo, inizia a zappare la terra, dai.
1: E zappare la terra, che divertimento c'è, scusa?
4: Ci vuole dedizione, poi vedrai che arriverai con l'armatura d'oro come la mia. Vai sereno.
1: Grazie. Come ti chiami, scusa, come ti chiami?
4: Parsival.
1: No, dicevano la vita reale che...
4: Parsival?
1: E che cazzo sei, di Nottingham?
4: Dai, su, inizia a lavorare.
1: Ho capito, un attimo, un momento, cioè non lavoro nella vita, mi tocca lavorare nei videogiochi. Mi metti a zappare, un momento. Bene ragazzi, dopo una settimana che sto zappando questo campo, guardate, stanno venendo fuori i ravanelli. Sono emozionato, cazzo, che emozione. Sono pronto per raccogliere il primo ravanello. Eccolo! Oh, guarda! Livello 2! 2, sono livello 2! Ma tagliate la testa!
3: Mi ha fatto anche il ravanello. Tutto il campo mi ha devastato. Che delusione. E sono tornato a livello 1. C'è Parzival online, aspetta, chi da lui? Ma senti Parzival, avevo fatto il ravanello, stava a livello 2, ma ne ha rapinato di nuovo.
4: Lo fanno, lo fanno.
3: E lo so che lo fanno, ho capito, ma sembra a me lo fanno però. Scusi, no.
4: Eccoti i semi, ricomincio.
3: E questo pomodori?
4: Cambiamo ortaggio.
3: Ma scusi, io dovevo fare New World per combattere, mi trovo a fare l'agricoltore, scusa.
4: Ci vuole dedizione.
3: Dedizione, sì, ho capito che ci vuole dedizione. Ma qua voi mi chiedete dedizione e io vedo solo delusione. Fanculo, va, ritorno su FIFA.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Perché sono così sfortunato? Sono innamoratissimo del mio Skelly, ma devo fingere di avere una storia con una donna. Oh, che schifo la vagina! Ieri ho dovuto toccarla con le dita, volevo vomitare. Oh, che vita poco top! Ho bisogno di un Cosmopolitan.
1: Imamma!
2: Skeletor, ti disturbo. Posso parlarti un attimo? Ma cos'è questa tremenda puzza di sandalo? Credo che sia il mio profumo, ti piace? L'ho preso da Sephora. Profumo? Ma sei diventato scemo? Ma da quando ti metti il profumo? Devi forse uscire con qualche donna merda di quelle che frequenti tu? Oh no, no, che donna. E che ho cominciato a tenerci un po' di più alla mia persona. Sai, essere considerato un uomo bestia è diventato fortemente poco inclusivo per me. Comincio a non sopportare le etichette. Ma come cazzo parli, stupido mostro di peli? Sembra che ti sia ingoiato un professore universitario. Di la verità, hai un cazzo di Phonak che ti suggerisce mi state perculando tu e quella merda di Hordak? Che c'entra Hordak? Ho solo iniziato a leggere dei buoni libri. Ho pensato che forse potrei essere anche più attraente per gli altri. Attraente? Ma sei cretino! Dimmi la verità, hai cominciato a drogarti, pezzo di merda! Offri un colpo, cazzo! Ma che droga, assolutamente no! Scusami, Skeletor, ma sono qui perché ho bisogno di parlarti seriamente. Ma cosa cazzo sono questi rumori di campanellini? No, non sono campanellini, sono i miei bracciali dodo, ti piacciono? Perché ho la sensazione che la discussione precipiterà verso la tragedia? Amico mio, non siamo amici. A volte nella vita possono accadere cose che ti cambiano completamente la prospettiva, che ti mutano dal profondo. Oh cazzo, hai il cancro? Ma no, sono sanissimo. Peccato. Ma come peccato? Speravo mi si liberasse una camera nel castello, volevo arrotondare con un B&B. Dai su, dimmi, che mi stai rompendo i coglioni con sto puzzo di sandalo e il tuo modo di parlare da finocchio. Forse non sei dell'umore giusto per affrontare la cosa ed io forse non mi sento pronta. Pronta? Magari ci torniamo più avanti, scusa ma... In che senso pronta? Vado a fare un lungo bagno coi sali. Perché hai detto pronta? Devo riflettere. Dove cazzo vai? Perché hai detto pronta?
1: Imamma!
0: Sì, pronta?
2: Ciao, sono io. Non sono riuscito a dirglielo. Fare outing non è così facile come mi hai detto.
0: Hai comperato il profumo al sandalo da Sephora?
2: Sì, come mi hai detto.
0: I bracciali di dodo?
2: Orsetto, lucchetto, unicorno e farfallina.
0: Che top! Sono tornate disponibili le farfalline.
2: Sì, ma che c'entra? Ora sono depresso. Aiutami tu con il potere di Gaiskell. Ti prego.
0: Sia mai. Non si abbandona una socia in difficoltà. Estrai, amica mia. Metti sulla patta la mano. Ah, ah. Sono il tuo capitano. Capitan Cazzino. Per il potere di Gaiskull. Bravo. Così. Amore dai più veloce. Immaginami nudo su di te. Sì, così. Premiami. Bravo, bestioluccia, ti senti meglio ora.
2: Sì, grazie.
0: Mi raccomando, non dire nulla delle teleseghe al mio Skelly, non capirebbe.
2: Ok, tranquilla.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is a zoo. This is a zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: amo. Sai che sono poco predisposto. Insomma, lo stress, la scuola, mio figlio ha cambiato l'Audi, l'estinzione delle giraffe. Figa, sono un po' in paranoia.
1: Ma è possibile che quando ho bisogno di fare la festa di complefiga sei sempre indisposto? Ma che io sono una donna e ho le mie esigenze.
0: Lo so, ti capisco, amore. Ed anche se sono consapevole che il tuo appetito sessuale ha qualcosa di innaturale, io ti comprendo. Ma da qualche tempo non è più così come deve essere.
1: Oh mio Dio, ma mi stai mollando? Stai lasciandomi con i bambini in mezzo alla strada?
0: Ma noi non abbiamo figli e la casa è intestata a te. Comunque tu stai interpretando erroneamente ciò che sto cercando di dirti. In realtà io soffro di disfunzione erettile, ecco.
1: Ah, tutto sto casino perché non vai d'accordo con il geco.
0: Ma no, ma cazzo c'entra il geco? No, non il rettile, erettile, erezione. Insomma, ho dei problemini di erezione.
1: Potente!
0: Adesso non...
1: Non ti tira più l'uccello!
0: Sì, sì, quello, insomma, un po' dura, ma quello...
1: Non sei più un uomo!
0: Adesso, amore, gradirei un filino di tatto, perché sai, l'argomento è un pochino delicato, eh?
1: Sei un eunuco del cazzo!
0: Sì, sì, amore, sì, sì.
1: Una minchia moscia!
0: Hai colto, sì.
1: Il tuo cazzo è morto!
0: Basta, sì, sì, è quello il problema! Insomma, non continuare, basta!
1: Accidenti, amore mio, ma questo problema è risolvibilissimo! Non ti devi abbattere!
0: Grazie, amore! Andiamo da uno specialista?
1: No! Mi scopo i tuoi amici!
0: Figa che stronza, oh!
1: Ma dai, amore, scusa, ma quando si rompe una macchina che si fa?
0: Era giusto.
1: Sì, ok, se ti piace, ma se ti fa cagare la cambi.
0: Ma come ci sono rimasto di merda?
1: Senti, però ho sentito da alcuni racconti di amiche, in un addio al nubilato, che un sacco di anni fa c'era in giro un supereroe con dei poteri eccezionali che si occupava appunto di questo tipo di problemi di coppia.
0: Ma chi?
1: Un certo super minchia.
0: Sì, sì, amore, ne avevo sentito parlare, ma sono leggende.
1: Beh, dai, perché non provarci? Ci costa sempre meno del Chalice.
0: Ma sì, proviamoci.
1: Facciamolo insieme.
2: Aiutaci, super minchia! Aiutaci, super minchia!

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Non ci credo, mo! Ha funzionato! È lui!
2: Vado a lavarmi la vagina!
1: Ma sei tu, Super Minchia? Ma sei venuto a scoparti mia moglie?
3: No, sono di Amazon! Però se vuoi due colpi in culo ce li calo!
4: Splendido, splendido, che uccello!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: settembre.
1: Non manco un anno, Leo.
0: E vaccinare mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
0: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
0: Poi ce ne ho 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
0: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
0: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
0: Dì una parola.
2: 200 euro.
1: 300 euro.
0: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
0: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
0: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati?
0: Di
2: arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: Ma di 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
0: 3.800.
1: 800 euro di
0: ma pensione. Non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
0: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
1: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
0: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno.
0: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
0: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
0: Anche voi.
1: Ma no, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
0: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
0: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao, Ricky.
1: Ciao. Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale. Bestie bestiali.
2: Oggi il nostro Lenny esplorerà un luogo sconosciuto ed inaccessibile, le barriere coralline della Corea del Nord. Per raggiungerle, cercherà di entrare illegalmente nel paese, nascosto dentro ad una statua di bronzo del dittatore Kim Jong-un.
3: Non è stato facile entrare qua dentro, soprattutto perché l'unico modo per nascondere la botola era piazzarla nell'ano, che è davvero molto stretto. Se non mi scopriranno alla frontiera, fra meno di un'ora mi vedrete uscire da qui come uno stronzo. Non impressionatevi, gente, fa tutto parte del piano. E poi il marrone mi dona, no?
2: L'inganno del cavallo di Troia in versione escrementizia ha successo e Lenny viene defecato sulla spiaggia di Mangpukatsu, dove incontra la sua guida, Bidong. Insieme cercheranno di avvistare un rarissimo cetaceo in via d'estinzione, il disperato erotico delfino, conosciuto con il nome di Lucio Dalfino. Bang gang bang bong!
4: No, Bidong, i buchi del culo delle statue non sono il mezzo di locomozione più diffuso negli Stati Uniti, te lo garantisco.
2: Neng Fang.
4: Ti dico di no, è solo la propaganda che ti incula la dittatura in cui vivi, noi ci muoviamo con le auto.
2: Gong Ping the Gang.
4: Sì, ok, facciamo le navicelle spaziali a forma di pene, ma è solo una questione di design. E poi parlate voi che avete tutti la testa quadrata.
2: Long Fung.
4: Ma stai zitto, Rubik.
2: A bordo di due moto d'acqua ad olio di fegato di merluzzo, Lenny e Bidong seguono un banco di gamberi cazzetto, il cibo preferito dei delfini, che infatti non tardano ad arrivare.
4: Badong, hai sentito? Sono assolutamente loro, ascolta! Incredibile! A differenza degli altri cetacei, i delfini conoscono il jazz. Il loro linguaggio è composto da vocalizzi molto elaborati e, secondo recenti studi, sono per la maggior parte meme su bocelli. Sentite qua! Gli esemplari adulti sviluppano una leggera peluria sotto la gola e una curiosa macchia a forma di occhiali sul muso. Sentite come gridano. Deve essere la stagione degli amori.
2: I delfini sono provvisti di un grosso membro e si riproducono per via anale. Non è chiaro dunque se le grida che si odono durante la stagione riproduttiva siano di giubilo o di dolore.
4: Sì, esatto, Bidong. I delfini si inculano. Per questo il governo omofobo della Corea del Nord vuole estinguerli. Ma noi li salveremo, spingendoli verso le coste del Giappone, dove l'omosessualità è tollerata.
2: Pong ping gageng.
4: Ti sbagli, Bidong. Sono i cinesi che mangiano i delfini. I giapponesi sono un paese civile di gente che si masturba guardando cartoni animati di donne con mammelle e peni ipertrofici stupate da polpi alieni. Sono inoffensivi.
2: Sti gang. Grazie all'aiuto dei fricchettoni bolognesi con le braccia pelose e di alcuni motoscafi, Lenny raduna il banco di delfini e lo spinge in direzione dell'isola di Kefikata nel mare del Giappone.
4: Guarda, Bidong, sembra la dannata cavalcata delle valchirie. Forza ragazzi, nuotate verso la libertà!
2: Long Pong Bagang!
4: Sì, hai ragione, li vedo anch'io. Devono essere degli scogli affioranti o forse delle boe per le reti.
2: Bang bang!
4: Porca hai ragione! Sono delle mine! Dietro front! Dietro front! Fermatevi, amici delfini!
2: No! No, amici delfini, no! Esprimimi da! Esprimimi da! Nonostante il disperato contrordine di Lenny, l'intera colonia di delfini si infrange sulle mine navali che presidiano il confine marittimo fra le due Coree, diventando marmellata bruciacchiata.
4: Ce l'avevamo quasi fatta, Bidong. È già la terza specie protetta che estinguiamo questo mese.
2: Kadang!
4: Perché quarta?
2: Ling padeng gong gong.
4: No, senti, l'insetto a foglia con cui mi sono pulito il culo nella boscaglia non conta, era perfettamente mimetizzato. Cristo, come facevo a sapere che era l'ultima femmina della sua specie?
2: Ping fereng yang.
4: Ma cosa ne vuoi sapere tu di carta igienica, che vivi in un paese dove esistono solo due tagli di capelli? Cazzo di mangiariso.
5: Spiribidau! Frena, frena, frena! Se ne è salvato...
4: Niente, niente. Vai, vai, vai, vai, tranquillo.

is the zoo, only for you.

0: Ciao Budelli, fate uno scherzo infame al mio amico Pietro, che è presidente di un circolino in provincia di Firenze, dove per 40 anni ci sono stati solo vecchi che giocavano a carte. L'anno scorso lo abbiamo rilevato insieme e abbiamo cercato di attirare un po' di giovani facendo dei concertini e dei DJ set. Ovviamente il vicinato si è lamentato e ci ha mandato i carabinieri. Quest'estate vorremmo fare un po' di serate, ma lui ha paura che ci chiudano. Decapitatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, ciao bello, senti, sono qua con mio cugino.
1: Chi è?
2: Ma non ti deve interessare chi è, ti sto facendo una domanda, rispondi alla domanda. Questi concertini che fai, li devi fare per forza?
1: Ma che concertini fa?
2: No, concertini, la musica che rompe la minchia, la devi fare per forza o possiamo smettere?
1: Ma dove?
2: A Circolino, alle Lune.
1: Ma veramente non c'è nessuno concertino, a parte, cioè, queste chiamate così, col numero sconosciuto. Sta quindi, tranquillo subito, no, subito.
2: Ti volevo semplicemente dire che la musica di Gesetta, le cose che mette al circo.
1: E la musica?
2: La musica che mette al circolino rompe la minchia. Devi smettere di mettere questa cazzo di musica che rompe la minchia, ha decenato tutto.
1: Ma nessuno mette la musica al circo.
2: Mette la musica, ci sono già stati problemi.
1: Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo sei?
2: Ma che sono io? Non ti deve interessare, ti deve interessare,
1: no,
2: quello che
1: a
2: ti
1: me,
2: sta dicendo.
1: A me, già che tu mi fai. Hai sbagliato persona, tipo, e tutto il resto. Per come ti poni, stai sbagliando ancora un'altra
2: sei
1: volta.
2: Sei tanto simpatico.
1: Per cui, te mi dici chi sei, mi dici quando è successa la musica, che ti ha dato noia, e ti rivolgi a me in maniera tranquilla.
2: Perché sennò che succede?
1: Ma che sei? Ma cosa vuoi?
2: Io ti sto dicendo che lì a Circolino, mutuo soccorso, come cazzo è la Luna, fate casino, disturbate il vicinato.
1: Ma disturbiamo il vicinato, ma dimmi chi sei.
2: Ma non ti deve fregare un cazzo di chi sono. Adesso ti passo una persona, dai. Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Che ci stanno problemi con la musica che fai. Adesso io ti dico che io sono lontano, perché sto a sud Italia. Però mi è arrivata la telefonata da mio cugino che abita là di fianco.
1: Zitto.
3: Mi è arrivata la telefonata da mio cugino che abita là di fianco. Mi ha detto che c'è un problema, che tu, che cazzo sei tu e i tuoi amici, fate festini della minchia, fate cazze voce. Io ti dico che se devo picchiare la macchina, venire lì, farmi 6 ore di macchina, vengo, ti scascio a te, ai tuoi amici del cazzo e ti rompo tutto con cuzzano di merda.
1: Zitto,
3: quando parlo devo stare zitto. Io picchio la macchina.
1: No, devo tacere.
3: Quando io ti dico che deve finire di fare il casino, deve finire di fare il casino, sono pigama.
1: Ma di sicuro, ma scacciati ai tuoi amici. È stato, io come ti ho detto, quando è stato e tutto il resto, noi vediamo, ma ora il circolo è chiuso, per cui non c'è né concerti né niente.
3: A me hai fatto la minchia tutto il concerto, Audi G7, cazzo tu che devi fare. Basta, a finire. A capiscetta.
1: No, però cioè, io no, veramente non riesco a capire. Cioè, scusami, ma non riesco a capire.
2: Cos'è che
1: cioè, perché noi il circolo è chiuso e tutto il resto, non stiamo facendo più serate.
2: Non le fai più le serate.
1: Non riesco veramente a capire. Se io poi, cioè, nel senso, ora che prendo queste minacce così, non riesco a capire, scusami, ma non riesco a capire. Perché se te mi dici una serata, mi dici una cosa del genere, io ti dico, guarda, non lo so, mi informo.
2: Un uccellino mi ha detto che c'è tutta l'estate ancora, che state facendo dei concertini, DJ set, avete chiamato le persone.
1: Non c'è stato, c'è stata
2: pure una denuncia ai carabinieri.
1: C'è stato pure un verbale.
2: Ma tu pensi di minchionare a me? Ma io conosco tutti, io so dove stai. Hai capito?
1: Ma che minacce sono queste?
2: Non è una minaccia, no, minaccia.
3: Ma come
2: è? Ma questo non è una minaccia, è un consiglio.
1: Ma no, non mi fare minacce e consiglio, perché non ha senso, perché non è, no, io non, è chiuso il circo.
2: Non hai capito.
1: È chiuso.
2: Adesso
1: non lo gestisco nemmeno più, io lo gestisco un'altra associazione, siamo andati a trovare, è chiuso il circo.
2: Hai finito? Hai finito il babbottare? Adesso ti spiego una differenza fondamentale. Se io dico picchia la macchina, vengo su e ti rompo il culo, quella è una minaccia. Se io ti dico, fossi in te, non farei la musica quest'estate, questo è un consiglio. Hai capito la differenza?
1: Ma io non te lo giuro, non riesco a capire, cioè non riesco a capire dov'è questa cosa. Cioè.
2: Ma non c'è problema, se sei completamente crestazzo rincoglionito, non è un problema, te lo spiego io. Tu stai dentro il circolino alle Lune, sei il presidente,
1: In questo momento no.
2: Non mi minchionare, mi fa incazzare. Tu sei il presidente del circolo Lelone?
1: Sì.
2: Hai fatto della musica dentro il circolo Lelone?
1: Ma guarda, davvero.
2: Hai fatto. Rispondi a domanda, rispondi a domanda, se no mi tocca darti un altro consiglio. Hai fatto della musica dentro questo circolo?
1: Sì.
2: Quest'estate stai progettando di fare della musica? Non mi dire bugie.
1: No. Quest'estate no.
2: Ti rifaccio la domanda. Quest'estate stai progettando di rifare della musica?
1: Quest'estate non stiamo progettando di fare la musica perché ci abbiamo da fare il far vedere gli europei, molto probabilmente.
2: E dopo gli europei non mette neanche una canzoncina?
1: Dopo gli europei non so se metterò della musica.
2: E invece io lo so, perché un uccellino me l'ha detto. Allora questa canzoncina tu non la devi mettere e questo è il mio consiglio. Forse in te non la metterei. Altrimenti pare Peppo se ne parte da qua con la macchina e viene a spegnere l'ora.
3: Non mi fa piccare la macchina.
2: Oltretutto lo devi anche guidare.
3: Non mi piace guidare. Non mi piace guidare, non mi devi far guidare. Se io mi piglio la macchina, mi faccio solo la macchina, vengo sotto e tiro un topolone che ti taglia capendo, capisci?
2: Ti è chiara la situazione, Pietro?
1: Mi è chiaro, ma mi spieghi perché chi è che il vicino si è lamentato?
2: Il vicino non ha importanza, devi solo sapere che il vicino è una persona, è una persona cara. Però possiamo concludere la nostra telefonata e ti porto tante cari saluti del tuo amico Matteo che ti ha fatto lo scherzo
4: nello Zoo di 105.
1: Ma vabbè ragazzi, a me cioè io sto lavorando, stai facendo così. Cioè, boh, ma poi sta che cazzo.
2: Adesso ti sei cagato addosso.
1: No, poi sei ore dalla Sicilia c'è una macchia veloce.
2: Vabbè, adesso ha fatti i conti. Cazzo di guida Michelin, ma vaffanculo, vai.
3: Ciao coglione, buona estate. Fate ancora più forte la musica.
2: Casino.
3: La gente deve smettere di rompere il cazzo alla gente che si diverte. Ciao bello!
2: Ciao, un abbraccio, ciao ciao ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.

0: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può misurarsi la febbre con un metro d'assalto. Vladimir Putin può affogare un polpo. La religione è l'oppio dei popoli. Vladimir Putin è l'oppio dell'oppio. Vladimir Putin può fare un figlio in provetta, da solo. Vladimir Putin può ottenere la scritta Dolce & Gabbana, anagrammando il suo nome. Dopo aver incontrato Putin, Macron ha dovuto cambiare nome in Micron. Vladimir Putin è un maestro di sopravvivenza. Se rimane senza acqua e cibo, può fare la fotosintesi clorofilliana. Vladimir Putin ha inventato un distributore automatico di cantanti dei Guns N' Roses. Quando morirà, Vladimir Putin sarà assunto in paradiso come dirigente. Vladimir Putin ha studiato le tattiche di Giulio Cesare, dal vivo. Vladimir Putin ha brevettato l'acqua potabile. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zoo di 105.

0: Stronzoni, fate uno scherzo alla mia fidanzata, che lavora in Volkswagen e sta aspettando un Audi dalla Germania. Ha comprato l'auto con uno sconto riservato ai dipendenti, ma il modello è fuori produzione e quindi ci sta mettendo tantissimo ad arrivare. In più, la sua auto è stata recentemente distrutta da un pirata della strada, quindi adesso deve muoversi a turno con quella dei suoi genitori. È incazzatissima e in ansia totale. Divertiamoci! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Gavazza, chiamo da Autogerma, Milano.
1: Sì.
2: La chiamavo in merito alla consegna del veicolo a noleggio Audi A1 City Carver grigio Kronos, le risulta?
1: Sì, sì.
2: Buongiorno, senta, io la chiamavo purtroppo per comunicarle un disservizio relativo alla consegna del suo veicolo.
1: Ok.
2: Nel senso che il veicolo era stato caricato sull'auto articolato per la consegna e nei pressi del Brennero purtroppo c'è stato un sinistro. Il veicolo diciamo è scivolato giù dal camion e sfortunatamente adesso non è più disponibile, diciamo, perché
1: non ci credo.
2: Perché purtroppo perché purtroppo l'entità del danno è superiore al valore della macchina e si è proprio distrutta, insomma.
1: Ok, perfetto.
2: Mi spiace comunicarle.
1: No, no, più che altro perché l'aspetto ad ottobre, quindi proprio la batosta. Va bene, niente, adesso vedo come...
2: Possiamo ordinare un'altra macchina, magari sicuramente non questo modello, perché le dico già che questo modello qua è fuori produzione e quindi è capace che ci vorranno degli anni.
1: No, no, infatti immagino, perché sto davvero aspettando da tantissimo per questa macchina, quindi...
2: Ma lei aveva già firmato... Lei ha già firmato il contratto? Aveva già firmato il contratto?
1: Sì, a novembre.
2: Ah, no, allora qua c'è un ulteriore problema, perché adesso gli arriverà il costo di smaltimento dell'auto da rottamare.
1: A me arriva?
2: Certo, perché lei, avendo firmato il contratto, è l'intestataria dell'automobile e quindi la rottamazione del veicolo spetta a lei. Però comunque
1: sarà questa spesa?
2: Il costo di rottamazione adesso io non glielo so dire, se vuole mi informo con un collega.
1: Sì, va bene.
2: Di solito, grosso modo, la cifra si aggira tra i 780 e i 1110 euro, più o meno questo è il range. Quindi...
1: Ma io comunque ho modo di recuperare questi soldi, perché io della vettura non ne ho mai usufruito, nel senso, io l'ho aspetto davvero da tanti mesi. Cioè, io devo recuperarli questi soldi che spenderò, nel senso, la macchina non l'ho mai neanche vista. Quindi...
2: Certo, no, lo capisco, deve verificare...
1: Devo guardare il mio contratto.
2: Sì, deve verificare le clausole del contratto, perché ci sono delle clausole molto precise riguardo i sinistri in fase di consegna. Potrebbe darsi che lei, se non ha letto con attenzione il contratto, si ritrovi a dover pagare comunque le spese di rottamazione del veicolo, che potrebbero essere a questo punto quelle austriache, che sono un po' più salate di quelle italiane, perché
1: in nostre comunque niente, adesso va bene, mi informo.
2: Senta, guardi, io mi metto a disposizione, se vuole le passo immediatamente il nostro ufficio legale, così avviamo la pratica, perché lei capirà, siamo alla metà di luglio e fra due settimane i nostri uffici chiudono e lei rischia di riaprire la pratica poi a metà settembre.
1: No, certo, allora, però siccome io lavoro proprio in Volkswagen, ho preso la macchina appunto in un mezzo dipendenti e lavoro nell'ufficio sinistri, però adesso devo un attimo informarmi bene come.
2: Allora, facciamo così, mandiamo intanto avanti la pratica, le passo lo studio legale che è qua con me l'avvocato Pistacchio oggi, e in modo tale che comunque mettiamo sulla pratica. Mi attenda solo un attimo.
1: Sì. Sto cercando la mia macchina. È distrutta.
3: Round 2. Pistacchio, pronto?
1: Buongiorno.
3: La signorina...
1: No, sì.
3: Ha saputo del
1: sì,
3: danno?
1: Sì, ho saputo, mi hanno avvisata.
3: Sì, purtroppo, guardi, queste sono...
1: Sì, più che altro mi hanno distrutto anche l'altra macchina che avevo disastro fa, mi hanno fatto un incidente, la macchina non è riparabile, quindi a maggior ragione.
3: Una tragedia, una sfortuna.
1: Come?
3: Una sfortuna, dico...
1: Una tragedia. Tutto, sì.
3: Senta, in alternativa, siccome noi non produciamo più l'autovettura...
1: Sì.
3: Lei sarebbe interessata magari a un'altra autovettura che magari potremmo consegnarle in tempi molto brevi?
1: Allora, in realtà sì, perché appunto non ho bisogno.
3: Senta, ma velocemente, lei non ha in mente un'altra, visto che lavora tra l'altro per il gruppo, non ha in mente un'altra auto? Intanto io provo a sondare, a capire se c'è
1: sì, certo, allora l'importante è che non sia un macchinone, nel senso...
3: Adesso la Seat sta lanciando un'autovettura molto simile, che è la Seat Paciulli, non so se la conosce.
1: Ma se no, ad esempio, restare su Audi cosa c'è? C'è la 3 o magari il Golf che mi piace.
3: Beh, ci sarebbe l'Audi A1 Fumagazzi.
1: Non so come sia, sempre un street?
3: Sì, sì, più o meno, sì. Però a questo okay. È molto carina perché hanno fatto l'orologio molto grande sul cruscotto, okay. Un po' un...
1: E che colore?
3: Credo marrone dovrebbe esserci.
1: Marrone.
3: Mm-hmm. La Seat ha fatto anche la Cincilla, molto bella, un modello molto piccolo da strada.
1: Non ce l'ho presente, cioè non ce l'ho presente proprio la macchina, quindi...
3: L'Audi Forfora sì. Le potrebbe interessare?
1: Com'è?
3: Non è male.
1: Sempre...
3: Quattro ruote motrici, molto carina, adatta anche
1: Audi,
3: per andare in montagna. Sempre Audi, sì, modello che presentiamo a settembre, quindi noi volendo a settembre potremo già fargliela avere.
1: E come si chiama?
3: Forfora.
1: Forfora?
3: Sì, come quella dei capelli.
1: Ah, ok.
3: Che in tedesco okay. vuol dire, è un gioco di parole, vuol dire okay. adatta a tutto.
1: Ok, va bene, allora tengo in considerazione queste tre scelte.
3: Aspetti che c'è, allora lei mi ha detto Golf, c'è una Golf Bagage?
1: Sì.
3: Che è quella col bagagliaio molto ampio.
1: Ok.
3: C'è proprio un bel culone. C'è la Lupo, quell'arcobaleno. Presente?
1: Allora,
3: quella avevamo fatto l'Apollo anni fa. Questa è la modello, allora. È il modello LGBTQ+, insomma.
1: Intanto me le cerco, vediamo.
3: Anni fa abbiamo fatto una versione dell'Apollo che era tutta colorata, ogni pezzo dell'auto.
1: No,
3: molto Polo, divertente, Polo, molto divertente.
1: No, Apollo non mi piace.
3: Non le piace, eh? Sì, è un po' da ricchioni,
1: no.
3: Ecco, sì.
1: No.
3: La macchina.
1: Ok, invece la Golf, come si chiamava?
3: Quale, mi scusi?
1: La Golf.
3: Ah, la Golf Bagage.
1: Ok, almeno me la guardo.
3: Proprio.
1: Non me lo trova il modello Golf Bagage.
3: Ma quella non è ancora sul catalogo, eh.
1: Sì, ok.
3: La cosa devastante della Golf Bagage è che ha quattro sedili reclinabili, cioè è proprio okay. studiata per il è l'auto adatta per la camporella, ecco la ciulatevi. La Porsche sta facendo un'auto più adatta, diciamo, alle persone meno abbienti.
1: Ma Porsche già mi costerebbe.
3: Ma è piccolina, una macchina molto piccola. L'hanno chiamata la Porsche pezzente.
1: Ah, ok, quindi è per me, perfetto.
3: Cioè, proprio è la macchina per il povero, sa?
1: Va bene, allora dai, aspetto le foto anche di questa. Okay. Va bene.
3: Allora, se mi lascia la sua mail, io le invio sì. tutte le informazioni.
1: Certo.
3: Perfetto, le lascio la mia.
1: Sì.
3: Allora.
1: Aspetti che me la segno.
3: Ecco, brava.
1: Ok.
3: Allora, av come avvocato, avv.
1: Sì.
3: Punto pistacchio.
1: Sì.
3: Chiocciola. Lo Zodi 105 ti ha fatto uno scherzo, .it.
1: No, non ci credo.
3: Ma come fai a credere?
2: Ma la Porsche pezzente.
3: Come fai a credere a una roba del genere?
2: Sabrina.
1: No, non ci credo.
2: Ma l'Audi Forfora.
3: No. Ma la Golf Bagascia.
2: Ma la Golf Bagascia con quattro sedili reclinabili. Ma Sabri.
1: No, non ci credo.
2: Ma Sabri.
3: Hai bisogno di ferie, Sabrina.
1: Sì, lo so.
3: Ma poi lavori per il gruppo.
1: No, non ci credo.
3: Sei fantastica.
1: Mi hai fatto perdere un sacco di tempo, io sto lavorando.
3: Ma godo.
2: È uno scherzo del tuo fidanzato comunque, eh?
3: Sì.
1: Io ammazzo.
3: Comunque la macchina ti sta arrivando, tranquilla.
2: Tranquilla.
1: Non è vero, non arriva. Sì. No,
3: arriva veramente. Arriva veramente.
1: Non è vero, non ci credo, mi dispiace.
3: Oh. Cambia macchina, prendi la Bagage, è fighissima.
2: Così col tuo fidanzato avete quattro sedili per ciulare.

0: It's 105.2, only for you.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Chiarchiarers, finalmente casa nuova, quasi pronta. Ho portato dentro tutti i miei vestiti, Gloria Gaynor II e la sua cuccia di Chanel. Ma adesso devo comprare i mobili. Questa stanza praticamente servirà a fare le centrifughe, ok? Perché come sapete è il mio cibo preferito del cuore. Banana, spinacio, fragola, carota, ginger. Adesso devo andare a trovare il negozio che mi fornirà frutta e verdura. Vado e torno, stay tuned.
1: Chiara Maserati.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, è il fruttivendolo?
3: Sì.
2: Ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene,
2: senti, dunque io mi sono trasferita da poco in zona, forse lo sai, sì. Da Instagram, magari hai visto qualche stories. Ho messo delle storie in evidenza del trasloco, Scavolini mi ha fatto la cucina, vabbè. Comunque, senti, quindi io sto cercando, diciamo, il mio fruttivendolo di fiducia.
3: Sì.
2: Ok, immaginati, più che fiducia direi di più.
3: Okay.
2: Senti, quindi insomma io starei cercando di capire, ecco, intanto che tipo di frutta e verdura avete, se avete cose esotiche.
3: Sì, ne abbiamo di tutto, guarda, da, tutti italiani, poi vabbè la frutta esotica, che è dalle zone di là, però frutta di prima scelta, di prima categoria.
2: Top. Top.
3: Senti, riesci a trovare così a me, no, vedi?
2: Esatto, molto molto volentieri. Poi io praticamente comincerei che diciamo una, due volte, anche tre alla settimana io passo e niente, così poi quando voglio ti chiamo, mi prepari le borse, io non pago.
3: In che senso?
2: Cioè nel senso che ti pago in pubblicità.
3: Guarda, non è un servizio che facciamo noi, cioè, anche perché noi preferiamo rimanere nel nostro piccolo.
2: Mattia, guarda, io ho visto che avete anche una pagina Instagram che funziona.
3: Sì.
2: Ecco, tu dimmi quanti negozi, quante persone ti passano davanti al negozio ogni giorno.
3: Non lo so, un po'.
2: Ecco, allora pensa, anche fossero tipo 5.000 persone al giorno, le mie stories sono viste da 1 milione di persone al giorno, se non di più, ok?
3: Preferisco rimanere anche mio figlio, anche mi passano 5 milioni di persone in più e mi fanno 5 volte le spese in più, non è una cosa che interessa a me.
2: Ma come no?
3: Io preferisco più che le persone vengano qua e vedono il prodotto e non che lo guardano tramite un'applicazione, Instagram, storie.
2: Ma la mia
3: qualsiasi altra persona.
2: La mia è Instagram verità, ok? Cioè io non mento mai ai miei followers. Tipo,
3: no, certo,
2: se le tue banane sono in offerta, mettiamolo su iPap.
3: Guarda, certo, ma non è con il modo in cui io voglio lavorare.
2: Mattia, ma tu hai idea di quante banane potresti vendere?
3: Capito, cosa...
2: Dimmi un numero.
3: Ma non ho numeri, io vado a chili. Io vendo 2 cartoni di banane al giorno, ogni cartone sono 20 kg.
2: Va bene, 20 kg? Io ti faccio vendere di più. Io ti faccio vendere molto di più. Cioè, è un'occasione che tu non puoi farti scappare. Ti fidi? Ti fidi di me, Chiara Maserati nipote?
3: Certo, ma guarda, potresti essere la regina Elisabetta, ma...
2: Se io vengo e faccio una story che mi sono fatta una centrifuga con la tua roba, ok? Banana, carota, spinacio e fragola, ok? Ti esplode il negozio di gente, ok?
3: Va bene, ok, Mercedes, ti devo salutare che mi è entrata un'altra cliente.
2: E comunque non mi chiamo Mercedes.
3: No?
2: No, mi chiamo Chiara Maserati, nipote, non so se hai capito.
3: Sì, ho capito, va bene.
2: Ecco.
3: Guarda che ecco. Ti è stato successo grazie solamente a tuo nonno che ha creato delle signor macchine. Poi dopo fondamentalmente non sei nessuno.
2: Io non sono
3: su Instagram e basta.
2: Io non sono nessuno. Io sono un influencer, ok? Il mio lifestyle importa 2 milioni di persone, ok? A te che te le viene a comprare le banane,
3: devo lavorare, ti devo salutare che ho dei clienti a servire.
2: No, sono io a salutarti che devo andare a lavorare.
3: Buona giornata.
2: Che i miei followers gli manco già. Vai a sbucciare le cipolle, Mattia. Ciao. Ma mi ha chiamato Mercedes. Purtroppo, Chiarchiarers, ho appena scoperto di essermi trasferita in una zona di merda, dove i commercianti sono tutti scortesi. Ho chiamato frutta e verdura di Giorgio. Mi ha detto, io non ho parole, ti mettermi una banana, indovinate dove, ok? Niente, finisco così. La mia rece negativa. Non andrò mai più, non andate mai più in questo posto, ok?
1: Chiara Maserati, l'influencer.
4: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
1: Pronto?
2: Cioè, non mi hai fatto neanche gli auguri.
1: No, Mazzaria, ma io te li faccio sempre gli auguri ogni anno, ti ricordi?
2: No, allora, augurare a uno di finire 30 metri sottoterra non sono auguri di buon compleanno.
1: No, io gli faccio auguri più umili, spero in tuo ultimo. Ma però Mazzoli, poi i miei sono auguri sinceri, cioè io lo dico col cuore, cioè non è che cioè, capisci, non è che ti fa falserie, ciao amico, no no no, io sono sincero, cioè, e tu... ti auguro, spero in tuo ultimo.
2: Beh, insomma, invece è andata bene, mancavi solo tu, mi spiace che non sei venuto, so sei visto.
1: No, guarda, guarda, per poco, me l'ero segnato, poi invece ho detto no, cavolo, mi sono dimenticato, ieri sera ci ho pensato.
2: Ma
1: no,
2: sai cos'è, che non volevo, non volevo metterti in imbarazzo perché avevo un sacco di persone importanti al mio compleanno, sai.
1: Sì, mi hanno detto gli zingari di Buccinasco, poi c'erano i rumeni di Abbiate Grassi, guarda quella gente lì, no? Erano tutti lì, no? Tutti lì. Ma hai festeggiato?
2: Minchia, ho festeggiato. Ma hai visto cosa mi ha regalato mia moglie? Cioè, la macchina più bella del mondo.
1: Ma della Lego?
2: Ma che della Lego? La DeLorean.
1: Ma sei della Lego? Ma il cane è finto, è vero?
2: È mio, è il mio cane.
1: È il tuo?
2: Sì,
1: Ma senti un po', ma dimmi, ma il menù cosa c'era? Cos'era? Acciughe e noccioline. Cos'è? Ma no, no, il menù di ieri sera, sentiamo. Allora, grande festa di Mazzoli, sentiamo il menù, sentiamo.
2: Allora, abbiamo mangiato da Luca Alba, che sai che non è proprio. Cioè,
1: Da Luca Alba.
2: Luca, c'ha il ristorante.
1: Mensa Lidl.
2: Non è la mensa Lidl. No.
1: Allora, scusa, io. No, ma aspetta. No, fermiamoci, no, ti prego. Aspetta. Cioè, tu hai fatto la tua cena di compleanno da Luca Alba.
2: Ho pagato io, però. Oh, mi è costato.
1: Cosa hai pagato? Ma non accetta neanche i ticket mensa. Cioè, scambi in natura, vai lì, mangi un uovo e gli porti una gallina. Che ristorante è? Luca Alba.
2: Allora, mia moglie, gli avevo detto a mia moglie: cazzo, ma scegliamo un ristorante almeno.
1: Non so, Cracco. Amenaglia, c'è una roba un po'. Ma un qualche stella, non dico tanto, una.
2: Però scusa, Gigi, se allora, fai due conti. Se mia moglie ha scelto me, due problemi ce li ha, no?
1: Sì, uno grossissimo.
2: Quale?
1: Finanziario. Proprio quello è insommortale, proprio una roba che non riuscirà mai a risolvere. Del resto, giustamente, dove festeggi i tuoi compleanni? Ma da Luca. Ma sai, ma non ti vergogni un po'?
2: Lo so, però sai, è un amico, gli do una mano, insomma.
1: Ho capito, ma posso chiederti solo un piatto di ieri sera? Un piatto.
2: Allora, io non mangio carne, lo sai che sono diventato vegano. Comunque la carne di Luca Alba era un po' ambigua, perché quando...
1: Nutria?
2: Quando ho iniziato a vedere queste code lunghe, lui...
1: Ma posso dirti, no, te lo dico, guarda, proprio col cuore, Mazzoli.
2: Sì.
1: L'altro giorno passavo dal Fornanini... E c'era Luca Alba con la canna da pesca. Aspetta, mi fermo e dico: ma Luca, cosa stai facendo? Ma su qua tre alborelle, sto cercando di pescare. Ma poi cosa fai? Le cucino. Guardo nella rete, non c'erano le alborelle, Mazzoli.
2: No.
1: Tre nutrie. E sai cosa mi ha detto?
2: No.
1: Sai, c'ho un compleanno da festeggiare nei prossimi giorni. Mazzoli, ma guarda, ti faccio i miei migliori auguri.
2: Grazie.
1: Onestamente te li faccio.
2: Grazie.
1: Buona coda.
2: Pronto.

0: Ciao stronzoni, vi scrivo per fare uno scherzo al mio amico Leonardo di Andria. Ha fatto i salti mortali per avere un mutuo per la casa, perché in passato ha avuto problemi di ludopatia. Alla fine ci è riuscito grazie ad un suo amico broker che ha fatto un po' di magheggi e dovrebbe firmare il rogito tra un paio di settimane. Voglio che gli roviniate tutto. Fatemi godere. Round 1.
1: What? Sì, salve, sono Tarantola dei servizi interbancari di CRIF Milano.
2: Mi dica.
1: Salve, ci è pervenuto, noi siamo della centrale rischi di Milano, lei ha fatto una richiesta di mutuo recentemente, ci è pervenuta la richiesta dal suo istituto bancario per una verifica.
2: Io ho già fatto tutto con la banca.
1: Sì. No, lei ha già fatto tutto, io questo lo so. Io la contattavo per un altro motivo. L'altro motivo è che la sua banca l'ha segnalata sempre presso di noi come ludopatico, quindi come una persona che essenzialmente è a rischio a ludopatia estrema, quindi di sofferenza economica, sofferenza bancaria dovuta al gioco. Evidentemente sul suo conto corrente sono transitate tutta una serie di operazioni legate al gioco, quindi in automatico viene segnalata a noi di CRIF.
2: CRIF,
1: Centrale Rischi Interbancari. Okay. Quando ci viene segnalata, se vuole segnarsi anche il mio nome, io sono Licio Tarantola, l'ingegner Licio Tarantola. Quando ci viene segnalata questo tipo di possibile alert, chiamiamolo alert, noi ci dobbiamo prodigare di assicurarci che nei suoi interessi lei non sia effettivamente una persona che ha problemi di gioco. Cosa succede a questo punto? Io le devo per forza di cose passare una persona preposta, che sarà il suo tutor, in questo momento è qua di fianco a me, glielo passo immediatamente, col quale lei dovrebbe combinare un video, non so, una video call oppure un appuntamento se si trova in zona, per stabilire che lei non ha problemi di ludopatia, in modo che la pratica si chiude.
2: Grazie a Dio non ho problemi di ludopatia.
1: Perfetto, no, questo io mi sono felice per lei, meno male, perché sa che in Italia
2: anche perché purtroppo... vorrei realizzare, diciamo, il mio futuro in meglio.
1: Certo, io glielo auguro con tutto il cuore, per l'amore, infatti siamo qui per aiutarla a risolvere in maniera veloce e breve questa segnalazione pervenuta dalla banca. Le passo lo psicologo preposto e la ringrazio infinitamente per la sua attenzione, ci metterà penso 2 minuti, va bene? Mi attendo un attimino, sì. Grazie. Round
3: 2. Sì, pronto, buongiorno, sono Goletta, buongiorno.
2: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno, io sono il responsabile della clinica Dead Team, noi siamo specializzati in casi di ludopatia come il suo e ci occupiamo di, diciamo, trasportare, traghettare le persone malate come lei verso...
2: Aspetta, non sono malato. Partiamo da questo presupposto che non sono ludopatico, non sono malato, sto benissimo.
3: Guardi, io glielo auguro, questo lo appureremo nel corso delle nostre sedute. Le anticipo che la maggior parte delle persone ludopatiche come lei non sanno di essere ludopatiche, cioè pensano di avere un hobby, una passione, una propensione per il gioco e in realtà invece sono profondamente affette da uno stato di alterazione psicologica che a lungo andare erode la loro vita e...
2: Sì.
3: Ok, allora noi dovremo effettuare un ciclo di 25 sedute in modo tale che io al termine di queste 25 sedute che termineranno essendo sedute settimanali all'incirca verso la fine di novembre possa rilasciare un documento che attesta che lei effettivamente non è ludopatico. Una volta consegnato questo documento lei avrà accesso pieno alle sue facoltà bancarie.
2: Ma questa cosa la banca la sa?
3: È la banca stessa che su segnalazione ci ha incaricato di effettuare questa verifica.
2: È la banca che vi ha segnalato questa cosa, qual è?
3: Ma guardi, io dirigo un centro nazionale di psicologia, non ho questo tipo di documentazione. Se vuole chiedo al collega Tarantola che potrà darle tutte le informazioni del caso. Io mi occupo di persone malate come lei, di persone che hanno un disagio, di persone antisociali come in questo caso lei.
2: Facciamo così, io ne parlo con la banca, devo capire un po' di cose perché al momento su due piedi queste sedute malate, malattia, ludopatia, grazie a Dio sto bene, non ho bisogno.
3: No, ma io guardi
2: io ne parlo con la banca, ne parlo con il mio agente finanziario.
3: Assolutamente.
2: E poi magari,
3: lei è assolutamente libero di procedere come ritiene opportuno, anzi io le invito a farlo perché spesso nelle persone malate come lei...
2: Voglio capire bene la situazione com'è.
3: Ma certamente, ma questo è nel suo pieno diritto e le assicuro che la terapia inizia con questa presa di coscienza, cioè ritornando in possesso della propria vita dopo averla relegata banalmente al gioco, al denaro e al brivido della vincita facile. Ciò detto, io le ricordo, come credo le abbia anticipato anticipato il mio collega Tarantola, che fino a che lei non ha completato questo ciclo di sedute, tutto quello che riguarda la gestione delle sue finanze è bloccato dal CRIF.
2: Quindi, sì. Okay, io chiamo la gente, il mio agente.
3: Sì, ma io le do un consiglio, signor. Non respinga la terapia, perché adesso lei sta respingendo l'aiuto che le viene dato, che è la reazione più comune fra le persone profondamente malate come lei.
2: No, sto dicendo che voglio informarmi bene, perché mi hai preso su due piedi e quindi vorrei
3: certo,
2: informarmi.
3: Ma io lo capisco, bene. Lo capisco, però lei deve rendersi conto che è profondamente malato. Cioè è una persona affetta da un morbo che purtroppo sta falciando la popolazione italiana, soprattutto al meridione dove vive lei. Ci sono persone che affidano la propria fortuna, la propria vita a dei numeri, a un gratta e vinci, a una moneta. Lei in una situazione critica, non respinga la terapia, fissiamo queste sedute.
2: Le faccio sapere, ora sto lavorando, ci aggiorniamo, va bene?
3: Va bene, senta, allora le ripasso solo un attimo il collega per quanto riguarda la fatturazione del servizio, va bene?
2: La ringrazio, buona giornata.
3: Solo un secondo, le ripasso il collega. Non so, vede che lei ha questo atteggiamento ostile. Questo atteggiamento ostile è tipico dell'uveopatico, della persona che non capisce nemmeno che è vittima di uno scherzo dello Zodi 105.
2: Ma vaffangulo,
3: Leonardo!
2: Pezzi di merda.
3: Leonardo, sei allo zoo! Pronto?
4: Ficca, come sei incazzato!
3: Che cacazzotto di merda!
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è noia.
3: Siccità, siccità, siccità. L'Italia è senza acqua, presto esaureremo le scorte idriche per lavarci e anche per bere. In quasi tutte le principali città italiane i sindaci hanno emanato ordinanze per consumare meno acqua. Ma vediamo se questo problema è recepito sul territorio, cioè se gli italiani stanno effettivamente risparmiando acqua oppure se, come immagino e suppongo, continuano a battersene i coglioni. Francesco, sentiamo Francesco.
9: A lei. Non me ne frega un cazzo nella siccità.
3: Lei dove vive, scusi? In un iceberg?
9: A Chieti.
3: A Chieti vive lei?
9: La città di...
3: Sì.
9: Di
3: che?
9: Dove viveva...
3: Chi?
9: Non lo ricordo.
3: Ma scusi, ci sono degli alieni che stanno facendo esperimenti sul suo corpo nel frattempo oppure lei che è completamente rincoglionito? Cioè lei è su un tavolo operatorio mentre le asportano il pene?
9: Beh,
3: non lo sa.
9: Non esageriamo, però.
3: È sedato? Cosa ha preso, del Qualud, del Rohypnol?
9: Non esageriamo.
3: È sottovuoto in una busta? Ma lei ce l'ha un'opinione su questa ondata di siccità che ha colpito il nostro paese?
9: A parte dal fatto che non me ne frega un cazzo.
3: Esatto, cosa?
9: Facciamo finta che mi interessi qualche cosa.
3: Lei le piace fare finta? Lei va con donne che fingono l'orgasmo?
9: No, tipo donne finte.
3: Lei va con donne finte? Scopa manichini, cosa fa? Le gonfia? Cosa fa? Me lo dica, cosa fa? Infila il cazzo in un'anguria, cosa fa? Cosa fa lei nella sua finzione?
9: Io abito a Chieti.
3: Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo.
9: Anni.
3: Non sono un tassista, non me ne frega un cazzo di dove abita lei. Voglio sapere se lei ha un'opinione in merito a questa ondata di siccità e cosa pensa di fare, razionare l'acqua, cosa pensa di fare?
9: Beh, verità non me ne frega proprio un cazzo.
3: Sì, ho capito che non gliene frega un cazzo, ma lei in qualche modo si dovrà comportare. Quando mancherà l'acqua, lei come farà a lavarsi il cazzo? Come farà?
9: Beh, dopo ci penserò.
3: Ci penserà dopo.
9: Col tempo.
3: Con le olive. Lei si sciacquerà i coglioni con le olive.
9: Beh, possiamo dire di no, però.
3: No,
9: dai.
3: Possiamo dire di no, ma potremmo pure dire di sì. Lei con cosa se lo fa il bidet? Con l'insalata di riso? Dica.
9: Con l'acqua.
3: Con l'acqua. Quando non ci sarà più l'acqua, come farà a lavarsi, a preparare la pasta, a bere?
9: Beh, dobbiamo pensare sul futuro.
3: Ci vuole pensare un po', vuole l'aiuto da casa? Le do il 50-50. Nel 50% dei casi lei è un coglione, nell'altro 50% dei casi lei è un decerebrato. Scelga.
9: Beh, non possiamo offendere persone senza conoscere le...
3: No, ma io non la sto offendendo, io le sto facendo un complimento, perché se io le dicessi veramente quello che penso di lei, in questo momento rimarrebbe solo un cumulo di cenere e sabbia di lei e di Chieti pure.
9: Beh, possiamo dire di sì, dai.
3: Ma perché lei può sempre dire di sì? Se vuole dire di sì, dica di sì, possiamo dire di sì. Scusi, lei è sposato?
9: Sì, a 40 anni.
3: A 40 anni, lei sull'altare che cosa ha detto? Possiamo dire di sì?
9: Ha detto sì.
3: Ha detto sì, non ha detto possiamo dire di sì.
9: No.
3: Lei quando gode a letto cosa fa? Ah, possiamo dire troia.
9: Sì.
3: Dai,
9: diciamo il sì concreto, dai.
3: Diciamo il sì concreto, benissimo.
9: Diamo
3: quindi
9: un po' il futuro a quest'Italia.
3: Cosa cazzo c'entra? Ma non faccia frasi populiste. Cosa c'entra il futuro dell'Italia?
9: Che cazzo ne so se domani morirò.
3: Va bene, dai, senta, dai, le rispondo io. Possiamo dire vaffanculo, dai. Butta giù a questo decerebrato pazzo. In onda, un altro.
10: Cos'era questa, una scorreggia? Lei ha piritato? Lei pirita e emette versi gutturali. È un orango, un gibbone.
11: Dai.
10: È un primate, che cos'è? Dica.
11: Dai.
10: Dai cosa?
11: Babba.
10: Babba. Ma lei, cioè, lei è sicuro di appartenere ai Sapiens Sapiens? Sì. Non è che è rimasto al Cro-Magnon?
11: Sì.
10: Può scendere per favore un attimo dalla mangrovia, assumere una stazione eretta, posare quel femore umano e rispondere a questa domanda? O no? Cosa sta facendo? Sta dipingendo dei bisonti sulle pareti di una grotta? Cosa fa?
11: Fatti cazzo due.
10: Lei è ostile, è una persona ostile. Lei è già ostile, una persona ostile sotto vuoto.
11: E che cazzo è tutto a me?
10: Ma non usi sempre il cazzo, ha sempre il cazzo in bocca lei. Come si permette? C'è l'acqua da lei?
11: No, senza acqua.
10: Non c'è l'acqua da lei?
11: A ma fa.
10: È un problema, giusto? Che pensa di fare lei? Dica.
11: Fatti cazzo due, la faccio.
10: Ma io mi sto facendo i cazzi miei, ma sono cazzi anche suoi.
11: Fatti cazzo due.
10: Non ho capito, scusi, è un campione, un sample, un disco registrato. Fatti i cazzi tuoi.
11: Una minchia tua.
10: Fatti i cazzi tuoi. Continuiamo, dai. Come una partita di tennis, da fondo, dai, fatti i cazzi tuoi. Vada, vada lei.
11: Ci penso.
10: Ci penso.
11: Fa la pisciata e ci penso.
10: Va a fare una pisciata e ci penso.
11: Fatti sempre
10: i cazzi tuoi, sì, va bene, dai, vaffanculo, dai. Butta giù al piscione del cazzo, dai, mangiarò i coglioni. Chiudiamo con Genova. Genova in onda, prego.
12: Ah beh, le puttane portano siccità di fatto.
10: Le puttane portano siccità, mi esponga questa teoria.
12: Provi ad andare contro la puttana e vede che gli è uscito il portafoglio.
10: Sì?
12: E la lingua, dice solo.
10: Quindi lei sostiene che andare con le prostitute, chiamiamole prostitute,
12: crea siccità.
10: Crea siccità, al portafoglio.
12: Quindi per rimediare la siccità togliamo le puttane dalle strade, mettiamo nei bordelli e piove dappertutto. Quindi acqua a brasso.
10: Questa è una teoria scientifica che lei può dimostrare.
12: Può essere anche una teoria, anche questa, non è
10: sì.
12: Malato come discorso.
10: Me la può ripetere che prendo un appunto. Allora, secondo lei.
12: Secondo lei, se rimedia un bel casino, cioè casino, bordello di una bella volta, vedrà che rimedia la siccità perché raggruppa tutto il puttaname in un posto solo e quindi.
10: Quindi, per porre fine al problema della siccità in Italia, bisogna costruire i bordelli perché le puttane.
12: Esatto. Rimediamo tanti problemi.
10: Va bene, senta, vuole lasciarmi anche l'indirizzo così la faccio raggiungere da persone con una camicia che si lega dietro?
12: Ne conosco tante.
10: Sì, sì, ma se, la metto in una stanza con tantissimi materassi, si potrà divertire tantissimo. Che cazzo ride? Lei è pazzo! Scusi l'indiscrezione, scusi. Lei quanto spende in puttana?
12: Sì, proprio, mettiamo giù una cifra pari a un centone alla settimana.
10: 100 euro alla settimana in puttana?
12: Poi non so, lei magari forse lo sa meglio di me, questo non lo so.
10: Io non vado a puttana. Altrimenti conoscerai sua madre e sua sorella, arrivederci. Ai pazzi. Allora, non sappiamo se la siccità sia causata dalle puttane, come ha detto questa persona, ma sicuramente sappiamo che il gran caldo dà alla testa, perché tutte le persone con cui ho parlato sono completamente rincoglionite. Vaffanculo a tutti, arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però this is the
2: Zoo. Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri non verranno mai.
5: Se va via Marco.

0: ti viene a dire? Dai.
1: Lui viene, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu...
1: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
0: Sì.
1: Subito. Tu rimani?
0: No!
1: Vieni con me.
0: Subito, subito. Wender!
1: Che bugiardo.
0: È un figlio di so,
1: sei un bugiardo.
0: Sei esa bugiardo, eh?
1: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che era?
1: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
1: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
1: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
1: Tu a lei?
0: Sì, dico, vaffanculo, tu è l'amore, perché ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cazzo. E fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
2: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
2: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale! Bestie bestiali!
1: Questa mattina il nostro Lenny si è svegliato nelle bianche distese ghiacciate del circolo polare artico. Eccolo che esce dall'igloo di Batong, la sua guida eschimese, pronto per partire alla ricerca di un leggendario pennuto in via d'estinzione, il pinguino schiaffone gigante del lago Bud Spencer.
2: Dormire sul ghiaccio è una cosa da veri uomini. Ho dovuto pisciarmi addosso 3 o 4 volte per mantenere la costante temperatura corporea. Poi ho scoperto che vicino

0: Vicino al comodino c'era una stufa elettrica. Ormai il sacco a pelo era andato e comunque non sarei riuscito a chiudere occhio perché la mia guida, Batong, ci stava dando dentro con la moglie. Ah, eccola che esce. Buongiorno, signora. Non parlo la sua lingua, sono americano. Senta, guardi che perde sangue dall'ano. Vedo la scia sulla neve.
1: Dopo aver caricato l'equipaggiamento su un gommone rompighiaccio, Lenny e Batong partono in direzione dell'iceberg a forma di Shaquille O'Neal, sul quale sono stati avvistati gli ultimi pinguini schiaffoni.
0: Per conoscere l'esatta ubicazione della comunità di pinguini schiaffoni abbiamo dovuto trattare con dei bracconieri danesi. Hanno voluto in cambio una stecca di sigarette e 1500 cuccioli di volpe bianca. Ma tanto il loro habitat era già fottuto da un impianto di trivellazione petrolifera che entrerà in funzione la prossima settimana, quindi alla fine gli abbiamo fatto un favore a quelle bestie pelose. È come levarsi un cerotto, vero Batong?
2: Bang!
1: Dopo alcune ore di navigazione, Lenny e la sua guida tirano in secco il gommone e seguono una misteriosa traccia scura che macchia i ghiacci secolari.
0: Licheni. I pinguini schiaffoni ne vanno ghiotti. Siamo sulla strada giusta.
2: Bengang!
0: No, Batong, fidati. Ho dato 3 esami di botanica. Questi sono licheni, assaggia. Oh no, è merda. Avevi ragione tu. Merda fresca. Proprio appena defecata. I pinguini devono essere nelle vicinanze. Sì, eccoli. Li sentite? Questi clap clap sono prodotti dalle ali atrofizzate dei pinguini che sbattono tra di loro. Li abbiamo trovati. Seguitemi.
1: Lenny è davvero su di giri, e non solo per le metanfetamine che ingoia a colazione, ma anche per la straordinaria scoperta zoologica che sta per compiere.
0: Il pinguino schiaffone gigante comunica attraverso le sberle. La forza, il ritmo, l'intensità e la parte del corpo che viene schiaffeggiata compongono un linguaggio molto complesso. Possono perfino elaborare brevi poesie e barzellette sugli ebrei. Eccoli lì. Oh, sono bellissimi. Guardate come si schiaffeggiano. Sembra il finale di Altrimenti ci arrabbiamo. Ora proverò a comunicare con loro prendendomi a schiaffi da solo.
1: Lenny si percuote il volto, ma la pelle, congelata dalle rigide temperature, si sbriciola come una fetta biscottata.
0: Ah, che male, porca m***a. Mi sono dimezzato la faccia. Però mi hanno notato. Guardate, si stanno avvicinando. Ciao, belli. Ciao, ciao. Ah, uno schiaffo. Aia, un altro. Grazie, amici, grazie. Ma cosa volete dirmi? Aia, aia.
1: Incuriositi dalla presenza di Lenny, i pinguini si avvicinano e lo gonfiano affettuosamente di schiaffi. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto.
0: Sì, è bellissimo, grazie. Che cazzo è questo suono? Aspetta, aspetta. Cos'è questo odore? Ma... Batong, ma stai fumando?
2: Dengang.
0: Ma Dengang un cazzo, non lo sai che fuma attira le orche talebane? Abbiamo svelato il nascondiglio segreto dei pinguini schiaffoni giganti. Sarà una carneficina!
1: Per colpa della dabbennaggine della guida tabagista, un intero banco di orche talebane assassine si avventa sulla colonia di pennuti, sterminandola in un lago di sangue e piume. Lenny è costretto a fuggire rapidamente a bordo del gommone per non essere predato a sua volta.
0: Cos'hai lì, Batong? Fa vedere.
2: Bang dang.
0: Che Dio ti benedica, Batong! Hai salvato 2 uova di pinguino schiaffone gigante! Sai cosa significa questo?
2: Bengang!
0: Che non salteremo il pranzo! Passami il sale, per favore!
1: Grazie alla prontezza di riflessi di Batong, Lenny può tornare al suo igloo senza rischiare l'ipotermia dovuta alla denutrizione. Certo, la spedizione si è conclusa con un massacro, ma le uova in compenso erano davvero freschissime.
0: Toglimi una curiosità, Batong. È da stamattina che voglio chiedertelo, ma tu ti inculi una foca?
2: Kong ting deng!
0: Ah, un tricheco, giusto. Dovevo capirlo dai dentoni. E come fai per la puzza?
2: Deng bong feng.
0: Ah, sei abituato. Senti, ma così, ti scazza se ci provo? Sono mesi che non scopo un animale a sangue caldo.
2: Deng ting.
0: Ah, col cazzo! $15 e voglio anche il sacco a pelo. Selvaggi.
3: Bestie bestiali. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: Ragazzi, io sono malato del vostro programma e quindi dovete fare un'infameria alla mia ragazza. Quasi un anno fa ha comprato 2 biglietti per il concerto di Taylor Swift a Milano. Una ammazzata in testa da quasi 900 euro per l'area VIP 3. Da quel giorno vive solo per questo cazzo di concerto, come se fosse la cosa più importante del mondo. Basterebbe un piccolo contrattempo per farla incazzare come un cobra. Punitela! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora...
1: Sì, chi è?
2: Buongiorno, mi chiamo Morabito, la chiamo da Ticket One perché è arrivata una comunicazione dall'agenzia ufficiale di Taylor Swift per quanto riguarda diciamo la sistemazione relativa a tutti i pacchetti VIP. Io vedo che lei qua ha un pacchetto VIP 3.
1: Sì.
2: Giusto? Ok. In realtà ci sono state alcune modifiche nella sistemazione dei posti. Noi stiamo chiamando diciamo tutte le persone che hanno comprato questo tipo di prodotto per comunicargli ovviamente le variazioni di disposizione.
1: Ma non ho capito però che, cioè, che significa che ci hanno cambiato i posti a sedere?
2: Sì, in realtà è cambiata la politica per quanto riguarda la gestione delle aree VIP. Questo in concomitanza con gli ultimi eventi, diciamo, di cronaca che hanno coinvolto la cantante. Non so se lei ha visto sui giornali che è stato imbrattato il suo jet, c'è un po' di polemica negli Stati Uniti. E quindi l'agenzia di comunicazione, per quanto riguarda le date future, almeno fino alla fine di questo tour, ha deciso di abolire quello che è tutta la zona VIP che era stata prevista per i concerti. Questo è già
1: ho capito, cioè noi abbiamo pagato 400 euro di biglietto, mi viene a dire abolita la zona B, cioè che significa, scusi, che significa che ci mettono a dei posti peggiori?
2: No, in realtà i posti non sono proprio previsti, cioè diciamo che per una politica di carattere così un po' aperto, un po' democratico, che è quella che l'artista sta portando in giro per il mondo con il suo tour, in pratica non sono previste differenze tra i vari membri del pubblico.
1: Cioè non ho capito, cioè che, quindi chi prima arriva, ma cioè, nel senso non c'è il posto a sedere assegnato, cioè non ho capito.
2: Sì, esattamente, come un qualsiasi altro concerto, cioè di fatto è stato abolito.
1: No, ma come qualsiasi altro concerto, ma non ho mai sentito, ma cioè nel senso io ho pagato 440 euro e c'ho lo stesso diritto di uno che ne ha pagato 100. Ma che discorsi sono? Ma cioè, ma stiamo scherzando?
2: Guardi, io purtroppo sono incaricato solo di fare questa telefonata, mi dispiace.
1: Ma nel senso, ma su quale preso? Allora mi dovete rimborsare i soldi, cioè mi dovete far pagare come uno che ha pagato 100. Ma che siamo impazziti?
2: Guardi, allora.
1: Cioè, quindi non ho capito, tutto quanto lo stadio sarà lo sbaraglio, cioè ognuno come arriva ci si mette a sedere?
2: Sì, esattamente, un po' come accadeva insomma in passato ad alcuni.
1: Ma
2: altri...
1: quando? Ma in passato dove? Sono andata a 2000 con una cosa del genere, non l'avevo mai sentita. Cioè, ma una cosa. Ma io sono, cioè, sono scioccata da questa comunicazione. Cioè, ma io non è che mi posso mettere 4 giorni in fila per entrare al concerto. Cioè, ma stiamo scherzando?
2: No, vabbè, ma nel senso, comunque è sufficiente arrivare magari con qualche ora d'anticipo. Poi è chiaro.
1: Ho capito, ma qualche ora d'anticipo, cioè, ma lì parliamo di gente che si sono messi. Cioè, chi si è messo in fila con le tende già da te, cioè, nel senso, ma. Ma io posso capire i posti in piedi, cioè, ma però scusi, ma su quale presupposto? Io ho pagato 440 euro un biglietto, devo, cioè se io magari arrivo all'ultimo mi devo finire magari all'ultima fila perché questa cambia di idea a luce, ma io cioè, non so se vi rendete conto di quello che state comunicando, però cioè, è una cosa troppo folle,
2: purtroppo,
1: ma è legale fare una cosa simile?
2: Guardi, io questo non glielo so dire perché io mi occupo semplicemente delle comunicazioni.
1: Cioè una cosa veramente inaudita, veramente una vergogna.
2: Certo. Me ne rendo conto, però.
1: Cioè, ma che cosa c'entra? Cioè, il fatto che gli attacchi che hanno fatto al jet, cioè, con questo. Cioè, nel senso, ma così mi vai a fare un'altra rivoluzione. Cioè, ma che discorsi sono? Un conto che mi mette che il prezzo è uguale per tutti, allora sono pure d'accordo. Ma che io devo andare a pagare il triplo rispetto a una persona e il rischio che mi si prende pure il posto. Cioè, ma smettiamo impazziti.
2: Però, diciamo,
1: è una cosa veramente inaudita e vergognosa.
2: Lo capisco.
1: Cioè,
2: però
1: era una rivolta.
2: Pensi quelli che avevano VIP 1, che avevano anche il meet and greet adesso. Sul meet and greet
1: 800 euro, cioè nel senso c'è stato chi ha speso 800 euro per comprare un biglietto, ma questo è pazzia,
2: sono le bizzarrie,
1: cioè veramente una rivolta,
2: sono le bizzarrie di questi artisti americani. D'altronde Taylor Swift
1: è un
2: artista
1: immensamente cioè, giocano con i soldi delle
2: popolare.
1: Persone non funziona, cioè io neanche pensavo che fosse possibile una cosa simile.
2: Mi dispiace moltissimo, io se vuole posso passare il mio responsabile, magari ne parla con lui.
1: Certo, allora posso... mi passi qualcuno perché io non è possibile questa cosa, cioè non è possibile.
2: Vabbè, le passo il dottor Molinari che è il mio responsabile. Se mi attende un attimo che guardo se è disponibile in linea.
1: Sì. Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Allora, signorina, no, perché volevo gestire in mattinata subito queste questioni, anche perché...
1: No, perché cioè, quello che io ho detto al suo collega, nel senso che, cioè, a parte che è una cosa veramente inaudita e scioccante, cioè una notizia del genere, io non so se sia legale farla.
3: Perfetto, ma questo non è un problema di mio interesse.
1: Ma io ho pagato 440 euro, ma io poi, cioè, ma è normale che io devo avere un posto casuale come una persona che ne ha pagati magari 100?
3: Signorina... Signori, cerchi di un attimo di contenersi, anche perché stamattina ne ho già sentite 18 che hanno lo stesso problema. Immagino che lei è una fan, quindi si incazza, mi perdoni il termine, e ha perfettamente ragione. Però l'artista è pazza, e devo fare io? Immagino che gestisco questo problema. Allora,
1: la
3: questione è complicata, perché noi non prevendiamo alcun rimborso. Però, allora, buona... Non so, lei ha altri artisti che possono interessarli, per i quali io posso concederle magari un buono, magari un VIP 1, VIP 2. Volendo io potrei compensare con un artista. Adesso abbiamo il 3 agosto Pupo. Può interessare?
1: No, cioè, nel senso, io
3: Pupo può interessare, un Pupo, un grande artista, Pupo, gelato, cioccolato, tutto quella roba lì, insomma. Se no, Gatto Pancieri, Gatto Pancieri a settembre, un gatto. Signorina, mi perdoni, io le sto dando.
1: Ma signorina, a Milano ci vengo proprio solo per il
3: concerto. Signorina, mi lasci parlare, io sto cercando di dare l'alternativa, giustamente per venirla incontro, perché mi dispiace, soprattutto per quelli che hanno acquistato VIP. Io sono classista più di lei, figurati, a me, i barboni, e quindi le sto proponendo. Io ho una serie di artisti per i quali posso imparzialmente compensare, diciamo, la sua perdita per Taylor Swift, tipo la reunion degli Homo Sapiens a Pescara. Quello potrei darle addirittura, ma neanche un backstage, perché la proprio posto.
1: Non so neanche chi siano.
3: Sono forti, sono quelli bella da morire. Grandi artisti questi, stupendi. Venditti. Venditti le interessa, Venditti.
1: Lei, ma finanza. Dove sta Venditti?
3: Potrei darle un trattamento stupendo per Venditti, che comprende anche la possibilità di andare a conoscere l'artista da Aosta.
1: Se è a Roma, su Roma, no, perché se no Roma, non, cioè, non vado, insomma, a fare un viaggio. Per,
3: degli artisti emergenti, se vuole, lei conosce i Cincillà?
1: No.
3: Sono un gruppo punk. Io le alternative che abbiamo. Mi dica un attimo il genere che le piace a lei: pop, rock, italiano, cosa che...
1: Sì, rock, pop.
3: Furio e i pedofili?
1: Come?
3: Furio e i pedofili.
1: No, ma più che altro c'è un artista, insomma, conosciuto, cioè uno che valga la pena compensare un biglietto simile, ecco, perché
3: gente. Bruno Introverso, che è un artista emergente, no, conosciuti che c'ho. Una cover band dei Pink Floyd.
1: Ma voi non è che mi state facendo uno scherzo telefonico?
3: Sì, noi la stiamo prendendo per il culo dallo zoo di 105.
2: Sei nello zoo!
1: Io lo sapevo, quel coglione di mio marito, li mortacci tua, che mo che t'acchiappo, guarda, io ci dovevo ragionare sui parole, guarda, cretino imbecille, guarda, malato della vostra radio, malato, è un malato di merda.
2: Portati un panchetto per vedere Taylor Swift, portati uno sgabello.
3: La latta di vernice di getto.
1: Sei un coglione, Giovanni, miti in culo. Che miti in culo.
3: Ciao, buon lavoro.
1: Io non ho parole, ciao,
2: buona giornata. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: Ok, c'è lo zoo, minchia come ci piace.
7: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
6: Minchia come ci piace.
7: La tua vita più colore.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo 105 presenta
3: l'asciugone Palanca.
4: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho votato con le pinne, ma perché mi butta giù?
5: Casa del Madrasso?
6: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo.
5: Prego.
6: Io sto cercando un materasso matrimoniale, diciamo per fare il cambio per la stagione estiva, perché adesso, come avrà notato, a causa delle precarie condizioni meteorologiche, l'AFA la sta facendo un po' da protagonista, allora vorrei...
5: Sì, mi dica.
6: Allora, io starei cercando un particolare tipo di materasso che, diciamo, mi ausili un pochino a combattere questo caldo. Perché? Spiego. A causa, diciamo, di una rinite allergica non posso utilizzare l'aria condizionata nel mio appartamento e quindi, diciamo, devo tenere tutte le finestre aperte, ma fa caldo, capisce?
7: Dipende da quello che cerchi. O c'è la schiuma, o c'è sole molle, o c'è lattice. Quello più fresco è quella molle.
6: La schiuma? Ecco, ma come funziona questa roba della schiuma? Scusi che io non sono tanto pratico, perché l'ultimo materasso che ho acquistato era ancora uno di quei vecchi materassi di lana, non so se c'è presente, che si facevano con lo spilone.
7: Ah,
6: non so,
7: bene, no, lei deve fare molle, quella stoffa di cotone che è fresco e non gli fa le mani.
6: Ma ecco, io volevo sapere se esisteva in commercio, diciamo, un materasso che abbia le due metà separate, perché le spiego, diciamo, mia moglie ha questa piccola forma di scoliosi, quindi avrebbe bisogno di una ulteriore rigidità, diciamo, nel suo lato del letto, che lei dorme alla sinistra e io dormo alla destra. Ma lo sa che tra l'altro invece quando ci siamo sposati io dormivo alla sinistra e lei dormiva alla destra. Poi col tempo, a causa appunto di questa fastidiosa scoliosi, abbiamo cambiato le nostre abitudini e adesso abbiamo invertito il posto, ma non le dico.
7: Ma è uno morbido e uno duro, si può fare tutto.
6: Ma sono due così.
7: Cioè vieni qui, te lo faccio vedere, c'è modo di passare qui in negozio?
6: Sì, dov'è che vi trovate voi altri?
7: È brasiliano, vero?
6: Come?
7: Sei brasiliano?
6: Brasiliano?
7: Sì.
6: No, sono di Genova io.
7: Ah, di Genova.
6: Sono stato in Brasile, sono stato 2 anni fa a Salvador de Bahia. Lo sai che è una città bellissima? Ho dormito da Dio.
7: Mio fratello lì a Salvador.
6: Ma figlio, come si chiama? Che magari l'ho incontrato, pur essendo una città di diversi milioni di abitanti, magari l'ho incrociato. Come si chiama suo fratello?
7: Si chiama Fabrizio.
6: Si chiama, no, purtroppo non ho conosciuto un Fabrizio. Ho conosciuto un Andrea e un Mario, ma un Fabrizio non l'ho incontrato. Che sfortuna, che peccato, altrimenti glielo potevo salutare la prossima volta che vado a Salvador de Bahia.
7: Va bene, ti aspettiamo al negozio, ecco, dai.
6: In che zona è il negozio?
7: Lei ci ha trovato su internet.
6: Sì, vi ho trovata su internet, ma non grazie, diciamo, alle mie capacità, perché cosa vuole? Io sono una persona anziana, non è che sono tanto capace di utilizzare questa tecnologia infernale. Mi sono fatta aiutare dal mio vicino di casa, che invece ha l'ultimo anno di ingegneria. Pensi un po', un ragazzo veramente dorme. Mia moglie dice che si droga perché ogni tanto c'ha gli occhi rossi. Ma cosa vuole? Ormai questi ragazzi si fanno tutti gli spinelli, insomma, gli spinelli non ha mai ucciso nessuno. Tra l'altro non so se ha visto quella storia di Morgan Freeman, che ha detto che lui si fuma la cannabis sativa ad uso terapeutico. Pensi un po', un attore così
7: Morgan
6: famoso.
7: Morgan Freeman
6: si fa fuma gli spinelli. Pensi un po', un autore che è anche stato candidato degli Oscar, l'ha messo pubblico. Ciao, 80 anni. C'ha 80 anni e non è mai morto.
7: Siamo i migliori di Roma.
6: Avete anche le reti elettriche?
7: Certo, ci abbiamo tutto.
6: Ah, si sollevano? Ma come si sollevano? Le pazienza, da sinistra verso destra, dall'alto verso basso, da basso verso l'alto, perché non ho mai capito questa foto qua. Perché scendere dal letto è un problema, non so se lei ci ha preso.
7: Aiuta a scendere dal letto. Si solleva dal basso verso l'alto, sia la testa che i piedi.
6: Non è che si chiude a metà faccia alla fine di un panino.
7: No,
6: perché io ho un po' paura di queste robe infernali elettriche.
7: Ma c'ho tutte robe di ultima generazione, avanguardia.
6: Perché una volta avevo preso una termocoperta, evidentemente l'avevo presa un po' sotto costo, perché era una di quelle offerte che trovi in quei megastore, non so se lei ci ha presente.
7: Va bene, dai, allora,
6: avevo preso questa termocoperta e l'ho collegata per qualche giorno, effettivamente andava. Poi ha fatto un cortocircuito terribile una notte, per fortuna
7: beh,
6: che
7: quella è roba economica.
6: Che io e mia moglie non eravamo a riposo, perché
7: noi abbiamo delle cose eccezionali.
6: Io e mia moglie stavamo guardando questa puntata di Chi l'ha visto. La termocoperta ha fatto cortocircuito, ha bruciato il gatto, è rimasto un cumulo di cenere.
7: Ci vediamo qui, Angelo Palanca. Okay.
6: Povero Giannino, il nostro gatto è rimasto proprio così, un carbone ardente. Se lei ce n'ha gatti?
7: Grazie.
6: Grazie di che cosa? Diciamo economicamente su che prezzo possiamo essere?
7: Guarda, uno solo i materassi, quello matrimoniale con due portanze diverse, siamo intorno ai 4, 4 e 5.
6: Perché le spiego, noi stiamo attendendo che questo parente di mia moglie, che tra l'altro è un cardinale, forse lei lo conoscerà, il cardinale Busacca, non so se l'ha mai sentito nominare, è abbastanza famoso nel concisforo. E il cardinale Busacca, ecco, stiamo attendendo, diciamo, che passi a miglior vita, perché è una persona anziana e ha da parte un piccolo gruzzoletto, ed essendo mia moglie l'unica nipote rimasta in vita, stiamo aspettando di ereditare questa modica cifra, che sarà, non lo so, noi presumiamo che sia intorno ai 125-126 mila euro.
7: Va bene, la devo lasciare, c'è gente al negozio.
6: D'accordo, mi facciamo grazie. Prezzo di favore, se no la faccio scomunicare.
7: No, la tratto bene. La ringrazio, signor Angelo, buona serata.
6: Buona serata, un cazzo, è mezzogiorno e 20, perché
7: vabbè, buona giornata.
6: Ecco, sì, arrivederci.
7: Grazie
6: anche a lei, grazie al cazzo, vai. Ti faccio scomunicare, beduino.
2: Lo Zoo di 105.

0: Spesso, quando sentiamo parlare di truffe telefoniche, pensiamo ad anziani sprovveduti di qualche paesino, certi che noi non potremmo mai cascare in un tranello così banale. Nell'infameria di oggi vi dimostriamo che, con un paio di dati e un po' di savoir-faire, anche uno stimato professionista può essere raggirato e derubato di denaro e automobile con una semplice telefonata. La vittima si chiama Riccardo, possessore di due BMW, che ha modificato una delle sue vetture per renderla più potente e vantarsi con gli amici. In pochi minuti spegneremo la sua arroganza e lo rapineremo senza che lui denoti il minimo sospetto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì, salve.
2: Sì, buongiorno, sono Barbero, la chiamo da BMW Centrum di Milano.
1: Salve.
2: Ah, buongiorno, la contatto per quanto riguarda la mappatura della sua BMW serie 4 targata EX... Le risulta?
1: Sì,
2: sì, buongiorno. Allora, ci sono purtroppo delle comunicazioni urgenti per quanto riguarda il collaudo e la mappatura dell'auto. Io le dovrei passare al responsabile tecnico.
1: Certo.
2: Glielo passo subito. Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Assolutamente, arrivederci.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno, salve.
4: Salve, mi perdoni, sono l'ingegner Laudi. Senta, so che è una telefonata un po' particolare, però recentemente abbiamo adottato una politica sulla sicurezza stradale e come lei ben sa, le vetture di nuova generazione hanno in dotazione un sistema elettronico GPS collegato comunque alle centraline. Le centraline, quando vengono modificate, comunque collegate a sistemi di manomissione, parte una segnalazione in automatico, e questa è una cosa che purtroppo non è bypassabile, delle officine che fanno le mappature, che viene poi arriva al nostro sistema centrale in BMW e noi poi di conseguenza facciamo telefonate come quella che stiamo facendo in questo momento a lei per richiamare le vetture. Le spiego, lei recentemente ha rimappato una centralina di una vettura BMW?
1: Avevo mandato al meccanico perché avevo avuto problemi con le GR.
4: Sì, il problema sorge sul fatto che lei ha aumentato la potenza della sua vettura, nel senso che dalla mappatura che è arrivata di... Lei ha una centralina, no? Lei sa come funziona, lei
1: sì.
4: Ha una centralina.
1: Beh, montata sì, super giù, sì, ecco.
4: La centralina montata sull'automobile ha una dotazione tecnica che viene sviluppata da BMW con un investimento importante di decine di milioni di euro di collaudi. Quindi
1: okay.
4: rende la vettura con le sue performance sicura. Prendere una vettura di serie e modificarne le prestazioni attraverso la rimappatura della centralina, oltre che essere illegale, si entra nel panorama della insicurezza stradale, del rischio, e in questo momento lei sta girando con una vettura che fondamentalmente noi dovremmo anche avvisare l'assicurazione, non può circolare su strada perché non è più conforme ai nostri criteri di sicurezza. Cioè, quindi se lei mi fa un incidente da adesso in poi, la sua assicurazione non la copre. Oltretutto,
1: capito.
4: Io attraverso la persona con cui ha parlato poc'anzi devo segnalare questo anche alla prefettura della sua zona, nel senso che la sua targa adesso viene segnalata alla prefettura di Ravenna come veicolo non idoneo alla circolazione.
1: Perché altro l'avevo portata in un'altra officina, perché quando la portai era tempo che avevo avuto un problema alla GL, quindi la macchina
4: sì.
1: Andava malissimo, mi hanno dato dei tempi di attesa infiniti e quindi da lì mi ero rotto le scatole, quindi l'ho portata al mio meccanico e ho detto fa il possibile, però dopo non so cosa aveva fatto i cambiamenti.
4: Quindi il suo meccanico, senza la sua autorizzazione, ha modificato la centralina del mezzo?
1: No, quello non lo sapevo, ma sinceramente andava, cioè sempre andata forte, per dirti la verità, quindi...
4: Cioè lei porta la sua vettura non in garanzia da un meccanico non autorizzato, il meccanico le
1: sì,
4: dà,
1: esatto.
4: Le riconsegna una vettura che ha delle prestazioni nettamente maggiori e probabilmente gliel'avrà anche detto che avrà fatto una manomissione, oppure lei che mi cade dal pelo dice to, la mia macchina è più potente
1: no,
4: di 30 cavalli.
1: Qualcosina sapevo, però non manomissione a livello di centraline, qualcos'altro.
4: Meno che il meccanico a cui lei si rivolge non sia il figlio di Hakkinen e abbia delle bacchette magiche di Harry Potter, l'unico metodo per far correre più una vettura è la rimappatura della centralina, che è comunque una pratica illegale e pericolosa. In questo caso lei è paragonabile a un pirata della strada che vuole fare il matto sulle rotonde facendo drifting. Quindi questo non è la politica di BMW. La soluzione che può esserci è o ci porta la vettura e noi la riportiamo allo stato originale, ovviamente a spese sue, o lei torna da questo meccanico e lo denuncia, perché noi comunque dovremmo fare una denuncia di alterazione della centralina. Cioè il meccanico comunque in ogni caso da noi verrà perseguito perché ha messo le mani su una strumentazione senza autorizzazione. Va bene?
1: Assolutamente.
4: La ringrazio, gentilissimo, le ripasso
1: l'incarico.
4: Salve. Round 3.
2: Sì, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, allora lei mi dovrebbe dire, o perlomeno indicativamente, dovrebbe compiere una scelta tra trasformare il suo veicolo in un'auto sportiva adatta a circolare solo sui circuiti oppure riportarla da noi.
1: Circolare da città, assolutamente.
2: A lei serve quindi come auto, diciamo, per tutti i giorni.
1: Esatto, sì.
2: Se mi dà un secondo prendo il modulo. I suoi dati li ho già a monitor nel nostro terminale, semplicemente dobbiamo fissare una data per il ritiro.
1: Ah, ok, proprio la devo portare a Milano, non va bene.
2: No, ci mancherebbe altro. No, passiamo noi, la prendiamo noi, la portiamo a Milano. Okay. Naturalmente il costo del trasporto è a carico suo. Vuole anche il preventivo, glielo faccio subito?
1: Vabbè, certo, assolutamente.
2: Ok, allora, noi possiamo ritirare l'auto anche domani. La cifra forfettaria è di 3.000 euro, che va versata in anticipo. Dopodiché noi le restituiremo la macchina il 27 novembre, più o meno, adesso a giudicare da quelli che sono...
1: Ah, però ci vuole così tanto?
2: Consideri che le nostre officine sono molto impegnate, oltretutto è anche periodo di revisioni, quindi...
1: Beh, io dovrei girare con quella macchina solo per quello?
2: No, ma lei non può girare con quella macchina. No, questo credo che l'ingegnere gliel'abbia detto, perché lei non è coperto dall'assicurazione. Lei va in galera,
1: Capito.
2: Lei non è autorizzata a girare con questa vettura, cioè adesso BMW, perché BMW le sta facendo un servizio di cortesia, però lei comunque, cioè se oggi è andato a lavorare con la macchina, la lasci nel parcheggio.
1: No, avevo capito assolutamente, però pensavo fosse una cosa più, cioè come tempistica più ristretta, non così lunga.
2: Ma guardi che questi sono i tempi, purtroppo, lei sa, essendo cliente BMW, sa che comunque le tempistiche più o meno si aggirano sempre intorno ai 3-5 mesi. Comunque adesso non voglio farle perdere tempo. Se possiamo fissare il ritiro domani e il versamento dell'importo di 3.000 euro, per il 27 novembre lei potrà recuperare il suo veicolo fatto e finito e pronto per ricircolare, va bene?
1: Ho capito, quindi 3.000 euro su per giù, giusto?
2: Poi bisognerà vedere quanto è l'entità dell'intervento.
1: Ah, però, quindi c'è anche quella però che serve.
2: Guardi, io glielo dico molto francamente, lei ha fatto mettere le mani sulla sua BMW da un meccanico non autorizzato. Bisogna vedere come ha operato questa persona e che tipo di rispetto ha avuto nei confronti della nostra tecnologia. Parliamo di un motore BMW. Io consiglio personale, se vuole giocare al piccolo chimico con la sua macchina, lo faccia con una Renault, non lo faccia con una BMW. Mi scusi se glielo dico. Non si mettono le mani su una BMW.
1: Se vuole
2: divertirsi a giocare al meccano, si compri un motorino, ma non una BMW, capisce? Poi io lo capisco, lei ha l'aria di una persona giovane, magari le piace andare in strada a fare così un po' il pazzo.
1: No, ma assolutamente pazzo mai, anzi l'ho avuto per lavoro, quindi.
2: No. Ma guardi, glielo dico sinceramente, è pieno di teste di cazzo come lei in giro, nel senso di...
1: Ma perché mi conosce?
2: Di stronzi idioti che mettono le mani su una cazzo di BMW per andare a fare i coglioni sulle rotonde, è pieno il mondo.
1: Passo
2: le mattinate a parlare al telefono con dei pezzi di merda come lei che fanno le cazzate e poi bisogna mandare il camion a prenderli in culo a c***o. Perché questi idioti di merda fanno le loro puttanate sulle loro cazzo di macchine di merda. Mi scusi, lo sfogo, però porco. Sei nello Zoo di 105.
1: Ma dai.
3: Perché ci stavi dando la macchina e 3.000 euro? Ma quanto sei babbo di minchia.
2: Mi stavi dando 3 sacchi. Se ti mandavo Liban mi mandavi 3 sacchi.
3: Quanto sei stronzo.
2: Pronto?
1: Ma giura?
2: Ma giura? Sì.
1: E
2: ma
1: come ci sono finito, scusami?
2: Allora, è colpa del tuo amico Elmin.
1: Puttana, ma
3: sì, va bene. Ti salutiamo. Rimetti a posto quella macchina che è una merda così.
2: Vai, è un cacatoio su ruote.
3: Ciao stronzo.
1: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: 105. Chiara Maserati, l'influencer.
1: Cioè, ma io mi posso svegliare la mattina che devo passare il mio franco aspiratutto link in bio perché il filippino si è preso il cazzo di Covid? Cioè, Chiarers, sono in fibrillation. Sta arrivando Halloween, my prefe festa of the life. Arancio, nero, zucche, streghe, top del sogno. Sto preparando una mega festa con dei mega invitati, ovviamente. Vi farò vedere tutto tramite le stories, quindi stay tuned, se intanto vado a ordinare la torta.
0: Chiara Maserati.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, ciao tesoro, come stai? Sono Chiara Maserati.
2: Sì. Non mi ricordo.
1: Scusa?
2: La conosco?
1: Immagino di sì, insomma, da Instagram.
2: Non lo so.
1: Vabbè, ho 2 milioni di followers, magari non sei tra questi, sarebbe strano, però... Senti, io volevo ordinare una torta.
2: Va bene.
1: Ok, top.
2: Per quando?
1: Mi servirebbe per Halloween.
2: Per Halloween, certo.
1: Okay.
2: Come se la immagina?
1: Allora, la mia idea era praticamente, siccome beh, tema Halloween, ok? Quindi pensavo a una bara, e dentro la bara una forma che sarei poi io, che cerco di uscire dalla bara praticamente, tipo zombie.
2: Bella, molto bella. E quindi dopo bisognerebbe affettare la bara, corretto?
1: Affettare la bara e affettare me. Magari affettando me, se esce un cuore, è top.
2: Ok.
1: Ok, allora la vorrei a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale di chi?
1: Di me. Di Chiara Maserati.
2: No, la grandezza naturale è una cosa enorme.
1: Sì, certo.
2: È una torta di 1,70 m, 1,80 m.
1: La puoi fare?
2: Io la posso fare,
1: okay.
2: Posso fare qualsiasi cosa. Che budget abbiamo?
1: Beh, allora, il budget dipende dal numero di stories.
2: No, a me, allora, una cosa che deve essere chiara fin dall'inizio. Io non faccio collaborazioni.
1: Cioè?
2: Io non faccio collaborazioni.
1: Cioè?
2: La torta ha un costo e quel costo si paga, appunto.
1: Sì, poi... ormai la pubblicità è una moneta di scambio nell'era digitale, siamo. Quindi...
2: Io sono pienamente d'accordo, vale per gli altri, non per me. Cioè, per me io il lavoro delle mie persone lo pago, il materiale lo pago, con tutto l'amore e il rispetto. Chi vuole una mia torta la paga.
1: Sì, ma magari gli altri non so chi erano. Io Chiara Maserati, nipote con 2 milioni di followers, insomma il ritorno.
2: Ma cioè, a me 2 milioni di follower non mi comprano la torta.
1: Ma hai presente, scusami, hai presente il costo di una mia story?
2: Ma Chiara, veramente, con tutto l'amore, io non so chi tu sia, non ti conosco.
1: Chiara Maserati, nipote.
2: No, non mi interessa.
1: Rimango delusa perché mi ha dato il tuo nome
2: capisco, ti dico, vuoi la mia torta, la vuoi grandezza naturale, vuoi la bara, mi dai 10.000 euro, io la faccio.
1: Io con 10 stories te l'ho ripagata,
2: No, non me l'hai ripagata, perché non mi interessa che la vedano in 10.000, in 2 milioni. Non mi interessa che la vedano, perché quei 2 milioni non verranno mai da me a fare una torta.
1: Guarda che io la spunta blu, cioè io garantisco sulle mie stories.
2: Ma io tesoro, io ti dico, non mi è tornato niente neanche dalla Ferragni.
1: Ma la Ferragni sono finti, i suoi followers, i miei sono tutti veri.
2: No, i follower della Ferragni non sono finti. Comunque, quello della Ferragni era una torta pagata.
1: Senti, ma per la torta quanto verresti allora?
2: La torta grandezza naturale, a parte, mi sembra una follia,
1: Beh, questo sta a me a giudicarlo, comunque.
2: Va bene, comunque, da voi grandezza naturale, noi la possiamo fare grandezza naturale, ti ho detto, non meno di 10.000 euro.
1: Te ne do 200. Te ne do 200. Te ne do 200.
2: No, guarda, io ti ringrazio. Finisce qua, ho un appuntamento.
1: No, io ho un appuntamento.
2: Ti auguro di avere più fortuna altrove. Grazie Chiara, grazie.
1: Vai a fare i bignè, ciao.
2: Ecco, grazie, vado a fare i bignè.
1: Chiarers, la delusion. Sono stata in negozio da Loretta Torte, la vecchia che sembrava la strega di Biancaneve, ok? Non voleva farmi la torta a grandezza naturale, d'accordo? Mi ha detto ti faccio una torta normale, tonda, piccola per 5k. Io le ho detto no bella, ti do 10k cash ora e me la fai grandezza naturale. Niente, non ha voluto. Cioè, ma come stai, vecchia strega? Se rifiuti Chiara Maserati, te ne panti.
0: Chiara Maserati, l'influencer.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
2: Non parlo!
5: Era una vita da sogno quella di Susanna Spalma Sperma, la studentessa universitaria di 52 anni, della quale non si hanno più notizie dalla sera dello scorso 18 settembre. Luminosi capelli alla Costanzo, carnose labbra leporine e occhio castano. Col suo 1,38 per 92 kg, Susanna era una di quelle giovani in grado di far girare la testa agli uomini, se non addirittura costringerli ad infilare la testa nel cestino più vicino dall'emozione. Ma oltre l'apparenza, Susanna Spalma Sperma aveva molto di più da offrire al mondo. La sua storia è un esempio di tenacia, successo ed emancipazione femminile. Figlia di due umili coltivatori di cipolle, ora in pensione, dopo il diploma conseguito in appena 9 anni in uno degli istituti professionali più prestigiosi del Molise, i successi accademici di Susanna convinsero i genitori a mantenerla nel trasferimento a Milano, dove si iscrisse alla facoltà di medicina, con il sogno, parole sue, di diventare anche lei un giorno una medicina. Era il settembre del 1993. Da allora, la carriera universitaria della giovane 52enne è proseguita a gonfie vele. Con ben 2 esami all'attivo e una media superiore al 19, Susanna vedeva ormai il traguardo della laurea a portata di secolo. Per questo motivo, gli inquirenti hanno immediatamente escluso la possibilità di un allontanamento volontario. Ma cosa è accaduto quindi a Susanna Spalma Sperma quella sera del 18 settembre? Secondo la testimonianza dei suoi coinquilini, Ahmed Mollad, pizzaiolo di 19 anni, Piera Pitana, pancabestia di 35, Gheorghe Lucescu, camionista di 56 e Kim Pyeongchung, acrobata di 12, la sera della sua sparizione Susanna stava preparando per la 32esima volta l'esame di biologia, quando è uscita dal monolocale per recarsi dal tabaccaio a comprare un quaderno nuovo. Noi di Chi l'ha svisto siamo dunque andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che sembra essere l'ultima persona ad aver parlato con Susanna.
3: Chi l'ha visto?
6: Sì, sì, me la ricordo, è come dimenticarsi. Mai visto un cesso più cesso di quel vecchio cesso di merda? È entrata con statuto del cazzo, tutta bucata, e mi ha chiesto un quaderno e un gratta e vinci. Poi si mette a grattare il gratta e vinci, all'improvviso fa: oddio, oh madonna, non ci credo, sì, cazzo, sì. Poi è corsa fuori saltando su come una catapulta. Poi è corsa fuori saltando su una gamba buona e svendolando in aria il gratta e vinci come una catapulta. Chissà che cazzo l'è presa, valla a capire, sti cessi di merda, sarà la menopausa.
3: Chi l'ha visto?
5: Dopo questo episodio di Susanna Spalma Sperma non si è saputo più nulla. Per ora gli inquirenti non si sbilanciano, ma data l'età e l'avvenenza della giovane, si fa sempre più largo l'ipotesi di un rapimento da parte di uno spasimante non corrisposto. Questo anche grazie a un video girato 2 giorni fa in Costa d'Avorio, nota meta di turismo sessuale, dove si vede una giovane ragazza corrispondente alla descrizione di Susanna aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un... Scusate. Ok. Aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un grosso bastone coperto da un preservativo, probabilmente per evitare di lasciare impronte digitali.
7: Maron, ancora più forte!
8: Conta, ancora!
7: Conta! Com'è che ti chiami?
8: Cuta!
7: Cuta! Va un po' più forte, Cuta, ancora!
8: Cuta!
7: Questo bastone, dai!
8: Cuta!
7: Io mi chiamo Susanna Spalma Sperma,
8: Cuta!
5: Prima analisi del video non è ancora riuscita a stabilire se la povera giovane del video sia effettivamente Susanna Spalma Sperma.
7: Io mi chiamo Susanna Spalma Sperma.
5: Ma Susanna, se per caso in questo momento sei alla visione, i tuoi genitori, a cui tante soddisfazioni hai dato, hanno un caloroso messaggio per te.
9: Susanna, sta dove sei? Non ti devi muovere da lì, non ti azzardare a tornare in paese che mi fai fare una figura di merda, porco... Che, mamma, c'è il prete e il sindaco sotto casa che mi scrivono le cose sulla porta, mi scrivono tua figlia è una puttana, non ti azzardare a tornare, eh. Ti voglio vedere su chi l'ha visto di tutti i paesi, hai capito?
7: Disgraziato, padre si...
9: E non urlare sempre quando faccio i messaggi! Ciccio!
10: Ciccio!
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
2: Non parlo.
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
7: Amore, io esco!
11: Maria?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
11: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornbab. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
10: Sì.
11: Ah!
10: Sì.
11: Dai!
10: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh.
11: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No,
11: aspetta,
10: fermi tutti, fermi tutti.
11: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
10: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No.
12: Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
7: Ai, ai, ai, ai,
11: Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
11: Una merda.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Radio 105.
15: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Adesso. Quella latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo. Dietro la schiena quella merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
1: Perché non siete un cazzo? Porca troia.
2: Almeno il rutto non fa rumore.
0: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No, no.
0: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, Leo! Fa male! Anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
0: La prezzo, pesce morta, fateci. Only for you, the zoo.
3: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. Pepe Lippia.

0: Ciao pazzeschi! Fate uno scherzo a questo tizio di Brescia che si chiama Fausto. Da giovane ha giocato in Serie A e ha pure vinto uno scudetto, ma stando sempre in panchina. Si vanta continuamente delle sue imprese, ma è sempre lì a scroccare aperitivi e sigarette. Demolitelo! Attenzione! Nel prossimo scherzo useremo i nomi di veri calciatori degli anni 70 e 80. Tutto ciò che diremo su di loro è inventato di sana pianta ed è funzionale solo alla costruzione della telefonata.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Pronto, il signore.
2: Sì?
3: Salve, ho il piacere di parlare. Lei è il campione, insomma.
2: Sì, da volta.
3: Sì, ma mi ricordo, io studio spesso le vecchie partite, nonostante sia piuttosto giovani. Allora, noi stiamo organizzando una partita del cuore molto importante che si terrà presso lo stadio di San Siro, dove si scontreranno in un quadrangolare delle squadre formate da delle glorie del passato. Sarà delle partite che verranno trasmesse anche sulle reti Mediaset.
2: Sì,
3: allora noi stiamo cercando di formare un po' le rose tra quelli che sono sopravvissuti, perché purtroppo della sua generazione
2: molti sopravvissuti,
3: molti della sua generazione stanno concimando abbondantemente i cimiteri.
2: Certo.
3: La sua fortuna, diciamo, perché c'è anche un compenso dietro a questa partita, è che diciamo lei di quella generazione lì mi è fra i pochi che sono, diciamo, ancora parlanti, perché molti hanno anche delle problematiche fisiche.
2: Io proprio niente, meno male.
3: Lei è ancora in grado di
2: Intero e lavoro ancora.
3: Quindi lei, diciamo, sostanzialmente su un campetto ancora qualcosina la fa?
2: Certo, logico. Certo.
3: Quanto mi corre? Mi corre almeno 20 minuti?
2: Anche mezz'ora, 40 minuti.
3: Fantastico, è rimasto ancora un leone, cazzo.
2: No, leone no, mi sono sempre tenuto bene.
3: Senta, campione, allora facciamo così, le passo il nostro referente di Roma, che è la persona che deve fare un paio di domande, e poi se poi la cosa le interessa, noi le mandiamo il contatto che si accorderà.
2: Certo, no, vengo volentieri.
3: Poi... Adesso lei è ancora bello
2: agile. Guarda che ti spiego una cosa, io ho fatto ancora, ti parlo di 20 anni fa, 25 anni fa, c'era l'ospedale di Bergamo, aveva bisogno di fondi, tramite una persona qua di Brescia ho organizzato una partita con Maradona, con tutti i giocatori, e abbiamo fatto una cosa veramente bella.
3: Ok, va bene. Sì, allora le passo il direttore, salve.
2: Va bene, grazie.
1: Round 2.
4: Fausto?
2: Buongiorno.
4: Ciao Fausto, ti do del tu, io sono Claudio Selvaggi, non so se ti ricordi di mio padre, Roma, Torino.
2: Ma ascolta, cosa che io ho giocato con tuo figlio.
4: Lo so, per questo mi sei venuto in mente tu questa partita.
2: Ho giocato a Taranto.
4: Sì, infatti papà mi ha detto, guarda, chiamalo, che lui era uno forte.
2: Forte.
4: Dai.
2: Ti posso dire una cosa, che al confronto d'oggi siamo meglio quelli di una volta.
4: Senti Fausto, vado subito al punto che devo chiamare un sacco di gente. Marronaro te lo ricordi ancora tu, Marronaro? Ci avevi giocato te con Marronaro?
2: Come no? Quello del Bologna.
4: Bravo. Io l'ho
2: alla
4: chiamato
2: sinistra del Bologna.
4: Una volta era sinistra, adesso è ala sulle ruote, purtroppo. Vabbè, non te voglio intristire, però ho chiamato adesso, stavo al telefono con lui. Senti.
2: Sì, certo.
4: Sei anche in camerata te, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, bravo.
4: Sì, ma infatti ma ricordo che pure papà mi diceva sta roba qua, che facevate il saluto. Vabbè, senti, vengo al sodo. Allora, la partita è un Roma-Lazio classico,

0: Naturalmente noi volevamo fare precisi, volevamo fare metà anni 70, però capirai, ci dobbiamo mettere dentro pure un
1: po'. Siamo in pochi.
0: Ci dobbiamo mettere dentro pure un po' d'anni 80.
1: Sì, sì, va bene.
0: Ho chiesto pure Bruno Conti, forse viene pure lui.
1: Certo.
0: Però col Covid è rimasto un po', cioè, povero
1: davvero?
0: Bruno. Gli ha dato una pennellata sto Covid, non si riconosce più negli specchi.
2: Un po' rincoglionito,
0: Bruno. E vabbè, senti, papà non viene perché ne ha fatto. Sai che fuma pesante, lui ha sempre fumato tanto.
1: Ma anch'io fumo,
0: Se no, ma papà proprio, cioè.
1: Davvero?
0: No, queste sigarette, guarda, non ci perse farlo smettere, sono anni proprio.
1: E fai smettere a casa.
0: No, è una ciminiera, ma sai che ti ricordi che papà da giovane c'aveva il vizietto, no?
1: No, sì, ma ero lì a Taranto insieme, io mi.
0: Ti ricordi che a Taranto c'aveva il vizietto che col naso,
1: sì, povero papà.
0: Vabbè, insomma, si è divertito troppo tra naso e sigarette e mignotte.
1: Salutamelo però.
0: Saluto, ci mancherebbe. Lui mi ha detto, salutami tanto anche lui, Fausto. Dagli un abbraccione a partire.
1: Certo.
0: Senti, papà, vengo subito al punto della roba che devo chiamare ancora un sacco di gente. Ti dispiace, devo chiamare Cravero. Allora, sta partita si svolge così: un Roma-Lazio classico.
1: Sì.
0: Però per renderlo un po' attraente per i ragazzini, è tipo Hunger Games: 11 contro 11, che la panchina arriviamo a 22. Tanto te sei abituato a sta panchina, no?
1: Sì.
0: Infatti, però praticamente vince chi sopravvive.
1: Ho capito.
0: Capito. Hai capito più o meno come funziona, no?
1: Sì, ho capito.
0: L'ultimo che rimane in piedi vince. Molto spettacolare, insomma, la gente dei fibrilla, quelli che
1: aspettano. Ma dove lo fate questa roba?
0: A San Siro, a San Siro, con tutti i ragazzini.
1: A San Siro, va bene.
0: Esatto, ok. Allora, sarà alla fine di ottobre, primi di novembre. Volevamo farlo 2 novembre, ma sembrava di cattivo gusto con tutti gli anziani. Si chiamerà Vecchie Merde.
1: Ho capito.
0: Quindi te posso mettere in cartellone per Vecchie Merde, Fausto?
1: Come mai Vecchie Merde?
0: Perché è una cosa simpatica per i giovani, capisci? Perché i ragazzini mostrano tutti fissati che i videogiochi. Se lo chiami Vecchie Gloria, la gente proprio gli viene a barbar cazzo.
1: Hai ragione.
0: Vecchie Merde, e poi tu, insomma, me lo diceva pure mio padre. Se c'è uno che è una vecchia merda, è vero.
1: È vero,
0: Fausto. Vabbè,
1: ma
0: senti. Scusa,
1: ma mi fai sapere tutto te, però, perché io non so dove devo venire.
0: Ma te preoccupate, chiamo io. Te ce l'hai WhatsApp, fa?
1: Sì,
0: non è problema, te mando tutte le cose. Comunque, te dico già da ora, ci vediamo tutti, te do già l'appuntamento. Allora, oggi è l'8 ottobre, ci vediamo il 18 ottobre, tutti insieme con le rose, chi ce la fa, perché qua cadono come voglia.
1: Sì, 18 ottobre, dai.
0: 18 ottobre, Largo Donegani 1.
1: Sì.
0: Nella sede di Radio 105.
1: Radio 105. Allora, fammi una cosa, per mandami un SMS.
0: Sì, ma guarda, se ti vuoi ricordare bene la cosa, tu oggi alle 2 accendi Radio 105 e senti che ti stiamo pigliando per il culo davanti a 1 milione di persone, Fausto. È uno scherzo, Fausto!
1: Ah, fa culo, va.
2: Ma come puoi essere chiamato in una partita Vecchie Merde?
1: E quello ho detto Vecchie Merde.
2: Beh, che sei una chiavica, lo sai comunque.
1: Sì, va bene, dai.
2: Dai, ti vogliamo bene, ciao.
0: Un abbraccione,
1: ciao,
0: Fausto, ciao.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
6: Sabato hanno sparato l'ex presidente Trump durante un comizio in Pennsylvania, è stato ferito di striscio ad un orecchio, le immagini hanno fatto il giro del mondo, le indagini sono ancora in corso, ma ormai appare chiaro che naturalmente sarà lui il prossimo presidente degli Stati Uniti, poiché la mano di Dio lo ha protetto da questo colpo vagante. Già Biden non se la passava bene, diciamo che questo è la pietra tombale sulle prossime elezioni americane. Naturalmente c'è chi dice che l'attentato se l'è fatto da solo, la gente soprattutto si chiede com'è possibile che il servizio di sicurezza di un ex presidente abbia fatto appostare su un palazzo a 100 metri uno con un fucile di precisione? Voglio sentire però da voi che cosa succederà adesso nel mondo dopo l'attentato a Trump. Apriamo le linee. Apriamo con Elvio dalla Puglia. Vai Elvio dalla Puglia, vai, vai, vai. Donald Trump.
7: Visto, ma a me non me ne frega un cazzo, perché tanto noi qua, la campagna.
6: La campagna.
7: Fa caldo, in Puglia 40 gradi.
6: Certo.
7: Che cazzo ne frega quello che
6: però
7: hanno sparato.
6: Sì, dico, però questo influirà molto sugli equilibri internazionali, sulle prossime elezioni americane, non pensa?
7: Beh, io spero che abbassino la benzina, perché qua veramente diesel ma che quei bastardi sono tutti complottisti, aumentano il prezzo, noi qua stiamo a fatiche e non si può fare niente.
6: Sì, questo posso essere d'accordo con lei, che voi faticate come le merde perché siete dei poveracci.
7: Trump, secondo me lo sparano di nuovo.
6: Di nuovo? Faccio una previsione.
7: Perché ci hanno fallito la prima volta, là poi sta Biden, che quello manco le scale riesce a salire.
6: Ecco.
7: Poi altre giornate non fanno vedere manco niente.
6: Niente.
7: E cioè quello che viene sparato, gli fanno il buco all'orecchio.
6: Ecco. Ha fatto il piercing, ha fatto un piercing Donald Trump, ha fatto un piercing.
7: Chissà, ma poi quello, poi si fa il piercing all'orecchio destro, si sembra pure il cione.
6: Certo, giusto, anche con quei capelli cotonati, effettivamente.
7: Vabbè, là devo andare in Turchia, e poi devo andare, che sono pure pelato.
6: Pure lei è pelato, ma lei però non ce l'ha i soldi di Trump per farsi i capelli.
7: Magari, c'avevo i soldi di Trump, mica stavo qua a fare i pomodori.
6: Ecco, allora faccia così, prende un bello rotolo di scotch da pacchi, si strappa i peli del cazzo e se li mette in testa, tanto la testa di cazzo ce l'ha già. Arrivederci. Andiamo dal grande Lota da Napoli. Ciao Lota, vai su Trump, ruota libera, vai.
8: Ah, paura di l'hanno sparato in dei vecchi. Ma tu secondo te ci crede?
6: Perché?
8: Secondo te sparano a un cristiano, quindi in dei vecchi.
6: Perché no?
8: In dei vecchi.
6: Perché no, scusa? Cosa?
8: Oh, sai che ci vuole a Biden per vincere? Da morire.
6: Sì.
8: Ad resuscitare.
6: Sì.
8: E proprio presimo a vincere.
6: Sì, ormai non vince più, ormai non vince più. Ma cosa succederà però con il Trump bis? Cosa succederà?
8: Non me ne passo manco poco cazzo.
6: Sì,
8: ma c'è di schifo all'America e tutti gli americani e tutta l'Europa e tutto quanto. Io sono che per la Cina, per la Russia, per Cuba.
6: Ah, certo. Le dittature. Ti piacciono le dittature, le dittature.
8: Quando mai esistita la democrazia in America? Quella è una ditta democrazia.
6: Di chi? Di chi?
8: Io sono per Palestina, per la Palestina, capite voi?
6: Va bene, allora vai là a colazione, vai, così ti passa la voglia, ciao. Naturalmente l'attentato a Trump ha scatenato i complottisti e noi abbiamo per fortuna l'onore di poter ospitare nel nostro programma Mandracone, che è in contatto con il Talpa, un agente segreto.
9: Ebbene sì, ho visto ieri sera il mio caro amico Talpa, ricordo che fa il netturbino.
6: Sì.
9: Praticamente venerdì lui è andato a fare il giro dell'umido fuori dalle solite logge massoniche, però questa volta ha visto che c'erano delle macchine parcheggiate fuori targate RT, rettiliani ovviamente.
6: Rettiliani, è la targa dei rettiliani. Ripetiamo qual è la targa dei rettiliani?
9: RT,
6: ok.
9: RT, rettiliani. Ci hanno riprovato, diciamo, a emulare una cosa alla Silvio Berlusconi, grandissimo.
6: Al lancio
9: del Duomo in testa.
6: Certo, sì, me la ricordo.
9: Ci hanno riprovato all'americana, certo. un fallimento.
6: Senti, volevo proporti questo spunto di riflessione, Mandracone. Ma com'è che con tutto l'allenamento che fanno nelle scuole non sono riusciti a sparare in testa al presidente e a colpirlo?
9: Ma è tutto calcolato. Questa qua è la cinematografia all'americana del lancio del Duomo in testa al Silvio.
6: Quindi è una cover,
9: venuta male, perché se ci mettevano su Mike Tyson che gli mordeva l'orecchio faceva anche un po' più figo, capito?
6: Certo.
9: Era un po' più...
6: Quindi tu dici che insomma hanno fatto questa coreografia proprio davanti alla bandiera americana.
9: Davanti alla morte lui fa vedere che non molla un cazzo, alza la mano, in realtà è... che si è tagliato l'orecchio, come quando vai dal parrucchiere e non fa attenzione, ti taglia un pochettino.
6: Quindi lui nel momento in cui si abbassa si taglia da solo l'orecchio con cosa?
9: Potrebbe essere con una lametta,
6: tipo la rettore, ma invece che
9: la rettore, dammi una lametta che mi taglio l'orecchio.
6: Chi è che ha deciso tutto questo?
9: I rettiliani. Questo qua è un colpo dei rettiliani per far sì che Trump abbia più visibilità e credibilità, e gli hanno fatto fare questa sceneggiata.
6: Cosa succederà a breve?
9: Il Talpa mi ha detto che questo è l'equivalente dell'omicidio di Sarajevo, dell'attentato.
6: Sì.
9: E da qui a pochi mesi i rettiliani si stanno già organizzando nei sotterranei delle città per fare una risalita in grande stile.
6: È la terza, dimmi la verità, dimmi solo questo, poi chiudiamo. Sta arrivando la terza?
9: Sta arrivando la terza.
6: Ciao Mandracone. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio,
10: figa merda,
6: amico mio, God bless America.
10: Lo sapevo che le telefonate c'era tue. Non vuoi sa rompermi i coglioni.
6: God bless America, amico mio.
10: Non sa rompermi i coglioni. Maledetta merda.
6: Forza Trump.
10: Forza,
6: fight.
10: Non rompermi i coglioni.
6: Anche tu con me, amico mio. Urla, fight.
10: Non c'è amico tuo un cazzo.
6: Sei un sacchiotto.
10: Non rompermi i coglioni.
6: Sei piccolo peluche del mio cuore.
10: Allora, sta zitto. Sto parlando io. Quando parlo io, impara a ascoltare. una brutta merda.
6: Va bene.
10: Mi rompermi i coglioni.
6: Mi fai parlare.
10: Porco d'un... Devi solo dirmi chi ti ha dato questo numero.
6: Allora.
10: Quando tu mi darai questo numero parleremo tranquillamente.
6: Allora,
10: brutta
6: pasticcino.
10: Brutta merda d'ononto, ma hai detto unto e onto, porco.
6: Ok, dolce stellina, facciamo un accordo. Se tu mi dai...
10: Non serve niente, dirmi dolce stellina. Merda, c***ne. Merda.
6: Piccolo arcobaleno del mio cuore, facciamo un accordo.
10: Maledetta merda, c***ne. Infame avuto bastardo, c***ne.
6: Ascolta.
10: Sei infame maledetto, c***ne.
6: Ascolta.
10: Don coligno, bastardo.
6: Allora, ti do il nome della talpa se tu mi fai una disamina su quanto accaduto a Trump, vai.
10: Siamo sul... Ma c***o, stai all'opera i miei coglioni, merda, c***ne.
6: È così che funziona.
10: Non stai mettendo per il culo, sto mettendo uno a te per il culo.
6: Dai,
10: bastardo, c***ne.
6: Che lo sai come funziona?
10: Il nome e il cognome,
6: lo sai? Lo sai come funziona?
10: Non ho nessuna disamina da fare con te.
6: Lo sai come
10: funziona? Bastardo.
6: Lo sai come funziona?
10: Bastardo.
6: Lo sai come
10: funziona? Io non faccio parte del tuo circo.
6: Ma cosa?
10: Maledetta merda.
6: La scimmia maestrata.
10: Sei una merda che te conduci.
6: Sei la...
10: Quei temi che te tratti.
6: Sei la scimmia maestrata del mio circo. Sei la tigre che salta nel cerchio di fuoco.
10: Ma sei una merda infame, c***ane. Devi dirmi chi ti ha dato il mio
6: nome. Ma smetti.
10: No, Trump.
6: Prima...
10: No, Trump.
6: Allora non è niente da dire.
10: Trump.
6: Non è niente da dire.
10: Le elezioni americane.
6: Sei vuoto, sei vuoto.
10: Tutte... Ogni volta che ci sono le elezioni succede qualcosa.
6: Sei vuoto.
10: In America. Prima lo sono i gemelli, adesso attentato a Trump.
6: Quindi qual è la tua teoria? Che le elezioni americane sono inficiate?
10: No, la mia teoria è che mi dai nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero infame, maledetta merda, c***ane.
6: Ma vedi che sei
10: infame,
6: vuoto.
10: Infame, maledetta merda. Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
6: Va bene, un accordo è un accordo, biscottino. Allora, il numero me lo ha dato...
10: Biscottino.

0: Dale, te lo giuro, disco te lo arrivarti. Ti vado a fare la fine che fece. Ciao bello Bruno, maledetta merda, morirei male.
1: Io ci ho provato. Ho provato a intavolare con lui un dialogo e mi ha coperto di insulti. E questa è la più bella notizia del mondo. L'unica notizia più bella poteva essere che a Trump lo pigliavano. E invece l'hanno mancato. Sto scherzando, chiaramente, sto scherzando. Non si augura la morte a nessuno. O quasi.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Dissapori.
5: Dissapori.
4: Dissapori.

0: Puntata che deve decisamente piacere ai giovani. Il tenente Gambetta si è infiltrato in un gruppo di organizzatori di corse clandestine capeggiato dal carismatico Vin Impianto a Metano. Il gruppo è sospettato di compiere rapine. Il tenente Gambetta ha raccolto prove decisive, ma qualcosa sta per andare storto.
1: Gambetta!
2: Cosa c'è?
1: Le cose stanno precipitando.
2: L'avevo detto che organizzare una riunione sul ciglio di un burrone non era una buona idea.
1: Beh, come sempre avevi ragione tu. Senti, sono ormai 3 mesi che sei dei nostri, e me?
2: Veramente sono 6 mesi.
1: Sì, ma da 3 mesi suoni con una rock band chiamata I Nostri, o sbaglio?
2: No, non sbagli, capo.
1: E da 6 mesi fai parte del nostro team, hai vinto pure qualche corsa.
2: Lo so. A tal proposito, ho appunto il garage pieno di Opel. Non è che c'è qualche gara in cui si vincono altri premi?
1: Ah, vuoi roba forte, eh? Vuoi fare il grano?
2: Non mi dispiacerebbe affatto.
1: Benissimo, 6 ettari seminati a girasole. Se vuoi l'anno prossimo cambiamo coltivazione, così facciamo pure una stagia rotazione che migliora il terreno.
2: Ah, ok, ma io intendevo che voglio fare soldi.
1: Ah, vuoi fare i soldi, eh? Non so se posso ancora fidarmi di te. Ti presenti sempre in divisa da poliziotto.
2: Ma io te l'ho detto, l'ho rubata a un fottuto sbirro.
1: E ogni tanto da walkie talkie si sente che un tizio che dice a tutte le unità.
2: Ma quello è mio nipote che fa i compiti di matematica.
1: È quella sirena sopra la macchina che c'hai.
2: Hai visto che antifurto? Con quello nessuno me la tocca.
1: Sei tosto, me, devo ammetterlo. Forse una proposta per te.
2: Davvero? Finalmente.
1: Ha presente la Caccini Federal Bank o Vattilio?
2: E chi non la conosce? È la banca più potente dell'Arcanada. Ma non dirmi che vuoi...
1: Ora lo scoprirai.
3: Ecco l'auto, capo.
1: È pulita?
3: L'ho lavata io personalmente.
1: No, dico, non è rubata, vero?
3: È rubata, ma tranquillo. Ho trovato un sistema per rubare una macchina senza che venga denunciato il furto.
1: Com'è possibile?
3: È un'idea geniale che ho avuto. L'ho fottuta al boss della mafia sanguinaria russa, presente? Quelli che incaprettano le persone che gli fanno gli sgarri e poi li immergono nell'acido muriatico vivi. Questa non è gente che denuncia alla polizia.
1: Ma sei veramente un idiota, allora.
3: Ma perché?
1: Ci serviva la macchina pulita per fare il colpo alla Caccini Federal Banco Vattilio, non per farci inseguire da una gang di russi assetati di sangue. Adesso ci vogliono morti.
3: Beh, ma noi siamo vivi, quindi ancora non ci vogliono.
1: Porca puttana, coglione.
2: Forse però ho un'idea.
1: Veramente?
2: Conosco il loro capo. Una volta l'ho sbattuto dentro.
1: Sbattuto dentro? In che senso? È uno sbirro allora, vedi?
2: No, sbattuto dentro nel senso che abbiamo avuto una relazione omosessuale, chiaramente.
1: Beh, voglio, ma che sei finocchio?
2: Ti sembra un ortaggio? Lascia perdere e ascoltami. Abbiamo ancora una speranza. Se paghiamo, lui ci risparmia. È molto avido di denaro perché un tempo faceva l'executive producer della Shortcut.
1: Ma non c'è tempo per raggranellare il contante.
2: Allora ti dico io cosa faremo. Durante il colpo alla banca gli faremo un bonifico.
1: Ma veramente? Ma come un bonifico?
2: Fidati di me. Lui apprezza molto i bonifici. Li considera un gesto di enorme rispetto.
4: Riuscirà il tenente Gambetta a concludere la sua indagine senza finire sterminato dai russi? E questo capo della mafia russa apprezza veramente così tanto i bonifici? Lo scoprirai nella prossima moscovita puntata di Dissapori, che si intitolerà... Iban il Terribile.

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Liberté, égalité, in culo a te! E questo sicuramente è lo slogan più adatto da recitare in faccia a Marine Le Pen e alla destra francese dopo i risultati delle elezioni di ieri. Infatti, dopo l'Inghilterra passata saldamente in mano ai laburisti, anche la Francia, con una mobilitazione popolare mai vista prima d'ora, ricaccia nelle fogne la marea nera francese, che fino a qualche settimana fa esultava e pensava di prendere il potere in Francia e in Europa. Quindi i francesi si svegliano antifascisti, il popolo francese dice no all'estrema destra e quindi, a conti fatti, insomma, a remare da quella parte sono rimasti 4 italiani e 2 ungheresi. E questa roba ovviamente durerà da domenica a lunedì, perché la gente cambia idea più spesso di quando cambia le mutande, ma per oggi è il momento di perculare tutti i fascioni che in questo momento sono lì nelle fogne a piangersi addosso. Apriamo la linea, voglio solo fascioni. Andiamo da Jimmy da Roma. Vai Jimmy, apriamo con te, vai. Cosa ne pensi?
2: Che si gode. Cosa ne devo pensare?
1: Si gode, lei sta godendo.
2: Sì, Inghilterra e Francia rispondono al vento di sovranismo e di destra estrema che c'è in Europa e nel mondo.
1: E lei è contento di questa cosa?
2: Sono contento, nonostante Mélenchon non rispecchi molti miei ideali, ma molto di più Starmer in Inghilterra.
1: Perché Mélenchon non rispecchia i suoi ideali? Perché?
2: Preferisco i riformisti e i liberali a una sinistra un po' più estrema rispetto a quella che vedo io, sicuramente non estrema.
1: Certo, quindi lei è una persona con il cazzo molto piccolo, quindi.
2: Esattamente.
1: Esatto, quindi le piace fare le cose a metà, diciamo. Lei mangia mezza pizza, beve mezza pinta di birra. Non le piacciono le idee chiare, lei.
2: No, preferisco le cose di via di mezzo.
1: È un po' un frociacchiotto lei.
2: Un finocchietto. Esatto.
1: Va bene, allora si sdrai su un piatto di pasta con le sarde e se ne vada a far culo. Arrivederci. A lei. Andiamo da Domenico da Catania, vai Domenico!
3: Allora, questo qua è il presagio che il mondo sta finendo, caro.
1: Addirittura,
3: sì,
1: come mai?
3: Spieghi. Il mondo nelle mani di questi pezzi di merda di sinistra, certo, andrà allo spazio. Guarda, sono tutti gay, proci,
1: certo,
3: tutti arcobaleno, non c'è più una famiglia unita, non una cosa unita, che sono tutti gay, puppi. Poi,
1: ma perché scusi, gli etero non divorziano?
3: Ma cosa, caro? Allora, ascoltami, l'etica di famiglia, caro.
1: Qual è l'etica di famiglia? Quella dei 1000 femminicidi in casa all'anno, quella è l'etica di famiglia.
3: Ma cosa? Allora, ascoltami.
1: 1000 femminicidi.
3: Quando c'era il duce
1: era un secolo fa.
3: Sono tutti pupi, tutti femministi, tutti. Ma va.
1: Cosa bisogna fare coi froci? Dica.
3: Secondo me li devono buttare nei forni.
1: Allora, secondo lei le persone omosessuali li spieghi?
3: Nei forni, nelle fornaci. Intanto gli smartphone e questi telefoni, intanto delle famiglie, devono essere aboliti totalmente.
1: Via gli smartphone dalle famiglie. Poi.
3: Capito? Via gli smartphone dalle famiglie.
1: Poi
3: si deve fare già a scuola un esempio pratico di famiglia, uomo, donna, che scopano e fanno figli.
1: Cioè,
3: due uomini non possono fare figli. È normale che una famiglia non possa nascere, capisci?
1: Certo.
3: E due donne come fanno a fare una figlia? Esatto. Oppure tu daresti mai un bambino in mano a due gay o a due lesbiche?
1: Ecco.
3: Cosa può nascere?
1: E invece lo diamo.
3: Questo si chiama il vizietto, caro.
1: Il vizietto.
3: È più un'identità.
1: Poi, va bene, sui froci ho capito. Il punto di vista sui froci è chiaro. Andiamo con gli immigrati, forza.
3: Con gli immigrati tutti nei forni. Oppure gli spariamo nelle navi, così non entrano. Come fanno a Malta? A Malta gli sparano con mitra dalle navi, capito? Così vanno via lì. Capisci, caro?
1: Certo,
3: questa è la soluzione.
1: I sindacati.
3: Sindacati, ok, facciamo che tutti quanti devono prendere gli stessi soldi, almeno 10 euro l'ora.
1: Aspetti, si fermi. Lei sta proponendo il salario minimo.
3: Il salario minimo
1: è una cosa di sinistra.
3: Va bene,
1: è chiaro che lei non ci ha capito un cazzo. Non ci ha capito un cazzo, se ne vada a fanculo. Patetico, non sa un cazzo. Quando ti toccano sui soldi sei morto.
3: È ancora peggio dei froci in bisessuale.
1: Perché sei povero e impotente, questa è la verità.
3: Povero e impotente.
1: Io succhio i cazzi, ma li succhio su una Porsche. Arrivederci. Andiamo da Mandracone, che sicuramente avrà una lettura laterale di quanto accaduto in Francia. Andiamo a vedere.
4: Ovviamente tutte manipolate.
1: Manipolate. Perché? Perché? Spiegate.
4: Per creare un esercito di destra in tutta Europa.
1: In che senso?
4: È una vittoria di facciata.
1: Ah, ok. Quindi hanno lasciato vincere la sinistra per prepararsi a un golpe.
4: Sì, perché così quando loro sono belli all'opposizione si preparano a tutti i carichi, prendono tutta la popolazione.
1: Sì.
4: E li hanno dalla loro parte, sono belli carichi, poi fanno la presa di Parigi. Si riprendono
1: la marcia su Parigi, scusa se ti correggo.
4: Sì, la marcia su Parigi. Ho parlato con il mio caro amico.
1: Chi è?
4: Il Talpa, che lui è uno che Sì, lui fa il netturbino, però lui ogni tanto va a,
1: sotto copertura,
4: va a prendere la spazzatura, sì, sotto copertura nelle logge. E diciamo che ha intravisto qualcosina.
1: Cosa ha visto?
4: Degli scambi di sguardi, tra dei capi, destra, sinistra, incontri segreti che determineranno anche la terza guerra mondiale. Lo dico qui in anticipo.
1: Sì?
4: Ci sarà una terza guerra mondiale. È già stata decisa.
1: È stata decisa.
4: Il vincitore.
1: Sì, chi è? Chi è?
4: Il vincitore è già stato deciso.
1: Sì.
4: Probabilmente vi dirò solo una parola.
1: Sì.
4: Andorra,
1: e benissimo. Non dire altro, giuro. Non voglio che rischi per noi, Mandracon. Un abbraccio, ciao. E chiudiamo ovviamente con il parere più autorevole, quello più gustoso da ascoltare. Direttamente da Grey School ci colleghiamo con l'amico mio. Amico mio, vive la France!
5: Ma porco adesso ogni lunedì cane adesso! Dammi nome e cognome di chi che ti ha dato il mio numero!
1: Senti.
5: Subito, dammi!
1: Senti.
5: Dammi subito il nome e cognome di chi ti ha dato questo numero!
1: Amico mio!
5: Infame bastardo!
1: Dammi!
5: Io continuo io con te! Ascolta!
1: Sì!
5: Io con te non voglio parlare!
1: Ma stai parlando?
5: Non voglio parlare!
1: Perché?
5: Ma è che devo rompermi i coglioni!
1: Puoi parlare con me, che sono il tuo migliore amico.
5: Io ti voglio parlare di persona. Smettila di chiamarmi.
1: Sono il tuo BFF.
5: Smettila di rompermi i coglioni per telefono.
1: BFF.
5: Infame bastardo.
1: Ma perché tu scappi sempre? Io sto sempre là, non ti vedo mai.
5: Infame maledetto cane, non sta a farmi boia del sangue.
1: Senti,
5: sei ti che te scappi come un coniglio. Infame.
1: Ma
5: scappi,
1: cosa?
5: Mi mandi la polizia,
1: ma
5: mi mandi per portarmi via.
1: Ma
5: bastardo,
1: cosa dici? In tutti i teatri.
5: Vergognati.
1: In tutti i teatri. In tutti i teatri. In tutti i teatri. Sono in tutti i teatri.
5: Non sto parlando io, ascoltami, cane.
1: Cosa?
5: E quando parlo io tu devi stare zitto.
1: Assolutamente no.
5: Porco c***ole.
1: Perché sei una persona pericolosa. Pericolosa. Pericolosa.
5: Cosa? Che salta fuori con le piramidi fatte dai marziani. L'elogio all'evasione, gente che fa l'elogio all'evasione.
1: Quindi è un'opinione.
5: Ma che cazzo è trasmissione?
1: Io difendo la libertà.
5: Difendo
1: la libertà.
5: Ascolta. Dai, zitto. Altro giorno per ascoltare una di fai vantaggi.
1: Stai abbaiando.
5: Che cazzo di trasmissione conduci?
1: Stai abbaiando.
5: Che cazzo di trasmissione conduci?
1: A forza di stare coi cani hai cominciato a abbaiare anche tu.
5: Ma che cazzo di la mafia, infame bastardo.
1: Bau. A forza di stare coi cani hai cominciato ad abbaiare anche tu. Stai solo a abbaiare, sei uno schnauzer. Non dici mai un concetto.
5: Ma maledetta merda, cane, mi arrivi sotto, ti scotenderò vivo, cane, ti toglierò il sangue, ti farò brandelli la pelle, la carne la darò a mangiare come veleno ai topi,
1: no,
5: infame maledetto, cane, con le tue ossa giocherò a Shanghai, devi morire!
1: Lo adoro. Che meraviglia, avrei detto domino io, perché le ossa sono di grandezze differenti, ma anche lo Shanghai ci può stare. Un abbraccio a tutti, ciao, andate a fanculo. Hey! 105.
6: Hey! Lo Zodi 105.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
1: Green Pass, la parola più odiata del mondo, la parola del momento. Sabato e domenica, manifestazioni in tutta Italia, scontri con la polizia, sede della CGIL incendiata, ospedali violati, manifestazioni in tutta Italia per questo cazzo di Green Pass. C'è chi non si vuole vaccinare, c'è chi non vuole pagare i tamponi. Oggi Beppe Grillo ha detto che lo Stato dovrebbe pagare i tamponi a chi non si vuole vaccinare. Io gli rispondo, succhiami il cazzo Beppe Grillo, perché io devo pagare per uno che non si vuole vaccinare? Ho già pagato il suo vaccino, devo pagargli anche il tampone? Vabbè, ma questo è il punto di vista mio, non interessa a nessuno, interessa invece il vostro punto di vista su questo Green Pass che fra 3 giorni diventerà obbligatorio. Apriamo le linee, dai. Iniziamo con Maddalena, vai Maddalena, dici il tuo punto di vista sul Green Pass, vai.
9: Onestamente io sono contraria a questa cosa.
1: Come?
9: essendo in fase di sperimentazione.
1: Che
9: non
1: cosa?
9: Vedo perché la gente debba essere obbligata a vaccinarsi.
1: Signora, lei sta sparando delle frasi a caso, scusi. Allora, il Green Pass serve per poter entrare in azienda a lavorare, oppure al cinema, a teatro, eccetera.
9: Ma penso che comunque viviamo in democrazia, quindi intanto se lei mi ha chiamata ognuno può esprimere il proprio parere.
1: No, ma per carità, lei
9: che
1: lo può esprimere.
9: Ormai di democratico non c'è più niente.
1: Non c'è più
9: perché
1: niente.
9: Tanto qui mi sembra che solo si viva solo di anarchia, mi sembra.
1: Di anarchia? Perché? Cos'è che c'è di anarchico? Dica.
9: Ma le ripeto, siamo in democrazia.
1: Siamo in democrazia, ognuno può esprimere le robe, però poi bisogna rispettare la legge. E questa è la democrazia. Essere in democrazia non significa che ognuno fa il cazzo che gli pare, sennò quella è anarchia, è autocrazia, allora, è oclocrazia.
9: Magari cosa? Poi lei faccia come le pare, moderiamo anche un po' il linguaggio.
1: Ma perché? Io dico, siamo in democrazia, io dico cazzo culo tette fica, porca puttana, dico il cazzo che mi pare, siamo in democrazia, no?
9: Arrivederci, una buona giornata.
1: Inutile, via un altro. Andiamo a Grey School, sentiamolo subito oggi, amico mio, ci sei?
10: Ah vabbè, ma fanculo al coglione.
1: Perché? Pronto?
10: Ascolta, Cruciani,
1: dimmi.
10: Spiegami il motivo per cui io vengo lì,
1: sì.
10: Vengo in Viale Sarca, vengo su giovedì, sono venuto a Dell'Ebbio, ho beccato Borgonovo, la Fusani,
1: sì.
10: Fusani ha chiamato pure gli sbirri,
1: sì.
10: Maledetto, e
1: sì.
10: Tu non ti becco mai. Invece chiamarmi, fatti vedere,
1: io
10: che
1: c'ho
10: parliamo.
1: Da fare, c'ho da
10: parliamo,
1: fare.
10: Coglione, parliamo.
1: Ma perché devo
10: ti
1: parlare?
10: Spiego come gira il mondo, brutto
1: a me,
10: coglione.
1: Tu
10: ti
1: a me
10: spiego come gira il mondo.
1: Ma tu fai fatica.
10: Hai capito? Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
1: Tu non sai neanche come ci si siede. Spieghi a me come gira il mondo. Ma come ti permetti? Ma chi pensi di essere? Sei uno zero.
10: Sei una merda, Cruciani, sei una merda. Senti. Sei un brutto onto schifoso. Quando devi parlare con me,
1: dimmi la verità, Eric.
10: Che puttana è tua madre che ti ha messo al mondo,
1: sì,
10: che a volta brutto onto bastardo tipo,
1: hai acceso
10: cazzo,
1: il motore, hai acceso il motore,
10: hai acceso il motore,
1: e allora io ti parlo sopra,
10: chiamami quando sei in diretta,
1: non ti chiamo perché sei un pazzo, pazzo,
10: brutto, infame, maledetto onto,
1: sei andato a dare fuoco alla CGL, terrorista.
10: Ma che cazzo c'entra la CGL con
1: ma
10: me?
1: Sì, eri a Roma,
10: coglione,
1: dai.
10: Maledetto bastardo.
1: Eri a Roma a distruggere tutto.
10: Vengo, no? Sede a CGL, maledetto bastardo. Dimmi dove abiti.
1: Sei inoffensivo.
10: Porca puttana, che non ti fai mai trovare.
1: Sei inoffensivo.
10: Maledetto onto, il Covid ti schifa, non te ciapi neanche a quello.
1: Ho il vaccino.
10: Non te muori neanche con quello, maledetto.
1: Sei una nullità. Non conti niente.
10: Madonna, Cruciani, bastardo. Ma
1: sempre le stesse cose dici.
10: Il muso, maledetto. Che
1: disco rotto!
10: Ti devi mettere le spazzolina in culo! Maledetto onto, brutta merda!
1: Disco rotto! Sei un disco rotto! No, io parlo! Perché tu non hai niente! Non hai niente da dire! Non hai niente da dire, sei privo di contenuti!
10: Ma stai zitto! Che quando parlo io, tu devi stare zitto! Hai capito o no?
1: Non hai
10: capito! Fatti trovare, maledetto! Fatti trovare! Che te spacco i denti, bastardo! Guardare, vuoi essere vicino, porco! Te scotendo, come un maiale, maledetto, bastardo! E dopo ho la tua pelle per vestirmi!
1: Va bene, Grey School, ma non ho capito il tuo punto di vista sul Green Pass!
10: Maledetto, onto, maledetto, bastardo!
1: Chiarissimo, grazie, ciao. Un altro! Genova, andiamo a Genova, dove c'è Riccardo?
11: Dittatura sanitaria, assolutamente.
1: Dittatura di chi?
11: Dello Stato.
1: Perché? Non è stato forse deciso a maggioranza questo Green Pass?
11: Assolutamente no.
1: No, e chi l'ha votato, sto cazzo?
11: Esatto, il mio.
1: No, il tuo cazzo non può votare, no.
11: Sotto
1: i due centimetri i cazzi non votano.
11: Ma perché? Perché si vaccinano i coglioni come te, assolutamente.
1: Veramente l'85% degli italiani.
11: Non ci stai più col cervello.
1: Ah, io non ci sto.
11: Sei peggiorato dopo il vaccino.
1: Io non ci sto col cervello. Chi dei due si può comprare una Bentley, tra me e te? Chi?
11: Ma tu non ti puoi comprare un cazzo, tu perché sei un pezzente.
1: Tu non riesci a comprare neanche il mais. Io mi accendo le sigarette con $100.
11: Sei un laziale di merda.
1: Tu sei una nullità. Sei niente.
11: Sì,
1: salutiamo lo stipendio, tira sulla mandolina, fai ciao stipendio,
11: ciao Cruciani, ciao mi ha rotto il cazzo,
1: ciao.
11: Ma anche te, ciao.
1: Roma, chiudiamo con Roma, dove c'è Augusto.
12: Allora guarda, hai fatto bingo, te ne stai sul cazzo e non asse doppio, quindi
1: pure te tuo padre, dimmi, vai,
12: ma vattene a fanculo
1: te, il concesso del tuo madre, ma vieni a leccare sotto palla, testa de cazzo,
12: ma non c'è mezzi denti,
1: dai, di quello che devi dire, stronzo, dai,
12: ha pure stronzo a me, porca, parlata a merda umana che ce l'ha in bocca,
1: e che sono io, che sono io lo stronzo,
12: ma che devo dire, Novazzi sono più coglioni di te,
1: ma sai che
12: cazzo di chiamate,
1: perché sono coglioni Novax? Perché?
12: Ma perché sono coglioni? Ma che cazzo non si vaccina e vanno in piazza a rompere i coglioni, porca puttana, che stanno sempre con i braghi di tela e questi vanno a fare in piazza i Novax per cazzo per spaccare i padrini e rompere i coglioni.
1: Ma perché?
12: Come
1: non
12: te che fai sti
1: perché?
12: Cazzo
1: perché non hanno diritto? Perché non hanno diritto di protestare per la loro libertà? Perché?
12: Ma diritto di cosa? Che la gente sta a morire? Ma tu che diritto c'hai di chiamarmi e farmi queste cazzo?
1: Sei un fascista,
12: domande,
1: allora, tu vuoi la dittatura? Vuoi il pensiero unico?
12: Il fascismo è morto con la bocca tua, che in mezzo c'hai i morti in mezzo alla bocca tua.
1: Tu vuoi il pensiero unico? Vuoi il pensiero unico? Vuoi tutti?
12: Ma che cazzo stai di pensiero unico? Io voglio il pensiero universale. Se deve fare questo cazzo di vaccino che è il rimedio. Non è la cura, è il rimedio.
1: È la gente che muore.
12: Rompi coglione in piazza. Come sai che c'è il rimedio di rompi coglione a quest'ora?
1: Ma se un Uno non ha il diritto di aver paura di fare il vaccino, non ce l'ha questo diritto.
12: Crucia, pia ricorsa e vattene a fanculo dei Novax.
1: Va bene, tu, quando arrivo saluto tuo padre che ci abita. Ciao, ciao, ciao.
12: Ma vattene a fanculo del forte.
1: Tu e quel cesso di tua madre, ciao.
12: Ma quella qua, cariolaccia di tua madre, a pecorina.
1: Non lo so, la tua mi sta leccando il sottopalle, anche bravina.
12: Pensa la tua che mi ha leccato il buco del c***o con la bocca tua.
1: Sì, ma la mia non prende soldi, la tua lo fa per denaro, pezzente.
12: E non ti preoccupare, la tua ce l'ha presi troppi.
1: Va bene, dai, ciao, cesso.
12: Merda come te.
1: Ti faccio andare giù dallo sciacquone.
12: Ciao, cesso. Bocca con quello che c'è in bocca.
1: Ciao, ciao, ciao. Vai a morire di conseguenza del vaccino. Morirai per colpa di Pfizer.
13: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla p***ana desordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Tornando a casa in anticipo dal lavoro, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, sorprende il figlio Gianluigi in atteggiamenti equivoci. Gianluigi, che cazzo fai? Ti infili la farina nel naso? Ma io ti prendo a schiaffi!
2: Stronzo! No, aspetta papà, non è come seme. Ti posso spiegare, questa non è farina, è cocaina.
1: Sarà meglio per te. Fai un po' assaggiare. Ok, è davvero cocaina. L'hai scampata grossa, figliuolo, per questa volta. Ma dimmi, come mai hai iniziato a pippare?
2: Perché sono triste, stronzo. Ho fatto l'analisi del sangue e ho scoperto di essere diventato allergico alla carne di giraffa, stronzo! Bastardo!
1: Ah, perché tu di solito mangi carne di giraffa?
2: No, stronzo! È che sei matto, però ogni tanto vado allo zoo e ne assaggio un pezzettino. Hai capito, stronzo? Mi lecco una fica stando in piedi.
3: Che schifo.
2: Mi lecco una fica stando in piedi e in assoluto la cosa che preferisco di più al mondo, stronzo!
1: Cosa? Così il giovane rampollo di casa Calloni si mette alla ricerca di un sito di appuntamenti frequentato da donne con la bagiana all'altezza di 1,70 m.
2: Cazzo, non ce n'è nemmeno uno, stronzi! Uffa, non ce n'è però, eh! Stronzi!
4: Gianluigi, figlio bello, non è che per caso ti è rimasta un po' di trocca dello sto?
2: No, mamma, l'ho finita tutta, stronza! Se vuoi mi è rimasta un po' di cocaina! Tanti non la uso più!
4: Ah, ah, ah. Cocaina? E che me ne faccio io della cocaina? Non ho mica 5 anni!
1: Nonostante i buoni propositi, alla lunga per Gianluigi l'astinenza diventa insopportabile e in un momento di debolezza il giovane scapestrato e amante della bella vita cede alla tentazione.
2: Ma non lo faccio da casa, stronzi!
1: Gianluigi, sei tutto gonfio, ma che hai fatto?
2: Io niente, sto benissimo, stronzi!
4: Brutto, scommetto che Gianluigi è andato allo zoo a trovare una femminuccia. Non è vero, Gianluigi?
2: No, lo giuro, stronzi, non sono andato allo zoo.
4: Ah no? E allora perché stai avendo una reazione allergica?
2: È arrivato il circo in città.
5: Oh, Bellani, ma da quando è che le giraffe sorridono? Non ci avevo mai fatto caso,
1: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Elezioni europee, vento di destra in Europa, soprattutto in Francia. In Italia il partito di Giorgia Meloni cresce ancora un po', cresce però anche il PD. E sostanzialmente che cosa cambierà in Europa dopo il risultato di queste elezioni politiche? Un gran cazzo di niente, perché numeri alla mano, la maggioranza che governava prima in Europa continuerà tranquillamente a governare. Ma soprattutto, ancora una volta, fanalino di coda della partecipazione democratica, il nostro paese non arriva neanche al 50% di affluenza ai seggi elettorali. Questo vuol dire che un italiano su due se n'è sbattuto i coglioni delle elezioni europee forse più importanti della storia del nostro continente. Questo è un riflesso del nostro paese, un paese di individualisti che guardano solo il loro cazzo per contarsi i peli e non gliene frega una minchia assolutamente di niente altro. Ma voglio sentire voi sui risultati delle europee. Apriamo le linee, dai. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, un commento a queste elezioni molto tristi per te, sappiamo.
3: Io sono contentissimo per la grande compagna Ilaria.
2: Ah, la pregiudicata, la criminale, ok.
3: Sì. E voi siete chi mi pregiudicate?
2: Ma chi? Voi chi? Io non rappresento nessuno, io faccio la radio, non
3: tu,
2: faccio voi.
3: Tu ti fatti visce male, tu e Vannacci.
2: Hai visto Vannacci, 500.000 preferenze, 500.000,
3: hai visto? In Italia comunque c'è sempre spazio. Per i deficienti, come dici tu, però, la fa mucca perché non mi venga l'influenza. Tu
2: vattene a fa culo, curati, dai, ciao. Ti è venuta la febbre da quanto sei deluso dalle elezioni. Febbre da delusione, la febbre della domenica sera. Tu e Mentana ci vedete, un attimo. Andiamo dal demone, il demone da Parma. Vai, demone, vai, tutto tuo. Che cosa ci dici di queste elezioni?
4: Che non gliene frega un cazzo a nessuno dell'Europa.
2: Perché? Perché? Dica, spieghi.
4: Perché l'Europa
2: cosa?
4: È una farsa.
2: In che senso?
4: È stata fatta per fare una moneta unica, del resto non è un cazzo.
2: Però si decide tutto là alla fin fine.
4: Infatti, i soldi, per quello che non vanno a votare.
2: I soldi per i pezzenti come lei, i pezzenti arrivano tutti dall'Europa.
4: E a te?
2: Beh, io non ho bisogno di soldi, io sono pieno come un cocco.
4: Ma vai a cagare, che cazzo vuoi essere pieno deficiente, sei pieno di merda, porca puttana.
2: Sono abbiente, la tua è la tipica frustrazione del nulla tenente, del poveraccio, che piange e dà la colpa all'Europa per il fatto di essere un fallito.
4: Ma guarda, ti dirò di più.
2: Sì.
4: Io i soldi ce li ho e certo. Non sono neanche cagato.
2: Fallito.
4: Dovresti vedermi il buco del culo. Io ho mangiato un chilo di ciliegie.
2: Sì.
4: Guarda, se mi mandi il tuo numero, faccio la foto e poi te la mando.
2: Non è il mio tipo di perversione, a meno che lei non riesca a sparare i noccioli dal culo delle ciliegie.
4: Io li sparo tutto.
2: Benissimo, veda di autocolpirsi. Si suicidi così, come Gino Paoli, ma sparando noccioli dal culo. Arrivederci. Facciamo un salto velocemente su Mandracone con il suo mini editoriale. Vai Mandracone.
5: Pilotate dalla massoneria. Allora, si sono comprati i voti con i loro festini alle orge.
2: Chi si è comprato i voti?
5: La massoneria, ragazzi. Sì, dietro c'è la massoneria.
2: Ma i voti di chi, però? I voti di chi si è comprato la massoneria?
5: I voti di quelli di destra, dai, sono saliti. Poi anche il PD, una roba che nessuno si aspettava. Ma ti dico, l'assenteismo è la cosa più schifosa. Le persone che adesso stanno sotto il divano e vogliono il voto on demand, guarda, una roba...
2: Chi sono questi massoni? Chi sono, secondo te?
5: Gente che si aggira con le toghe, teste di capra, cascate di sangue...
2: Sì?
5: Parole segrete per entrare prima di tutto.
2: Sì.
5: Si entra con una toga e si deve portare sempre un invitato.
2: Come in discoteca, poi... per entrare gratis con la fica.
5: Perfetto, esatto. Prima delle 9 non paghi. Dopodiché ti fanno una filiazione con riti di sangue, buchi sulle dita,
2: buchi
5: foto
2: sulle
5: di
2: dita.
5: Santini.
2: Ma secondo te anche le von der Leyen è un massone? Von der Leyen.
5: Ma certamente, ma è rettiliana.
2: Cosa cambia in Europa? Cosa cambia? Cosa succederà?
5: Non cambierà niente, loro staranno lì, mangeranno, noi lavoriamo, facciamo le nostre cose.
2: Si baciano i buchi del culo, si bucano le dita.
5: Si baciano i buchi del culo, si bucano le dita, mangiano il gorgonzola con i cucchiai e con le dita. Un disastro.
2: Non cambia un cazzo.
5: Da domani non cambierà un cazzo.
2: Benissimo. Grazie Mandracone, un abbraccio,
5: ciao.
2: Sempre lucido Mandracone. Andiamo da Giacomino, grande esperto di politica internazionale. Vai Giacomino, un commento all'Europa.
6: Chi te è morto? Giorgia Meloni? Ha vinto?
2: Ha vinto il partito di maggioranza.
6: Ho visto. Che cagasse un sangue del culo, bastarda.
2: Non ho capito.
6: Che cagasse un sangue del culo.
2: Ma perché? Perché, scusa, sei così avverso al presidente del consiglio?
6: Bionda mammellaia, bastarda.
2: Bionda mammellaia, bastarda. Marta, ma tu sei sicuro di quello che stai dicendo? E comunque
7: aveva detto che c'erano meno poveri in Italia, aveva dato la possibilità di avere meno poveri
2: meno
7: in Italia.
2: Poveri. Invece
7: e chi è morto ancora io sei più povero.
2: Sì, si vede che tu sei l'ultimo che diventerà ricco, caro Giacomino.
7: Io mangio solo in estate quando mi faccio l'orticello, in inverno mi mangio un cartongesso. Adesso diamo 1.000 euro a tutti gli italiani che ne hanno bisogno. Io ne ho bisogno e mi mangio un trucciolato di immobili, cioè, non ho capito.
2: Ma quindi non ti sento fiducioso, Giacomino, per questo nuovo corso in Europa?
7: No, non mi sento fiducioso perché se mi tocca mangiare un pellet e andare avanti così è una merda.
2: Come un castorone, mangiare il legno come un castorone. Ma se ci fossi tu, Giacomino, se potessi decidere tu, la prima cosa che faresti, se tu fossi a capo dell'Europa, la prima cosa che faresti, vai.
7: Rado al suolo e ricostruisco, la cosa migliore.
2: Che cosa rado al suolo?
7: Rado al suolo, politica rado al suolo a zero.
2: Tutto.
7: Riparto, politici bolliti e ripartiamo con l'Italia.
2: Sì, ripartiamo come?
7: Con le barrette del spermatozoi.
2: Un grande, ciao Giacomino, un abbraccio.
7: Ciao.
2: E chiudiamo velocemente con l'amico mio. Sicuramente sarà il suo il parere determinante su queste elezioni europee. Amico mio, buongiorno.
8: Ti sei molto maledetto. Lavate l'uomo bastardo.
2: Cosa c'è?
8: Figlio di troia, maledetta puttana, che è tuo mare che ti ha messo al mondo, che porco, maledetto cane Cruciani.
2: Ecco fatto, come al solito sai solo insultare, non sai un bene amato cazzo delle elezioni europee.
8: Te lo prometto che arrivo lì, niente. Te sacco le canne delle gole cane e mi avvengono col tuo sangue, bastardo!
2: Ignorante, asino!
8: Te lo prometto, cane, che sfollo vivo! Ti metto un braccio su quel culo e te uso come la marionetta!
2: Oggi caldissimo e telegrafico, l'amico mio. Si sentiva che era già incazzato di partenza. E si vede che ha votato Calenda. Andate a fare in culo,
9: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Pronto,
3: signor? Buongiorno.
2: Sì, cosa ha bisogno?
3: Senta, ce l'ha, gli è arrivato quel nuovo pupazzo che hanno fatto per i bambini? Il pupazzo quello tamarro, quello che dà gli schiaffi nella faccia?
2: No, non ce l'ho.
3: Il picchiotto lì, com'è che si chiama?
2: Non ce l'ho.
3: Però le tette grosse ce l'hai da leccare tutte. Mica che te le spacco. L'ho presa giusta, hai capito? Hai visto come si fa con le fiche? Questa stasera minchia me la chiavo.
2: Senta Thais?
4: Secondo te è normale che mio nipote dà fuoco ai castelli di Lego, quelle cose lì?
2: Con chi parlo?
4: Sono Massimin di quarto. Sono stato 2 o 3 volte là a rubare. Sono quello che mi ha preso la guardia una volta con la giacca di pelle. Senti, ho chiamato perché mi sono portato a casa un po' di Lego. Mio nipote costruisce i castelli e poi gli dà fuoco. Volevo chiedere se ci sono anche quelli che non prendono fuoco, oppure dei giocattoli che sono ignifughi. Scusa, me la richiami un attimo perché credo che la situazione è precipitata un po' troppo velocemente. Oh, scemo di merda! La prossima volta che metti giù la cornetta vuoi vedere che venga a guidare la tua macchina con te di fianco che urli?
2: Scusa, ma chi cazzo sei?
4: Massimi di quarto, mi piace la donna virile, col pelo sul petto. Senti, gorilla, ascolta, ho chiamato...
2: Ma sei un pazzo?
4: Scemo di merda, squilibrati, sì, pazzo
2: no. Scemo di merda ci sei tu.
4: Aspetta,
2: chiamare con i carabinieri.
4: Cazzo, me ne frega a me. Guarda, mi sto misurando un dito, infilo 4 centimetri in culo di dito. Scemo di merda! Ma guarda sta stronza.
3: Qua sei stato veramente potente. Qua sei stato capo branco, eh. Qua ti devo fare i complimenti. C'hai la collana d'oro stasera.
5: Centro 3,
3: ciao Manganella. Tutto a posto? Pronto?
5: Pronto?
3: Negozi giocattoli.
5: Sì.
3: Ciao, senti, io ho bisogno di un'informazione per un giocattolo che ho comprato l'altro giorno nel negozio. Il pupazzo quello tamarro, quello
4: che se no la tagli tutta.
3: Se no ti taglio tu, no, a parte gli scherzi. Ce l'hai i pezzi di ricambio del pupazzo picchiatutto?
5: Che pupazzo picchiatutto, Evre?
4: Quindi che va a tagliare.
3: Si chiama il pupazzo tamarro.
6: Pronti?
3: Eccolo,
6: pronto?
3: eccolo qua la testa di cazzo.
6: Coglione.
3: Cosa c'hai,
6: scemo? Ma Mattia, non l'avevi riconosciuto?
7: Attenzione, lo scemo di merda ha scambiato Giovannino per un suo amico e ora si fa coprire di cazzi prima di capirlo e fiondare la cornetta nei culi.
3: Mannaggia.
6: Non ti avevo riconosciuto, faceva delle facce.
3: Passami un po' la bastarda che ce la preparo proprio in forma. Passamela un attimo la canaglia.
4: Cazzo, ridi, scemo di merda.
5: Mattio, ma che cavolo dici al telefono?
3: Ascolta, canagliona, senti, ma se vengo in negozio e...

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che... apri, guè, ma hai sentito?
2: Non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma tu.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: eri davanti, bitch.
1: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: No, ma se, ma almeno, ma non si può evolvere un po'. Cioè, io
3: non lo so, non lo so.
2: Invece, no, no, invece Noyes.
3: Noyes
2: ha fatto l'ennesimo fido in banca.
3: Noyes è andato
2: per la vacanza.
3: Noyes è andato in barca a vela col fratello di sua moglie. E hanno dormito lì e cagava in mare, si lavava il culo in spiaggia. Una roba di una tristezza.
2: Ma perché?
3: Ma non lo so.
2: Ma senti, ma ha fatto l'ennesimo fido per andare in vacanza.
3: Ma è ovvio. Ma sai che poi lui fischietta, no? Quando va in rosso, lo chiama il direttore, lui.
2: No, ma sì, mi hanno detto che è il the most wanted by Creed. Cioè, più se ne ha le azioni a Creed, lui di Renato Balanzaga. Sulla pedina penale, cioè imbarazzante.
3: Però senti, allora, siccome tu non credi nella mia amicizia, allora io oggi ti ho portato una delle persone più belle del mondo, cioè Brad Pitt lo odia perché ormai è appurato che lui sia il più bello in assoluto del mondo. Ha fatto 600 film, non li ha visti nessuno, però li ha fatti.
2: Ma chi è? Alberto Tomba?
3: No, di più.
2: Come si chiamava il figlio Alberto?
3: Ah, era Ariete, Alex Ariete. Ma lui fa film un po' su questo genere qua,
2: così
3: ti presento Herbert Ballerina, eccolo qua.
4: Oh. Ciao
2: maestro. Ecco, però una domanda, insomma, le tue vacanze,
4: sì,
2: dove le hai fatte?
4: Allora, no, io
2: dentro un caciocavallo.
4: No, no. Allora,
2: no,
4: io
2: ti
4: dico, io volevo fare tutto il sud di Milano quest'anno.
3: Bello.
4: Con l'autobus.
3: Bello.
4: Capito? Cioè a tappe, diciamo, solo che non l'ho potuto fare perché girando questo film, quindi sono stato impegnato. Però cosa ho fatto? Quella settimana in cui avevo la prova costume, l'ho sfruttata per, siccome mi hanno pagato l'albergo a Napoli, ho sfruttato quell'albergo per fare Napoli e zone limitrofe. Ho fatto quattro giorni lì. Così.
2: Bello, sole, mare.
3: Scusa Gigi, adesso hai sentito questo? Hai sentito dove le ha passate Noyes? Hai sentito dove le ha passate Alisei? Capisci che le mie vacanze adesso hanno un'importanza diversa? Cioè, capisci che.
2: Sì. È vero. Però Mazzoli, ti posso chiedere una cosa? Quando fai questi cartonati che metti il T-Rex in primo piano
3: e mia moglie mia moglie,
2: il fossile,
3: dici?
2: Sì. Sì. Il fossile. L'età, Mazzoli, l'età è quella.
3: No, ma sai che allora, per andare a fare i giri in canoa devo prendere due canoe, una per una coscia e una per l'altra.

0: Ma che canoa? Ma ci vuole un transatlantico per lei, non la regge la canoa, dai. Mazzoli, adesso onestamente, però ti stavo dicendo, quando mi mandi sti cartonati che c'è lei in primo piano, cioè non me la mettere proprio così sfocata, perché già non è un figurino. Poi se me la metti così fa paura un po', hai capito?
1: Ma senti, cioè, però Gigi, scusa un attimo. Allora, ti ho mandato le foto della mia casa, ti ho mandato le foto delle mie vacanze, ti ho mandato le foto della mia macchina. Cioè tu vai in giro con la macchina dell'imbianchino, allora, dai.
0: Ma Mazzoli, un imbianchino per comprare la mia macchina deve pitturare tutta New York, tutta. Cioè tutti gli appartamenti di New York, te lo garantisco.
2: Come andrà a finire? Tra poco nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Profondo, immenso, incommensurabile imbarazzo. Imbarazzo per la prestazione della nazionale italiana di calcio agli europei contro la Svizzera, un po' complessivamente in tutto il torneo, ma soprattutto nella partita di sabato. L'Italia è veramente sembrata una manica di stronzi senza palle, umiliando il nostro paese, umiliando un secolo di grande tradizione calcistica legata agli azzurri. Ovviamente gli italiani sono incazzati. Gravina, presidente della Federcalcio, e Spalletti, CT della nazionale, non hanno minimamente accennato a dimettersi, inventando supercazzole, e la gente è ancora più incazzata, ed è proprio questa gente incazzata che voglio sentire al telefono. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Mandracone, che è caldo sull'argomento Italia. Vai, Mandracone.
6: Una figuraccia che secondo me è determinata dall'incompetenza di quel pelato lì.
5: Chi è il pelato? Il pelato sarebbe Spalletti.
6: Sì, il CT, un incompetente, dai, un coglione. Sì, ma lui pensa di essere un professore della scuola, lui è tutto cattivo così, ma noi siamo italiani, gente. Ci devi lasciare tranquilli.
5: Quindi cosa doveva fargli fare il ritiro?
6: Ma non lo so, un po' di troie, un po' di canne, un po' di alcol, così loro si rilassavano bene, poi gli svizzeri arrivavano belli allegri.
5: Troppo,
6: no?
5: troppo tesi, troppo professionali.
6: Un calcio irrigidito, poi per noi italiani che siamo tutto sul calcio, almeno la nazionale è sacrosanta, dai.
5: Contemporaneamente in Francia ha vinto l'estrema destra, tu non ci vedi un disegno massonico dietro la sconfitta della nazionale?
6: Sì, qui c'è stato un ritrovo segreto nelle grandi logge sotterranee, scambi di sangue tra partecipanti delle logge, ci hanno inculati con Maria Le Pen nel culo, per far vincere la Francia, per farvi vedere la loro potenza estremista così.
5: Prossimo allenatore dell'Italia, secondo
6: prossimo
5: te?
6: Andrea Di Pre.
5: Quali saranno i metodi di allenamento di Andrea Di Pre? Vai.
6: Ma come sempre, il solito italiano, pollo e cocaina e qualche puttana, pollo e cocaina. Arriviamo in campo con le occhiaie e si vince numeri uno.
5: Grande disamina, ciao Mandracone, buona giornata.
6: Ciao.
5: Andiamo da Ciccio dal Molise. Vai Ciccio dal Molise, la nazionale di calcio, vai Ciccio.
7: Che abbiamo fatto cagare.
5: Sì, questo è ovvio, poi?
7: Abbiamo fatto cagare, penso che racchiuda tutto.
5: Sì, ma perché abbiamo fatto cagare, secondo me?
7: Abbiamo fatto cagare perché facciamo cagare.
5: Vabbè, questa non è una disamina molto approfondita, voglio dire. È come se lei dicessi che lei è un coglione e lei mi dice perché? Perché è un testicolo. Questo è lo stesso ragionamento.
7: La squadra messa in campo da Spalletti faceva schifo al cazzo.
5: Ecco, perché lei chi è che non vedeva di quegli 11? Chi non avrebbe messo?
7: Fanno schifo tutti. Nessuno avrei messo di quelli là.
5: L'olocausto. No, dico
7: nucleare. Nucleare.
5: Un olocausto nucleare totale di cosa?
7: Di tutto, del mondo del calcio. Bisogna partire, il pesce puzza dalla testa.
5: Sì,
7: gravina,
5: anche il cazzo.
7: La situazione è gravina.
5: Lei deve chiamarsi Dyson perché mi sta asciugando i coglioni.
7: Speriamo che fallite come radio di merda.
5: Ma vada a fa culo, su, non è stato capace di incrociare quattro parole su, neanche sulla nazionale di calcio. Non sapete un cazzo di niente. Ma vattene a fa culo, dai. Neanche della nazionale sapete parlare, siete un popolo di capre.
7: Ma vai a cagare, capra, tu sgarbi e quei denti che c'hai di merda, ma perché non
5: invidioso.
7: Ti guarda alla Lidl, danno un'offerta, ci sta lo sgabello.
5: Senti, non riesci
7: a
5: neanche
7: a 1,50 la spinta ce la metto io.
5: Guarda,
7: va,
5: ti do altri 50 centesimi se te ne vai a fa culo, ciao. Facciamo un flash con Franco da Bari, molto velocemente. Vai Franco, nazionale.
8: Che ti devo dire, nazionale? Che non siamo mai andati noi agli europei, siamo rimasti in Italia.
5: Non siamo proprio neanche partiti.
8: No, no, no, non siamo, siamo rimasti in Italia. Là, sono le figure, i figuri, le figurine panini stanno là. No, se ne vanno a fare alle Maldive, le mangiato, che cazzo ne frega lei.
5: È fatto.
8: Un coglione tifosi che ti chiami, ti chiami, ti chiami. Però là finale non gli ne frega niente. Quando sono venuto a giocare con gli tre puttani, dovevano scopare sempre quelle.
5: Dovevano scopare sempre?
8: Le palle piene, non potevano camminare.
5: Quindi, quindi secondo te non riuscivano a correre perché avevano le palle piene, troppo pesanti?
8: Bravo, bravo, non riuscivano a correre perché avevano le palle piene.
5: Correre e scopare, così dici, tu corri tanto
8: correre
5: in campo. Lo raccomanderemo alle squadre di club per il prossimo anno. Un abbraccio, ciao Franco.
8: Un abbraccio, ciao ciao.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao. E chiudiamo con l'amico mio carissimo, grazie ad un gola profonda, forse abbiamo rintracciato il quarto numero di telefono della nostra storia insieme. Proviamo, proviamo a vedere se risponde a questo numero.
9: Pronto?
5: Grande amico mio, ho visto che hai messo su un mercato clandestino.
9: Nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito!
5: Ho visto, amico mio, che hai messo su...
9: Nomi, nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito! Non sparare cazzate, voglio un nome e un cognome!
5: Massimo Boldi! Massimo Boldi, è stato lui!
9: Pezzo di merda, non venire a prendermi per il culo!
5: Perché sei così arrabbiato, amico? Anche tu sei arrabbiato per la nazionale!
9: Perché sono così arrabbiato? Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero! Pezzo di merda, dammi nome e cognome!
5: Senti, fragrante biscottino, io ti ho chiamato perché essendo
9: noi... Pezzo di merda, non venirmi a rompere i coglioni! Bastardo! Cane.
5: Ho pensato che essendo noi grandi amici del cuore sarebbe
9: non
5: stato...
9: Non pensi un cazzo, dammi nome e cognome, ti ho detto, non devi pensare!
5: Sarebbe stato carino, come tutti gli italiani, fare due chiacchiere un po' su questa debacle della nazionale di calcio.
9: No, no, te... nessuna chiacchiera con te da fare, dammi nome e cognome, pezzo di merda!
5: Vabbè, non te lo do nome e cognome, mettici una pietra sopra!
9: Non rompere i coglioni, pezzo di merda, cane!
5: Ma te ne...
9: Non sta venendo a rompere i coglioni, pezzo di merda!
5: Tenero scogliato!
9: Non affrontarmi di persona quando ci vediamo, bastardo!
5: Dolce marmottino!
9: Via! Infame maledetto, cane!
5: Ma pasticciotto,
9: infame
5: tu devi...
9: maledetto!
5: Senti, Pelosetto, tu devi imparare un attimino a controllare questa rabbia.
9: Non sta venendo a chiamare con le epiteti a prendermi per il culo! Ma pezzo di merda!
5: Senti, amico...
9: Bastardo infame di un coniglio mannaro maledetto!
5: Ma se ti vuoi...
9: Porco!
5: Io ti chiamo amico mio, ma tu non rispondi, sei anaffettivo!
9: Tu non sei un cazzo amico mio! Non ho niente da spartire,
5: ma
9: bastardo!
5: Non è vero.
9: Non
5: è vero. Tu vorresti
9: non
5: essere
9: un amico tuo,
5: vorresti essere me,
9: bastardo.
5: Vorresti essere come me, ma non
9: un
5: hai...
9: amaro schifoso, sono il signore, sa cane cose che te me provochi, bastardo cane.
5: Tu vorresti essere come me, ma non hai il coraggio di ammetterlo. Tu in realtà la pensi come me, pensi che io sia il tuo dio. Questo è chiaro, è scritto, è proprio psicologicamente.
9: Punto come ti, neanche morto cane. Senza di avere un mimoreria come malattie, mi non so, ti grazie degli anticorpi che te che.
5: Tu mi adori, si sente.
9: Ti disprezzo tutto il cuore.
5: In realtà
9: e poi dammi nome e cognome, cane. Pazienzo, non ho niente da dirti. Dammi nome e cognome,
5: va bene,
9: ti ho dato il mio numero, bastardo.
5: Luciano Spalletti, è stato Luciano Spalletti.
9: No, sto venendo per i coglioni, cane.
5: Perché non riesci
9: sei
5: a dominare?
9: Represso,
5: represso, represso, represso, represso, represso.
9: Io sono la persona più buona del
5: non è vero,
9: mondo,
5: non è
9: vero.
5: Sei un pazzo.
9: Dammi nome e cognome.
5: Sei un pazzo sanguinario, sei una fila asce, si sente.
9: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero. Maledetta merda, porco. Ti smembrerò vivo, bastardo. Ti metterò nel pennone di casa. La tua pelle, bastardo maledetto. La userò come un aquilone, cane. Attaccata come gagliardetta a casa. Bastardo, devi morire.
5: Bello, bello. È sempre una persona meravigliosa. Io capisco che era molto triste per l'Italia. Si percepiva che era arrabbiato per la figuraccia della nostra nazionale. Quindi non lo biasimo per aver minacciato di infilarmi un pennone in culo. Arrivederci.
10: Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta?
11: Però.
9: Però.
11: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la nuova fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Elezioni amministrative, PD sconfitto un po' ovunque in tutti i ballottaggi. C'è la sensazione che l'analisi di questo voto esprima a livello nazionale un forte antirenzismo. Detto in parole molto più semplici, Renzi se l'è acchiappata al culo. Però questa potrebbe essere una considerazione superficiale su tutte quelle che sono le dinamiche di voto, soprattutto nelle varie località. Voglio sentirvi sulle elezioni amministrative. Abbiamo una telefonata calda da Bari. Bari, sentiamo Bari.
0: Dimmi, Giuseppe.
4: Ha visto i risultati delle elezioni amministrative?
0: Le elezioni devono andare tutte a rubare, devono andare. Tutti quanti a rubare. Non servono questi politici. Questi sono sempre le facce di culo che si presentano ogni volta, sempre loro sono. Poi vanno dal chirurgo, si fanno fare la faccia di culo nuova e vanno di nuovo alle elezioni, si presentano.
4: Ma scusi, non pensa che abbiano già rubato abbastanza?
0: Hanno rubato fin troppo, non ci abbiamo più niente, manco un'erba per mangiare.
4: E allora perché?
0: Non è rimasto più niente.
4: E allora perché
0: si
4: li vuole
0: sono freccati tutti loro.
4: Esatto, ma allora perché li vuole mandare a rubare?
0: Quello è vero. Devono andare a cagare allora, non a rubare, ho sbagliato il termine. Devono andare a fare in culo e a cagare.
4: Questa è una posizione molto estremista.
0: Ma meglio, io li volevo prendere, li volevo mettere sulla sedia.
4: Sì.
0: Le scoffi dalla faccia, uno a uno, fino a quando non sputavano tutti i denti.
4: Lei vorrebbe percuotere i politici fino a quando non sputano i denti?
0: Sì, perfetto, lo può sottolineare 10 volte, lo può mettere per iscritto.
4: Come mai? Lei ha degli interessi particolari in questa cosa? È stato depauperato in qualche modo?
0: Mo nel mio paese hanno fatto le elezioni.
4: Sì, com'è andata? Chi ha vinto?
0: Come al cazzo, come doveva andare? Sono venuti, hanno chiesto io ti voto, votami perché tu sai qualche problema, ti aiuto. Le solite cose che fanno, le solite cose.
4: E invece?
0: E non fanno mai un cazzo, non fanno.
4: E beh, questo è tipico della politica.
0: Non fanno mai niente, prendono solo in giro le persone. E noi a lavorare la mattina alla sera. Non so se è normale, me lo dica lei, è normale.
4: Ma assolutamente non è normale, ma chi ha vinto nel suo paese?
0: Ha vinto il centro-sinistra.
4: Ah, il centro-sinistra, prima chi governava?
0: Il centro-sinistra.
4: Sempre quello, non ha fatto
0: e
4: un...
0: prima ancora il centro-sinistra.
4: E non ha fatto un gran...
0: cazzo!
4: Non ha fatto un gran cazzo. E questi che vengono adesso non faranno un gran
0: cazzo?
4: Ma lei li ha votati?
0: Andare a fare in culo.
4: Esattamente, questo lo condivido, ma lei è andato a votare?
0: Io certo che sono andato. Io faccio sempre il mio dovere di cittadino.
4: E cosa ha votato?
0: Vado io, Movimento 5 Stelle.
4: Che però ha?
0: Fatto schifo.
4: Fatto cacare. Quanto ha preso
0: ha
4: di
0: fatto
4: voto?
0: Proprio cacare. No, beh, senta, ha preso il 22% come unica lista, che non è poco.
4: Non è poco, però non ce l'ha fatta, è stato trombato.
0: Non ce l'ha, se l'è preso in culo, diciamo, i Movimento 5 Stelle.
4: Esattamente, ma secondo lei, come mai invece a livello nazionale se l'è preso allegramente in culo il PD? Come mai?
0: Ma perché il PD non sa neanche loro quel che vogliono.
4: In
0: loro
4: che
0: ormai sono allo sbando più totale. I renziani, i dallemiani.
4: Troppe correnti,
0: una corrente dice che non va.
4: Una corrente che non va. Una corrente che non va. Invece del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, un'opinione così a caldo?
0: Che secondo me Grillo se ne deve andare a cagare pure lui.
4: Pure lui. Tutti a
0: pure
4: cagare lui. Li mandiamo. Dove
0: tutti
4: li mandiamo?
0: A cagare.
4: Tutti.
0: Almeno dalla merda ci facciamo il concime.
4: Certo, un'epidemia di dissenteria per tutti quanti. Pure
0: diarrea
4: Grillo.
0: Per tutti. Diarrea a profusione.
4: Piogge di diarrea.
0: A spruzzo proprio.
4: Sì.
0: Sei presente proprio i sifoni dell'acqua quando esce l'acqua a spruzzo.
4: Sì.
0: A diarrea, tutto così devono andare.
4: Senta, scusi se mi permetto. Siccome mi trovo molto vicino a lei su determinate posizioni, soprattutto su alcuni concetti che lei mirabilmente ha espresso, lei quanti anni ha?
0: Io sono più o meno una cinquantina d'anni.
4: Una cinquantina d'anni. Perché non si candida per il Senato? Perché io la voterei.
0: Ma lo sai che me l'hanno detto un sacco di persone.
4: Si candidi, io la voterei. Come
0: mi
4: si chiama?
0: Mi dicono
4: lei?
0: Sempre tu ti devi candidare.
4: Esatto.
0: Perché poi io nel mio paese sono molto conosciuto.
4: Sì. Come si chiama lei? Di nome, non voglio sapere il cognome. Di nome, come si chiama?
0: Io mi chiamo Johnny. Johnny de Tulopomen. Johnny de Tulopomen.
4: Lei è Johnny detto il Lupomane. E perché non si candida, signor Lupomane?
0: Senti, la verità, mi hanno fatto pure il volantino a queste ultime elezioni.
4: E come mai?
0: Mi hanno fatto il santino, mi hanno fatto. Sai quando si fa la...
4: Sì, ho capito.
0: Però non voglio mettermi in politica, non
4: ma
0: voglio
4: scendere. Ma guardi che lei sarebbe perfetto, perché lei è esattamente il ritratto di coglione di cui questo paese ha bisogno. Lei sarebbe perfetto per la politica italiana. Lei veramente
0: sembrava strano.
4: Lei
0: ti stava ad aspettare,
4: lei
0: a strappare in culo pure tu, mo allora.
4: Lei, Johnny il Lupomane, presidente del consiglio.
0: Sì, la zocco di soldi a fu presidente. Non mi faccio una bestemmia, per piacere. Non mi fa bestemmia.
4: Si faccia pubblicità.
0: No, io non c'ho da fare la pubblicità. Io voglio capire perché mi vuoi rovinare la vita.
5: Ma assolutamente no, io la stimo.
0: Perché mi vuoi rovinare la vita?
5: Io la stimo, nel profondo del cuore. Io penso che lei sia il coglione giusto per guidare questo paese.
0: Va bene, senti, io ti voglio far dire una cosa. Vuoi fare una cosa con me?
5: Dica.
0: Ti dici dalle mie parti.
5: Sì.
0: Tu devi ripetere quel che dico io.
5: Dica.
0: Te la senti?
5: Ma certamente, ci mancherebbe altro, allora, io sono una persona coraggiosa. Dica.
0: Allora, tiro un fil.
5: Tiro un fil.
0: Tiro speg. Tiro cazzo catefrega.
5: È uno slogan bellissimo.
0: Bellissimo.
5: Lei, signor Lupomare, sarà il nuovo presidente del consiglio. Tiro filo, tiro speg, tiro cazzo catefrega.
0: È bellissimo.
5: È meglio di Yes We Can.
0: Lo diciamo di nuovo tutte e due?
5: Insieme, allora mi raccomando, al 3. 1, 2, 3.
0: Tiro filo.
5: Tiro speg. Tiro cazzo catefrega. Grandissimo Lupomare, arrivederci. Ci vediamo al notificatorio. Arrivederci. Ciao.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è noia.
5: Allora, sono tutti preoccupati per quello che è emerso dal G7, polemiche sull'aborto, i BRICS che non firmano il documento unitario, la guerra che incombe, la tregua olimpica, ma la vera notizia della giornata sconvolgente è che i peni degli italiani si sono accorciati di circa il 20%, che su cazzetti da 5 centimetri rappresenta la ragguardevole misura di un centimetro. Dicono gli scienziati che i motivi non sono chiari, ma potrebbe dipendere dall'alto consumo di carne rossa. E quindi voglio sapere da voi se potete prendere un righello o un metro da sarto e andare a misurarvi il cazzo per capire di quanto è decresciuto negli ultimi 20 anni. Apriamo le linee. Andiamo da Mirko da Parma. Vai Mirko, che cosa ne pensi di questa roba dei peni?
6: Io ho notato un incremento del mio pene.
5: Incremento, cioè lei va in controtendenza.
6: Io incremento il mio pene giornalmente.
5: Come lo incrementa il suo pene, dica?
6: Lo ficco in c***o ai testa di cazzo come te. Allora, e ce ne molti in giro.
5: Senta,
6: però se ti becco, figa, sì, io ti pago da bere perché sei veramente il numero uno.
5: Grazie, sì, ma io non frequento il Pride, però mi dispiace, posso condividerne le motivazioni?
6: No, ma neanche io.
5: No, lei ha appena ammesso di piantare il proprio pene nell'ano di altre persone, dello stesso sesso, quindi lei è una persona LGBT.
6: Io lo metto culo ai coglioni come te.
5: Esatto, a lei
6: non ho detto le altre persone.
5: Sì, sì.
6: Ai coglioni come
5: lei
6: te.
5: Lei è coglione sessuale, lei
6: e
5: è coglione.
6: Ti garantisco che è
5: sessuale.
6: Molto piacevole.
5: Sì,
6: però se
5: forse
6: ti becco,
5: per lei
6: ti pago da bere.
5: Va bene, non voglio bere con lei che poi mi mette la droga da stupro nel cocktail e mi incula. Non voglio bere. Se lei è coglione sessuale, io penso che lei sia libero di esercitare la propria sessualità, oltretutto se le piacciono i coglioni è in buona compagnia perché gode anche quando si masturba essendo un coglione lei. Arrivederci. Andiamo da Nicola da Lodi. Vai Nicola, cazzi piccoli, vai, dillo tu.
7: Ma perché le donne sono sempre meno attraenti.
5: Ah, tu pensi che le donne italiane siano meno attraenti e questo porti il cazzo dell'uomo a ritrarsi?
7: Sì, si stringe, perché io vado in giro, sì, vedo comunque gente brutta.
5: Certo, immagino che invece tu sia un meraviglioso narciso.
7: Io? Io sono il Belen italiano.
5: Sì, il Belen italiano sei tu. Come sei? Dici quali sono le tue qualità più importanti, vai.
7: Allora, ho degli occhi azzurro.
5: Quanti
7: azzurro,
5: ne hai?
7: Azzurro stagno.
5: Lo stagno è marrone e ci cacano i rettili e gli anfibi. Quindi c'hai,
7: infatti.
5: Ok, c'hai gli occhi color merda.
7: Non sono così tanto una merda.
5: Ok, occhi color merda. Poi calvo, c'hai la voce da calvo tu.
7: Poi c'ho delle gambe.
5: Che gambe c'ha?
7: Un dinosauro lunghissimo sotto.
5: Un dinosauro sotto? Ah, quindi sei mezzo centauro, mezzo uomo, sei un uomo sauro.
7: Sì, sono una figura mitologica.
5: Guarda, non vedo l'ora di venirti a trovare a Chernobyl. Vattene a fanculo, dai, idiota, ciao. Un altro. E non possiamo trattare l'argomento peni piccoli senza sentire il parere di una persona che ha dichiarato pubblicamente in radio durante lo Zoo di 105 di avere una repulsione per i cazzi sotto la misura dinosauro. Prendiamo il telefono la chicca di Radio 105. Vai chicca.
8: No, ma questa è una tragedia. Adesso?
5: Adesso
8: no.
5: Lei fortunatamente è nata ancora in una generazione dotata di un pene maiuscolo.
8: Sì, solo quelli, perché gli altri li evito.
5: Li snobba. Ma se si dovesse immedesimare in una ragazza odierna che ha a che fare con micropeni, come si sentirebbe?
8: Non lo so, io avrei serie difficoltà, magari si abitueranno.
5: Passerebbe al lesbismo?
8: No, guardando solo quelli piccoli probabilmente non hanno delle comparazioni da fare, no?
5: Cioè, domanda secca, meglio un cazzo piccolo o una vagina a sto punto?
8: La
5: sento combattuta, forse una vagina, quindi se dovesse trovarsi a scegliere tra un cazzo piccolo e una vagina sceglierebbe la sfumatura saffica.
8: Sì, assolutamente.
5: Va
8: il
5: bene.
8: Cazzo piccolo no.
5: Va
8: no,
5: bene,
8: no,
5: le presento. Va bene, le presento un'amica che ha una fica come un garage. Arrivederci Chicca, grazie per il suo intervento. E facciamo un salto dal buon Mandracone per sapere come la vede lui sui cazzi piccoli. Vai Mandracone.
9: Mi è capitato che dei miei amici sì, si lamentano che hanno
7: le ragazze, sì, definito il loro cazzo a pizza. Non so se mi è mai capitato.
5: No, non so com'è. Pizza. Com'è il cazzo pizza? Com'è il cazzo pizza?
7: Il cazzo pizza è senza cordone, quindi 20 centimetri di diametro circa, misura napoletana,
5: sì,
7: e 2-3 centimetri di lunghezza.
5: Ah, ho capito.
7: Un fenomeno veramente che ti lascia a terra.
5: Beh, sì, certo. Anche perché la penetrazione è praticamente impossibile.
7: Praticamente impossibile e si sbrodola tutti, una situazione anche imbarazzante per l'uomo che si trova in questa situazione.
5: E anche per il bucato, voglio dire. Perché gli scienziati dicono che potrebbe dipendere dal consumo di carne rossa.
7: Diciamo, lo stereotipo dell'uomo che la civiltà di oggi vuole è il Ken della Barbie.
5: Ma
7: senza
5: quindi,
7: cazzo,
5: sì,
7: in giro, tutto così, che tu lo guardi anche se vai in spiaggia, gli cade il costume?
5: Sì.
7: Non dà scandalo,
5: uguale,
7: perché il Ken della Barbie non ha il cazzo.
5: Ma senti,
7: la società di oggi vuole uomini senza cazzo. Questo è il
5: Quindi tu ci vedi un disegno, ci vedi un disegno dietro, ci vedi un disegno
7: ci
5: della massoneria.
7: Un disegno, un progetto nascosto, sempre poteri forti, che nella carne mettono antibiotici, lavorano all'oscuro per far sì che noi uomini diventiamo dei maledetti castrati senza cazzo come Ken di Barbie.
5: Bravissimo!
7: Questo è il punto.
5: Mandracone, il complotto è servito, sempre lui, numero uno. E chiudiamo questa straordinaria puntata con un parere autorevole, quella di Giacomino dalla Calabria. Vai Giacomino, cazzi piccoli, vai, di la tua, vai.
9: L'hanno freccata la percentuale tu, cazzo.
5: Ci hanno
9: sono stati derubati di minchie.
5: Sono stati derubati.
9: Sono abbassati del 20% i cazzi.
5: Sì, sono più corti di un quinto.
9: Beh, grazie a cazzo, perché finché abbiamo fighe di legno, cosa dobbiamo fare?
5: Secondo te.
9: Abbiamo tronchetti al posto delle fighe.
5: Sì. Quindi, secondo te, i peni sono più corti perché le donne hanno la figa di legno?
9: Esatto. Se tu le strusci, ti prendi anche le schegge, hai capito? Sulla cappella. Poi
5: certo.
9: Fai male. Poi gli uomini al giorno d'oggi sono spaventati da questi obbrobi di merda di donne che ci sono certe volte. Poi, quando vedono queste donne qua, una volta ogni tanto qualche carina ragazza.
5: Certo.
9: Li si allungano, però cazzo tutto cappella alla fine.
5: Com'è il cazzo tutto cappella dal punto di vista urologico? Vai.
9: Il cazzo tutto cappella è praticamente, sai, la cupola della chiesa, è solo cupola praticamente.
5: Solo cupola.
9: Dobbiamo fare proprio le sveglie per i cazzi. Abbiamo trovato un nuovo format.
5: Bravi, sei un genio. Sei un genio. Allora spiegami come funziona questo nuovo format. Vai, le sveglie per i cazzi,
9: praticamente,
5: vai.
9: La mettiamo sul comodino, no?
5: Sì.
9: Prima di tutto il nome.
5: Sì.
9: Il nome è Sveglia Cazzo.
5: Sveglia Cazzo, benissimo.
9: Sveglia Cazzo, dai. E praticamente viene attaccata la cappella, sta sveglia, quando vibra te lo sbatte praticamente a ripetizione, come
5: tipo batacchio della campana.
9: Una polverata sul letto e te lo sveglia e praticamente ti cade in fronte da quando ti diventa lunga. Ogni centimetro al giorno.
5: Ogni centimetro al giorno, quindi lo spot è Sveglia Cazzo ogni centimetro al giorno.
9: Quando fa freddo in inverno la puoi usare come sciarpa.
5: Bravo,
9: quando ti senti da solo te lo schiaffi in culo.
5: Ecco, è un po' il cazzo svizzero, lo puoi usare con tante funzioni.
9: Bravi.
5: Un abbraccio grande, ciao Giacomino.
9: Ciao bello,
5: ciao splendido, ciao. Sempre geniale, sempre una scintilla di follia nel nostro Giacomino. Bene, come avete potuto sentire, se da una parte i cazzi degli italiani si stanno accorciando del 20%, la loro creatività cresce esponenzialmente, quindi avremo un futuro di microcazzi e geni come il nostro Giacomino. Alla prossima, andatevene a fanculo, ciao.

0: Ciao stronzi! Un paio di anni fa, un mio amico, durante una rissa, ha tirato una testata in faccia ad un ragazzo indiano. Dopo 2 anni ha perso la causa e ha pagato. Ma siccome nel frattempo è diventato più che benestante, che ne dite di provare a scucirgli ancora qualche soldo? Vi amo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì.
2: Sì, buongiorno, sono l'avvocato Mauro Massa dello studio Zambelletti. Buongiorno, la sto disturbando?
1: Sì, lavoro, se è veloce mi dica.
2: Sì, guardi, solo un'informazione. Io sono il legale rappresentante del signor Magig padre di... con cui lei ha avuto una causa civile per un risarcimento danni. Il signor Magig vorrebbe, se possibile, incontrarla per discutere di un ulteriore risarcimento legato, diciamo, a dei traumi psicologici e fisici che il figlio ha riportato a seguito dell'episodio nel quale lei è già stato passato in giudicato.
1: Può contattare il mio avvocato?
2: Sì, no, mi premurerò di farlo, però siccome il signor Magig diciamo, è una persona che è arrivata in Italia molto recentemente, ha chiesto se fosse possibile parlare direttamente con lei per
1: risolvere... Con il mio avvocato presente, volentieri, visto che mi sta chiedendo altri risarcimenti per una cosa, vabbè, se lo vogliamo. Senta, sto lavorando, guardi, quindi se può contattare il mio avvocato e dirglielo...
2: Sì, no, ma il suo avvocato l'ho già contattato tramite raccomandata, è qua con me il signor Magig.
3: Posso
2: però...
3: Posso parlare con
2: sì,
1: no, scusi, guardi,
2: lo passo un attimo.
1: Sto lavorando, se possiamo...
3: Pronto, pronto, no. Sa, io sono Magig.
1: Lo so, signore, sto lavorando.
3: Sì, a me fa molto piacere che lei ha lavoro. Io vengo in Italia apposta perché io il lavoro non ce l'ho. Però
1: so,
3: io molto velocemente, scusa mio italiano, io ho studiato apposta per parlare con lei, perché lei comunque non è giusto che tratta così me, perché si ricordi,
1: signore,
3: che lei ha colpito mio figlio.
1: Lo so,
3: okay,
1: sto
3: perfetto.
1: Lavorando, però non posso
3: se lei
1: parlare.
3: Io rispetto, ma lei ascolta me 5 minuti perché io
1: ho dovuto
3: accudire mio
1: dopo.
3: Figlio per anni per colpa sua. Mio figlio,
1: signore,
3: adesso
1: guardi,
3: è sfigurato. No, lei è una persona che è stata già violenta, quindi non deve essere.
1: Scusi, ho una chiamata, sono in una chiamata col mio capo e con altre 7 persone.
3: Sì,
1: non posso,
3: no, questa ho capito, è la scusa dell'italiano per non essere persona di onore. Nostro paese, noi non abbiamo vostri soldi,
1: ma
3: persone di onore.
1: Ma io sono... Ma vabbè, allora guardi, senta,
3: la questione
1: lei,
3: è che...
1: Sarò licenziato per parlare con lei, che cacchio devo dire?
3: Questo è un gesto onorevole da parte sua, perché io non ho bisogno di suo denaro, perché Daga è rimasto sfigurato dalla sua aggressione e la sua ragazza l'ha lasciato. E lui adesso non riesce in suo paese a trovare altra fidanzata.
1: Vabbè.
3: E ora lui ha un viso che non è bello. Ha capito?
1: Sì, ma guardi, lo so, mi dispiace tantissimo, sono mortificato. Mi rendo conto.
3: Noi adesso abbiamo un figlio che non avrà mai una moglie. E neanche Dio bambini. Vabbè. Per colpa di sfigurata,
1: non
3: di
1: credo.
3: Suo colpo.
1: Guardi, mi rendo conto che possa essere un danno molto grave. Però, ecco, non credo che non troverà mai né una moglie né dei figli per una cosa del genere.
3: No, forse lei, perché sua cultura è diversa.
1: Sì, la mia cultura è diversa, quindi...
3: Da noi non c'è denaro, non c'è macchine, non c'è bene materiale, ma c'è aspetto. L'aspetto per noi, di nostro paese, è importante. E il nostro figlio era modello al suo paese. Era un modello. E indossava vestiti e adesso è lui non può neanche trovare lavoro, non trova neanche fidanzato, no?
1: Mi rendo conto, mi dispiace, sono veramente addolorato e mortificato per questa cosa.
3: Perfetto, io penso che l'unico forse modo che stava pensando per poter risolvere in qualche modo problemi di onore di mio figlio è che mio figlio faccia quella che voi mi aiuta avvocato, transizione.
2: Sì, transizione,
3: tu sposa mio figlio.
1: Scusi, non la sto sentendo. Che io faccia?
2: In pratica il signor Magig le sta proponendo di rimediare al fatto che il povero non possa più contrarre il matrimonio per il quale era stato predestinato, cambiando sesso e prendendo lei come marito.
1: Cosa?
2: Nel senso, lei paga il processo di transizione di... quindi l'operazione anche di rimozione degli organi genitali, e una volta completato il processo di transizione lei
3: diventa
2: lo sposa.
3: Moglie.
2: diventa moglie, marito.
1: Scusi, sta scherzando? Cioè, non ho capito.
4: No, il mio paese è normale, spero.
2: In India è una pratica molto diffusa, come
1: sì,
2: sa.
1: Ok, siamo in Italia, io mi dispiace.
2: Beh, non poi lei può divorziare.
1: Nessuno, non sicuramente non una persona che cambia ced, ma
2: questa è una cosa che in India succede,
1: sì,
2: direi, quotidianamente.
1: Bene, io non sono indiano. Senta, ma scusi, davvero... Cioè, non mi sento a mio agio a parlare di una cosa del genere, sinceramente, non senza il mio avvocato e...
3: Passa,
1: cioè, no,
3: nuovamente.
1: Quindi.
3: Allora, se tu ha intenzione di prendere in moglie mio figlia, figlio che diventa figlia, lui farà un lungo periodo in India dove imparerà a essere donna, fare sesso,
1: ragazzi, okay,
3: con un uomo?
1: La risposta è no, veramente.
2: Si tratta di un rapporto pro forma, signor...
1: Capito,
2: nel senso, c'è l'esigenza chiaramente di una breve coabitazione con una persona che comunque insomma è autosufficiente, fa i lavori in casa.
1: Come
2: il signor McGee le stava suggerendo, è possibile anche diciamo in qualche modo indottrinare il giovane Doug in modo tale che riesca poi anche a soddisfarla sessualmente, nel senso.
1: Cose che... Possiamo parlare di qualunque altra cosa, risarcimento, pratiche civili, processi, quello che volete.
2: No, vabbè, cioè, questo chiaro, se lei ne vuole uscire, cioè, diciamo, tramite una proposta economica, non c'è nessun problema, lei può mandare tranquillamente in questo momento lei mandi un bel vaglia di 50.000 euro allo Zoo di 105 a Radio 105.
1: Ma che cazzo?
3: Dai, che un bel pompino dall'indiano te lo faccio.
2: Un pompino al curry.
1: Non ci credo, ma che pezzi di merda.
3: Sai che io una hai avuto una plombe meravigliosa, lo guardi, mi dispiace per la... Sono culture di
1: merda. Stavo pure lavorando, ma vaffanculo.
3: Ciao bello,
2: ciao,
3: grande.
2: Ciao.

0: niente viscoso le ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Questa volta sei cringe Fausto, con me al microfono, ma ora spalmata sul divano c'è Biba Cisti.
1: Povera Biba, stanotte ci siamo fatti insieme 8, 4 e 20, you dig?
2: Fausto, ho sognato che ci seguiva la pula.
1: Non hai sognato, Biba, la pula ci inseguiva veramente, hai sa il collo, you dig?
2: 4L, Fausto, 4L.
0: Ascarei! In questa ora di 105 Stramp andremo a sentire le novità trap di questi giorni. Come avete potuto vedere in TV a Sanremo, ha vinto la trap con i Maneskin, grande trapper metropolitano di Milano Sud.
1: You dig, Marco, you dig! Anche io ho visto Sanremo, mi sarei fatto tantissimo con la signora anziana con i capelli rossi.
2: Cioè, immagina che odore di chiuso sotto quella gonna.
0: Grande Pimp e Orietta. E adesso allora cosa ascoltiamo oggi, Biba? Sai dirmi qualcosa?
2: Marco, ma che cazzo ne so? C'ho voglia di gang.
0: E allora Fausto, cosa abbiamo sul piatto?
1: Abbiamo il nuovo di Max il Nano. Oh, comunque una lurcata sotto la gonna gliel'avrei fatta quella, you dig?
0: Drip Fausto, drip! Max il Nano è uno che mena pesante nella scena trap barese. Allora sentiamolo subito qua. Lo portiamo dal sud al nord nella Milano City Gang.

0: bro, è schiena, così che si lecca la figa. Questa è pure violenza musicale nella Milano City Gang.
1: Amen, moco.
0: Cosa ne pensi dei nani della trap?
1: Cioè, i nani sono pimp.
2: Ehi, moco, guarda che al trap telefono abbiamo DJ Reverse, you dig?
0: Eschere, boom! Sentiamolo subito. Ciao DJ Reverse, come stai? Grande, grande Reverse. Dai, ti do adesso in mano il programma. Chiudilo tu perché mi mancavi. Secondo me tu sei uno che spacca nella scena. Ok, vai.
2: Marco, Marco, non capisco! Cosa dice sto qua?
0: Ma come fai a non capirlo, Fausto? Ha detto di mandare pure la sigla!
1: No, Moco, ha detto che sei un grande figlio di puttana. You dig?
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto
4: il
3: resto
4: è noia. Il ministro San Giuliano, che è il ministro dell'istruzione e del merito, nel corso di una conferenza di questo weekend ha pestato l'ennesima merda dimostrando di essere un ignorante. Il ministro dell'istruzione è un ignorante perché ha detto che Colombo ha raggiunto l'America seguendo le teorie di Galileo, se non fosse che quando Colombo ha scoperto l'America Galileo doveva ancora nascere e nascerà solo 70 anni dopo la scoperta dell'America. Ma a parte l'inesattezza, questo è il ritratto di un governo che caca sulla cultura, ma è molto probabile che questo governo però sia il perfetto ritratto di questa Italia che pensa solo alla nazionale e a TikTok. Voglio sapere se siete d'accordo su questa affermazione. Apriamo le linee. Andiamo da Armando, da Genova. Armando, forza Armando, via.
5: Mica adesso, ignoranti nella vita, sempre ignoranti hanno messo, mica adesso, hai voglia.
4: Sì, lei si sente
5: rappresentata. 100 anni che mette ignoranti.
4: Anche di più, dico, ma lei si sente rappresentata allora da questo.
5: Sono ignoranti, possono metterli.
4: Perché mettono gli ignoranti? Spieghi.
5: Mettono gli ignoranti perché il popolo è più ignorante di loro.
4: Ma lei, quindi lei si sente più ignorante di questo governo?
5: In effetti sì, perché ignoriamo le cose, ignoriamo come funziona realmente la vita, tutto, il popolo ignora, quindi è più ignorante
4: certo,
5: di loro.
4: Certo, ma questo però potrebbe dipendere dal fatto che lei è un coglione.
5: È per forza che mi sento un coglione, perché non posso fare niente, perché sono l'unico.
4: No, è l'unico a fare cosa, scusi, non ho capito.
5: Perché nessuno fa niente, ma lei c'è, cioè, chi è praticamente, perché non capisco, cioè allora.
4: Lei innanzitutto si faccia i cazzi suoi, sono qua io che faccio le domande, non lei. Non è un 69, capisce? Che io le leco la vagina e lei mi ciuccia il pene.
5: Ma scusa, ma lei da dove cazzo è uscito? Me lo vuoi spiegare?
4: Vede che continua a fare domande perché è ignorante, non ha capito come funziona. Io faccio le domande e lei risponde.
5: Ma io sa cosa le dico? Se vado a fare il culo lei.
4: Vada a fare il culo lei, avanzo di galera. Arrivederci. Un altro. Sentiamo il parere di Azzeglio. Azzeglio, detto paranoia. Vai Azzeglio, sei in onda. Vai.
6: Cosa c'è?
4: Oh, calma, lei è ansioso, c'ha l'ansia?
6: Sì.
4: Come mai c'ha l'ansia?
6: Ma non so cosa è, che sai?
4: Ma cosa c'ha lei? Scusi, perché alza la voce prima di tutto? Maleducato.
6: Innanzitutto è maleducato, non so cosa vuole da me.
4: Allora lei prima di tutto è una persona maleducata perché ha alzato la voce, non ha dimostrato rispetto.
6: Va bene.
4: Maleducato.
6: Cosa vuoi? Chiedere un picco, è un intelligente, pantala.
4: Pantala, cos'è pantala? Che parola è pantala?
6: Cosa vuoi, insomma,
4: Sempre ce l'ho dato, anche a lei. Arrivederci. Vada in pace. Andiamo da Giacomino della Calabria, voglio sentire il suo parere su San Giuliano e Colombo, vai!
7: Ma non capisci un cazzo, San Giuliano, che cazzo vuoi capirlo, che l'unica cosa che sa fare è i sofficini alla mamma.
4: I sofficini? Come sono i sofficini alla mamma? Spiega!
7: Bocca aperta, e go, coglione! È proprio un coglione,
4: È proprio un coglione, parliamo di un ministro, eh!
7: Cazzo, me ne bocca mia, mi capisco la minchia tanto.
4: Infatti, mi sembri un po' alterato stamattina, Giacomini.
7: Come i Neanderthal, lei a me passa solo una clava a barretta mia, altrimenti che vada a beccare i femmine in giro per il paese.
4: Ma tu scusa, non ho capito, la tua tecnica di rimorchio delle femmine del paese è la clava?
7: Sì, clava, vado in giro, e mi prendo la femmina.
4: Tanto,
7: una volta che mi hai dato la clava, io sono contento che è duro come la mazza mia.
4: Una chiusa ad effetto su San Giuliano, Colombo e Galileo, vai!
7: Mangiatemi la barretta o stiamo fatti malando il culo? Comunque è sempre una fonte di proteine. Ciao bello!
4: Ciao Giacomino, ciao. Un altro, andiamo da Nonno Simone, via, il suo parere su San Giuliano, prego.
8: Ma che me ne frega il ministro, tannarla che ci sono qui.
4: Cosa? Non ho capito.
8: Prego. Me ne frega un cazzo di tutti a sto mondo.
4: Non gliene frega un cazzo di tutti a sto mondo, perché? Dica, spieghi.
8: perché la gente è ignorante.
4: A cominciare da lei, che è una bestia, si sente?
8: Allora vale a passare in culo anche lei.
4: No, non ho capito il ragionamento, scusi, l'equazione non...
8: Cosa vuole da me?
4: Lei è ignorante?
8: Ma cosa vuole?
4: È una domanda, lei è ignorante come la merda.
8: Ma lei cosa vuole da me?
4: Voglio sapere se lei si sente ignorante come la merda.
8: Ma perché mi ha telefonato? Qual è il motivo?
4: Perché lei è un ignorante di merda.
8: Allora passano in culo anche lei, cosa meglio altri, testa di cazzo.
4: E chiudiamo la puntata di oggi con un grande ritorno nella zecca, direttamente dal suo camion, Magna Meatega. Vai Magna Meatega, vai, buongiorno, ciao.
9: Ma secondo te, mi fede, mi interessa che cazzo che dite San Giuliani? Vedi che ti me spacchi i coglioni.
4: Ma io non spacco coglioni nessuno, io ti benedico, io in questo momento ti sto migliorando.
9: Ah, ma io mi capelotto col crembo,
4: sì, questo me l'hai già detto.
9: Ti me ciami, fa spaccami i coglioni, per domandarmi cose. Ricordite, Magna Meatega.
4: E San Giuliano? E San Giuliano? E San Giuliano?
9: Ma San Giuliano, che cazzo me ne stava a me San Giuliano?
4: Tu, ministro.
9: Che ti va San Giuliano, mi non me ne stava un cazzo San Giuliano, mi sono in ferie.
4: È il tuo ministro.
9: Quasi è pieno di figa.
4: L'hai votato tu? L'hai votato tu? L'hai votato
9: tu? Ma che cazzo me ne stava, mi devo votare. Se te becco te sbrego e curate, te ho detto, se te becco te sbrego e curate.
4: Minacce!
9: Forte, te sbrego il culo, con un cazzo da un metro, te lo metto in culo e te faccio sigare fino a ma.
4: Pazzente.
9: Mai mi attega, se te becco te ho detto, te sbrego e curate, no ignorante.
4: Certo, perché sei ignorante. Tu come tutti i veneziani, popolo di ignoranti, bestie ignoranti.
9: Te spacchemo il culo.
4: Va,
9: tutti i veneziani, siete becca, te spacca il culo.
4: Siete quattro vecchi che abitate in un posto che sta affondando. Marcio, fino al midollo, sì. Umido, posto di merda.
9: Amore, tua sorella, te l'ho detto. Cancaro, via Venezia, te spacchemo il culo. Via Venezia, te spacchemo il culo. Ma proprio te lo vedremo come un carciofo.
4: Non parli neanche la mia lingua, non sei neanche ignorante di parlare.
9: Non ti parli hai lingua, ti ho detto, vieni via, ti vieni Venezia.
4: Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio di te, parli l'italiano peggio di te. Telefono a casa, telefono a casa. Dai, vaffanculo ignorante. Ciao, buona giornata. Arrivederci. Buone vacanze, non spendere troppe puttane. Ciao. Bene, prima di salutarci, un piccolo aggiornamento sull'amico mio del cuore di Grey School. Da 3 settimane non risponde al telefono, ma vi lascio con questo spoiler.
10: Ciao, per l'adozione dei nostri amici Pelosetti, in questo momento sono impegnato. Chiamatemi dopo le 18. Buona giornata.
4: Andatevene a fa culo. Ciao.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
4: resto è gioia. L'Austria, la schiera, l'esercito al Brennero, ci sono dei blindati, ci sono dei militari, insomma gli austriaci ce l'hanno i coglioni pieni di vedere i nostri immigrati, cioè gli immigrati che approdano da noi, attraversare il confine per andare nel loro paese. E in realtà poi pare che diciamo il numero di migranti che ogni anno attraversa il confine al Brennero sia inferiore a 100, quindi possono schierarsi tranquillamente l'esercito su questo gran cazzo. Potrebbe trattarsi quindi di una manovra politica per influenzare l'elettorato in vista delle prossime elezioni in Austria. Comunque voglio sentirvi su questo, fanno bene gli austriaci a mettere i militari e i blindati o no? Sentiamo Raffaele Varese, dica.
12: Non la sento, può alzare la voce? Non la sento, sono sul...
4: Questo è un problema suo, della vecchiaia e dei peli ispidi che le ricoprono il padiglione auricolare.
12: No, è che sono sul carro armato, che sto andando al lavoro.
4: Lei va al lavoro in carro armato?
12: Sì, sono già pronto anch'io lì.
4: Cioè, quindi lei vuole contrastare l'invasore austriaco con i carri armati?
12: Si poteva partire con bucare i gommoni, però... Sì. Anche con il carro armato.
4: Cazzo, c'entrano i gommoni con l'Austria, che non ha il mare.
12: Perché tutti arrivano col gommone e poi vanno in Austria a rompere i coglioni.
4: Sì. Ma lei si sente minacciato in questo momento dall'esercito austriaco che incombe?
12: Ma va, c'hanno l'Austria, cioè è peggio di giocare a risico, c'hanno la squadra più piccola del risico. Dove cazzo va l'Austria?
4: Ho capito, però ci sono i carri armati, i soldati.
12: Ah, sì, ma ne hanno due, li hanno presi all'IKEA. Dove cazzo va, dai.
4: All'IKEA hanno preso i carri armati.
12: Sì, invece, li hanno montati anche male, dai. Ma poi l'Austria è più piccola della Basilicata.
4: Ho capito, cioè, però le armi sono armi, sparano, anche se vengono dal Molise, sparano le armi.
12: Ma sparano cazzate, dove che va l'Austria? L'unica cosa che ha fatto buona l'Austria sono i puttani sicili e la sacchetta. Torta,
4: sì, lei va a puttane, lei va a puttane in Austria?
12: Ma guarda, sono andato a versare dei liquidi almeno 10 volte.
4: È andato a calare il grano o lo sperma?
12: Sperma, caro, spermismo.
4: Quindi lei è andata a versare sperma in Austria?
12: Sì, ma poi io dico io, uno scappa da una situazione brutta in Africa e dove vai? Vai in Austria, che stanno peggio. Fa schifo l'Austria.
4: L'Austria è un posto meraviglioso, pieno di montagne.
12: Ma che cazzo dice? L'Austria fa più schifo del Mozambico, Dio.
4: Non dica... Ma non bestemmi! Ma non bestemmi!
12: Ma
4: vada a fare in culo, dai, via, buttami giù qua all'altrante illustrato di sto cazzo, dai. Arrivederci, va, fanculo, dai. Sentiamo Reggio Calabria, dica.
13: Ah, che ne so io, guarda.
4: Sì.
13: Lei le devo mandare ai nostri governanti.
4: Sì, a quello già l'abbiamo fatto, ma volevo sapere il suo punto di vista. Secondo lei,
13: Di buttarle fuori, di mandarle indietro.
4: Chi? Chi?
13: Tutte queste che entrano dentro all'Italia.
4: Tutti questi che entrano, quindi lei è contraria ai flussi migratori?
13: Certo.
4: Perché? Lei mi ha mandato a fanculo.
13: No, no.
4: Sì, sì,
13: no,
4: lei.
13: No, non è il mio modo, eh.
4: No, lei mi ha mandato a fanculo. Io ho sentito, ma va a fanculo.
13: Non è vero.
4: Cosa non è vero? Signora, c'è la registrazione, gliela faccio sentire se vuole. Ascolti. Gliela faccio sentire, vecchia bacheca.
14: Vada a fanculo.
4: Senti che mi ha mandato a fanculo? Niente, voleva aver ragione lei. Niente. Sentiamo Bari, dal nostro opinionista, Lupomane.
15: Di nuovo la guerra sta.
4: Sì.
15: E come mai? Mi so perso qualche passaggio allora.
4: No, allora non c'è la guerra. Gli austriaci hanno messo l'esercito per impedire che gli immigrati valichino il confine e arrivino in Austria. Che ne pensi?
15: Addirittura, questi qua, niente di meno, uno staterello così che non conta niente.
4: Come non conta niente?
15: Dimmi tu, cosa c'ha l'Austria? Non c'ha niente l'Austria.
4: Beh, c'ha le palle di Mozart, ad esempio.
15: E le palle di Mozart, l'uccello di Mozart, il zinzolo, i piostelli, hai capito? Ma non è giusto, perché se devono andare a fare in culo pure loro, con gli immigrati li dobbiamo dimettere. E che stiamo a fare qua? Tutti noi. Non perché noi siamo razzisti, non li vogliamo. Però i posti sono finiti.
4: E quindi?
15: Ma loro non devono scassare le palle a noi italiani. Tutta l'Europa deve essere unita in questa cosa.
4: Quindi...
15: E che siamo i fessi noi.
4: Sì, beh, a sentire parlare lei direi di sì, ma comunque lei è un europeista convinto, quindi.
15: Beh, insomma, non più di tanto. In queste cose sono un europeista. Forse per me era meglio che stava la riga. Perché hanno fatto uno schifo totale. Hanno buttato soldi a destra e a sinistra. Quello Prodi quando è stato nel 2011 ha fatto il cambio e ci stava a il Monopoli stava a non ha visto che la lira non valeva molto di più rispetto a quello che hanno fatto loro.
4: Ma questo non c'entra un cazzo, Lupomane, non c'entra un cazzo questo. Lei che cosa farebbe a questi austriaci? Lei andrebbe a prendere
15: a questi austriaci gli farei un bel discorso.
4: Dica.
15: Li metterei tutti in uno stadio, tanto sono pochi, quelli entrano dentro uno stadio.
4: Diversi milioni comunque.
15: Beh, più o meno. Li metterei dentro uno stadio.
4: Sì.
15: Mi metterei al microfono.
4: Sì.
15: Qua.
4: Dica, cosa gli direbbe l'austriaco? Dica, la metto in diffusione, dica. Sì.
15: Austriaci! Perché proprio dobbiamo fare come se faccio il discorso live.
4: Esatto, live.
15: Austriaci! Avete rotto i coglioni! Dovete togliere quei cazzi da come si chiamano i guerrieri!
4: Ma che guerrieri?
15: Cos'è vabbè, sempre che la guerra vogliono fare.
4: Sì, ho capito.
15: Che va con le armi, che va a fare la pace.
4: Sì, ma non vanno con cerbottane e giavellotti, cioè hanno dei
15: le
4: mitra.
15: Le buttane, quali stanno dall'altra parte?
4: Le buttane stanno a casa sua.
15: Stanno sulla strada.
4: Sì, stanno sulla strada e a casa sua.
15: E a casa mia, che mi hanno casa mia. È pieno di puttane.
4: Sì.
15: Qua infatti ho il centro d'appuntamento, non lo sai, ogni giorno vengono a suonare.
4: Sì.
15: E dici, ci sono le puttane.
4: Sì.
15: E dici, sì, sale, primo piano.
4: Sì.
15: E si fa la morta la mattina alla sera.
4: Chi va più forte, sua madre o sua sorella?
15: No, mia madre è andata in pensione, mo c'è mia sorella che sta iniziando a fare i lavori, come si chiama, quelli fatti a mano,
4: sì.
15: Hand job.
4: Se lei potesse avere la possibilità di parlare con l'Austria, ok, sinteticamente, che cosa gli direbbe?
15: Tre parole?
4: Sì.
15: In tedesco?
4: Sì.
15: Schadavin a fanculo!
4: Bravissimo, signor Lupomane, prima di chiudere ricordiamo brevemente lo slogan del suo partito.
15: Slogan del mio partito lo sai.
4: Insieme.
15: Io ogni giorno lo dirò nel cuore. Tirufil.
4: Tiruspeg. Tirucazza Catastreg. Benissimo, grazie Lupomane, arrivederci.
15: Giuseppe, ciao,
4: Lupomane, ciao.
16: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
17: Amore, io esco.
18: Vai via?
17: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
18: Quando stai via?
17: Non lo so, un'ora?
18: Perfetto.
17: Ci vediamo dopo allora.
18: Mi dedico a due cose.
17: Sì, lava i piatti.
18: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
16: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
19: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
18: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
19: Burro e acciughe.
18: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
19: Ostriche e champagne.
18: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
19: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
18: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
19: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
18: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
18: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
19: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
18: Puttana.
19: E intendo proprio qualunque cosa.
18: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
18: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
19: Molto volentieri.
18: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
19: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
18: Oh, dai, Ambrogio Foga.
19: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
18: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
18: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
18: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
19: Andrea, prendimi, prendimi ora.
18: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
16: Sì. Sì.
18: Sì.
16: Sì.
18: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
16: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
18: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
18: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
19: D'accordo, ma sbrigati.
18: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
16: Oh, cazzo.
18: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no, porca troia, porca puttana.
18: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
18: Ma che schifo.
16: Aria.
18: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
19: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
18: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
19: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
18: Non se l'ha anche lavato.
19: Sì. Ah, sì.
18: Sì, sì, dai, dai.
19: Aspetta. La la. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
18: No, no. No, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
16: Tutto a posto?
18: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
19: Sì, più o meno.
18: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
16: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
18: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
19: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
18: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
19: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
18: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
19: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
18: No, dai, anche la vomita.
16: Mi viene da...
19: Oddio, anche a me, anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento.
20: l'infarto. Mi sta venendo l'infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
21: Con l'happy ending.
20: Vaffanculo, puttana.
18: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare, c'è l'Oscar della fantasia per...

0: 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile, le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
2: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
10: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
9: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
10: Cioè?
9: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
10: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
9: So che deve succedere qualche cosa, però.
10: Anche lo zoo?
9: Ma dicono, ma dove?
10: E dimmi cosa?
9: Che devono cambiare, però.
10: Cioè?
9: Che ne so, adesso vai alla profondità.
10: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
9: Chi ti ammorta? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
10: A chi?
9: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
10: C'è la certezza.
9: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
10: guardala e andate.
9: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
10: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
9: Vogliono levare un po' di cose.
10: Un po' di persone.
9: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
10: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
9: Direttore di Rete 4.
11: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
9: Però là, sempre questo
12: è il direttore di 4 è il cazzo c'è.
9: Perché sa in media se. Però dicono, là, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Ragazzi, fate uno scherzo al mio migliore amico Matteo. Praticamente, per un errore della team, una sua vecchia SIM disattivata è finita nel telefono di uno spacciatore albanese che è stato arrestato qualche giorno fa con 5 kg di cocaina. Ora il tizio è in carcere, ma il mio amico ha passato un'odissea coi carabinieri. Finitelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Ciao Matteo, mi chiamo Andrea, non ci conosciamo. Io ho avuto il tuo numero di telefono da un amico, Salvatore.
1: Sì?
2: Sì, ciao, scusa, ti sto disturbando?
1: In realtà sono un po' una merda, detto sinceramente.
2: No, niente, sono qua con un mio amico che è anche mezzo mio socio dello sfasciacarrozze.
1: Sì?

0: Si chiama Kuchka, non so se lo conosci.
1: No.
0: Ah, vabbè, insomma, io e lui siamo soci, abbiamo sto sfascia carrozze vicino a Cormano, Milano. Sei pratico della zona un po'?
1: Più o meno.
0: Vabbè, abbiamo sta roba, Però il fratello, in pratica, adesso è dentro, è il gabbio.
1: Ah.
0: No, vabbè, non ci stai a preoccupare, il fratello, mica, cioè, noi facciamo.
1: Sì, sì.
0: Okay. È dentro al gabbio e niente, lui voleva capire perché praticamente è andato a trovarlo e diciamo che il fratello ha fatto il tuo nome. Allora ho trovato il tuo numero, niente, volevo praticamente, cioè io volevo fare un po' da tramite perché il mio amico Kuchka è un po' fumantino, capito? Uno che si scalda. Allora,
1: Io non lo conosco.
0: In pratica lui mi ha detto che il fratello c'aveva un mezzo giro, una roba, è finito al gabbio dentro e per una storia che praticamente, cioè, ci sei di mezzo te col tuo numero di telefono, una roba di questo genere, capito?
1: Sì, lo so, ma io il problema è che io col numero di telefono lì c'è stato un problema con la team.
0: Ah,
1: io non c'entro niente perché
0: ho capito. No, ma ascolta, ma io credimi, cioè veramente io non ti voglio creare problemi, cioè io semplicemente, siccome lui, cioè siamo soci qua dallo sfascia carrozze tutto il giorno, capito, me la mena questa storia che il fratello è al gabbio per colpa tua, io ho detto prima che vai che fai magari una cazzata, capito? Allora lo chiami, vi chiarite, cioè io ti do una mano e cioè al limite ci mettiamo d'accordo, capito? Cioè non voglio crearti problemi, capito?
1: Va
0: cioè,
1: bene.
0: Dai, te lo passo, dai, ciao, scusa, ciao.
2: Round 2. Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, sono Kuchka, fratello,
1: sì, ciao.
2: Fratello di m***o, conosci?
1: No, io non lo conosco. Il problema è quello. Io quel ragazzo lì io non lo conosco.
2: Ma ho detto che tu hai dato il telefono lui.
1: No. Io questo qua io non lo conosco minimamente.
2: Ma perché tu neghi di conoscere mio fratello? Perché stai scendendo così?
1: Perché io non lo conosco.
2: Ma perché lui aveva il tuo telefono, scusa? Perché mio fratello si deve fare 10 anni per colpa tua?
1: Perché no, io per colpa mia non vedo niente. Già incomincia. E praticamente è successo un casino col centro team. E io quella
2: chi è team? Chi è team? Marocchino?
1: No, centro team a Saluzzo.
2: È marocchino
1: telefonia.
2: Questo team? Marocchino?
1: No, è il centro di telefonia a Saluzzo. Lui ha preso una sim da un centro di telefonia a Saluzzo con cui io avevo fatto una prova. Ma io quella sim lì non l'ho mai vista. Quindi lui
2: aspetta,
1: ha preso.
2: Aspetta, no, parla piano perché non capisco bene.
1: Lui l'ha presa dal centro team.
2: Vabbè,
1: dove
2: basta, dai! Basta adesso, dai. Ho capito quello che hai detto, le scuse di carabinieri, cose vostre, ma non mi interessa. Adesso,
1: allora
2: quello che voglio sapere io, dove l'avete messa? Dove posso andare a prendere le mie cose? Ma che tu fai quello che vuoi, non me ne frega un cazzo? Ma cose mie, dove sono le mie cose?
1: Ma che cose? Io non so niente.
2: No, non mi farà parlare al telefono.
1: Ma ok.
2: Dove hai messo le mie... Aspetta un attimo, parlaci tu che non vuole parlare.
0: Round 3. Pronto?
1: Pronto.
0: Matteo, cioè devi aver pazienza che...
1: No, ma io non ho pazienza perché io già ho rischiato per colpa di questa persona qua, quindi c'è molto...
0: Aspetta, adesso... non so come fartelo capire. Allora, in pratica il fratello di aveva una cosa preziosa, capito? Cerca di capirmi, sei un po' pratico tu?
1: No.
0: Mai fatto serate, cose?
1: Assolutamente no. No, mi dispiace.
0: Non hai mai fatto, diciamo, una serata con gli amici così che siete un po' andati oltre?
1: No.
0: Vabbè, aspetta, allora, hai mai visto...
1: Non l'ho mai fatto apposta io quella cosa.
0: No,
1: non
0: ma,
1: l'ho mai fatto
0: ma tranquillo, guarda che io sono dalla tua parte. Allora, ti faccio un esempio. Mai visto, tipo, che ne so, quei film... No, che cioè, dai, come faccio a fartelo capire? Biancaneve, mi hai visto Biancaneve?
1: Ma io so tutto.
0: Oh, ecco.
1: Io so tutto.
0: Oh, aspetta. Allora, già che sei con calma, che già c'è il telefono che ci sono orecchie lunghe. Allora, praticamente mio amico Kuchka pensa che tu hai una cosa che è sua, capito?
1: No, io non c'ho niente.
0: Oh. Ok. Allora, senti, però siccome lui non ci crede a sta roba qua, ok?
1: Sì.
0: E lui è convinto che tu c'hai la sua roba, tanta roba, diciamo il peso di un bambino di 2 anni, ok?
1: No, ma io...
0: C'è un bambino di 2 anni tutto bianco suo, e che però l'hai rapito,
2: no,
0: capito?
2: Ma sto dicendo al telefono?
0: Sì, ma un attimo, ti sto dando una mano.
2: Ho capito?
1: No.
0: Allora, senti, per risolverla, siccome lui c'è poi anche uno manesco, cose di macete, cose... Cioè, uno che gli piace menare le mani, le lame, capito? Un cazzo di samurai. Allora, se... Facciamo una roba, ti propongo una cosa. Siccome io ho lo sfasciacarrozze, c'ho una macchina che non è da sfasciare, è da portare via dallo sfasciacarrozze, che è ancora abbastanza nuova. Soprattutto dietro il bagagliaio è nuovo il bagagliaio. Cioè, è un bagagliaio pieno che non si deve svuotare qua. Si deve svuotare là dove stai tu, capito? A Torino.
1: No.
0: Allora,
1: no,
0: se,
1: no,
0: tu,
1: mi dispiace.
0: Se tu fai un salto qua a prendere la macchina e poi la porti a Torino, siamo pari con Kučka, giusto?
1: No, ma io sono già a posto così.
2: Vedi che se mi prendo dispiace. La macchina e la porto a Torino non c'è.
0: È una bella macchina, fidati, è una Golf con il bagagliaio pieno.
2: Richiamalo.
3: Round 4.
1: Pronto,
2: Matteo.
1: Pronto.
2: È lo Zoo di 105, ti sei cagato addosso.
1: Lo so, ma perché Kevin è un gran bastardo. Se lo senta pure, quel figlio di troia di Kevin, lo senta pure. Gran bastardo del cazzo.
2: Ti sei cagato in mano,
1: porca
2: eh?
1: Porca puttana, Dio, ma già me l'ha passata la settimana scorsa, E adesso è ancora peggio, vaffanculo, va?
2: Va bene, dai, vatti a asciugare le mutande della merda.
1: Dai, va bene.
0: Ciao, Matteo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è noia.
4: Dopo quella stronza della Meloni, così in overture, e il Papa che parla de frociaggine, abbiamo un'altra notizia che travalica veramente i confini della realtà. Come sapete, da qualche tempo a Campi Flegrei, a Napoli, l'attività sismica è preoccupante e per cui sono stati installati dei sismografi per monitorare l'attività del vulcano. Dopo pochissimi giorni dall'installazione, qualcuno si è inculato le batterie, hanno rubato le batterie dei sismografi e quindi rendendo completamente inutile il macchinario e mettendo a rischio la vita di 500.000 di persone per delle batterie. Ora uno dice, queste cose possono succedere ovunque, e allora perché succedono sempre a Napoli? Apriamo le linee, rispondete a questa domanda. Apriamo con un uomo che secondo me dovrebbe far parte del collettivo Geopop, Giacomino dalla Calabria. Buongiorno Giacomino, come stai?
5: Beh, tutto bene, sono un po' raffreddato, mi sono raffreddato, la cappelluzza.
4: Che è successo alla cappelluzza?
5: La cappelluzza si è andata a puttane.
4: La cappelluzza se n'è andata a puttane, che cos'è? Non ho capito.
5: Sì, sì, sì, ogni tanto la lascio libera la cappellotta mia, do pitello.
4: Ah, cioè sei
5: andato... Non me ne accorgo neanche, fatti quello che vuole, la testa è tua.
4: Sì, dico, però stai alludendo al fatto che hai lasciato il glande ignudo.
5: È perché sono una persona libera, mi sento natura.
4: Ti senti natura tu? Come sì, madre natura di Bonolis.
5: Sì, un po' sì.
4: Vuoi anche la base? Vuoi anche la base?
5: Sì, sì.
4: Va bene, ma parliamo dei sismografi dei Campi Flegrei e delle batterie, dai.
5: Io ho anche un sismografo di fianco il divano. Perché praticamente quando sono con l'amorosa, quelle stoppettate con l'uculo,
4: e
5: l'amorosa mi riesce a capire quanta gradazione ha cominciato a sparare.
4: Non ho capito.
5: Un'altra volta abbiamo fatto magnitudo 7.
4: Magnitudo 7?
5: Ma tu sparo assurdo, abbiamo vibrato tutta la Calabria.
4: Tutta la Calabria. Ma con l'ano tu produci queste vibrazioni?
5: Con l'ano mi faccio quei botti.
4: Mentre fai l'amore. Quindi il tuo consiglio è ognuno deve tenersi un sismografo accanto al divano?
5: Sì.
4: Perché
5: così
4: quando pirita...
5: Per capire anche il magnitudo di potenza.
4: Di potenza.
5: Una vibrazione del culo, cose, fai vibrare la terra, dici terremoto, no. Un culo è Gianfranco, Peppino,
4: un culo è Peppino, certo. Senti, ma la tua fidanzata si eccita in modo direttamente proporzionale alla magnitudo del tuo pirito?
5: Sì, lei come è subito si alza dal divano. Quanto abbiamo fatto?
4: Si allarga.
5: 7-8.
4: 7-8.
5: Una scala incredibile.
4: Una scala.
5: Mi sono fatto dei movimenti di culo incredibili, frullare. Poi io cerco sempre di prendere quei prelati proteici.
4: Sì,
5: no?
4: Sì.
5: Quelli che facciamo noi. Anche...
4: Sì, quelli con gli spermatozoi. Sì, li conosco.
5: Quelli spermatozoi,
4: esatto,
5: quelle
4: sì.
5: Botte dovresti vedere.
4: Ci credo.
5: Certe volte c'è il comune che si spaventa e dice, cazzo, dobbiamo rifare le strade, che ci sono crepe nelle strade, cose della scorreggia potente che ho fatto.
4: Benissimo.
5: Quindi sì, dobbiamo recuperare tutte le batterie del sifrocione, attaccarli alle lenti. E dirgli mai più di batteria, bastardi.
4: Bravo Giacomino, bastardi, un applauso. Ciao Giacomino. Sì,
5: ciao,
4: basta
5: bello,
4: ciao, un abbraccio, ciao, buona giornata.
5: Ciao.
4: Andiamo da Piero da Parma, vai Piero.
6: Ma hanno fatto bene, che cazzo vuoi salvare delle vite? Ma spero che scoppi il Vesuvio. Io ma che cazzo me ne frega?
4: È una posizione piuttosto estrema la sua.
6: Beh, insomma,
4: spieghi.
6: Ognuno la pensa come vuole.
4: Sì, questo
6: no?
4: Sicuramente è lecito, dico. Però lei si augura che il Vesuvio esploda?
6: Ma insomma, dai.
4: Insomma, dai, cosa?
6: Non sarebbe neanche male.
4: Non sarebbe
6: però
4: male.
6: Se li fanno scappare prima, meglio, dai. Così almeno non ci sono morti.
4: Cioè, lei vorrebbe.
6: Però ti dico anche dove devono andare.
4: Dove devono andare?
6: Giù, in Africa direttamente.
4: Sì.
6: Se loro li fanno scappare.
4: Sì.
6: In Africa.
4: In Africa.
6: Poi il Vesuvio viene su e fa un bel buco.
4: Sarebbe felice se accadesse, però, lei.
6: Beh, insomma, un bel buchetto è sempre bello quando sono qui.
4: Certo,
6: cose,
4: una bella voragine nel centro dell'Italia è sempre meraviglioso.
6: Bellissimo. Stupendo.
4: Ci andrebbe come turista lei?
6: Assolutamente sì.
4: Si farebbe il selfone con la voragine del Vesuvio che erutta.
6: Bello da Dio.
4: Spettacolo.
6: Beh, ma tu non ci andresti?
4: No, io preferisco altri buchi, soprattutto quelli del culo e possibilmente di una sua parente. Arrivederci. Andiamo da Emanuele, da Napoli. Emanuele, queste batterie, insomma, qual è la tua posizione? Dai. Esattamente, se li sono inculati. Lei che ne pensa? E che cazzo ride?
7: Vabbè, ma sicuramente ne metteranno altri.
4: Sì, questo è sicuro, per salvare la vita della gente. Però chi li paga? Li paga anche lei?
7: Vabbè. Io non... Dipende,
4: cioè lei non paga. Non ha mai pagato
7: vabbè.
4: Le tasse in vita sua, evasore totale.
7: Purtroppo pago tanto.
4: Ma che cazzo paga? Cosa paga? Sarebbe infuriato se dovesse pagare le batterie.
7: Certo, però non mi dire niente, c'ho da fare.
4: Ma che cazzo deve fare? Cosa deve fare lei? Che sarà un percettore di reddito di cittadinanza, sta lì, si prende il caffè, su.
7: Ma va a cagare,
4: va. Ma vada a cagare lei, idiota, che si sono rubate le sue batterie! Colluso! Andiamo da Ercole, Ercole, da fuori grotta, vai Ercole.
1: Che ne penso? Mi dispiace per loro.
4: Per chi?
1: Quella che sono stata rubata, per chi?
4: Quelli che sono stati rubati e anche lei. Perché quelle lì erano le batterie che servivano per rilevare i terremoti. Se arriva un terremoto, scoppia tutto.
1: Lo so.
4: Lei non ne frega cazzo.
1: Stai dicendo tu,
4: No, a lei lo sto chiedendo, a lei gliele frega o no?
1: Sì.
4: Sì, cosa?
1: Ma pure per te, tu dove stai?
4: A me non me ne frega un cazzo, io sto a Milano, ma con 5 minuti di volo privato sono in Mongolia.
1: Ah, sì?
4: Sì.
1: Bravo.
4: Grazie.
1: Complimenti per te.
4: E grazie al cazzo anche. Dico.
1: Ma non dire le parolacce.
4: Ma che cazzo, se faccio gli affari suoi, io dico il cazzo che mi pare. Cosa vuole da me? Perché queste cose succedono sempre ai napoletani? Dica.
1: Sì, accidete,
4: accida lei! Maleducato, me ne freghista! E chiudiamo con grande piacere e trasporto con l'amico mio direttamente da Grey School per sapere la sua posizione sull'argomento. Amico mio, buona festa della Repubblica.
8: Lo sapevo che Sara l'unicane. Lo sapevo che non dovevo rispondere. Che cazzo vuoi?
4: Innanzitutto volevo farti tanti auguri per la festa della Repubblica. So che tu sei...
8: Non stavi niente, orme pei coglioni.
4: Scusa, ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi?
8: Auguri a me, non te minfe, porta.
4: Ma io ti faccio degli auguri.
8: Porta nera di un onto maledetto.
4: Ma scusa.
8: Netta anni di un onto bastardo.
4: Netta anni.
8: Merda, di un onto bastardo.
4: Io sono preoccupato, volevo sapere se avevi finalmente trovato un posto di lavoro, se ti eri sistemato.
8: Non sei un cazzo preoccupato, ti ho detto un cazzo.
4: Sono il tuo unico amico.
8: Rompimi i coglioni.
4: Sono l'unica persona che ti chiama, che ti considera.
8: L'hai capito o no?
4: Senti, che cosa ne pensi di...
8: Hai capito o no? Dimmi se ho capito.
4: No, mai.
8: No,
4: mai.
8: Infame bastardo.
4: Io non prendo ordini da nessuno, tantomeno da una nullità come te.
8: Nullità.
4: Nullità. Sei un numero.
8: Infame maledetto.
4: Numero nella folla.
8: Bastardo, un onto bastardo.
4: Puttino nella massa.
8: Nullità.
4: Briciolina. Briciolina.
8: Vergognati, infame.
4: Minuzzola. Sei una minuzzola di pane nella massa.
8: Vergognati, per colpa, infame bastardo.
4: È per colpa di gente come te. Per colpa di gente.
8: Per il gioco d'azzardo.
4: Basta, basta. Sei una martellata nei coglioni. Martellata nei coglioni. No! Non è una mosca! Fastidio la verità! La verità!
8: No!
4: Ma tu deliri! Sei un pazzo che delira! Sei un pazzo!
8: Ti
4: smembrerò
8: vivo,
4: certo.
8: Prima ti dissanguerò vivo, certo. Ti smembrerò vivo, certo. E ti farò fare la fine che senza santo Cristo.
4: Ma
8: brutto bastardo, devi
4: morire. Ma come fa? Come fa a sapere come sono morti tutti i santi? Poi questo Sant'Egisto non è neanche famoso. Dalla redazione mi potete dire com'è crepato questo poveraccio? Allora, gettato davanti al porto di Trieste con dei pesi legati a mani e piedi in mare, morto affogato. Ma come fa a saperlo lui? Cos'è Chierchetto? Come fa? Che cultura immensa nell'omicidio questa persona, lo adoro. Andatevene a fanculo, alla prossima. Arrivederci.
9: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a ballare il tango. Ricordi, Troiona?
0: Ah, Potito! Certo, il tango, certo. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, finisco di incipriarmi il naso e scendo.
1: Tu cazzo ci mette a incipriarsi il naso? Chi è la sorella di Mazzoli? Bella questa.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, Potito, chi cazzo deve essere? Potito.
0: E questa sì che è una sorpresa, Potito, quanto tempo.
1: Ma quanto tempo il cazzo? Sono 2 ore che ti aspetto, dobbiamo andare a ballare il tango, dai.
0: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, dammi solo 2 minuti. Faccio 100 origami con il DNA di Muflone e arrivo.
1: Il DNA... Porca puttana troia, ladra bastarda, e io perché lo stronzo sono io, Potito, che vengo a citofonare tutti i giorni a questa troia.
0: Sì? Chi è?
1: Gli zingari!
0: Bella zingari, vi apro, salite! Intanto tiro fuori i profilattici!
1: Ma come? Ma gli zingari, li fai salire, a me no! Sono Potito!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che... Che faccio? Salgo? Usiamo quei preservativi che ho comprato al caffè Mango.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ho detto no. Scendo io. Dammi solo 2 minuti che sto cercando di rovesciare il governo del Venezuela promettendo pompini a destra a manca.
1: Porca puttana ladra bastarda, troia, e lo stronzo sono io che invece di andare a puttane vengo qua.
0: Sì? Chi è?
1: Scendi, cazzo! Troia! Scendi, infame, puttana!
0: Don Umberto? È lei?
1: Ma come Don Umberto? Ma che parrocchie frequenti? Sono Potito! Ballare il tango! Porco...
0: Ah, Potito! Certo, scendo subito! Dammi solo 2 minuti, guarda. Giusto il tempo di insegnare al mio pesciolino rosso come usare PowerPoint per impressionare le trote e arrivo.
1: No! Basta, ora mi arrampico e l'ammazzo. No, l'ammazzo! L'ammazzo! Vado in galera, ma l'ammazzo!
0: Eccomi! Ce l'ho fatta! Andiamo!
1: È scesa! È scesa, miracolo!
2: Mani in alto, Cinzia! Sei in arresto per aver tentato di rovesciare il governo del Venezuela a forza di pompini. Mani in alto, porco...
0: Oh, peccato! Volevo andare a ballare il tango. Vabbè, aspettami qui, Potito. Sono certa che il mio avvocato mi farà uscire in 2 minuti.
1: Puttana! Puttana! Puttana!

0: Lo Zodi 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno, il gommista?
3: Sono io, dica.
2: Sì, buongiorno, senta, io chiamo per un'informazione. Voi fate pure il cambio delle gomme estive invernali?
3: Certo.
2: C'avete pure, diciamo, il ricovero per le gomme, per i pneumatici? Senta, ho capito, le chiedo una cosa, ma lei che ne pensa di chi fa le sgommate?
3: Buona giornata.
2: No, ascolti, pronto? Non lo richiamo a sto infame.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, deve essere caduta la linea. Stavo chiedendo un'informazione io. Siccome...
3: Che informazione vuole, mi dica.
2: Gliel'ho chiesto prima, forse non ha sentito che è cascata la linea. Volevo capire lei se ha un'opinione rispetto alle sgommate, quelle delle macchine.
3: Che c'entra sta cosa? Mi spieghi.
2: Lei non è gommista?
3: Cosa c'entra?
2: Col gommista, le sgommate. No, le sgommate col gommista a me mi pare ci sia una buona attinenza.
3: Buona giornata.
2: No, buona giornata a sto cazzo. Da Giorgio! Ah, stupido.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, il gommista?
3: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, io la chiamo per un'informazione. Voi tenete i pneumatici da parte, diciamo, delle persone che li cambiano?
4: In deposito?
2: In deposito, sì,
4: Va bene.
2: Li tenete? Sì, sì. Sì. Ok. Senta, allora volevo farle una proposta. Siccome io faccio parte di un'associazione che si occupa di recuperare i pneumatici stanchi, volevo sapere se è disposto, diciamo, a regalarli per renderli dei nidi di cicogna.
4: Ai pneumatici?
2: Sì, esatto.
4: Allora.
2: Sì.
4: Allora, non ci siamo capiti. Io non posso dargli i pneumatici che ho in deposito per solo i clienti. Ho capito che se noi abbiamo depositi di pneumatici usati.
2: Sì, però
4: io credevo che lei volesse cambiare le gomme e mi lasciava in deposito le sue gomme.
2: No, però cioè, non è che sono solo usati, capito? Perché un conto è usati, un conto è stanchi. Stanchi de fa una vita veramente destenti. Lei ha presente le sgommate sull'asfalto? No, mi deve ascoltare. Ha presente le sgommate sugli asfalti? Quella è una scena del crimine. Porca paletta!
4: Va bene, hai ragione, hai ragione.
2: Appunto, okay. Quindi?
4: Ma no, io non ho quei pneumatici, io non li ho.
2: Ma liberiamoli questi pneumatici! È pure difficile dirlo, pneumatici! Liberiamoli!
4: Grazie.
2: Grazie al cazzo! Free pneumatici! Che poi forse è meglio di gomme, perché pneumatici un po'...
5: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il gommista?
5: Sì.
2: Io volevo chiedere una cosa. Voi avete il deposito, no? Per gli pneumatici della gente, quelli che...
5: Sì.
2: Quando si tolgono dalla macchina, che si tengono... Giusto?
5: Sì.
2: Ok, allora volevo capire una cosa. Voi come li tenete? Cioè, ci stanno dei materassi, delle copertine? Diciamo, per il benessere, no, dello pneumatico, che già intanto c'ha sto nome porello che se riesce manco a dire tra un po', io dico quasi sempre gomme, però so che è pneumatico la parola giusta. Dico, per il benessere, no, gli fate tipo uno scrub, una cosa per, non so, no?
5: No, le lasciamo lì, ogni tanto facciamo le pulizie, spolveriamo.
2: Già spolverare è una bella cosa. Io so, diciamo da fonti certe, da studi scientifici, che gli piace un sacco Mozart.
5: No, adesso
2: cioè, tipo, se voi mettete un giradischi, ma pure uno stereino, cioè non è che c'è bisogno di una cosa, di un impianto hi-fi, gli mettete Mozart, quello gli piace.
5: Arrivederci.
2: No, no, arrivederci. Free pneumatico. Stupido. Free pneumatico. Free pneumatico. Free pneumatico. E free gomme. Vaffanculo.
1: L'attivista.
2: Che so io.
1: L'attivista.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Feasting Popeye, culo antiruggine per braccio di ferro, 98 euro. Cosa vostra, articoli per mafiosi generosi, vari euro. Roulotte di merda per macchina del fango, 14.000 euro. Utilissimo mini pimer nunchaku, 87 euro. Tavolo Fukushima con 5 gambe e un orecchio, 128 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Pantaloni con risvolto psicologico, 69 euro al paio. Siringa negazionista, senza ago, 60 centesimi al pezzo. Scafandro effetto nude look, 1400 euro. Sassofono, cazzo, il sassofono subacqueo. Vaffanculo. Ok. Sassofono subacqueo, fino a 3 atmosfere, 334 euro. Il mio primo hashish, gioco da tavola, vaffanculo. Il mio primo hashish, gioco in scatola da 3 a 6 mesi. Di detenzione, 5 euro al grammo.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Sciacquone tantrico, che scarica per 6 ore senza fermarsi, 912 euro. Ci ha cagato anche Sting. Bidello USB per didattica a distanza più realistica, gratis. Fodero a crisalide per coltello a farfalla, 9 euro. Polvere antipulito, 26 euro al chilo. Poltrona Maneskin che urla cazzo porca puttana ogni volta che ti siedi, 657 euro.
1: Arredamento interni.
2: Infarto al caramello per cuore di panna, 250 euro al letto. Walk of Fame, kit per impronte di mani su strada, composto da un sacco di cemento, da non confondere con pentito di mafia, kit composto da 4 sacchi di cemento, 89 euro al sacco. Cartavetro di Murano, 866 euro al rotolo. Pala per pizza più piccone per focaccia, 94 euro. Wonder Uomo. Che cazzo è Wonder Uomo? Figa, l'ultimo. Wonder Uomo fa riderissimo. Perché me lo immagino con le mutandine
3: le mutandine col coglione che
2: la frusta,
3: fuori.
2: Sì, quando, come quando si spiace che ti urlano palla e non vedi nessuno che gioca. Wonder Uomo, action figure trans con pene retrattile a batteria, 122 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
4: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
5: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
6: Che succede, Osceno?
5: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
6: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
5: Monitorando le mie telefonate.
6: Monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
5: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
4: Sceni Lerci 2.
5: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
6: Rottermaio. Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panna.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Maier.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
5: Nella villa del signor Rottermaio.
6: Marien.
5: Rottermarien.
6: Rottermeier.
5: Oh, Rottermarien.
6: Maier.
5: Maier sei tu, è quella puttana de so.
6: Del signor Rottermeier.
5: Del signor Rottermeier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
4: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
5: Ma se sono così rasabondo...
6: Rasabondo?
5: Se sono così rasabondo...
6: Vagabondo.
7: Nauseabondo!
6: Nauseabondo e ripugnante.
5: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
7: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
6: Che hai promesso sposo? Allora...
5: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio.
6: Nauseabondo.
7: Sì,
5: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
7: nauseabondo?
5: Vuoi... Dove è scritto?
6: Nauseabondo.
5: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco. Perché io non lo capisco.
4: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
5: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
6: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
5: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
6: Di un reality show pornografico?
5: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
4: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
8: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
9: Terapeu. Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
9: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento dagli acci, attento dagli acci! Aiace dell'ammonio!
8: Ma che cazzo dice Aiace Agazzoni? Che cosa
10: è? L'Aiazzone!
8: Aiace!
10: Aiace è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
8: Sì!
10: Attento, attento, sta venendo!
8: Aia!
10: No!
8: Giù!
10: No, andiamo!
8: Il culo giù!
10: Attento!
8: Il culo giù! Attento! Aia!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia capa... Di sfruttare la mia caparbietà? Di sfruttare la mia fammi leggere qualche
9: cosa. Caparbietà.
6: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
8: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
8: Allora.
4: Vai. E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
12: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
13: Ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto?
12: Ho sbagliato?
13: No, giusto, giusto.
12: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
13: No!
12: Sì!
0: Lo Zoo di 105.
14: Medicole, medicole, medicole. Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è ilmedicone.it.
15: Gentilissimo e preparatissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Le scrivo per avere un breve consulto per via di un piccolo problema che mi affligge. Poi da quando c'è il Covid non esco di casa e ho paura a recarmi al mio medico curante. Lei potrebbe gentilmente dirmi qualcosa?
16: Egregio Coso, la chiamo Coso o Cosa perché da brillante non si è nemmeno presentato o presentata. Cazzo, devo smettere di mangiare le verze. Allora, è l'inizio della conversazione, non butta proprio bene. Consideri che ho migliaia di pazienti bisognosi e sono pieno di cose da fare. Se lei è più preciso, evitiamo di buttare via preziosi secondi del mio cronografo di fattura svizzera in materiale prezioso. / emoticon dei soldi. Grazie. Faccina scocciata.
15: Ops, mi perdoni, pregiato e bravissimo professionista del famigerato portale medicone.it. Sono stata molto maleducata. Mi presento, mi chiamo Caterina e sono una studentessa di economia di Milano. Ho un problema a livello ginecologico, spero sia nelle sue specializzazioni. O mi suggerisce di rivolgermi altrove?
16: No, assolutamente, ha fatto benissimo. Mi prende proprio nel mio ambito di maggior capacità. Se mi consente, ho visto più vagine io che Fish Enzo Ghinazzi in arte pupo. Faccina che sorride.
15: Lei è proprio simpatico come medico. Mi fa stare a mio agio, meno male. E ho colto la sua preparazione in termini di gossip riguardanti il mondo dello spettacolo, che denota una spiccata predilezione per le interazioni sociali. La gag di Enzo Ghinazzi mi ha fatto molto ridere, perché tutti sanno che è un forte giocatore d'azzardo. Senta, come intende procedere, esimio professionista? Vuole che le descriva il problema?
16: Mia cara e giovanissima studentessa, non si preoccupi. No, non c'è in più. Preoccupi. Se vuole, possiamo utilizzare i potenti mezzi tecnologici in mio possesso in modo che si possa effettuare una visita via Zoom, in modo che io possa visitarla direttamente se per lei va bene.
15: Accidenti, gentilissimo professionista e affidabile medico del prestigioso portale medicone.it. Non pensavo fosse possibile, ma se vuole le descrivo solo il piccolo problema, in modo da non disturbarla troppo. Non so quanto mi costi il suo prezioso tempo.
16: Ma si figuri, io sono al servizio delle persone. Cominciamo con una breve anamnesi. Lei quanti anni ha?
15: 23.
16: Bene, tre, fa figo, esclamativo. Si descriva brevemente.
15: Ma non capisco il senso, mi perdoni.
16: Senta, tagliamo la testa al toro, che sono già bello messo in pole position. Ci connettiamo?
15: mi perdoni, ma cosa intende per bello messo e in pole position?
16: Nel senso che ho pronte le cartelline e gli strumenti tecnici necessari. Non si preoccupi. Chi è il professionista? Punto esclamativo, braccine laterali alzate.
15: Egregio dottore, mi scusi, ma è la prima volta che faccio un consulto ginecologico online. Non sono preparata.
16: Lei ha in casa una bottiglia di bevanda leggermente alcolica come una classica morettona da 66? Punto di domanda.
15: Mi perdoni, ma a cosa serve?
16: Non si preoccupi, sono cose che possono aiutare la dilatazione e l'osservazione. Se la procuri che le mando il link per la connessione.
15: Ok.
16: Ecco il link, lo clicchi, bella studentessa, faccia sorridente.
17: Eccomi, salve dottore.
16: Porca.
17: Cosa, scusi?
16: No, niente, salve. Ma lei è una donna, giusto?
17: Sì, perché dottore, in che senso?
16: No, niente, che vedo che dal leggero irsutismo sulle labbra simil baffo che un po'...
17: Ecco, le faccio vedere la vagina.
16: No, guardi, forse non è il caso, anche perché non la distingo fra i rotoli di adipe, non serve, guardi, a posto così.
17: Ecco, vede, è molto arrossata e fuori esce un odore molto cattivo.
16: Figa, vomito adesso vomito.
17: Cosa, dottore?
16: No, niente, guardi, forse è il caso che si rivolga a uno sciamano in qualche ospedale che le faccia una magia, non mi sento in grado di... Guardi, sono in ansia, mi sta sudando le mani, ho la pressione alta, mi scusi.
17: Ma sta bene, dottore?
16: Wow, ma mi perdoni, quanta liquirizia ha mangiato prima di collegarsi? È tutta fra i denti.
17: Non ho mangiato liquirizia, non mi piace.
16: Oh, la madonna, che tartarosi.
17: Senta, allora, che ne pensa della mia vagina? Ho ancora i funghi come l'anno scorso?
16: Scusi, no, non ce la faccio, troppo. Schifo.
17: Dottore...
16: Figa, che merda. E io che ho sprecato anche un chalice per fare bella figura col durello. Mamma mia, non mangerò più una morosita finché scampo, cazzo, che schifo. Figa, che cesso di merda, cazzo. E adesso cosa ci faccio con sto cazzo intero? Vai di massaggio cinese.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Voi siete distributori dei termometri, giusto?
3: Siamo dei rivenditori.
2: Rivenditori, perfetto. Comunque, insomma, diciamo parte della catena terribile. Senta, non... glielo chiedo direttamente, tanto... Non vi vergognate?
3: In che senso?
2: Nel senso, dico, non vi vergognate di far fare una vita così brutta a questi oggetti?
3: Cosa intende esattamente?
2: Cioè, voi sapete, no? Nel senso, li vendete, penso che sappiate come si utilizza un termometro rettale. Penso. Glielo devo spiegare? Non credo. Se infine...
3: I termometri classici?
2: I classici, vabbè, se possono pure mettere sotto l'ascella. Quelli rettali si mettono, diciamo...
3: No, noi abbiamo solamente quelli classici per la temperatura.
2: Beh, però volendo uno che insomma un po' c'ha un po' una roba, un desiderio, se lo può pure mettere nel culo.
3: L'ha visto sul nostro sito?
2: Io sto parlando dei termometri che si ficcano nel buco del culo.
3: Ok, ma lei ha un prodotto?
2: No, un prodotto, questi prodotti qua, cioè io vorrei che voi smetteste di venderli, perché loro soffrono, non lo possono dire, perché non hanno una voce.
3: Ma noi vendiamo vari prodotti sul nostro sito, però non li forniamo noi direttamente.
2: Sì, ma io sto parlando dei termometri da culo.
3: Ma lei l'ha visto sul nostro sito?
2: Sì.
3: Mi sa dare un codice così provo a verificare?
2: No, il codice non ce l'ho. No, non lo, no, l'ho visto. Aspetti che lo cerco un attimo, vedo se
3: perché
2: lo trovo.
3: Magari non lo vendiamo neanche noi, abbiamo vari prodotti.
2: Ah, ho capito. Beh, in quel caso lì, diciamo, sarebbe meglio. Intanto sto un attimo cercando.
3: Allora magari lo
2: trovo.
3: Faccio notificare, però abbiamo tanti prodotti, non siamo i produttori.
2: Sì, no, vabbè, certo. Però insomma, diciamo che dalla produzione alla vendita all'utilizzo è una catena unica, capito? Cioè, un'interconnessione di responsabilità. Non so se capisci.
3: Va bene, allora lo farò magari presente.
2: Ecco, esatto, lei lo faccia presente e se vuole proporre un'alternativa, noi stavamo pensando di utilizzarli o come bacchette da sushi a coppie, i termometri, no? Uno con l'altro.
3: Va bene, la ringrazio.
2: Oppure anche li svuotiamo come cannucce riutilizzabili. Pronto? Stupida!
3: Pronto farmacia?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i termometri?
3: Sì.
2: Ah, e di che tipi li tenete?
3: Ma di tutti i tipi, praticamente. Allora, quelli normali col gallio, che è andato a sostituire il mercurio.
2: Vedi.
3: Poi quelli digitali.
2: Pure.
3: Oppure abbiamo anche quello che si mette alla tempia.
2: Ah, alla tempia, ho capito. E rettali?
3: Rettali, sì, sono quelli digitali che possono andare bene così come rettali.
2: Lo sapevo. Senta, lei che ne pensa, diciamo, tra questi? Che mi consiglia?
3: Per un adulto?
2: Per
3: un adulto va benissimo quello al gallio, quello che ha sostituito il mercurio.
2: Ma perché bisogna fargli fare sto lavoraccio de sta nei culi?
3: Cioè, dipende perché ci sono dei... Soprattutto si usa nei bambini.
2: Appunto,
3: e come non riescono a tenerlo sotto l'ascella, allora a quel punto lì si mette a rettare.
2: Lo so, ma quelli cacano pure in modo incontrollato, cioè manco capiscono che c'è uno stimolo.
3: È un po'
2: un lavoro brutto.
3: È un lavoro brutto però.
2: Fa ridere solo lei sta cosa, perché cioè liberateli sti poveri termometri, fateli viaggiare. Viaggiare sulle ali della libertà. Se lei me li mette da parte, sti termometri, pure tutti va bene, senza fare discriminazioni, io li porto via. D'accordo?
3: Ma cosa vuol dire? Li porta via, cosa vuol dire?
2: Li porto via, li libero. Li porto a fare una vita migliore.
3: Ma lei mi sta prendendo in giro?
2: Assolutamente no. Secondo lei?
3: Secondo me sì.
2: E invece no, per niente. Li prendo e li porto a fare una vita migliore, che è quella che se meritano. Meritano, che sicuramente non è quella che gli è stata a fa voi. Pronto, stupida! Prenditi le tue responsabilità! Free termometri! Per una vita fuori dai culi!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Radio
0: 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il glande Super Minchia. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.
2: Amore, non chiedermi perché, forse complice il caldo, le donne che si spogliano e scoprono i seni, le cosce, i culi coperti da un leggerissimo strato di cotone. Ma c'ho una voglia biblica di aprirti il canale di Suez e cominciare gli scambi commerciali con la mia nave container.
3: Ma quale container? Sono 3 anni che fra le cosce hai un peschereccio marocchino in avaria agganciato agli scogli.
2: Uè, ma che non è colpa mia, è lo stress del lavoro che porta un pelo di calo di desiderio.
3: Ma se hai un negozio di oggettistica per mancini che incassa 30 euro al giorno, vedi meno clienti tu che una prostituta da 500 euro con la faccia di Rudy Zerbi.
2: Vedrai che un giorno i mancini saranno la maggioranza in questo paese. E allora, quando girerò in Bentley, sarò io a ridere. Comunque, c'ho voglia di scopare. Che si fa?
3: Ecco, tieni, questo è lo Scottex e questo è l'iPhone già su Pornhub. Sezione bocca culo con bisonti neri con gli occhiali. Divertiti.
2: Ma perché con gli occhiali?
3: Dai, che devo andare in ufficio. Slogati il polso e ci vediamo stasera.
2: Dai, amo, almeno proviamoci. L'occasione rende l'uomo porco. Come un rapper in camerino che finalmente trova una fan disposta a tutto, ma che non puzza di sudore.
3: Sai che adesso che mi dici sta roba del rapper mi hai stuzzicata. Facciamo il gioco del famoso e della fan? Piccantissimo.
2: Sì, dai, da chi vuoi che faccia finta di essere? J-Ax, Fedez, Favi J, Marco Mazzoli. No, aspetta, Marco Mazzoli no.
3: Plasido Domingo.
2: Plasido Domingo? Ma chi è, il tenore di 80 anni?
3: Quanto mi eccita con il vocione. Mi ricorda quando studiavo flauto e il mio maestro di musica mi ha insegnato il giro armonico di Si, La, Do.
2: Che figata, amore mio! Anche io ho studiato flauto. Arpeggi?
3: No, ho ingoiato.
2: Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Mi fai un pompino?
3: Certo, Plasido, per te questo ed altro, ma solo se mi fai un do di petto.
2: Uè, Cinecittà, ma che livello di immedesimazione c'hai? Io ci provo.
4: Oh, dai, ciuccia la caramellona, dai! Oh, ciuccia la caramellona, dai! Vieni qua, ciuccia!
3: Ma cosa caramella, ciuccio? Qui è rimasto solo l'incarto! Lo sapevo che la chitarra era senza corda ed io che mi ostino a darti retta.
2: No, amore, aspetta. Io ho una soluzione. Vedrai che questa volta avverrà.
3: Ma chi?
2: È lui, il salvatore dell'amore. La soluzione definitiva alle crisi coniugali. La minchia con intorno un uomo.
3: Veramente vuoi provarci?
2: Spostati e apri la finestra. Questa volta verrà. Assieme. 1, 2, 3.
5: Aiutaci, Super Minchia!
6: Da qualche parte in Nevada, negli Stati Uniti d'America, in una base segreta sotto il deserto.
7: Comandante, ci sono degli sviluppi nelle attività cerebrali.
8: Faccia vedere. Ma com'è possibile? È come se si stesse svegliando dallo stato di ibernazione criogenica. Siamo sicuri che non ci sono degli errori?
7: No, comandante, non ci sono margini di errore. I dati sono presi in real time dal sistema centrale di controllo di criogenizzazione.
8: Dannazione! La sua voglia di scopare le donne di altri è più forte di qualsiasi forma di sedazione. A che punto siamo col rinforzo contenitivo della sua minchia?
7: La struttura di adamantio per ora regge, ma non credo che un'altra erezione possa essere contenuta.
8: Informate subito il presidente!

0: Ecco, generale Schultz, cosa c'è di così urgente da disturbarmi mentre sto discutendo con il rappresentante delle Nazioni Unite?
1: Super minchia, signore.
0: Chi? Il bel cazzo addormentato? Che succede? Dovete rimboccargli le copertine?
1: No, presidente.
0: Generale, mi sta facendo perdere tempo! Perché questo tono? Parli!
1: Si sta svegliando.
0: Cosa?

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello Zoo di 105.
1: Amore, non funziona! Proviamo a gridare meglio dalla finestra! Magari ha cambiato qualche parola d'ordine! Proviamo a essere più specifici!
2: Sì, hai ragione! Proviamo! Ho anche già fatto il bidet!
1: Super Minchia, ti aspetto! Vieni a scopare mia moglie! Hai capito, Super Minchia? Ti aspettiamo! Vieni a scopare mia moglie!
3: Ma che cazzo le gridi? Ti scopare la moglie, cornuto! Basta che mi fai dormire!

0: parte,
1: sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
2: Un puffo morto.
1: Ma che puffo, puccialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
0: Avevi detto...
1: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, non, non, dita, non cominciate tu, a dire cacchiate.
0: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
2: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Lì arriva tutto bello.
2: Bello.
1: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
0: Ah,
1: sì,
0: ah.
1: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
0: sì.
1: Lì invece no, si allunga.
0: Ah, quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
1: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
2: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
1: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
0: Lo si mangia?
1: Di tutta minchia.
0: Ma si pagano le tasse?
1: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
0: No.
1: In natura, non so, nel mangiare.
0: Sempre così. Minchia.
1: Sempre minchia, non
0: cioè, è una vita del cazzo.
1: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
0: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
1: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
0: La puoi trombare?
1: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
2: Cioè, ah, come? Cioè?
1: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
0: Ah, ah, un groviera.
1: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
0: Ah no?
1: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
0: Cioè, la passera in gola?
1: Sì, sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
2: Non sei uno neanche che fuma tanto.
0: Secondo te Paolo è uno che tromba?
1: Ma va, se c'è l'abitudine del
0: cosa?
1: Del barbero non può trombare.
0: L'abitudine del barbero.
2: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
1: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
0: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
1: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
0: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
2: No, è sul lavoro.
0: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
1: Mai!
0: Eh?
1: Mai!
2: Dai, con
1: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
2: Prova!
0: È vero!
1: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
4: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
1: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
2: Flipstone, famosi Flipstone.
4: Dai,
2: ho fatto tilt col Flipstone.
4: Dai, c'è Freddy.
0: C'è Fred.
1: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
0: Dai, ba.
1: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
4: La moglie, vi.
1: Viva l'Italia. Italia, Italia.
2: Poi c'è anche CCC.
1: C'è Cendrassea, c'è che so che va a finire.
4: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
1: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
0: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
1: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
0: Ancora.
1: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
1: Devono morire tutti i giorni.
0: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
1: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
4: Eh sì.
1: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
4: Sì.
1: Non vivrai mai con te.
0: No.
1: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
0: Sì.
1: Vuole il piede.
0: Vuole il piede?
1: Il piede. La cosa piede.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
1: Guarda, 52 anni.
0: Bello, un scusami.
2: Guarda, cromosoma in più.
0: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
1: Guardi qua.
0: Guarda sua madre.
1: Ha 55 anni, mia madre.
0: Ma sua madre è uguale a lui.
2: Aspetta, se le
1: mia
2: metti
1: moglie,
2: in fila.
1: Mia moglie e mia madre.
2: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
0: Qui
2: chi è questo?
1: Lui. Io.
2: A che età?
1: A 23 anni.
2: Ma perché negli anni 60 sembrano
1: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
2: negli
1: macchine
2: anni
1: 60, fotografiche.
2: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
1: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
2: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
0: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
2: Ma non è neanche lui.
1: Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
0: Che cazzo di...
1: A te diventa così.
2: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se le

0: generazione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
1: Mamma.
0: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
1: Come le candele.
2: Ma guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così.
0: Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana di
2: sacco. Un brucazza possibile.
1: Vaffanculo. Cosa?
2: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo,
2: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri
2: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
0: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
2: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
0: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
2: a tirare la nave piena di terra rossa.
0: Hai capito? Allora, a 65 anni
2: sta parlando adesso lui.
0: Deve andare a Taranto.
1: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
2: Hai visto la luce?
0: Sì. Anch'io sì.
2: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: Ciao bastardi, potete fare uno scherzo al mio amico Federico? Lunedì gli hanno clonato la carta di credito e hanno fatto un acquisto da 1200 euro in un negozio di occhiali a Napoli. Lui è ovviamente incazzatissimo, sia per i soldi, sia per tutte le scartoffie che deve fare e vorrebbe dare fuoco a tutta l'Italia sotto il Po. Ve lo regalo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Mi scusi, signor, sono dei servizi interbancari.
1: Sì, mi dica.
2: Senta, è una cosa un po' curiosa, mi permetto di disturbarla, perché in questo momento ho in linea un negoziante di Milano che mi ha inserito i dati della sua carta di credito per il pagamento di un orologio Rolex.
1: A parte che
2: non ci sono i fondi necessari, però ho il gioielliere in linea, tra parentesi, perché è andato nella retrobottega, perché la persona che sta cercando di pagare a questo punto, mi sembra di intuire in maniera non corretta, con la sua carta di credito è ancora presente nel negozio. Quindi vorrei...
1: Fermalo.
2: No, forse non ha capito purtroppo la triangolazione della questione. Nel senso che io sono in questo momento ai servizi interbancari di Milano. Ho in linea negoziante dell'oreficeria in Viale Papiniano, che ha in negozio la persona che sta effettuando il pagamento con la sua carta.
1: Ti fermo perché sono incazzato nero, perché già lunedì mi hanno fottuto sempre la carta di credito.
2: Mi perdoni, siccome la telefonata è registrata, potrebbe cortesemente darmi del lei e avere un atteggiamento un po' più consono alla situazione, cortesemente, grazie.
1: Allora, dicevo, le dico che lunedì mi hanno rubato la carta di credito e mi hanno fatto un acquisto in un'ottica a Napoli. Mi hanno clonato il conto.
2: Le hanno clonato il conto corrente o la carta di credito? Perché io qua ho un alert. Però dall'alert non riesco. Aspetti un secondo,
1: Sì.
2: Senta, allora facciamo così, un secondo solo che ho in linea il gioielliere, un secondo solo, così lo avverto di non far passare il pagamento, un attimo solo. Round 2. Pronto, signor Palmieri?
3: Sì, pronto.
2: Sì, allora io sono in questo momento in linea con il titolare della carta che mi conferma come da sua intuizione che la persona fisica che lei ha in negozio non è il vero titolare della carta, quindi vi è una truffa in atto in questo momento. Le passo un attimo il titolare della carta che glielo conferma a voce per un discorso di policy nostra interbancaria. Un secondo solo. Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Le passo il titolare del negozio al quale lei dovrà confermare in maniera chiara che lei non sta autorizzando un pagamento e che la carta è stata sottratta, in modo che io adesso possa avviare il blocco. Un attimo.
1: Bloccare
2: solo.
1: Tutto. Ok.
2: Prego, signor Palmieri. Round
3: 3. Sì, pronto? Senta,
1: sì, pronto.
3: Io sono adesso un attimino qua dietro nella retrobottega e le posso a questo punto, cioè per chiudere la situazione, le passo la persona che è dall'altra parte del bancone, perché almeno cerchiamo di capire dov'è il problema.
1: Volentieri, vorrei parlarci anche
3: certo,
1: con questo.
3: Un attimo che vado di là.
4: Senta, c'è una telefonata per lei, prego.
5: Non è, aspetta, nessuna telefonata.
4: No, è per una questione proprio per l'acquisto che sta facendo.
5: Non ci va la telefonata dell'acquisto.
4: Prego, prego.
5: Round 4. Sì, pronto?
1: Sì, pronto. Stai usando la mia carta? Ti stai divertendo?
5: No, non ho capito, chi sta parlando, scusa.
1: Col proprietario della carta che... o del conto che hai clonato lunedì.
5: Ma quale carta? Ma che è una scherza questa?
1: No, lo scherzo me l'hai fatto tu lunedì.
5: Lunedì?
1: 1150 euro mi hai preso.
5: Io ho cipigliato 1150 euro.
1: No, non capisco però, per favore, parlo italiano perché...
5: Stavo parlando italiano. Io ho cipigliato 150 euro tu.
1: 1150 euro.
5: Ma quando?
1: In un'ottica a Napoli.
5: Io a Napoli? Io non sono stato mai a Napoli.
1: Sono già abbastanza atteso da lunedì, per favore.
5: Ma non ho capito proprio di che cosa stai parlando, tu stai accusando a me di aver rubato i soldi tuoi.
1: Io sto accusando te, se stai usando la mia carta anche adesso, dopo che l'hai fatto lunedì, evidentemente tu hai la mia carta.
5: La carta tua io ce l'ho. E come fai a saperlo? Al telefono io dice che io tengo la carta sua. Ma tu sei asciutto pazzo proprio. Allora io voglio sapere come ti chiami. Perché mi sta infamando, mi sta calunniando.
1: Chiamati i carabinieri, fermalo.
5: Carabinieri, mo, amore.
2: Ok, ho sentito abbastanza, sono del servizio interbancario, quindi ecco. Signor Lo, e allora scusi,
1: nervoso,
2: scusi signore, che lei la invito a non allontanarsi dal negozio.
5: Ma sei asciuto pazzi, me la paga proprio.
2: No, no, stia fermo il negozio, mi ripassi, mi ripassi il gioielliere cortesemente. Senta, signor Loi, lei sta ascoltando tutto, perché questo mi servirà per la denuncia.
5: Questo è sequestro di persona, questo è sequestro di persona.
1: Se me lo tieni lì un paio d'ora, ti giuro, prendo la macchina, vengo io a Milano.
4: Pronto, pronto carabinieri.
3: Un po' di paura anch'io.
4: Un problema con...
1: No, non deve aver paura.
5: Io voglio denunciare questa persona.
4: Negozio,
1: denunciamo
4: negozio.
1: Tutti, dai.
5: Allora io voglio nome, nome e cognome di questa persona che mi sta
1: sentendo all'interno del negozio. Tu, sì, tu è il mio, hai detto che tu ti chiami come me.
3: Stiamo chiamando i carabinieri, adesso sistemiamo tutto.
5: No, qua non si chiama nessuno.
3: No, no, no, adesso dobbiamo chiamare i carabinieri e sistemare la questione.
2: Dobbiamo farlo uscire?
1: Ah, se questo... Ma penso a te.
2: Pronto, signor Palmieri, le forze dell'ordine mi dicono che lei non può trattenere all'interno del suo negozio la persona.
5: Araba Port, menaggia i che stesse questi
1: persone. Mamma mia, mamma mia.
2: Però, attenzione, un attimo solo. Sì, salve, no, niente, nessuna emergenza. No,
1: ah, no?
2: No, no, c'è stato un attimo solo. Sì, grazie, grazie, salve.
3: Allora, sono in difficoltà anch'io.
5: Mi fa uscire per piacere.
3: Anche io, allora, non so come fanno.
1: Vedi che ore sono lì.
3: Lo so, però adesso noi siamo qui in corso Vittorio Emanuele a Milano, quindi non so. Cioè, adesso...
5: Ehi. Mi stai sequestri di persona. Fermato!
3: No, sì, l'ho visto. No, lasci stare quella... Lasci stare quella...
5: Apri la porta, per
3: lasci
5: piacere!
3: Stare quell'arma.
5: Araba porta!
3: Lascia!
5: Apri la porta!
3: Cos'è?
5: Apri la porta! Voglio andare via!
1: Ma senti questo, ma porca troia... Pronto? Pronto?
5: Allora, araba orecchina, io me la giai. A giacere che se posso.
1: Ma non ti paura, di voglia di ammazzarti proprio, te lo giuro. Fatti trovare, fatti trovare.
5: Io so chi
1: visto
5: sei.
1: Visto che hai i miei dati, vieni a trovarmi, vieni.
5: Sì, sta arrivando, non ti preoccupare.
1: Sei qua, tranquillo, vieni che ti aspetto.
5: Mi stai facendo carcerare, figli e buttano.
1: Fai una cosa, digli ai carabinieri che ti mandino da me. No, no, in carcere no.
5: Io sa chi sì. Mi tende via la benda. Me l'ha bendato, non riesco più. Mi tende via questo. Non riesco a muovermi.
2: Scusate, ma cosa sta succedendo lì?
5: Non riesco a
2: signor
5: muovermi.
2: Palmieri?
5: Non riesco a muovermi, maledetto. Maledetto. Federico, è tutta colpa tua. Se queste persone non tornano a casa dalle loro famiglie, è tutta colpa tua.
2: Ma già che cosa ho fatto? Okay. Senta, lasci andare le persone, la facciamo uscire. Dirò al signor Palmieri di farlo uscire.
1: Sì, ma in tutto questo, cioè, vabbè, no. Questo libro, ok.
5: Vabbè. In tutto questo, Federico, te la sei presa nel culo dallo zoo di 105.
1: Figli di puttana. Voi siete delle merda.
5: Ma come puoi pensare che un gioielliere ti possa il rapinatore al telefono?
1: Oh, ma Palmieri, ma porca troia, ragazzi.
5: Ma l'ho chiamato anche delle Palmieri, lo
1: Palmieri. Siete delle merde.
5: No. Ciao Paolo. Federico.
1: Ciao ragazzi.
5: Ciao.
2: Te la sei presa nel culo.
1: Grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Poi bella viene della apposita mano.
4: Siete in linea con il customer care.
2: Mi sento già un po' vestita di bianco e blu.
5: Buonasera.
2: Sì, pronto, buongiorno, che bella musica ci avete nell'attesa.
5: Grazie, prego, grazie, prego. Ci ricorda un po' Positano che in questo momento ci manca tanto, perché noi con la sede logistica adesso siamo a Nola.
2: Senta, io comunque chiamavo per una domanda. I costumi che fate, no? Quelli da uomo.
5: Sì.
2: C'hanno la retina?
5: Sì, tutti.
2: No.
5: Ci sono anche degli slip, forse è rimasto qualcosa, ma tutti hanno la retina, diciamo,
2: pure peggio.
5: Traspirata bianca, diciamo.
2: Ma è il connubio retina prosciutto? Non vi disturba?
5: Il connubio?
2: Retina prosciutto.
5: Retina prosciutto? In che senso? La sento molto lontana.
2: Dico, sa quel tipico, diciamo, sentore, ecco, della zona sotto...
5: Sì, e come no, ho capito perfettamente.
2: Ci siamo capiti. Allora, dico, ma gli mettete, non so, un anti...
5: Io ce li ho.
2: Cosa?
5: Il costume. Mi trovo bene.
2: Sì.
5: Io non porto lo slip.
2: Ho capito.
5: Quindi mi indosso solo quello e sono una bellezza. Anzi, mi aiuta perché contiene molto, altrimenti potrebbe succedere qualche disagio, ecco.
2: No, questo è evidente, certo, ma il disagio c'è lo stesso per la retina, perché lei capirà bene che mestiere è quello di regge. Capito, no?
5: Sì.
2: Quindi che vogliamo fare?
5: Quindi si deve tagliare uno o l'altro.
2: Allora potremmo tagliare, tipo, io propongo, per dire, di vendere separatamente le retine. Uno le può usare per, non so, scolare la pasta, provare a pigliare i pesci in spiaggia.
5: E chi ride? Per i capelli.
2: Una cuffietta per i capelli, bravo, vedo che lei capisce, mi intende al volo. Lei che ne pensa?
5: Sarebbe un'ottima idea, soltanto che è una questione proprio di design del prodotto, cioè che nessuno ha mai pensato a questa cosa.
2: Ecco, ma infatti io chiamo apposta.
5: Quindi,
2: per farci
5: molte
2: pensare.
5: Persone preferiscono, ecco, o tagliarla oppure indossare sotto uno slip. Io non lo amo perché poi odio rimanere, ecco, con lo slip bagnato, eccetera. Quindi mi trovo bene così e la retina a me mi aiuta, non mi irrita, ecco.
2: Certo, no, ma lei non irrita, io dico che so i coglioni che irritano la retina, questo era il senso.
5: Sicuro.
2: Capito?
5: Povera retina.
2: Bravo.
5: Dobbiamo fare una class action.
2: Esatto, finalmente uno che mi capisce, questo è il punto. Cioè, liberiamo queste retine, portiamole a pigliare farfalle, le alici, come ha detto lei, le retine per le cuffiette per la testa. Allora.
5: Ecco, filtrare l'acqua delle cozze.
2: Pure. Allora, famo così. Lei si mette con le forbicine tipo da unghie, le taglia tutte e io vengo a recuperarle. Poi al grido di free retine le portiamo tutte in un campo a pigliare farfalle. Io vengo a prenderle e poi le portiamo insieme, se vuole le portiamo al prato a pigliare farfalle. Pure
5: sì,
2: le cozze.
5: Sì, magari pure in una bella montagna che mo si sta più fresca, eccetera.
2: Allora, se vogliamo andare in montagna famo le farfalle, se vogliamo andare al mare famo le cozze. Questo decidiamo noi. Tanto, voglio dire, cozze o farfalle, comunque le retine sono più contente degli coglioni, no? Ma che si ride?
5: Sì, sicuramente.
2: Appunto.
5: Sono pesanti.
2: Perfetto.
5: Poi dipende, ci sa chi ce li ha allenati e chi proprio sono pesanti proprio.
2: I coglioni o le cozze?
5: I coglioni.
2: Appunto, quello che dico io, infatti. Benissimo, signore, allora, free retine!
5: Va bene, free retine.
2: Inizia a tagliare lei.
5: Io faccio così, non me lo metto proprio il costume.
2: Bravo, perfetto, smetta di seviziare le povere retine coi suoi coglioni malodoranti.
5: No, questo no, i miei no, poi ci saranno sicuramente quelli di qualcun altro che possono avere questo sgradevole odore. Arrivederci.
2: Free retine!
5: Free retine.
2: Ma che telefonata è stata?
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
7: È duro come il diamante. è gelido come un iceberg. E amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha da poco ricevuto il premio Nobel per la guerra. Vladimir Putin ha comprato Gigio Donnarumma su Groupon. Vladimir Putin può vincere un torneo di castelli di sabbia e uno di beach volley contemporaneamente. A Vladimir Putin piace così tanto la figa che in Russia Burger King ha cambiato nome in Burger Queen. Vladimir Putin è un cecchino infallibile. Può sparare un proiettile che compie l'intero giro del globo e colpirsi alle spalle, da solo. Vladimir Putin assume cannabis per uso terapeutico, contro i calli, e funziona. Vladimir Putin è Bansky. I corridori del MotoGP si alzano alle 4 del mattino per vedere in TV Vladimir Putin. Vladimir Putin ha smesso di fumare facendo l'agopuntura a un altro. L'onomastico di Vladimir Putin ricorre una volta alla settimana. Vladimir Putin sa fare la verticale senza mani. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
0: Lo Zoo di 105.
8: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
9: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il noleggio delle barche?
9: Sì, non voglio né ampliare la pagina e fare pubblicità.
2: Come, scusi?
9: Non voglio né ampliare la pagina, né essere più visibile, né fare altra pubblicità. Mi avete appena chiamato già 3 volte.
2: No, veramente io ero interessata a affittare un gommone. Però se questa è la, diciamo, propensione nei miei confronti, possiamo pure salutarci.
9: Mi perdoni, allora, signora, le chiedo scusa perché sto lavorando e quindi sono stato chiamato 3 volte dai pubblicità che chiamano per ampliare la pagina, per vendere,
2: certo,
9: servizi, quindi
2: certo.
9: Pensavo... Niente, ricominciamo da nuovo, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Lei ora mi sta simpatico, prima...
9: Eh no, ma lei capisce che uno che lavora, che viene disturbato ogni 10 minuti, salve, vuol fare pubblicità per la sua attività? No, dopo un quarto d'ora vuol fare pubblicità per la sua attività? No, è di nuovo, di nuovo.
2: Certo, certo.
9: Sono quei call center che sono allucinanti,
2: vale,
9: allucinanti. Chiedo scusa, è la seconda volta che succede, perché la volta che... un mese fa più o meno mi hanno chiamato tipo 40 volte. Ho risposto: ma avete rotto i coglioni, basta, buongiorno, volevo noleggiare la barca. Porca miseria, mi scusi, gli ho detto.
2: Ma scusi, ma lei conosce un certo Palanca?
9: Un certo?
2: Un signor Palanca?
9: Non mi dice nulla il nome.
2: No? Ah, no, perché mi hanno detto che era parente di uno che noleggiava le barche a vela, che... Ma niente, vabbè, si vede, mi sbaglio, magari... Senta, dicevamo, barca a vela, che taglie ci avete?
9: Abbiamo un 10 metri quest'anno a vela.
2: Ah, bello!
9: Un Beneteau First 31.7 anche da regata.
2: Se, ma non è che ci capisco molto, a me mi piace fare le gite in barca, cioè non è che proprio, cioè, nel senso, io sto a pigliar sole a fare i tuffi, non è che proprio...
9: Certo,
2: non
9: è una barca, cioè... va benissimo anche per quello, ecco, abbiamo fatto molte uscite quest'estate con famiglie, coppie, gruppi, è una barca velicamente molto forte, ma va bene anche per fare un giorno di crociera, 2 giorni di crociera.
2: Senta, ma l'ancora, no?
9: Sì.
2: Diciamo, dove dorme?
9: Non ho capito, mi scusi.
2: L'ancora, no? Quella che si butta per star fermi. L'ancora.
9: Sì, l'ancora.
2: Dove sta?
9: A prua, nel gabone dell'ancora.
2: Ma c'ha tipo una cabina anche lei?
9: Sì, sì, una piccola cabina, sì.
2: Ah, capito. Ma c'è anche i servizi, il modo di, diciamo, il materasso?
9: No, là ancora non ha il materasso.
2: Ah, quindi sta, diciamo...
9: ancora dorme sul duro.
2: Ah, però è de ferro, quindi cioè, sta cosa non è che la preoccupa più di tanto.
9: Perché, che cosa?
2: Dico, perché a me mi interessa capire, siccome mi sembra comunque un lavoraccio quello dell'ancora, volevo un po' capire, diciamo, se ci sono delle accortezze per tutta la sua vita all'intorno, a lato, diciamo, del suo lavoro. Cioè, perché io ho fatto tanti viaggi e mi è successo che l'ancora si incagliasse e che delle persone proprio brutte la tagliassero.
9: Eh sì, può darsi, a volte succede.
2: Eh no, però...
9: sì, si taglia, lei va in fondo al mare e si compra quella nuova poi.
2: Se può fa così, perché uno cioè, non ci pensa, però magari poi lei rimane in mezzo al mare, in fondo tipo Titanic, però nessuno va a vedere il relitto.
9: Ce ne sono un mucchio di ancore in fondo al mare.
2: No, ma non me lo può dire così però. Ma è una pratica diffusa?
9: No, si spera sempre di non perderla, anche perché si perdono circa 1000 euro tagliando ancora e catena, quindi è una cosa che si fa solo in estremis.
2: 1000 euro e un cuore de vero.
9: Esatto.
2: Se perde. Mi promette una cosa, se vengo con voi, no? Con gli amici miei, mi promette che non la taglia l'ancora, piuttosto ci famo venire a prendere da, non lo so, io, dalla Marina Militare, ma
9: se
2: non me la taglia.
9: Se pagate voi il richiamo dalla Marina Militare, molto volentieri, perché passa dei 5000 euro.
2: Certo, certo, certo, certo, non ci stanno problemi. L'importante è che non si taglia l'ancora, che
9: va
2: la portiamo
9: benissimo.
2: Su, la facciamo, la curiamo, la coccoliamo, la puliamo, facciamo aperitivo tutti insieme pure con lei. Gli diamo magari una cosa, secondo me lo spritz non lo beve, forse più tipo un gin tonic.
9: Sì,
2: perfetto,
9: sì.
2: Va bene, allora a posto. Le faccio sapere, insomma, quant'è che costa?
9: La giornata costa 700 euro.
2: Li mortacci.
9: Arrivederci, una buona giornata.
2: Arrivederci.
9: Salve,
2: ci
9: buongiorno.
2: Sentiamo.
9: Perfetto, aspetto sue chiamate, grazie,
2: allora,
9: buongiorno.
2: Ci sentiamo.
9: Perfetto, buongiorno, arrivederci.
2: Ciao,
9: ciao, ciao,
2: ciao. Ci sentiamo.
9: Ci sentiamo, ciao, ciao.
2: Ciao.
9: Ciao, ciao, ciao.
2: Ci sentiamo.
9: Va bene, io aspetto che chiami, va bene.
2: Va bene, ciao, ci sentiamo.
9: Ciao.
2: Ci sentiamo allora, ok?
9: Va bene, ciao, ciao.
2: Ciao.
9: Ciao, ciao.
2: Io ho troppo da ridere, non ci ho più a dire.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Fotocopiatrice da polso, 985 euro. Tazza del cesso rimbalzante per stitici cronici, 355 euro. Elegante pochette porta escrementi, 812 euro. Pugile bollito per angolo cottura, 29 euro al giorno. A occhio, bilancia scarsamente professionale, 19 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Craft Punk, casco da moto in morbido formaggio fondente, 65 euro. Educativo, Coca Jouet, impara a pippare con Claudio Cecchetto, 6,30 euro al fascicolo. Armani in faccia, elegante completo da Tafferuglio, 299 euro. Skateboard antirughe, 83 euro. Black Lives Matter, scacchiera politicamente corretta con tutti i pezzi gialli come i cinesi di merda, 67 euro. X-Pile, felpa per alieni molto freddolosi, 98 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Tirapugni ortopedico, 54 euro. Preservativo a gomito per cazzi storti, 12 euro la confezione. Idea regalo, smart box. Lo sapevo che c'era il trucco. Idea regalo, smart box, Monkey Island. Smart box, Monkey Island. Weekend. Weekend su splendido atollo, popolato da mutilati, 251 euro. E che cazzo te lo dai il 5? Traduttore simultaneo portatile a forma di disoccupato laureato in lingue, 15 euro al giorno più vitto e alloggio. Collante 30 denari per Giuda Iscariota Travone, 44 euro.
1: Arredamento interni.
2: Temperino LGBT action figure di icona gay che farà punta alle matite col culo, 33 euro. Batterie non comprese nella confezione. Usato testamento, versione di seconda mano del Nuovo Testamento, 76 euro. Sommergibile eolico, 95 milioni di euro. Barbie gravidanza, pisciaci sopra e scopri se sei incinta, 79 euro. Motosega, più autopompa, preliminari per scopa elettrica, 145 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami... Ah, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalknikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Adavadai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
9: Calmati
8: che ti metto...
9: Che
8: ti metto due dita negli occhi, calma.
9: Eiacolatore precoce?
8: Cinese di...
9: Leon-san! Leon-san!
8: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
8: Beh,
10: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
8: No, no.
10: Vieni qua.
8: Tu all'italiano non
10: vieni
8: puoi
10: qua,
8: fare.
10: Leon-san.
8: Non puoi fare cinese.
10: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
9: No, è più puttana.
10: Metto la cela. Tolgo la cela.
8: Oh, è buono, Schneis, è buono.
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio!

0: un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
1: L'ispettore Gadget. Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Benvenuti alla doppia anale di mercoledì di Coppe, che siamo difficili a pensare al domani se pensate che sia Gemmina. Chi dice che la menzogna è la tela del ragno di Bisto? Io compriamo, la fica, le tenebre dicono di nebbia. Ecco, andiamo subito a capire se il nostro generale Garofalo ha capito le donne, generale.
5: Bene,
4: bene. Ci siamo. Dimmi five, all right. Che ne so, cazzo, ok, basta, dai, ci siamo fenici. Non prima di capire che serve un momento per accanirsi su Gundam. Diamo a Peppe, avete visto Peppe?
6: Avete visto Peppe?
4: Sebastiano! Bene, brava, che si dice Volturno. Comunque sentiamo che ci siamo, esce dalla peritonite, servizio del nostro inviato Rick e Jack.
6: Avete visto Peppe?
7: Sono le 11 di domenica mattina a casa del signor Sergio Bavastrozza. Il forte odore di spinello e il fumo denso annebbia le stanze. Il signor Sergio Bavastrozza è un forte consumatore di erba ridanciana ed è praticamente strafatto per la maggior parte della sua giornata.
5: Come cazzo sto, figlio? Sono tutto spaccato, figa, sono tutto stronzo. Non ho voglia di alzarmi dal divano, però devo andare a prendere uno snack che mi piace in bocca alla felpa della Nike. Mi alzo dal divano, dai!
7: Tra uno snack e una sessione masturbatoria svogliata, il Bavastronza si rende conto che ha sete e si alza con fatichissima per raggiungere il frigorifero. Il Bavastronza fa lavori saltuari e ha la passione per gli strumenti musicali etnici, tra cui il sitar. Dopo aver preso una bibita ghiacciata, si mette immediatamente a suonicchiare il suo strumento preferito quando qualcosa attira la sua attenzione.
5: Vabbè, vediamo che cazzo c'è in frigorifero. Madonna mia, che cazzo di saporaccio che c'è in bocca. Sembra di aver leccato la fica a un francobollo. Ah, quanto è bello il mio sitar, ci ho messo, mi faccio una scimbellata di sitar. Minchia, che strumento che è il sitar. Quanto è bello il sitar, cazzo. Madonna mia, che è sto puzzo di piedi.
7: Ad un tratto, il signor Sergio Bavastronza sente un forte odore di piedi poco igienici provenire da una stanza della sua dimora fatiscente. Appurato di non essere lui a produrre tale lezzo, si alza e si avvicina alla cucina, annebbiato da un'improvvisa scimmia di gorgonzola con le noci, ma è in questa ricerca di uno snack estemporaneo che nasce la tragedia.
5: Mamma mia, che bello il mio sitar. Ancora questo puzzo di piedi. Ma sai che il puzzo di piedi mi ha fatto venire una scimmia di zola con le noci? Cazzo, forse mi sono scordato lo zola in frigo, aspetta, cazzo.
7: Il Bavastronza si avventa sul frigorifero e una volta aperto si rende conto che non c'è il tanto agoniato prodotto caseario, ma in quell'istante il forte odore di piedi malsani si fa insopportabile. Il povero Bavastronza si gira e qui succede l'irreparabile.
5: Cazzo, non c'è lo zola in frigo. Madonna, che fetore. Ma non sono io, mi sono lavato mercoledì. E tu che cazzo sei? Mamma mia, sono allucinazioni. Buona sta ganja. Vuoi fare un botto, zio? Minchia, posa sta ascia. Che cazzo devi fare con l'ascia? Prenditi sto bazooka. Oh, no, sul tavolo che me lo graffi. Fatti sto botto.
7: Incredibilmente il Bavastronza, pur trovandosi davanti ad un estraneo alle sue spalle che imbraccia un'ascia, non si spaventa, anzi, gli offre un tiro di spinello ben farcito, incurante del pericolo. Ma la cosa più assurda è che l'aggressore accetta.
5: Zio, che cazzo hai mangiato, pollo? Passa là, già che sei in casa mia non so neanche chi cazzo sei. Dai, passa sta canna.
2: Diago Merino. Diago, quanto sei brutto. Che cazzo facevi con un'ascia in casa mia? Che cazzo ti conosci? Ma si sta cane ancora.
7: La scena è a dir poco paradossale. Un aggressore malintenzionato armato di ascia e il povero bava stronza stanno ridacchiando completamente strafatti. La fattanza assume dei vertici incredibili al punto allucinatorio più elevato, tant'è che il bava stronza afferra l'ascia e se la conficca nel petto autonomamente.
2: Inghiola, dammi qua un attimo sta ascia.
0: Cazzo, sa che fa male l'ascia nel torace.
2: Guarda, esce il fumo. Cazzo, brucicchia però,
7: I due iniziano a ridacchiare mentre il bava stronza si sta dissanguando, al che l'aggressore cambia repentinamente umore quando il bava stronza gli fa notare che gli puzzano i piedi, degenerando in una spirale omicidiaria incontrollabile.
2: Però, zio, una cosa te la devo dire, ma sai che ti fetano i piedi dal panico? Minchia, ma non c'hai dei piedi, ma c'hai degli sfollagente.
7: Smette di ridere e si incazza.
2: Cazzetto, la sei presa, socio.
7: L'aggressore afferra il prezioso strumento musicale indiano del povero bavastronza e glielo sfonda nel volto più volte fino ad ucciderlo.
2: Cazzo fai col mio sitar? Mettilo giù che lo rovini.
0: Che cazzo ho fatto burlare? Ah, il sitar no! Ah, ah, no, che la fate carrato! Ah, facciamoci prima una canna, levi, te la pigliare! Ah, ah, ah, la sto morendo! Fammi fare due botti per il tibello! Oh.
7: Le pesanti sitarate sfondano il cranio di Sergio Bavastronza lasciandolo a terra. L'aggressore si dilegua velocemente dopo una pausa con degli snack e una birretta fresca per via della pesante fame chimica. Gli inquirenti stanno indagando nel settore delle squillomancine di origine polacca senza alcun motivo sensato. Staremo a vedere.
4: Bene, bravo! Cazzo per Luigi Biffi! Che si dice che la pipa nera di Gargamella? Diciamo che si sbuma, che la figa filtra seri? Ma che ne pensa il nostro Carmelo Abbate? Carmelo!
3: No, no, no, non sono d'accordo!
4: Anche io, vaffanculo! Che ne diciamo di aprire un'osteria di cani femmina che si chiama? La zingara dice che sei monella alla finestra? Come si chiama la cattedra? Andiamo mossi da pediatra che si pensa che siamo diacono? In fondo che si sa che la celiachia fa cagare a spruzzo, dice che la fedian è sporca, andiamo Bologna Nefanda, dai!

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Purtroppo non potete sentire il fettore di pesce marcio e il freddo così pungente che mi viene da vomitare il fish and chips di merda che mi sono mangiato in un pub da 4 euro cacate che abbiamo incrociato venendo qui. Altrimenti capireste dove sono. Ma forse lo avete evinto dall'infinita tristezza di questo posto di merda che chiamano lago. Ma che a noi, che abbiamo il Garda, può solo succarcelo.
3: Ma scusa, ma perché tutta questa acrimonia? Non potevi fare una intro al video come fai sempre? Perché devi dire tutte queste cattiverie su Loch Ness?
2: Ma di... Ma hai spoilerato, brutta rogna coi capelli! Ma perché? Perché? Non taci! Perché? Ma se ci giro attorno per tutta la intro è perché volevo creare suspense, brutta decelebrata! Altrimenti aprivo urlando: sono a Loch Ness, brutta bifolca che non sa tacere!
3: Ah, scusami, non avevo colto.
2: Scusami, non avevo colto. Ma cogli un bel vaffanculo, con tutto quello che mi è costato venire qua, cazzo.
3: Ma perché hai voluto fare questa sbatta?
2: Se mi lasci continuare il mio video per il web, magari lo scopri, stronza.
3: Scusa, vabbè, non ti incarognire.
2: Allora, cose verissimers. Guardate la barca e guardate il lago. Sì, il lago di Loch Ness, come spoilerato dalla baracca con gli occhiali che ha in mano il gimbal con il telefono e il microfono. Ma perché sono qui?
3: Già, perché siamo qui?
2: Ma taci! Taci! Taci! Cazzo, taci!
3: Cosa?
2: Allora, siamo qui perché oggi dimostrerò che nonostante sia un amante dei misteri, qui sotto non c'è un bene amato cazzo. Già, perché ogni tanto bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e non fare per forza video sensazionabilisti dove si inventano le cagate per fare i numeri.
3: Wow, che bella presa di posizione! Ti apprezzo!
2: Dopo anni in cui ho indagato, mi sono fatto una domanda e qui sono venuto a dare una risposta.
3: Ma bravo!
2: Grazie, stronza! Allora, come vedete, ho calato decine di esche di grosse dimensioni, tagli di manzo che mi sono costate come una Fiat 500 Abarth nuova, ma non importa. Se qui sotto ci fosse un plesiosauro, non esiterebbe a fiondarsi al banchetto. E invece sono qui da 30 minuti e a parte un pescatore che mi ha sputato e una cifra di zanzare grosse come Apache da combattimento, un cazzo di altro niente. Oh! Ma la finisci di fare dei versi di merda mentre parlo? Anche io ho freddo, ma non faccio tutto sto circo, figa!
3: Mostro! Mostro!
2: Uè, cammina, ecco gli epiteti! Va che io metto le mani addosso anche agli handicappati, figurati alle donne, eh!
3: No, no, no, no! No, no!

0: Mostro.
1: Le cose verissime.
2: Radio 105.
3: Yeah. Yo.

È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può hackerare un libro. Vladimir Putin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Atlantide. Vladimir Putin è così imponente che è stato partorito da due madri. Vladimir Putin può salvare gli animali dal diluvio infilandoli nel culo di Francesco Arca. Vladimir Putin è così contrario agli omosessuali che in Russia l'arcobaleno è marrone. Le scimmie vanno al cinema a vedere Il pianeta dei Putin. Vladimir Putin può battere un 5 col pugno chiuso. Molte coppie di sposi fanno la luna di miele, ma solo Vladimir Putin ha fatto un Saturno di Nutella e un Giove di marmellata. Vladimir Putin possiede una Barbie con la fregna e il ciclo mestruale. Una volta, con una pistola, Vladimir Putin ha raggiunto il centro della Terra sparando un colpo in aria. Negli anni Ottanta, Vladimir Putin si masturbava online con un Commodore 69. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'ha messa Andevone, che pure lui dice sì e dice no.
2: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa lunedì è un po'
3: così. Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Che cosa accadrebbe se Gesù tornasse sulla terra? Che cosa accadrebbe se per predicare il suo verbo il nuovo Messia si servisse del telefono? Wender presenta.
2: Pronto?
3: Donna.
2: Pronto?
3: Dammi da bere. Se tu conoscessi il dono di Dio.
2: Ma va, chi è che ti...

0: Pronto?
1: Donna.
0: Pronto?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto.
0: Perché?
1: Ed egli ti avrebbe dato
0: l'angelo.
1: Dell'acqua viva. Credimi.
0: L'angelo è lei?
1: Voi adorate.
0: Pronto?
1: Quel che non conoscete.
0: Pronto?
1: Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvazione viene dai giudei.
0: La salvazione?
1: Ma ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre, in spirito e verità.
0: Ok.
1: Poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede.
0: Pronto?

0: Angelo!
1: Vai.
0: Chiara, Don Angelo ti sta chiamando, però ha lasciato il telefono vicino alla radio accesa.
1: Hai detto bene.
0: Radio Maria, la devi spegnere.
1: E quelli che l'adorano.
0: Mica Don Angelo.
1: Bisogna che l'adorino in spirito e verità.
0: Don!
1: Dammi da bere.
0: Ci sentiamo stasera, padre.
2: Pronto?
1: Donna.
2: Pronto?
1: Dammi da bere.
2: Ma vattene a fanculo. Pronto?
1: Donna.
2: Giorno.
1: Credimi.
2: Che
1: hai?
2: Dai.
1: Dammi da bere.
2: Come?
1: Donna, il Dio è spirito.
2: Si può sapere chi è lei?
1: Io che ti parlo, sono esso. Va a chiamare tuo marito.
2: Ma chi è lei? Chi le ha dato il mio numero?
1: Io che ti parlo.
2: Ma va dal diavolo!
1: Credimi. Va a chiamare tuo marito.
2: Va dal diavolo! Pronto?
1: Donna, va a chiamare tuo marito.
2: Il m***o che tenes, tutti i m***o che tenes un c***o che t'ha m***o.
1: Hai detto bene.
2: Una che t'ha m***o.
1: Dammi da bere.
2: A me mi deve lasciare stare.
1: Se tu
2: La telefonata la porti in caserma e ti faccio vedere.
1: Il Dio è spirito.
2: Ma non mi rompere i coglioni.
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Qual falange di Cristo Redentore la gioventù cattura.
0: Donde?
1: Dammi da bere.
0: Pronto?
1: Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto. Ed egli t'avrebbe dato dell'acqua viva. Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo.
0: Sì.
1: Vai.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao cose verissimers. Nelle settimane future ho intenzione di integrare un nuovo appuntamento nel mio canale Super Power. I numeri in continuo aumento mi hanno fatto arrappare e credo sia giunto il momento di aprire ufficialmente una mega super novità, un mio podcast.
3: Figo! Ma non lo fanno un po' tutti adesso? Non è poi sta grande novità?
2: Ma Cristo santo, ma taci! Taci! Taci! Che cazzo ne sai tu di podcast adesso? Cosa ne vuoi sapere tu di podcast?
3: Ma scusa, ma non è una novità! Ce ne sono migliaia!
2: Ancora che parli! Guarda che forse non hai ancora capito l'antifona, mia cara racchiona! Guarda che io sono una persona tremenda! Non mi fermo nemmeno davanti agli handicap! Io, meno forte!
3: Ma non avevamo già affrontato questa impasse? E ti ho dimostrato che posso farti seriamente male?
2: Cazzo fai, minacci? Va che hai avuto solo fortuna! Avevo un piede in fallo e sono scivolato!
3: Se vuoi riprendiamo il discorso.
2: Guarda, sei fortunata che sono impegnato con il lancio del mio nuovo, ripeto, mio nuovo podcast e non ho tempo da perdere con le zuffe da un euro.

0: Quindi taci e lasciami procedere.
1: Vabbè, no problem.
0: Vabbè, no problem. Allora, dicevo, ecco alcuni estratti della prima puntata che metterò online settimana prossima, dove intervisto un ospite pazzeschissimo, ovvero un vero testimone di un avvistamento del terzo tipo con una civiltà extraterrestre. Sì, avete capito bene, uno scoop pazzesco. Ecco un estratto. Eccoci, siamo qui a Verissipod, il podcast di cose verissime, con il nostro ospite di oggi, il signor Lo Iacono Vincenzo. Salve Lo Iacono, posso chiamarla Vincenzo?
2: No.
0: Ah, ok, allora ci dica del suo incontro ravvicinato del terzo tipo. Ha avuto paura? Gli alieni erano dei grigi?
2: Sì, sì, grigi coi cappelli,
0: Accidenti che scoop! Gli alieni avevano i cappelli. Clamoroso a Verissipod. Gli alieni portano dei copricapo. Incredibile! Ma com'era l'astronave? L'hanno rapita?
2: Mi hanno prelevato proprio davanti al bar, davanti a tutti, con l'astronave piena di luci blu. Erano blu!
0: Wow! Le luci blu. E quindi ci sono altri testimoni?
2: Ci sono, ma si fanno i cazzi loro, sa com'è, no? Da noi al sud.
0: No, non lo so in realtà. Che io sono di Varese, non conosco i riti tribali.
2: Comunque mi hanno ammanettato e poi mi hanno caricato per portarmi nella loro base caserma. Ma è una cosa favolosa!
0: Ma chissà che paura! Ma le hanno fatto degli esperimenti!
2: Sì. Mi hanno perquisito anche dentro l'ano, ma non hanno trovato niente. Avevo tutto a casa avevo!
0: Pazzesco! Allora, ci fermiamo un attimo e poi proseguiamo la chiacchierata con il signor Vincenzo.
2: Lo Iacono!
0: Sì, ok, scusi Lo Iacono, che ci narrerà il suo rapimento da parte degli alieni grigi, con il cappello con le fiamme.
2: Schene, va, mi hanno fatto fare una settimana in cella.
0: Sì, ma a dopo, non ci anticipi nulla, grazie.
3: Fine anteprima.
1: Ma...
0: Cosa? Ma ti sembra il modo di uscire da un estratto? Ma dico, ti sembra il modo di commentare? Deficiente!
1: A me sembra un cialtrone. Secondo me stava raccontando l'arresto della finanza. E io credo che sia solo un malandrino.
0: Adesso mi hai rotto i coglioni! Adesso ti rompo il culo! Aia! Porca troia, ma hai rotto il setto nasale, cazzo!
1: Così abbiamo chiuso il capitolo. E spero di non tornarci più.
0: La pelle d'oca!
4: Le cose verissime!
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare rafting in salita. Vladimir Putin ha un abito desigual, grigio, tinta unita. Vladimir Putin ha posato di recente per la copertina di Vanity Fair, nudo e col pancione. Vladimir Putin è così virile che in Russia la Gazzetta dello Sport è azzurra. Nelle ultime elezioni in Russia, Vladimir Putin è andato al ballottaggio con se stesso. Vladimir Putin scopa così forte che il suo letto matrimoniale ha gli ammortizzatori idraulici. Vladimir Putin può aggiungere un filtro antiparticolato su Instagram. Putin detesta non sapere le cose. In Russia, infatti, Victoria's Secret si chiama Victoria Confession. Se a Vladimir Putin non piace un lunedì, può trasformarlo in martedì cliccando aggiorna sul suo browser. Vladimir Putin ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Only a 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cosa? Dai, che sto cagando!
3: Amore, perdiamo il treno, io te lo dico!
2: Aspetti la Cinzia! Mancano 2 ore!
3: Ma si sa mai il traffico! Se per caso succede qualcosa, dai, che poi non ci sono treni fino a domani, se perdiamo la coincidenza ci fottiamo la crociera!
4: Dai, amore, su! Relax! Relax!
3: Scusi, ma non c'è un'altra strada?
5: Signorina, che fretta ha!
6: Sì, ci scusi, mia moglie è un po' ansiosa. Siccome abbiamo un viaggio importante prenotato da tempo per una crociera, paura di perdere il treno.
3: Cristo, parte fra un'ora!
5: Signorina, stia sereno che il treno non lo perde. Relax. Relax.
6: Ecco, bravo, io lo dico sempre. Relax.
5: Oh, cazzo. Ops, forse c'è un pelino di colonna.
3: Ah, gli vado addosso!
5: Si calmi! Relax! Relax!
7: Ehi, infatti!
3: Eccolo! Treno! Corri!
6: Sì, sto correndo!
3: Maledetto bastardo! Fermo! Si fermi! No! Abbiamo perso il treno! Io ti ammazzo!
8: Oh, signorina, ma si calmi! Nella vita ci vuole...
3: Non dire quella fottutissima parola!
9: Già, relax.
10: Amore, fatti un po' annusare.
11: Perché, scusa?
10: Perché così mi accerto della mancanza di presenze di altri odori femminili.
11: Amore, dai, ma sei seria? Secondo te, dai?
10: Secondo me adesso vieni qui e ti fanno usare ogni centimetro di vestito, brutto bastardo. Prima o poi, se ti becco che mi fai le corna, ti prendo il cazzo e te lo taglio per farci il ripieno dei tortelli.
11: Che dolore! Sono sereno io, dai, vieni qua e annusa.
10: Bravo. Sai di buono, sai di mio.
11: Solo tuo, sempre tuo e solamente tuo, tutto tuo, sono tuo.
10: Mio.
11: Tuo.
10: Mio.
11: Tuo.
10: Mio.
11: Sì, tuo.
7: Ehi, infatti.
12: Senti, ma io mi sono rotta il cazzo di dovermi fare una scopata una volta alla settimana vestita da apicoltore, eh?
13: Senti, balorda, non c'è altro modo. Quella faina di mia moglie, se sente che anche un piccolo odore che non gli cimbra, mi taglia il cazzo e lo usa per il ripieno dei tortelli, hai capito? Già, forza, dai, guanti e via di pecorina.
14: Sì. Bastarda!
12: Sì, sbatacchiami!
14: Sì, te lo sbataccio, senti qua, come ti pennello, bastarda! Figa!
5: E le api mute!
15: Sì?
16: Salve, la disturbo, stava pregando?
15: No.
16: Ok, allora le ruberò poco tempo.
15: Sì, ma guarda che...
16: Praticamente, ho tradito mia moglie con un uomo. So che è doppio peccato, ma sono venuto qui per avere l'assoluzione di Nostro Signore per i miei peccati.
15: Certo, ma lei è dottor Batondo? Impara a riconoscere la voce.
16: Sì.
15: Conosco la famiglia della moglie.
16: Mi faccia finire, che per me è sempre difficile. L'uomo con cui ho tradito mia moglie è suo padre. Lo so che è una roba che prevarica ogni decenza.
15: Madò.
16: Sia benedetta fra le donne. Allora volevo sapere da lei un consiglio, un parere. Cosa dovrei farmi per farmi perdonare?
15: Scrivo un libro. È spada, adatta a fuoco. Mai sentito una roba così assurda, veramente?
16: Ma come? Che dice, padre?
15: Padre? No, io figli non ce n'ho.
7: Ehi, infatti!
11: Scusi, signor Carmelo, ha finito di pulire il confessionale?
15: Sì, padre, stavo venendo e poi...
11: E poi cosa?
15: E poi è arrivato sto r***one.
8: Ma lei chi è?
15: Piacere, Carmelo. La prossima volta che se lo ingola, mi saluto il suocero che lo conosco.
9: Se scrivi il libro lo compro.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, all'Hotel Premier?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Francesco Salvi della SSMB, servizio monitoraggio messaggi di booking. Va bene? Ok,
0: sì.
1: Allora, il nostro sistema ci ha mandato un alert per una recensione che contiene parole offensive e il sistema in automatico blocca il messaggio, ha capito?
0: Sì, ma possiamo sapere almeno il cliente che l'abbia mandato questo messaggio?
1: Allora l'ha firmato un certo Fausto D. Allora lui sta... Mi dica.
0: Fausto D.
1: Adesso il messaggio lei non lo vede perché è bloccato. Le leggo il messaggio di questo Fausto D. Va bene?
0: Sì.
1: Allora, dice che l'hotel non è molto pulito, ma accettabile. La cosa che mi ha inquietato è stata l'aver trovato un vaso strano sul comodino della stanza. L'ho aperto e dentro era pieno di polvere grigiastra. Ho chiamato la reception per chiedere spiegazioni e mi hanno riposto che c'era l'urna contenenti la cenere della bis nonna del proprietario dell'hotel e di lasciarla lì perché lei era molto affezionata a quella stanza. Chiude il messaggio questo Fausto D dicendo che...
0: Vabbè, penso che sia uno scherzo questo, sicuramente.
1: Allora, le spiego cosa facciamo noi. Noi cerchiamo di capire se magari è un hotel concorrente.
0: Sì.
1: Ok, perfetto. Allora, senta, noi questo messaggio tra poco dovrebbe andare online, ma noi l'abbiamo bloccato. Adesso le passo il mio collega Giacomo Antani, che le farà qualche domanda per procedere l'invio a Booking. Così poi possiamo cancellarlo, va bene?
0: Va bene.
1: Attenda un secondo, glielo passo subito. Grazie per la cortesia dell'attenzione.
2: La sorca è un posto senza fu. La sorca non esiste.
3: Servizio messaggi Booking. Non ti aiutiamo, non ti salviamo l'albergo. Noi facciamo tutto, porco.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì, salve, sono Giacomo Antani.
0: Salve,
4: senta, io devo farle delle domande per bloccare, diciamo, questa recensione. Poi noi prendiamo tutto il pacchetto, lo mandiamo a Booking. Perché noi siamo una società esterna di Booking. E quindi
0: sì,
4: mandiamo tutto il pacchetto a Booking, lo blocchiamo, gli diciamo: guardi, questo messaggio è stato bloccato da noi e contattate direttamente la struttura. Così poi vi daranno anche nome e cognome di questa persona, perché noi vediamo solamente la firma.
0: Sì.
4: Allora, le devo fare semplicemente 5 domande.
0: Sì.
4: Perché con la prenotazione del messaggio in questione, fatto da Fausto D, a destra ma scappellata a sinistra, come lo sono anche io, se inseriamo le risposte alle domande che lo sto per fare all'interno del compressore, oltre a generare un ottimo suono, blocca anche la pubblicazione, in modo che noi poi possiamo mandare tutto a Booking per farla contattare, chiaro, no?
0: Però può andare gentilmente la voce?
4: Sì,
0: se
4: certo.
0: Non la sento bene?
4: Sì, certo, certo. Così va meglio?
0: Sì.
4: Ok. Allora, la sua struttura è pulita?
0: Sì.
4: Conservate resti umani?
0: No.
4: Ok. L'urla della bis nonna è fatta d'amianto?
0: No, non è d'amianto.
4: Perfetto. Dice che dice, fa dice, allora boh?
0: Ah?
4: Dico, dice che dice, se fa dice, dice boh?
0: Non ho capito, puoi ripetere, non ho capito bene.
5: Nietzsche che dice, boh. Nietzsche che dice, Bobo.
4: Allora, passiamo alla domanda successiva. Disse la vacca al mulo, oggi ti puzza?
0: Vaffanculo.
1: Perché? Scusa. Dice che dice?
4: Se fa dice, dice boh.
1: Ma che cazzo di domanda è? Ma cosa vuol dire?

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
2: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my head.
2: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
8: Papà, dammi lo soldo.
0: Papà, dammi la soldi, dammi la soldi, dava dai subito, dammi la soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.
5: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie.
3: Ciao Maria, ti vedo più carina oggi. Che hai fatto? Qualcosa di diverso ai capezzoli?
4: Miguel, guarda, lasciami in pace, non posso più parlare con te.
3: Ma perché? Scusa, che è successo?
4: Allora, il mio ginecologo, Don Umberto, mi ha proibito di frequentare gli allievi della Cobra Khan. Dice che ascoltare bestemmie può bloccare la regolarità delle mie stimmate vaginali. Se vuoi che rimaniamo amici, devi lasciare la Cobra Khan.
3: Ma Maria, ma cazzo, ma non posso, ho già pagato l'iscrizione per tutto l'anno, tutti i miei averi.
4: Intanto non essere volgare.
3: Ma io?
4: Sì, hai detto cazzo. Mi dispiace per te comunque, ma se vuoi che io, te e le mie durissime tette da 38 kg l'una continuiamo a vederci, devi rinunciare al karate.
3: Non lo so, Maria, ho speso tutti i miei risparmi per Ho speso tutti i miei risparmi per Io sta mascherina, ragazzi.
4: Vai, Miguel, ce la puoi fare.
3: Ho speso tutti i miei risparmi per pagare l'iscrizione. Come faccio se mollo ora?
4: È facile, scusa. Fatti ridare i soldi. Facciamo un patto. Se rinunci al karate, non solo continueremo a rimanere amici, ma il giorno del tuo compleanno ti permetterò anche di soffiarti il naso fra le mie tette.
3: Affare fatto! Cazzo! Cazzo!
5: Allora, Buttei! Sono un po' preoccupato per voi, perché mi pare che dentro voi altri non che sia lo spirito del can. Allora, cosa è lo spirito del can?
6: Scusi, signor.
5: Titero, dimmi.
6: Scusi, signor Sensei.
5: Sì.
6: Io dovrei parlarle un attimo della mia situazione.
5: Sì, ma mia, adesso stavo parlando dello spirito del can. Falco, quale sia lo spirito del can? No, no, questo sia lo spirito del porco. Non confondiamo l'anno perché poi...
7: Perdoni, Sensei!
5: Perché è l'anno del coniglio, l'anno del porco, l'anno del can. Allora, lo spirito del can è...
6: Signor Sensei, io sono dispiaciuto di doverle comunicare che purtroppo non potrò più partecipare alle lezioni di karate.
5: Frega un cazzo, dai, andiamo avanti con la lezione, dai, ciao, forza, dai, andiamo, dai. Basta che te levito dai coglioni, che abbiamo da fare, ragazzi, dai.
6: Ah, scusi,
5: ancora il terone, dai, cosa ha avuto, dai.
6: L'ultima cosa, siccome io ho speso tutti i miei averi.
5: Godo, spero che te muori di fame.
6: Per iscrivermi, vorrei indietro i 20 euro che ho dato per l'iscrizione, perché tra l'altro ero anche di mio padre, che è possibile riavere.
5: Porco, io i 20 euro, sto pezzente di merda. Allora, amico, una posizione, diciamo about, come dicono gli inglesi, i tuoi 20 euro. Allora, la posizione si divide in due tipi di scelta. Non so se strapparti il cuore passandolo al buco del col braccio destro o col braccio sinistro. Braccio sinistro. Aia! 20 euro! Te rompo! Sei morto!
6: Aiuto!
5: Ah no, respira! Che sfortuna!
6: Aiuto! Aiuto!
4: Miguel, finalmente ti ho trovato! Ma che ci fai in palestra a rotolarti nel sangue a quest'ora?
6: Aiuto! Ambulanza! Ambulanza!
4: No, non ho capito, Miguel, come dici? Ho avuto un'idea geniale! Se porto i tappi per le orecchie non sentirò più le tue bestemmie e tu potrai continuare a frequentare la Cobra Khan, che dici? Miguel, non ti sento! Non ti sento! Miguel, ma come sei volgare!
6: Io!
5: Sembrava con la viale la roia però,
2: Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, Stellina, ti piace, eh? Passeggiare qui per via Montane Napoleone, figa.
3: Adoro!
2: Uè, guarda che cosucce carine ci sono da Vuitton, figa.
3: Adoro!
2: Uè, vuoi una borsettina?
3: Non lo so, forse un orologino?
2: Va bene, Cicetta, tutto quello che ti piace, amore. Figa!
4: Scusi, fate la carità! Fate la carità, ho perso tutto! Ero ricco anche io una volta, vi prego, fate la carità!
2: Urca, guardi, ho solo Amex, non porto moneta! Figa! Tu ci c'hai un 20 o 50 per il disagiato?
3: No, non ho portafogli, lo sai?
2: Certo che lo so, paghi tutto mi... Guardi! Mi perdoni, ma non posso aiutarla, figa.
4: La prego, tanta fame, la prego.
2: Beh, basta, dai, che mi stai creando scompensi emotivi, dai, su.
4: La supplico, tanta fame, la prego.
2: Uè, basta, eh? Va che ti posso percuotere con l'ombrello, se mi disturbi ulteriormente.
3: Ma amore, su, dai, non essere cattivo. Sai che poi c'è il karma. E poi se ci finissimo noi così... Ecco, signore, tenga.
4: Ma è una tessera prepagata di un centro estetico per dei massaggi.
3: Si rilassi, offro io, chieda di Giorgina.
2: Amore, dai, c'è il cuore d'oro, sei proprio la mia principessa, una vera Lady D.
4: Ma io ho fame.
2: Ma che m'hai rotto i coglioni adesso, eh? Su, vatti a fare un massaggio e non romperci più il cazzo, barbone.
4: Il karma.
2: Probabilmente me lo sono inculato in borsa in qualche scalata. Te capì, barbone.
5: Ehi, fatti.
2: Pronto.
6: Mi sento male. Amore, mi sento malissimo. Figa, sto male.
3: Amore, che hai? Che succede, amore?
6: Sto male. Ho perso tutto. Sono della merda. Mi ha bloccato il conto. Portato via tutto, figa.
3: Come?
6: Il crack della borsa.
3: Ciao.
6: Ma dove corri? Ma dove corri, principessa? Ah!
4: Scusi?
6: Sì.
4: Ecco, tenga. Si vada a rilassare. Chieda di Giorgina, barbone.
7: Grande la Giorgina.
8: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
9: Niente.
8: Perché?
9: Apri la finestra.
8: Perché? Ma che sfiga! Dai, vabbè, un giorno ci sta, domani magari andiamo all'aria.
9: Ok.
8: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
9: Sempre niente.
8: Perché?
9: Apri la finestra.
8: Perché? Ma che cazzo, sono due giorni! Che palle ste perturbazioni! Ma tanto, come diceva il corvo, non può piovere per sempre! Domani ce ne andiamo a fare una gita fuori porta!
9: Ok.
5: Ehi, infatti!
8: Tre settimane di ferie, tre cazzo di settimane delle mie ferie, ha piovuto tutti i cazzo di giorni, e stamattina devo ripartire per andare in ufficio, dove l'ho messa le chiavi della macchina, che palle!
9: Vai in scooter, che non fai colonna.
8: Ma perché? Piove, mi bagno!
9: No.
8: Perché?
9: Guarda fuori dalla finestra.
8: Perché?
7: Classico intramontabile, come il Fernet Branca.
2: Che palle, che ansia, eh?
3: Amore, stai sereno, non è mai morto nessuno per un esame di patente, dai.
2: Ma lo sai che se mi bocciano anche questa volta vendo la macchina.
3: Beh, intanto comprare la macchina e non avere ancora la patente è stato uno slancio di fiducia un pelo eccessivo.
2: Amore, chi cazzo lo sapeva, eh? Che mi cannavano 5 volte,
3: Beh, In un anno effettivamente sei stato proprio una capra di merda. Ma lo sai che mio cugino Gennarino della motorizzazione ha detto che questa volta come esaminatore c'è suo cognato Claudio? Ha detto di star sereno, ci pensa lui.
2: Ma come fa?
3: Segreti del mestiere.
2: Oh, basta, ne meno male. Allora stasera cena fuori.
3: Ma non studi?
2: Cazzo mene, tanto ci pensa Gennarino, ne?
3: Grande amore, sì, così. Ti voglio.
5: Ehi, fatti!
2: Salve!
7: Lei è?
2: Sono Gargiulo.
7: Mi dia il test compilato, grazie, che le dico subito se ha fatto errori.
2: Grazie, Claudio.
7: Claudio? Si sbaglia, io mi chiamo Giuseppe. Non vedi la targhetta sul petto?
2: Ma scusi, signor Claudio?
7: Ah, dice il collega che hanno arrestato ieri per corruzione. Brutta storia, guardi, brutta storia. Oh, accidente, mi spiace, 7 errori, bocciato.
2: Senta, le interessa una Golf del 2021?
7: Quanti chilometri ha?
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Merda!
11: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango di me, pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta Alan in Love. Alan in Love. Nella telefonata precedente con Santina aveva manifestato una leggerissima confusione mentale. Ma piccola,
3: così a fare la ricarica.
2: Cioè proprio un assaggino.
3: Che io paga.
2: Paghi.
3: Per quelli che fanno. Che fanno i, che io paga. Se no, non è quello che chiama, deve.
2: Dopo circa 7 minuti di totale nulla.
3: Io so.
2: La ricontattiamo il giorno dopo per darle una grande notizia. Signora?
3: Dimmi.
2: Signora, qui Alfio, base terra, mi sente?
3: Sì, ti sento perché qua è in casino.
2: Dov'è? Dove si trova, signora? Dove si trova?
3: No, no, non si può sborrare qua, c'è da prendere, da mangiare, ossia, non sborrare, ossia.
2: No, ho detto, dove si trova? Ho una bella notizia per la sua nuova casa, le devo passare il dottor Strano Pene, vada fuori.
3: Va bene, passamela allora.
2: Però devo uscire.
3: Prendere anche la roba da mangiare.
2: Grazie all'ausilio del dottor Strano Pene, interpretato da Paolo Tortellino di Merda Noise, le comunichiamo che finalmente abbiamo trovato un nuovo alloggio per la nostra tanto amata nonnina.
4: Pronto, signora?
3: Pronto, mi dica.
4: Sì, scusi se la disturbo, che so che è in giro a sbarrare. Sono il dottor Strano Pene. Si ricorda, sono il dottor Strano Pene, quello della casa.
3: Sì.
4: Sì, senti, abbiamo trovato l'alloggio.
3: Bravo, bene, così mi sono contenta. Quando sarà che vado?
4: Allora, provvisoriamente per i primi 6 mesi però. Scusi, ho la tosse perché ho pippato. Per i primi 6 mesi possiamo fare ospitare soltanto il lato destro del suo corpo.
3: Oh, santo Dio.
4: Ma non è un... lo so, non è un problema, organizziamo tutto noi.
3: Dimmi.
4: Verso sera posso mandarle un medico a tagliarla in due?
3: Non lo so, sai, perché vado a prendere la roba da mangiare adesso.
4: Verso che ora la trova il nostro chirurgo?
3: Più tardi,
4: verso che ora la vengo a far tagliare in due?
3: Sì.
4: Però guardi che dall'alto verso il basso, non trasversale. Pronto? Senti, il lato destro è autosufficiente?
3: Come sufficiente?
4: No, dico, il lato destro è autosufficiente, diciamo cucina?
3: Sì.
4: Allora, sì. Signora, abbiamo preso dei barboni nuovi per farla lottare, per guadagnarsi la pagnotta. Secondo lei si organizza un incontro per domani pomeriggio con Buddha? È un barbone obeso.
3: Domani pomeriggio.
5: Son Buddha, ci spacco. Io ti spacco.
4: Non vede l'ora di incontrarla.
3: Sì, va bene.
4: Va bene, domani pomeriggio organizziamo questo evento all'ultimo sangue.
3: Io sono sempre a casa domani.
4: Perfetto.
5: Ti spacco, allora... vecchia di merda.
3: E viene con Marco. No, Matteo Renzi.
4: Sì. Loro faranno da arbitri.
3: Sì, io lo conosco quello.
4: Allora domani pomeriggio organizziamo questo incontro di spaccate di manate per un piatto di pasta fredda.
3: Ma sì, dai.
4: Ok.
3: Lo fare, sì.
4: All'ultimo sangue, signora, si ricordi?
3: Sì, va bene. Ci vediamo domani.
4: Arrivederci. A domani, signora.
5: Ti spacco, bastarda.
3: Arrivederci.
4: Arrivederci,
3: ho da fare.
4: Arrivederci.
3: Arrivederci, grazie.
4: Arrivederci.
3: Arrivederci.
4: Quanto rincoglionito,
6: ragazzi. Fa denti verdi. Pur di aver la casa è disposta a farsi
4: tagliare in due, a lottare con i barboni per un piatto di pasta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Raga, allora, stasera aperitivo da me. Non c'è mia moglie e così mi fate un po' di compagnia, vi va?
3: Bella idea, io passo dal pusher, eh?
2: Ma no, che cazzo dici? Una roba tranquilla, un drink, un po' di cibo.
4: Bella idea, io porto due bocce di whisky, eh?
2: Ma dai, smettila! Ho detto che si fa una roba tranquilla, ognuno porta una cosina da mangiare, una cosina da bere, si passa la seratina, una roba morbida.
3: Allora avviso in ufficio, prendo un giorno off?
2: Ma lo finite! Ma perché vi siete messi in testa che ci si spacca? Ma è possibile che non abbiate il senso alla misura?
5: Sai che hai ragione, perché abbiamo 50 anni e stiamo ragionando come dei ragazzini delle superiori.
2: Bravo, così si parla. Io vado a prendere giusto due stuzzichini.
3: Oh, roba leggera che sono in settimana detox, eh?
2: Tranchi, tranchi.
6: Ehi, fatti!
7: Dai! Dai! Lasciamolo
8: giù dal terrazzo!
7: Sì! Dai! Dai! No, la TV no! Lanciamo il tavolo!
8: Sì!
7: Sì! Sì! Dai! Uno, due, tre! Come siamo fatti?
9: Ma alla fine sti stuzzichini...
10: Accidenti, che bello orologio!
9: Grazie, viaggio spesso in First.
10: No, in realtà è la prima volta, sa, ho usato i punti di una vita, ecco. Ma volevo regalarmi sta esperienza.
9: Ah, pezzente. Ha fatto bene, bisogna respirare l'aria dei ricchi ogni tanto. Aiuta a capire cosa si perde.
10: Sai che lei è molto simpatico. Sa, comunque io nella vita riuscirò nei miei progetti e un giorno potrò permettermi la First a ogni viaggio.
9: Ah sì? E di cosa si occupa?
10: Ha una startup nel settore della comunicazione. Sto andando appunto a cercare degli investitori, ecco.
9: Senti, ti ho guardato negli occhi e si vede che sei un bravo ragazzo, sai?
10: Grazie, ma dice per il mio fumagazzi?
9: No, lo vedo dagli occhi, io non sbaglio mai. Quanto ti serve per la tua startup?
10: Sono cifre un po' importanti, più o meno 2 milioni. Scusi, perché ride?
9: E così poco sei in ansia. Dai, dammi i tuoi contatti e dimmi dove bonificare, ci penso io ad aiutarti.
10: Ma mi scusi, ma neanche mi conosce, non sa neanche come mi chiamo.
9: Ehi, io sono un uomo d'affari, sono ricco da fare vomitare. E sai perché?
10: No, perché?
9: Perché ho il sesto senso e non mi sbaglio mai.
10: Grazie, cioè, non so cosa dire, grazie!
9: Tu mi farei fare un botto di soldi. Io non sbaglio mai.
6: Ehi, fatti!
11: Oh, pazzesco!
12: Cosa?
11: Cioè, non ci crederai mai! Cioè, mi è successa una roba pazzesca mentre ero in volo!
12: Cosa?
11: Ho trovato i fondi per la società!
12: Ma sei serio?
11: Sì, un magnate ha voluto tutti gli estremi della nostra banca per bonificarci 2 milioni di dollari!
12: Ma non è possibile!
11: Ha detto che lui non sbaglia mai a conoscere le persone.
12: Ma scusa Marco, ho aperto il conto della società e adesso vedo che mancano 10.000 dollari.
11: Ah sì, no, è perché ha voluto che anticipassi le spese di, mi ha detto, sdoganamento del capitale.
12: Ma sei deficiente, come si chiama sto tizio?
11: Aspetta, Joshua Goldberg, miliardario, eh.
12: Ma porca... Su Google dice che è il più grande truffatore di Wall Street! Ha 20 capi d'accusa solo sul suolo statunitense! Ti ha truffato, cretino!
9: Eh già, non sbaglia mai.
13: Amore, io parto per un viaggio di lavoro e devo lasciarti sola. Ce la farai?
14: Non lo so, amore, mi mancherai un sacco. Non so come farò senza di te.
13: Ma tranquilla, che torno presto e poi so che avrai un sacco di cose da fare a casa.
14: Eh sì, ho 1000 operai in giro per una settimana. Mannaggia la ristrutturazione.
13: Oh, Mi raccomando, amore, tienili sotto. Non lasciargli il respiro.
14: Va bene, amore, sarà fatto. Lo giuro.
6: Ehi, forti!
8: Dal sogno di una
13: cazzo, mi manca mia moglie.
8: Cazzo,
13: è vero, c'ho le telecamere di sicurezza. Adesso guardo come se la passa con tutti quegli operai in casa, così magari controllo anche i lavori. Fammi avviare.
15: Che tubo! Affitta quel tubo! Oddio!
7: Adesso te lo cambio il tubo, vuoi cambiare il tubo?
15: Sì, sì, cambialo! Ora l'imbianchino! L'imbianchino! Imbiancami la faccia!
7: Sì!
13: Ma, amore...
9: Promessa mantenuta. Le ha messi tutti sotto. A smorza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Un devastante virus ha mandato in crisi la popolazione per diverso tempo. Economia, società, costume. Tutto si sbriciola al suo passaggio. Ma non la scienza. Gli scienziati russi LGBT hanno fatto sperimentazioni su sperimentazioni per arrivare ad una quadra.
3: Dottore, ho aggiunto un po' di forfora di barbone.
4: Occhio a non far esplodere quella soluzione. Ha una concentrazione di sudore di nigeriano del 97%.
2: E finalmente, dopo vari esperimenti, ci sono riusciti.
5: Signore e signori, è con grandissimo onore e piacere che vi presentiamo il vaccino. Abbiamo qui quattro valorosi che si sottoporranno come cavie.
2: I quattro giovani vengono vaccinati e tenuti sotto stretta sorveglianza. Ma dopo poche ore dalla somministrazione, ecco uscire dei sintomi particolari.
6: Cosa succede? La mia testa.
7: Spero non sia una reazione allergica.
8: Il vaccino. Che sia. Sto per svenire.
2: E i quattro ragazzi cadono in un sonno profondo. Al risveglio qualcosa è cambiato. I quattro ragazzi avevano ora dei superpoteri. Ecco quindi a voi Cetriolino Boy.
9: Io ho il potere di evocare immensi cetriolini sott'aceto.
2: Zizzona.
10: Io sparo potenti raggi laser dalle mie zizze.
2: Mister Niente.
9: Io sburro.
2: Ed infine il loro leader, Capitan Findus.
11: Io ho il potere di farti friggere fino a renderti croccante e delizioso.
2: Insieme sono la Lega dei Super Minchioni.

0: Sì.
1: Ragazzi, combattere il crimine non dà tregua.
2: Già, abbiamo appena sventato la rapina in quel negozio di pasticche.
3: Ora possiamo riposarci un po'.
1: Io sbarro.
2: Ben detto, mister Niente.
4: Attenzione, Lega dei Super Minchioni. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Un mostro si aggira per la città.
3: Forza, ragazzi, andiamo.
5: E partono a bordo del loro jet pazzesco. Una volta arrivati, fanno la conoscenza del loro nemico.
6: Inchinatevi dinanzi a me, il signore della potenza, Lord Buco Nero. Anch'io sono stato vaccinato ed ho ottenuto mostruosi poteri.
5: E con il solo sguardo fa saltare in aria un palazzo.
1: Ragazzi, dobbiamo fermarlo.
2: Vediamo se gli piace una bella raffica di smammellata di laser.
6: Insipida troia, sono immune ai tuoi laser.
1: Non preoccuparti, zizzona, ci penso io.
7: Meteore di cetriolini giganti.
6: Cetriolini giganti, me li mangio tutti,
5: E Lord Buco Nero apre la sua bocca divorandoli tutti.
6: Qualcun altro?
3: Vediamo se questo stronzo può resistere alla frittura di Capitan Findus.
6: Tempura suprema! Anche tu! Il mio corpo è rivestito da energia! Non puoi farmi niente!
1: Cosa possiamo fare?
2: Mister Niente, tu!
1: Io sborro!
2: E questo è il momento! Sborra!
1: Io sborro? Io sborro!
7: Io sborro!
5: Ed un suono anomalo riecheggia ovunque. Un immenso tsunami di liquido seminale travolge ogni cosa, distruggendo tutto e sconfiggendo Lord Buco Nero per sempre.
3: Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ma ora, che ce ne faremo di tutta questa
1: È qui che si vede la grandezza di un vero eroe, ragazzi. Ci conviene metterci subito all'opera. È ora di ingoiare tutto.
8: Il perineo della realtà.
9: Lo Zoo di 105.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
12: Amore, io esco.
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
13: Sì.
15: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
0: ostriche e champagne.
13: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, Ambrogio Foga.
15: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
13: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi ora.
13: Ma non ci posso credere, una della seta.

0: Porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomito.
0: Mi viene da... Oddio,
2: che me! Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending?
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
2: Valuta il film!
1: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
7: Leone, ti ha licenziato?
8: Ha
7: licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che, come si chiama quello del programma?
8: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
9: E tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quella di tua madre.
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
8: Oi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
8: Sì.
10: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice

0: scienziato, basta, ma quello dice.
1: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Ti fai preso per il culo.
1: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore passa lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le scienze. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Ma faccio io? Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cassetto Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Passa Alberto.
2: Alberto, scusa, sono fatto.
1: Aspetta lì,
3: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: is the zoo, only for you.
1: Rocco in translation. Only on Jinjin Radio.
2: Nemico dell'igiene è un brano dei Queen, tratto dall'album Cogito Sterco Pus del 1980. La canzone, scritta dal mitico Freddie Mercury, con le mani imbrattate di cacca di cane randagio, racconta in modo sporco e tondo l'avversione del frontman dei Queen verso l'igiene personale. I numerosi svenimenti ai concerti dei Queen non furono infatti provocati dall'eccitazione, ma dalle ascelle pezzate di Freddie, che si vantava di non essersele lavate dal 1978 al 1990.
0: In translation.
2: La chiazza gialla sì, sotto l'ascella mi piace che stia lì, così è ancor più bella. Lo spazzolino no, usarlo non potrai per mantenere in bocca il mio effetto serra. E tra i denti cresce la rucola, sotto le unghie ho una foresta. Faccio lo stesso odore nei piedi e nella testa, e nel piatto sputo la forfora. Sono una chiavica perché così mi piace la mia discarica. Non l'abbandono mai.

0: Enrico Deligiene.
1: Il brano ebbe un successo straordinario e si aggiudicò ben 12 dischi di pozzanghere di vomito. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora grazie al film Brutti cazzi per me. Grazie al film Brutti cazzi per Mary. L'anticiclone ormai si fa vicino. L'inconveniente è che arriva dal mio intestino e nel naso vive la vongola. Sono una chiavica perché così mi piace. Mi do la carica se non mi lavo mai. Sono una chiavica, profumo di letame. La mia discarica non l'abbandono mai. Vivo libero e giocondo, sogno sterco in tutto il mondo ed un mare di liquame. Sono una chiavica, perché così mi piace, la mia discarica non l'abbandono mai. Sono una chiavica, profumo di letame, sono una chiavica, però non chiavo mai.

nemico dell'igiene dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Luciolla e non dimenticate il proverbio: non esistono donne brutte. Dipende tutto da quanta vodka bevi.

0: Mamma Minchia. Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
1: Eccomi, sono Max Brillante. Ho fatto dei parlati a caso perché non ho tempo per sto programma. Devo andare a comprare la Maserati nuova. Beccatevi sta puttana.

0: importante, qua dobbiamo entrare, c'è disco nuovo da annunciare, su.
1: Simo Gay, mollami che sto prenotando le ferie con Beyoncé, a Natale andiamo su Marte, mi presta il mezzo Elon Musk, mixa tu che non ho tempo, vai culattone!
2: Stai ascoltando Mamma Minchia.

0: Ma che cazzo me ne frega se pagano? Sto salendo sull'aereo privato di Bill Gates che mi porta a fare colazione alle Maldive. Metti un disco e mollami, culattone.
1: Adesso mi hai rotto il cazzo. Bastardo, a me dai 2 euro al mese. Guarda cosa ti combino.
2: Mamma minchia, mamma minchia. Mentre tu escuci a sto programma de merda, Max Brillante si sta comprendo una Maserati nuova.

0: così impari schiavista di merda. E poi io non sono culattone, mi piace la fica, mi piace la fica.
1: Sono Max Brillante, sono registrato perché sono da Gucci a comprare una collana da 300.000 euro. Mixa Simo Gay, mixa tu, culattone.
0: Quanto ti odio, infame.
2: Mamma minchia, stai escuchando Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. La Madonna. Appartenente alla famiglia dei camelidi, il La Madonna deve il suo nome all'enorme pene coperto di lana. Si narra infatti che i primi coloni spagnoli, giunti sulle Ande, quando gli videro il cazzo per la prima volta, esclamarono La Madonna, appunto. Tucanotto. Volatile dal caratteristico lungo becco arancione, il tucanotto è molto pratico per risalire il rio delle Amazzoni. Basta catturarlo, soffiargli in culo e comincia a galleggiare, ospitando fino a 4 persone. Formichierpes. Grazie alla caratteristica lingua lunga, il formichierpes cattura gli insetti e li attacca a una malattia virale. Nandudu. Grasso uccello delle praterie, il Nandudu è metà struzzo e metà cane di Berlusconi. Tacchino a spillo. Gli esemplari maschi del tacchino a spillo si travestono da femmine per trarre in inganno i rivali in amore. Ma non è l'unico caso in natura in cui pensi di trovare una femmina e invece trovi un uccello. Puma Thurman. Agile felino della foresta, incredibilmente somigliante ad un paio di scarpe da ginnastica di un'attrice di Hollywood. Pinguissimo. Uccello delle distese antartiche, il pinguissimo è grasso da fare schifo, ma non ti vergogni, ciccione di merda col becco. Mettiti a dieta, dico io, fai un po' di ginnastica e che caiman. Pippagallo. Uccello variopinto caratterizzato da profonde occhiaie scure, il pippagallo passa la vita a masturbarsi, osservando i video amatoriali di un animale perennemente in calore, il pornitorinco. Colibriatore. Uccello di dimensioni minuscole, ma molto rispettato nella foresta, grazie a grano, barca e fica. Caimeno. Anfibio delle paludi della Florida, al quale sfortunatamente manca sempre un pezzo. Una zampa, la coda, un occhio, il pancreas. Povera bestiola. Meno male che ci fanno delle belle cinture, eh? Iguanal. Rettile tropicale dal caratteristico corpo allungato. Sembra immobile e inoffensivo, ma non vi fidate. Appena vi distraete, cerca di farvi la tana nel culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zodi 105.
1: Leva la mano derecha, leva la mano izquierda, mueve la cabeza, schiaffate un avocado in culo.
2: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
3: Scusate il fiatone, ma mentre registravo questo intervento stavo salendo sull'aereo privato di Bill Gates e stavo andando a ritirare la mia nuova Bentley, tempestata di diamanti fatti con gli occhi dei bambini del Bangladesh. Ebbene sì, sono registrato, ma sereni, ci pensa il mio schiavo a montare sta puntata di Mamma Minchia. Vero Simo Gay? Mixa mega mixa, culattone!
4: Primo, non sono culattone! Secondo, tu compri le Maserati e le Bentley, ma ieri sera mi hai lasciato il conto da pagare da Nobu. Ho dovuto succhiarlo ad un cameriere per pagare.
3: Lo vedi che sei culattone! Dai, metti la prima hit, che sono al telefono con Elon Musk che mi sta chiedendo consigli su come vestirsi stasera.
5: Se vuoi da

0: ascoltando Mamma Minchia.
1: Benvenuti a Mamma Minchia, il programma che mi permette di fare tutti i magheggi con artisti inutili ed etichette discografiche che poi mi passano la mazzetta e io mi ordino le Maserati con gli interni in pelle di koala. Animali di merda, oltretutto. Via con un altro pezzo, vai Simo Gay, così mi arriva il bonifico. Spingi il bottone, brutto culattone. Ha ha ha ha, ho fatto la rima. Sono bello, ricco, furbetto e faccio anche le battute stupende. Mi merito un Rolex.
2: Vaffanculo Max, tu guadagni e io lavoro.
1: Vai culattone.

0: bene il padre, va bene il fratello, ma mio nonno è morto da 12 anni. Bottana, bottana, bottana.
1: Mamma minchia.
2: Sono Max Brillante e questo intervento l'ho registrato 12 anni fa. Infatti volevo salutare il mio caro amico Michael Jackson, che sta ascoltando il programma da Neverland, la sua villa in California. Ciao fratello, ti stimo! E che la smettessero di accusarti, l'unico culattone è Simo Gay!
3: Max, porco t'ammazzo! Mi piace la fica, la fica!

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Fabio. Vorrei dedicare una serenata al miglior amico Davide, che ormai da mesi mi chiede di dedicarne una alla mia ragazza e non lo sopporto più. Vive purtroppo in Germania per lavoro, si spacca il culo tutti i giorni facendo il corriere e sta diventando un esperto di puttane. Ora sta in fissa con un centro massaggi asiatico. È diventato il suo nuovo posto preferito. Vi prego, asfaltatelo. PS, non vedo l'ora di poterlo andare a trovare per andare insieme a puttane. Siete grandi, Fabio.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Fabio, il tuo amico, ti voleva dedicare una serenata.
2: Non ci posso credere, ma veramente sta succedendo.
3: Ha giocato da 10. Tu volevi fregare che lui la faceva la sua fidanzata, invece lui te l'ha fatta
2: no,
3: a te.
2: No, mio Dio. Dai, è giorni che ne parliamo di fiarci la vicenda. Sono pronto, vado vuoi.
3: Benissimo, te la faccio sentire, caro. Arriva!
4: Davide, che giri con lo Scania alla Germania, ti spacchi il culo e vai a troie con nonchalance. Abitu-

0: Ah, visto che canzo Davide, eh?
1: Da quando sono in Germania tutti i giorni la compagnia dello zoo, non faccio altro che ascoltare le puntate in replica tutto il giorno.
0: Boh, grandi, grandi, ti tengono bella compagnia e allegria, eh?
1: Complimenti davvero, grazie mille.
0: Comunque non andate alle cinesche, qua rubano i soldi per fare la sega soltanto. Se proprio devi andare a chiavare, vai, picchi una polacca, una russa, una brasiliana, che spendi un po' di più, ma la soddisfazione aumenta.
1: Qua è legale, quindi è pieno, dove vai vai.
0: E lo so, e lo so, state bene la Germania, solo qua in Italia un casino.
1: è vero, mannaggia.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie mille, davvero.
0: Ma va, grazie a te e vattene a puttana.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
6: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
7: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
6: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
8: Uno scarabeo stercorario.
6: Scarabeo scargolare?
8: Ma che scarcolare?
7: Stercorario.
6: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
8: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
8: Sterco, dallo sterco.
6: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
6: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
8: No, è stercorario.
6: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
8: Stercorario.
6: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
5: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
6: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
7: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
6: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
7: È un enorme arachide!
6: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
7: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
6: Porca puttana, che scarogna! Adesso se vi faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
9: Eppure salata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie. Guarda.
9: Che? Eppure salata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie.
9: Non insalata.
10: Che cazzo è?
6: Eppure salata in superficie.
9: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
13: No, ma cosa stai dicendo?
12: Oh,
13: no.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro.
13: Sauro.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
14: no,
12: la vita.
14: No, non è lava, è Raven.
12: Un ponte per Raversburg?
14: Raven.
12: Un ponte per Ravensburg per la vita.
14: Sburger.
12: Sburger per la vita.
13: Ma che per la vita?
15: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo.
11: Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
14: Fiore Amaro. Fiona
13: May.
14: Fiona May.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May.
14: Fiona.
12: Fiona May. Forrest Gump.
13: Gampa. Gump.
14: Gump.
12: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
17: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
18: È facile, sei intuitivo.
12: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
13: Ma chi?
14: No, pam pim.
12: Allora, oh.
14: No.
12: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
14: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
12: Pim pre pet nusa.
14: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre pet nusa.
13: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre pet nusa.
13: Pim pre pet pam.
12: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
14: No, Ravensburger Terabitia.
19: Ravensburg della vita.
14: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
19: Ravensburger.
14: Ger.
19: Ravensburgen. Pimperpe. Pimperpetenusa. Pimperpet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
19: Ravensburg.
14: Ger.
19: Teraviba.
14: No, teravibra.
19: Teravita.
14: Teravita.
19: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
19: Ravensburger.
20: Ravensburg teravidia.
21: No, no, non è Ravensburg. Non è...
22: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
23: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
14: A morte il monarca.
19: Anche voi.

0: Ciao, buchi di culo! Sono quella faccia di merda di Nicola Gabbia e questa è Storia delle Parolacce. Anche oggi andremo alla scoperta di una delle tante espressioni triviali che contraddistinguono la lingua italiana. In questa puntata ci occupiamo infatti della parola troia.
1: Lo sa perché te tu sei una troia? Perché non tu sei mai stata una troia.
0: Il termine troia deriva da una ricetta di cucina tipica del tardo impero romano, conosciuta come porcus troianus, ovvero un cinghiale al forno ripieno di gioiosi animaletti morti come polli, passeri, scoiattoli e conigli.
2: Un po' di timo, un po' di basilico.
3: Io intanto metto il pomodoro dentro questo contenitore.
0: La sorpresa nella pancia del suino rievocava, infatti, i soldati nascosti nel cavallo di legno introdotto con l'inganno da quello stronzo di Ulisse dentro le mura di Troia. Una ricetta così famosa che perfino lo scrittore Gaio Petronio Arbitro ne parla nel suo Satiricon.
4: Niente dà soddisfazione come riempire una bella troia unta. Sinceramente amo farlo di persona, tenendole le cosce aperte con una mano e usando l'altra per ficcarci dentro un grosso pezzo di carne più e più volte. Un piatto degno di Lucullo.
0: Quale troia non dà Lucullo? Nell'alto medioevo il termine troia è passato dal campo culinario a quello zoologico, andando a descrivere generalmente la femmina gravida del maiale. Quindi, quando ci cadono le chiavi nel buco dell'ascensore ed esclamiamo...
5: Allora, dove ho messo le chiavi di casa? Porca troia! Che sfiga di merda!
0: In realtà stiamo compiendo una tautologia, ossia una ripetizione, come se dicessimo porca porca. Un errore molto comune, come depilarsi il cazzo col bilama.
6: Come si chiama? Rassata? Guarda, rassata...
7: Porca troia!
8: Porca troia!
9: Porca troia!
0: Nell'uso contemporaneo, la parola troia ha mantenuto i connotati suini, ma il significato si è sovrapposto a quello di puttana, bagascia, mignotta, zoccola, baldracca. Insomma, qualsiasi femmina con costumi porcini dedita al meretricio, anche figurato, come nelle frasi idiomatiche.
5: Mariangela è un troione.
10: Mariangela è una prostituta di grosse dimensioni.
5: Quella troia di Agata si è scoppata il mio miglior amico.
10: Quella peripatetica di Agata ha ammaliato una persona con la quale ho un legame di amicizia molto forte.
5: Uè, oggi Graziella è messa giù veramente da troia.
10: Oggi Graziella veste abiti molto succinti e provocanti.
11: Hey bitches.
0: Oltre al riferimento al sesso dietro compenso, il termine troia è particolarmente utilizzato per descrivere il frutto di gravidanze indesiderate, derivate appunto dalla prostituzione, fornendo l'opportunità a chi insulta di offendere due persone.
4: Guarda, Amedeo, la tua autovettura è su quattro mattoni!
5: Bane, mi hanno rubato le gomme!
4: Che manigoldi, Amedeo!
5: Ma che manigoldi? Sono dei figli di Troia!
4: Hai ragione, Amedeo!
0: E voilà! Con figlio di Troia possiamo etichettare simultaneamente la genitrice come puttanone ed il figlio come un bastardo privo di paternità riconosciuta, il quale, secondo Leonardo Pieraccioni, è dotato di un'innaturale lunga vita.
12: Ai ai ai ai! Figlio di Troia, non muoia mai.
0: Esiste infine un utilizzo romantico della parola troia o anche troietta, legato all'intimità sessuale delle coppie sposate, conviventi o con relazioni clandestine. In questo caso il sostantivo assume la connotazione positiva di donna eccitante, generosa di bocca, vagina e ano, e predisposta all'accoppiamento soddisfacente come nelle allocuzioni.
13: Ah, sì, dai! Ah, ah, godi troia! Godi troia!
14: Ah, sì, godo. Sono la tua troia.
13: Ah, dai, dimmi che c'è la mia troia, dai!
14: Ah, sì, Ti dico che sono la tua troia.
13: Ah, sì, fammi vedere la tua faccia, il tuo culo, le tue tette da troia.
14: Ah, sì, guarda la mia faccia, il mio culo, le mie tette da troia.
0: E per finire, la rima baciata.
11: Urla troia e poi ingoia.
0: E altre graziose filastrocche a tema, come quella della webstar Paola Saulino.
15: Sono troia perché voglio decidere di essere troia e nessuno mi paga.
0: Che San Bernarda da rodeo di Cappellate, detto con rispetto. Eccoci giunti al termine. La prossima volta scopriremo i segreti della parolaccia più amata dagli italiani. Quindi preparatevi a una bella puntata del cazzo. Ciao, sacchi di merda!

0: Lo Zodi 105.
1: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Eccoci, sono Max Brillante e inizia Mamma minchia. Io sono ovviamente registrato perché non ho tempo di pensare alla radio. Sono al concessionario della Rolls Royce ad ordinare il divano nuovo per la mia penthouse di Manhattan, dove andrò a vivere con Beyoncé. A voi ci penserà il mio schiavo? Vai Simo Gay, mixa mega mixa, culattone.
1: Mamma minchia, solo su Radio 105.
3: Max, porco, non sono culattone, mi piace la fica, la fica.

0: Mino de musica inascoltabile su Radio 105. Max Brillante è registrato. Perché è a casa de Taylor Swift a decidere come si deve vestire al prossimo concerto. Vai Simo Gay, vai culattone.
1: Uè cretina, ti ci metti pure tu. Va che non sono culattone. Sono sottopagato, non culattone, stronza.

0: mattone.
1: Dove cazzo vai? Oh, dove cazzo vai? Manca mezz'ora alla fine del programma.
0: Vai, culattone!
1: Quanto ti odio, infame!
2: Mamma minchia!

0: Mamma minchia torna quando Max Brillante ne avrà voglia. Maserati e Bulgari a tutti voi!
1: L'altra sera mi hai lasciato il conto da pagare alla langosteria. Cane, sei scappato fingendo una telefonata urgente con Ed Sheeran.
0: Mamma minchia!
2: Leva la mano derecha, leva la mano izquierda, mueve la cabeza e schiaffate un avocado in culo.
3: Radio 105.

0: caro diario, ecco che come ogni giorno sono qui a raccontarti cosa è successo nella mia splendida giornata. Amore? Che fai tutta nuda sul water?
1: Sto registrando un album bootleg con delle cover dei Queen.
0: Wow! Non sapevo che fossi appassionata di canto.
1: Sei serio?
0: E che tracce hai scelto? Che tipo di arrangiamento hai deciso di fare? Folk, pop rock, indie?
1: Sto cagando, scemo! Cosa cazzo pensi faccia una persona seduta sul cesso senza mutande?
0: E la Madonna, che reazione sconsiderata! E che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti della predisposizione alla creduleria del proprio partner!
1: Senti Gian Umberto, non posso tollerare che tu irrompa nelle mie stanze senza farti annunciare e ti introduca nei miei bagni come un maniaco mentre sto serenamente conducendo le mie mattutine operazioni di liberazione intestinale.
0: Wow, che eloquio forbito! Che succede, amore?
1: Niente, ma siccome la gente dice che allo zoo si sentono solo bestemmie, gente che la prende nel culo, pensavo che alzasse l'asticella della qualità delle scenette.
0: Aspetta che mi affaccio alla finestra.
2: Oh, mi ha fatto cagare così! Mi piace di più con i rutti e la bestemmia!
0: Eh no, amo, non regge! La gente si lamenta! Ci penso io a riequilibrare la situazione. Dov'è l'accendino? Adesso mi appizzo una scorra mentre bestemmio il papa e sparo un cazzo di gomma in culo a un frocio. Aspetta.
2: Bravo, così mi piace! E questo è il mio programma preferito!
0: Ecco fatto, a posto! Comunque, dicevamo?
1: Niente, che sto cagando e te ne devi uscire dai cazzi!
0: Scusa, hai ragione, vado! Ma, amo, non avevo visto tutti quei tatuaggi sulla schiena! Ma che vuol dire? Giorgio, Giovanni, Zenga, Alvaro Soleil? Ah, sono i nomi dei tuoi idoli!
1: No, sono quelli che mi si sono scopata!
0: Ma...
1: Non vedi che c'è anche una freccia che indica i pertugi in basso e la scritta sono stato qui?
0: Amore,
1: ma stai bene? Perché piangi sangue?
0: Ma oh mio Dio, ma quando l'hai fatto?
1: Che domande del cazzo, ieri quando ho bigiato a scuola.
0: Ma tu non puoi bigiare a scuola!
1: Perché?
0: Perché sei l'insegnante, porco Pippo Baudo!
1: Che c'entra Pippo Baudo?
0: E per me rimane sempre il dio della televisione.
1: Ah, ho capito! Comunque non c'è da scandalizzarsi. Quando ti ho conosciuto, anche tu ti stavi facendo tatuare tutte le tue ex sul pene da un nano con un coltello fuori da un bar di Budapest.
0: Ma io non sono mai stato a Budapest. E non ho il pene tatuato.
1: Dai Giannizzero, non fare lo stronzaccio, smettila di essere geloso, il passato è passato.
0: Ma se ti sei andato a tatuare ieri sulla schiena tutti i tuoi ex mentre stiamo assieme da 3 anni?
1: Ehi, modera i termini, non sono i miei ex, ma sono solo quelli che mi si sono ingroppata.
0: Ah, scusa, lapsus.
1: Vabbè, ti perdono. Ora passami il tuo accappatoio che devo pulirmi il sedere.
0: Amo, lo zoo.
1: Ah, scusa, passami il tuo accappatoio che mi devo scrostare il buco del culo dalla merda.
0: Ecco. Ma scusa, ma perché il mio accappatoio?
1: Oh, ma sei fuori? Con quello che costa la carta igienica! E poi non pensi alla natura e tutti gli alberi che abbattono per la carta?
0: Eh beh, effettivamente è giusto. Hai capito, caro diario? Purtroppo Cosa Figa ha avuto tanti uomini oltre me. Ma se ha scelto me vuol dire che sono il migliore. E comunque, a parte il sanguinamento degli occhi iniziale dovuto alla fine delle lacrime, per il resto ora sto meglio. Non sono più geloso. L'ho superata. Sì, forse gettarmi dal terzo piano non è stata proprio una scelta coerente col concetto di accettazione. Ma figa, si è scopata anche Zenga. Cristo, Zenga! No, dai, Zenga! PS. Zenga, Zenga, no, dai! Zenga! Zenga! PS2! Zenga! Si è scopata Zenga! No, Zenga no! Che schifo, Zenga!

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
3: Quando l'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
1: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene. Dice,
3: analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
1: che
3: lo sai?
1: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono
1: belle.
3: Le macchine?
1: No!
3: No,
1: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
3: Bianche.
1: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono
3: no.
1: Fatte
3: no.
1: Di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori ancora,
1: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
1: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
1: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
5: è
1: diciamo.
5: Una ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
1: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi...

0: terra è il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
0: 12 lingue.
1: È
0: proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno. No, tu sai quando capisci
0: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
0: Tutto
1: sei una soava donna.
0: Una soava donna?
1: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione
1: non una suora soava.
2: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
2: No, trimonologia, detto etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
0: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito, subito adesso.
3: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami. A Miami.
2: Ci vuole un merda, figlio di puttana che pulisce tutto.
3: Una bella fica che
2: un bastardo di merda che fa da cameriere e un figlio di troia.
4: Un cuoco.
2: Che...
5: No, fica,
2: serve un
5: fica.
3: Una bella fica che ha l'unico schiavo compito di girare serve. In bikini. Una bella fica, deve solo girare
2: in schiavo
3: bikini.
2: Di ma là, prendi quattro puttane a Miami e te le metti in piscina.
5: Ma va, ti derubano in tre secondi, Paolo. Ma
2: prendi quattro prostitutazze e le metti...
3: Allora, sì, mettiamo a budget.
6: Quanto vogliono quelle? Quelle vogliono? Quelle vogliono almeno
3: spara.
6: Un millino al giorno.
3: Allora, su 4.000 euro al giorno di puttane.
4: Quella madonna.
3: Porco ragazzi, ma se lo dobbiamo fare, dobbiamo fare bene. Sennò che sapete, una scassata da 100 euro.
1: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
3: Questo con un dente
2: alle puttane non ci serve, sta sposate.
3: Meno da guardarle.
2: Che ma che cazzo chiedere. Dici? Ma le nostre mogli ci tagliano gli occhi con i
3: allora,
2: coltelli.
3: Minchia, allora non possiamo pippare, allora non possiamo bestemmiare.
2: No. Ma no, pippare di nascosto.
3: Ma allora, che cazzo facciamo? Facciamo le scenette, porca.
2: Ma no,
3: le scenette,
2: ci mettiamo
3: no,
2: le allora, righe sul computer.
6: Se non metti figa, non va il programma,
3: ragazzi.
6: Se metti
3: figa, bestemmie, droga, alcol, che cazzo facciamo? Curiamo il prato, io
2: E la fica non possiamo, dai, finisce a schifo. Poi con le
6: famiglie.
2: Vabbè,
6: mettiamole, me le mettiamo col passamontagna.
1: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, il grande zoo, in diretta 24 ore su 24 da Miami. Il grande zoo.
6: Scusa, il produttore, quando tu gli presenti la sceneggiatura, la prima cosa che ti dice
3: c'è
6: la figa. Esatto. Ragazzi, cioè, vorrà dire qualcosa.
5: Scusa Paolo, ma mi tocca appoggiarla, proprio glielo appoggio ad Alisei.
2: Vabbè, allora voi pensate a sfruttare la fica. Io sfrutto lo stupefacente e la spesa smodata di denaro in cose futili.
1: Elementi indispensabili: mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo, piscina, un barbecue, puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il grande zoo.
2: Freezer, il frigo pieno di champagne, bevo solo quello.
3: Allora, ti spiego una cosa, il freezer non deve esistere.
2: Cosa?
3: Non deve esistere il freezer.
4: Solo
3: perché,
4: roba fresca.
3: Perché la roba deve essere fresca, partorita, gallina, deve cagarmi sul materasso. Non devi andare al supermercato e comprare 6 uova. Devi avere 6 fottute galline minacciate da uno con un canne mozzo.
2: Scusate, il premio di merda non ha capito.
3: Uovo,
2: nel freezer. Canne, voglio solo della roba da bere.
3: Scusate,
2: allora,
3: porca deve venire da Alberto Tomba giù da Aspen con la bottiglia che va messa in fresco nel ghiacciaio. Canne, non il freezer.
5: Porco, non mi fate parlare, io applauso ad Alisei, sono totalmente dalla sua parte.
2: Io non lo voglio mangiare.
1: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
5: E vuol venire a Miami per fare cosa? Montare le scenette, andare in moto d'acqua con quella sua moglie a cercare quei dei cantanti allora, reggaeton.
2: Vi riempio di droga.
5: Non la voglio la tua droga.
2: Un'ora dopo che siamo dentro.
5: Voglio

0: la figa. La figa è mangiare.
1: Figa, poi... alcol, mangiare, opulenza. No, lui vuole guardare chi l'ha visto con la moglie in moto d'acqua. Allevare i gerani e mangiare roba surgelata.
0: Fai seguire Big Bunny lì, come cazzo si chiama quel di merda. Cane, che mi avete rotto i coglioni per 15 giorni. Cane!
2: Paolo Nois, Fabio Alisei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca. Né il grande zoo. Il grande zoo. Presto, se troviamo i soldi. Su Radio 105. In collaborazione con il Mercato Solidale.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Il Brillante is in the house. Parlo inglese perché mi dà un profilo alto, anche se i poveri che mi ascoltano hanno sicuramente la seconda media. Guidano le puntuarrate e l'unica parola in inglese che conoscono è pizza.
4: Pizza non è inglese, che cazzo dici?
3: Taci Simo Gay, che tu hai visto Cernusco Lombardone, Cormano e Vizzolo Predapissi. Io ho girato il mondo con gli aerei privati dei miei amici Beyoncé, Bill Gates e mio fratello Puff Daddy.
4: Puff Daddy è in carcere perché si inculava la gente, non è una bella amicizia.
3: Fatti i cazzi tuoi e pensa ai tuoi amici. Su Facebook hai solo foto con Mario Merola e Martufello. Dai, dai, pensiamo ai soldi, che devo ordinare il nuovo SUV della Maserati, che quello di settimana scorsa era sporco e l'ho buttato. Cosa mettiamo, culattone?
4: Mi piace la fica, la fica. C'è il disco Purcheria.
3: Allora, disco Purcheria, benvenuti a Mamma Minchia.
1: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica de merda che permette a Max di comprarsi un'isola alle Galapagos. Ogni mese, Mamma Minchia, disco Purcheria.

0: Kanye West mi ha appena mandato un messaggio dicendo che aprirà i suoi concerti con questo capolavoro, canzone che mi permetterà di incrementare la mia collezione di giubbotti fatti coi capelli dei bambini africani che la Maserati l'hanno vista solo sui giornali. Che schifo i poveri.
1: Max, ha chiamato la questura, dicono che ti stanno indagando perché hai detto di essere amico di Puff Daddy.
0: Simo Gay, sono registrato, non sento quello che dici.
1: Ma se non mi senti, come fai a rispondermi?
0: Bla bla bla brr brr bla bla bla. Sono alle Maldive, non posso sentirti.
1: Quanto ti odio!
0: Sono il brillante e non ho idea di che giorno sia. Io registro cose a caso e poi Simo Gay li mette in onda a cazzo di cane. Dai Simo Gay, spara un'altra hit, che nel frattempo vado da Gucci a ritirare le mie nuove scarpe in pelle di nano.

0: 15.
1: Ho solo robe di Natale.
0: Buon Natale 2018.
1: Mi hanno cancellato l'archivio, ho solo roba di 10 anni fa. Che cazzo metto in onda?
0: È morto oggi Michael Jackson.
1: No, non va bene.
0: Buon 1984, è uscito oggi al cinema Una poltrona per due.
1: Ma puttana troia.
0: Pippo Baudo condurrà Sanremo 1997.
1: Sono nella

0: Cazzo, devo chiudere il programma e ho solo registrazioni vecchie.
1: Oggi è il grande giorno. Neil Armstrong, mio carissimo amico, sbarcherà sulla Luna con una navicella spaziale della Maserati.
0: Ma porco, Max, ti ammazzo. Aspetta, mo... forse ho trovato una chiusura recente.
1: Sono Max Brillante, ci sentiamo domani per seguire insieme la prima partita della Nazionale dei Mondiali di Calcio 1990 per Italia contro l'Austria. Forza Falcao!
0: Ma vaffanculo, mollo tutto e vado a fare regia a quel prete pedofilo di Moco.
2: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno ma che paga le case a Max Brillante.
3: Radio 105. Radio 105. Welcome to the
4: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Caro diario, anche oggi sono qui a scriverti dettagliatamente gli eventi della giornata appena trascorsa. Ecco cosa è successo. Amore, cosa mangiamo stasera?
1: Che domanda del cazzo! Il mio piatto preferito!
0: Ancora cigali, salmi e bagna cauda!
1: Che spettacolo! C'ho già fame!
0: Sì, ti amo, ma secondo te, visto che ci sono 40 gradi e siamo ormai abbondantemente proiettati verso agosto, non credi che magari un'insalatina di riso o un po' di prosciutto e melone potrebbero essere un pelo più leggeri e rinfrescanti?
1: Senti, Righeira, lo sai che per me il pasto è sacro? Ci tengo, è un rito. Il riso freddo e il melone è il cibo di Satana. Vuoi andare all'inferno?
0: Beh, a parte che non mi chiamo Righeira, ed è il nome di fantasia di un gruppo musicale degli anni 80. Comunque, l'inferno lo sto già vivendo. Ogni volta che mi siedo sul water. Amo, stiamo mangiando cinghiale e bagna cauda da 3 settimane.
1: Senti, Ciosco, voglio essere una compagna comprensiva e per questo non ti strapperò gli occhi con questa pinza per le sopracciglia e accoglierò la tua lamentela rimanendo comunque sulla posizione conclamata de non me ne sbatte sei cazzi. Si mangia cinghiale e bagna cauda.
0: Ma non sei nemmeno piemontese, Cristo! Perché la bagna cauda? È forse una delle cose più pesanti mai cucinate dall'uomo dopo la scoperta del fuoco. Allo stomaco, all'intestino.
1: Sei proprio una mezza figa, cazzo. Dov'è finito quel macio del quale mi sono innamorata mentre aprivo una lattina di birra con un morso e si nutriva di costine di maiale crude mentre abusava del mio sfintere anale sparando in aria ad una festa patronale?
0: A parte il fatto che non ho mai posseduto una pistola e per colpa dei denti da latte tardivi non posso mangiare nemmeno la pasta al dente, figuriamoci mordere una latta di alluminio. Io comincio ad avere grossi problemi intestinali per via della tua scelta alimentare. Non so, non è possibile magari fare 2 pasti differenti?
1: Ma sei stronzo? Mangiare cose diverse è il primo passo verso la separazione. Tu mi vuoi lasciare? Non mi ami più? Vuoi morire soffocato con uno spazzolino da denti conficcato in gola?
0: La Madonna, che reazione assolutamente smisurata! E che atteggiamento incredibilmente catastrofista nell'approcciare ad una semplice problematica familiare.
1: Scegli o me o l'alimentazione.
0: Vabbè. E ti amo troppo per lasciarti andare per colpa della bagna cauda a luglio. Accetto incondizionatamente e in maniera del tutto sudditoria e sottomessa la tua scelta di alimentarci con frattaglie di cinghiale e un pesantissimo malloppo a base vegetale e burro, acciuga, aglio e cipolla per tutto il mese estivo.
1: Grazie, è così che siamo una donna. Ora spalma un po' di strutto su del pane raffermo che facciamo un bello spuntino sorseggiando questo vin brûlé.
0: No, il vin brûlé no.
1: Spazzolino in gola?
0: Ciao, passa il bicchiere. C'ho una sete di vino caldo, cannella e chiodi di garofano che ucciderei.
1: Grande, questo è lo spirito.
0: Hai capito, caro diario? Alla fine ci si abitua ad una dieta ipercalorica ed estremamente pesante durante i mesi estivi. Voglio dire, se i calabresi vanno in spiaggia con la pasta al forno e la peperonata, io che sono nato a Varese e ho origini ariano-vichinghe, posso nutrirmi luglio e agosto con cinghiale e bagna cauda, sorseggiando vin brûlé. Ora devo solo farlo capire al mio intestino, che credo abbia fatto una scelta diversa da me. Sono 4 giorni che lavoro seduto sul water, però nulla di preoccupante. Forse mi dà fastidio solo un po' la flebo e la lieve forma di scorbuto dovuta alla mancanza di alcune vitamine. Comunque, a parte il gozzo rigonfio e la caduta delle unghie e le piaghe da decubito per via della posizione, sono felice di aver scelto la serenità di coppia. PS, dallo sforzo cacatorio mi è uscita la punta della spina dorsale dal culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wender l'altra sera, mentre riascoltava una puntata dei Tamarri, quella sulla zucca, si è accorto che avevano chiamato un personaggio strano. Sentite.
2: La zucca, ce l'hai la zucca?
3: No, la zucca non ce l'ho, io non ho ortaggi, io faccio solo olio di origine protetta.
2: Capito, cioè, questo l'hai detto.
3: Olio di oliva.
2: Origine protetta, sì, ho capito, l'hai già detto 6 volte, ma la zucca dove la trovo?
3: Ho detto olio, io faccio soprattutto olive.
2: Oh, di origine protetta.
1: A Wender è scattata la molla nel cervello. Estrapolare le voci dallo scherzo dei Tamarri e utilizzarlo per fare gli scherzi telefonici. Ma il primo test va fatto sui componenti dello zoo. Primo test, chiamare Johnny.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì?
3: La sento malissimo.
4: Chi è?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Non so, io non riesco a sentirla.
4: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
3: Senta, mi richiami su questo numero, per favore.
4: Ma non vedo nessun numero.
3: 335.
4: Ma chi è? Mi dica chi è.
3: Io sono il proprietario della casa. Che...
4: Pronto? Però, quale casa, mi perdoni?
3: No, io mi chiamo Franceschini.
4: Come?
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
4: E da me, mi perdoni, da me che cosa vuole?
3: Io produco olio di origine protetta.
4: E quindi?
3: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io
4: non faccio
3: ortaggi.
4: Mi perdoni, con chi crede che sta parlando? Perché mi sa che ha sbagliato numero.
3: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
4: Sì, quindi?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Io sono il proprietario della casa. Che...
4: Non credo proprio che la casa dove vivo io è casa mia, proprietà mia. Non credo proprio.
3: Sentito o no? Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Il numero di chi suo? 335.
4: Hai sbagliato, già sbagliato tu dall'inizio.
3: 63. 335. 63. 6-3-5-7-1-5-9.
4: Bingo.
3: La sento malissimo.
4: Non sto parlando.
3: Pronto? Pronto?
4: Sì, mi dica.
3: Per chiavare, non ho capito.
4: Andy.
3: Non lo so.
1: Seconda chiamata, Stefania Nois.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: La sento malissimo.
5: Dica!
3: Pronto?
5: Dica!
3: Non so, io non riesco a sentirla.
5: Pronto?
3: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
5: No, io non posso chiamarla, sono per strada, non ho da scrivere. Se ha bisogno mi richiama lei.
3: Sentito o no?
1: Terza chiamata. Sempre Stefania Nois.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Dica.
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
5: E a me cosa me ne frega?
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
5: E a me che cosa me ne frega?
3: Non lo so. Questo deve sentire un verduraio. Persone che fanno gli ortaggi. Ma io non faccio ortaggi. Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
5: E a me cosa me ne frega?
3: Mi richiami su questo numero, per favore.
5: No, chiamo, non riesco a scrivere.
3: 335.
5: No.
3: 63.
5: No.
3: 63.
5: No.
3: Pronto?
5: No.
3: Non so, io non riesco a sentirla.
5: Wender, io ti ammazzo di pugni in faccia.
1: Quarta chiamata, la più pericolosa del programma, la calabrese Chicca.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì?
3: La sento malissimo. Pronto?
6: Mi sente?
3: Non so, io non riesco a sentirla.
6: Pronto?
3: Senta,
6: mi sente?
3: Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
6: Ma la devo richiamare io, mi scusi, ma chi è?
7: Il numero di chi suo?
6: No, mi ha chiamato lei.
7: 335-63.
6: Ma chi è? Chi parla? Io non chiamo nessuno. Chi fa? Chi è lei?
7: Io sono il proprietario della casa. Che...
8: Non so.
6: Quale proprietario? Quale casa? Ma chi cerca lei?
8: Io produco olio. Olio di origine protetta.
6: Sì, e quindi chi cerca lei? Non ho capito.
8: Io produco olio di origine protetta.
6: Vabbè, arrivederci, salve, buona giornata.
8: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
1: Nel prossimo Wenderland.
7: 335.
9: 335, vaffanculo.
7: Io sono il proprietario
9: del... Come cazzo ti chiami?
7: Non so, io non riesco a sentirla.
9: Non riesci a sentirmi?
10: Prossimamente nel Wonderland.
11: Radio 105.
12: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tanto scala!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la credo.
6: Ma poi. Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
3: Madonna, questa è la Sold! Devo andarla a salvare!
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato!
4: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
3: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre.
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
3: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Papa Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà qua dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, quello figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Buonasera Maria Pia.
1: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal servizio SMB, servizio monitoraggio booking. Io sono l'operatrice Venusia Actarus, matricola 25/44. La sto contattando perché il sistema Daitan 3 ci ha segnalato che è arrivato un messaggio anomalo nei confronti della sua struttura.
0: Sì.
1: Ok.
0: Che tipo di messaggio anomalo?
1: Ecco, infatti adesso glielo vado a leggere in maniera che poi capiamo come procedere, perché il nostro sistema l'ha bloccato avendo rilevato delle anomalie, d'accordo?
0: Sì.
1: Allora, la firma del messaggio è Luca Alba.
0: E Luca Alba.
1: Sì, il testo del messaggio è questo: la struttura da fuori sembra perfetta, ma una volta entrati nella hall si sentiva un forte odore di babbuino. Scomodissima la chiave per la camera, ancora quelle degli anni 70 che pesano 2 kg. Le camere sono accoglienti, molto simpatiche le donne delle pulizie, perché con pochi euro si possono portare in camera per divertirsi, soprattutto quella bionda slava. L'ultima parte del messaggio poi è: evitate le colazioni con le brioche vecchie di 20 anni.
0: Ma guardi, noi proprio...
1: No, io immagino, esatto, cioè voglio dire, io immagino che sia
0: inappropriato per entrare, ma proprio anche, cioè, questo è l'ultimo dettaglio.
1: Sì, no, immaginiamo.
0: Quindi, come dobbiamo operare?
1: Allora,
0: si può bloccare questa persona?
1: Adesso andiamo avanti, siccome anche noi abbiamo immaginato che sia un'operazione per, diciamo, infamare la vostra struttura ricettiva, abbiamo per l'appunto bloccato il messaggio. Quindi adesso le passo l'ufficio informatico, dove c'è il signor Michele Giordano, che attiverà con lei la procedura per cancellare questo messaggio, appunto, che ovviamente è molto negativo. D'accordo?
0: Ok, va bene.
1: Grazie mille, rimanga in linea.
0: Salve.
2: Servizio monitoraggio booking, tutti i nostri operatori sono a fumare, attendere in linea, per non perdere la priorità acquisita, che poi non ho mai capito che cazzo voglia dire. Sento
3: che... Sì, buongiorno, sono Michele Giordano.
0: Salve Michele Giordano, qui Maria Pia, le volevo chiedere la recensione di cui stiamo parlando, siccome io rispondo da Mistral e dal Meridiano, è relativa al Meridiano o al Mistral?
3: Al Meridiano.
0: Al Meridiano, ok, va bene. Sì.
3: Noi adesso facciamo dobbiamo fare un, il sistema ci genera un questionario per verificare che la struttura risponda a certi requisiti, perché così il sistema operativo allarmato da un segnale anomaloide di Transformer con Daitan 3 potrebbe inserirsi nel meccanismo di Deadmau5, complicando il tutto in una fase di paracetamolo di Calcutta, e poi Actarus si ammalerebbe, capisce? Per il quale poi, rispondendo sì o no alle domande, andiamo a confermare sia la struttura che la falsità della recensione. Poi Booking le manderà una mail con tutti i dati di questo Luca Alba.
0: Ok.
3: Allora, basta rispondere sì o no. Avete babbuini nella struttura?
0: No.
3: C'è un giro di prostituzione clandestina?
0: No.
3: Le brioche sono vecchie di 20 anni?
0: No.
3: Cambiate le lenzuola regolarmente?
0: Sì, tutti i giorni.
3: Ultima domanda: se ho porca un cane, di chi è il cane?
0: Di chi lo porta? Ma qui
3: no. Questa me l'ha scritto lui. Allora, se ho porco ha un cane, di chi è il cane?
0: Se io porco a un cane.
3: No, è se o porco, credo sia una sorta di signore, cioè se il signor o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Il signor che porta il cane, non lo so, qui
3: non ha scritto se porto, lui ha scritto o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
0: Lo p***o, non nostro.
3: E la risposta è esatta, grazie
4: signora! Bravissima!
3: Ok.
4: Allora cancello?
3: Cancella tutto.
4: Cancello. Come si chiama? Il direttore. Il nome del direttore che devo segnare.
0: Manes. Manes.
4: Ate?
0: Sì.
4: Disputandus mes. Amen. Ok, cancellato, perfetto.
3: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie a lei.
3: Salve, arrivederci.
0: Grazie, salve.
4: Saluti un porco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Sono un collega di Milano, essendo specializzato, esatto, 3Z, mi servirebbe un consulto in altro generale nella nostra pregiata professione, punto, cuoricino giallo.
3: Adesso cuoricino giallo, presenta bene. Gentilissimo collega, mi dica in cosa posso esserle utile, cuoricino verde.
2: Possiamo avere un breve consulto video? Coscia di pollo melanzana.
3: Eh sì, sono quasi le 12, c'ha ragione anche lui, coscia di pollo. Ma certamente, virgola, per un collega sarò anche in versione gratuita, per scambio culturale, insomma. Torta, faccino che ride. Clicchi links.
2: Salve collega, mi perdoni il disturbo.
3: Ma che? Ma ci mancherebbe collega, dichi pure, in che modo posso esserla, anzi posso erudirla in maniera che lei magari non ha più approfondito. Scusi, sono un po' squinternato stamattina.
2: Beh, tanto per cominciare volevo farle i complimenti per lo studio, cioè molto grazioso modernariato.
3: Ma anche lei alle spalle ha una discreta collezione, col nago?
2: No, bianchi, anni 70, stupende.
3: Vedo, stupende.
2: Ma anche lei ha preferito uno studio al piano terra con basculante?
3: Eh sì, per comodità. Così quando ho coda per le visite non sento sbattere le porte. Sa, lavoro molto con la comunità cinese, abbondanza.
2: Ma che diamine, anch'io.
3: Ma scusi, ma dove, scusi?
2: A Prato.
3: Ah, trasferta, accidenti, che piacere. Mi dica, in cosa è specializzato?
2: Ma... mi sembra di ricordare osteopatia, quella lì. Quella. A cosa? Caro collega, cosa succede? Cambiate espressione poi, un attimo.
3: Mi perdoni, ma se può gentilmente smettere di chiamarmi collega mi farebbe una cortesia.
2: Cosa sta dicendo, collega? Scusi.
3: Scusi, insisto, mi perdoni. Ma io sono un medico, un dottore. Non un gratti per le articolazioni. Su dai, da quando far scrocchiare le ossa è una pratica medica? Perla.
2: Uè, ma perla chi?
3: A te, dai, dottore di cosa? Ci credo che ti sei rivolto a un medico vero. Se i medici fossero tutti come te, la gente non morirebbe ancora di meningite.
2: Guarda che la gente muore ancora di meningite, bestia.
3: Si vede che siete ancora troppi.
2: Uè, guarda che io ho una laurea come la tua, testa di cazzo. Sono un dottore di OTTRF.
3: Sì, guarda. Hai visto? Adesso mi sono specializzato proprio adesso in non serve un cazzologia, cretino.
2: Senti, buffone! Ma c'è lo studio in un garage, cioè!
3: Perché tu no, scemo?
2: E quindi cosa stiamo parlando, ciarlatano? Intanto io tiro su un deca settimana e te è deficiente quanto fai?
3: Figa! Deca settimana?
2: Già, adesso chi è il buffone?
3: Senti, le cose sono precipitate forse un po' troppo in fretta. Mettiamo a posto i nasi di guerra. Magari potremmo fare due chiacchiere e trovare un punto di incontro per capire come possa anche io far parte del medesimo modello di business. Eh?
2: Ah, adesso lecchi il culo anche te perché vuoi mangiare il miele, eh? Ape regina, wey, ape maia!
3: Beh, semplicemente curiosità personale. Dai, racconta che prendo il taccuino per i nasappunti. Aspetta un secondo.
2: Beh, se prendi appunti te, visto che ci siamo, mi faccio un paio di annotazioni anch'io. Giusto due puntini.
3: Accidenti, vedo che abbiamo lo stesso strumento, collega.
2: Eh sì, il sassoscopio, topissimo.
3: La facciamo alla rianimazione?
2: Ma sì, dai, vai!
3: Assieme?
2: Sì, dai!
3: Uno, due, tre, libera! Beh, dai, senti, ti mando il mio numero, sentiamoci che magari ci facciamo una stronza e capiamo come collaborare, collega.
2: Sì, sì, ok. Ciao, ciao.
3: Ciao, eh. Ma che roba. Ma che forte grattugia ossa. Figo, un deca a settimana tanta roba. Così magari rinnovo un pelo la sede. Vero, Bianchi? Che ore sono?
4: Figa, mezzogiorno.
3: Pausa, chalice e mignotta. Ma prima... Uno, due, tre, libera!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
6: Fernandello, ma perché piangi? Questa scenetta si è rinnovata, non si piange più all'inizio.
7: Lo sai che mi hanno detto a scuola?
6: No, e non lo voglio sapere.
7: Che Marisa la chiappona, quella che vai sempre a trovare, fa il mestiere più antico del mondo.
6: Ma chi te l'ha detto? Ma adesso che ci penso è vero, fa il mestiere più antico del mondo, fa la cacciatrice di mammutti.
7: Bov, fico, allora mi porti un mammut?
6: Ma adesso è estate, non è stagione per i mammut, c'hanno la pelliccia, non escono mai perché muoiono di caldo.
7: Uffa, io voglio un mammut, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Se non me lo porti vuol dire che siamo poveri.
6: Ma che c'entra la povertà con i mammut?
7: È così e basta.
6: E va bene, allora vedo se Marisa è tornata dall'era glaciale. Vado, eh.
8: Uè, Marinati, stasera niente concerto, eh. Ti ho sostituito con un cobra velenoso. Mi costa un po' di più, ma crea grande suspense col pubblico. Capito?
6: Signor Rambaldi, sono disperato.
8: Che problema c'è? Di cui peraltro non me ne frega una coppola di minchia.
6: Mio figlio vuole un mammutto.
8: Vabbè, capirai. Portagli un topo morto, no, pirla?
6: Ma così potrebbe accorgersi.
8: Ma che cazzo ne sa tuo figlio di come è fatto un mammutto, pirla?
9: Uè, amico mio bellissimo, carissimo. Splendidissimo, com'è? Tutto a posto?
7: Crusca, che fai?
9: Ma niente, Fernande, mi sto a leggere il grande libro dei mammut. Guarda qua, guarda come sono fatti, Lo vedi, oh? C'hanno la proboscide, le zanne. Pensa un po' che sono completamente diversi dai topi, C'entrano un cazzo.
7: Lo sai che papino mio me ne porta uno?
9: Ma sei sicuro? Fernande, guarda che non è stagione, Questi non escono con sto caldo,
7: Ci pensa Marisa la chiappona a stanarli. D'altronde lei fa il mestiere più antico del mondo.
9: Ah, e come giustamente tu mi insegni, è il cacciatore di mammut, vero?
7: Bravo, bravo.
9: Fernande, tuo padre va con le puttane, le prostitute. E non te lo vuol far sapere, vuoi capire? Quella fa la puttana.
6: Ma dove lo trovo un topo morto?
8: Guarda caso, ce n'ho uno io qua al bagno per disabili. Solo che si nasconde, non lo trovo. Però se lo trovi me lo ammazzi a mani nude, è tuo.
6: Grazie, signor Rambaldi, vado subito.
8: Senti, ma l'antitifica e l'antitetanica le fate, eh?
6: No, perché servono?
8: No, tranquillo, Mariottolo, vai tranquillo. Pirla!
6: Fernandello, guarda che t'ho portato! Ta-ta! Un mammut!
7: Ma questo è un topo! I mammut sono completamente diversi dai topi!
6: Eh? Bravo, Fernandello! Che non sa fare 3 più 3, ma conosce come sono fatti i mammut! No, ma no, in realtà è che non volevo darti un dispiacere.
7: Non volevi farmi sapere che vai con le prostitutine, è vero?
6: Ma no, non volevo farti sapere che purtroppo Marisa la chiappona è finita vittima di un terribile incidente di caccia e...
7: Un incidente di caccia?
6: Sì, è finita in mocca a mammut!
10: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io ti pontevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guarda, non schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Se no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Vende, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: 105. Lo Zoo di 105.
8: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
9: 1300 d.C. Firenze. Un bulletto da strapazzo si aggira per le vie, compiendo furti e scherzi di ogni tipo.
10: Maiala, hey, vecchia bifolca, perché non ti cali le braghe e mi fai vedere tutto il tuo monastero?
11: Ah, sei sempre tu, Alighieri, ma perché non ti trovi un lavoro invece di fare scherzi e fumarti le canne?
9: Si tratta infatti di Dante Alighieri, un noto briccone e delinquente dell'epoca. Capo di una gang, sputacchione e perdigiorno, Dante Alighieri passa le sue giornate a brigantare carichi di vino, scippando le vecchiette e bullizzando gli allitterati. Come il povero Paolone, un saccente poeta, maestro delle arti letterali, conoscitore della storia e grande pilastro della corrente del dolce stil novo.
10: Paolone, stupido lecca intingoli della fava, che cazzo stai facendo? La vuoi una coltellata?
12: Dante Alighieri, tu e il tuo stupidissimo cappellino rosso siete sempre in cerca di guai, vedo. Datti da fare, o non avrai un futuro.
9: Ed il nobile Paolone si avvia senza timore nella sua casa.
10: Ma come ci permette quel bischero? Ah, gliela faccio vedere io.
9: Quella notte, Dante Alighieri, brigante vigliacco, entra di soppiatto nella dimora di Paolone e con un violento colpo di pugnale uccide il poeta e la moglie.
13: Mamma, papà, che succede?
9: È il piccolo Paolino,
0: il figlio di Paolone.
10: Accidenti a te! Sei fortunato! Il mio debito è stato saldato, piccolo buco di culo! Scappa!
0: Ed il piccolo, in preda a follia, fugge via. Dante allora si mette a rovistare fra le scartoffie di Paolone e, dopo aver trovato diverse poesie, trova un enorme manoscritto inedito intitolato La Divina Commedia.
10: Alla faccia dello stracazzo di mia nonna! Questa è roba bella! Io non so leggere, ma sicuramente ai secchioni piacerà!
0: E allora Dante Alighieri decide di impossessarsi del malloppo. L'indomani lo porta al circolo degli allitterati.
10: Ecco a voi, finocchiacci! Ho scritto questa cosa così, decetto, stanotte!
12: Ma c'è del sangue sopra!
10: È stato un vero e proprio parto!
12: Ma c'è anche della s***a!
10: Senti, Bindolo, lo vuoi o no?
12: Va bene, va bene. Non sapevo neanche sapessi scrivere.
0: E da lì a poco quel manoscritto diventa una leggenda. Dante diventa famoso in tutta Italia e poi in tutto il mondo, pur non sapendo neanche di che cosa parla la sua opera. Gli anni passano. Il vecchio Dante ormai è noto come un grande poeta. Una notte qualcuno entra in casa sua. Un uomo armato di coltello.
12: Ora pagherai per aver ucciso la mia famiglia!
10: Aremma Maiala! Tu sei il figlio di Paolone! Paolino!
12: Sono Paolo ora! Sono fuggito in Inghilterra meditando vendetta! Tu l'hai ucciso e gli hai anche rubato l'idea, balordo!
0: E lo uccide senza pensarci. Guardando tra i suoi scritti scopre che Dante stava lavorando ad una nuova opera e sempre per vendetta se ne appropria. Paolo aveva fatto giustizia.
12: Vediamo un po' cosa stava lavorando quel bifolco. Un'opera strana. Cazzo, merda, vaffanculo. In effetti, Dante Alighieri era un ignorante bifolco. La lascerò ai miei discendenti. E per celebrare il mio padre, il grande Paolone de Rumore, metterò la sua firma. Un momento. Forse conviene cambiare nome. Beh, sono stato in Inghilterra. Mi basterà fare la traduzione.
0: E così il giovane Paolino de Rumore cambiò il nome, traducendolo in inglese. Diede vita ad una grande stirpe e discendenza fino ai giorni nostri, quando l'opera venne ritrovata. Il titolo era Lo Zoo di 105, del sommo poeta Paolone de Rumore, che tradotto in inglese divenne Paolo Nois.
3: Pucchia, che persona!

0: ucciso e gli hai anche rubato l'idea, balordo!
1: E lo uccide senza pensarci. Guardando tra i suoi scritti, scopre che Dante stava lavorando ad una nuova opera e sempre per vendetta se ne appropria. Paolo aveva fatto giustizia.
0: Vediamo un po' cosa stava lavorando quel bifolco. Un'opera strana. Cazzo, merda, vaffanculo. In effetti, Dante Alighieri era un ignorante bifolco. La lascerò ai miei discendenti. E per celebrare il mio padre, il grande Paolone de Rumore, metterò la sua firma. Un momento. Forse conviene cambiare nome. Beh, sono stato in Inghilterra. Mi basterà fare la traduzione.
1: E così il giovane Paolino de Rumore cambiò il nome, traducendolo in inglese. Diede vita ad una grande stirpe e discendenza fino ai giorni nostri, quando l'opera venne ritrovata. Il titolo era Lo Zoo di 105, del sommo poeta Paolone de Rumore, che tradotto in inglese divenne Paolo Noyes.
2: Pucchia, che personaggio!
3: Il perineo della realtà.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola, non la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Buonasera e bentornati ad una nuova stagione di Passaggio da qualche parte, la trasmissione di approfondimento culturale condotta da un famoso antropologo, figlio di uno dei più grandi divulgatori scientifici della storia. E non una cacata di cozzaglia di nozioni tirate giù da un motore di ricerca registrate col telefonino condotto da Sfigatelli con l'accento di Afragola. Qui si fa sul serio. Non si gioca a fare i like. Bene, sfogata tutta la mia acrimonia, possiamo partire col sommario di oggi. Buona visione.
4: Oggi a Passaggio da qualche parte. Il cotone del culo e dell'ombelico sono il futuro della maglieria. Ecco l'incredibile affermazione fatta da un famoso stilista italiano durante la settimana della moda di Milano. In questo servizio vedremo le nuove frontiere della moda e l'utilizzo di materiali fino ad oggi considerati insoliti, come le feci per le imbottiture delle calzature, i capelli di zingaro per i colli delle giacche, i denti di tossicomane per la manifattura dei monili. Astronauti coprofagici. Questa è la genialata del dottor Gianni Morandotti dell'Agenzia Spaziale Italiana. Per risolvere il problema alimentare nella lunga permanenza sulla stazione orbitante. Al convegno internazionale il nostro esponente ha stupito tutti con una dimostrazione, asserendo che si può sopravvivere a lungo divorando per più di una volta la stessa barretta proteica, anche dopo averla recuperata dalla propria merda. Nel servizio vedremo 187 scienziati vomitare, mentre il Morandotti si consuma avidamente un cioccorì allo stronzo. Dimagrire con la droga, da oggi, lo prescrive il dietologo. Da anni la società boliviana Coca Lab sta cercando di mettere sul mercato il primo kit per dimagrire basato sulla cocaina. Dopo anni di sperimentazione, arresti e detenzione e decine di decessi per overdose, la società è giunta finalmente alla commercializzazione del primo prodotto dietetico sniffabile. L'unico effetto collaterale non sottovalutabile è che il 20% dei pazienti comincia a fare bocchini per procurarsi i costosissimi pasti sostitutivi.
3: Bene, questi sono gli argomenti principali della puntata di oggi. Ma prima di goderci il servizio con i tossici che si prostituiscono e si vendono i televisori,

0: per una busta di merce dietetica boliviana, presenterei il documentario principale della puntata di questa sera. Nel servizio che sta per andare in onda tratteremo un animale spettacolare, ovvero il Meridionalis maleducatis impertinensis. Buona visione.
1: Fra gli animali antropomorfi che popolano l'habitat urbano, il Meridionalis maleducatis impertinensis è probabilmente il più affascinante. Sgraziato e fastidioso, l'impertinensis è evitato dalla maggior parte degli altri primati dell'habitat. Eccolo mentre è accovacciato in una curiosa posizione in un ristorante. Luogo dove i primati si incontrano per approvvigionarsi di nutrimenti, trasportati da una specie simbiotica, della quale il nome scientifico è Camerieris poco pazientis. Il maleducatis è impaziente e lancia forti richiami verso il Camerieris. Purtroppo, ad alcuni primati, i richiami del maleducatis infastidiscono molto e non tardano a manifestarlo, irritando l'indole scostante del Meridionalis maleducatis. Ma ecco un'altra situazione di branco, dove il Meridionalis maleducatis non tarda ad infastidire altri primati di specie diverse. Come in questo caso, dove alcuni branchi sono intenti ad osservare uno spettacolo naturale in assoluto silenzio, in un habitat chiamato cinema.
2: Sono al cinema! Ho fatto la caccia da fanculo!
1: Ancora una volta, il maleducatis sta innervosendo altri branchi con il proprio comportamento irrispettoso. E con forte aggressività manifesta il suo disinteresse nel procurare irrequietezza ad altre specie. Ed ecco un'altra situazione ed un altro habitat dove molteplici animali si ritrovano tutti assieme per condividere il tepore estivo e il refrigerio delle acque del golfo naturale, la spiaggia.
2: Ciro! Ciro!
1: Il Meridionalis maleducatis impertinensis non tarda a creare scompiglio con i suoi potenti richiami, indirizzati verso la propria prole, nel tentativo di richiamarla a sé.
2: Vieni a papà, Ciro! Ciro!
1: E ancora una volta, i primati circostanti si lamentano sonoramente per il disturbo durante la loro sosta di riposo, dopo la migrazione.
2: Oi! Ma vai di uno scafo! Fangulo!
1: Ma il comportamento più insopportabile del Meridionalis maleducatis impertinensis, registrato dalla troupe di naturalisti che ha realizzato questo documentario, è senza dubbio l'occupazione della tana di un altro primate più debole e indifeso, senza alcun rimorso né senso di collettività del branco.
2: Scusa! Questo non so, ma perché c'è che ce ne handicappati? E sono un c***o io, allora! Non vedo che sogno mondaine! Ho fatto la cazzo tua!
1: Purtroppo il Meridionalis maleducatis impertinensis è una specie infestante non autoctona che ha trovato terreno fertile per proliferare in un habitat indebolito dall'anzianità dei Brambilla e dei Meneghettis, facendo proprio un ecosistema ormai indebolito e fragile da anni ed anni di decadimento. Che schifo di essere vivente!
0: E già, il maleducatis impertinensis è proprio una merda. È per questo che, se potessi, sarebbero tutti trofei appesi al mio salotto. Ma non è così, quindi fingiamoci tutti tolleranti e facciamoci cagare in testa da tutti quelli che vengono a casa nostra senza nemmeno bussare. E il Meneghetti muto a pagare tasse. È tutto per questa puntata e prima che mi arrestino per apologia vi saluto e vi ringrazio per averci seguito. Alla prossima puntata e sempre e solo moccia infame.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Oh, Mariottolo, finalmente. Ti stavamo aspettando qua.
2: Aspettavate me, veramente?
3: Certo, c'è qua il dottor Rovetto, te lo ricordi? Ascolta, abbiamo una proposta per te. Gliela dica, dottore. Dai!
4: Allora, Mariottide, voglio proporre un lavoro come collaudatore di sonde per la coloscopia. Che ne pensa?
2: E perché proprio a me?
4: Beh, mi serve uno che abbia lo stomaco vuoto da almeno 3 giorni, eh?
2: Beh, sì, in effetti risponderei all'identikit. Ma mi pagate?
4: No, altrimenti poi lei mi mangia e mi rovina il lavoro.
2: Allora sono un po' indeciso, forse.
4: Però se vuole posso offrire un caffè, che dice?
2: Un caffè? Accetto immediatamente!
5: Papino, che mangiamo?
2: Sto preparando un bel buffet, tieni.
5: Aio!
2: Te l'ho detto che per pranzo c'era un buffet, no? Ora scusa, amore di papà, ma devo andare.
5: Dove?
2: Al lavoro, a fare un concerto.
5: E perché ci vai senza mutande?
2: Perché devo esibirmi insieme a un famoso gruppo metal, gli Slipknot. Sarà un concerto epocale, vedrai.
5: Ma per vederlo devo venire.
2: Ma certo, ti chiamo io quando comincia, va bene, ciao.
5: Ma io non ce l'ho il telefono. Ciao, Crusca.
6: Che ti serve un telefono?
5: Sì, così papino mio mi chiama quando inizia il concerto.
6: Ah, Fernande, tu a me mi fai veramente sorridere, capito? Fernande, non c'è un cazzo di nessun concerto, lo vuoi capire o no? Quello tuo padre è uscito senza mutande perché va a fare il collaudatore sonde per la coloscopia, l'hai capito?
5: Non è vero!
6: Anzi, e ti dirò di più, capito? Quello ci va in cambio di un caffè.
5: Perché in cambio di un caffè? Perché siamo ricchi e non ci servono i soldi?
6: No, Fernande, perché siete poveri e non mangiate da 3 giorni. E quello se lo fa mettere in culo, hai capito? La coloscopia, al culo va, hai capito?
2: Aia, fa male. Aia,
4: Grazie, questo sondino zigrinato è cosparso di aceto e non funziona bene. Ora proviamo l'altro, quello fatto con la carta vetrata.
5: Babino!
2: Fernandello, ma come fai a ritrovare sempre dove sto?
4: Dai, Mariotti, cazzo, sono tutti quanti, no? Gliel'avrà detto Crusca.
2: E lei come fa a sapere di Crusca?
6: Mario, è girata la voce, che cazzo ci vuoi fare? Quando un amico lo prende in culo, qua ci siamo tutti. È vero, Romè?
2: Ma state tutti qua.
5: Allora è vero che fai il collaudatore di sonde analoghe?
2: Ma no, io...
4: Mi perdone, Mariottide, ma secondo me è arrivato il momento di dire la verità a questo testa di cazzo di suo figlio. Mi perdoni, insomma.
2: E va bene, Fernandello, io sono incinto.
5: Incinto?
2: Sì, sto facendo l'ecografia, non vedi? Purtroppo per noi maschietti va fatta per l'unico buchetto che abbiamo.
6: Chiedo scusa, no? Non per interrompere, no? Ma perché non si vede il bambino sul monitor?
2: E perché non ti fai cazzo?
5: Già, perché? Perché?
2: Ma come perché? Perché lui, essendo mio figlio, è già famoso, è sotto contratto e può farsi fotografare solo da prestigiose riviste.
5: Perché può farsi fotografare solo da prestigiose riviste?
2: Perché è un feto modello!

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, stronzi. Scusate il piglio estremamente euforico, ma sono arrivati i dati Auditel sullo speciale D-Day, andato in onda lunedì, e abbiamo asfaltato tutti. Segno che Moccia e Geopop possono ancora succhiarmelo avidamente. D'altronde io sono leggenda e voi non siete un cazzo, ma non vorrei sembrarvi troppo autoreferenziale. E mentre alle mie spalle c'è un'immagine di uno che fa cenno di succare, vorrei lanciare il sommario della puntata di questa, che è una trasmissione televisiva e non un post del cazzo su un social.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Giabatte, Mogassino, Tassi, Zompo, Gombare. Perché alcuni meridionali parlano una lingua sconosciuta? Per quale motivo alcuni di essi sostituiscono la lettera C con la G? In questa inchiesta, a cura di un gruppo di razzisti di Trieste, vedremo i ricercatori passare con una macchina nei centri storici del sud Italia e lanciare abbondanti manciate di noccioline ai passanti, imitando dei primati. Per poi essere falciati da colpi di proiettile e dati in pasto ai maiali. I soldi fanno veramente la felicità? Una inchiesta del New York Times ha messo a confronto un povero disoccupato, con tre figli a carico, la moglie obesa, il nonno in casa cardiopatico, con un ventenne con un portafoglio di bitcoin da 30 milioni di dollari. Il risultato ha sbalordito ogni previsione. Infatti il disoccupato ha rapinato la troupe del New York Times per poi consegnarsi alla polizia in lacrime. Quindi la risposta è sì, porco... Ma adesso che il Papa ha detto frocio, se per caso Mattarella dicesse negro, significherebbe liberi tutti? Questa è una delle domande al convegno di Ezio Panda, l'alcolizzato di Pietrasanta, che martedì si è messo in piedi su una sedia davanti al comune, indicendo la sua campagna elettorale immaginaria con un litro di bianco in corpo.
1: Figa se lo zio Panda ci dà. Non è mica male la teoria, però, come dargli torto? D'altronde, in questa società stiamo arrivando a un grado di censura che difficilmente potrà non sfociare in una rivolta di bestemmiatori etero e omofobici. Ma adesso è arrivato finalmente il momento di far vedere un bel documentario fatto bene e ben pagato alla BBC. Non quattro cagate prese nelle library e doppiate alla cazzo come i post di Geopop. Buona visione!
2: Una bella giornata di primavera in un piccolo comune nelle province del sud Italia. Ogni 5 anni una curiosa specie di primate locale subisce un cambiamento istintivo e di abitudini e muta. Gli studiosi non sanno dare ancora una spiegazione che convinca la comunità scientifica, mentre gli inquirenti e le cosche locali hanno le idee più chiare sul perché il meridionalis sfaticatis collusis muti nel candidatis sindacorum magna magnus. Infatti questo primate dalle buffe abitudini sedentarie di colpo comincia una attività frenetica nella quale cerca incessantemente di convincere altri della sua specie stanziati nel proprio territorio ad erigerlo come capobranco. Eccolo mentre lancia il proprio richiamo poderoso nella piana centrale alla concentrazione maggiore di altri esemplari.
3: Sono sindaco c'è poco. Vinge.
2: Ma non è il solo a volere il predominio sul proprio branco. Infatti un altro esemplare coi mocassini e una livrea molto colorata gli è sfidante in questa assurda corsa.
3: Ammazzare! O sindaco di sta minchia! Io sono il sindaco!
2: I due si affrontano duramente.
3: Ma chi? Ma cosa? Ma tu!
2: Ma ecco che l'esemplare coi mocassini e la buffa chioma estrae una delle proprie armi naturali di persuasione.
3: Ah, vedete questa! Ah, vuoi musciarrare!
2: La 9x21.
3: India.
2: Gli altri del branco si gelano ma non fuggono. perché abituati a certi scontri fra alfa del proprio nucleo, anzi, ad un tratto iniziano anche una sorta di incitamento a concludere in fretta la disputa per decidere chi sarà il capo comunalis.
3: Un cannone ti resta fuori! Che ha tu scandita la faccia, capiscete?
2: Ops! Un colpo è partito dalla 9x21 e ha trapassato il cranio del primo candidatis Sindacorum Meridionalensis.
3: Un colpo per partì! Accidentale voi! Bravo! È vero, ha ragione, è stato accidentale!
2: E così anche questa stagione di mutazione di candidatura si conclude con un successo di un esemplare evidentemente più maturo e preparato. E confermo, non ho visto niente. Non voglio problemi. E io mi faccio i cazzi miei.
1: Sempre affascinanti i documentari sui Teroni e le loro abitudini tribali. Molto affascinanti. Auguri al nuovo sindaco. Con questo documentario finisce la puntata di oggi di Passaggio da qualche parte. Certi che qualcuno in rete stia morendo di invidia per chi è il numero uno dei divulgatori e ha anche un pacco enorme. Guardalo Moccia, guarda che bestia che ho nei pantaloni. Ciao, poveri!

0: Ciao ragazzi, io e i miei amici abitiamo sul confine con la Svizzera. Uno di loro, Luca, ci ha venduto delle giacche della Stone Island taroccate, prese chissà dove. E siccome è un infame, continua a dire che sono originali, anche se è ovvio che sono cinesissime. Fategliela pagare. Vendicateci. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, chi parla?
2: Signor Guff...
1: Sì?
2: Salve, siamo della antisofisticazione di confine.
1: Come, scusi?
2: Siamo della polizia di confine.
1: Sì.
2: Salve.
1: Ok.
2: Mi perdoni, la disturbo?
1: No, mi dica.
2: Siamo qua col collega Spincer che stavamo verificando un fermo. Abbiamo avuto stamattina l'occasione di fermare una persona che dice che lei gli ha dato delle cose. È possibile?
1: Assolutamente no.
2: Lei può presentarsi qui in caserma da noi?
1: Assolutamente. Io oggi pomeriggio, guardi, alle 5:30 devo andare a firmare il colloquio di lavoro in Svizzera.
2: Ah, quindi passa dal confine?
1: Sì.
2: Quale confine fa?
1: Ponte Tresa.
2: Ponte? Perfetto. Sì. A che ora?
1: Verso le 5. Scusi, ma lei mi può dire il suo nome?
2: Stinger. Amedeo Stinger.
1: Non è che il numero di matricola, grazie. No, perché sa, sono chiamato a postare.
2: Certo, 1421.
1: Stinger. 14, ok.
2: 1421, Stinger, Amedeo, okay. Stinger. Le sì, passo il collega, mi rimanga, okay, in linea. Sì.
3: Round 2. Sì, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
3: Per l'appuntamento?
1: Io non lo so, cioè nel senso, l'avete chiamato voi, io non ho fatto nulla.
3: Perché ha passato la telefonata, ma non so chi. Lei come si chiama?
1: Luca.
3: Aspetti, prendo il foglio. Chi è questo?
2: Io ho passato per la giacca.
3: Ah, la Stone Island.
2: Sì.
3: Lei è quello della Stone Island.
1: La Stone Island?
3: Sì, qua noi abbiamo aperto un fascicolo per delle giacche della Stone Island non originali, che sono transitate dal confine. Il fermo che... Allora, l'indiziato che è stato fermato ha fatto il suo nome come persona informata sui fatti. Quindi lei dovrebbe passare per firmare la dichiarazione di essere persona informata sui fatti.
1: No, io non so, cioè non sono informato sui fatti, perché è una cosa che io non so.
3: Allora, qua noi abbiamo una persona che dice di aver acquistato da lei una giacca della Stone Island, che è risultata poi essere una contraffazione. Questa persona ha rilasciato la sua identità come persona informata sui fatti e noi dobbiamo compilare il fascicolo. Poi dopo non succede niente, può andare via.
2: Avvocato, poi...
3: Ha un avvocato, non è niente di grave,
1: No, vorrei sapere chi è la persona.
3: Questo non si può dire chiaramente, ma insomma. Ma le pare, scusi, che noi possiamo dare a lei i dati del querelante? Questi arriveranno con una raccomandata. Adesso questa è la normale procedura. Lei deve solo venire a firmare e a ritirare la raccomandata, basta.
1: Va bene, io posso passare oggi verso le 5:30, anzi 5:30 devo andare a firmare un contratto di lavoro.
3: Sì, non è un problema, tanto noi siamo qua.
1: Ponte Tresa, va bene.
3: Sì.
2: 2000 franchi.
3: No, 1600 sono adesso. Sono 1600, era 2000 fino a marzo scorso, adesso sono 1600. Lei deve lasciare una cauzione di 1600 franchi.
1: Se no non sì, chi ce li ha? Io non ce li ho.
3: No, ma è una cauzione, cioè è come... Lei ha una carta di credito?
1: No.
3: Come non ha una carta di credito?
2: Allora non può entrare.
3: E allora no, non può entrare, no, non può, non può transitare dal confine allora. Non può passare allora al confine. Dove si trova lei adesso?
1: A casa.
2: In Svizzera, ma, è indagato.
3: No, ma in Svizzera non può entrare allora. No. Allora, lei può entrare se paga, versa la cauzione... E viene a ritirare poi la denuncia.
2: E se lo fermano poi l'arresto.
3: E se lo fermano c'è l'arresto, eh.
1: Allora vengo lì a Ponte Tresa prima e vediamo di risolvere questa cosa.
3: Sì, però deve versare la cauzione, perché sennò noi non possiamo mica lasciare.
1: Vengo lì in caserma a sentire un attimino com'è la cosa. Poi dopo vediamo un attimino quello che mi dicono. Va bene?
3: Va bene, d'accordo. Passi dall'ufficio allora. Aspetti, le passo al collega che sa meglio la procedura, aspetti.
4: Pronto?
1: Sì?
4: Sì, salve, le consiglio prima di fare tutti i vari movimenti di passare però qui da Radio 105, dallo Zoo di 105.
1: Ma andate a fare il culo, va, porco
5: ti sei cagato addosso. questo pezzo di merda.
3: Devi stare attento a vendere le giacche tarocche, merda.
1: Ma non è vero, non è la tarocca.
5: Ti sei cagato addosso, scemo di merda.
1: Quindi devo andare pure a firmare il contratto di lavoro oggi e tu mi hai rovinato la giornata. Ingannando ti fanno le gambe.
5: Ciao Riccione.
3: Ciao, stronzato.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco.
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
7: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
6: Sì!
8: Dai!
6: Sì!
8: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
8: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
6: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
8: Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Zizzagna man. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
13: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
12: Zizzagnaman.
13: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
14: Zizzagnaman!
15: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
13: Dei zizzagnate, delle!
15: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
16: Cos'è che hai detto, Kitamur?
17: Nuova avventura. Ah.
15: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
16: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
15: È quello italianissimo.
16: Allora, verso qualche nuova avventura.
15: Verso qualche nuova avventura!
16: Bravo.
15: No, l'avventura quella lì, no?
16: No.
15: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
14: Zizzagna meme.
13: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
18: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
19: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
18: Ma che puzza.
19: Mi schiaccia il 7, per favore.
18: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
20: Mi schiaccia il 4.
18: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
19: Pazienza, un attimo.
20: Questa non respira più.
13: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
20: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
18: Senta un attimo, io devo andare a casa.
20: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
18: Se lei non si lava le
19: scendere. Scendere, che sono 3 piani che devo scendere.
20: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
19: Ma chi se ne frega?
20: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
13: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
17: Dai, per favore.
21: Permesso!
20: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
21: Ma mi fate entrare, no!
16: Ma lei è Zizzania?
21: Sono Zizzania! Piacere!
17: Facciamo entrare!
21: Se ne va! Voi andate via!
13: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
21: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
17: Ah, ma che puccia!
13: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
21: È stato lei, signor Zizzania! Lei si sente la puzza di
17: letto. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
21: Maia!
20: Vada fuori, maiale!
13: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
20: Maledetto vecchio!
18: La moffetta maledetta!
21: Ah, l'avete ammazzato!
20: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
21: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
20: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
21: Hai capito, lui diceva di no, Sturricchio!
20: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
18: Non guardi me, io non ce l'ho.
20: È stato lei?
21: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
20: Prendiamo quello del cadavere.
21: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
13: Sei un grande. Sei un grande. Bravo Zizzaneman, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
22: Lo Zoo di 105.

0: Ecco una bella vittima per voi. Si chiama Fabio ed è un coglionazzo lecchino e sempre pronto a pugnalarti alle spalle. Se la mena perché ha scritto dei libri di merda che non si è cagato nessuno, tra cui un manuale in cui insegna a scrivere romanzi. Lui è perfetto per voi. Pugnalatelo. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, salve. Sono l'avvocato serbo Chicchiari.
1: Sì.
2: No, non le ho scritto una missiva perché volevo tentare prima una transazione amichevole con la persona che sto assistendo per trovare una soluzione per calmare, gli asti. Io la disturbo in merito al fatto che lei in passato ha scritto un trattato, se non sbaglio, sulla metodologia applicativa per la pubblicazione di romanzi.
1: Metodologia? Un trattato?
2: Come scrivere un romanzo, credo che sia.
1: Ah, sì, vabbè, un video su YouTube. Sì.
2: Mi trovo però in questa circostanza un po' fastidiosa, nella quale mi ritrovo ad assistere questo ragazzo del Sud Italia, che avrei il piacere comunque di passarle in modo che vi potete chiarire molto velocemente, perché questo ragazzo purtroppo tramite la sua pubblicazione si è trovato in una situazione a sua volta ha innescato una situazione di disagio dovuta al fatto della non riuscita attraverso i suoi consigli. Il suo metodo, la sua metodologia nel suo caso non ha funzionato. Allora, la questione, di fondo, almeno dal mio punto di vista legale, è un po' complessa, perché si aprono degli scenari che vanno dal raggiro alla
1: no,
2: truffa,
1: sono dei consigli,
2: alla truffa, perché
1: che
2: è la sicumera con la quale si produce un titolo. Come scrivere un romanzo? Si presuppone che lei insegni a scrivere un romanzo.
1: Do dei consigli perché ho ritenuto che quando io ho iniziato a scrivere romanzi, e purtroppo non sono diventato famoso, perché questo lei lo può verificare direttamente sulle classifiche di Amazon, mi sarebbe piaciuto avere una persona che mi desse dei consigli stringati ma utili per evitare di perdere un sacco di tempo e le dico anche dei soldi, perché mi sono rivolto a dei correttori di bozze, ho investito dei soldi per poi alla fine trovarmi poco in mano, ecco.
2: La persona che si è rivolta a me ha avuto anch'esso le sue stesse problematiche, quindi questa persona è molto arrabbiata, ma è purtroppo ha concentrato la sua rabbia nei suoi confronti, perché vede in lei una persona che l'ha indotto nel percorso sbagliato in maniera fraudolenta. Allora, io adesso vado un attimo nell'ufficio di là, le giro la linea, lei a modo di confrontarsi con lui, poi vediamo di chiudere questa cosa sperando di non averla disturbata oltremodo. Un attimo solo, mi consenta,
1: sì.
2: Palmieri?
3: Sì?
2: Cortesemente, ho in linea lo scrittore.
3: Sì.
2: Lo passi al signore?
3: D'accordo.
4: Questo?
3: Sì, questo qua, prego.
4: Ti spacco il culo a questo. Pronto?
1: Sì.
4: Io ti spacco il culo, hai capito?
1: Mi hai
4: fatto spendere 1500 euro per pubblicare il libro e non ha funzionato un cazzo, neanche una copia ho venduto. Figlio di puttana.
1: Io sto registrando la telefonata.
4: Ma registrate sto cazzo, mi hai fatto spendere 1500 euro, non ho fatto neanche un euro, non ho fatto. Ho letto, ma 300.000 parole mi hai fatto leggere. Figlio di puttana. 1500 euro, tutti i soldi che c'avevo. Bastardo. Bastardo, ti faccio pelare dall'avvocato. Ah, un anno e mezzo ci ho messo a cercarti. Tu non sai quanta strada che ho fatto per trovare il tuo nome di merda. Ma adesso l'avvocato ti pela. Ti porti via tutto. Tutto ti porta via.
2: Palmieri, ma chi è che sta urlando?
3: Qui è.
2: Pronto? Pronto?
1: Sì.
2: Mi perdoni, un secondo solo.
4: Tutto! Ci deve portare via tutto!
2: No, mi perdoni. Io le ho chiesto gentilmente di risolvere bonariamente.
4: La smetta,
2: perché poi mi passa lei dalla parte del torto.
4: Ma questo mi ha rubato i soldi!
2: La smetta di alzare la voce!
4: Allora io che cazzo la vado a fare?
2: Ma lei mi paga per un'intermediazione, però mi consenta, se questi sono.
4: Allora parlaccia tu!
2: Ehi!
4: 1500 euro ho perso! Bastardo cornuto!
2: Ehi! La smetta di insultare la persona. Lei deve
4: sto calmo.
2: Lei si deve presentare. Lei deve avere un tono, un eloquio educato. Gliel'ho detto 6 volte.
4: Sto calmo.
2: Se no lei va fuori da questo ufficio.
4: Promesso. Pronto?
1: Sì.
4: Sono Carmine Maccarone.
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno. Sono calmo. Allora, sì. Io ho letto il manuale da lei scritto per fare il mio romanzo, 318.000 parole, tutte me le ricordo, imbarate a memoria, e poi ho scritto il libro. E poi ho speso 1500 euro per pubblicare con la casa editrice, che mi ha preso 1500 euro più IVA per fare 100 copie. E di queste 100 copie non ho venduta neanche una.
1: Guardi, io le posso dire la mia. Sì, ha terminato, parlo io. No, mi dica.
4: Sto calmo.
1: Ok. Come. Sì.
4: È un truffatore. E anche un cornuto e figlio di puttana.
3: Ancora?
1: Ho capito.
4: Sono stato calmo.
3: No!
4: Non ho urlato.
3: L'insulto, ho detto di no.
4: Allora, lei è un...
3: Chieda scusa, signore.
4: Chiedo scusa per il cornuto e il figlio di puttana.
3: No!
1: No, io non ho truffato assolutamente nessuno. Come dicevo al suo avvocato, anni fa, anch'io ho investito dei soldi, non nella pubblicazione di un libro, ovviamente.
4: Ma alla fine... Allora non sei capace a scrivere.
1: No, per il correttore di posta.
4: Allora, perché fai manuale? Perché fai manuale che se scrive non sei capace? Figlio di puttana!
3: Basta! La finisca di insultare!
4: Ah, fai manuale, non è capace!
3: Ma la vuole finire?
4: 1500 euro, vedere!
3: La smettere, non puoi!
4: Trovo!
3: Non può, ma cosa fa? Minaccia! È pazzo!
4: Trovo!
3: Basta! Mi ripassi quella cornetta! Escono qui!
5: Pronto?
1: Sì!
2: Sì, guardi. 44 anni di carriera, io ho mai avuto una problematica.
4: Bravo!
3: Giuseppe, mi sbatti fuori per piacere il signore dall'ufficio! Esca fuori! Esca! Cosa fa? Cosa fa? Ma metta le mani addosso al signor Palmieri!
4: Ammetto!
3: Cosa sta facendo? Aspetta! Palmieri, chiami i carabinieri!
2: Pronto, mi perdoni, c'è una situazione di colluttazione in ufficio, mi trovo costretto a chiamare i carabinieri.
3: Dai!
4: Che mezzo!
2: Cosa hai in mano?
3: Metta su quell'arma!
2: Aiuto!
1: Chiamo i carabinieri anch'io, non la conosco, non so.
2: Aiuto!
1: Che fare. Chiamo i carabinieri, le dico di contattare subito questo numero. La faccio contattare subito questo numero.
4: Stai fermo che c'ho una mira di merda! You win.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zoo di 105.
8: Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. In questa puntata avremo una ricchezza incredibile di argomenti, documentari straordinari e tantissima opulenza produttiva, così che possiate ricordare molto bene che noi siamo la TV e non improvvisati del web. E chi ha orecchie per intendere crepi dentro. Partiamo come sempre con il sommario.
9: Oggi a Passaggio da qualche parte. Società. Perché mio nonno aveva 8 figli, 2 case di proprietà, 300 milioni in banca, la vettura nuova e faceva l'operaio. Mentre io bestemmio mentre mi alzo per andare da McDonald's a fare la cassiera con 2 lauree e vivo da mia mamma a 30 anni. Queste sono le parole di Caterina di Viareggio, mentre caga sulla tomba di un famosissimo socialista degli anni 80. Piena di rancore per le scelte sociopolitiche del cazzo degli anni da bere. Ma poi si fa una stories e diventa milionaria a fare le serate come quella che caga sulla tomba di Craxi. Incontreremo Giuseppe Lo Iacono, un inventore di Lodi che recentemente è divenuto milionario grazie al righello per cazzi falsato. Infatti, grazie alla sua invenzione, spopolata fra gli utenti di Tinder, milioni di uomini hanno rubato un appuntamento millantando dimensioni da mammut fra le proprie cosce. Alcuni studiosi di società e cultura
5: hanno appena inserito lo Zoo di 105 e i suoi componenti fra le creature più inspiegabili della Terra. Infatti, nonostante i componenti dello stesso siano fra le cose più famose in assoluto fra i lavoratori del settore dello spettacolo, vengono trattati come infetti coperti di merda da chi da anni tiene in piedi una baracca di radio solo grazie ai loro numeri. Alcuni avanzano l'ipotesi che in realtà nulla di ciò che state ascoltando sia reale e che siamo tutti frutto della mente in coma vegetativo di un fan del bagaglino. Altrimenti non si spiega.
8: Ma la festa dello Zoo di 105 la fanno o no? Perché ho visto 320 tour di radio 105 con 600 sponsor e 3000 date. Ma del programma più importante che hanno, un cazzo di niente. Peccato, ma perché sono bravi, non come Moccia, quel copione di merda. Comunque non sono cazzi miei. Dai, guardiamo un bel documentario e speriamo ci siano i meridionali che impazziscono.
5: È mattino in un caldo ufficio nella provincia di Milano. Qui, stazione immigrazioni trimestrali, una specie di primate che sta in fondo alla catena alimentare dell'habitat del territorio del contribuentis, ovvero il partita IVAS libero professionistis.
10: Tassa, tassa! Liva! Devo pagare
5: l'IVA. In queste migrazioni cadenzate dalle regole naturali del contribuentis, il partita IVAS deve soccombere regolarmente, offrendo la maggior parte dei frutti della propria caccia ad altri animali, tra i quali il commercialistis infamorum.
10: Non posso scaricare un cazzo!
5: Eccolo il partita IVAS. È evidentemente stanco e provato, stufo di non poter vivere in maniera più serena e potersi alimentare a dovere per colpa delle continue richieste delle proprie risorse da parte del commercialistis. I due primati si incontrano nel piccolo territorio del commercialistis, che subito avanza pretese verso il partita IVAS, che esasperato inizia una sorta di manifestazione di nervosismo rituale.
10: Sono stufo! Non ne faccio più! Ho soldi!
11: IVA! IVA con l'IVA!
10: No, non la voglio pagare! Non scaricare tutto!
5: Ma il commercialistis ha alle sue spalle altre specie di primati molto più aggressivi, ovvero i finanzieris e i riscossorum, che sono predatori naturali del partita IVAS.
11: Non vuoi scaricare un cazzo! Pagare l'IVA, pagare! Fattura!
5: Il partita IVAS è esasperato e tenta immediatamente di liberarsi della morsa del commercialistis, intonando alcuni versi di sfida e mostrando estrema ferocia dilaniando con le proprie fauci alcuni fogli presenti nella tana del commercialistis. È troppo tardi. Purtroppo il commercialistis ha già inviato alcuni segnali agli altri esemplari della catena alimentare e tutte le risorse, faticosamente raccolte in un anno di caccia, vengono prelevate dal nascondiglio del partita IVAS, senza che lui possa fare nulla.
11: Ecco qua! Ehi!
10: No! No! Ho prelevato dal conto!
11: Tutto l'ho portato via, tutto.
5: La giornata finisce con il partita IVAS che rientra nella propria tana, dove lo aspetta la femmina, per passare la seguente notte a ululare il proprio richiamo di dolore, tipico del partita IVAS.
11: Vai via!
5: Un suono che riecheggia nelle vallate, che fa accaponare la pelle e che fa percepire tutto lo sconforto ed il dolore che sta provando, mentre il proprio pelo sul cranio si dirada per il troppo stress dopo il combattimento fallimentare. Presto l'anzianità farà morire il partita IVAS, che si spegnerà con l'amarezza di non aver mai potuto vivere degnamente dei frutti della propria fatica. La sua carcassa verrà gettata in una fossa dai lavoratori dipendentis, che godranno di una lunga vita serena, grazie anche alle fatiche del primate più coglione in natura.
8: Già, che fine di merda, il partita IVAS, una vita di sacrifici per essere spolpato da uno Stato avido e sperperone. Alla fine, chi sta bene sono i dipendentis, loro sì che dormono sereni la notte. Vabbè, è tutto per oggi e alla prossima settimana, dove faremo un approfondimento su una specie curiosa, ovvero l'amministratoris delegatis briocensis, un affabulatore in grado di soggiogare ogni altro primate del suo territorio per poi ficcargliela al culo.
7: Radio 105.

0: Ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
3: Hey! Lo zoo di 105.
5: Scassa parola.
3: Scassa parola.
5: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo
1: in borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, ma no.
1: E vai alle scampe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le
0: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì.
3: Cosa no? Cosa no?
1: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa sulla rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: E
1: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una azzecca.

0: d'accordo. 105 bla bla bla. Due ore di bla bla bla degli speaker mescolati con il disco di Gigi D'Agostino in costante loop. Una genialata incredibile.
1: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
2: bla bla bla
1: bla bla bla bla bla bla bla bla
2: bla bla bla bla bla
1: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
2: bla bla bla
1: bla bla bla bla bla bla bla bla
3: bla bla bla bla
1: bla
4: bla
5: bla bla
1: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
6: Non capisco.
1: Bla bla blio.
6: Quello sì.
0: Ogni sabato dalle 4 alle 4 e 5 del mattino 105 momenti belli di RDS. Una raffica dei momenti più belli ed entusiasmanti di RDS. La radio che ha ucciso gli angeli. Dalle 12 alle 13 la direzione di 105 ha investito tutto il budget del 2021-2022 per lanciare una grande novità per l'FM italiano. Diletta Leotta News. Diletta Leotta News.
7: Benvenuti a Diletta Leotta News su Radio 105. Ci colleghiamo subito col nostro inviato che nelle ultime 48 ore non ha fatto altro che seguire Diletta Leotta. Prego, a te la linea.
8: Chi è?
9: Che fai?
8: Quella la finisci?
9: Apri la bocca, apri la bocca.
7: Ah.

0: Perché trasmettere bella musica?
1: Che senso ha?
0: Oggi va di moda la merda e noi siamo sempre al passo con i tempi. Quindi dopo 105 trap arriva 105 bottom 2, 105 bottom 2. La classifica delle 105 canzoni più becere della storia. Il fondo del barile, l'essenza delle feci di musica. 12 note sporche di merda. 105 bottom 2.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Ciao raga, benvenuti al fondo del barile della musica, una classifica che rappresenta il nostro bel paese, che dopo il suo passato glorioso fatto di arte, architettura, poesia e vittorie, ora è rappresentato da politici ignoranti, aziende al collasso, stipendi da fame, un futuro decisamente nero e della musica che fa cagare, copiata dagli americani e con dei testi che non hanno un cazzo di senso. Partiamo subito dalla numero 105, la meno peggio della settimana. Dina con Ape di Papà.
3: Sull'ape di papà papà. Yeah! Ratatatatata. Ratatatatata. Sulla ape di pacia di tutua. Dall'ape di palancio frecce.

0: pappe di pappe.
1: It's countdown
2: 105 bottom 2 e alla numero 104 c'è DJ Sguiscio con Niente come prima.
3: 16 anni di ricordi ancora impressi nella mente, della vita non ho mai capito niente. Ti ho dato tutto il mio amore, per te mi sono strappato via il cuore, e su questo sono stato un coglione. A 6 anni non pensavo all'amore ma solo ad un pallone, ma ora ho 16 anni ed ho conosciuto la figa, e niente più è come prima, è come prima.

0: 105 Bottom 2, la classifica del fondo della musica. Saliamo di una posizione alla 103, c'è Karin Capuano e Di Sicuro.
1: Mondo adulto, ingannato da se stesso, questo mondo che vive nel disprezzo. Io mi chiedo perché mai i miei angeli sono diventati guai.
0: State ascoltando la 105 Bottom, il fondo della musica. E alla numero 102, Lilli Meraviglia, Self

0: down.
1: E alla posizione numero 101, Max Felicitas con Martina la vagina.
2: Ciao ragazze, ascoltate, niente libri, son puttanate. Per far soldi è successo, aprite le gambe.

0: pagina.
1: Questa era la classifica delle canzoni più di merda del mondo. 105 bottom 2. Ciao a tutti. Come sono andato, direttore? Direttore?
2: Scusa, non stavo ascoltando. Chi è?
3: Ah, io sono il direttore, scusi.
2: No, sono io il direttore.
4: Ah,
2: io?
4: Direttore sono io, c'è scritto direttore.
3: Ragazzi, allora io
2: Figo, facciamo un programma, i tre direttori.
3: Però io ci sto da 26 anni qua, ragazzi.
4: 27.
2: 28.
3: Ah, io quindi sono arrivato per ultimo.
4: Ma sì.
2: Ma scusate, ma voi dove avete l'ufficio?
4: Lì?
3: Io al terzo piano.
2: Io al secondo.
4: E io al primo.
2: Ecco perché sta radio non si capisce mai un cazzo.
5: 105, la radio più ascoltata. Da chi caga negli acquari.

0: Oggi gli operai del 5GG devono installare dei dissuasori di segnale nei pressi dei seggi elettorali. Per impedire che la gente faccia la foto alla scheda col cellulare, le reti telefoniche saranno disturbate con un innovativo segnale MEC.
1: Entra! Non può entrare!
0: È l'Europa che ce lo chiede, quindi non scassate la minchia!
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo installando dei dissuasori.
2: Sì, allora?
3: Dovrebbe dirmi se lei ha il telefono portatile, il telefonino sotto mano?
2: No, perché?
3: Mannaggia, no, perché noi mandiamo questo segnale di inibitore, mi doveva vedere se semplicemente se lo vedeva.
2: No, non vedo niente.
3: È un segnale MEC,
2: Sì, sì, ho capito.
3: Vabbè, senta, guardi, ce lo faccio sentire al telefono, mi dica semplicemente se lo sente al telefono, un segnale MEC.
2: No,
3: è un attimo, ancora lo devo mandare, un secondo, è una squadra alla centralina, devo mandare questo segnale MEC, mi dice se l'ascolta, eh?
1: Entra! Non può entrare! Non penso proprio!
3: Ha sentito il segnale MEC?
2: Che vuoi? Guarda che sto avvertendo la polizia, eh!
3: Perché sta avvertendo la polizia, signora? Ci ho mandato il segnale MEC, ha sentito il segnale MEC?
2: Se minchia della tua mamma!
3: Ma mia madre non c'ha la minchia, è donna! E che c'ho la mamma Gianzi?
4: Quelli del 5GG. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5GG. Stiamo installando dei dissuasori per le elezioni europee. Buongiorno, scusa il disturbo.
4: C'è la cremeria.
3: C'è la cremeria, non lo so. E qui è il 5GG.
4: GG. Con 5G.
3: Con 5G, come 5 punti G.
4: 5 con la G.
3: G.
4: No, 5. 5.
3: Cinque?
4: Cinque tio, cinque tio, piu piu piu piu.
3: Cinque piu piu. E che ho chiamato
4: piu,
3: in Burundi?
4: Cinque tio, piu piu, cinque tio, piu.
3: Sì, vabbè, questa tutta questa ironia sul nome della compagnia. Cos'è che fa? Perché pigolea? Perché lei pigola? Ma perché fa? Ma scusi, lei è un essere ibrido. Senta,
4: sono ibrido.
3: Sì, va bene.
4: Sono ibrido io.
3: Bene, sì.
4: Mezzo uomo, mezzo...
3: È mezzo stronzo. Senta, scusi, se mai... Pronto, signor Gallina? Allora, se mai... Che è questo? Scusi, lei non sta bene, però. Io... Cioè, ha dei problemi mentali, è uno squilibrato, pazzo.
4: Questo è il pappagallino. Il pappagallino che è in me.
3: Immagino che a lei piace tenersi degli uccellini dentro, vero? Ma tutta la fattoria c'è. Senta, scusi, quando ha finito questa minchia di fattoria? Possiamo effettuare il test sulla linea. Pronto? Questa che bestia è? È il macaco. Che è il macaco?
4: Cavallo. No, il micaco, questo è il micaco.
3: Il micaco addosso, sì, le succederà, immagino spesso, che lei è un pazzo squilibrato.
4: È calabrese, è micaco.
3: Ecco, micaco. Senta, già che lei si caga. Niente, non c'è verso di parlare. Porca puttana! sto lavorando dentro la buca, io mi può dare una mano. Niente, fa le pezze. Sì. Il trecheco lo sa fare. Sì, il trecheco lo sa fare, il trecheco. Non è trecheco, questo è il gatto schiacciato.
4: Il micaco. Il tricaco.
3: Lei ha una propensione per la merda che è impressionante, eh. Sì, io guardi, no, non so, le giuro, sono disarmato, non so come reagire a tutte queste verse. La cicala.
4: La cicala, sì, c'è pure la cicala.
3: La cicala, sì. Ecco, il tacchino, sa fare il tacchino, faccio il tacchino. Questa è la mucca che si incula al tacchino, lei vede le cose strane. Ha finito, pronto, posso parlare con un essere umano, cazzo, ho parlato con tutti, ti che cazzo, mi dà già una fazza.
4: Prego, dica, passo l'essere umano, prego.
3: Sì, ma passi un essere umano, per favore, cazzo, che ho parlato con tutta la giungla, cazzo de Mogli.
4: Cavallo pazzo,
3: ma rotto il cazzo, mi passi un essere umano con cui posso parlare, pazzo squilibrato da rinchiudere.
4: Mi passo il saggio cavallo.
3: No, ma veramente, cioè, convocate d'urgenza il 118, che questa persona si sente cacciocavallo.
4: Anche di più di 118.
3: 121.
4: Ce ne vogliono 113.
3: 113 è meno di 118. Ma scusi, abbia pazienza.
4: Ma cosa dice? Io vado al contrario.
3: Lei va al contrario, e anche nell'evoluzione direi che lei va al contrario. Senta,
4: arriviamo al numero uno,
3: bravo, ci do pure la medaglia d'oro degli stronzi. Mi può scusi, signore Quino. Che è un cavallo morente questo, che è un giuccio.
4: Una zanzara,
3: grande però. Sì, ma signor vecchia fattoria, dobbiamo installare dei dissuasori per le elezioni. Cavallo tacchino, qui le papere, conigli, serpente, ho parlato con tutta la fattuta arca di Noè. Vaffa in culo. Anche al caprone. E niente, vai, non le mettiamo a dissuasori, vai. Non le mettiamo. Ognuno, tanto il voto di scambio è una cosa comune, dai.
5: Quelli del 5 Gigi.
6: Radio 105.

It's 105 Zoo, only for you. Questa volta me la son vista brutta quando sono collassato su Butter. In collaborazione con la... Mio figlio Davide era indeciso se darmi aiuto o meno perché vedeva già il suo conto corrente lievitare in maniera esponenziale. Presentano

0: Il codice di Narnia. Parigi, Museo del Louvre. Nella grande galleria, il vecchio curatore Saunier, ferito a morte, si aggrappa con l'ultimo gesto disperato ad un dipinto del Caravaggio. A Saunier restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo di Lernia, ma a pancia in giù, lasciando sul pavimento dei numeri e un nome. Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
2: Sei un po' pepepepe
1: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
2: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Ah, che aspira. Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
2: Qui ci sono le piramidi.
1: Ma che me frega a me del museo? Visto che ci sono le piramidi, mi faccio un giro a vedere le tombe di Tutmosis III e Tepsisut.
3: Ma che è? Ti parlate del sciuto. Di Tutmosis III?
1: Di Tutmosis III?
3: No, di Tutmosis III.
1: Di Tutmosis III?
3: E di Hatshepsut.
1: E di Hatshepsut?
3: No, Hatshepsut, eh.
1: E
3: Hatshepsut.
1: Hatshepsut.
4: Belli, ma dove va, oh? Guardi che è da questa parte, professore, per di qua, il cadavere è da sta parte, eh?
0: La voce dell'implacabile ispettore Bezugo scuote il professor Leongdon, esperto di simbologia, chiamato dalla polizia a decifrare il significato dei segni lasciati da Saunier prima di morire.
1: Vediamo cosa c'è scritto per terra. Auts! Sì, sotto. Adav dai! E poi un'altra cosa qua. 2 per 2 uguale a... Cazzo, questo sì che è un bel problema. Guarda un po', non si capisce niente.
4: Ascolta un po', Bezugo.
1: Ma scusi, Bezugo non è lei?
4: Sentami bene. Allora, qua c'è un codice da decifrare. Ma per terra col sangue c'è scritto il tuo nome, Bellinone. Sono tutti casi tuoi adesso. Balordo, sei in arresto per l'omicidio del custode. Pigiachi.
1: Ma no, che cosa dici? Non sono stato io.
2: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato.
3: Priorato.
1: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato. Sono stati gran maestra ad ucciderlo. Il successore di Nicholas Flamel, Isaac Newton.
3: Isaac Newton.
1: Isaac.
3: No, Isaac.
1: Isaac.
3: Isaac.
1: Isaac.
3: Newton.
1: Newton.
3: E Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
3: Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
5: Vaffanculo!
0: Il codice di Lernia.
6: Yeah. Yo.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per installare dei dispositivi raffrescatori contro l'arrivo del grande caldo africano. Per evitare che le alte temperature danneggino persone e cose, la popolazione tutta è invitata a collaborare con i nostri tecnici. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Protezione civile, salve signora, sono Nuvolari Tazio, la chiamo per un comunicato importante. Abbiamo dei tecnici sotto il suo palazzo che stanno eseguendo dei lavori per l'eccesso di caldo che sta avvenendo in questo periodo. Lei è in casa in questo momento?
1: Sì, ma non posso aprire, mi dispiace.
2: No, non deve aprire signora, la sto solo avvisando. Adesso le passo il tecnico perché dovranno attaccare e staccare la corrente per l'installazione di questo macchinario per raffreddare l'intero palazzo, perché stiamo arrivando a
1: va bene.
2: 450 gradi flauto. Signora, siamo... Porco...
1: Pronto?
2: Signora, mannaggia il c***o però, mi scusi, io ho bisogno di passarle il tecnico, mi butta giù. Può attendere un secondo in linea? Protezione civile, signora. Un attimo,
1: al mondo d'oggi non si può fidare più di nessuno.
2: Ho capito signora, io guardi, non faccio lo psichiatra. Io la sto chiamando, l'avviso perché stiamo per staccare la corrente. Pronto?
3: Quelli del 5GG.
1: Pronto?
4: Signora?
1: Sì?
4: Ha parlato adesso con il mio collega della protezione civile. Io sono il geometra cane, Pio Cane. E stiamo venendo a installare i raffreddatori.
1: Dove?
4: A lei sotto casa, signore, che adesso arriva il caldo africano e dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Lei c'ha qualcosa attaccato alla corrente?
1: Frigorifero.
4: Frigorifero, signora, ci consiglio che se c'è una ghiacciaia che
1: mette... va bene, se dovete fare questo nel palazzo.
4: Sì, perché
1: nel condominio.
4: È nel condominio. Sì, guardi, allora funziona così, praticamente adesso noi ci stacchiamo la corrente, poi contro il caldo africano mettiamo tutto questo muro di banane e poi raffreddiamo che sennò viene caldo, perché sono previste temperature fino a 430 gradi flautos, che sono tantissime.
1: Va bene.
4: Allora signora, per riattavare la corrente mi deve comporre questo codice che adesso le faccio sentire qua al collega, adesso le dice un codice CAPTCHA autonomerico. Si può segnare? Pronto stronza? E allora muore del caldo, bastarda!
3: Quelli del 5GG.
1: Pronto?
2: Pronto signora?
1: Yes.
2: Sì, buonasera, è la protezione civile, sono Nuvolari Tazio. Senta, le devo passare un tecnico perché stiamo per staccare la corrente in tutto il palazzo per via di questo aumento del caldo. Dobbiamo installare dei pannelli bananati e le passo il tecnico. Lei è in casa in questo momento, signora?
1: No, sto per uscire veramente. Se potrebbe venire domattina.
2: Signora, ho i tecnici già pronti. Purtroppo siamo arrivati a dei gradi veramente insopportabili. Questa tormenta africana che ha portato la temperatura a 440 gradi flauto, insomma, può causare dei danni irreparabili poi a tutto il palazzo.
1: Capito. Ma di che si tratta precisamente? Cosa deve fare?
2: Dobbiamo staccare la corrente per qualche ora finché non verranno installate questi pannelli bananati che...
1: Ma io ho i congelatori, per qualche ora provoca qualche danno.
2: Signora, è per questo che l'abbiamo contattata. Senta, le passo il tecnico, magari vi accordate fra di voi. Così magari.
1: Va bene. Anche perché per il fine settimana io devo andare via, quindi.
2: Quanti congelatori ha, signora?
1: C'ho due congelatori, oltre il frigorifero.
2: Ma raggiungono l'1,2 gigawatt?
1: Non lo so.
2: Cioè,
1: ovviamente per il caldo abbiamo anche la necessità di accendere i condizionatori.
2: Certo, voi avete un flusso, è stato installato il flusso canalizzatore, signora?
1: No, senta, mi sta a dire cose di cui io non sono competente, nessuno mi ha detto niente.
2: No, perché noi vogliamo installare questi muri bananati a curvatura.
1: Dove li deve installare?
2: Nello scantinato. Le posso passare il geometra cane Pio?
1: Sì, va bene, me lo passi.
2: Un attimo solo.
4: Sì, buongiorno, sono cane.
1: Buongiorno, senta, ma per che ora lei pensa di poter venire?
4: Guardi, noi stiamo intervenendo adesso, sarà una questione di pochi minuti. Stiamo arrivando adesso con l'Enterprise, un secondo che parcheggiamo.
1: Dipende da quanto tempo la corrente mi sia staccata.
4: Guarda, dipende un po' da qual è la situazione del vano tecnico, signora, perché...
1: Va bene, venga e poi...
4: No, dico, signora, che siccome capita spesso con questi tipi di intervento, se c'ha della roba nel congelatore ci conviene che la cucina, che si conserva meglio, non so quanto.
1: Il congelatore è un pozzetto grande, che cucino.
4: Pozzetto, sì, anche a me faceva tanto ridere. Adesso peccato che è vecchio, però dico, a parte i comici, se può cucinare la roba.
1: Non è il freezer del frigorifero, insomma, il congelatore.
4: Che cosa c'ha dentro, signora, che c'è dico?
1: visto del cibo congelato.
4: Sì, questo l'ho immaginato.
1: Non mi posso mettere adesso a cucinare.
4: Ma guarda che lo butta via tutto. Ce lo dico io, lo butta via tutto, signora.
1: Scusi, quanto tempo questa corrente sarà via?
4: Guarda, signora, dipende, perché noi dobbiamo erigere questa parete di banane. Proprio ma alta, che perché serve per bloccare il caldo africano, che il caldo africano arriva e dice le banane. È una cosa un po' razzista effettivamente, signora, però comunque funziona, diciamo, anche in Belgio l'hanno fatto.
1: E l'amministratore che cosa ha detto?
4: L'amministratore ha detto ok, tutto bene, quindi niente, però si sa che comunque, non so se lei lo sa, che il suo amministratore comunque è una persona, diciamo, un po'. L'hanno sorpreso con degli allucinogeni.
1: Non ho capito.
4: No, niente, non si preoccupi. Niente, allora, se adesso stacchiamo la corrente, si deve segnare un codice per riattivare la corrente. Se lo segni, per favore. E abbiamo finito. Lei va a fare la spesa e io continuo al mio lavoro.
1: A che mi serve questo codice?
4: Serve per quando dovrà riattivare la corrente.
1: Ma come la riattivo io? Non ho capito.
4: Arriverà una telefonata dal 5G che siamo noi e chiederà inserire codice. Lei inserisce codice e riattiva la corrente. Tutto automatizzato, signora.
1: Ma dove lo inserisco questo codice?
4: Il telefono, signora, lo deve semplicemente dire. Intelligenza artificiale adesso c'è.
1: Mi dia questo codice.
4: Adesso un attimo che c'è il macchinario che lo genera, signora, perché è intelligenza artificiale. Quindi devo un attimo. Adesso glielo invio. Si prende l'appunto, Ascolta.
2: Sì. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: Ha segnato?
1: Senta, ma è uno scherzo?
4: No, signora, è qui al macchinario e genera. Io tra l'altro non lo posso sentire. Va per bene. La privacy.
1: E allora io penso che sia uno scherzo, perché è di cattivo gusto anche. Buongiorno.
2: Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: E vedi che era il codice giusto. Sta scassamenchia.

0: Zoo di 105. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: Disturba Iron Pen? Che stai facendo?
3: Vieni super comparsa. Apri la bocca dai. Apri la testa.
2: Lascia stare i capelli che ho appena fatto.
3: Sto facendo la mia seduta di medio indiculazione.
2: Cos'è?
4: Medindituculazione, non lo sai? La meditazione con un dito in culo. Vuoi provarla, super comparsa?
2: Guarda, oggi purtroppo, sai, il giorno in cui i miei parenti vengono da Ascoli e fanno le olive ascolari, quindi devo tenere, cioè non ho tempo.
4: Tranquillo, puoi usare il mio, tanto è già sporco di cacca.
2: Guarda, e purtroppo sono nato senza l'ano. È una cosa, una rarissima patologia. C'ho la cacca con la bocca.
4: Maledizione, proprio adesso che stavo per scoparmelo. Cosa? Un'invasione di zombie. Presto! Dobbiamo intervenire, super comparsa. Contatta i seguenti super erotici.
2: Posso usare il tuo telefono perché ho finito il credito.
5: A sta parte non serve un cazzo, ma te questo, cioè, l'invasione dei zombie, e questo è il codice, il coso, via, scusi.
2: No,
5: troppo complesso.
2: Io capisco la sua problematica, ma io non avendo la possibilità di fruire...
5: Lei non capisce la mia problematica, perché la mia problematica è lei.
6: Action!
4: Prego, super comparsa, contatta i seguenti super erotici. La donna con le ascelle lesbiche. Ciabatta Man, Lenig Milf, Nodo alle palle Man, Vater Woman, Cattivissimo Imene, L'uomo sbra col lirio, Il magnaccia Gandhi, L'incredibile succhio, Imenel, La donna con la bagiana illuminata, Capitan Riserva, Spider Messico, Palle chiodate Man, La donna col clitoride nelle orecchie, La donna con le orecchie nel culo, La donna col culo sulla fronte, La mamma di super comparsa.
2: Scusate.
4: Che c'è? Dica.
2: Ho anch'io una genitrice che fa l'eroina.
5: Sì, prima era l'ipertroia.
2: Ah, quindi
4: vado avanti.
2: Era palesemente un'offesa personale.
5: No. Appunto, abbiamo corretto in la mamma di super comparsa perché
2: io... per evitare
5: o per confermare.
2: Va bene.
4: Vado avanti.
6: Action!
4: Mestrolindo, Che Guevanal, La donna con l'edera in culo, Gigi la Troia, Totò e Pompino, Franco e Ciclo, Il Mino Trans e Pippa Sbra Woman. Forza, non c'è un minuto da perdere. Sali anche tu, brutto coglione di super comparsa. In viaggio!
7: Che però, ragazzi,
2: No, perché lui mi ha dato
7: un epiteto,
2: un moto a luogo, cioè sali dove? Non siamo
5: adesso da... Io le do un avverbio se vuole.
2: In che senso?
5: Preferisce? Il moto a luogo. Se no le do un moto a luogo con avverbio.
2: Prego.
5: Vada a fanculo improvvisamente.
6: Action!
4: Dannazione, sono tantissimi. Mi raccomando, non sprechiamo munizioni. Sparate solo alla testa. Solo alla testa. All'attacco, super erotici.
8: Mi è caduto il cazzo.
5: L'ho raccolto io, me lo sono messo in un occhio. Ora non vedo un cazzo.
8: Sei simpatico.
5: Peccato che sono un zombie.
2: Dai, levatevi.
8: Chi è questo qua? Oh, è vestito di verde. Ah no, è una merda con le mosche.
2: Pugno.
8: Non fa niente.
5: Scusi, zombo. Ma che modo di combatte questo?
2: Ma lo sa che io non sono molto...
5: Ma allora non combatta, faccia la cronaca, dipinga un acquarello in ricordo della battaglia.
2: Cazzo, posso?
5: Prego, sì, però in un altro film. Quando lei farà Van Gogh, Super Van Gogh, lei dipingerà. In questo film deve combattere.
2: Ma lo scontro fisico non sembra.
5: Non le hanno dato un'arma per colpire a distanza?
2: No, io sono l'unico supereroe senza poteri e quindi.
5: Non lo so, un arco o una freccia?
2: Non sono capace.
5: La cerbottana? Le do io un'armetta, tenga questa bic con le palline di carta.
2: Preferisce più una penna di una spada.
5: Sì, deve vedere se la picca al culo.
2: Allora aggredisco?
5: Sì, lei spari le palline, pi, pi, pi. Mi raccomando, senza intervenire.
2: Ah, metto la carta nella bic.
5: E poi puff, puff, spara gli zombie così.
2: Cazzo, ok, va bene.
7: Facciamo rientrare gli zombie, per favore.
5: Prego,
7: dai.
5: Dentro gli zombie, vai.
7: Pronti, azione.
6: Action!
8: Che hai fatto?
5: Aia. Non riesco a zombare. Stop. Che cazzo fa, scusi?
2: Scusi, lei gli ha dato una penna per sputare la carta in faccia.
5: Ma ho capito, ma me li sta accecando tutti sti zombie. Ma sa quanto mi costano i zombie?
2: Ma è l'unica arma che ho, io cerco di fare.
5: Ma vabbè, ma se va a spari in aria, voglio dire.
2: Anzi, succede tutta la carta del copione, mi ha fatto un po' di
5: come
2: sete.
5: Come la carta? No, ma non la doveva succedere la carta.
2: Se no non viene la pallina perfetta, non acquista
5: più. Ma non la deve sparare la pallina, la mettiamo poi in CGI, la mettiamo. Non deve. Ma lei mi ha accecato, mi scusi, signor Zombo. Prego, da capo.
6: Action!
8: Non riesco a camminare, mi è rimasto un piede a 3 metri. C'è qualcuno che soffia.
5: Ma che se lo può scopare, scusi, perché gli sta soffiando in un orecchio?
2: Perché lei poi in CGI mette
5: cosa? No, io vado
2: la lingua di fuoco.
5: No, io non faccio CGI, io vado in CGL, la faccio licenziata ai sindacati.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
9: Radio 105.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
2: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani e adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone, estremo ungione. Io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105. Nelle puntate precedenti.
2: Pronto?
3: Non so, io non riesco a sentirla.
2: Ma non so chi è lei, mi perdoni.
3: Mi richiami su questo numero, per favore.
2: Ma non vedo nessun numero.
3: 335.
2: Ma chi è? Mi dica chi è.
3: Mi richiami su questo numero, per favore.
4: No, non chiamo, non riesco a scrivere.
3: 335.
4: No.
5: Ma ora tocca a loro.
3: 335.
6: 335, sbaffanculo.
3: Io sono il proprietario.
6: Come cazzo ti chiami?
3: Non so, io non riesco a sentirla.
6: Non riesci a sentirmi?
7: È il momento di l'uomo extravergine d'oliva.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Sì?
3: La sento malissimo.
8: Allora?
3: Pronto?
8: Di chi è la colpa?
3: Non so, io non riesco a sentirla. Mi richiami su questo numero, per favore. 335.
8: No, guardi, io non chiamo nessuno, mi dispiace.
3: 63.
8: Non chiamo, mi dica cosa vuole, che io la sento bene.
3: 335.
8: Pronto?
3: 335.
8: Ma che cazzo vuoi?
3: Pronto?
8: Sì, pronto una sera, che vuoi?
3: La sento malissimo.
8: Sì, vaffanculo. Scusi, ma lo fa Carotto? Cosa vuole?
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
8: E dai, anche io sono olive, se preoccupi.
3: Non lo so, so deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi.
8: Pronto?
3: Prego?
8: Io la sento bene.
3: 335.
8: Ma perché mi dà il suo numero? Che me ne faccio?
3: Non lo so.
8: E come non lo so?
3: Io faccio soprattutto.
6: Ascolta, ma se lei mi dà coglioni per piacere.
3: Ma io non faccio ortaggi. Io faccio
6: allora,
3: soprattutto.
6: Ma fa culo te chi sei, cretino. Te ne trovai a mia casa.
3: Prego?
6: Mia, che te sveglio io.
3: Prego?
6: Ma che se a me figli per culo ogni 5 minuti di telefonare.
3: Senta, mi richiami su questo numero. 335.
9: Pronto?
3: Pronto?
9: Chi è?
3: Io sono il proprietario della casa. Che...
9: Tu sei un che rompi coglioni la mattina.
3: Io produco olio. Olio di origine protetta.
9: Io non capisco niente.
3: Io faccio soprattutto olio di origine protetta. Pronto?
9: Ma tu non c'hai niente a fare?
3: Ma molto poco.
9: E la di affanculo.
3: 335.
9: 335 di sto cazzo.
3: 63.
9: E la di affanculo.
3: 335.
9: 335 sbaffanculo.
10: La buona notizia che vi porto è questa: la vostra schiavitù è finita. Dio sta venendo a voi, a tutti voi, anche ai più derelitti. Anche ai più derelitti.
11: Pronto?
3: Pronto?
11: Dimmi.
3: Pronto?
11: Pronto?
3: La sento malissimo.
11: E chi sei? Nome e cognome?
3: No, io mi chiamo Franceschini. Io sono il
6: come
3: proprietario.
6: Come cazzo ti chiami?
3: Mi richiami su questo numero, per favore.
11: Sì, 335. Sì, 335. Sì, fa, lo senti.
3: Sentito o no? Non so, io non riesco a sentirla.
11: Non riesci a sentirmi? Ma va, fatti a mettere in culo, Rospo, tardo! Fai figlia di boia!
3: Ma
11: mo... in astinenza! E ti non do coglioni così!
3: Pronto? 335!
11: Figlia di boia!
3: 63!
11: Rotto in culo, la...
3: 335.
11: Alla di ma come cazzo di
3: 63. Senta.
11: Serpente, ma sentami sto cazzo.
3: Non so, io non riesco a sentirla.
12: Prossimamente, nel Wonderland.
13: Senta.
3: Pronto?
13: Chi è?
14: Hai pagato il numero?
3: Io faccio soprattutto olio di origine protetta.
14: Ma che io ho capito?
12: Come andrà a finire?

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
2: Ti amo.
1: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
3: Ti amo.
1: Se sei gay avrai la voce più acuta.
4: Ti amo.
1: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dopo il grande successo di X-Men 3, Conflitto Finale e Missione Impossibile 3, la redazione di Radio 105 ha deciso di assumere definitivamente Leone di Lernia come voce narrante dei film dello Zoo di 105. Quindi oggi, in questo entusiasmante film, io, Petosauro, farò l'attore principale, sperando che arrivi la mia parte. Buona visione!
2: La Vai contro i mostri, lanciati da Vega, in collaborazione con la Vai, il tuo cuore nessuno lo piega, presenta...
3: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile.
2: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile, ma Titta di Girolamo ne ha più di uno.
1: Ormai non ce la faccio più in questa Svizzera maledetta, dove i panini sono di plastica e la gente è fatta di... è fatta e basta. Devo trovare un modo per tornare in Italia, soprattutto ora che ci sono i mondiali di calcio 2006.

0: anni del sud dovrebbe vivere da 8 anni in un'anonima camera d'albergo di un'anonima cittadina di Gratto Svizzera a Sarenzins. Un'opera ignominiosa, direi ignominiosamente un'opera speculata dalla fosforescenza del pregelatinizzato. Di Girolamo, perso da anni a contemplare di nascosto un piano per fuggire, ma purtroppo morì per colpa della barista maledetta Piera Succhia Ginocchia, che gli somministrò nel caffè un sovradosaggio di lattosio monoidrato acetilsalicilico.
1: Aspetta. Che stai cagando?
0: È bello così.
1: Ma aspetta, stai cagando.
0: Acetilsalicilico. Cilico.
1: Tutto insieme.
0: È difficile sta cosa qua. Acetilsalicilico. Wendell, ma sei uno strunzo, mi deve mettere le parole più difficili, come ente piscosico.
1: No, dips.
0: Eps. La metem. Epsem.
1: No, la guarda, chiudi gli occhi e fai la metempsicosi.
0: La metem piscosi. La metem piscosi.
1: Vedi, sei quasi. Psi.
0: La metem psicosi.
1: Vedi, perché tu sei abituato a dire ps invece di ps.
0: Ps. Ps.
1: Devi tagliare la p. Ps.
0: La metem psicosi.
1: Dell'epiglottide, questo è più facile.
0: Dell'epiglottide.
1: Epiglottide.
0: Delle.
1: No, questo va. Perché la. Dell'epiglottide.
2: Basta.
0: Dell'epiglottide.
2: Basta.
0: Dell'epiglottide.
2: Basta! Io mi rifiuto di andare avanti. La sala del cinema si è svuotata, Leone! Ma non si può! Su al terzo piano della radio hanno già sgombrato tutto per colpa tua! La radio sta perdendo tutti gli ascolti e quindi hanno venduto 50 frequenze in tutta la penisola. Vabbè che erano spente, però le ha vendute. Noi sappiamo che sei anziano ormai. Ti dobbiamo comprendere tutti i santi giorni. Quindi anche tu qualche volta cerca di comprendere noi. E quindi comprendi questo bel. Ma vai a fare in c***o, Leone.
0: La meta in piscrosi dell'epiglottide. Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: Eccomi, adesso vado. Guardala, guarda come mi guarda. Sono gli occhi del desiderio quelli, ehi. Sei mia, piccola.
2: Quando ti avvicini a una ragazza e le dici: ciao, come ti chiami? Ed interviene quella quasi persona che con tono sdegnato esclama:
3: non è interessata.
2: Rispondile con un secco: neanch'io. Ma a te, quindi taci, mostro! Si stima che ogni giorno, solo in Italia, 13 milioni di rapporti muoiano prima di cominciare a causa di questi mostri dell'amore. Nel manuale Acidi Cessi del dottor Michele Carlone viene ampiamente spiegato come l'amicizia tra queste due ragazze è fondata sul reciproco bisogno di sentirsi fighe. La più bella si nutre delle sfighe fisiche della meno bella, che tuttavia è meglio dell'altra perché quantomeno è consapevole di essere un cesso a pedali, ma comunque continua a scegliere lei perché quello che vede è meglio di quello che vede nello specchio e questo le dà coraggio.
3: Ecco, se vi siete appena riviste, con dolcezza, sappiate che il vostro è un rapporto tossico e io voglio solo amare, quindi vaffanculo a entrambe, io questa cacca non la voglio.
2: Nella convention di Oxford, gli scienziati corrispondenti del dottor Michele Carlone hanno isolato il virus. Quelle che prima erano mostri dell'amore, adesso finalmente hanno un nome, cock blocker, che in italiano vuol dire stoppacazzi. Dicesi stoppacazzi, l'amica meno bella di quella che hai appena stoppato, che per l'appunto stoppa il tuo cazzo, perché è molto attenta alla vagina, manco sua, ma dell'amica. Lo fa per provare il brivido di dire no, perché i suoi sì sono così squallidi. Quindi, quando ti trovi in questa situazione, non ti presentare con le solite polpette da lanciare a terra per distrarre l'amica cessa.
4: Yeah. Agna.
2: E ricordati che tu hai solo voglia d'amare, quindi vaffanculo a entrambe. Io questa cacca non la voglio. È una campagna Rollo Sensibilità.
5: Lo Zoo di 105.
6: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Bojo Vileda and Fausto D.
7: 105 Strap.
8: Direttamente dalle case Pompon, Moco Vileda e alle ruote d'acciaio ovviamente c'è Fausto D.
9: You dig?
8: E poi con noi la grande trapper torinese Bibacisti.
10: 4L Moco, due parti sciroppo, una parte Sprite.
8: Eschere da calare alla mattina appena svegli, grande grande, sempre sul pezzo Biba. Oggi parliamo di storia, della musica, ma la storia quella vera, non come quei boomer che fanno il pomeriggio alla radio. Chi cazzo sono quelli?
9: Marco, ma è il programma più ascoltato d'Italia.
8: No cap, Fausto, non mentire, l'unica vera musica è la trap. Yo dig Biba?
10: Chi cazzo sono? Ci facciamo un 4.20?
8: Grande Biba, dopo ci facciamo insieme un 4.20.
9: Ehi Marco!
8: Dimmi Fausto D.
9: Oggi vi portiamo alle origini della trap. Pensa che torniamo indietro addirittura nel 2017. You dig?
10: Ciao, ma prima che musica c'era, Marco?
8: È vero Fausto, cosa c'era prima del 2017? Niente, cosa c'era? La musica lirica.
9: Ti faccio sentire che merda c'era, senti qua.

0: Tita e tu, Bipa?
1: No, io non lo so, stavo pensando a Fausto che mi screccia.
2: Hai sentito, Marco? Scappa anche questa volta!
0: Cosa stai facendo, Fausto D?
2: Sto ballando la breakdance, senti?
1: Breakdance for life, Fausto.
0: Cosa stai facendo, Fausto?
2: Sto facendo il moonwalker!
0: Grande Fausto, tu sì che sei pimp, ma adesso parliamo della storia della trap.
1: Ice al collo.
0: Era il lontano 2017, in una zona veramente povera di Milano, sì, avete capito bene, stiamo parlando del quartiere Isola, e lì al 16° piano del Bosco Verticale, in un appartamento di appena 500 metri quadri, viveva questo ragazzo. Avete capito di chi sto parlando?
2: Certo, Marco, chi è che non lo conosce? Massimo Pericolo, you dig?
0: Yo dig, tutti insieme per Massimo Pericolo!
3: Massimo Pericolo! Massimo Pericolo!
0: Esatto, Fausto! Questo Massimo Pericolo è cresciuto in strada nella zona sud di via Monte Napoleone ed era in un momento di totale debre per colpa del padre, col quale non parlava più perché gli regalò la Ferrari invece della Lambo Aventador.
1: Ci flexo su sto cazzo di padre.
2: Sì, veramente, che brutta cosa, mi viene da piangere, you dig?
0: Dai, non piangere, Fausto, dai, pensiamo cose più belle, ma questo comunque gli ha dato la forza di rialzarsi. Parlo sempre di Massimo Pericolo e di scrivere il primo pezzo trap della storia italiana che fece il giro del mondo, in the world, around the world.
2: Incredibile, Marco, pensa che i testi li prese da Wikipedia, slap.
0: Meno male che c'è Wikipedia, grande Fausto, e allora sentiamo il pezzo, quello che ha fatto la storia, quella di Massimo Pericolo.
1: Io sono drip to flank per Massimo Pericolo. Io, bro. Let's go.
4: Palazzo Verticale.

0: solo drip per Massimo Pericolo.
1: Grande Massimo Pericolo, grande traccia, avete sentito che roba, da qui veramente è partito tutto, incredibile.
2: Sì, è vero, hai ragione Moco, grandissimo, peccato che poi è morto.
1: E com'è morto, Fausto?
2: Morto di morte.
0: Ronde case popo.
2: Flashy, biba dopo ti scopo.
0: Io drip.
1: Tutto questo per dire...
3: No, no, no, no.

0: oltre quelle che conosciamo, una zona fra la realtà e la fantasia, tra l'ignoto e la scienza, tra lo scroto e il buco di culo, un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: Hiroshima, 6 agosto 1945, ore 8 del mattino. Una giornata normale nella metropoli giapponese. Il piccolo Kakakatsu esce di casa per andare a scuola.
2: Mamma-chan, io devo andare a scuola, sono in ritardo!
3: Kakakatsu, non dimenticare la merenda!
2: Cosa mi hai preparato?
3: Uno sfilatino di sushi!
2: No, ancora là!
1: Da un'altra parte, nel bagno di un appartamento, un lottatore di sumo sta cagando.
4: Arrivato, arrivato, arriva lo stronzo!
1: In quella frazione di secondo, Soshito Nakakata, l'uomo più brutto del Giappone, sta andando a lavoro e per strada incontra Wasabi Toyota, suo vecchio maestro di karate. Uno scambio di sguardi intensi. Poi parte lo scontro.
5: Wasabi!
6: Soshito!
5: Wasabi!
6: Soshito!
5: Dell'esplosione del cazzo di Dragon!
6: Pugno segreto della toroia di tua madre!
7: Sei diventato forte, ma ora dovrai affrontare il mio mega robot con cazzo di rivella!
1: Una tipica giornata giapponese negli anni 40, insomma. Ma tutti quanti non sanno che le loro vite stanno per cambiare o addirittura finire. Oltre le nuvole, infatti, sta volando un aereo da guerra americano e dal suo interno vi è una bomba atomica destinata a far esplodere la città. I prescelti di questa operazione sono il generale Washington McDonald ed il suo colonnello Dick Clover, noto omosessuale. Il pilota è intento a guidare.
8: Generale, stiamo per sorvolare il punto indicato, pronti allo sgancio.
9: Perfetto, ragazzo. Siamo giunti quasi all'ora X e distruggeremo un bel mucchio di mangia sushi. Colonnello, pronto? Ma che cazzo fa?
1: Il colonnello Dick Clover, noto omosessuale, stava succhiando la punta della bomba.
10: Oh, generale, dobbiamo proprio sganciarla?
9: Ma, colonnello, siamo qui per un altro motivo.
10: Vero? Come sei risoluto? È per questo che ti amo.
1: Anche io, amore mio. È risaputo, infatti, che molti soldati facciano i soldati per nascondere la propria latente omosessualità.
8: Signori, è giunto il momento.
9: Bene, sganciare!
1: Un oggetto volante non identificato viene sganciato sopra la città. L'imminente impatto di tale sventura viene osservato da alcuni civili. Il lottatore di sumo che cagava, il giovane Kakakatsu, i guerrieri Soshito Nakakata e il suo maestro Wasabi, tutti. Sono tutti col naso puntato verso il cielo. Ma che succede? Cos'è? Chi arriva?
11: Oh, Damane!
1: È Ivan Zaitsev, il campione della nazionale! Immediatamente lo zar grida:
12: Mia!
1: Posizionandosi freneticamente sotto la bomba in posizione di bagger. Intercetta la bomba atomica e la rispedisce nello spazio, dove esplode distruggendo una flotta aliena, scongiurando perfino un'invasione.
13: Grazie, zar. Io, imperatore del Giappone, nomino te, Ivan Zaitsev, presidente onorario delle figate.
14: Arigato, maestà. Ma non è ancora il momento di festeggiare. C'è un meteorite che si sta per abbattere sui dinosauri. Da un'altra parte, in un'altra epoca.
15: Portale!
1: E così come era arrivato, sparisce fra le pieghe del tempo. Ma non lo dimenticheremo. Grazie, capitano. Hai salvato Hiroshima. Peccato che per Nagasaki non ci sia niente da fare.
0: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market,

0: Perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
1: Vongoloni ruffini, molluschi quasi normali, 12,56 euro al chilo. Carta igienica al gusto guacamole, 8,99 euro, 6 rotoli. Cavo HIV per connettere qualsiasi periferica, ma usando il goldone, 2,99 euro. Trucidator, tappi per le orecchie che emettono la musica metal a volume devastante, 5,69 euro. Zero cacare, capsule in marmo per arrestare la diarrea, 3,99
0: euro. Dall'inceneritore alla tavola.
1: Sperma bella, tisana per fare sogni erotici, 5,66 euro la scatola. Set di coltelli di burro, 18 euro. Cereali antigravità che fluttuano sul latte, che fluttuano sul latte senza bagnarsi, 8,99 euro. Roulotte pieghevole da marsupio, 799 euro. Balurd. Balurd, candela con Madonna, candela con Madonna che piange, più candela con Sant'Ignazio che la indica ridendo, 11 euro.
0: Cose a caso per la casa.
1: Uova quadrate solo da galline inculate da galli di Lego, 1,99 euro l'una. Marmellata di coriandoli, 4,56 euro. Ficaccia, prodotto da Forno Ligure con buchi scopabili, 2,36 euro. Raffinati linguini all'astice al gusto di latte e biscotti, 9,99 euro. Sputì, lubrificante per sesso anale molto economico, 29 centesimi al litro.
0: Sequestrati e transgenici.
1: Spray antiterremoto, 7,85 euro. Peroni, nelle braccia, birra senza alcol ma con l'eroina dentro, 2,99 euro nella pratica bottiglietta iniettabile. Sandy fai da te presenta Rocco, la curiosa cazzuola coi coglioni, 11 euro. Necro Filadelfia, formaggio con brandelli di cadavere, 1,19 euro. Frosh, trapano a percussione che mugola di piacere quando fai buchi, 48 euro.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
2: Radio 105.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Piacere il cazzo. Pronto?
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
4: Pronto?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
4: Come?
5: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
4: Non ho capito, scusi.
5: Come ti chiami, sacco di lardo?
4: Non ho capito.
5: Il tuo è un nome da nobili?
4: Ripeta, ripeta.
5: Tu sei di sangue reale?
4: E tu sei uno stronzo?
5: Tu li succhi i c***i?
4: E tu che riprendi del di dietro?
5: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in c***o qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi.
4: No, io glielo metto in c***o lei se vuole.
5: A lei non ho sentito che hai detto.
4: Anche a sua moglie se vuole, a disposizione.
5: A lei non ti sento ancora, urla come se li avessi davvero.
6: Pronto?
5: Ah!
6: Pronto?
5: Ah, che cazzo, non vi sento.
6: Pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
6: Ma che caspita dici?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Che sei?
5: Valle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve.
6: Vaffanculo.
7: Sì, pronto?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Culatone, che non sei altro.

0: Pronto?
1: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Avanti, generale. Andiamo.
3: D'accordo. Chuben, vediamo come se la cava questa carcassa. Siete tutti pronti? Pronti?

0: che come te sono un terzo, tu non vuoi sapere che ho credere! Ah! Quindi visto male! Che cazzo voglio?
1: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
0: Se tu vuoi sapere! E viva le lingue dell'editore! È meglio che lo sapete, lo sapete proprio fuori dell'Italia!
1: Tu su chi cazzi?
0: Mada!
2: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket!

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Acqua fantasma, nella bottiglia trasparente che sembra vuota, 99 centesimi al litro. Posa cenere in vero pavimento, per incivili incalliti, 14 euro al metro quadro. Lucido da calze, 3,99 euro. Penne rigate con le chiavi della macchina, 89 centesimi. Spasticcini. Spasticcini, dolcetti di forma storpia, 9,99 euro.
1: Freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Zio Candela, profumatore per ambienti che impreca profumatore per ambienti che impreca mentre brucia, 4,59 euro. Trapassata di pomodoro con datterini in decomposizione, 2,39 euro. Cibo per tonni. Cibo per tonni al gusto gatto per vendetta, 5,66 euro. I feciotti di papà Spintere, briochine a forma di merda bovina, 6,99 euro al pacco. Alessia, assistente vocale non indicato per i bambini, 25 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Pane Pacciani per compagni di merende, 2,39 euro. Offertissima, caffè blatte per la tua colazione a base di scarafaggi, 1,50 euro. Pesto per nani, 3,90 euro. Filetti di sgombero, teneri tranci confezionati con avanzi di trasloco, 11 euro al chilo. Frocio vileda per pavimenti arcobaleno, 4,36 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Io, sgrassatore che risponde alla domanda chi pulisce più di Chantecler, 4,99 euro. Martello senza glutine, 6 euro secchi. Che Candel Diaz, dentifricio per dogo argentino, 2,39 euro. Vesuvio, crema ustionante con protezione meno 100, praticamente cherosene, 3,60 euro. Seven Down. Seven Down. Seven Down. Seven Down. La gazzosa con quella Y in più, 2,50 euro la lattina.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Ciao merde, sono Riccardo. Volevo fare un'infamata al mio amico Furio, che ha un capannone dove fa lo scienziato pazzo e, a quanto ne so, litiga spesso col suo vicino per questioni di immondizia e parcheggi. Beh, vorrei fargli un'infamata potente, anche perché lui è uno rissoso e sicuramente ci sarà da divertirsi. Mi raccomando, non risparmiatevi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Furio?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, sono Mattia, sono il nipote del signor Angelo, del capannone.
1: Mattia, sì, sì?
2: Senti,
1: il nipote, sì?
2: Io ti chiamavo per una semplice questione, che qua che c'è mio zio, insomma, è un po' esasperato, vuole pure mettere in mezzo l'avvocato. Infatti sono due, uno è il discorso dell'immondizia davanti all'ingresso.
1: L'immondizia l'ho tirata fuori oggi, io la porto fuori al pomeriggio e la metto fuori davanti, perché oggi non c'è già più adesso. Due, la questione, se volete chiamare avvocato, a me non me ne frega un cazzo, vi spiego perché, e glielo spiego molto semplicemente, perché suo zio, quando ha fatto il tetto, no, mi piove dentro, se volete chiamare avvocato, mi avete rovinato degli stampi che costano 15.000 euro.
2: Come non discaldare, cioè nel senso, appunto, io faccio da ambasciatore non portapena, come si suol
1: dire.
2: Sì,
1: ma il problema è che io avevo chiamato Angelo e gli avevo spiegato anche la situazione, e lui è andato dal vicino, da Aldo, dicendo ah no, e Aldo gli ha risposto no guarda che ho visto io che da quando avete fatto il tetto io qua non avevo acqua, e se lui, perché al giovedì io butto via la spazzatura, la metto fuori per poi portarla fino in fondo, è un problema.
2: Ma, lui mi diceva che dentro c'era la resina, il carbonio, insomma c'era materiali in bottossici.
1: Ma che carbonio, è plastica, sono sacchi.
2: Sì, sono sacchi di merda come te, bastardone. E senti, per la storia del furgone davanti all'ingresso, come vogliamo fare?
1: Il furgone io lo metto dove voglio, punto.
2: Vabbè, però cerca, se puoi evitare, meglio, mo non fare il buffone, sennò mo va a finire male.
1: Cosa va a finire male? Cosa fai?
2: Vengo lì, ti schiaffo nell'immondizia, ti faccio rimanere col culo da fuori, basta.
1: La questione è che io parlo chiaramente, vuoi venire qua adesso? E vabbè, poi vediamo chi sta in piedi. Vieni.
2: Sono un pezzo di merda, mo che ti sgazzi, calzi.
1: No, pezzo di merda sei te.
2: Ah, io sono un pezzo di merda e tu sei una latrina cacata. La devi finire di lasciare.
1: Tu hai detto pezzo di merda
2: di mio nonno, neanche di parcheggiare dove cazzo vuoi. Che ghiaccio?
1: Ma tu chi cazzo sei?
2: Il peggiore dei tuoi incubi da oggi.
1: Ma chi? Ma io ti ho visto.
2: Però non fare il buffone di merda, se no vengo là e ti spacco di mazzate.
1: Sì, mi spacchi di mazzate, ma sei sicuro?
2: Sì.
1: Sei convinto?
2: E certo che sono convinto, e com'è?
1: Vieni, io sono qua adesso.
2: Preparati,
1: Preparati pure tu.
2: Certo che mi preparo bene, pezzo di merda, che te la prendi con i vecchi, infame.
1: Io non me la prendo con nessuno. È tuo zio che continua a martellarmi. Io.
2: Te busca, qual è un vecchio rincoglionito, e allora tu ti lo aggredisci.
1: E io non faccio il buffone con nessuno, e soprattutto ho rispetto e educazione, anche con Angelo.
2: Non è che fai pure il buffone di merda con lui?
1: C'era suo figlio con me.
2: Per me sei una testa di cazzo, te lo dico.
1: Per me sei una testa di cazzo pure te.
2: Ci conosceremo presto. Sì, buffoni di merda come te, li spacco di mazzate di solito.
1: Sì. Va bene.
2: Sì, li faccio sparire dentro gli stampi del Mandalorian, tipo Guerre Stellari, altro che gli stampi di carbonio di merda che usi tu, tramalo.
1: Tu stai facendo il buffone, stai insultando, stai ammazzando di parole, stai dicendo pezzo di merda.
2: Ma dai, non fare il pagliaccio, dai, per favore.
1: Pagliaccio sei te.
2: Senti, io comunque mo vengo lì e ti spacco. Ma dato che non abbiamo.
1: Vieni qua e mi spacchi?
2: Sì. Mo ti spacco. Preparati, vedi come ti devi organizzare. Ma vado a prendere altro cugino pure, ci facciamo questa ragionata.
1: Ma tu chi sei? Mattia come?
2: Mattia Vergari. Ma hai paura?
1: Io ho paura.
2: Sì.
1: Io ho paura. Va bene.
2: Non hai paura?
1: Io sì, mi sto cagando addosso. Sono pieno di merda, guarda. Se vieni qua sono pieno di merda.
2: Come la vogliamo risolvere questa questione? Devo venire là a spaccarti la veramente?
1: Vieni qua, ti sto aspettando, dai. Così i bidoni te li pianto nel culo, pezzo di merda.
2: Bastardone che non sei altro. Che cazzo pianti nel culo tu? Ti vengo io a mettere il furgone in culo a mamma.
1: Per tua madre, quella zoccola.
2: Ah sì, così
1: Tu sei mica il parente, il cugino della mamma del vecchio rincoglionito.
2: No, prima cosa che faccio quando vengo là, prendo il bidone della mondezza e te ti faccio un bello shampoo di mondezza. Allora quando vengo ricchione
1: culatone del cazzo, vieni, ti aspetto, dai, vieni.
2: No,
1: vieni che te lo pianto nel culo.
2: Sto arrivando, bastardone, sto arrivando. Aspettami
1: 5 minuti.
2: Già mi immagino che sei un mingerlino fraccio di merda tu. Appena
1: sì, sono
2: un ricchione, ti faccio volare all'aria.
1: Dai
2: ti metti in orbita attorno al pianeta, bastardo.
1: Mi preparo, mi metto a pecorina.
2: Apri bene le gambe che arriva a ingularti come un siluro.
1: Vieni
2: dai.
1: Ti aspetto, dai.
2: Ci vediamo
1: dai,
2: da te.
1: C'ho già il cazzo duro.
2: Ci vediamo da te, stronzo.
1: Cornuto.
3: Infame di la telefonica. Infame di la telefonica. Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
7: Bastardata di oggi.
8: Bastardata di oggi.
7: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
9: Pronto?
10: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
9: Perché?
10: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
9: Ma chi è lei, scusi?
10: Come, l'inquilino di sotto di lei.
9: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
10: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
9: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
10: E allora dico, vogliamo...
9: Ma vada a fanculo, va.
10: Tu è sordo, hai capito?
9: Lei non sta bene.
10: Allora vengo su, sopra casa tua.
9: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
10: Ah!
9: Non si sta più.
10: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
6: La bastardata del giorno.
11: Pronto?
10: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
11: Me.
10: Sono stanco morto.
11: Me.
10: E stramurt.
11: Me.
10: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
11: E sto contento per te, complimenti.
10: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
11: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
10: Io vengo a casa a tutta, quanto sciare sulla finestra, capito?
11: Vieni.
10: Preparati, perché non ce la faccio più.
11: Vieni.
10: Fatti un culo su buchi, no?
11: Vieni.
10: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
11: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
10: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
11: Vieni.
10: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
11: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
10: Ma vengo da te. Ti dà che
11: la... Ma denuncia io a lei.
10: Ma ti venga a spaccare un ceroid.
11: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
12: Pronto?
10: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
12: Che cosa?
10: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
12: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
10: Come ha sbagliato numero? Oh.
12: Dove abita lei?
10: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
12: E a che piano abita?
10: Sono giù, pianterreno io.
12: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
10: Ma la cito?
12: Ma vada col paese.
10: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
12: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
10: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
12: Guarda,
10: un cacchio.
12: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
10: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
12: Lei chi? Io sono Tondolo.
10: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
12: Come lei?
10: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
12: Pronto?
10: La signora Boccuzzi, signora?
13: Sì.
10: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
13: E dove?
10: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
13: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
10: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
13: Sta lavando in un attimo.
10: Un attimo, un cacchio, fai subito.
13: Pronto?
10: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
13: Dove?
10: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, ma. Madonna mia, come
8: ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
10: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
8: Oh, ma dimmi chi sei tu?
10: Sono Peppino, Peppino Ucirco, sono Peppino Ucirco.
8: Sono Peppino Ucirco, su. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
10: Margo un attimo.
8: Oh, ma scusa, ma con che cazzo stai parlando?
10: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fengazzemo! Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente!
10: Adesso
8: qua.
10: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso!
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! No. Ma tu chi sei?
10: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono un grillino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io!
8: Come ti chiami?
10: Peppinucci!
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco?
10: Pronto!
14: E un cazzo! La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono un Briake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Briake, volevo dedicare una serenata coi fiocchi e controcazzi alla mia compagna Eleonora, che mi sopporta da 8 anni e che da quando abbiamo adottato dal canile Ettore né mi caca né me la dà più. Lei lavora in un centro commerciale, di sicuro è a casa fino alle 13. Grazie pazzi, Mattia.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Eleonora?
2: Chi è?
3: Ciao, sono Briake, ti chiamo perché Mattia ci ha scritto una mail e ti vuole dedicare una serenata. La vuoi sentire?
2: Ma voi siete fuori di te.
3: Eh sì.
2: C'è lo Zoli 105.
3: No, è Radio Maria, signor.
2: No.
3: Ah, sta pur quel corno di tuo marito. Dai, la vuoi ascoltare, ma te la faccio sentire. Andiamo.
4: Ehi, Eleonora, prendevi i cazzi fino alla gola. Ora invece fai la suora e non lo succhi più come allora. Ehi, Eleonora, lo sai per tutti.

0: Ci sei, Eleonora?
1: Sì, adorabile.
0: Ah, grazie, è piaciuto, siamo contenti. Senti, ma voi potete far pure una bella cosca, includete pure il cagnolino nelle vostre session d'amore, scusa, senza escludere nessuno, però accontenta pure tuo marito.
1: No, noi lo lasciamo fuori.
0: Giustamente, il sesso interspecie, se non vi piace, pazienza. Però
1: no.
0: Accontenta tuo marito, però. Basta che lo fai ululare un po'.
1: Va bene, va bene.
0: Bravo. Ti mando un bacione, Eleonora, grazie.
1: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Milena di Vimercate, vi ascolto tutti i giorni, mi fate crepare. Vorrei, se possibile, una sderenata per il mio compagno Emanuele. Conviviamo da anni e abbiamo 3 figli piccoli e adesso, quando torna da lavoro, si preoccupa e rompe le palle chiedendomi se ho pulito e non pensa più ad altro, tipo fare zoom zoom. Quindi ricordagli che la vita è una sola e bisogna fare l'amore. E il casino dei bambini è normale. Grazie.
4: Pronto?
0: Pronto, ciao Emanuele.
4: Sì.
0: Sei tu?
4: Sì.
0: Ciao, sono Umbriake io.
4: Sì.
0: Ti chiamo perché Milena mi ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Una sderenata?
0: Una sderenata.
4: E quindi la voglio sentire, quindi che succede?
0: È una canzone, la vuoi sentire?
4: Senti, fammela sentire.
0: È dedicata a te. Vai.
4: Grazie.
0: Andiamo.

0: Ci sei, Emanuele?
1: Ci sono, ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Perfetta.
0: Grande. Vuoi dire qualcosa a Milena?
1: Che mi incazzo perché mi incazzo, perché a me la casa mi piace pulita, comunque dai, glielo darò più spesso, dai.
0: Bravo, dalla addosso Emanuele, che ti vuole bene lei, dai.
1: Va bene.
0: E mi raccomando, mettici un po' di entusiasmo e non fare ricchione, dai. Un bacione, caro, buona serata.
1: Grazie a te, un bacio, ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Pomodori in mallet, con ciuffo peloso dietro, 1,39 € al chilo. Acqua porchetta, con microcodiche di maiale, 0,59 € al litro. Shampoo antiricrescita, per Nazi Skin, 6,99 €. Zucchine Nunchaku, utili anche come doppio dildo, 4,52 € la coppia. HI Würstel. HI Würstel, salsicce di carne nella pratica confezione a forma di preservativo, 4,99 €.
1: Cose a caso per la casa.
2: Nacchere antiaggressione, 5,99 €. Tazza del cesso con manici per la prima colazione dei coprofagi, 19 €. Giù il colesterolo. Bacon elettronico per smettere con il bacon normale, 8,99 € al pezzo. Dalla Germania, deodorante al sandalo con le calze bianche, 7,50 €. Quel porco di Yodel. Bracciole di vero suino tirolese, 9,98 €.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: 2 in 1. Frigorifero skateboard, 299 €. Katsiki, salsa greca con yogurt di testicoli, 4,05 €. Clisterin, colluttorio rettale alla menta, 11 €. Sapone intimo alla cera d'api per fighe di legno, 9,89 €. Bucci per no, bucci per Bucci perugina, cioccolatini a forma di buco del culo con poesie LGBT, 8,56 €.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Tofu di delfino per antianimalisti, 5,99 €. Colbacco da mare con ventilatore interno, 29 €. Torta alla nonna per cannibali, 25 €. Coca-Cola, bevanda gassata che ti stronca in modo irreversibile, 111 €. Crocifisher, tasselli per appendere messia di grandi dimensioni, 7,88 € la scatola.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Paolo? Paolo?
5: No.
4: Sono Dio.
5: Mi organizzi la festa medievale?
4: Ma io non posso fare queste cose terrene, Paolo.
5: Tu puoi fare tutto, hai fatto la terra, hai fatto gli esseri viventi. Mi fai la festa medievale?
4: Ma tu cosa c'entri col Medioevo? Sai che in quel periodo tu saresti diventato carne per i maiali?
5: E invece sarò il re della festa, avrò la corona e sarò seduto sopra a divertirmi sopra il mio coso.
4: Cos'è il tuo coso?
5: Dove la sedia grande del re.
6: Trono.
4: Paolo, devo chiederti scusa per ciò che ti ho fatto. Ti ho fatto simpatico però, dai. Eh? Almeno questo lo apprezzi, caro Paolo?
5: Mio papà ha sempre detto che sei un...
4: Eh no. Senti Paolo, però possiamo rifarci. Allora, ti ho dato una moglie che ti ama. E questo dovrebbe essere già un grande premio. Lascia stare che ti distrugge la macchina ogni quarto d'ora.
5: La sua poi, questa stronza
4: Ecco.
5: Ha rifatto ancora il paraurti, sta zoppa.
4: Ti ho fatto simpatico, ti ho fatto buffo. Sei un po', diciamo, il tortellino di merda del programma radiofonico più ascoltato in Italia. Questo dovrebbe renderti...
5: Ovviamente così che la mia carriera la... Senti, caro Dio, posso parlare con Satana un attimo?
4: Un attimo che provo a passartelo. Perché è incasinato in questo momento. Sta cazziando Caronte, aspetta un secondo, vediamo, Pronto?
5: Senti, Satana?
4: Sì?
5: C'è Dio che mi dà fastidio.
4: Che devo fare?
5: Non lo so, se me la risolvi mi fai una cortesia.
4: Un attimo solo, che sono impegnato. Un secondo. Sì, dimmi Paolo. Hai parlato con Satana?
5: Sì, ci ho detto che mi dai fastidio.
4: E lui che ti ha detto?
5: Ha detto che era impegnato.
4: Hai visto? Vabbè, senti.
5: Ma lo fai un cazzo in più?
4: È tardi ormai, non posso.
5: Per il mio compleanno.
4: Ci provo, dai, va bene.
5: Ma non in culo,
4: Male che vada, prenditi un pezzo di quello di Luca Alba, che tanto non gli serve. Lì ho sbagliato, proprio è partita la mano.
6: È un po' esagerato.
5: Sì, non sei un ottimo designer però, perché c'ha l'oliera.
4: Però poi...
5: Che fischia Luca Alba? Perché il cazzo che fischia?
6: Non è vero.
5: Però è il cazzo fischiante.
4: Quando mi sono accorto di avergli fatto il cazzo troppo grosso, allora gli ho storpiato la bocca, hai visto?
5: No, ho visto che gli hai fatto. Si è preso col cazzo grosso. Poi verso la fine si è reso conto che era troppo, l'hai stretto fino a farlo fischiare. C'ha la cappella di un bambino di 6 anni e la base di un cavallo.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo a ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
4: Ciu, salute! Fazzolettini in gomma naturale, 2,39 €. Gigi D'Alexa, assistente vocale in napoletano, 88 €. Pollo Voodoo, che quando lo spelli...
5: Che cazzo!
4: Pollo Voodoo, che quando lo spelli soffre un altro pollo, 5,69 € al chilo. Fagioli Zumba, nel curioso barattolo che traballa nella dispensa, 4,99 €. Mon Golia. Caramelle alla liquirizia di forma approssimativa, 2,39 € al pacco.
3: Cose a caso per la casa.
4: Pere Williams Renault al sapore di benzina, 4,55 € al chilo. Bertolli Gentile più Bertolli Stronzo per insalate aggressive, 9,99 € al litro. Fucile Spara Tampax ad aria compressa, 118 €. Salviettine umidificabili con la saliva. Che schifo. Salviettine umidificabili con la saliva, 8,87 €. Pedo Chiaro, occhiali per vedere la gente minorenne, 88 € al paio.
3: Dall'inceneritore alla tavola.
4: Carta igienica Pantone per verificare l'esatta tonalità di colore delle tue feci, 5,66 €, 5 rotoli. Transatlantico salva spazio a partire da 118 milioni di euro. Sugo pronto muti, mangiatelo e non rompete il cazzo.
5: Che cazzo.
4: Sugo pronto muti, mangiatelo e non rompete il cazzo, 5,65 €. Acqua Rovazzi, raccolta dalla mamma di Fabio direttamente dalle lacrime di Gesù, 1,100 € la goccia. Puppa Pig. Puppa Pig, Würstel di maiale ciucciabili, 4,39 €.
3: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
4: Polvere antipulito, 4,89 €. Tacchino Bluetooth, 4,99 € al chilo. Via Can. Via Can, anticalcare per macchie molto ostinate, 7,50 €. Giuda Vileda, scopa per buttare la polvere sotto il tappeto, 11 €. Sì Philadelphia, formaggio spalmabile che trasmette malattie venere, 2,38 €.
3: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
2: Più porno che mai.
1: Loro sono i super erotici.
3: Oh.
1: I super erotici.
3: Oh.
1: E queste sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente.
5: Succede? Ti sei tagliato?
6: Peggio, molto peggio. Guarda, guardami le palle, super comparsa.
5: Quindi posso entrare?
7: Entra, porco d***o! Entra, cane! Merda, entra! Porca troia! E quanto cazzo deve durare? Gli devi guardare i coglioni! Gli devi guardare i coglioni!
5: Vedo niente di strano.
8: Come, cosa c'è che non va? Sei cieco? Non lo vedi? La palla destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. È un terribile sospetto. Forza, fammi vedere le palle, super comparsa.
5: Ecco, a questo punto preferirei, magari vado a fare un caffè, che dici?
8: Ho detto fammi vedere le palle, muoviti.
5: Dai, facciamo di no, dai. Facciamo che ho visto le tue e siamo amici.
8: Alza il cazzo. Alzalo adesso. Ah! Come sospettavo, anche le tue sono invertite, vedi? La destra è al posto della sinistra e la sinistra è al posto della destra. Ma io lo so chi c'è dietro questo abominio.
5: Chi?
9: Scusa, era un po' più di interesse, voglio dire, cioè, abbiamo fatto la porta ai Valle Depilate, te che te sei cagato sotto, voglio dire, siamo arrivati finalmente dopo 12 minuti di berciamento a capire di chi è la colpa dello scambiamento dei coglioni.
5: Ma visto che c'è confidenza, io...
9: No, ho capito, però esprimiamo un po' di, cioè, la suspense, dice chi sarà.
5: Ma è troppo americano.
9: No, troppo, lo decido io, lei non conta un cazzo.
8: Ma io so chi c'è dietro questo abominio.
5: E chi c'è?
9: Sappiamo, va bene, teniamo, è bella.
5: Va bene?
9: Sì, bellissimo, intensa, sì. Mi è piaciuta. Vediamo sta parte, ragazzi, poi.
8: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia...
5: Prima che faccia cosa?
9: No, lei non lo sta annunciando, non è un trailer, cioè, non è il titolo del film, prima che faccia cosa. Prima che faccia cosa, cioè...
8: Ma è ovvio, il malefico professor Mischia Scroti. Presto, dobbiamo fermarlo prima che faccia...
5: Prima che faccia cosa?
9: Mamma, butta la pasta che sta in parcheggio!
10: Ed ora, la seconda parte di...
5: Prima che faccia cosa?
8: Non lo so, ma dobbiamo fermarlo lo stesso. Donna Pompino! Presto, sgranocchia cazzi! Contatta i seguenti super erotici: Bat Battiato, Spider Mestolo, Micro Dotator, La Donna con le Tette Sgommate, Orgianni Morandi, Rasta ai peli delle Ascelle Man, La Tigre del Gang Bengala, Il Milfomane, L'Uomo che fa le pompe con la punta del cazzo, Scapole Scopabili Woman e L'Uomo con un culo dentro al culo, Culo del Culo Man. Forza! Presto! Non c'è un minuto da perdere! In viaggio, super erotici!
11: Ho invertito i coglioni del mondo, di tutto il pianeta! Che trovata geniale! Sono un dio del male! E ora... Ma sì, insomma, qualcosa succederà. Vi ha fregato,
8: Andiamo! Dobbiamo fermare il professor Minchia Scroti e ristabilire l'ordine genitale prima che sia troppo tardi.
5: Ma tardi per cosa?
8: Taci, super comparsa! Non capisci un cazzo! Qui ne va delle sorti dell'universo!
5: Ma perché? Per cosa, Iron Pet? La stai prendendo troppo?
8: Insomma, perché? Te lo spiego poi perché! All'attacco, super erotici! Raggi gamma zuppati di protoni pieni di AIDS!
5: Io ho solo le mani, se vuoi lo picchio, ma ci provo. Non ho nessuna...
8: Ah! che male! Il professor Minchia Scroti è troppo forte per noi. L'inversione dei coglioni deve averci indebolito.
5: Ma in che modo? Cioè, non cambia niente. Sono uguali.
8: È lunga da spiegare, caro mio super comparsa. Ma ora abbiamo bisogno di rinforzi. Eccoli, coi raggi gamma, contro questo male impossibile.
2: Professor Minchia Scroti, è arrivata la tua ora.
11: Sì? E tu chi saresti?
2: La donna coi coglioni giganti. Sono Waller Woman.
3: Waller Woman.
11: Allora, che la sigaretta? No, dai, è troppo, veramente. Già faccio Minchia Scroti in più quella donna coi coglioni.
8: E vai! I coglioni sono tornati al loro posto! L'universo è salvo!
5: Ma salvo da cosa?
8: Poi te lo spiego, super comparsa! Andiamo a celebrare!
5: Ma andiamo a celebrare che cosa? Salvo da che? Dove?
8: Waller Woman! Waller Woman! Waller Woman!
5: Voi non capite che vi state affidando delle sceneggiatori che non valgono un cazzo?
9: Ha detto qualcosa?
5: Io?
9: Sì, no, perché è arrivato Mischia Orecchie, mi ha cambiato le orecchie da una parte all'altra, non l'ho sentita.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Masca m***a.
8: Ti ucciderò, e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
9: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
10: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
11: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo.
10: Achille di Trani.
11: No, Akira Iritani.
12: Vai.
10: Per distruggere Achille di Trani.
11: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
10: Per distruggere Akira, per distruggere Akira Iritano, per distruggere Akira Iritano.
11: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
12: Fate bene, fate.
10: Per distruggere Akira Iritano.
11: No, no, no, no.
10: Per distruggere Akira Iritano.
11: Iritani.
10: Per distruggere Akira Iritani.
11: Oh.
10: Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
11: E quale?
10: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
11: No, Windows.
10: Windows
11: Media Player.
10: Windows Media Player. Windows!
11: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
10: Ma vaffanculo, vatti!
3: Il codice di Lernia.
10: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
13: Sei un po' pepepepe
10: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse... ho sbagliato nella fermata del metro?
13: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
10: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
14: Agente riconosciuto.
10: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
11: Vai,
15: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
11: Lianant.
10: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
11: Sì.
10: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
10: Allora, facciamola poi.
11: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
10: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
11: Passeranno Marmorito.
15: Maestro, sono il Sega sui sughi. La Sega sui sughi. No, sughi musukai.
10: Sono un Spider-Merd!
11: No.
13: Sono Spider-Merd! No.
10: Sono Spider-Merd!
16: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
10: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
13: c***o! Come fai a
12: cazzo giochi a wrestling?
13: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
10: Ma dai, non fare così, Crachpsu.
17: Mi chiamo Cry, mi chiamo Crachapus.
10: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
18: No! Aspetta.
19: Ma vaffanculo, che cazzo me.
10: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Dai.
5: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
10: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
20: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
10: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
18: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare. Il dottor Crachapus.
10: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
18: Che è supermercato Crachapus.
15: Ti ucciderò.
10: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
18: Non è un mago.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
18: Leo?
10: Ma vaffanculo.
18: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
18: No. Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
21: No. Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
18: Che?
10: Obi-Wan Kenobi.
21: Bravo.
18: Bravo. Adesso di farlo.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di con...
15: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
22: Ce l'hai le mutande?
15: Faccio la cinese figlio di p***a!
22: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odimi, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Voldemort, figlio di p***a!

0: ZOBI 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Sì. Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No,
4: ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.

0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul c***o.
0: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da... Oddio,
2: anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Splendor presenta
8: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
9: Pronto?
10: Buongiorno signora, sono di Pene l'energia.
9: Pronto?
10: Oggi le propongo un fantastico sconto.
9: Chi parla?
10: Ma gli italiani dopo il Covid sono diventati tutti sordi?
9: Ma chi sei tu?
10: Sono la voce automatizzata di una grande azienda. Prema il tasto 2 e digiti il suo numero contratto.
9: Ma che spacchio vuoi? Ma finisce chill.
10: Che cazzo ha detto?
9: Pronto? Chi parla?
10: Sono Graziella, amica della cappella.
9: Graziella chi?
10: Pulci nel culo.
9: Ma io non ho mai... Ma tu hai sbagliato numero, che cosa vuoi?
10: Signora, io non voglio niente, sono qui per proporle uno sconto sulla sua prossima bolletta.
9: Piatta, non lo prendere alla testa, guarda. Ti denuncio.
10: Ha fatto tutto lei.
8: Bene l'energia.
11: Pronto? Pronto?
10: Non ho detto ancora nulla.
11: Cassarossi, chi è che parla? Ma chi è che parla?
10: Non ho voglia di dire nulla, mi sta già sul cazzo.
11: Ma chi è che è quel Cassarossi?
10: Rosso, giallo, blu, vada via al cu.
11: Ma vatti in cretino.
10: Che bello, mandare matte, le vecchie bastarde, infami, balorde.
8: Bene l'energia.
11: Sì.
10: Buongiorno, lei è cliente di Pene l'energia?
11: Sì.
10: Bene, inserisca il suo numero di contratto che può trovare nella sua ultima bolletta.
11: Da voi chi siete?
10: Sono la voce automatizzata del sistema di Pene l'energia.
11: Com'è?
10: Prema il tasto 4 per riascoltare l'ultimo messaggio.
11: Scusa, ma voi chi siete?
10: Sono Batman e devo scopare Robin.
11: E allora che cosa volete?
10: Inculargli un sacco di soldi per i prossimi 6 mesi.
11: Con la quanto corna tiene?
10: Come immaginavo.
8: Pene l'energia.
11: Pronto?
10: Buongiorno, lei è
11: pronto?
10: Cliente? Mi faccia parlare.
11: Pronto?
10: Sono la voce automatizzata.
11: Pronto?
10: Ma...
12: È uno scherzo telefonico.
11: Pronto?
10: Non è uno scherzo telefonico, sono qui per proporle uno sconto sulla prossima bolletta.
11: Uè, trova! Gula la corna, cati, fig de puttana!
10: Brutto bifolco bastardo, ma è questo il modo di parlare?
11: A sorete!
10: Non ho sorelle.
11: A mamata!
10: Non ho una mamma.
11: A fammocco, piccione da sor!
10: Non ho un piccione.
8: Bene l'energia.
9: Pronto?
10: Già una che risponde dicendo brondo invece di dire pronto è un bifolco bastardo.
9: Pronto?
10: Buongiorno signora bifolco, sono qui per abbassarle la bolletta.
9: Ma che cazzo vuoi?
10: Poi dicono che i giovani sono quelli sboccati.
9: Io morto, perché ti è morto?
10: Bisognerebbe estinguerli tutti.
8: Bene l'energia.
13: Pronto?
10: Buongiorno, questa è la voce automatizzata di Penel Energia.
13: Eh?
10: Mi verrebbe di dirle, Suca.
13: Chi sei?
10: Prego, mi fornisca il suo numero cliente, per procedere.
13: Che cosa?
10: Le abbasso la bolletta.
13: Nicola?
10: Non sono Nicola, sono la voce di Penel Energia.
13: Con chi stai parlando?
10: Ci rendiamo conto, questa, vota.
13: Di che cosa?
10: Signora, lei ha fatto la terza elementare?
13: Ma con chi stai parlando?
10: Con lei, brutta stronza.
13: Eh?
10: Voglio chiudere, posso?
13: Dove, Nicola?
10: Ora, la, per culo.
13: Dove stai adesso?
10: Sono al pronto soccorso e mi stanno mozzando le braccia.
13: Sì, che cosa è successo?
10: Mi vogliono amputare le palle.
13: Dove?
10: Sono nei guai e mi vogliono strappare le palle.
13: Sei nei guai, vieni a casa mia.
10: Sono nei guai, non posso venire a casa tua, sono legato ad un barile di esplosivo.
13: Eh sì, sei nei guai, che cosa significa questo fatto? Parlo.
10: Signora, non sono suo figlio, sono una voce sintetica.
13: Nicola!
10: Signora, non sono Nicola.
13: Ma...
10: Signora, era uno scherzo.
13: Nicola!
10: Niente da fare, chiudo io.
8: Bene l'energia.
14: Oh!
10: Buongiorno da Penel Energia. Questo nome lo dovevi fare. Lei è un maleducato figlio di puttana.
14: Adesso che milla.
8: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.
14: Oh.
15: Lo Zoo di 105.
7: Dove abita Ennio?
16: Hey!
17: Pronto?
16: Chi sei?
17: Sono Schumacher.
16: Hey!
17: Sì, c'è un problema. Senta, allora bisogna fare la revisione alle vacche. Quanti chilometri hanno?
16: Le mie vacche!
17: Sì, quanti chilometri hanno?
16: Le mie vacche girano qua, girano vicino, vicino alla campagna.
17: Mi ascolti bene. Allora, le mucche, quanti ne ha lei? Quante ne ha?
16: Una ventina, la ventina!
17: Ah, ventina sono tante, ecco.
16: Pronto!
17: Sì, sono qua, stavo ascoltando. No, volevo capire esattamente quanto fa di media una vacca al giorno.
16: Ma che quanto fa la vacca?
17: Sì.
16: Quanto fa che cosa?
17: 10 chilometri, 5, 4.
16: Non ha detto che non lo so che cosa il porco non dove vanno.
17: Allora, senta.
16: Vanno dalla mattina alla sera.
17: Va bene,
16: bastano.
17: Senta, allora le passo un attimo l'ingegnere delle vacche.
16: Lei, che mi passi?
17: Sì, si chiama Michael Jackson, si chiama.
16: Che
17: no.
16: Michael
17: Jackson.
16: Vai, passamelo.
17: È un vaccologo, glielo passo, salve.
18: Pronto, signor Ennio?
16: Vai,
18: sono il vaccologo.
16: Vai,
18: Michael Jackson.
16: Che cosa vuoi?
18: Le devo fare un piccolo questionario per capire se le sue vacche hanno il bovid.
16: Bebe!
18: Allora, la sua vacca fa le uova? Sì, no, perché le perché le spiego, questa malattia rende le vacche mezze galline.
16: Le vacche che sono galline!
18: No, è una malattia.
16: Le vacche non sono le galline, le vacche sono vacche!
18: No, è una malattia delle vacche nuova che rende le vacche mezze galline.
16: Porco non. Le mie vacche sono vai.
18: Ok, segno no, quindi le sue vacche non fanno le uova.
16: No, segno no.
18: Ok. Le sue vacche hanno il grembiule?
16: Guardi,
18: allora facciamo una cosa. Io le passo l'addetto perché dovremmo venire da lei a mettere. Aspetti un secondo. Dovremmo venire da lei a mettere i sigilli alle mammelle delle sue vacche.
16: Alle vacche! Ma che perché le devo fare? Che stanno bene, ma porco, ma chi sei?
18: Ma le spiego, in maniera preventiva dobbiamo mettere i sigilli per non far uscire il latte per almeno 15 giorni.
16: Puttana, la... esplodono! Le vacche non esplodono, puttana, la... 15 giorni! Le devo spremere!
18: Guardi, allora possiamo fare così, io le passo l'assaggiologo.
16: Accalezzologo!
18: Assaggiologo!
16: Accalezzologo!
18: Assaggiologo! No! Oh, le passo
16: l'assaggiologo! Io le devo spremere!
18: Guardi, le passo l'assaggiologo che le... L'assaggiologo le spiegherà tutto.
16: Si chiama...
18: Si chiama Bubba.
16: Bubba! Bubba! Bubba! Ma io non lo spremere le mie vacche, puttana la... Puttana... esplodono, bruba, prato.
18: Pronto! Ennio, sei tu!
16: Bastardo, Ennio, dove sei, bastardo?
18: Devo venire da te a mettere i sigilli!
16: Ma porca la... Ma io le devo spremere le mie vacche! Le mie vacche le devo spremere, esplodono dopo 15 giorni!
18: Allora,
16: dove sei?
18: Allora facciamo così! Sì. Vengo da te con due vacche da burrare mentre spremiamo le vacche!
16: Porca la... Non c'è le vacche da burrare! Dove sono le vacche da burrare, bastardo? Sono le vecchie da burrare?
18: Vengo da te con due vecchie da burrare mentre tu te le buri io spremo le vacche.
16: Dove sono le
18: vecchie
16: da burrare?
18: Le devo portare da te.
16: Bastardo.
18: Senti, fai così. Io vengo con due vecchie, tu lavati il cazzo.
16: Dammi le vecchie da murare! Dove sono le vecchie da murare?
18: No!
16: Dove sono, brutto bastardo?
18: Allora, domani te le porto lì!
16: Portala la... alla stazione, ma non sei una... alla stazione! Con la panda!
18: Però le devi... Però le devi scopare in mezzo alle vacche!
16: Porco non... Vai a cagare! Vai a cagare che... Devo...
18: Aspetta!
16: Le vacche! Devo andare a vedere le vacche!
18: Allora io ti porto le... Ti porto le vecchie da burrare e poi tu te le buri, io spremo le vacche! Pronto!
1: Sicilia le mamme!
7: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
19: Radio 105.

0: Ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, parliamo di evasione fiscale nero, cioè una cosa che riguarda praticamente tutti gli italiani. Secondo un sondaggio, l'86% delle transazioni economiche nel nostro paese avviene ancora in contanti, cioè in un momento storico dove possiamo pagare con le carte, con i telefoni, con gli orologi, perfino con le lenti a contatto e i peli del culo puoi pagare, gli italiani continuano a pagare in contanti. Questo perché? Perché gli italiani lavorano in nero e evadono il fisco, questo è palese. Il governo vuole agevolare le transazioni tracciabili, cioè quelle con la carta, ma naturalmente la gente non è d'accordo. Voglio sentirvi su questo, contanti o carte? Apriamo le linee.
6: Ah, io dei soldi non ne ho, non mi cambia niente.
5: Ma lei è un evasore, quindi, cioè, lei paga tutto in contanti?
6: No, non ne ho, io non ho soldi, dottore, non ho niente.
5: E come campa? Di che cosa campa? Come acquista i generi di prima necessità? Col baratto?
6: Non acquisto niente, mangio l'erba lungo il fosso.
5: Mangia l'erba lungo il fosso?
6: Mangio l'erba, pesco del pesce, con la canna.
5: Scusi.
6: Assoluto, che sto mangiando una carta.
5: Lei dove vive? A Cromagnon? Campa di bacche, radici, raccolta di frutti spontanei del terreno,
6: sì,
5: insetti,
6: sì,
5: locuste?
6: Mangio le carpe, è che ce n'è poche perché me ne portano io di quanti bulgari, rumeni, fiumi. Una volta c'erano tante carpe, pesci gatto, ranocchio, non c'è più niente.
5: Sì, nutri. Pesci siluro,
6: sì,
5: si butta lì con i fanoni come un narvalo, eh?
6: No, con la canna,
5: con la canna, sì, la canna se la fuma lei, a giudicare come cazzo parla.
6: Sì, anche quello,
5: sì. Lei con cosa si scalda? Con la merda secca?
6: Certo,
5: sì. È una persona.
6: Ma lei di dov'è?
5: Ma che cazzo gliene frega lei?
6: Non faccio delle domande. Di dov'è lei?
5: Ma che cazzo gliene frega lei, scusi? Porti rispetto.
6: Lei mi fa delle domande,
5: sì.
6: Io le ho risposto, gliene ho fatte una.
5: Sì.
6: Lei di dov'è? Mi
5: di Roma,
6: risponde.
5: Di Roma.
6: Ah, di Roma. Allora sì. Guardi, sotto Rubicone non considero nessuno, l'assoluto.
5: Quindi lei, oltre che essere in Neanderthal, è anche razzista. Pronto? Napoli, andiamo a Napoli, meccanico che lavora in nero, mi dicono. Meccanico.
7: Mi fa pagare in nero?
5: Sì, lei si fa pagare in nero?
7: Ascolta, noi facciamo fatture ricevute, quindi proprio con l'officina meccanica viene a dire che lei si fa pagare in nero.
5: Sì.
7: Ma parlo con quelle che stanno in nero e lavorano in nero.
5: Chi sono? Le dica, chi sono?
7: E allora, che cazzo volete da me? Allora, io vi sto dicendo, io sono contrario, punto e basta.
5: È contrario a che cosa?
7: Alla fa lavorare in nero questa gente.
5: Sì, questo pure io, ma chi è che lavora in nero? Lo dica.
7: Perché posso fare il nome di chi lavora in nero?
5: No, non mi interessano i nomi e cognomi, chi cazzo li conosce? Se lei mi dice Maurizio Marzullo, che cazzo vuole che ne sappia io di chi è? Dica le categorie.
7: Ma non mi interessa, io mi faccio i fatti miei, che me ne frega a me.
5: Ah, quindi omertà, lei non vuole dire. Lei sa che c'è gente che lavora in nero e non lo vuole dire. Quindi omertoso, copre il sistema, lei è complice.
7: Ma non è che io so chi vuole. Allora qua l'Italia tutti lavorano in nero.
5: Appunto, quindi bisogna che questa.
7: Allora, che posso? Che ne so chi è che lavora in me?
5: Compreso lei.
7: Ah, pure io. Allora, sì. può venire a vedere, poi
5: sì.
7: Dopo poi vediamo,
5: quindi,
7: se io lavoro in me.
5: Quindi, se tolgono i contanti, lei è favorevole?
7: Ma io non sto dicendo, ma cioè, prima di tutto, non ci sto capendo un cazzo di niente.
5: Sì, ma questo non mi stupisce perché lei è un analfabeta. Questo è proprio chiaro e palese. Lei dico è un analfabeta, si capisce perfettamente da come parla.
7: Ah, sono un analfabeta?
5: Sì, non sa neanche dirlo, tra l'altro. Lei è un analfabeta che lavora in nero.
7: No, per me è meglio si pagano qua la testa, magari la gente paga. Io capo che viene qua. Dici poi ti porti i soldi.
5: Sì. Quindi le lasciano.
7: Ma
5: anche
7: qua la testa, viene qua, paga e sei meglio.
5: Ma lei le lasciano i puffi, quindi, cioè. Cosa fanno? Segnano? I puffi? Sì, i puffi nel senso del
7: dedo. Sì, qua tutta così la usano.
5: Sì, ma allora scusi, lei è un cretino, abbia pazienza, scusi.
7: No, è cretino, grazie, te ne hai bisogno di cambiare tu che sono cretino.
5: Già lo sapeva di essere un coglione, sì.
7: Certo, perché quello qua ti fregano così la
5: sì,
7: gente.
5: Ma scusi,
7: pure a te ti fregano così o no?
5: Ma
7: ti fregano così.
5: Assolutamente no, io mi faccio pagare.
7: Ah, allora, lei è un genio.
5: E lei è un coglione però, scusi.
7: Lei, io sono un coglione, sì, lei. Sì, va bene, l'accetto. Ok, arrivederci.
5: Va bene, arrivederci. Chiudiamo con Modena, ascoltatore incazzato.
8: Penso che sia una grossissima puttanata.
5: Perché?
8: Perché vogliono togliere il nero e la corruzione?
5: Sì.
8: Comincino loro, zio Cagnone.
5: Cosa cazzo vuol dire questa roba? Scusi, spieghi meglio, non ho capito.
8: Il 70% dei politici sono corrotti?
5: Ma lei dove ha ricavato questo dato, scusi? L'ha sparato a caso così, ha messo la mano?
8: No, leggendo in internet, social, minchiate varie.
5: Sì, cosa però? Cioè, perché ognuno può scrivere una puttanata. Io scrivo che l'86% degli italiani ha il cazzo di 12 centimetri, quindi...
8: Può essere anche vero.
5: Sì, ma la fonte? Cioè...
8: Ah, la fonte è Facebook e
5: cazzo, roba attendibile, quindi, insomma.
8: Visto che in Italia il libro pilota è quello della Dell'Ellis, si capisce il livello culturale dell'italiano,
5: sì,
8: medio.
5: Appunto, quindi lei crede a gente che legge il libro della Dell'Ellis?
8: Assolutamente no.
5: E allora
8: io
5: che
8: credo...
5: cazzo sta parlando, scusa?
8: Intanto,
5: cosa?
8: Che cazzo stai parlando? A me non me lo dici.
5: Io dico il cazzo che mi pare. Perché bestemmi adesso? Perché bestemmi?
8: Partendo da tutti i... come si chiama? Come si dice? Porca puttana. Ah,
5: sì.
8: La famiglia Renzi indagata. questo indagato, quell'altro
5: la
8: indagato.
5: La famiglia Renzi ha indagato il padre che non fa politica, quindi non c'entra un cazzo.
8: Va bene.
5: Non va bene, cioè lei ha detto una stronzata, togliamo questa stronzata, faccio un'altra esempio.
8: Togliamo questa stronzata. I fondi fatti sparire dalla Lega e fatti sparire dal PD.
5: I fondi fatti sparire dalla Lega, 49 milioni. E quindi?
8: E mi rompono i coglioni a me se io voglio pagare in contanti.
5: Ma perché lei è diverso, scusi, non ho capito. Cioè, questi devono andare al gabbio e lei no.
8: No, ferma. Se tu vieni da me a farmi la morale.
5: Ma non è una morale. No, che cazzo c'entra la morale? Si recuperano dei soldi. Se la gente non evade, si recuperano dei soldi. Non è la morale.
8: Ok. Benissimo.
5: Cioè, lei veramente non è in grado di argomentare. Cioè,
8: No, io sono in grado. Io sono in grado.
5: Senta, scusi, lei secondo me è a pagina 7 del libro della Dell'Ellis, il suo primo grande amore. L'ha conquistato con l'intelligenza.
8: No, guardi, io la Dell'Ellis ho letto questo qua che è il libro più venduto, come il film più visto di quell'altra, là, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Sì, ma lei gli leccherebbe la fica anche se avesse i denti, dai, non diciamo cazzate. È lì che si sega con la Dell'Ellis, dai, su. Ti sei appena fatta una sega con la Dell'Ellis, dai.
8: Ma che dai una pulita ai denti anche, dai,
5: Sì, cosa...
8: ti do il numero del mio dentista.
5: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Non ce l'hai neanche.
8: No, visto che fai il coglione, faccio il coglione anch'io.
5: No, ma tu non lo devi fare, sei coglione, quindi non hai bisogno di recitare.
8: Ma io non so che sono coglione.
5: Non è che
8: ma
5: devi
8: anche
5: fare stare in slasso.
8: Ma devi rendere conto che lo sei.
5: Ma vai. Ti piscio in testa io, su, dai, lascia perdere.
8: Ma tu sei un povero sinistro.
5: Sì, perché? Testo. Perché? Spiega.
8: Ma perché te sei come quell'altro là, è lo scrittore, il Terone, là, come si chiama?
5: Chi è? Saviano, il Terone.
8: Il Terone, esatto, sì. Perché poi cos'è del nord?
5: Sì, ma che cazzo c'entra? I meridionali non si chiamano Terone.
8: Te sei come il Terone che vuole liberalizzare la droga, vuole
5: ma certo.
8: Le forze dell'ordine con libro di poesie. No, ci vuole il Randello.
5: Cos'è le forze dell'ordine con libro di poesie? Che cosa stai dicendo?
8: Ci vuole il Randello.
5: Ma il Randello per cosa? Su chi? Di cosa stai parlando?
8: Ci vuole il Randello.
5: Ma il Randello.
8: Tornare agli anni belli, quegli anni 20,
5: sì.
8: Quando le cose che costruivano funzionavano.
5: Ma guarda che negli anni 20 i primi che bastonavano erano i deformi e tu saresti in prima linea, cioè
8: no,
5: il giorno
8: io non
5: due.
8: Sono un deforme,
5: ma sì, da come regioni.
8: In prima fila.
5: Ma certo, perché è l'unico modo per rifarti della repressione che la vita ti ha dato, perché siccome non conti un cazzo, vuoi bastonare gli altri, questo sei
8: no,
5: un represso.
8: Io non sono un represso.
5: Sei un represso che si sega sulla Dell'Ellis, dai, ciao.
8: No, ciao.
5: Repressione, ciao. Capisci? Allora, l'italiano che non ce la fa, ok, che non riesce a realizzarsi nella vita, non è che passa il tempo a elaborare delle strategie per cercare di affermare se stesso. No, passa il tempo ad elaborare delle strategie per fare in modo che anche gli altri abbiano meno. Noi non ci facciamo il culo per realizzare noi stessi. Noi ci facciamo il culo per fare in modo che non si realizzano gli altri. Questa è la mentalità italiana ed è questa la mentalità che ci sta affondando. Andate a fare in culo. Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Va ora in onda, dai creatori degli scherzi telefonici più malati della radio italiana, arriva la storia che nessuno aveva chiesto, ma che tutti meritavano di ascoltare. Ennio e Santina, l'amore ai tempi del burare.
2: Pronto?
3: Sì!
2: Buongiorno!
3: Sì.
2: Buongiorno, signor Ennio, come sta? Siamo l'agenzia Cuori Sburrati, come sta? Pronto?
4: E butta giù.
1: Il vecchio bifolco, come sempre, butta giù il telefono. Ma Wender e Mazzoli non mollano il colpo e lo richiamano.
2: Pronto, mi sente? Buongiorno, salve, come sta?
3: Bene!
2: Bene, benissimo. Senta, noi siamo...
3: Bene.
2: Siamo dell'agenzia Cuori Sburrati, le abbiamo trovato la compagna da burare. È contento?
3: Una vecchia da burrare?
2: Sì, una bella vecchia da burrare. Dobbiamo fissare l'incontro. Allora adesso senta, io gliela passo al telefono, così gliela presento. Si chiama Santina.
3: Santina! Santina!
2: Sì, bravo, bravissimo. Pensavo fosse un po' più ma lo riesce a dire bene, Santina.
3: Guarda che ma si sente bene la cantina, la cantina.
2: Allora aspetti un attimo che la stiamo chiamando, un attimo stia lì.
3: Adesso passami la cantina, passami la cantina.
2: Adesso te la passo, aspetta appena risponde. La senti?
3: Prata!
2: Un attimo che arriva.
3: La cantina, passami la cantina, passami la cantina.
2: Ripeta, cosa gli dirà adesso a Santina? Le voglio bene, la voglio conoscere. Mi faccia sentire.
3: Ma che c'è da burlare? Ma quanti c'è anni ha la cantina, la cantina?
2: È giovanissimo, molto giovane.
3: Dai, passami la cantina, passami la cantina.
2: Santina, un attimo, stia in attesa perché... Signor Ennio, però deve stare calmo, si deve presentare un po' educato, ecco, mi raccomando. Santina?
3: Santina! Prata! Parla la cantina!
5: Dimmi!
3: Prata!
5: Chi sei? Dimmi!
3: Chi sei? Sei dalla cantina!
5: Io non
3: Prata! Parla la... Vai, del porco! Vai! Vai, ci senti?
2: Signor Ennio!
3: Vai!
2: Però scusi, ma lei non può presentarsi così con una donna, porco qui, porco lì. Sia più gentile!
3: Non sentivo niente!
2: Ma perché non le dava il tempo di rispondere? Allora, facciamo così, la richiamo.
3: Dai,
2: sì, mi ascolti, la richiamo, appena lei risponde, lei educatamente si presenta. Salve signor, sono signor Ennio, vorrei uscire con lei per burare.
3: Dai,
2: stia zitto, stia zitto che la chiamiamo. Silenzio, rimanga lì.
3: Silenzio!
5: Pronto? Ciao, dimmi, con voi.
3: Sei Santina, sei la Santina.
5: Sì, sono Santina, dimmi.
3: Dove sei? Dove sei?
5: Sono in comune e devo passarmi la carta d'identità. Hai capito? Lasciami in pace.
3: Ma lei c'è la Santina da burlare? Devi burlare!
5: Devo farmi la carta d'identità, hai capito?
3: La carta d'identità! Ma non ti serve mica la carta d'identità per murare! Ma devi murare! Mi ha detto che devi murare!
5: Come circolare?
3: Vai a murare! Murare, puttana! Murare!
5: Come volare? Io non posso volare, hai capito?
3: Ti vengo a prendere con la panda! Con la panda! Vengo a prendere però con la panda!
5: Ti devo fare una carta d'identità. Lasciami in pace, per favore.
3: Porca la... Ma non dobbiamo murare, ma adesso che taglia il murare!
5: Non sono capace io a provare, hai capito? Non sono un uccello.
3: Ma che gliene ma te lo faccio! Ma te lo faccio vedere! Ma te lo faccio vedere! Io te lo faccio vedere!
5: Sì, allora mi fai vedere da volare, io non ho tempo da volare, non sono un uccello. Ciao ciao!
3: Ma che cosa ti fai male? Cosa ti fa male? Cosa che ti fa male?
2: Signor Regno, bravissimo.
3: Ma non sapevi che voglia di morare sta bastarda. Ma chi cazzo, porco di un porco.
2: Ce l'ha in tiro già, signor Regno.
3: Ehi, ma che porca la... Dov'è sta vecchia di merda, bastardo.
1: Ennio e Santina, l'amore ai tempi del burare. Come andrà a finire? Lo scoprirete ascoltando lo Zoo di 105.

0: Facciamelo piano.
1: I super erotici.
2: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore? Prego, inserire 50 per bocca, 100 all'amore.
3: Iron Man, che cos'è questa scatola di latta con l'ombretto?
4: Capiti proprio a fagiolo, super comparsa. Ti presento Robottana, il robot puttana.
3: Ok, bulloni al posto dei capezzoli sono un concetto interessante. Ma se devo essere sincero, in generale non la trovo molto attraente a te.
5: Eh no, e come? Era partito così bene. Attraente, intende. Che ente?
3: No, ho detto entrare in tette.
5: Andrà in tette.
3: Sì, perché sto cercando di lanciare questo nuovo slang. Sai la ragazza?
5: È proprio nel film mio,
3: sai quella che ha fatto il corsivo? Ho detto:
5: chi
3: se
5: è?
3: Io metto tette in ogni parola dove ci sono le tette,
5: sì,
3: divento famosissimo.
5: Certo,
3: quello che mette le tette.
5: Certo, certo.
3: Ha capito il concetto?
5: Sì, sarei ore ad ascoltarla.
3: Concetto tette?
5: 100 tette, migliaia di tette. Ma io veramente passerei la vita ad ascoltare.
3: Tipo settembre tette.
5: Settembre, certo, sì, sì. Ho capito il concetto, mi è molto chiaro. Ma questa produzione costa 16.000 euro al minuto. E quindi le sue lucubrazioni sulle tette mi rompe il cazzo.
3: Farò attenzione.
5: Anche io a rompere il cucculo. A cacca, capito?
3: Eh no, lei ha fatto sia cacca che culo.
5: Io faccio il cazzo che mi pare. Poppo poppo.
4: Cretino, Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine.
2: Godo. Sì, sì.
6: Non ho mai scopato così bene.
2: Ancora.
3: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
5: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
3: Ma si vedono proprio le mani umane che spuntano.
5: Ma no, le mani umane non si vedono, sono mani robotiche, sono cyborg.
3: Chi c'è dentro?
5: Robert De Niro.
7: Scusate, andava bene la scena così?
3: Amore, che cazzo fai? La trovi nel film?
7: No, scusa, mi hanno detto che mi davano 2 soldi in più, ho pensato che era una buona idea, no?
3: E chi è che c'era la scatola che ti inculava?
8: Salve.
5: È Celentano.
8: Salve.
5: Beh, ormai non lavoro più tanto, c'è la sua età. Però come dentro la scatola del robot chiamatore, del rumba chiamatore.
3: Sono fan, cazzo, è una roba incredibile, amore, ciucciaglielo.
5: Possiamo andare avanti, per favore?
3: Prego, Celentano, si incubi mia moglie.
5: Lei si faccia da fare i suoi, andiamo avanti con.
4: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
5: No. No, chi ha sgommato con la panda? Chi è?
3: Ebraico questo.
5: No, questo è italiano. E HM si dice HM.
3: Ah, quello delle magliette?
5: No, quello è H&M, è un'altra cosa. Qui c'è la E prima.
3: HM, HM.
5: Senta, scusi.
3: È sunnita.
5: HM. Non è sunnita e non è neanche sciita, è manco beduino. È italiano, è HM.
3: HM.
5: No, è come quando uno si schiarisce leggermente la voce. No, questo è troppo tubercolotico. Meno. No, questa è una persona che non riesce a pescare. Questo è uno che caga. Questo è uno che ha paura del fantasma. Questo è uno che è appena inciampato.
3: Li ho finiti, non ne so più.
5: No, ma te fa. No. Così è un beduino che assalta una diligenza.
3: Ah, vede che c'è qualcosa comunque di arabo.
5: No, lei lo fa arabo. Questo è italiano. È M. No. Così è proprio uno che ha scureggiato in ascensore. Questo è Mannaro. Niente. Allora, segua me. Me guardi. Mi guardi in tre valle dell'occhi. Ok. Benissimo, bravo. È un momento di incertezza, capito? Lei si sta schiarendo perché sta dicendo una frase della quale non è proprio sicurissimo, capito? Perché sta tutto un crocchiato, che è? Gobbo di Notre Dame.
3: L'ho fissata.
5: Ma no, adesso si sciolga, mi doveva fissare prima quando spiega. No, non sta accelerando con l'ape. Un fiorino, no, non è quello. Senta, vogliamo levarlo questo M?
3: È meglio.
5: Vedo che provoca dei fastidi, Faccia solo, lo vedo.
3: Lo vedo, si è infilata la aspirapolvere nel culo.
4: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo. Porca puttana! Si è distrutta, è tutta colpa tua, super comparsa.
5: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare questo, ma abbiamo detto che lo pensioniamo.
3: Perché l'ho imparato, ormai che lo...
5: Faccia un sob, qualcosa.
3: Sob?
5: No, sob è così, cioè deve essere...
9: Mi
5: sob,
9: scusi, regista.
5: Andiamo dritti.
9: È un coglione.
5: È un coglione. Ecco, accordo.
10: Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
4: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio Conte Iacula. Presto! Non c'è tempo da perdere! Contattate i seguenti super erotici! È pronto a segnare?
3: Ah, segno io?
4: Mm-hmm.
5: No, so, se lei due state. Iron Pen è super comparsa, siete come Batman e Robin.
3: Allora non vorrei fare una punta alla produzione, ma se dove anche mettere tutta questa gente, non è meglio per abbreviare i tempi e farla avere.
5: Sì, facciamo il gruppo WhatsApp dei supereroi.
3: No, però magari che siano qua presenti. Lui sceglie tutto.
5: No, perché ognuno vive la sua vita insospettabile da persona normale, celando dietro la sua propria normalità il fatto di essere un supererotico, come Superman, come Batman, capisci?
3: Perché io vivo qua?
5: Perché non c'è una casa. E le abbiamo lasciato la roulotte di produzione per arrangiarsi e fare i suoi bisogni, capisci?
3: Ah, perché sono inquadrato nella roulotte?
5: No, no, non è inquadrato nella roulotte, ci sono delle microspie.
3: Ah sì?
5: Beh, non vorrà mica che gli lasciamo la roulotte di produzione senza guardare che cazzo fa, scusi. Poi lo rivendiamo sul dark web. Ma non c'è il suo nome, eh?
3: È un circuito di cinema?
5: No, Snuff.
3: Sif?
5: No, no, Snuff.
3: Vedo.
5: E che stiamo a giocare a poker? Snuff movies, film quelli, gente che s'accoppa.
3: Meno male, non ho tutti questi soldi dietro con me.
5: Infatti, non giochiamo a poker, andiamo avanti.
0: Prego.
5: Lei prende la super macchina da scrivere e prenda
3: appunti. Infatti un attimo, eh?
5: Super Remington, prego.
4: Black Passera, l'uomo...
5: No, scusa, troppo rumore fa.
3: Scusate.
5: Cioè, più discreto, grazie.
4: Black Passera.
8: Che fa?
3: Un tasto alla volta.
8: No, deve farlo finta. Per finta.
3: Farlo per finta?
8: Per finta, lei muove le dita ma non pigia i tasti.
3: Ok.
8: Lo schermo è spento, vede?
3: Sì.
5: Non dobbiamo sentire il rumore dei tasti.
8: Lei muove le dita così e viene inquadrato da davanti e se
3: ne Ok.
4: Black Passera.
5: Ma se lo fa con la voce mi rientra lo stesso dentro. Se mi fa ta-ta-ta-ta-ta, ma che è una canzone dei Morandi?
3: Per dare il rumore.
5: No, il rumore ce lo mettiamo dopo. Se è una produzione hollywoodiana avremo un rumore di macchina da scrivere.
3: Intanto lo accendo.
5: No, non si accende. Che ha fatto?
3: Eh?
5: Il suono d'accensione.
3: Perché è finto, diciamo.
5: È la macchina da scrivere, non si accende, è analogica. E adesso c'è il ritorno del vintage.
3: Ok.
5: Prego.
4: Nella prossima puntata.
9: Sbo, senti Sbo, sei papi Sbo.
3: A me me la fa stracchino e rucola.
5: Che cosa?
11: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre!
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o! Quella zoccola di tua madre! Quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre!
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore passi a dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Ah, già è tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
5: Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: ZOO di 105.
1: Ragranokr. La serie che costa poco.
2: Ehi, ciao, che fite tutti affilati? Che c'è uno che regala i soldarelli?
3: Sì, ma fa le spese per i femmine!
2: Che senso?
3: Ci compriamo i mimmise!
2: I mimmise? Le fiore!
3: Sì, le fiore!
2: E perché è morto qualcuno?
3: Non è lì, pezzi, che manda vivetti! Oggi è la giornata della ficcarella! È l'8 marzo!
2: Il giorno degli spogliarellini degli uomini!
3: Sì, ne!
2: Quindi fate fiorelli alle ragazzette!
3: Sì, ne! Se no non si scopa stasera!
2: Già, sì! Si cazzano!
3: Nonne, andiamo alla festa della donnarella al ristorantello, ma dopo mezzanotte, che sono tutte imbriache e vogliono far roba!
2: No, vero!
3: Sine, sine, sono tutte rapate dello spogliarello e dell'alcolello!
2: Ah, figato, venga anche io!
3: Donne Lipez, non può venire!
2: Perché, scusa, chi decide tu per la mia vita?
3: Perché si bruttarello, storpiolone, mezzo mangalone! C'hai la fronte che sembra la strada! Ma coi brufoli sembra pure sterrata!
2: Guarda, ma si stronza forte proprio! Che cazzo te ne frega a te?
3: Dai, Lipez, non te la prendere, ma nel paesello si ne burla! Sì, lo storpiolotto della cumpa! Si ne merda!
2: Oh, va che se no finisci di picchio! Come una merda!
3: Sì, dai, vedi, sei pure troppo fisico! La gente lo sa che voi mangali siete maneschi perché siete stronzoloni!
2: Sai che mo mi fendi? Mo mi vado e ti mando a fanculo! Tanto vengo lo stesso alla festa delle femmine al ristorante! Ti faccio vedere io che mangalone, chi fa roba e chi è che è l'umbragone! Stronzo!
3: Sine, sine, ciao!
2: Mannaggia, mo so cazzato, ma ti faccio vedere io che mi imbuco la festrella con la maschera, tanto sono tutto potente, nessuno mi conosce e mi fico tutto imbriaco festaiolo, stronzo!
1: Picco Frock!
4: Uè, chi sei tu con la mascherella?
2: So uno che deve lavorare qui, devo far spogliarelle, devo far vedere l'ocello.
4: Ah, si ballarello?
2: Sì, ballerella, sì.
4: Entra, auguri.
2: In che senso auguri, scusa?
4: Mo vedi.
2: Che vuol dire questo, boh? Ma che stranelle ste donne, sono tutte grosse, tutte con la voce potente, sembrano...
5: Ragazze, è arrivato il mezzo, che si spoglia!
6: Figata!
2: Ho sbagliato il ristorante! Lasciatemi! Lasciatemi! No, fermi dove sta, Domenichecchi! Che altrimenti mi tiro questo stinto! Ma ve lo lancio nella faccia!
7: Che ha fatto?

0: Ecco, questo deve essere il ristorante dove festeggiano i travestiti stasera. Ecco, questo è il cartello di protesta per il decoro del mio paese. Queste schifezze non le voglio vedere nel mio paesino. Che andassero in città questi...
1: Mannaggia, lì stindore dentro la macchina. Che c'è dentro? Oh! Scusi, sposto la testa che fa rumore con lo clacson, che c'è la gente che dorme. No, Faustina. Che fai qui? No, sì, che como pure tu. Tranquillo, mi faccio i cazzi mia, Fausti. Ti rimetto la testa sul clacson.
2: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.
3: Lo Zoo di 105. Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Guardi, fate uno scherzo a mio fratello Enrico, che fa l'ascensorista. Poco prima di Natale, dopo aver fallito l'esame un sacco di volte, è riuscito ad ottenere quel cazzo di patentino per la manutenzione dei montacarichi. Adesso è tutto contento, come se avesse vinto il Nobel. Non sarebbe davvero infami fargli credere che quel patentino non è valido per qualche motivo? Mi fido di voi. Occhio, che bestemmia. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno. La chiamo da Cocipa, dalla sede di Milano. Mi risulta qua che per la certificazione di abilitazione a manutenzione montacarichi ascensori,
1: sì,
0: lei abbia dato l'esame pratico e superato il 22 dicembre dello scorso anno 2022, corretto?
1: Sì.
0: Ecco, sì, dunque risulta qualche problema, quindi io adesso le passerei il mio superiore in modo che possiate risolverlo, ecco, parlarne un secondo, d'accordo?
1: Ok, va bene.
0: La metto in collegamento, grazie.
1: Ok. Round 2.
2: Pronto, buongiorno, sono Crispino.

0: avuto, diciamo, più facilità nell'esame teorico, io le consiglierei di rifare l'esame teorico. E per l'esame pratico magari troviamo un accordo.
1: Boh, a me mi pare di sognare, cioè, che non si. Io ce l'ho in mano cartacealmente il libretto con scritto abilitazione alla manutenzione ascensori rilasciato dalla prefettura.
0: Ah, ma quindi lei sta già lavorando come ascensorista? E responsabile manutenzione?
1: Sì, no, sì.
0: No, deve stare molto attento. Guardi che se le arriva, un'ispezione, passa un guaio.
1: Le spiego. Io sono sempre in giro con un mio collega in cantiere, sì, a montaggio, sì. Quindi non vado in giro da solo. Però io ce l'ho in mano il libretto, il patentino che mi ha rilasciato,
0: sì,
1: la prefettura.
0: No, capisco, ma
1: quello non basta?
0: Per semplificare la cosa, è come se lei avesse una carta d'identità senza il timbro della questura.
1: No, io adesso... lei ha detto che è dell'ente
0: Cocipa, COCIPA, COCIPA Milano.
1: Ah, PIA, ok.
0: PIA, COCIPA. Sì, COCIPA, perché lavoriamo, okay, per la pubblica amministrazione. PIA sta per pubblica amministrazione.
1: Sì, va bene. Guardi, io assolutamente non mi sembra una cosa normale questa,
0: no,
1: ripetere l'esame.
0: Allora, guardi, non è una cosa normale, nel senso che perdere una pratica non è assolutamente normale. La soluzione che le propongo io è quella di scegliere se rifare uno dei due esami. Qua in Cocipa.
1: E dov'è Cocipa?
0: Cocipa è a Milano. Da dove la sto chiamando?
1: A Milano per fare un esame?
0: Se vuole l'abilitazione, guardi, molto sinceramente, signor, se lei vuole l'abilitazione, questa è la soluzione che noi le proponiamo. Se lei non interessa,
1: certo,
0: si può fare.
1: Io voglio anche parlarci io prima con queste persone qui, quelle di Modena, che si sbattono pure loro per questo ammanco, questa mancanza che è venuta.
0: Ma guardi, io secondo me lei ha tutto il diritto di intervenire personalmente come ritiene più opportuno. Io la chiamavo per cercare di fare in modo di accelerare questa pratica di certificazione che lei aveva già ottenuto e che adesso in questo momento non ha e che non può in nessun modo esibire.
1: Va bene, c'è un tempo di scadenza entro cui farlo?
0: Guardi, la soluzione più rapida è quella di venire qua in Cocipa. Lei rifà uno dei due esami, o il teorico o il pratico, e per l'altro ci aggiustiamo.
1: Ma ok, va bene, ma io dovrei già prendere adesso un appuntamento per fare questo esame.
0: Sarebbe meglio, visto che appunto con i chiari di luna che ci sono, magari ci sono altre 20 persone poi nella sua stessa situazione.
1: Va bene, allora
0: non
1: guardi,
0: so se ha capito.
1: Io stasera ne parlo col titolare e il prima possibile cercheremo di fare qualcosa, va bene?
0: Detto tra di noi, glielo dico fuori dai denti, se lei viene qua in Cocipa, si fa un esamino teorico che glielo prepariamo noi con delle domande facili, porta un millino.
1: Come ha detto, scusi?
0: No, dico, porta un millino.
1: Cosa vuol dire un millino?
0: No, nel senso che, diciamo, lei se no dovrebbe sostenere entrambi gli esami, capisce? A sua discrezione. È chiaro che magari... con un piccolo aiuto, uno dei due esami, facciamo finta che lei l'ha superato in giornata, se no mi deve venire qua a Milano due volte, capisce? Magari anche in azienda le danno una parte, non so se ha capito.
1: No, io ho capito, ma a me mi sa tanto di presa per il culo sta situazione qui.
0: Ma infatti lo è, perché lei è nello zoo di 105.
1: Ma porco! No, aspetti. Stai dicendo sul serio? No, non ti credo.
0: Mi sei cagato addosso, Enrico.
1: Chi è che mi ha fatto questo scherzo?
0: Tuo fratello.
1: Porca puttana. Boh, mamma mia, che storia, burdel. Sei un grande, Fabio Lisei. Mi stavo già inalberando.
0: Minchia, però potevi calarcelo un 1000 per la certificazione. Dai, un 1000, no. Alla fine non sono stato neanche esoso.
1: Quando ho sentito questa storia del millino, io ho detto, oh, ma come cazzo sono messi questi?
0: Un abbraccio grande.
1: Dai, grazie.
0: Ciao Enrico, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Lo Zoo di 105.

0: Bagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci di nuovo tutti insieme, fratelli e sorelle, per ascoltare la narrazione della leggenda leggendaria dello zoo. Pavia più o meno ai giorni nostri e i nostri amati pazzi ragazzi stanno mettendo in piedi il loro grande spettacolo, Fattoria 25, il musical. Ma per quanto siano i fottuti numeri uno in tutto, hanno bisogno di lezioni. Hanno già sistemato le coreografie col mastodontico Roberto Bolle, ma ora serve un maestro attore di sto cazzo che li aiuti con la recitazione e il canto.
3: Bene bene, la faccenda ballo direi che è sistemata grazie a Roberto Bolle. Nureyev, vaffanculo.
4: Ingasi, mi ha toccato talmente tanto nel profondo che ci sono rimasto innamorato.
3: Ma senti Paolo, ma alla fine è vero che ce lo hai ciucciato a Bolle, mamma Sandra incatramata?
4: Fatti i cazzi tuoi e io mi ciuccio i miei.
3: Paolo, ma me la stai raccontando giusta che in questi giorni vai in giro con i leggings grigio perla attillati?
4: Nel giro di bolle e cammin di nostra vita non possiamo mai sapere in quale sponda naufragheremo e da quale sessuità ci sentiremo rappresentati.
3: Sei proprio cambiato dopo l'isola, cazzo merda culo. Quanto sei saggio.
5: Bolin, la smettiamola di parlare di Paolo Buliccio e andiamo avanti col programma.
3: Ah, giusto, giusto. Allora, il ballo l'abbiamo sistemato. Siamo troppo capaci di fare qualsiasi cosa. Perché il mondo non se n'è ancora reso conto, sassolino dentro al culo?
4: Inga, adesso dobbiamo sistemare la parte attoriale. Inga, William Shakespeare.
3: Dobbiamo trovare un attore. A chi possiamo chiedere aiuto? Bip bip stronzo pazzo.
5: Boh, lì Marco, è dall'inizio di Gnagno che in ogni puntata salta fuori che tu conosci qualcuno, hai fatto la scuola con quell'altro e cose così. Non conosci nessuno?
4: Io non so se vi ricordate, ma vorrei ribadire che nella prima stagione di Gnagno saltava fuori che sono figlio di Vittorio Gassman.
3: Non so se conosco qualche attore, sai, gonorrea puttanea.
4: Mio padre è Gassman.
5: Boh, lì allora ci serve un'idea. Dove possiamo trovarlo un cazzo di attore?
4: Vabbè, fottetevi.
3: Ehi, fermi tutti. Ma lì c'è un n***o.
6: Salve, sono il magistrale attore Morgan Freeman, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Porca merda, Morgan Freeman! Come mai passavi di qui, malta bastarda e puttana?
6: Beh, sono praticamente in ogni puntata.
5: Boh, lì, ragazzi, adesso basta battere la quarta parete. Arriviamo a un dunque. Marco, chiedi a sto n***o se vuole aiutarci.
3: Senta, signor Freeman, noi staremo facendo un musical. Le va di darci una mano con la recitazione e il canto?
6: Ma certo, questa situazione mi ricorda proprio come quando ho interpretato Marty McFly in Ritorno al Futuro.
3: Ma era Michael J. Fox.
6: Ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ah, beh, sì, sì, certo, certo.
2: I nostri ragazzi, insieme a Morgan Freeman, trovano un teatro sbruffo in cui fare tutte le prove del caso. Quanto è stato bello il periodo delle prove, raga. Mamma mia, che ricordi. Ma andiamo avanti.
6: Miei cari studenti, nella vita ho interpretato molti ruoli. Ho fatto il carcerato nelle Ali della Libertà, ho fatto il detective in Seven ed ho anche fatto una particina in Una settimana d'addio.
3: Ah, già. Ma chi è che facevi lì, già?
6: Ma una parte di poco conto.
4: Inga, satira in punta di fioretto.
6: Comunque sia, parliamo del recitare. È un lavoro strano. Noi mentiamo. Saliamo qui sopra e fingiamo di essere re, assassini, amanti disperati, vecchi morenti. Usiamo la finzione. Ma qual è il fine di questa bugia? La verità.
4: Paradosso.
6: Esatto, Paolo. Inchia paradosso. È proprio questo il grande paradosso filosofico del teatro, del recitare. Mascherarsi per potersi finalmente mostrare nudi.
5: Buolino, ma per mostrarmi nudo mi bastano un paio di Jack Daniels.
6: Ma bando alle ciance. Forza, proviamo questo testo.
2: Morgan Freeman dà dei copioni di grandi classici da far fare ai ragazzi.
4: Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo in chia?
3: Devo ascoltare ancora o rispondere a questo, cazzo merda.
4: È solo il tuo nome che mi è nemico. Tu sei tu, anche se non fossi un montecchinca.
3: Ti prendo in parola. Chiamami solo amore e sarò ribattezzato. Da ora in poi non sarò mai più Romeo.
6: Stop, stop, stop.
3: Allora, che ne dici? Siamo pronti per gli Oscar, la pallo succhia merda?
6: Beh, diciamo che...
3: Che è la migliore interpretazione che tu abbia mai visto, eh?
6: No, che è proprio una merda, ma ce la farò. Tirerò fuori la vostra arte, farò di voi degli attori, quant'è vero che mi chiamo Morgan Freeman, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Avanti tutta, amici. Il tempo scorre, la grande data si avvicina. Riusciranno i nostri ragazzi a dare una minima idea di recitazione e ad imparare il copione? Ma certo che ce la faranno, su. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi. Proud to Bignagno.
7: Bignagno 5 che è gran finata. Pe.
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. Alan in Love.
11: Alan in Love. Alan in Love.
10: La goloide colpisce ancora.
12: Pronto?
3: Base terra, sono Alfio, signora.
12: Sei Aldo?
3: Alfio, Alfio, signora Alfio.
12: Alfio, dimmi Alfio, come stai?
3: Bene, lei bastarda maledetta, come sta?
12: Insomma, non c'è male.
3: Mi racconti un po', mi faccia una sintesi degli ultimi mesi, insomma. So che si è mollata con Pietro, che è tornato in Sardegna.
12: In Sardegna? Come c'è? In Sardegna io devo andare?
3: No, Pietro è andato in Sardegna, no?
12: Sì, in Sardegna, ma ancora là diceva che veniva, ma non si fa vedere perché ha detto non ci sono aerei. Sì, ci sono gli aerei, aeroplano, dice, ma non c'è posto, ho detto, loro Natale non viene.
3: Porca puttana.
12: E sono qua sola.
3: Signora, vuol venire alla festa di base terra?
12: Ma certo che vengo. Ci portate, qualcuno deve venire a prendermi perché non posso venire fino a Milano a piedi, vero?
3: No, però allora signora, c'è un solo problema. Per venire alla festa.
12: Come?
3: Per venire alla festa di base terra di Natale.
12: Venire alla festa? Come mai?
3: No.
12: Cosa succede?
3: No. Ho detto per venire alla festa.
12: Sì, per venire alla festa.
3: Si deve vestire da serpente, da biscione.
12: Con i miei soldi?
3: No, che Lei si deve vestire da biscione per farla entrare alla festa.
12: Ah, per entrare dentro alla festa.
3: Si deve vestire da biscione.
12: Ah, devo chiedere ai miei parenti.
3: No, signor, ma che cazzo capisce? Allora, siccome la festa è organizzata da Berlusconi.
12: Da Berlusconi, sì,
3: E lei non lavora per Berlusconi. L'unico modo che abbiamo per farla venire alla festa è se lei si traveste da biscione.
12: Ah, io da Berlusconi mi devo dare dei soldi?
3: No, ma signora, ma cioè,
12: no adesso.
3: No, allora, per venire alla festa di base terra,
12: sì.
3: Si deve vestire da biscione, ok?
12: Ho capito, Sì, devo vestirmi
3: da biscione,
12: Sì, ho capito.
3: Cosa ha capito?
12: E poi chi è che viene a prendermi? Matteo?
3: No, Obama? No, le mandiamo l'autista. Il problema è che il biscione ha una margherita gigante in bocca e pensavamo di mettergliela nel culo. Magari un po' più comodo. Tipo coda, no?
12: Sì, va bene. Allora mi vesto così, sì, dai.
3: Mi deve però, lei, per entrare, la parola d'ordine è papparappapparappam pam.
12: Parola d'ordine
3: No, è lo slogan storico di Mediaset. Papparappapparappam. No, deve impararlo bene, signora, se no la fanno entrare. Io le mando l'autista e tutto. Lei deve presentarsi fuori da casa sua, vestita da biscione, quello di Canale 5, presente, il biscione. Biscione. Quello che vede il marchio, il biscione. E quando arriva all'ingresso con una margherita, sì. Una margherita gigante nel culo, che le mettiamo tipo coda, lei deve fare papparappapparappa. Faccia le prove, signora, la chiamo dopo per confermare data, orario e abbigliamento consono, va bene?
12: E il giorno quando è?
3: È il 16, signora.
12: Al 13?
3: 16, porca capisci una parola.
12: Ah, ho capito, il 16 di questo mese?
3: Sì, signora. Allora, sì,
12: no, però... è tanto per prepararmi, anche vestirmi, anche sì, mettermi i capelli, i capelli, sì, insomma, allora,
3: si deve procurare un vestito da biscione. Un bel vestito da biscione, una margherita gigante infilata nel culo e devi imparare a memoria pa-pa-ra-pa-pa-ra-pam-pam. Posto, va bene, grazie. Grazie signora, a più tardi.
13: Vuoi sapere come va a finire?
14: Vuoi sapere come va a finire?
13: Rimani nello Zoo di 105.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati vegliardi col vostro solo Max Pezzali per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco e Paolo, ed ovviamente non Fabio, hanno partecipato ad un gioco di Enrico Papi. L'esperienza televisiva ha dato loro il là per farne altri. Quindi ecco apparire Borghese che li invita nel suo programmissimo.
3: Dunque, le regole sono semplicissime. Voi cucinate con le vostre brigate ed io valuterò insieme ad altri esperti dell'alta cucina. Mi sembra easy, no?
4: Sì, direi che si può fare, mandorlato al deretangolo.
5: In casi, sono troppo contento di cucinare che io studio cucina da anni e sono troppo pronto per questo in casa, Masterchef.
3: L'unica altra regola è che quando parlo alla telecamera dovete stare tutti fermi come se il tempo si fosse fermato.
4: È tutto qui l'effetto speciale? Vaffanculo Steven Spielberg?
3: Sì, tutto qui.
5: Inga, io pensavo che ci avessi davvero i poteri psichici pazzi, tipo Mewtwo o Vecna.
4: E invece obblighi semplicemente le comparse a stare immobili.
3: Sì, esatto. Sono solo un pezzo di merda. Ma via col gioco. Tutte in cucina.
2: I due neonati cuochi si buttano i fornelli con le loro brigate e spadellano, arrostano, sbollentano, rosolano, mantecano e mille altre cose da cuoco.
3: Vediamo un po' come se la stanno cavando i nostri due baldi alle prese con i loro piatti. Paolo, che ci stai cucinando?
5: Inga, sto preparando una lasagna quantica con ragù bianco fatto con wagyu di Kobe, patate di Normotier e caciocavallo podolico.
3: È la faccia del cazzo! Carne di Kobe, la più pregiata e costosa al mondo, le patate Bonot, quelle prestigiose dell'isola di Normotier che si possono comprare solo 10 giorni all'anno, e infine il caciocavallo podolico, riconosciutamente il migliore. Sono molto impressionato dalla tua vasta conoscenza del mondo culinario.
5: Inga, sì, voglio vincere. Ho sempre avuto una grande passione per la cucina e in questo gioco ci sto mettendo tutto me stesso.
3: Ma vediamo un po' quale leccornia sta cucinando Marco. Marco, ma dove sono i tuoi ingredienti?
4: È qui.
3: Ma qui c'è solo una bustina di geisha.
4: Sì, questo è piripicchio gnu gnu gnu.
3: Beh, ok.
2: I due cucinano come dei forsennati.
5: Una volta cotte le patate con il caciocavallo, aggiungo la panna al tartufo, frullo e ottengo una crema liscia. Intanto faccio rosolare il tritato di wagyu e nel frattempo sbollento la sfoglia di pasta in abbondante acqua salata, la scolo e faccio raffreddare in acqua e ghiaccio.
4: Io ho messo il ketchup nel piatto ed ho scritto viva la figa. Cazzo merda culo.
2: La sfida è veramente accesa e finalmente arriva il momento dell'assaggiamento.
3: Forza ragazzi, venite e portate i vostri piatti. Paolo, vieni avanti, cominciamo con te.
5: Eccolo in ca.
3: E intanto vi presento anche il mio compagno di giudizio.
6: Salve, sono uno chef pluristellato qui a fare da giudice per questo programma trash, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Forza Paolo, dici il nome del piatto.
5: In ca lasagna.
3: Inchia lasagna, bel nome. Assaggiamo. Ma è pazzesca, è buonissima. Che ne pensa, chef?
6: Guarda, all'inizio ho pensato fossi il solito dilettante che pensa che accumulare ingredienti di lusso basti a fare un piatto stellato, e invece questa lasagna è arte. Commovente, geniale, molto bravo.
3: Sì, infatti, usare la Kobe per un ragù è un azzardo, perché il suo grasso ha un punto di fusione bassissimo. Rischiavi di fare una pozza d'olio invigeribile, ma invece hai sfruttato la dolcezza e la cremosità delle patate per emulsionarlo, legando la carne in una texture che è pura seta. Gran bel lavoro! 10!
5: Grazie, chef!
3: Ma stop a tutti quanti, tutti immobili che devo parlare con la telecamera, tutti fermi, bene! Paolo ha fatto un bel lavoro, ma fechiamo il piatto di Marco e c'è anche il mio voto che può confermare e rivoltare la faccenda. Ok Marco, vieni!
4: Eccomi chef, porto pozzo fica morta.
3: Nome del piatto.
4: Boh, porco di...
3: Bel nome, di cosa si tratta?
4: Boh, è ketchup sul piatto, ho scritto viva la fica e ci ho aggiunto questa patatina che secondo me somigliava a Zack, il mio cane. Guarda che carino, pesce rosso ritardato.
5: Gah, che vergogna Marco.
3: Oh, maestro, che ne pensa?
6: Io credo che sia geniale.
5: Cosa?
6: Sono seriamente commosso. Questo è puro sdoganaggio delle regole culinarie. Hai portato il tuo vero io nel piatto e la tua visione è oltre e oltre. Mi inchino al tuo genio.
5: Raga, ma è solo il ketchup, letteralmente.
3: Sono d'accordo.
5: Meno male che qualcuno ragiona qui.
3: Sono d'accordo col maestro. Marco, ti do 10-10.
5: Ma che cazzo? Ma allora io cosa prendo?
3: Ah, tu, hai perso.
2: Che grande vittoria, Marcolino. Sei un vero cuoco chef.
5: Venga, Marco, io non voglio più partecipare a niente. Portati Fabio.
4: Non credo arrivi ancora qualcuno a farci fare qualcosa, no? Samuel Jackson, pezzo di merda.
7: Ehi, ciao ragazzi, sono Joe Bastiani e ci volete venire a fare il programma con me? Ma senza Fabio?
5: Venga, ok.
2: È come resistere. Ci vediamo nei prossimi episodi. Proud.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Benvenuti a questa nuova edizione di TG Sgom 24, la nuova cura per l'eiaculazione precoce che arriva direttamente dallo spazio. Il ritrovamento dell'antico continente perduto di Atlantide nel culo di una balena spiaggiata sul Monte Bianco. E l'asteroide che si schianterà su Tiziano Ferro fra 3 anni esatti. Queste sono solo alcune delle notizie di primo piano in questa giornata densissima di avvenimenti. Noi però partiamo dallo spettacolo. Il nostro inviato Alfredo Mi si strozza il cazzo ha nuotato fino a Miami per intervistare Marco Mazzoli, il conduttore dello Zoo di 105 che ha costruito un'automobile perfettamente funzionante usando esclusivamente gli stronzi che ha cagato negli ultimi 2 anni. A te Alfredo.
2: Sì, grazie della linea. Siamo qui con Mazzo Marcoli.
3: Marco Mazzoli.
2: È lo stesso. Allora, Marocco Pappoli, raccontaci come ti è venuta questa idea rivoluzionaria di costruire quest'auto completamente biodegradabile.
3: Allora, ho unito le mie due più grandi passioni, cioè cagare e il fai da te. Il mio prototipo rivoluzionerà praticamente per sempre il mercato della.
2: Bello, bello, bello, bello, bello, tanto bello. Da Miami è tutto, ciao Zappo Mammoli.
3: Non mi hai fatto neanche finire, cioè stavo spiegando.
1: Grazie Alfredo, e noi ignoriamo ancora le notizie di cronaca e continuiamo invece a occuparci di spettacolo. Grandi novità in quel di RDS, la radio con più lettere che ascoltatori si prepara infatti ad accogliere le sfide del nuovo millennio. Il servizio di Pier Pier.
4: RDS, la radio che probabilmente sentite nominare per la prima volta, non si ferma neppure di fronte alla bancarotta. Con il nuovo anno, infatti, l'emittente votata la miglior radio per far passare un'erezione è teatro di una rivoluzione a dir poca epocale. L'improvviso cambio di rotta è stata comunicata dal super mega direttorissimo in persona, in una riunione svoltasi proprio ieri nella sede centrale della radio capitolina. Il servizio.
2: Buongiorno banda di merde fumanti.
5: RDS 100% grandi successi.
6: Buongiorno direttore.
2: Buongiorno un cazzo. Sono appena arrivati i dati dell'Auditel. Provate un po' a indovinare dove cazzo ci siamo piazzati.
5: RDS 100% grandi successi. Siamo primi direttore.
2: Sbagliato, Beppe De Franco.
5: E sarebbe Beppe De Marco.
2: Siamo scesi da 4 a mezzo ascoltatore di media all'ora.
7: È molto poco?
2: È poco. Questo vuol dire che siamo costretti a dimezzarvi lo stipendio.
5: Scusi, direttore, ma siamo noi DJ che paghiamo lei per andare in onda.
2: Bene, e allora vorrà dire che mi pagherete il doppio. E come da contratto, visto che ti sei dimenticato di dire il nome e lo slogan della radio, prima di parlare ti devo mozzare un dito.
5: No, direttore, il mignolo del piede sinistro è l'ultimo che mi rimane.
2: Bene, ora passiamo alle buone notizie. Mentre nuotavo nella mia piscina di caviale, mi è venuta un'idea su come risollevare le sorti della radio.
5: Bravo, è un bravo direttore, bravo.
2: Bravo. Grazie, grazie. Grazie, grazie.
7: Posso farmi un panino con la sua piscina?
5: RDS 100% grandi successi. E quale sarebbe questa idea, egregio e bellissimo direttore?
2: È molto semplice, Beppe De Straccio.
5: De Marco?
2: Sì, vabbè. Ho fatto uno studio di mercato e pare che l'interesse principale degli italiani sia proprio il porno. Applauso!
5: Sì, bravo! Proprio... Via la figa!
2: Grazie, grazie. Perciò, da ora in poi, l'acronimo RDS significherà Radio del Sesso. I DJ di tutte le trasmissioni dovranno scopare in diretta, così da attirare l'attenzione degli ascoltatori. Applauso!
1: E a inaugurare la nuova linea editoriale di RDS è proprio il poco famoso DJ Beppe De Chiappo.
5: De Marco è... De Marco è facile! RDS 100% grandi successi, io sono Beppe De Marco e per la prossima ora vi terrò compagnia con frasi fatte e canzoni dimenticate pure da Dio.
8: Per me De Marco è arrivato il co-conduttore.
9: È questo il culo che devo sfondare?
5: In che senso sfondare? No, un momento, ragioniamo. Metti giù quel cazzo, lasciami!
9: E stai un po' fermo, Beppe De Spacco.
5: Mi chiamo De Marco. Oh, ma è grosso! È grosso! C'avevo anche un principio di emorroidi!
8: scusa, pornatore, riesci a sbollare sulla intro? Manca 4 secondi, poi mi vai lungo sul disco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te sotto, cioè
3: ma i pulcini castagne. Ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dici?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Faccio una musica rapida underground. Come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
3: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
4: Pronto?
5: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia.
4: No, questa è una cosa registrata.
5: Lei è un nostro cliente?
4: Sì, una cosa registrata.
5: E certo che sono registrato, sono una voce creata al computer.
4: Ma io ti dico che mi metto il telefono sotto controllo, pezzo di cretino, che lo stai facendo uno scherzo dal cellulare.
5: Bene, allora prema il tasto 3 e confermi con la voce dicendo, cretina.
4: Sì, pezzo di cretino, io ti giuro che metto il telefono sotto controllo e ti faccio passare un brutto quarto d'ora.
5: Io sono qui per farle risparmiare sulla prossima bolletta.
4: Sì.
5: Su vecchia stronza, andiamo avanti?
4: Ma sei un cretino deficiente, ma chi cavolo sei? Deficiente, non ti permette di chiamare a casa mia che ti ammazzo io.
5: La sua richiesta non è andata a buon fine.
3: Bene l'energia.
6: Pronto?
5: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia. Non mi deve rispondere con le vocali, ignorante capra bastardo. Piuttosto, lei dove si trova?
6: Dove sono?
5: Esatto.
6: Vieni qua che te lo faccio vedere io dove sono.
5: Inserisca il suo numero codice cliente, grazie.
6: Sì, che ti faccio un culo a tararancio e vediamo dove sono.
5: Senti Bifolco, io sono qui per farle risparmiare nella prossima bolletta.
6: Tu vieni a trovarmi, io che ti invio un bel marrugio alla siciliana che ti do un cuca, ti faccio le scimmucca, vieni.
5: Brutto ignorante Bifolco, sempre a usare i dialetti.
6: Ma che ti andrà a rompere tuo culo, capito, pure.
5: Ora, le sparo una bolletta da 45.000 euro.
6: Ma qui tu?
5: Sì, io.
6: Ma tu manco cuore c'è da staccare, te sei minchia.
5: Deve essere caduta la linea, chiamo il vicino.
3: Bene l'energia.
7: Pronto?
5: Buongiorno, questo è il sistema automatizzato di Pene l'energia.
7: Ma chi sei?
5: Tutti rincoglioniti oggi?
7: Io non capisco proprio niente cosa stai dicendo.
5: Me ne sono accorto, per ritornare dall'inizio prema il tasto, 1.
7: Ma non ho capito così, ma cos'è che vuoi da me?
5: Allora facciamo così, lei si fa un corso d'italiano, e poi la richiamerò tra 6 mesi.
7: Ma se tu parli una lingua che non ti capisco, cosa cazzo stai dicendo?
5: Faccia anche la scuola materna.
7: Ma si può sapere che cazzo sei?
5: Sono di Pene l'energia.
7: Senti, io adesso chiamo la polizia e ti faccio bloccare il telefono, eh?
5: Certo, e cosa? Gli dice che ha litigato con una voce registrata,
7: Ma io non capisco mai chi è sto stronzo qui, eh?
4: Quando l'hai finito me lo fai sapere?
5: Mamma mia, che paura, quasi quasi vado a costituirmi.
4: Ma quando sei stupido?
7: Io a questo punto sta arrivando la polizia.
5: Brutto Bifolco. Prema il tasto 2 e andiamo avanti.
7: Ma cos'è che devo andare avanti?
5: Prema il tasto 2, Bifolco.
7: Prima di tutto io non ti conosco, non so chi sei.
5: Sono la voce del sistema automatizzato di Pene l'energia, buonasera.
7: Ma non lo capisco cosa dice quest'uomo qui.
5: Allora stia più attento e mi dica la sua scelta. Pronto, c'è qualcuno in casa?
7: Ma io non so cosa ti devo dire, non so chi sei, ma tu mi stai rompendo proprio le scatole.
5: C'è qualcuno con cui posso parlare, ma che
7: come
5: non
7: vai?
5: Sia anche lui di qualche tribù indiana, grazie.
7: Come?
5: Attendo in linea.
8: You speak Italian or English? Tanto la stiamo registrando.
5: Mi hanno passato l'Africa centrale.
8: Sì, invece tu da dove cazzo stai parlando, pezzo di merda?
5: Magari lo fossi, ma purtroppo sono solo una voce sintetica.
8: Fucking idiot.
5: A lei piace insultare la gente?
8: No, non mi piace proprio per il cazzo.
5: Prenda quel coso e se lo metta in quel posto.
8: Sì. Poi quando scopriamo il numero, non ti preoccupare.
5: Ma io non sono preoccupato.
8: Stronzo.
5: Voglio tornare alla macchinetta delle bibite.
3: Bene l'energia.
6: E allora?
5: Sono sempre io, il sistema di Pene l'energia. Lei si trova a casa?
6: Dove sei tu che ti vengo a trovare io? Dove sei?
5: Bifolcone, oggi per lei, abbiamo una grandissima offerta.
6: Che?
5: Solo per oggi, c'è in promozione per il suo contratto un grande sconto.
6: Che vuoi?
5: Ma porco il demonio, ma mi fa finire di parlare?
6: Ma che cazzo dici, che?
5: Mi dia il suo codice cliente che può trovare sulla sua ultima bolletta.
6: Sì, io ti posso dare solo un pezzo di tronzo per metterlo in tuo culo.
5: Era meglio se chiamavo, Bolzano.
7: Ma che sei arecchione, come sei combinato? Almeno spiegate.
5: Ho detto, Bolzano, brutto bifolco.
7: Tu sei qualche arecchione, qualche gay, qualche fefruccio, che cosa sei?
5: Se fossi un umano, verrei lì a spaccarle il culo.
7: Ma come, tu?
5: Sì, proprio io.
7: Ma tu sarai qualche arecchione che ti scatacciate a far rompere il culo. E non te la farei anche io, ma che farei per il tempo, perché se rendaccio di sede venga a fare un culo per attare l'arancio, capiste?
5: Poi dicono che lo zoo di 105 è volgare.
3: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.

0: In montagna, al contrario di quello che si possa pensare, in certe stagioni fa un caldo porchissimo. La nostra ciurma di merde umane sta squagliando dal caldo atroce e cerca refrigerio come può. Il nonno, in particolare, se già puzzava come una carogna normalmente, adesso sembra emanare un puzzo così intenso di formaggio, sudore e piscio che a confronto la fogna di Bombay è una spa.
1: Mamma mia santissima, ma che cazzo di caldo fa? Sembra di essere nel buco del culo di uno sporco messicano che si è ingoiato Satana piccante arrotolato in un tacos.
2: Ti prego, nonno, smetti di lamentarti anche tu, che già è difficile sopravvivere a questa afa di merda. Ma come cazzo è possibile che ci siano 30 gradi in montagna?
1: Ma che cazzo ti devo dire? Io vivo qui da una vita, a parte la parentesi in carcere. Non ho mai visto una roba del genere. Tutta colpa dei cambiamenti climatici del cazzo. Ho le pecore che si stanno autogrigliando nella stalla, porcaccia troia. Le mucche fanno il latte che sembra fatto al bar e pronto per essere macchiato. Speriamo che non parta qualche incendio, o siamo fottuti.
3: Ma perché vi lamentate così tanto del caldo? A parte la puzza di piedi del nonno che è insopportabile, in fondo preferisco il caldo al gelo dell'inverno. Anzi, ho scoperto un ruscello poco distante, che è fresco e ci si può mettere dentro sdraiati a godersi un po' di refrigerio. Se volete, ci trasferiamo lì per un po' e ci godiamo un po' di freschezza. Vi va?
2: Cazzo, Peter! Questa sì che è una idea della Madonna! Prepariamo un po' di viveri e andiamo a sto ruscello a farci rinfrescare un po'. Se rimango ancora a queste temperature infami, mi si blocca lo sviluppo e rimango nana per sempre.
1: Siete due poveri coglioni. Il ruscello di cui parla Peter è nella proprietà del vecchio Sebastian. Se ci becca a farci il bagno, ci spara le pallottole dritte in fronte.
3: Ma guarda che vado lì ogni giorno e faccio il bagno tutto nudo. E non mi ha mai detto niente, un cazzo di nessuno.
1: Semplicemente perché il vecchio Sebastian è un pederasta. Probabilmente è inquattato nelle frasche a segarsi l'uccello fissandoti il pisellino. Se andassimo lì anche io e Heidi, ci prenderebbe a revolverate. Io non mi rischio il piombo in culo per un po' di acqua fresca piena di piscio di capra.
2: Io mi fido dell'esperienza del nonno. Preferisco sudare sali piuttosto che il sangue del mio cranio aperto da un pallettone. Vacci tu, Peter!
3: Siete proprio due coglioni. Però per dimostrarvi che state dicendo cazzate, adesso vado e vi dimostro che se viene qualcuno con me, non succede un cazzo.
2: E con chi vai se noi non veniamo?
4: Mamma mia, che caldo! Eccovi qui! Mi avete abbandonata dentro e fortunatamente sono riuscita a trovare il modo di uscire dalla stanza. Qualcuno mi aveva chiuso dentro.
1: Ma non dire cazzate, nessuno ti chiude dentro da nessuna parte. Sei solo una mezza sega che non sa girare una maniglia di merda.
4: Ma c'era una sedia che bloccava la maniglia dall'esterno e una cassapanca pesantissima messa come blocco della porta.
1: Stanotte c'è stato un terremoto, sarà colpa di quello.
4: Tu sai che io so che non è vero, vero?
3: Clara, vuoi venire con me al ruscello a rinfrescarti? Ti spingo io volentieri.
4: Grazie, sei gentilissimo, Peter. Vengo super volentieri.
2: Che figlio di troia.
3: Eccoci arrivati, vedrai che fresco.
4: Ma è bellissimo, Peter. L'acqua è freschissima.
5: Ehi, Frocetto! Niente femmine nel mio cazzo di ruscello! E adesso spogliati e fammi vedere l'uccello che mi devo mungere il pene!
0: A quanto pare aveva ragione il nonno. Povero Peter, ora gli tocca anche fare da puttanella per un pastore pervertito. Cose da pazzi in questa serie fatta da disadattati. Al prossimo episodio e vaffanculo!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pendolone di merda. Allora.
4: Pronto?
3: Pronto, signor Mino?
4: Sì, dimmi.
3: Buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigi. Ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
4: Sì.
3: Sta ancora cercando?
4: Sì, io sono libero.
3: Ah, perfetto. Allora, si tratta di un lavoro di consegne.
4: Sì.
3: In pratica c'è una remunerazione abbastanza importante, perché si parla di 1.800 mensili.
4: Quant'è al mese? Mensilità?
3: 1.800.
4: Ah, ok.
3: Con assunzione determinata, fin da subito. Si partirebbe direttamente già domani, perché colleghiamo la cosa alla festività di San Nicola, che appunto è oggi. Quindi ci sarebbe appunto la mansione, sarebbe quella di San Nicola di livello 1, e si tratterebbe di fare delle consegne. Adesso, se lei è interessato, le spiego nel dettaglio.
4: Sì, sono interessato. Senti, ma come farebbe le consegne?
3: In pratica si tratta di consegnare dei pacchi, sono dei doni di San Nicola, appunto, no? Uno per ogni barese.
4: C'è.
3: Ovviamente abbiamo, come dire, evitato, abbiamo escluso quelli che sono appunto nelle carceri, i domiciliari, quindi nel senso sono rimasti una settantina di persone, diciamo, nel senso... Non so come cazzo è possibile, tutti quanti o in carcere o i domiciliari o pregiudicati, quindi alla fine sono rimasti, nel senso, una settantina di persone pulite alle quali possiamo fare queste consegne di doni, e sono dei pacchi appunto che contengono delle cose utili per appunto i baresi. In questo caso, nello specifico, si tratta di dizionari. Ci sono dei corsi di educazione comportamentale tramite appunto il Ministero della Sociologia.
4: Senti, cioè, ma io, siccome che sono a piedi, devo portare a piedi questi pacchi alle persone?
3: E così è proprio col sacco dietro la schiena, cioè proprio vestito da San Nicola.
4: Ah, così.
3: C'è proprio tutta la tunica, i sandali di cuoio, e dovrà appunto, come dire, palesarsi come quando suona il campanello. Chi è? San Nicola, ho portato i regali.
4: Ah, ho capito. No, è tranquillo per me.
3: Facciamo una prova. Suona il campanello, io chi è?
4: Sono San Nicola, ho portato dei doni.
3: Perfetto, vedi?
4: Non è proprio se dispiace, cioè è un lavoro tranquillo. Senti, ma io, siccome che ho l'altro mio fratello, posso portare, non lo so.
3: Ah, dice Mari, può servirci una persona in più?
4: Sì, non lo so, sempre se vuoi.
3: Vediamo un attimo, aspetta, fammi vedere un secondo. Io, San Nicola, lo faresti tu?
4: Sì.
3: L'elenco dei santi, sto guardando se abbiamo qualcosa di libero. Tu possiamo fargli fare, vediamo un po', cioè liberi ci abbiamo.
4: Sì.
3: Non so, se hai preferenze, San Ciccio, San Savino, San Mimmo c'è anche, non so, dimmi tu.
4: Metti San Ciccio, allo stesso. Sì, sì.
3: San Ciccio, perfetto.
4: No,
3: San Ciccio, andiamo qua in agenda, perfetto.
4: Sì.
3: E allora, praticamente, se ti va bene, facciamo la visita medica telefonica.
4: Sì, per me, cioè, sta bene.
3: Ok, allora, domanda 1, c'hai problemi alla schiena?
4: No, niente.
3: Domanda 2, c'hai infiammazione al sistema nervoso?
4: No, niente.
3: Domanda 3, quando respiri, entra l'aria in tutti e due i polmoni o solamente in uno?
4: Dentro a tutti e due i polmoni.
3: Tutti e due i polmoni, perfetto. Domanda 4, per capire le tue condizioni psicosomatiche, mi dici... Ciao, sono San Nicola, ho portato i doni, appoggiando il mento al petto.
4: Ciao, sono San Nicola, ho portato i doni e sto appoggiando il mento sul petto.
3: Perfetto. E ascoltami, fammi una cosa adesso. Adesso dimmi, nel senso, è arrivato San Nicola e appoggi il mento sul cazzo.
4: Anche da bu...
3: Scemo che arrivo, attento che arrivo.
4: Guarda, uscia. Ma non si parla, ma c'ho telefono. Chiudi telefono.
3: Scemo, che sto arrivando. Allora, dimmi l'ultima cosa. Vediamo se c'è coglioni. Cosa non deve mancare mai in uno zaino di un barese? La candela di scorta della macchina, il santino di San Nicola e...
4: quella troia di tua madre.
3: Ehi!
5: Rimone, che tu così vuoi essere chiamato Rimone?
3: Oh, ma fammi capire! Ma vuoi lavorare o non vuoi lavorare tu, eh?
5: Tronà! Vattaro coveri, shve, tronà!
3: Uè, pelandrone di merda! Pronto! Oh.

0: L'età avanza e, come per ogni uomo, arriva il momento di frequentare il medico in maniera più assidua. Se poi sommiamo la vita sregolata e gli stenti patiti dal nostro merdoso nonnino, diciamo che una brusca frenata con spasticazioni permanenti è dietro l'angolo.
1: Allora, nonno, veniamo un attimo al tuo stato di salute. Lo capisci che dovresti darti una regolata?
2: Che cazzo devo regolare? Sono uno straccio di merda ormai. E se mi levi l'alcol, bamba e mignotte, che cazzo vivo a fare? E poi sono venuto qui per un dolorino allo stomaco, mica per farmi rompere i coglioni. Che poi parli proprio tu, che sei il peggio puttaniere succhiapolvere che conosco.
1: Ma smettila di fare l'eroe, non sei fatto di ferro. Prima o poi la vita sregolata chiede il conto, caro amico mio. E poi non devi paragonarti a me. Io sono incredibilmente ricco e mi faccio la meglio coca e le meglio puttane. Non rischio la candida parlandoci solamente.
2: Ma basta rompermi il cazzo. Dimmi che cosa mi sta dando fastidio allo stomaco. Prescrivimi qualche cazzo di veleno merdoso da prendere. Fammi andare a casa. Che ho da fare oggi? Ci sono gli assistenti sociali che devono portare i soldi per il mantenimento di Clara. Così stasera me li ballo alla bisca dopo un bel pompino.
1: Ma allora non hai capito cosa ti sto dicendo, brutto vecchio scemo? Hai un cazzo di problema al tratto intestinale, frutto di qualcosa che hai introdotto che forse non era perfettamente privo di batteri. Hai una infiammazione all'intestino che fa paura. Cosa hai mangiato che magari non fosse perfettamente sterile? Qualcosa di crudo? Mal cotto? Sai che fra lo sterco e i cibi non ben conservati potresti contrarre patologie serie dovute ai batteri.
2: Io non mangio. Mi faccio passare la fame con il piperitivo.
1: Ma che cazzo, nonno? La vuoi smettere di fare il coglione? Hai una quasi peritonite intestinale. Devo capire che cosa hai introdotto d'infetto dentro l'intestino. Hai bevuto qualcosa di contaminato?
2: Ma per intestino, parli di quella parte dentro la pancia che sta dopo lo stomaco e prima del buco del culo.
1: Esattamente. Magari a medicina l'ho studiato in maniera diversa, ma tecnicamente è corretto.
2: Quindi per caso potrebbe essere qualcosa che invece che io abbia mangiato o bevuto mi sia infilato nel buco del culo?
1: Per caso? Nonno, mi devi dire qualcosa che non so.
2: Forse potrei avere avuto una piccola perversione l'altro giorno e forse, dico forse, mi sono cacciato in culo il manico di una vanga mentre camminavo nella stalla un pelo alticcio.
1: Ma come si fa a dire che forse ti sei cacciato in culo il manico di una vanga? O te lo sei cacciato, oppure no? Non può esserci un dubbio, santo Iddio. Poi parliamoci chiaro. Il manico di una vanga dentro una stalla è il posto più carico di batteri che si possa immaginare. Come si fa ad essere così malati di mente? Ma che razza di perversione è cacciarsi in culo il manico di una vanga sporca di sterco dentro una stalla? Tu sei malato.
2: Ma tua madre è malata. Il culo è mio e ci faccio il cazzo che mi pare. Forza, dammi le medicine e fammi andare. Prima che Heidi si incuri tutti i soldi della storpietta.
3: Perdonami, nonnino, se ti ho disturbato mentre finisci la visita. Ma fuori ci sono i gendarmi, che dicono che il tuo carretto è parcheggiato nel posto dei disabili. E dicono che o lo rimuovi o lo portano via.
2: Ma brutto deficiente, tu sei una disabile. Ti hanno lasciato sul carretto, seduta sulla sediolina del cazzo con le ruote apposta. Ma che razza di sbirri ci sono?
3: Ma nonnino, io non sono disabile. Ho la carrozzina solo perché sono debolina. Non ho nessuna disabilità certificata. Non posso parcheggiare nel posto dedicato ai portatori di handicap.
2: Ma loro che cazzo ne sanno? Mica hanno il tuo certificato medico.
3: Ma ovviamente gliel'ho detto io. Mica volevo essere disonesto.
2: Sta infame.
1: Comunque, nonno, bastava dirmelo. Ho il pass del parcheggio.
0: Sta cazzo di Clara, mai che si fa i cazzi suoi. Comunque, almeno abbiamo chiarito una volta per tutte che Clara non è una ragazza con disabilità, ma una cazzo di fannullona mezza approfittatrice che scrocca ferie alla povera gente perché il padre vuole risparmiare sulle golf. È una viziata pezza di merda che si fa scarrozzare in giro sui dirupi di montagna perché non ha voglia di fare un cazzo. Ora è stato chiarito e continuiamo a godere del suo sacrificio costante.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago
5: dell'oceano indiano.